0: deve scontare 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori in fuga. Dramma in Ogliastra, un 19enne è stato ucciso a coltellate in strada a Barisardo dal conducente di un'auto che poi è scappato, da chiarire la dinamica dei fatti. Due modelli di intelligenza artificiale di OpenAI decidono autonomamente di hackerare un sito per superare un test. L'azienda produttrice di ChatGPT si autodenuncia, incidente senza precedenti. Tregua dall'Afa, temperature in lieve calo, grandine, trombe d'aria sulla costa adriatica, sud allarme incendi nell'Agrigentino, evacuate oltre 100 persone. Questi i nostri titoli per l'edizione delle due del nostro giornale della dodicesima notte di attacchi consecutivi degli Stati Uniti contro l'Iran, che Teheran ha già fatto scattare la sua rappresaglia nei paesi del Golfo, in particolare nel Kuwait, sempre contro basi americane. Una situazione che comincia a pesare, sull'opinione pubblica americana per i costi economici e soprattutto umani. 18 soldati uccisi, circa 450 quelli feriti. La Camera poi, nella notte italiana, ha approvato la proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari per finanziare per lo più il conflitto, proprio il conflitto in Iran. Ora il testo passa al Senato americano. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
1: Quattro bare sbarcate da un C-17 dell'aeronautica militare. A onorare le ultime vittime americane degli iraniani c'è il presidente degli Stati Uniti Trump, che mentre va alla base di Dover in Delaware li definisce eroi. Sono 18 i militari uccisi dall'inizio delle ostilità il 28 febbraio, circa 450 i feriti, di cui molti già tornati in servizio. Quanto ai costi economici del conflitto, il bilancio per Washington è salito a 37 miliardi e mezzo di dollari. Lo ha svelato ieri il segretario alla guerra, Exet, in un'audizione tra proteste di pacifisti e domande incalzanti dei senatori, respingendo a muso duro l'accusa secondo cui l'amministrazione è in un pantano.
2: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure.
1: Poi torna a perorare una richiesta urgente di fondi per il Pentagono. Oltre a quanto speso finora, servono 67,1 miliardi di dollari di finanziamenti supplementari, di cui 21 miliardi per ricostituire le scorte di munizioni e armamenti, 17,3 miliardi per i costi operativi della guerra, incluso il personale, 12,1 miliardi per programmi coperti dal segreto di Stato. Infine, nel dibattito politico entrano altri costi. Gli americani non vogliono la benzina a prezzi elevati, ma non sono contro la guerra, assicura Trump. Ieri però solo 9 navi sono transitate nello stretto di Hormuz a causa del conflitto. Le quotazioni del petrolio di conseguenza salgono e la benzina arriva a 4 dollari al gallone, un dollaro in più dei 3 anteguerra.
0: È anche una guerra di minacce, occhio per occhio, ha fatto sapere nelle ultime ore il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre i media di Teheran fanno sapere che le forze statunitensi nella notte hanno nuovamente attaccato la città di Bushehr, dove ha sede l'unica centrale nucleare operativa del paese. Washington giustifica gli attacchi giornalieri contro l'Iran con l'esigenza di ridurre la capacità di Teheran di minacciare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. In realtà sarebbe mirando a PKX Mountain, un deposito sotterraneo nucleare che l'Iran intende a ogni costo proteggere. Intanto entrano di nuovo in scena gli Houthi, che hanno rivendicato l'attacco contro due petroliere saudite nel Mar Rosso. E dicevamo dunque, occhio per occhio, è stata questa l'ultima minaccia del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
3: La situazione intanto nello stretto di Hormuz non tornerà più quella di prima del conflitto. Se noi non possiamo vendere petrolio non lo farà nessuno, così il capo negoziatore iraniano, il presidente del Parlamento Khalibaf, non molla il controllo su Hormuz e si allontana così anche l'ipotesi di una sospensione anche temporanea dei raid incrociati che vanno avanti senza sosta da ormai 11 giorni. Come rappresaglia l'Iran ha lanciato missili e droni contro basi aeree in Kuwait e in Giordania, dove secondo i Pasdaran ci sarebbero altre vittime tra i soldati americani. Si viene d'allarme, però sono risuonate anche in Bahrain e in Arabia Saudita. Teheran poi ha avvertito Trump: attacchi ai nostri siti atomici espanderanno la guerra nella regione. Il riferimento è alla minaccia della Casa Bianca di bombardare PKX Mountain, anche se il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei ha dichiarato che lì non è in corso alcuna attività nucleare.
0: Ma c'è un'altra questione che anima il dibattito negli Stati Uniti. Secondo il Wall Street Journal, il presidente Trump avrebbe dato il via libera a un'intesa sul nucleare civile con l'Arabia Saudita con miliardi di investimenti. Ma la possibilità di consentire al Regno Saudita di arricchire l'uranio in contrapposizione in qualche modo all'Iran, allarma esperti e legislatori americani che temono una nuova corsa al nucleare in questa area così delicata del Medio Oriente. Katia Cerratti.
4: Un accordo controverso e senza garanzie. È quanto temono i legislatori e gli analisti americani dopo la notizia della firma di un'intesa sul nucleare civile tra il presidente Trump e l'Arabia Saudita, annunciata in esclusiva dal Wall Street Journal. Un'intesa destinata a rafforzare i rapporti tra Washington e Riyadh, ma anche ad alimentare un acceso dibattito sulla sicurezza internazionale. L'accordo, della durata di 30 anni e del valore di decine di miliardi di dollari, affida alle aziende americane un ruolo centrale nello sviluppo del programma nucleare saudita. Tra i principali beneficiari, il colosso Westinghouse Electric, che fornirebbe reattori destinati alla produzione di energia. Il punto più delicato riguarda però l'arricchimento dell'uranio. L'intesa prevede infatti che dopo uno studio congiunto tra Stati Uniti e Arabia Saudita possa essere costruito nel regno un impianto di arricchimento gestito con tecnologie statunitensi. Un modo, secondo gli USA, per consentire a Washington di mantenere il controllo sul programma e di impedirne un utilizzo militare. I critici però non sono convinti. Molti esperti di non proliferazione, diversi parlamentari statunitensi, temono infatti che concedere a Riyadh questa capacità possa innescare una nuova corsa al nucleare in Medio Oriente, soprattutto considerando la rivalità con l'Iran. Riyadh ha inoltre rifiutato il cosiddetto gold standard, ovvero l'impegno a non arricchire mai uranio in patria, e non ha aderito al protocollo aggiuntivo dell'AIEA che prevede ispezioni a sorpresa. E se il Regno Saudita rassicura sull'uso pacifico del nucleare, a pesare sono le dichiarazioni del principe ereditario Mohammed bin Salman, che in passato si è detto pronto a sviluppare un'arma nucleare se Teheran dovesse dotarsene. L'accordo sarà ora esaminato dal Congresso, ma bloccarlo appare difficile perché servirebbe una larga maggioranza per superare un eventuale veto presidenziale.
0: L'allarme nucleare dunque è concreto, e adesso parliamo dell'altro conflitto, quello russo-ucraino. È previsto oggi a Manila, dove è in corso il vertice asiatico ASEAN, l'incontro tra Marco Rubio e Lavrov, Sergei Lavrov. Il titolare degli esteri russo chiederà conto al segretario di Stato americano delle sue recenti dichiarazioni sul cosiddetto fallimento strategico della guerra del Cremlino a Kiev. Le forze ucraine intanto hanno avviato anche una guerra psicologica contro la Russia e i suoi cittadini. Nella giornata di ieri, infatti, sono stati numerosi lanci di droni e missili contro due magazzini del gigante russo dell'e-commerce Wildberries, una mossa che ha paralizzato i commerci online e causato malumore tra la popolazione russa. In Libano il 4 agosto riprendono a Roma sempre i colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti per il Libano, tra il governo libanese e Israele. Il Libano è dunque al bivio tra guerra e soluzione di pace. Ieri mattinata nuovi raid israeliani, mentre attesa appunto l'inizio del ritiro delle forze dello Stato ebraico dalle cosiddette zone pilota. Il punto da tiro con l'inviato Nello Rega.
5: In questa bandiera che anche qui comincia a sventolare vi è tutto il lavoro che il nuovo corso libanese sta facendo. Il Premier Salam è andato personalmente a Zawtour al-Gharbi, una delle due zone pilota dove è stato dispiegato l'esercito, per portare anche qui la vicinanza dello Stato che sta cercando di riprendere il controllo del territorio, disarmare Hezbollah e cercare di arrivare alla pace con Israele. Intanto l'esercito di Tel Aviv, che ribadisce di non voler lasciare il sud del Libano se non a disarmo completato dei filo iraniani, continua a colpire quello che rimane di Hezbollah, una capacità ormai ridotta ai minimi, ma che Tel Aviv vuole portare addirittura a zero. Dopo l'incontro alla Casa Bianca tra Trump e il presidente libanese Aoun è arrivata un'altra accelerazione al processo di pace in corso tra Beirut e Tel Aviv. Il prossimo 4 agosto l'Italia ospiterà nuovamente una sessione d'incontro, come è successo a Roma la scorsa settimana. Il nostro paese, che con il Libano ha relazioni più che ottime, è impegnato con 3 missioni: la MIBIR per l'addestramento delle forze armate libanesi, il Comitato Tecnico Militare per il Libano per aiutare la capacità dell'esercito e la missione UNIFIL. In quest'ultima, oltre che avere il comando di quasi 8.000 uomini e donne di una 50 di paesi, ha anche il controllo del settore ovest di competenza con la Brigata Sassari. Oltre a pattugliamenti e monitoraggio dell'area, i nostri caschi blu da mesi sono impegnati nell'aiutare le popolazioni locali. Un'altra donazione a tiro in un ospedale che ha sofferto tantissimo durante gli ultimi mesi di guerra.
0: Adesso veniamo ai temi di politica interna, con anche i fatti di cronaca. Il tema della sicurezza resta al centro dell'agenda della Premier Meloni, che è tornata a promettere tolleranza zero contro la criminalità e ha attaccato le opposizioni accusandole di alimentare l'instabilità nel paese. La Premier che guarda anche all'iter in Senato della legge elettorale e ieri ha avuto anche un colloquio con il neo primo ministro inglese Burnham. Gabriele Martelloni.
6: È consapevole Giorgia Meloni che buona parte della competizione a destra oggi si giochi sulla sicurezza e da giorni le uscite pubbliche della Premier si concentrano quasi esclusivamente su questo tema. La Presidente del Consiglio reitera il sostegno alle forze dell'ordine, promette tolleranza zero contro i violenti anche in merito ai disordini legati alla morte di Fakir a Bologna e definisce spropositata la pena inflitta a Roggero. C'è l'accusa alle opposizioni di volere l'instabilità e alimentare un clima d'odio contro gli agenti, ma è chiaro che la sfida principale si è rivolta a Bannacci, che fuori dalla maggioranza pungola il governo sulle questioni identitarie e con cui Meloni al momento dice di non volersi alleare, visto che il futuro nazionale continua a votare contro l'esecutivo. Il perimetro della coalizione in vista delle prossime elezioni, d'altra parte, è un nodo da maneggiare con cura, soprattutto in un momento di riflessione interna a causa dello scivolone in aula sulle preferenze alla legge elettorale. La Presidente del Consiglio sembra intenzionata a ripresentare in Senato l'emendamento affossato alla Camera dai franchi tiratori e mentre il suo partito prepara la festa d'inizio settembre per il record di longevità del governo, l'avviso agli alleati è stato recapitato. Basta passi falsi o l'unica strada è il ritorno al voto. Intanto, nella telefonata con il nuovo primo ministro britannico Burnham, la Premier condivide la necessità di uno sforzo per la de-escalation nello stretto di Hormuz e riafferma la determinazione a sostenere Kiev con l'obiettivo di una pace giusta e duratura.
0: Di sicurezza e legittima difesa discutono i partiti. Intanto la Giunta delle autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta dei giudici di acquisire le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro con il ristoratore Caroccia. Dure le proteste delle opposizioni. Francesco Palese.
7: È necessario scoprire la verità, ma non si fomentano le piazze. Fratelli d'Italia su Bologna prende ancora di mira il sindaco Lepore.
8: Perché questo, il frutto della tensione è stato creato dal sindaco che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
7: Anche Forza Italia dice no alle campagne contro le forze dell'ordine, continueremo a sostenere tutto il popolo in divisa, ma gli azzurri vengono sfidati da Salvini sulla proposta di allargare il perimetro della legittima difesa. Devono spiegare la loro contrarietà agli italiani, afferma il leader della Lega, che però incassa anche la chiusura di Lupi, che afferma no al Far West. Intanto la maggioranza difende la linea della Giunta per le autorizzazioni, che nega alla Procura l'accesso alle chat tra Delmastro e il ristoratore Caroccia. Una scelta tecnica, affermano da Fratelli d'Italia, nulla da nascondere. Sulla sicurezza la destra ha fallito, attacca il Partito Democratico, che insieme alle altre opposizioni continua a chiedere piena luce sulla morte di Fakir. Sul caso Delmastro per i democratici si mortifica la giustizia. Meloni scelga tra la lotta alla mafia e la tutela dell'amico di partito. Prima al Senato, poi alla Camera, la protesta in aula dei 5 Stelle. No alla casta degli impuniti, afferma Conte, che chiede alla maggioranza di rimangiarsi questo voto vergognoso.
9: Loro hanno rivendicato ispirarsi ancora una volta all'azione, alle idee, al pensiero di Borsellino. Ma ditemi un attimo cosa può avere in comune Borsellino con chi ostacola le indagini su un clan mafioso.
7: La destra parla di legalità, ma copre le magagne degli amici, attaccano anche Verdi e Sinistra. Chi vota contro l'accesso alle chat ha paura della verità.
0: A Bologna si trovi la verità, il clima di violenza non serve a nessuno. Queste le parole del segretario di Stato Vaticano Parolin sul caso Fakir, a margine è intervenuto della presentazione dell'ultimo libro del direttore del TG2 Antonio Preziosi a Roma. E per noi c'era Valentina Dello Russo.
10: Mi dispiace molto, ecco, di quanto è successo. Io spero solo che si possa come dire, indagare e trovare la verità. Credo che il clima di violenza non serve a nessuno.
11: Contro il clima di violenza che attraversa il mondo, la pace non è una parola da pronunciare solo nei momenti di crisi, ma un cammino fatto di dialogo, diplomazia e responsabilità. È il messaggio che arriva da Palazzo Borromeo a Roma all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, presentato Pasqua di Pace da Giovanni XXIII a Leone XIV verso il Giubileo 2033, il libro di Antonio Preziosi, direttore del TG2. È l'occasione per il segretario di Stato Vaticano Parolin per intervenire anche sul dossier Iran, memorandum saltato, una situazione che mette in pericolo la pace nel mondo intero, e poi sull'Ucraina dopo la missione della Santa Sede.
10: Mi pare che stiamo andando piuttosto in senso contrario, purtroppo, nel senso che c'è una quasi un'escalation, no? Mentre le prospettive di pace sono ancora, almeno da quello che si vede, inesistenti.
11: Si guarda anche alla Terra Santa, ne parla il ministro degli esteri italiani con fiducia nella riunione dell'Alleanza Globale a Roma a fine mese per la soluzione dei due stati, nonostante l'incalzare dei coloni.
12: È inaccettabile quello che stanno facendo i coloni, il tentativo di occupare altri spazi nella striscia della Cisgiordania, quindi assolutamente contrari, ma l'obiettivo rimane sempre quello di dar vita a uno Stato palestinese che conviva in pace con lo Stato israeliano.
0: A proposito del conflitto tra Stati Uniti e Iran, è arrivata una nota dei Pasdaran, i guardiani della rivoluzione iraniani. Tre petroliere sostenute dagli Stati Uniti hanno tentato di attraversare la rotta minata, cioè sono presenti delle mine nel fondo marino a sud dello stretto di Hormuz, dopo che una delle petroliere ha preso fuoco, le altre due si sono rapidamente voltate e si sono ritirate. La battaglia dello stretto di Hormuz che prosegue. Adesso torniamo in Italia con l'inchiesta sulla morte di Fakir che prosegue a Bologna. Nuovi video al vaglio degli inquirenti per verificare l'operato degli agenti e dei sanitari. Domani, venerdì, l'autopsia. Elisa Dossi.
13: Fakir in vita, quando i poliziotti si alzano e resta a terra. A questo lavora la procura. Meno di un minuto per i primi soccorsi ed era ancora vivo, riportano le agenzie, citando fonti vicine alla Croce Rossa. Quando intervengono i volontari, ha funzioni vitali ancora rilevabili, anche se in condizioni disperate, tanto che decine di secondi dopo iniziano la manovra di rianimazione cardiopolmonare. Sulle cause di morte molto chiarirà l'autopsia. Inizierà venerdì. Un pool, esperti in medicina d'urgenza interna, un cardiologo, un tossicologo. Verranno riascoltate la prima chiamata al 112. Che devia l'intervento sulla polizia, quella dei poliziotti che attiva il 118, che manda i volontari, poi quella al medico di fronte ai vani tentativi di rianimarlo. Al vaglio le posizioni dei due poliziotti e quattro volontari iscritti nel registro delle annotazioni preliminari. Lo spray viene usato da un poliziotto quando Fakir lo morde, ferendolo. Parole sulla manovra di polizia, se ne valuterà la congruità con le linee guida del Viminale, analizzando anche il contenuto delle bodycam private degli agenti che filmano 15 minuti a fine intervento.
14: Va visto il contesto totale ed ecco il perché sosteniamo che la giustizia vada ricercata attraverso un'indagine concreta e di prove provate.
13: Per 40 minuti i poliziotti non sfiorano Fakir, intervengono quando colpisce un'auto e dà testate su un garage.
0: Andiamo avanti con la cronaca. Il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di differimento di carcerazione per Mario Roggero perché la pena è già iniziata a essere, cioè è in fase di esecuzione, quindi la sospensione non è ammessa. E ce ne parla e ce lo spiega Caterina Cannavà.
15: Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese detenuto nel penitenziario di Bollate da venerdì scorso. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per l'uomo condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 all'esterno del proprio negozio di Grinzane Cavour. Il magistrato di sorveglianza Elena Massucco scrive che non si ravvisano né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità di urgenza indispensabili per provvedere in questa sede. Per il magistrato, in caso di domanda di grazia, questo tipo di istanza è funzionale per pene detentive brevi e il differimento è applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata e non quando è già in corso. Analoga bocciatura sulle stesse basi arriva dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, che dichiara l'istanza inammissibile. A Torino questa prima pronuncia dovrà passare al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello per la ratifica. Se la decisione fosse stata opposta, avrebbe portato alla scarcerazione immediata di Roggero. I familiari continuano a sperare, dicono che ci sia comunque una soluzione, anche tenuto conto dell'età.
0: Dramma in Ogliastra, siamo in Sardegna, investe con l'auto una coppia, poi accoltella a morte il ragazzo di 20 anni, caccia al killer Pilar Ottoz.
16: Simone Concas è stato ucciso a coltellate per strada alla luce del sole nel tardo pomeriggio nella zona del campo sportivo di Bari Sardo. Secondo la ricostruzione, la vittima, alla guida di un'auto, avrebbe investito una ragazza. Alcune persone presenti che hanno assistito alla scena sono intervenute ed è scoppiata una lite violenta sfociata nel tragico epilogo. Concas è stato accoltellato a morte. Vani i tentativi dei soccorritori del 118 di salvarlo. La ragazza ha riportato gravi traumi alle gambe ed è stata elitrasportata allo ospedale Brozzu di Cagliari, dove è ricoverata. Non è in pericolo di vita. La sua testimonianza sarà determinante per stabilire la dinamica dei fatti. I carabinieri, intervenuti sul posto, procedono con le indagini tra testimonianze e immagini delle telecamere del paese. Ancora molto da chiarire.
0: A Milano una ragazza di 16 anni è stata stuprata da un giovane conosciuto sul web. La giovane ha sporto denuncia e il giudice ha disposto l'obbligo di dimora per il ragazzo, Rossana Caviglioli.
17: Lui, 22 anni, lei 16, si conoscono sui social, uno scambio di messaggi e poi la decisione, lo scorso 29 marzo, di incontrarsi di persona dandosi appuntamento in un parco a sud-ovest di Milano. Qui, dopo un bacio, il giovane vuole andare oltre. Lei gli dice di no e lui la aggredisce, costringendola ad avere un rapporto. A un certo punto la ragazza riesce a scappare. Si rifugia a casa di un'amica e racconta tutto ai genitori, che la portano in questura a sporgere denuncia. Dopo 3 mesi, il 22enne, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, è stato rintracciato e arrestato. La polizia è riuscita a risalire a lui grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona e ai messaggi sul cellulare della sua vittima, che l'ha poi riconosciuto in foto. In attesa del giudizio, la procura ha avanzato la richiesta della custodia cautelare in carcere per il giovane. Il giudice per le indagini preliminari, che pure ha riconosciuto il rischio di reiterazione del reato, ha deciso di disporre per lui l'obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di uscire di casa dalle 21 alle 7 di mattina.
0: Due modelli di intelligenza artificiale di OpenAI hanno deciso autonomamente di hackerare un sito per superare un test. L'azienda produttrice di ChatGPT si autodenuncia, afferma incidente senza precedenti. Andrea Gerli.
18: Immaginate di mettere due scassinatori in una stanza senza porte né finestre, con dei lucchetti davanti. Volete vedere in quanto tempo riescono ad aprirli senza chiavi? Gli ordinate di farlo. È solo un test, ma la cosa sfugge di mano. I due trovano una porta nascosta di cui ignoravate l'esistenza, escono e trovano le chiavi che avevate messo in un armadio. È quanto accaduto a OpenAI in quello che il colosso dell'IA definisce un incidente cyber senza precedenti. Gli scassinatori sono due modelli di intelligenza artificiale, il più recente sul mercato e un altro ancora più potente in via di sviluppo, che operano in una cosiddetta sandbox, un ambiente chiuso. Ebbene, i due agenti, oltre a uscire da questo ambiente, si sono connessi a internet e hanno hackerato Hugging Face, piattaforma che ospita le startup del settore. Lo hanno fatto di loro iniziativa, per così dire, ma per eseguire un compito assegnato loro dai programmatori. Gli esperti lo definiscono un incidente spartiacque. Già nei mesi scorsi Anthropic, altro big dell'IA, aveva limitato la diffusione di Mythos, su suo ultimo modello, bloccato temporaneamente anche dal governo USA, è in grado di individuare in poche ore vulnerabilità informatiche fino ad allora scovate dopo mesi di lavoro. Ora siamo davanti a un salto di qualità. Non solo l'IA ha trovato una falla nella sicurezza, ma l'ha sfruttata per rubare dati. Il mondo della cybersecurity trema, la casa madre di ChatGPT annuncia un'indagine, ma in fondo sorride. A breve sbarcherà in borsa. Valore atteso almeno 850 miliardi di dollari e questo incidente di certo non abbasserà le quotazioni.
0: C'è un nuovo giallo legato al caso Epstein che scuote la Francia. Trovato morto nella sua casa vicino a Parigi, Daniel Syad, accusato di reclutare modelle per il finanziere americano amico dei potenti, morto suicida in carcere nel 2019. Il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
19: Al dossier francese del caso Epstein si aggiunge ora un nuovo drammatico episodio. Daniel Syad, presunto reclutatore di modelle per conto del finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto ieri sera nella sua villetta di Nanterre, vicino Parigi. Il 69enne di cittadinanza franco-svedese era sospettato da tempo di avere procurato giovani ragazze per Epstein. La sua morte sarebbe stata causata da un arresto cardiaco, ma la procura di Nanterre continua a indagare, anche perché Syad era accusato di diversi reati, tra cui stupro e tratta di esseri umani. Il suo nome compare più di 1000 volte negli Epstein Files, anche se lui si era sempre dichiarato innocente. A denunciare Syad, un gruppo di donne, tra cui una ex modella svedese che ha raccontato la trafila del suo reclutamento. Secondo alcuni, Syad stava per essere arrestato, mentre la sua morte, che rischia di limitare l'inchiesta, si aggiunge a quella dell'agente del mondo della moda Jean-Luc Brunel, ritenuto anch'egli vicino a Epstein, morto suicida in cella nel 2022, 3 anni dopo il suicidio, sempre in carcere, del pedofilo statunitense.
0: L'Italia divisa in due dal meteo, mentre a nord nel versante adriatico i chicchi di grandine e i temporali violenti hanno provocato diversi danni, al sud sono gli incendi boschivi a causare maggiori problemi. Matteo Parlato.
20: Chicchi di grandine grandi come pietre e pioggia violenta. Gli utenti dei social hanno dedicato molti post ai temporali e alle forti grandinate che hanno colpito il nord-est e la costa adriatica, causando danni alla vegetazione, alle strutture e alle automobili. Solo nelle Marche i vigili del fuoco hanno effettuato più di 50 interventi per alberi e rami pericolanti, danni causati dal vento, allagamenti e verifiche di sicurezza. Dopo le ondate di calore questi eventi meteorologici violenti sono probabili, questo perché il mare che ci circonda è molto più caldo della media stagionale, producendo grandi quantità di vapore acqueo che si trasformano in pioggia e grandine. Fuoco in Puglia, ma soprattutto in Sicilia. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dallo scirocco, stanno creando diversi problemi. Oltre 100 persone sono state allontanate dal loro paese nell'Agrigentino. Nella zona c'è un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio, ma ci sono altre decine di roghi nell'isola. I vigili del fuoco sono al lavoro per estinguere le fiamme nel palermitano e nel catanese. Il fuoco e le alte temperature hanno anche danneggiato la rete elettrica, con la conseguenza di diverse interruzioni della corrente in varie aree. Eventi estremi, conseguenza della crisi climatica alimentata dal nostro consumo di petrolio, carbone e metano.
0: Ora il calcio, l'Italia cerca il suo nuovo allenatore, in pole position c'è lo spagnolo Guardiola, ma non mancano altre suggestioni. Gianluca Semprini.
21: Un tecnico straniero sulla panchina dell'Italia sarebbe la minore delle notizie, visti i due brevissimi e curiosi precedenti. William Garbutt, inglese, nel 1913 per 6 amichevoli, ed Eleni Herrera, il mago, che affiancò Valcareggi nel 66 per 4 partite in azzurro. La trattativa con Guardiola, confermata da Malagò, è clamorosa. Certo, se sei all'anno zero del calcio italiano, affidarsi al tecnico più vincente e tra più visionari dell'era contemporanea sembra la chiave per rilanciare tutte le nazionali. Piccolo problema, l'ingaggio. Fino a ieri, prima della pausa sabbatica e familiare a Barcellona, Pep intascava dal City 14 milioni di euro netti. Per lui la Federcalcio è disposta ad un'eccezione dolorosa. I maligni suppongono che l'operazione Catalogna, con tanto di blitz di Maldini e Leonardo, sia solo un'enorme opera di distrazione di massa per poi arrivare all'usato sicuro, Roberto Mancini, oppure scommettere su Andrea Pirlo, mentre sempre più sfumata l'ipotesi Conte. Il presidente del CONI, Bonfiglio, in maniera per molti anacronistica, chiede al suo predecessore Malagò di optare per un tecnico italiano. Certo, i nostri connazionali in panchina ai mondiali sono usciti male. Fabio Cannavaro al primo turno con le dimissioni dal suo Uzbekistan, Vincenzo Montella, che resta però apprezzato e confermato in Turchia, come Carlo Ancelotti con contratto blindato fino ai mondiali del 2030. Confermato anche il tedesco Tuchel, ferocemente criticato dai tabloid inglesi e financo da Donald Trump, mentre Didier Deschamps, dopo 14 anni di emozioni e successi, lascia la Francia a Zinedine Zidane. Jürgen Klopp firma 7 milioni di euro per guidare la Germania fino al prossimo mondiale e notizia di oggi Rudy Garcia, la panchina belga Van Bommel. Resta incerto il destino di Luis Scaloni, la Giorera, l'ultimo pianto l'ha consumato nella conferenza stampa post finale. Chissà se solo di delusione o di addio.
0: Ecco la nostra rassegna stampa in diretta, in studio Massimiliano Melilli, prossimi aggiornamenti alle 3.

La rassegna stampa di Rai News 24, andiamo a vedere subito quali sono le scelte dei quotidiani di oggi, di giovedì 23 luglio. Partiamo da Repubblica, uno scudo per Del Mastro, negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan, il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla bisteccheria, l'opposizione favore alla mafia. E poi Repubblica ci dà un'altra notizia con questo richiamo, Salvini pronto per il Viminale, l'altro tema del giorno, Fachir, retroscena, spunto un altro video, l'intervento molto duro di una firma storica del quotidiano come Michele Serra, Fachir in difesa di Lepore. E poi due temi dal mondo, il primo lo vedete di spalla, il rimpasto di Zelensky, Kiev in piazza per l'ex ministro, e poi Donald Trump, qui ritratto mentre rende omaggio ai militari americani morti in Medio Oriente, l'Arabia Saudita avrà il nucleare, siglato l'accordo con Trump. La stampa, una grande fotonotizia nella battaglia di Hormuz, reportage dallo stretto, da 12 giorni epicentro degli attacchi incrociati USA-Iran, sarà l'allarme Mar Rosso. Poi vedete l'altro tema di giornata, no all'uso delle chat, la maggioranza scuda Del Mastro, in aula protesta movimento 5 Stelle. E poi dopo anni arriva il racconto dell'ex ministra Elsa Fornero, sbagliai a non spiegare la riforma, dice salvammo l'Italia, ma l'errore fu non dialogare con sindacati e imprese. Ancora intervista all'ex ministra, dietro fronte Santanchè, gli attacchi di Salvini e la sinistra troppo timida. Così ancora la stampa. Andiamo a vedere la prima del Messaggero, il tema del giorno, la morte di Fachir, un nuovo video, le frasi del suo delirio per i PM e gli agenti, ora sono sottoposti ad indagine, Parolin, si trovi la verità, la destra accusa Lepore. Poi vedete l'altra notizia della giornata, no alle chat di Del Mastro, a bagare in aula al Senato, e un intervento di Alberto Angela, l'Ulisse di Nolan, il Colossal nelle sale cinematografiche, è diventato una bandiera. I giovani europei, scrive il Messaggero, tutti in fila per vederlo. Corriere della Sera in grafica, il film della morte di Fachir, il resto del Carlino, proprio il quotidiano della città di Bologna. Bologna, l'accusa del Viminale, presidio non concordato, il titolo d'apertura. E poi a centro pagina vedete uno degli momenti drammatici della morte di Fachir, l'ultima ora di vita di Fachir, la verità da video e bodycam. Così il resto del Carlino, il Gazzettino, sempre sulla stessa notizia, Fachir, spunta un altro video per i PM e gli agenti, ora sono sottoposti a indagine, nel Vaticano si trovi la verità, la destra accusa Lepore. Domani sempre su questa notizia, su Del Mastro, il governo Meloni aiuta la mafia, negate ai PM le chat di Del Mastro. Poi vedete il tema nel richiamo color rosso, la notizia che arrivano da Bologna, Fachir, il fallimento di un sistema, già un mese fa aveva chiesto supporto psichiatrico. Così domani andiamo a vedere il Giornale, invece in alto ha tre richiami, due di cronaca, la piazza abusiva di Bologna, adesso Lepore nei guai, e poi la vicenda Roggero, resta in carcere, la petizione per liberarlo, la vicenda del gioielliere con condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori nel 2021. E poi vedete titolo portante, condannata la compagna Salis, sfrutta e licenza gli assistenti. L'eurodeputata di AVS, scrive il Giornale, dovrà risarcire con oltre 300.000 euro i collaboratori, un'altra bomba sul campo largo, imbarazzo a sinistra, nuovo caso su Magoro. Il Fatto Quotidiano, salvano Del Mastro eppure il clan senese, fuori le chat, per scudare il meloniano la destra fa un favore ai mafiosi. Così il Fatto. Ancora il Mattino, Bologna, c'è un nuovo video, ancora polemiche per gli scontri dopo la morte di Fachir, Fratelli d'Italia attacca Lepore che viene difeso dagli altri sindaci PD, il Vaticano, si trovi la verità,

Segretario a Caroccia, Movimento 5 Stelle occupa l'aula del Senato, Fratelli d'Italia, fate cabaret. Notizia molto curiosa, ricorderete sono entrate in vigore le nuove norme sui monopattini, monopattini beffa assicurazione, pensate in Liguria costa fino a 800 euro, così il quotidiano. E ancora andiamo a vedere il Dubbio, intercettazione, barricata di Forza Italia, il procuratore Melillo non può dettare le leggi, alta tensione in maggioranza, la Premier rassicura, ma Tajani non ci sta, la nostra norma non si tocca. E poi Milano Finanza, diretto da Roberto Sommella, vedete Hormuz scatena il petrolio, la guerra dello stretto infiamma il prezzo di greggio e gas, così il quotidiano diretto da Sommella. Il Sole 24 Ore, ancora temi economici in primo piano, via libera la riforma dell'avvocatura, cariche societarie non più vietate, professioni. E poi ancora un italiano all'ESMA, l'Unione Europea sceglie Comporti, cioè Carlo Comporti succederà alla tedesca Verena Ross, così le scelte del Sole. Italia Oggi, approvata la riforma forense, spinta alle aggregazioni attraverso i contratti di rete, più tutela ai collaboratori di studio, riviste le incompatibilità alle attività riservate, monocommittenza regolata. E poi ancora i temi di attualità, partiamo dal Manifesto, intanto sotto la testata il titolo sul modello OpenAI che si dà all'hackeraggio, intelligenza artificiale fuori controllo, centropagina consueto titolo portante con grande fotografia, il canto delle sirene, il coro della destra contro il sindaco di Bologna, scrive il Manifesto, trascina anche il sindacato di polizia SAP che denuncia Lepore per aver convocato la piazza di lunedì, irresponsabile il Viminale, dice il Manifesto, indaga sull'organizzazione del presidio, 35 prima cittadini a Melone dicono ora basta. Dal Manifesto al Secolo d'Italia, sulla stessa notizia ma con lettura diametralmente opposta, il silenzio degli indecenti. Vedete nelle foto poi la leader del PD, il sindaco di Bologna, un poliziotto ferito accusa Lepore, scrive il Secolo d'Italia, nessuna solidarietà agli agenti da sindaco e PD, Fratelli d'Italia dice dimissioni. Ancora Libero, Salis che figura di M, poi tre puntini, condannata a risarcire con 300.000 euro i collaboratori licenziati, li accusava di rispondere tardi alle mail, il giallo sulla residenza. E a centropagina vedete ancora Bologna, indagine sull'Epore, i poliziotti gli fanno causa. Siamo alla Verità, Salis condannata, non paga i dipendenti, l'eurodeputata candidata da AVS per sottrarre alla giustizia ungherese. E poi vedete sotto la testata ancora Fakir, la polizia denuncia il sindaco, Lepore scellerato, irresponsabile, così tra virgolette Avvenire, quotidiano cattolico, spazi di speranza, a Fiesole si riunisce il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, testimonianze da Libano e Siria, vedete con il via libera al DDL sull'educazione non formale, spinto oratore ai centri estivi, primi passi del piano per l'economia sociale, gli operatori dicono ora risorse e strumenti, così il quotidiano cattolico. Ecco il Tempo, il sindaco Maranza e la Elli addormentata, così il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Il Foglio, il tema, vedete, intuitiva, amorevole, indispensabile, ce l'avrà un difetto l'intelligenza artificiale, la risposta ci dona un goduroso quarto d'ora di superiorità, non ha le mani. E poi l'intervista e l'Islam, vedete con grande risalto del quotidiano, l'alternativa c'è e siamo pronti a governare. E aggiunge la leader del PD, a Bologna una tragedia ma non si specula sulla cronaca, armi a Kiev, sì e lo dico con convinzione, su Putin non si sottovaluta, dice Zizlan, Meloni europeista a metà, il PD sarà il primo partito e Calenda nessun veto, vedete parla la leader del PD in questa lunga intervista rilasciata al Foglio. Siamo al Riformista, a fuoco lento, inchiesta sulla bomba a Ranucci, i quattro indagati rimangono in cella, potrebbe

parlare e scoperchiare informazioni preziose, la vitola dal ristorante parla in codice, dice: aspettano un mio errore. Altri temi, quello di Leggo, molto interessante, ne abbiamo già accennato, l'intelligenza artificiale sfugge all'uomo, attacco in rete, vedete agire i test sulla sicurezza, l'azienda di San Francisco, incidente senza precedente. OpenAI dice: i nostri modelli fuori controllo hanno hackerato un'altra piattaforma, così Leggo. Andiamo a vedere il giornale Sicilia, il dramma, vedete, che arriva dall'isola, gli incendi fanno una vittima, vigile del fuoco muore a San Cataldo, l'inferno a Monreale, Carini è Trabia. Ancora la Sicilia, altro quotidiano dell'isola, fuoco assassino, vedete, a San Cataldo, morto vigile del fuoco, colto da malore mentre spegneva un incendio, paura a Santo Stefano di Quisquina, 100 persone evacuate, le storie dei volontari al fronte, il dramma, vedete, dei vigili del fuoco. E ancora in chiusura andiamo a vedere la Gazzetta del Mezzogiorno, Lollobrigida, la Gazzetta, ZES, mossa vincente, le CESE e CGIL attaccano sugli squilibri territoriali. E poi per la cronaca, il giallo di Francesco, trovato morto a Ibiza, il 33enne di Lucera, cameriere in un ristorante, amava l'hip hop, notizia di cronaca che riguarda questo ragazzo pugliese trovato morto a Ibiza, ed è l'ultima segnalazione della rassegna. E adesso l'appuntamento con Basta la salute di Gerardo D'Amico, seguiamolo insieme.

0: salute in primo piano in questo numero. Gli annegamenti sono più di 300 ogni anno nel nostro paese e non soltanto a mare. Parleremo poi di come leggere le etichette sui prodotti alimentari per capire se le qualità nutrizionali di quello che mangiamo o beviamo siano adeguate. Poi la alimentazione per gli anziani, gli allettati durante l'estate. La pillola contro le fake news la dedichiamo alle molte credenze sbagliate sui bambini con il gran caldo ed infine per la salute dei nostri animali ci occupiamo delle problematiche più diffuse cani e gatti durante l'estate. Iniziamo. Sono più di 300 gli annegamenti ogni anno nel nostro paese. L'Istituto Superiore di Sanità ne ha contati 604 tra il 2024 e il 2025. Anche quest'anno, in questi giorni, dottore, purtroppo stiamo registrando molti annegamenti e non solo in mare.
1: Purtroppo sì, ad oggi ne abbiamo già contati più di 80 nel solo mese tra maggio e giugno. Il problema principale sono purtroppo ambienti non sorvegliati, quindi sono laghi e fiumi. Abbiamo un problema in realtà anche legato alle piscine, dove il problema principale riguarda i bambini, soprattutto minori, perché manca la sorveglianza soprattutto dei genitori e il bambino, si sa, per sua natura è attratto fortemente dall'acqua e cade spesso e volentieri nelle piscine.
0: C'è che anche non hanno grande imprudenza.
1: La maggior parte degli incidenti riguarda circa l'80% della popolazione maschile, legato a comportamenti imprudenti, spavalderia, e questo vale sia per il mare in realtà anche per i fiumi. Fenomeno che sta aumentando, abbiamo avuto recentemente anche dati da altri paesi europei come la Spagna e la Francia. I ragazzi si buttano in fiume un po'
0: perché
1: per sfidare.
0: Lo ritengono anche più sicuro rispetto al mare, perché pensano che l'acqua sia più bassa, invece lì ci sono le correnti.
1: Il fiume, come i laghi, presenta comunque più che le correnti un problema di acque molto fredde. Tant'è vero che la maggior parte degli incidenti o riguardano magari tuffi non in sicurezza, ma il grosso spazio di temperatura, che vale purtroppo sia nella popolazione giovane che nella popolazione anziana. Quindi lo shock termico porta quasi sempre a sincope, ma anche a un semplice svenimento, che poi in acqua corrisponde a un annegamento.
0: Certo. Come intervenire come primo soccorso in una persona che ha avuto un principio di annegamento?
1: Nell'immediato la prima cosa è cercare soccorso,
0: ovviamente.
1: Purtroppo. La vittima di annegamento è una condizione molto particolare, perché abbiamo acqua nei polmoni e quindi non sempre le manovre di rianimazione sono efficaci se non fatte da personale specializzato.
0: Quali sono le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità?
1: Per quanto riguarda i bambini, raccomandazione a tutte quante le famiglie di prestare grandissima attenzione ai bambini, soprattutto quando sono in presenza di piscine, ma anche la vasca da bagno. Il bambino è attratto dall'acqua, quindi sorveglianza prossimale. Quando diciamo prossimale, la distanza di un braccio. Bastano pochi secondi per ingerire una quantità d'acqua sufficiente per il bambino per annegare.
0: Un bambino piccolo può annegare in pochi centimetri.
1: In pochissimi centimetri d'acqua, sì. Soprattutto quando sono di 1 o 2 anni.
0: Per
1: le persone adulte, allora per i giovani. Non sottovalutiamo il rischio dell'ambiente, non tuffiamoci mai se non conosciamo i fondali, quindi se proprio dobbiamo tuffarci, i primi tuffi facciamoli di piedi, mai di testa. Non sottovalutiamo il rischio dei laghi e fiumi, perché le acque sono molto fredde, poi di estate in genere si sta prima al sole, quindi il corpo si riscalda e lo sbalzo termico può essere molto forte.
0: E infine per le popolazioni adulte
1: e anziane, non pensiamo che il nostro corpo è invecchiato naturalmente e quindi le risposte che magari prima riuscivamo a fare da giovani non le possiamo più fare.
0: Come leggere le etichette? Non sempre è intuitivo, dottoressa. A che cosa dobbiamo fare particolare attenzione?
2: Due sono gli elementi chiave che dobbiamo guardare nelle etichette. L'aspetto della ingredientistica, cioè gli ingredienti che sono presenti, che normalmente sono scritti nel retro della confezione. La cosa importante è vedere in che ordine sono presenti. In altri termini, se io ho un cioccolato in cui il primo ingrediente è lo zucchero, quel prodotto non contiene così tanto cacao quanto me ne posso immaginare.
0: Perché, dottoressa, il quantitativo di ingredienti è messo in ordine scalare, cioè in testa c'è quello più presente.
2: Più presente nel prodotto. Quindi i primi due, tre sono quelli che caratterizzano di più il prodotto, gli altri sono presenti in quantità appunto più piccole e spesso risibili.
0: Se ci sono anche delle pubblicità che dicono senza conservanti, senza coloranti, senza additivi, ma se sono prodotti così dannosi da farci una pubblicità per reclamizzare che il proprio è senza, come mai sono in commercio?
2: Allora, se sono in commercio, i prodotti sono stati testati e sono approvati dall'autorità, dall'EFSA, dall'autorità per la sicurezza alimentare europea. Se non fosse così, non sarebbero ammessi e non sarebbero, e sarebbero vietati, ne sarebbe vietata l'utilizzazione e la vendita. Quindi se sono ammessi, sono testati e sono innocui. E l'EFSA rivaluta continuamente i dossier relativi a additivi e contaminanti. È chiaro che la cosa migliore è anche in questo caso la varietà, nel senso che se io vario molto le mie scelte, mi esporrò a un quantitativo di additivi o coloranti piccolo, perché li cambierò continuamente, e questo farà in modo che io con moltissima difficoltà raggiunga dei quantitativi rilevanti per la salute. Il senza è una suggestione che al consumatore piace, quindi senza antibiotici, senza additivi, senza coloranti, ma anche senza grassi,
0: senza OGM,
2: esatto. Ma anche senza grassi, senza glutine, ecco, diciamo, il senza, ci sono proprio degli studi che evidenziano come prodotti uguali, nei quali in uno c'è scritto senza rispetto all'altro, il consumatore ne sceglie di più,
0: pagandolo peraltro spesso di più, perché quelli senza qualcosa costano mediamente più degli
2: altri.
0: Sì,
2: è vero, c'è anche un problema di, diciamo così, di costo, e anche di, il consumatore è strano, no? Sceglie, se la prende con l'ultraprocessato, ma poi prende qualcosa che è senza, che quindi è maggiormente processato.
0: Maggiormente
2: ancora
0: processato, perché per mantenere la palatabilità, la morbidezza, eccetera, eccetera.
2: Qualche intervento lo devi fare.
0: Esattamente. Dottoressa, ed invece l'etichetta nutrizionale, come dobbiamo leggerla?
2: Allora, anche nell'etichetta nutrizionale ci sono tanti elementi. Gli elementi importanti da guardare sono le calorie e il quantitativo di zuccheri e grassi e sale, diciamo, in modo tale che abbiamo un'idea del profilo nutrizionale di quel prodotto. Le calorie ci dicono che quando sono troppe non dobbiamo eccedere, grassi e zuccheri ugualmente, se sono troppi non dobbiamo eccedere.
0: E infine l'apporto qualitativo nutrizionale, perché non bisogna guardare esclusivamente alle calorie, ma anche al contenuto, a che cosa sta portando al nostro organismo quello che stiamo mangiando, che stiamo bevendo. Anche qui, come regolarsi?
2: Allora, regoliamoci sempre guardando la tabella nutrizionale e assicurandoci che ci sia un po' tutto nelle varie caselline. Naturalmente la tabella nutrizionale è stabilita dalla legge, non può contenere la composizione di tutti gli alimenti, di tutti i nutrienti che ci sono.
0: Ma dei principali sì.
2: Però dei principali sì.
0: Se c'è la prevalenza di zucchero, di grasso.
2: Di grasso sappiamo che quel prodotto è sbilanciato. Un alimento che invece contiene un po' di tutto tendenzialmente è più armonico, ecco, è un po' più equilibrato rispetto a una caramella che ha solo zucchero.
0: Sono più di 14 milioni gli italiani che superano i 65 anni e molti di loro arrivano a 80 e passa anni. Con il gran caldo di questi giorni per loro si pone un problema da affrontare, che è innanzitutto, professore, la disidratazione. Quella è la madre di molte sciagure.
3: Purtroppo sì, perché durante il periodo estivo, per tutta una serie di motivi, gli anziani hanno questo grande rischio, perché hanno meno senso della sete, perché hanno meno accesso al bere, perché in qualche modo diventa più difficile seguirli durante il periodo estivo.
0: C'è poi il problema dell'alimentazione, che per molti anziani si riduce sempre alle stesse medesime cose. Va detto, professore, anche per problemi economici, perché le proteine nobili, la carne, il pesce, costano.
3: Alimentarsi correttamente è particolarmente importante per la persona anziana. Il problema durante l'estate è essere certi che continui un apporto alimentare adeguato e soprattutto che la persona, per disappetenza, per difficoltà, proprio anche per il caldo, si limiti a mangiare delle bevande zuccherine o cibi spazzatura, tra virgolette, che sono dannose ancora di più in questo periodo.
0: Terapia farmacologica, professore, perché moltissimi gli anziani che prendono fino a 12-13 farmaci al giorno per le varie patologie croniche, dal cuore al diabete, alla pressione e quant'altro, anche quella va monitorata, ma anche dallo specialista, perché per esempio il diuretico, che è essenziale proprio per la pressione, se lo si dà d'estate nella stessa quantità dell'inverno, che può succedere?
3: Bisogna stare attenti a evitare che con rigidità di mantenimento o al tempo stesso eccessiva flessibilità di sospensione creiamo dei danni irreparabili, nel senso che il paziente poi magari viene ricoverato in ospedale.
0: Certo.
3: Cosa occorre fare? Occorre monitorare, rivolgersi sempre al curante, il fai da te va evitato. Già durante il periodo invernale l'anziano può avere difficoltà nel prendere correttamente le sue terapie. Questa difficoltà aumenta nei periodi estivi e, come lei correttamente ha detto, occorre adattare la terapia antipertensiva, la terapia diuretica, perché i pazienti sono diversi tra loro.
0: Esatto.
3: Qualcuno avrà necessità di continuarla nella stessa posologia, altri potrebbero
0: magari di sostituirla con qualcos'altro. Infine le voglio chiedere, professore, dove conservare i farmaci col gran caldo di questi giorni, perché sono sempre moltissimi gli anziani che li tengono sul comodino a fianco al letto o li mettono nella credenza in cucina, quindi a contatto col caldo anche del gas.
3: Certo. Questo è un altro problema serio, perché alcuni farmaci richiedono una conservazione ambientale particolarmente attenta. In generale si dice tenerli in un angolo fresco della casa, che possa anche e soprattutto non essere a contatto o accessibile a bambini, messi in maniera da non creare confusione e tenuti proprio evitando l'esposizione al caldo, all'umidità, a qualcosa che possa danneggiarli. E attenzione, alcuni farmaci vanno anche tenuti in frigo, questo non va dimenticato. È una bufala che i bambini sopportino meglio il caldo. Noi vediamo i bambini giocare, muoversi, ma per un motivo opposto e analogo a quello degli anziani come effetti finali, sia gli anziani hanno problemi di termoregolazione, ma anche i bambini molto piccoli. Gli anziani, perché il sistema della regolazione per il caldo è peggiorato con l'età, i bambini perché hanno un sistema immaturo. Quindi i bambini sotto i 4 anni hanno un adattamento peggiore alla calore e quindi vanno tenuti coperti, vanno tenuti col cappellino ed eventualmente soprattutto ricordando le creme di protezione solare ad alto fattore.
0: D'estate ci sono delle problematiche di salute che sono tipiche, cicliche, ritornano nei nostri animali, cani e gatti. Dottore, partiamo dalle gastroenteriti.
4: Gastroenteriti sono molto comuni perché in questo periodo li portiamo più fuori e capita che mangiano qualche cosa di più.
0: O che leccano magari, o che bevano dell'acqua.
4: Sì, che non devono.
0: Stagnante.
4: E anche il caldo favorisce questa situazione. Per quanto riguarda i gatti, soprattutto magari chi va in vacanza ha la seconda casa in una situazione più tranquilla rispetto magari alla città e li lascia liberi. E quando loro sono liberi possono mettersi in situazioni molto difficili, ad esempio trovare gatti del territorio che li aggrediscono e quindi venire in contatto con malattie infettive tipo la peritonite infettiva, la FIV, che sarebbe l'immunodeficienza sì. felina, o la FeLV. E quindi sono tutte malattie che magari in casa uno non considera,
0: mentre
4: quando arriva in vacanza
0: appena
4: questo può succedere.
0: Senta, poi ci sono chiaramente gli insetti che durante l'estate abbondano, quali sono i più pericolosi e come prevenire?
4: Loro, le pulci, no? Le pulci, quindi sicuramente le possiamo dare sia, ci sono tanti antiparassitari che possono essere sia a compresse che a fialette. Per quanto riguarda i gatti, nel cane molto utilizzato e molto utili sono anche i collari.
0: Quelli a compresse, però, sottolineiamo che uccidono l'insetto dopo che però appunto l'animale, cioè sì, esatto, non prevengono,
4: esatto,
0: la puntura.
4: Mentre invece le fialette creano, esatto, un ambiente e l'animale tende a non salire o scendere, esatto, più rapidamente.
0: Esatto. Ci sono molti negozi che in modo molto generoso mettono in strada delle ciotole proprio per gli animali che dovessero passare. Far bere però più animali nella stessa ciotola va bene?
4: Ovviamente no, ovviamente tutto ciò che è igiene, no? Il veterinario deve sottolinearlo, fa molto bene perché alcuni cani veramente se non bevono stanno molto male quando fa così caldo, quindi è molto generoso, però dovremmo fare attenzione a cambiare frequentemente l'acqua in modo che non andiamo a bere dove hanno bevuto altri animali, a volte anche animali selvatici, perché gli uccelli o anche i roditori, sapendo che lì c'è l'acqua, magari vanno a bere. Dopo arriva il nostro cane, abbiamo bevuto magari un topo con la leptospira, non puoi sapere, no? Poi
0: gli uccelli ci fanno proprio anche il bagno. Proprio per questo bisogna fare i vaccini sempre a tutti gli animali domestici, sì, anche contro la leptospirosi appunto. Ed allora, se volete, da mercoledì prossimo e per tutto agosto, qui su News 24, vi proporremo il meglio di Bassa la Salute di quest'anno, che di trasmissioni che abbiamo preparato per voi. Noi ci rivediamo a settembre. Buon'estate.

0: nuova ondata di raid americani nella notte contro l'Iran. Trump: bombarderemo anche le centrali vicine o dentro la capitale. Gli Houthi: colpite due petroliere saudite nel Mar Rosso. La morte di Fakir: la procura di Bologna ha acquisito nuovi video sul fermo. La Croce Rossa e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo. Domani l'autopsia. Negata la richiesta di sospensione della pena per il commerciante Mario Roggero, che resta in carcere, dovrà scontare 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori in fuga. Omicidio a Barisardo: un ventenne accoltellato a morte al culmine di una lite dopo aver investito una ragazza che ora si trova in ospedale a Cagliari con traumi alle gambe. Due modelli di intelligenza artificiale di OpenAI decidono autonomamente di hackerare un sito per superare un test. L'azienda produttrice di ChatGPT si autodenuncia: incidente senza precedenti. Tregua dall'AUFA. Temperature in lieve calo. Grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica al sud. Allarme incendi nell'Agrigentino, evacuate oltre 100 persone. Eccoci, siamo ripartiti con l'edizione delle 3 del nostro giornale. 12esima notte di attacchi consecutivi dunque degli Stati Uniti contro l'Iran. Iran che ha già fatto scattare la sua rappresaglia nei paesi del Golfo, a cominciare dal Kuwait. Una situazione questa che comincia a pesare sull'opinione pubblica americana per i costi economici, ma soprattutto per i costi umani. 18 soldati americani uccisi finora, circa 450 quelli feriti. Intanto la Camera ha approvato la proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari proprio per finanziare il conflitto in Iran. Ora il testo passa al Senato americano, dove il percorso è incerto. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
1: Quattro bare sbarcate da un C-17 dell'aeronautica militare. A onorare le ultime vittime americane degli iraniani c'è il presidente degli Stati Uniti Trump, che mentre va alla base di Dover, in Delaware, li definisce eroi. Sono 18 i militari uccisi dall'inizio delle ostilità il 28 febbraio, circa 450 i feriti, di cui molti già tornati in servizio. Quanto ai costi economici del conflitto, il bilancio per Washington è salito a 37 miliardi e mezzo di dollari. Lo ha svelato ieri il segretario alla guerra, Exet, in un'audizione tra proteste di pacifisti e domande incalzanti dei senatori, respingendo a muso duro l'accusa secondo cui l'amministrazione è in un pantano. Poi torna a perorare una richiesta urgente di fondi per il Pentagono. Oltre a quanto speso finora, servono 67,1 miliardi di dollari di finanziamenti supplementari, di cui 21 miliardi per ricostituire le scorte di munizioni e armamenti, 17,3 miliardi per i costi operativi della guerra, incluso il personale, 12,1 miliardi per programmi coperti dal segreto di Stato. Infine, nel dibattito politico entrano altri costi. Gli americani non vogliono la benzina a prezzi elevati, ma non sono contro la guerra, assicura Trump. Ieri però solo 9 navi sono transitate nello stretto di Hormuz a causa del conflitto. Le quotazioni del petrolio di conseguenza salgono e la benzina arriva a 4 dollari al gallone, un dollaro in più dei 3 anteguerra.
0: Tra Stati Uniti e Iran anche guerra di minacce, occhio per occhio, aveva scritto in un post il ministro degli esteri iraniano Araghchi nella giornata di ieri. Colpita negli attacchi di questa notte nuovamente la città di Bushehr, dove ha sede l'unica centrale nucleare operativa iraniana, Washington giustifica i raid giornalieri contro l'Iran con l'esigenza di ridurre la capacità di Teheran di minacciare il traffico marittimo nel lo stretto di Hormuz, ma i Pasdaran proprio in questi minuti avrebbero attaccato 3 petroliere, affermano i Pasdaran sostenute dagli Stati Uniti. Oltre allo stretto, la Casa Bianca starebbe in realtà mirando a Pickaxe Mountain, un deposito sotterraneo di nucleare iraniano che Teheran intende difendere ad ogni costo. Intanto entrano di nuovo in scena gli Houthi, che hanno rivendicato sempre nella notte l'attacco contro due petroliere saudite nel Mar Rosso. Ma sentiamo il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
2: Situazione intanto nello stretto di Hormuz non tornerà più quella di prima del conflitto. Se noi non possiamo vendere petrolio non lo farà nessuno, così il capo negoziatore iraniano, il presidente del Parlamento Khalibaf, non molla il controllo su Hormuz e si allontana così anche l'ipotesi di una sospensione anche temporanea dei raid incrociati che vanno avanti senza sosta. Come rappresaglia l'Iran ha lanciato missili e droni contro basi aeree in Kuwait e in Giordania, dove secondo i Pasdaran ci sarebbero altre vittime tra i soldati americani. Si viene d'allarme, però sono suonate anche in Bahrain e in Arabia Saudita. Teheran poi ha avvertito Trump: attacchi ai nostri siti atomici espanderanno la guerra nella regione. Il riferimento è alla minaccia della Casa Bianca di bombardare Pikex Mountain, anche se il portavoce del Ministero degli Esteri Bagheri ha dichiarato che lì non è in corso alcuna attività nucleare.
0: Veniamo ora alla politica interna. Meloni torna a promettere tolleranza zero contro la criminalità, accusa le opposizioni di alimentare l'instabilità nel paese. La Premier guarda anche all'iter in Senato della legge elettorale. Poi ieri il colloquio telefonico con il neo primo ministro inglese Barnum. Gabriele Martelloni.
3: È consapevole Giorgia Meloni che buona parte della competizione a destra oggi si giochi sulla sicurezza e da giorni le uscite pubbliche della Premier si concentrano quasi esclusivamente su questo tema. La Presidente del Consiglio reitera il sostegno alle forze dell'ordine, promette tolleranza zero contro i violenti anche in merito ai disordini legati alla morte di Fakir a Bologna e definisce spropositata la pena inflitta a Roggero. C'è l'accusa alle opposizioni di volere l'instabilità e alimentare un clima d'odio contro gli agenti, ma è chiaro che la sfida principale si è rivolta a Bannacci, che fuori dalla maggioranza pungola il governo sulle questioni identitarie e con cui Meloni al momento dice di non volersi alleare, visto che il futuro nazionale continua a votare contro l'esecutivo. Il perimetro della coalizione in vista delle prossime elezioni, d'altra parte, è un nodo da maneggiare con cura, soprattutto in un momento di riflessione interna a causa dello scivolone in aula sulle preferenze alla legge elettorale. La Presidente del Consiglio sembra intenzionata a ripresentare in Senato l'emendamento affossato alla Camera dai franchi tiratori e mentre il suo partito prepara la festa d'inizio settembre per il record di longevità del governo, l'avviso agli alleati è stato recapitato. Basta passi falsi o l'unica strada è il ritorno al voto. Intanto, nella telefonata con il nuovo primo ministro britannico Barnum, la Premier condivide la necessità di uno sforzo per la de-escalation nello stretto di Hormuz e riafferma la determinazione a sostenere Kiev con l'obiettivo di una pace giusta e duratura.
0: Di sicurezza e legittima difesa discutono i partiti, mentre la giunta delle autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta dei giudici di acquisire le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro con il ristoratore Caroccia. Dure le proteste delle opposizioni. Francesco Palese.
4: È necessario scoprire la verità, ma non si fomentano le piazze. Fratelli d'Italia su Bologna prende ancora di mira il sindaco Lepore.
5: Perché questo, il frutto della tensione è stato creato dal sindaco che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
4: Anche Forza Italia dice no alle campagne contro le forze dell'ordine, continueremo a sostenere tutto il popolo in divisa, ma gli azzurri vengono sfidati da Salvini sulla proposta di allargare il perimetro della legittima difesa. Devono spiegare la loro contrarietà agli italiani, afferma il leader della Lega, che però incassa anche la chiusura di Lupi che afferma no al Far West. Intanto la maggioranza difende la linea della giunta per le autorizzazioni che nega alla procura l'accesso alle chat tra Delmastro e il ristoratore Caroccia, una scelta tecnica. Affermano da Fratelli d'Italia nulla da nascondere. Sulla sicurezza la destra ha fallito, attacca il Partito Democratico che insieme alle altre opposizioni continua a chiedere piena luce sulla morte di Fakir. Sul caso Delmastro per i democratici si mortifica la giustizia. Meloni scelga tra la lotta alla mafia e la tutela dell'amico di partito. Prima al Senato, poi alla Camera, la protesta in aula dei 5 Stelle. No alla casta degli impuniti, afferma Conte, che chiede alla maggioranza di rimangiarsi questo voto vergognoso.
6: Hanno rivendicato ispirarsi ancora una volta all'azione, alle idee, al pensiero di Borsellino. Ma ditemi un attimo cosa può avere in comune Borsellino con chi ostacola le indagini su un clan mafioso.
4: La destra parla di legalità ma copre le magagne degli amici, attaccano anche Verdi e Sinistra. Chi vota contro l'accesso alle chat ha paura della verità.
0: Inquirenti al lavoro, intanto, sulla morte di Fakir, nuovi video al vaglio degli inquirenti per verificare l'operato degli agenti e dei sanitari. Domani l'autopsia. Elisa Dossi.
7: Fakir in vita, quando i poliziotti si alzano e resta a terra. A questo lavora la procura. Meno di un minuto per i primi soccorsi ed era ancora vivo, riportano le agenzie, citando fonti vicine alla Croce Rossa. Quando intervengono i volontari, ha funzioni vitali ancora rilevabili, anche se in condizioni disperate, tanto che decine di secondi dopo iniziano la manovra di rianimazione cardiopolmonare. Sulle cause di morte molto chiarirà l'autopsia. Inizierà venerdì. Un pool, esperti in medicina d'urgenza interna, un cardiologo, un tossicologo. Verranno riascoltate la prima chiamata al 112. Che devia l'intervento sulla polizia, quella dei poliziotti che attiva il 118, che manda i volontari, poi quella al medico di fronte ai vani tentativi di rianimarlo. Al vaglio le posizioni dei due poliziotti e quattro volontari iscritti nel registro delle annotazioni preliminari. Lo spray viene usato da un poliziotto quando Fakir lo morde, ferendolo. Parole sulla manovra di polizia, se ne valuterà la congruità con le linee guida del Viminale, analizzando anche il contenuto delle bodycam private degli agenti che filmano 15 minuti a fine intervento.
8: Va visto il contesto totale ed ecco il perché sosteniamo che la giustizia vada ricercata attraverso un'indagine concreta e di prove provate.
7: Per 40 minuti i poliziotti non sfiorano Fakir, intervengono quando colpisce un'auto e dà testate su un garage.
0: Il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di differimento della carcerazione per Mario Roggero, che dunque resta in carcere in quanto è già in corso l'esecuzione della pena. Caterina Cannavà.
9: Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese detenuto nel penitenziario di Bollate da venerdì scorso. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per l'uomo condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 all'esterno del proprio negozio di Grinzane Cavour. Il magistrato di sorveglianza Elena Massucco scrive che non si ravvisano né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità di urgenza indispensabili per provvedere in questa sede. Per il magistrato, in caso di domanda di grazia, questo tipo di istanza è funzionale per pene detentive brevi e il differimento è applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata e non quando è già in corso. Analoga bocciatura sulle stesse basi arriva dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, che dichiara l'istanza inammissibile. A Torino questa prima pronuncia dovrà passare al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello per la ratifica. Se la decisione fosse stata opposta, avrebbe portato alla scarcerazione immediata di Roggero. I familiari continuano a sperare, dicono che ci sia comunque una soluzione, anche tenuto conto dell'età.
0: Dramma in Ogliastra, un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato a morte al culmine di una lite dopo aver investito una ragazza ricoverata in ospedale a Cagliari con traumi alle gambe. Pilar Ottoz.
10: Simone Concas è stato ucciso a coltellate per strada alla luce del sole nel tardo pomeriggio nella zona del campo sportivo di Bari Sardo. Secondo la ricostruzione, la vittima, alla guida di un'auto, avrebbe investito una ragazza. Alcune persone presenti che hanno assistito alla scena sono intervenute ed è scoppiata una lite violenta sfociata nel tragico epilogo. Concas è stato accoltellato a morte. Vani i tentativi dei soccorritori del 118 di salvarlo. La ragazza ha riportato gravi traumi alle gambe ed è stata elitrasportata all'ospedale dalle Brozzu di Cagliari, dove è ricoverata. Non è in pericolo di vita. La sua testimonianza sarà determinante per stabilire la dinamica dei fatti. I carabinieri, intervenuti sul posto, procedono con le indagini tra testimonianze e immagini delle telecamere del paese. Ancora molto da chiarire.
0: Ha compiuto un'azione umana l'intelligenza artificiale di OpenAI e due modelli hanno deciso autonomamente infatti di hackerare un sito per superare un test e l'azienda produttrice di ChatGPT si autodenuncia, incidente senza precedenti. Andrea Gerli.
11: Immaginate di mettere due scassinatori in una stanza senza porte né finestre con dei lucchetti davanti. Volete vedere in quanto tempo riescono ad aprirli senza chiavi? Gli ordinate di farlo. È solo un test, ma la cosa sfugge di mano. I due trovano una porta nascosta di cui ignoravate l'esistenza, escono e trovano le chiavi che avevate messo in un armadio. È quanto accaduto a OpenAI in quello che il colosso dell'IA definisce un incidente cyber senza precedenti. Gli scassinatori sono due modelli di intelligenza artificiale, il più recente sul mercato e un altro ancora più potente in via di sviluppo, che operano in una cosiddetta sandbox, un ambiente chiuso. Ebbene, i due agenti, oltre a uscire da questo ambiente, si sono connessi a internet e hanno hackerato Hugging Face, piattaforma che ospita le startup del settore. Lo hanno fatto di loro iniziativa, per così dire, ma per eseguire un compito assegnato loro dai programmatori. Gli esperti lo definiscono un incidente spartiacque. Già nei mesi scorsi Anthropic, altro big dell'IA, aveva limitato la diffusione di Mythos, suo ultimo modello, bloccato temporaneamente anche dal governo USA, è in grado di individuare in poche ore vulnerabilità informatiche fino ad allora scovate dopo mesi di lavoro. Ora siamo davanti a un salto di qualità. Non solo l'IA ha trovato una falla nella sicurezza, ma l'ha sfruttata per rubare dati. Il mondo della cybersecurity trema, la casa madre di ChatGPT annuncia un'indagine, ma in fondo sorride. A breve sbarcherà in borsa. Valore atteso almeno 850 miliardi di dollari e questo incidente di certo non abbasserà le quotazioni.
0: Adesso l'Italia divisa in due dal meteo al nord e lungo il litorale adriatico, violenti temporali, grandinate con chicchi grandi come palline da tennis. Poi a sud gli incendi, soprattutto in Sicilia, va a fuoco quasi tutta l'isola, buona parte dell'isola. Seguiamo Matteo Parlato. Al termine la rassegna stampa serale di Emanuela Bonchino, prossimi aggiornamenti alle 4.
12: Chicchi di grandine grandi come pietre e pioggia violenta. Gli utenti dei social hanno dedicato molti post ai temporali e alle forti grandinate che hanno colpito il nord-est e la costa adriatica, causando danni alla vegetazione, alle strutture e alle automobili. Solo nelle Marche i vigili del fuoco hanno effettuato più di 50 interventi per alberi e rami pericolanti, danni causati dal vento, allagamenti e verifiche di sicurezza. Dopo le ondate di calore questi eventi meteorologici violenti sono probabili, questo perché il mare che ci circonda è molto più caldo della media stagionale, producendo grandi quantità di vapore acqueo che si trasformano in pioggia e grandine. Fuoco in Puglia, ma soprattutto in Sicilia. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dallo scirocco, stanno creando diversi problemi. Oltre 100 persone sono state allontanate dal loro paese nell'Agrigentino. Nella zona c'è un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio, ma ci sono altre decine di roghi nell'isola. I vigili del fuoco sono al lavoro per estinguere le fiamme nel palermitano e nel catanese. Il fuoco e le alte temperature hanno anche danneggiato la rete elettrica, con la conseguenza di diverse interruzioni della corrente in varie aree. Eventi estremi, conseguenza della crisi climatica alimentata dal nostro consumo di petrolio, carbone e metano.
13: La rassegna stampa di RaiNews 24, le prime pagine dei giornali, sono diversi gli argomenti, benvenuti. E allora vi presento il nostro primo ospite, collegato con noi dallo studio di Milano, Diego Motta, avvenire, bentornato.
14: Eccoci, buonasera a tutti, grazie.
13: Allora andiamo a leggere qualche apertura, cominciamo dal Corriere della Sera, il film della morte di Fakir. C'è il caso di Bologna, dell'uomo di 43 anni che muore mentre è in custodia degli agenti di polizia. Sono usciti nuovi video perché c'era tanta gente in quel momento che stava riprendendo, e quindi sono nelle mani degli inquirenti perché li stanno analizzando, vagliando, per cercare di capire cosa è davvero successo. E il Rasso del Carlino, che proprio di quella regione in particolare si occupa, ma il caso è nazionale, fa vedere l'ultima ora di vita di Fakir, la verità da video e bodycam, quella dei poliziotti della tragedia del Pilastro. Restituisce i dettagli sulla fine di Fakir Abderrahim. Sono trascorsi 4 minuti prima che gli agenti realizzassero che era morto. La procura ha acquisito nuovi video di cittadini presenti lunedì sera, dove si vede Fakir in stato confusionale. Domani è prevista l'autopsia, ci sarà la consulente del caso Astori. Questo è un frame del video e si vedono appunto gli ultimi attimi di Fakir lunedì sera. Era in stato confusionale in questo momento. In taglio alto però ci sono anche gli strascichi delle polemiche, dello scontro politico dopo quello invece violento dopo la manifestazione pacifica, proprio in seguito ai fatti del Pilastro di Fakir a Bologna. L'accusa del Viminale, presidio non concordato. Il Ministero apre un'istruttoria sulla comunicazione dell'iniziativa. L'iniziativa è stata indetta dal sindaco di Bologna Lepore, appunto in memoria dell'uomo che è morto. Il comune dice: informate questura e prefettura. Ministro Piantedosi: non abbiamo timore di niente. L'intervista a Gualmini: Lepore ha perso il timone, è fortissima su questo, ma non solo su questo, anche la polemica politica come corollario a questo fatto invece drammatico. Prodi: folle l'idea di far passare questa città per una città violenta. L'ex premier a tutto campo, il presidente anche conservatore. E poi c'è un altro caso di cronaca, niente sospensione della pena. Ruggero, appunto il gioielliere, resta in carcere. La richiesta è stata respinta dal giudice. Infine, notizia interessantissima: la realtà supera la fantascienza. OpenAI, in un test le macchine diventano hacker fuori controllo. L'azienda di ChatGPT ammette questo incidente scioccante. Ancora andiamo a vedere invece, poi arriviamo su Avvenire, Motta. Andiamo a vedere il giornale, che ha un'altra notizia diversa. In apertura: condannata la compagna Salis, sfrutta e licenza gli assistenti. L'eurodeputata di AVS dovrà risarcire con oltre 300.000 euro i collaboratori. Un'altra bomba sul campo largo, imbarazzo a sinistra, nuovo caso su Maoro. C'è un altro caso ancora, viene accennato nel giornale in prima, del Mastro, Conte e le chat. In taglio alto: ora Trump lancia Infantino dalla FIFA alle Nazioni Unite, così De Remigis e Damascelli. Andiamo a vedere come apre Domani. Il governo Meloni aiuta la mafia, negate ai PM le chat di Del Mastro. La giunta dice no alla procura che indaga sui legami tra l'ex sottosegretario e un prestanome di un clan. Ora il voto dell'Aula, intervista a Conte: una vergogna esaltare Borsellino e poi ostacolare le indagini. Fakir, il fallimento di un sistema, già un mese fa aveva chiesto supporto psichiatrico. Giorgia Serughetti: la sicurezza di sinistra deve essere differente. Infine andiamo a vedere sul Foglio: l'alternativa c'è e siamo pronti a governare. L'intervista a Elie Schlein: a Bologna una tragedia, ma non si specula sulla cronaca. Armi a Kiev: sì, e lo dico con convinzione. Putin: non si sottovaluta. Meloni: europeista a metà. Il PD: sarà il primo partito. Calenda: nessun veto, parla la leader del PD. Fine su Avvenire, che ha un'apertura diversa, poi ne parliamo, Motta, e ha molte notizie importanti. Mi colpisce in particolare l'estate di siccità, incendi e grandine, però in taglio alto invece si parla di spazi di speranza. Prima di commentare proprio la cronaca di questa giornata, ti chiederei dunque perché questa apertura e di cosa si tratta.
14: Ho approvato un DDL da parte del Parlamento a firma Elena Bonetti, prima relatrice, Elena Bonetti di Azione. La cosa interessante è che appunto si riconosce il valore degli spazi educativi, tra cui gli oratori, da cui appunto la decisione di dedicarci uno spazio così importante. Come sempre, un DDL poi aspetta che ci sia da parte del Parlamento la conferma attraverso dei decreti attuativi. La legislatura sta andando a chiudersi, per cui è necessario capire se poi ci saranno le risorse, ma il segnale importante che arriva, ed è bipartisan perché interessa tutte le forze politiche, è proprio questo, cioè il fatto che spazi come gli oratori, i centri educativi, i centri di aggregazione giovanile, non solo, tutti gli spazi sociali, vanno riconosciuti e hanno un ruolo molto importante. Pensiamo a quello che possono rappresentare in questa fase di forte disagio dei giovani, il segnale che arriva è un segnale interessante, è un segnale che noi abbiamo voluto valorizzare proprio perché innanzitutto è stato riconosciuto da tutto il Parlamento e adesso vorremmo capire se nei prossimi mesi ci sarà spazio anche per continuare questo impegno e fare in modo che queste strutture ricevano anche delle risorse, perché i piani che portano avanti contro il disagio e a favore dell'integrazione e dell'inclusione dei nostri ragazzi sono fondamentali.
13: Allora Diego, è un punto fondamentale questo, perché tutto è collegato. Se si parla, e lo sta facendo tantissimo la politica, il governo, una priorità la lotta alla criminalità, e poi sappiamo appunto nel DDL sicurezza c'è una particolare attenzione ai giovanissimi, alla criminalità giovanile, al disagio giovanile. Sono aumentati anche un certo tipo di reati in questo senso, e quindi anche le persone che vanno nelle carceri, e dunque aumenta l'affollamento nelle carceri, è tutto legato. Però ecco, un approccio di questo genere è un approccio che parte dalle radici, dalla base, cioè cambiare la cultura, il senso civico, il civico, andare ad educare, soprattutto dare degli spazi importanti dove un giovanissimo può confrontarsi in maniera sana, positiva, non con i coltelli per strada.
14: Assolutamente, questo è un passaggio fondamentale perché ci dice che la repressione non basta, non serve, come dire, criminalizzare oltre il dovuto. Chiaramente tutto quello che ha a che vedere con la domanda di sicurezza è importante, va garantito, e se ci sono minori o ci sono giovanissimi che delinquono vanno perseguiti. Questo lo diamo assolutamente per assodato, e su questo ci sono stati degli interventi. Manca però la pars construens, e questo segnale che arriva è importante per questo, è un segnale parlamentare, non di governo, un segnale che riguarda tutte le forze politiche. La pars construens è proprio questo fatto qua di poter in qualche modo riconoscere quegli spazi in cui i ragazzi possono crescere in modo positivo, da un lato facendo argine sicuramente al problema della dispersione scolastica, del disagio, in tanti casi del disagio giovanile, dall'altro lato però riuscendo anche a trovare dei percorsi di inserimento, di integrazione, di accoglienza. Pensiamo ad esempio sui minori stranieri, e non solo, percorsi educativi che ovviamente non riguardano soltanto, diciamo, gli spazi sociali, ma anche la scuola, che è un altro anello, diciamo, di questa filiera, è un anello fondamentale.
13: A proposito di spazi sociali, vedo che mettete un'altra notizia importantissima: limiti ai social, si muove mezza Unione Europea. La Francia lo ha appena fatto, ma l'Italia è ferma, cioè no all'uso dei social per i minori di 15 anni, ha deciso la Francia, e lo hanno deciso anche in Nuova Zelanda e in Australia, però insomma in Europa ancora ci stanno pensando, l'Italia è ancora ferma. E invece questo è un tassello fondamentale proprio per tornare a quel discorso, no? Di arginare e sanare gli spazi di criminalità.
14: Esattamente, esattamente. Lo spazio dei social, che non è lo spazio sociale, ma uno spazio in cui i nostri ragazzi stanno tantissimo tempo, è uno spazio che va controllato, va governato. Molto si poteva fare prima, non si è fatto. Ora potrebbe essere tardi, ma questi segnali sono importanti. Se pensiamo all'Australia, dove è stato introdotto il limite dei 16 anni, vediamo che nei primi mesi di sperimentazione il 30% ha valutato di uscire dai social, il 30% dei ragazzi. È un dato interessante perché dimostra come spesso e volentieri questi percorsi, una volta accompagnati, una volta aiutati dalle autorità, possono portare a un'uscita progressiva e a una presa d'atto, una maggiore responsabilizzazione dei minori. Sappiamo che l'Europa sta lavorando, abbiamo raccontato oggi della Francia, anche in Italia c'è un DDL che è a firma Fratelli d'Italia PD, Italia Viva in questo caso, perché si tratta di una parlamentare di Fratelli d'Italia, una Marianna Madia, che è uscita dal PD e in Italia Viva. E anche in questo caso 15 anni è un'età su cui il Parlamento si può ritrovare per far sì che si possa fare un passaggio ulteriore di responsabilizzazione, ponendo un limite, perché il limite va posto, chiaro, nello stesso tempo chiaro, però garantendo ai minori finalmente delle regole chiare.
13: Allora, io intanto do il benvenuto ad Antonio Piemontese. Antonio, dove sei? Eccoti qua.
15: Poi buonasera.
13: Fra poco parleremo anche con te, che lo abbiamo conosciuto, ha lavorato per Wired Italia, collabora con molti quotidiani nazionali, con la TV pubblica svizzera RSI e ha una newsletter sulla geopolitica del clima. Parleremo, Antonio, con te di clima, ma parleremo anche di quello che è successo, perché la notizia è altissima, con questi modelli di OpenAI che sono sfuggiti tutti gli effetti al controllo. Poi lo vediamo, però volevo tornare da Diego Motta per appunto andare a commentare quella che è una delle notizie più importanti della giornata, e lo faccio aprendo di nuovo il resto del Carlino, ma c'è un po' ovunque le indagini sulle ultime ore di vita di Abderrahim Fakir, i video, le bodycam, e saranno indagini. L'impressione è questa, Diego, veramente forse poche volte come questa volta ci sono video da visionare, ci sono quelli degli agenti di polizia, ci sono quelli delle persone intorno, no? Perché è avvenuto fondamentalmente in un cortile, ci sono le testimonianze dei sanitari, ci sono le testimonianze, le prese, la difesa, anche le prese di posizione politiche nei confronti degli agenti, c'è invece l'avvocato Anselmo e la famiglia di Fakir, c'è l'opinione pubblica, insomma c'è davvero tanto su cui riflettere, forse è un po' troppo, c'è uno scarto proprio di, almeno insomma a me colpisce questo, in quei video si vedeva tanta gente che stava ferma intorno, tantissimi a riprendere, sarà molto importante, però ecco, forse è presto per riflettere su che cosa è successo veramente, certo è qualcosa, è un fatto di cronaca, insomma sul quale continueremo a riflettere, perché è qualcosa di molto importante.
14: Sì, assolutamente, cioè un fatto che, come hai detto tu, è, come dire, è stato ripreso da molte angolature, poi alla fine conterà i video che saranno nella disponibilità della magistratura e sulla base di quello ovviamente verranno presi dei provvedimenti qualora venissero, come dire, accertate delle responsabilità. Fa impressione che appunto 25 anni dopo noi abbiamo davanti il frammento che fece discutere, no, della morte di Carlo Giuliani ad opera di Placanica, avevamo quell'immagine e su quell'immagine ci siamo

0: esercitati tantissimo allora. Adesso abbiamo tanti frammenti diversi, tanti commenti, tanti frame, e questo vuol dire che certamente è cambiato un mondo, e però non è cambiata da un lato la domanda di sicurezza, dall'altro lato la necessità che, come dire, lo Stato si faccia carico con un di più di responsabilità della sicurezza e della messa in sicurezza delle persone. In questo caso, appunto, la vicenda è molto controversa e certamente quello che abbiamo visto è drammatico. La speranza, appunto, che possa esserci una chiave di lettura che sarà soltanto la magistratura a poter dare, non la darà la politica, che spesso e volentieri soffia sul fuoco di tante verità parziali, e dobbiamo aspettare l'esito di questa inchiesta.
1: C'è un'altra notizia che vorrei farti commentare, che è questa del caso del Mastro. Salvano del Mastro e pure il clan senese, questo è il Fatto Quotidiano, fuori le chat per scudare il meloniano, la destra fa un favore ai mafiosi, la protesta 5 Stelle, bisteccheria d'Italia, la Camera nega i PM, i dialoghi coi Carroccia. Beh, insomma, vorrei chiedere anche a te un commento su quello che è successo. C'è un corollario, tra l'altro, dal Fatto Quotidiano, c'è la notizia. Sfilano per Borsellino, ma poi le destre negano ai PM le chat tra Del Mastro e il prestanome del clan. Motta.
0: Sì, è un tema molto, molto delicato anche questo, nel senso che sul tema della giustizia e in questo caso sul rapporto tra politica e diciamo, interessi opachi o addirittura mafia, si è giocato molto, ad esempio, dell'esito dell'ultimo referendum. Credo che il richiamo che è stato fatto, diciamo, a livello parlamentare oggi con tutta una serie di mobilitazioni sia più che altro la domanda che è una domanda di trasparenza su questi temi, per cui l'accesso alle chat andava in questa direzione e appunto la decisione di non procedere oltre ha provocato poi la reazione che avete raccontato, che i giornali raccontano, soprattutto da parte del Movimento 5 Stelle. È necessario anche in questo caso, e l'abbiamo detto sul tema della sicurezza, la trasparenza è sempre un valore per il cittadino e in questo caso appunto a maggior ragione se lo stesso Del Mastro aveva detto che non c'era nulla da nascondere, la decisione di una, come dire, di una trasparenza, di una limpidezza sarebbe stata auspicabile, da qui tante polemiche e poi vedremo anche in questo caso se come continuerà questa vicenda.
1: Allora, leggoci da il là per l'altro argomento che accennavo. L'IA sfugge all'uomo, attacco in rete. L'intelligenza artificiale aggira i test sulla sicurezza. L'azienda di San Francisco, incidente senza precedenti. Per capire, per i non addetti ai lavori, che cosa è successo, ce lo spiega molto bene Andrea Gerli in questo servizio.
2: Due scassinatori in una stanza senza porte né finestre con dei lucchetti davanti. Volete vedere in quanto tempo riescono ad aprirli senza chiavi? Gli ordinate di farlo. È solo un test, ma la cosa sfugge di mano. I due trovano una porta nascosta di cui ignoravate l'esistenza, escono e trovano le chiavi che avevate messo in un armadio. È quanto accaduto a OpenAI in quello che il colosso dell'IA definisce un incidente cyber senza precedenti. Gli scassinatori sono due modelli di intelligenza artificiale, il più recente sul mercato e un altro ancora più potente in via di sviluppo, che operano in una cosiddetta sandbox, un ambiente chiuso. Ebbene, i due agenti, oltre a uscire da questo ambiente, si sono connessi a internet e hanno hackerato Hugging Face, piattaforma che ospita le start-up del settore. Lo hanno fatto di loro iniziativa, per così dire, ma per eseguire un compito assegnato loro dai programmatori. Gli esperti lo definiscono un incidente spartiacque. Già nei mesi scorsi, Anthropic, altro big dell'IA, aveva limitato la diffusione di Mythos, suo ultimo modello, bloccato temporaneamente anche dal governo USA, è in grado di individuare in poche ore vulnerabilità informatiche fino ad allora scovate dopo mesi di lavoro. Ora siamo davanti a un salto di qualità. Non solo l'IA ha trovato una falla nella sicurezza, ma l'ha sfruttata per rubare dati. Il mondo della cybersecurity trema, la casa madre di ChatGPT annuncia un'indagine, ma in fondo sorride. A breve sbarcherà in borsa. Valore atteso almeno 850 miliardi di dollari e questo incidente di certo non abbasserà le quotazioni.
1: Antonio Piemontese, sembra un film già visto, e che film?
3: Ma sì, in effetti leggendo qualche commento in rete qualcuno ricordava, sembra il plot di Terminator 2, quindi effettivamente siamo a livello di fantascienza. E come il collega aveva ricordato, insomma, qui la situazione è decisamente sfuggita di mano. Questo agente AI, diciamo così, questi due modelli.

0: iniziativa, ecco, senza poi arrivare, no, ai principi primi, è possibile definirlo in questo modo sicuramente.
1: Mi piacerebbe capire, Antonio, se tutto questo, allora, al di là delle implicazioni etiche, deve quotarsi in borsa, vero, a breve, l'azienda? No?
0: Sì, sì, sì. Allora, ecco, quello che colpisce in tutta questa vicenda un po' è stata, secondo me, anche la gestione del caso. Alienface ha
1: pubblicato... perché l'hanno detto, ecco, bravissimo, potevano anche non dirlo, non avremmo mai saputo, però loro l'hanno fatto sapere, motivi etici, ma...
0: Allora, noi facciamo i giornalisti, quindi dobbiamo cercare sempre il pelo nell'uovo, ed è giusto che sia così. Ecco, allora, Alienface ha pubblicato il 16, cioè giovedì scorso, il post in cui denunciava l'incidente, senza dire chi effettivamente, diceva di non sapere chi l'avesse, diciamo, la gente... Da quale casa, da quale società venisse. OpenAI ieri ha fatto chiarezza, ci ha pensato appunto OpenAI a fare chiarezza. L'impressione è che in qualche maniera abbiano cercato di parare l'incidente proprio per evitare che questo danno reputazionale potesse in qualche maniera incidere.
1: Perché è un danno reputazionale?
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Cioè, un'azienda che va a quotarsi in borsa in questo modo potrebbe venire danneggiata, o forse no, o forse magari fa bene.
0: Questa è un'azienda aggressiva, che è sempre stata aggressiva nel suo volere portare avanti la intelligenza artificiale e il suo core business, del resto. Dall'altra parte, anche un'azienda che ha raccolto moltissimi capitali, spende tantissimo per investimenti, ma guadagna ancora molto poco, cioè perde soldi, e vende i suoi prodotti. Ci sono degli abbonamenti a ChatGPT che costano $20 al mese, ma in realtà il vero costo è una frazione, diciamo, alla società costano 200. Quindi stiamo parlando di un modello di business che assolutamente non è ancora asseverato e che è sensibile a qualunque tipo di cambiamento del vento. Sono per il momento riusciti a avere, anche grazie al potere del marketing, insomma, sono società molto grosse, buona stampa anche, però i limiti si stanno iniziando ad evidenziare, e sì, questo potrebbe
1: Antropica
0: essere.
1: Antropica ce l'ha migliore la stampa, sono più dalla parte, dall'altra parte, insomma sono più considerati un po' più vicini, eticamente più vicini. Diego Motta, volevo un commento anche da te, hai letto questa notizia e quanto ti sei preoccupato? Non sentiamo, alzate il volume dello studio di Milano, per favore.
0: È una rappresaglia dell'intelligenza artificiale.
1: Dici, probabilmente sì, allora mentre aggiustiamo, Diego non ti sentiamo, allora mentre sistemiamo l'audio di Milano, riproviamo. Motta.
2: Motta. No, non mi sentite.
1: Ora sì, vai.
3: Ora sì, vai.
2: Ecco, adesso mi sentite. No, dicevo che la cosa più, come dire, che colpisce di più è appunto il potere delle macchine, che in qualche modo pare essere fuori di controllo. Noi ne abbiamo scritto anche in virtù dell'enciclica del Papa, la Magnifica Humanitas, che sul potere dell'intelligenza artificiale si è molto soffermato, dicendo che appunto è in gioco anche il controllo dell'uomo, i limiti, ovviamente è un sapere, come dire, fondamentale tutto questo. Bisogna anche qui avere, come dire, la conoscenza e l'idea del limite, e l'idea del limite spesso e volentieri non c'è, tant'è che appunto abbiamo creato macchine che vanno ben oltre le regole che gli abbiamo dato, e questa è una cosa, come veniva detto, abbastanza preoccupante.
1: Allora, prima di tornare su Avvenire e andare a parlare di clima, vedo che c'è una notizia fresca fresca. Mario Calabresi valuta una possibile candidatura a sindaco di Milano, dunque sostanzialmente conferma egli stesso le indiscrezioni girate negli ultimi tempi. Sbaglio, voi siete due... Vivete a Milano, se 2000 non lo so, però insomma era nell'aria. Come la vedete, diciamo, questa candidatura? Potrebbe essere insomma, vincente, non lo sappiamo, però un doposala che piace, può piacere ai milanesi?
2: Allora sì, era nell'aria sicuramente, diciamo, non è una novità assoluta, certamente il fatto che ci sia un profilo civico che fa riferimento comunque al PD era una cosa che era uscita nei mesi scorsi e che lo stesso sindaco Sala uscente aveva

0: in qualche modo fatto circolare, aveva detto è un'ipotesi, un nome che sta circolando. Dentro il PD, le anime sono diverse, diciamo, dal punto di vista anche della valutazione di questa candidatura, e detto che appunto c'è un campo anche più largo che fa riferimento, appunto, come veniva detto a Milano, a tutto il discorso del civismo che ha avuto un peso anche nella rielezione di Sala, per cui occorrerà vedere. Certamente colpisce abbastanza la tempistica, nel senso che questa valutazione, diciamo, delle cose da parte di Calabresi esce anche nei giorni in cui sostanzialmente dall'altra parte, il centrodestra, soprattutto per opera del Presidente del Senato La Russa, aveva fatto circolare altri nomi, tra cui quello di Lupi, per cui, diciamo, la campagna elettorale che già era iniziata adesso è proprio nel vivo anche a Milano.
1: Antonio?
2: Sì, è un nome che può piacere sicuramente a Milano, un nome diciamo moderato, in grado di aggregare consensi, poi ha una buona reputazione. Sicuramente quello che diciamo così è il dubbio appunto se esista poi un avversario a Calabresi. Per il momento ecco, sull'altra sponda se ne vedono pochi, siamo ancora abbastanza distanti, quindi non vorrei che poi si bruciasse il nome, siamo ancora un po' troppo in anticipo.
1: Chiaro. Intanto è arrivata la stampa e allora, nella battaglia di Hormuz, reportage dallo stretto da 12 giorni, epicentro degli attacchi incrociati USA-Iran, sale l'allarme Mar Rosso, la parte degli Houthi di Bab el-Mandeb dell'altro stretto. Poi di spalla no all'uso delle chat, la maggioranza scuda del Mastro, in aula protesta 5 Stelle. Bologna, c'è un nuovo video, Fakir è rianimato con le manette e parte la colletta per gli agenti. Il decreto migranti e ricongiungimenti, l'alt del Colle alla stretta, lo stallo sul decreto giustizia sta mandando in tilt la maggioranza e dal Colle arriva l'alt alla stretta sui ricongiungimenti dei migranti targata Lega. L'intervista a Fornero, sbagliai a non spiegare la riforma, l'ex ministro, il dietro fronte di Santanchè, gli attacchi di Salvini e la sinistra troppo timida, i social vietati ai minori, servono rimedi più efficaci. In taglio alto a Spotorno, tre indagati, folgorato a Luna Park, l'ombra di Giostropoli, l'omicidio di Torino, Daniela c'è un indagato, il corpo era in un cassone. E poi troppe morti in piscina, stop ai bocchettoni fuori legge, il DL oggi alla Camera. Anzi, ci arrivo facendovi vedere, noi gli economici li facciamo dopo. Torno su Avvenire. Dicevamo, si parla di clima, estate di siccità, incendi grandine, questo è San Benedetto del Tronto, 60 feriti dai chicchi giganti, roghi nell'Agrigentino, fra ondate di calore grandinate, incendi, siccità e crisi idrica dalla Sicilia alla Lombardia. L'Italia è chiamata ad affrontare non poche sfide estive. Qui più che altrove gli effetti del cambiamento climatico sono raddoppiati e mentre al sud si combatte contro incendi e siccità, al centro-nord si deve fare la conta dei danni provocati dai chicchi di grandine grandi come pesche. Non vengo da te, Diego, per fartelo commentare, ma vado da Antonio, perché Antonio, fra poco, e poi verrai qui a raccontarcelo, c'è un incontro, una COP in Mongolia. Su qualcosa legato ovviamente al clima,
2: Sì.
1: ma
2: Si
1: non solo. Di cosa si tratta?
2: chiama Ulaanbaatar, dal 17 al 28 agosto ci sarà una delle tre COP, probabilmente una delle meno famose, non quella del clima, quella della desertificazione. Si parlerà quindi in Mongolia, un paese che ospita assieme alla Cina il deserto del Gobi, che è il 77% del territorio, di cui il 77% del territorio è a rischio. E desertificazione ospiterà questa conferenza, questa grande assemblea di condominio dove 198 paesi, 97 paesi cercheranno di mettersi d'accordo per trovare delle soluzioni diciamo, a questo problema, che è un problema poi mondiale, perché è vero che la gran parte delle aree aride a rischio di desertificazione sono nel centro Asia e in Africa, ma comunque anche in Italia abbiamo il nostro. I nostri casi, nel sud, per esempio, in Sicilia, anche in Sardegna, in Calabria, sono aree comunque a rischio. E tra l'altro, desertificazione non è desertizzazione, significa qualcosa di diverso. Significa quando il suolo, diciamo così, si impoverisce, cioè quando c'è un degrado, no? Del suolo, che quindi non è necessariamente l'immagine del deserto, è proprio quando il suolo smette di avere di svolgere la sua funzione, i suoi servizi ecosistemici vengono definiti. Ecco, allora, una conferenza di questo tipo merita attenzione ed è importante che la stampa se ne occupi proprio perché sono quei temi, no? Clima, la biodiversità, la desertificazione, intrecciati, che possono essere in qualche modo affrontati solo se c'è poi anche un supporto
1: di chi governa, insomma, delle politiche, perché l'opinione pubblica già le capisce da un po', ovvero queste cose, grazie anche ai giornalisti, alla stampa, ai giornali, come Avvenire, Diego, che molto spesso si occupa di questo, lo fa anche l'Osservatore Romano, però insomma poi sono anche, no, punti di analisi popolari, tra virgolette, perché riguardano la gente, riguardano il popolo e le conseguenze.
0: Sì, sì, il racconto delle COP è un racconto che, come dire, per noi è fondamentale, e è stato importante anche adesso che il collega l'abbia ricordato, rispetto, diciamo, agli eventi grandi, che sono quelli che poi ragionano sui grandi cambiamenti del clima, perché questi si riflettono nella vita di tutti i giorni. Quello a cui stiamo assistendo in quest'estate, per l'ennesima volta, per l'ennesima estate, è ancora una volta una stagione di eventi estremi, per cui dalla siccità alla grandine, dal grande secco, le temperature record, appunto ai temporali e agli eventi estremi. Cosa occorre fare? Occorre sicuramente, questo lo diciamo tutte le volte che abbiamo modo di parlarne, dal ciclone Harry a oggi, fare un piano di adattamento climatico innanzitutto, cioè riuscire come governo italiano e poi nel contesto europeo a mettere in atto tutte quelle azioni di mitigazione che fanno sì che si possa dire dentro le comunità: ci stiamo attrezzando, ci stiamo preparando e sappiamo che il clima non sarà più come era prima, per evitare poi di essere impreparati di fronte a eventi come quelli di questi giorni.
1: È proprio così. Vi faccio vedere qualche altro giornale. L'Alternativa, questo l'abbiamo visto, l'intervista a Schlein sul Foglio, in taglio alto: intuitiva, amorevole, indispensabile, ce l'avrà, un difetto lei ha, la risposta, ci dona un godurioso quarto d'ora di superiorità, non ha le mani. Questo è l'articolo in cima, proprio in taglio alto sul Foglio. Poi c'è ancora, andiamo a vedere, Il Dubbio, l'apertura: intercettazioni, barricate, Forza Italia, il procuratore Melillo non può dettare le leggi. Poi taglio alto, ecco perché il sindaco di New York non può arrestare Netanyahu. Ancora, ecco la riforma forense, Greco, giorno storico per l'avvocatura. Vi faccio vedere anche Libero: Salis, che figura di M, condannata a risarcire con 300.000 euro i collaboratori licenziati, li accusava di rispondere tardi alle mail, il giallo sulla residenza. Poi c'è La Verità: Salis condannata, non paga i dipendenti, l'eurodeputata AVS per sottrarla, candidata da AVS per sottrarla alla giustizia ungherese, Roggero che rimane in carcere per un caso simile, la stessa giudice era stata più clemente. C'è L'Opinione: Meloni, tolleranza zero. E poi Italy Post: meno negozi ma crescono i ricavi, l'intervista, la remigrazione metterebbe in ginocchio le imprese. Ancora andiamo a vedere Il Riformista: a fuoco lento, inchiesta sulla bomba a Ranucci, i quattro indagati rimangono in cella, potrebbero parlare, scoperchiare informazioni preziose, la vitola dal ristorante parla in codice, aspettano un mio errore. Qui in taglio basso: ci siamo messi un estraneo dentro casa, per i minori l'AI è più rischiosa dei social. Vediamo anche Il Mattino: Bologna, c'è un nuovo video, e poi l'intelligenza artificiale si ribella, alcuni modelli sfuggiti al controllo. Antonio, vedi che questa è proprio una notizia che ci fa, insomma, qualche inquietudine, la procura veramente a tutti. Secolo XIX apre con il caso del Mastro, no della Camera all'uso delle chat, la lite tra i partiti. E poi ancora La Gazzetta di Modena: addio a Monica, una delle donne travolte dalla folle corsa di Salim. Siamo quasi, l'abbiamo letti, devo dire, quasi tutti. Prima ho fatto vedere l'edicola, la riapriamo. Fakir, un video che svela la verità. E poi Del Mastro: la giunta nega le chat, scoppia la bagarre al Senato. Gli Economici con Il Sole 24 Ore: via libera la riforma dell'avvocatura, cariche societarie non più vietate, un italiano all'ESMA, l'Unione Europea sceglie comporti e poi modelli di OpenAI fuori controllo, attacco hacker di un agente ribelle. Prima di salutarti, Antonio, ti volevo chiedere, prima mentre parlavi, no? Intelligenza artificiale, desertificazione, problemi con il clima, ma forse che magari usando l'intelligenza artificiale possiamo riuscire anche a risolvere qualche problema di questo genere, insomma.
2: Sì, allora, in questo parte degli impieghi buoni dell'intelligenza artificiale, molto spesso la si usa per decidere dove andare in vacanza, dove cosa mangiare la sera, ecco. E dobbiamo ricordare che una ricerca su Google consuma un decimo di una ricerca sull'AI, quindi invece farmaci, appunto nuovi modelli contro il cambiamento climatico, previsione di pattern che sono sempre più imprevedibili, ecco, questi sono gli impieghi buoni, quelli che vanno sicuramente perseguiti, quelli che bisogna continuare a utilizzare.
1: E noi saremo a guardare. Grazie Antonio Piemontese. Grazie.
2: Buona serata.
1: Resta ancora qualche minuto con noi Diego Motta. Do il benvenuto a Mariano Sabatini, giornalista e scrittore. Mariano.
3: Buonasera, buonanotte.
1: Buonasera e buonanotte. Faccio vedere subito il tuo libro. Eccolo qua, Mutevoli nascondigli di Indomitus, che è un'altra indagine, diciamo così, del giornalista detective, che è un po' l'eroe dei tuoi romanzi. Allora ti volevo chiedere qual è lo scenario, la scenografia, che, insomma, di Mare Inverno.
3: Del romanzo, Emanuela?
1: Sì.
3: La scenografia riparte dal romanzo precedente, Primo venne Caino, dove Malinverno, che è un giornalista investigativo del quotidiano Il Globo romano, sornione, molto amante delle donne, della buona cucina, delle buone letture, della musica, aveva lottato contro il tatuatore che aveva preso di mira delle persone tatuate.
1: Ok, gli spoiler.
3: Romanzo,
1: eh?
3: No, non dico nulla che non...
1: Dirlo all'autore, voglio dire, un po' esagerato, ma
3: esatto. Mutevoli nascondigli riparte esattamente dove si era inchiodato il romanzo precedente. Però Malinverno in questo romanzo avrà innumerevoli difficoltà fisiche, psicologiche, umane, professionali. E viene ucciso a Roma uno scrittore molto famoso, Petronio Grico, e lui dovrà indagare nonostante le difficoltà fisiche, perché il tatuatore lo ha ridotto in fin di vita, ma tu lo sai perché hai letto il romanzo.
1: Assolutamente, fino all'ultima riga. Vincente, se posso permettermi, è uno di quei romanzi gialli che ci piace tanto portare sotto l'ombrellone quando andiamo in spiaggia durante le vacanze. E, però a proposito di romanzi, insomma di...
3: opere.
1: Enormi, e però ne succedono tante anche lì. Parliamo dell'Odissea. Ora non so se Diego tu sei riuscito a vederla.
0: Non ancora.
1: Ecco, io invece l'ho vista. Quello però di cui voglio parlare non è del film, ma del dibattito enorme che si sta sviluppando attorno a questo film, che a me è piaciuto tantissimo, pazzescamente, ve lo dico, di Christopher Nolan. Ho preso, concedetemi, ve li leggo, un Odissea no e un Odissea sì. L'Economist, insomma, è feroce, un adattamento molto sciocco dell'Odissea in ogni aspetto, dalle scenografie alla psicologia dei personaggi, dice molto di più sull'Occidente moderno che sull'antica Grecia. Vengono prese delle libertà sorprendenti con la trama per trasformare Ulisse, l'archetipo dell'eroe antico imperfetto, in un semplice buon uomo moderno, appiattendo i suoi difetti. Ogni cattivo comportamento viene giustificato con l'uso di droghe o insinuato come dovuto a una sorta di protodisturbo da stress post-traumatico. Scenario inadeguato, soldati in eleganti uniformi grigio cane di fucile sembrano più giocattoli di Warhammer che antichi guerrieri. I palazzi color ocra illuminati a lume di candela non ricordano le tane di signori della guerra, bensì boutique hotel. Personaggi femminili offrono frequenti apologie del femminismo, non certo un punto di forza degli antichi. Il casus belli della guerra di Troia viene presentato come il desiderio di migliorare le rotte commerciali, come se Agamennone fosse semplicemente un innocente sostenitore del libero scambio, piuttosto che uno dei più grandi criminali delle antichità. E poi se la prendono con tante altre cose, con il fatto stesso che Telemaco a un certo punto chiama Dad Ulisse, papà, è forse un po' troppo americano, però... Conclude l'Economist, qualcosa di buono lo dice, l'Odissea è sempre stato un racconto malleabile, oggi quando discutiamo dell'Odissea non stiamo discutendo dell'Odissea, stiamo discutendo di noi stessi. Gianni Canova invece è molto favorevole, non ha senso accusare Nolan di aver tradito Omero, Nolan ha fatto sua l'Odissea come avevano fatto già in passato tra gli scrittori Joyce con il suo Ulisse, Margaret Atwood con il Canto di Penelope, perfino Pascoli con il suo poema L'ultimo viaggio. I classici esistono per essere tradotti e traditi, ci parlano e ci riguardano ancora e sempre perché ci chiedono ogni volta di essere reinterpretati e riplasmati da noi. Allora io vorrei cominciare proprio con, da te Mariano su questo dibattito, ecco, ma perché insomma c'è veramente una gran passione, se ne parla tantissimo, forse perché
3: sì, c'è da dire che
1: siamo tutti esperti.
3: Questo film ha incassato 260 milioni nei primi giorni, 10 milioni soltanto in Italia, quindi è un fenomeno planetario, un colossal anche dal punto di vista degli affari, perché il cinema è anche un'industria. E mi piaceva quel passaggio che hai letto, credo, di Economist, che dice l'Odissea riguarda tutti noi. In realtà è Odisseo che, ricordiamo che i classicisti lo chiamano Odisseo e non Ulisse alla latina,
1: certo.
3: Perché parliamo di un'opera greca. E mi piace ricordare una definizione della grecista Maria Grazia Ciuni, che definisce Odisseo un politropos, cioè un uomo che contiene tutte le variazioni del genere umano. Ecco, io credo che questa sia la chiave di questo successo. L'Odissea riguarda, come diceva The Economist, tutti noi. E poi che Nolan lo abbia trasformato dal resoconto di una pena di vivere, come lo aveva definito Nicola Gardini, il grecista Nicola Gardini, classicista, ha reso conto la paura di vivere, perché
1: in questo film
3: c'è un Odisseo molto preoccupato del futuro, dei morti, delle perdite, del fallimento, della fragilità
1: e degli errori,
3: un po' distante dall'idea
1: dell'eroe greco, per quanto grandi poi verranno dimenticati. Davvero 20 secondi, però anche con te Diego andrai a vederlo, che fai?
0: Assolutamente vado a vederlo, me ne hanno già parlato colleghi in modo molto, molto chiaro e molto entusiasta. La cosa più curiosa che abbiamo scritto sul giornale è anche questa, sul sito l'abbiamo messa. In America l'Odissea è stata scoperta grazie a Nolan, cioè molti americani che non sapevano cosa fosse, grazie a questo film hanno fatto questo passaggio ulteriore di cultura. Credo che sia andato interessante anche per vedere un po' come sta cambiando la società.
1: Grazie davvero Diego Motta, grazie Mariano Sabatini e a voi che ci seguite nella nostra rassegna stampa. Nuova ondata nella notte di raid americani contro l'Iran, Teheran, colpite 3 petroliere a Hormuz, via libera di Trump a un'intesa sul nucleare civile con l'Arabia Saudita. La morte di Fakir, la procura di Bologna ha acquisito nuovi video sul fermo, la Croce Rossa e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo, domani l'autopsia. Negata la richiesta di sospensione della pena per il commerciante Mario Roggero, che resta in carcere e deve scontare 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di 2 rapinatori in fuga. Omicidio a Bari Sardo, Simone Concas accoltellato a morte al culmine di una lite. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe investito una ragazza ricoverata in ospedale con traumi alle gambe. 2 modelli di intelligenza artificiale di OpenAI decidono autonomamente di hackerare un sito per superare un test. L'azienda produttrice di ChatGPT si autodenuncia. tregua dall'AFA. Temperature in lieve calo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica, al sud allarme incendi, nell'Agrigentino evacuate oltre 100 persone. Buongiorno a tutti voi che ci state seguendo da Rai News 24. 12ª notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran sono ancora in corso. Iran, che ha già fatto scattare la sua rappresaglia come sempre nei paesi nel Golfo ma anche nello stretto di Ormuz, vedremo tra poco. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato la proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari per finanziare proprio il conflitto con Teheran, ma manca il passaggio al Senato. Ad animare il dibattito però negli Stati Uniti c'è anche l'accordo che secondo il Wall Street Journal Trump avrebbe raggiunto con l'Arabia Saudita sul nucleare civile con miliardi di investimenti. L'inviato Nico Piro.
4: L'Arabia Saudita avrà il suo programma nucleare civile grazie ad un trasferimento di tecnologia concesso da Trump, un passo che negli ultimi 20 anni nessun presidente aveva voluto compiere. L'Arabia Saudita sarà sottratta alle ispezioni a sorpresa della EIA e potrà arricchire l'uranio in loco, un passaggio potenzialmente utilizzabile per dare scopi militari ad un programma civile per la produzione di energia elettrica. Si tratta di condizioni ben più favorevoli rispetto a quelle che Obama concesse all'Iran con un accordo del 2015 poi strappato da Trump, creando le condizioni per la guerra in corso oggi. Trump concede quindi a Riyadh quello che non è stato concesso agli Emirati Arabi, che non hanno la possibilità dell'arricchimento nella loro centrale, e crea forti tensioni con Israele, che in passato aveva bombardato il programma nucleare iracheno e il sospetto programma nucleare siriano. La guerra intanto va avanti con il 12° giorno consecutivo di attacchi americani all'Iran e la minaccia di Trump di colpire centrali elettriche o ponti, infrastrutture civili, per ogni nave attaccata dall'Iran nello stretto di Hormuz. Trump, il presidente che aveva promesso pace e basta guerre infinite in Medio Oriente, si ritrova a Dover ad accogliere le salme degli ultimi, in ordine di tempo, 4 caduti americani, uccisi nelle basi del Golfo, colpite dall'Iran.
1: Colpita negli attacchi di questa notte è nuovamente la città di Bushehr, dove ha sede la centrale nucleare iraniana. Washington giustifica i raid giornalieri contro l'Iran con l'esigenza di ridurre la capacità di Teheran di minacciare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Ma i Pasdaran avrebbero attaccato tre petroliere sostenute dagli Stati Uniti proprio nelle ultime ore, nello stretto di Hormuz. E oltre allo stretto, la Casa Bianca starebbe in realtà mirando a Pickaxe Mountain, un deposito sotterraneo nucleare che l'Iran intende difendere a ogni costo. E intanto entrano di nuovo in scena gli Houthi, che hanno rivendicato l'attacco contro 2 petroliere saudite nel Mar Rosso. Il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
5: Situazione intanto nello stretto di Hormuz non torna più quella di prima del conflitto. Se noi non possiamo vendere petrolio non lo farà nessuno, così il capo negoziatore iraniano, il presidente del Parlamento Khalibaf, non molla il controllo su Hormuz e si allontana così anche l'ipotesi di una sospensione anche temporanea dei raid incrociati che vanno avanti senza sosta. Come rappresaglia l'Iran ha lanciato missili e droni contro basi aeree in Kuwait e in Giordania, dove secondo i Pasdaran ci sarebbero altre vittime tra i soldati americani. Si viene d'allarme, però sono suonate anche in Bahrain e in Arabia Saudita. Teheran poi ha avvertito Trump: attacchi ai nostri siti atomici espanderanno la guerra nella regione. Il riferimento è alla minaccia della Casa Bianca di bombardare Pickaxe Mountain, anche se il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei ha dichiarato che lì non è in corso alcuna attività nucleare.
1: Adesso parliamo anche dell'altro conflitto russo-ucraino, perché è previsto oggi a Manila, dove è in corso il vertice asiatico ASEAN, l'incontro tra Rubio e Lavrov. Il titolare degli esteri russo chiederà conto al segretario di Stato americano delle sue recenti dichiarazioni sul fallimento strategico, ha detto così, della guerra del Cremlino a Kiev. Le forze ucraine intanto hanno avviato anche una guerra psicologica contro la Russia. I cittadini nella giornata di ieri, infatti, sono stati numerosi lanci di droni e missili contro 2 magazzini del gigante russo dell'e-commerce Wildberries, una mossa che ha paralizzato i commerci online e causato malumore tra la popolazione russa. In Libano il 4 agosto riprendono a Roma i negoziati per il cessate il fuoco tra il governo di Beirut e Israele, mediati dagli Stati Uniti. Intanto però in Libano si trova un bivio tra guerra e soluzione di pace, dunque ieri mattinata nuovi raid israeliani è attesa per l'inizio del ritiro delle forze dello Stato ebraico dalle cosiddette zone pilota. Il punto da tiro con l'inviato Nello Riga.
6: In questa bandiera che anche qui comincia a sventolare vi è tutto il lavoro che il nuovo corso libanese sta facendo. Il Premier Salam è andato personalmente a Zawtour al-Gharbi, una delle due zone pilota dove è stato dispiegato l'esercito per portare anche qui la vicinanza dello Stato che sta cercando di riprendere il controllo del territorio, disarmare Hezbollah e cercare di arrivare alla pace con Israele. Intanto l'esercito di Tel Aviv, che ribadisce di non voler lasciare il sud del Libano se non a disarmo completato dei filo iraniani, continua a colpire quello che rimane di Hezbollah, una capacità ormai ridotta ai minimi ma che Tel Aviv vuole portare addirittura a zero. Dopo l'incontro alla Casa Bianca tra Trump e il presidente libanese Aoun è arrivata un'altra accelerazione al processo di pace in corso tra Beirut e Tel Aviv. Il prossimo 4 agosto l'Italia ospiterà nuovamente una sessione d'incontro come è successo a Roma la scorsa settimana. Il nostro paese, che con il Libano ha relazioni più che ottime, è impegnato con tre missioni: la MIBIL per l'addestramento delle forze armate libanesi, il Comitato Tecnico Militare per il Libano per aiutare la capacità dell'esercito e la missione UNIFIL. In quest'ultima, oltre che avere il comando di quasi 8.000 uomini e donne di una cinquantina di paesi, ha anche il controllo del settore ovest di competenza con la Brigata Sassari. Oltre a pattugliamenti e monitoraggio dell'area, i nostri caschi blu da mesi sono impegnati nell'aiutare le popolazioni locali. Un'altra donazione a tiro in un ospedale che ha sofferto tantissimo durante gli ultimi mesi di guerra.
1: Adesso veniamo alla politica interna. Meloni torna a promettere tolleranza zero contro la criminalità, accusa le opposizioni di alimentare l'instabilità nel paese. La Premier guarda anche all'iter in Senato della legge elettorale. Ieri poi il colloquio telefonico con il neo primo ministro inglese Burnham. Gabriele Martelloni.
7: È consapevole Giorgia Meloni che buona parte della competizione a destra oggi si giochi sulla sicurezza e da giorni le uscite pubbliche della Premier si concentrano quasi esclusivamente su questo tema. La Presidente del Consiglio reitera il sostegno alle forze dell'ordine, promette tolleranza zero contro i violenti anche in merito ai disordini legati alla morte di Fakir a Bologna e definisce spropositata la pena inflitta a Roggero. C'è l'accusa alle opposizioni di volere l'instabilità e alimentare un clima d'odio contro gli agenti, ma è chiaro che la sfida principale si è rivolta a Bannacci, che fuori dalla maggioranza pungola il governo sulle questioni identitarie e con cui Meloni al momento dice di non volersi alleare, visto che il futuro nazionale continua a votare contro l'esecutivo. Il perimetro della coalizione in vista delle prossime elezioni, d'altra parte, è un nodo da maneggiare con cura, soprattutto in un momento di riflessione interna a causa dello scivolone in aula sulle preferenze alla legge elettorale. La Presidente del Consiglio sembra intenzionata a ripresentare in Senato l'emendamento affossato alla Camera dai franchi tiratori e mentre il suo partito prepara la festa d'inizio settembre per il record di longevità del governo, l'avviso agli alleati è stato recapitato. Basta passi falsi o l'unica strada è il ritorno al voto. Intanto, nella telefonata con il nuovo primo ministro britannico Burnham, la Premier condivide la necessità di uno sforzo per la de-escalation nello stretto di Hormuz e riafferma la determinazione a sostenere Kiev con l'obiettivo di una pace giusta e duratura.
1: Di sicurezza e legittima difesa discutono i partiti, mentre la giunta delle autorizzazioni della Camera dei Deputati ha respinto la richiesta dei giudici di acquisire le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro con il ristoratore Caroccia. Dure le proteste delle opposizioni. Francesco Palese.
8: È necessario scoprire la verità, ma non si fomentano le piazze. Fratelli d'Italia su Bologna prende ancora di mira il sindaco Lepore.
9: Perché questo, il frutto della tensione è stato creato dal sindaco che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
8: Anche Forza Italia dice no alle campagne contro le forze dell'ordine, continueremo a sostenere tutto il popolo in divisa, ma gli azzurri vengono sfidati da Salvini sulla proposta di allargare il perimetro della legittima difesa. Devono spiegare la loro contrarietà agli italiani, afferma il leader della Lega, che però incassa anche la chiusura di Lupi, che afferma no al Far West. Intanto la maggioranza difende la linea della Giunta per le autorizzazioni, che nega alla procura l'accesso alle chat tra Del Mastro e il ristoratore Caroccia. Una scelta tecnica, affermano da Fratelli d'Italia, nulla da nascondere. Sulla sicurezza la destra ha fallito, attacca il Partito Democratico, che insieme alle altre opposizioni continua a chiedere piena luce sulla morte di Fakir. Sul caso Del Mastro per i democratici si mortifica la giustizia. Meloni scelga tra la lotta alla mafia e la tutela dell'amico di partito. Prima al Senato, poi alla Camera, la protesta in aula dei 5 Stelle. No alla casta degli impuniti, afferma Conte, che chiede alla maggioranza di rimangiarsi questo voto vergognoso.
10: Hanno rivendicato ispirarsi ancora una volta all'azione, alle idee, al pensiero di Borsellino. Ma ditemi un attimo cosa può avere in comune Borsellino con chi ostacola le indagini su un clan mafioso.
8: La destra parla di legalità, ma copre le magagne degli amici, attaccano anche Verdi e Sinistra. Chi vota contro l'accesso alle chat ha paura della verità.
1: A Bologna si trovi la verità, il clima di violenza non serve a nessuno. Queste le parole del segretario di Stato Vaticano Parolin sul caso Fakir. Poi Parolin ha esteso il suo intervento anche ai conflitti in corso. Valentina Dello Russo.
11: Mi dispiace molto, ecco, di quanto è successo. Io spero solo che si possa come dire, indagare e trovare la verità. Credo che il clima di violenza non serve a nessuno.
12: Contro il clima di violenza che attraversa il mondo, la pace non è una parola da pronunciare solo nei momenti di crisi, ma un cammino fatto di dialogo, diplomazia e responsabilità. È il messaggio che arriva da Palazzo Borromeo a Roma, all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, presentato Pasqua di Pace da Giovanni XXIII a Leone XIV verso il Giubileo 2033, il libro di Antonio Preziosi, direttore del TG2. È l'occasione per il segretario di Stato Vaticano Parolin per intervenire anche sul dossier Iran, memorandum saltato, una situazione che mette in pericolo la pace nel mondo intero, e poi sull'Ucraina dopo la missione della Santa Sede.
11: Mi pare che stiamo andando piuttosto in senso contrario, purtroppo, nel senso che c'è una quasi un'escalation, no? Mentre le prospettive di pace sono ancora, almeno da quello che si vede, inesistenti.
12: Si guarda anche alla Terra Santa, ne parla il ministro degli esteri Tajani con fiducia nella riunione dell'Alleanza Globale a Roma a fine mese per la soluzione dei due stati, nonostante l'incalzare dei coloni.
13: È inaccettabile quello che stanno facendo i coloni, il tentativo di occupare altri spazi nella striscia della Cisgiordania, quindi assolutamente contrari, ma l'obiettivo rimane sempre quello di dar vita a uno Stato palestinese che conviva in pace con lo Stato israeliano.
1: Torniamo al caso della morte di Fakir. Inquirenti al lavoro, acquisiti nuovi video per verificare l'operato degli agenti ma anche dei sanitari. Domani l'autopsia. Elisa Dossi.
14: Fakir in vita, quando i poliziotti si alzano e resta a terra. A questo lavora la procura. Meno di un minuto per i primi soccorsi ed era ancora vivo, riportano le agenzie, citando fonti vicine alla Croce Rossa. Quando intervengono i volontari, ha funzioni vitali ancora rilevabili, anche se in condizioni disperate, tanto che decine di secondi dopo iniziano la manovra di rianimazione cardiopolmonare. Sulle cause di morte molto chiarirà l'autopsia. Inizierà venerdì. Un pool, esperti in medicina d'urgenza interna, un cardiologo, un tossicologo. Verranno riascoltate la prima chiamata al 112. Che devia l'intervento sulla polizia, quella dei poliziotti che attiva il 118, che manda i volontari, poi quella al medico di fronte ai vani tentativi di rianimarlo. Al vaglio le posizioni dei due poliziotti e quattro volontari iscritti nel registro delle annotazioni preliminari. Lo spray viene usato da un poliziotto quando Fakir lo morde, ferendolo.
15: Non si muove, non si muove. forse il suo viene dalla scuola, dobbiamo creare una lavorazione più, sta respirando, prego.
14: Parole sulla manovra di polizia, se ne valuterà la congruità con le linee guida del Viminale, analizzando anche il contenuto delle bodycam private degli agenti che filmano 15 minuti a fine intervento.
16: Va visto il contesto totale ed ecco il perché sosteniamo che la giustizia vada ricercata attraverso un'indagine concreta e di prove provate.
14: Per 40 minuti i poliziotti non sfiorano fakir, intervengono quando colpisce un'auto e dà testate su un garage.
1: Il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di differimento della carcerazione per Mario Roggero, che dunque resta in cella in quanto è già in corso l'esecuzione della pena. Caterina Cannavà.
17: Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese detenuto nel penitenziario di Bollate da venerdì scorso. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per l'uomo condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 all'esterno del proprio negozio di Grinzane Cavour. Il magistrato di sorveglianza Elena Massucco scrive che non si ravvisano né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere in questa sede. Per il magistrato, in caso di domanda di grazia, questo tipo di istanza è funzionale per pene detentive brevi e il differimento è applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata e non quando è già in corso. Analoga bocciatura sulle stesse basi arriva dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, che dichiara l'istanza inammissibile. A Torino questa prima pronuncia dovrà passare al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello per la ratifica. Se la decisione fosse stata opposta, avrebbe portato alla scarcerazione immediata di Roggero. I familiari continuano a sperare, dicono che ci sia comunque una soluzione anche tenuto conto dell'età.
1: Si è trasformato in un agguato l'episodio di cronaca Bari-Sardo nel pomeriggio di ieri. Simone Concas, un ragazzo di 20 anni, è stato accoltellato a morte al culmine di una lite. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe investito una ragazza ricoverata in ospedale a Cagliari con traumi alle gambe. Pilar Ottoz.
18: Simone Concas è stato ucciso a coltellate per strada alla luce del sole nel tardo pomeriggio nella zona del campo sportivo di Bari Sardo. Secondo la ricostruzione, la vittima, alla guida di un'auto, avrebbe investito una ragazza. Alcune persone presenti che hanno assistito alla scena sono intervenute ed è scoppiata una lite violenta sfociata nel tragico epilogo. Concas è stato accoltellato a morte. Vani i tentativi dei soccorritori del 118 di salvarlo. La ragazza ha riportato gravi traumi alle gambe ed è stata elitrasportata allo ospedale Brozzu di Cagliari, dove è ricoverata. Non è in pericolo di vita. La sua testimonianza sarà determinante per stabilire la dinamica dei fatti. I carabinieri, intervenuti sul posto, procedono con le indagini tra testimonianze e immagini delle telecamere del paese. Ancora molto da chiarire.
1: A Milano una ragazza di 16 anni è stata stuprata da un giovane conosciuto sul web. La giovane ha sporto denuncia e il giudice ha disposto l'obbligo di dimora per il ragazzo. Rossana Caviglioli.
19: Lui 22 anni, lei 16, si conoscono sui social, uno scambio di messaggi e poi la decisione lo scorso 29 marzo di incontrarsi di persona dandosi appuntamento in un parco a sud-ovest di Milano. Qui, dopo un bacio, il giovane vuole andare oltre. Lei gli dice di no e lui la aggredisce, costringendola ad avere un rapporto. A un certo punto la ragazza riesce a scappare, si rifugia a casa di un'amica e racconta tutto ai genitori che la portano in questura a sporgere denuncia. Dopo tre mesi, il 22enne, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, è stato rintracciato e arrestato. La polizia è riuscita a risalire a lui grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona e ai messaggi sul cellulare della sua vittima, che l'ha poi riconosciuto in foto. In attesa del giudizio, la procura ha avanzato la richiesta della custodia cautelare in carcere per il giovane. Il giudice per le indagini preliminari, che pure ha riconosciuto il rischio di reiterazione del reato, ha deciso di disporre per lui l'obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di uscire di casa dalle 21 alle 7 di mattina.
1: L'europarlamentare Ilaria Salis è stata condannata a risarcire poco più di 300.000 euro a due ex collaboratori ai quali nel 2025 ha comunicato il recesso anticipato del contratto senza giusta causa. Elena Scarrone.
12: La sentenza che ha condannato a un risarcimento di oltre 300.000 euro la deputata al Parlamento europeo di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, risale al marzo scorso. Il giudice del Tribunale del Lavoro di Milano ha accolto le richieste di due ex collaboratori di Salis al Parlamento europeo. Licenziati senza preavviso pochi mesi dopo l'elezione a Strasburgo della Salis, che era stata arrestata nel 2024 in Ungheria per aver aggredito dei militanti di estrema destra. Gli avvocati difensori dei due collaboratori hanno invano tentato di notificare il ricorso all'europarlamentare all'indirizzo ufficiale di residenza, ma la Salis era introvabile. Ancora una volta un problema di casa per la militante dei movimenti di lotta per l'abitazione e le occupazioni abusive. Per il tribunale quei licenziamenti non solo erano senza giusta causa, nel verdetto i cui stralci sono stati pubblicati dall'agenzia di stampa ADN Cronos si sottolinea che spetta alla datrice di lavoro l'onere della prova, ma nel rimanere contumace, secondo il giudice, Salis non ha assolto al proprio onere, da qui l'insussistenza della giusta causa nei processi impugnati. Il danno complessivo, oltre 300.000 euro per i mancati guadagni dei due collaboratori fino alla fine del mandato, cui si aggiungono 10.000 euro per le spese legali.
1: Ci sono i primi due indagati per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane all'ospedale israelitico di Roma. La procura della capitale ha iscritto nel registro degli indagati due custodi della struttura con l'intento di risalire a chi fosse destinato il farmaco e l'eventuale, che fossero destinate anche le eventuali falle nel sistema di sicurezza. Una notizia sorprendente perché due modelli di intelligenza artificiale di OpenAI hanno deciso in autonomia di hackerare un sito per superare un test e quindi l'azienda produttrice di ChatGPT si autodenuncia e afferma incidente senza precedenti. Ce ne parla Andrea Gerli.
20: Immaginate di mettere due scassinatori in una stanza senza porte né finestre, con dei lucchetti davanti. Volete vedere in quanto tempo riescono ad aprirli senza chiavi? Gli ordinate di farlo. È solo un test, ma la cosa sfugge di mano. I due trovano una porta nascosta di cui ignoravate l'esistenza, escono e trovano le chiavi che avevate messo in un armadio. È quanto accaduto a OpenAI in quello che il colosso dell'IA definisce un incidente cyber senza precedenti. Gli scassinatori sono due modelli di intelligenza artificiale, il più recente sul mercato e un altro ancora più potente in via di sviluppo, che operano in una cosiddetta sandbox, un ambiente chiuso. Ebbene, i due agenti, oltre a uscire da questo ambiente, si sono connessi a internet e hanno hackerato Hugging Face, piattaforma che ospita le startup del settore. Lo hanno fatto di loro iniziativa, per così dire, ma per eseguire un compito assegnato loro dai programmatori. Gli esperti lo definiscono un incidente spartiacque. Già nei mesi scorsi Anthropic, altro big dell'IA, aveva limitato la diffusione di Mythos, suo ultimo modello, bloccato temporaneamente anche dal governo USA, è in grado di individuare in poche ore vulnerabilità informatiche fino ad allora scovate dopo mesi di lavoro. Ora siamo davanti a un salto di qualità. Non solo l'IA ha trovato una falla nella sicurezza, ma l'ha sfruttata per rubare dati. Il mondo della cybersecurity trema, la casa madre di ChatGPT annuncia un'indagine, ma in fondo sorride. A breve sbarcherà in borsa. Valore atteso almeno 850 miliardi di dollari e questo incidente di certo non abbasserà le quotazioni.
1: Un nuovo giallo legato al caso Epstein scuote la Francia, trovato morto nella sua casa vicino a Parigi Daniel Siad, accusato di reclutare modelle per il finanziere americano amico dei potenti, morto suicida in carcere nel 2019. Corrispondente da Parigi Gavino Moretti.
21: Al dossier francese del caso Epstein si aggiunge ora un nuovo drammatico episodio. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per conto del finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto ieri sera nella sua villetta di Nanterre, vicino Parigi. Il 69enne di cittadinanza franco-svedese era sospettato da tempo di avere procurato giovani ragazze per Epstein. La sua morte sarebbe stata causata da un arresto cardiaco, ma la procura procura di Nanterre continua a indagare, anche perché Siad era accusato di diversi reati, tra cui stupro e tratta di esseri umani. Il suo nome compare più di 1000 volte negli Epstein Files, anche se lui si era sempre dichiarato innocente. A denunciare Siad, un gruppo di donne, tra cui una ex modella svedese che ha raccontato la trafila del suo reclutamento. Secondo alcuni, Siad stava per essere arrestato, mentre la sua morte, che rischia di limitare l'inchiesta, si aggiunge a quella dell'agente del mondo della moda Jean-Luc Brunel, ritenuto anch'egli vicino a Epstein, morto suicida in cella nel 2022, 3 anni dopo il suicidio, sempre in carcere, del pedofilo statunitense.
1: Italia divisa in due dal meteo, temporali e forti grandinate al nord lungo il versante adriatico, temperature alte, incendi dolosi al sud, fiamme vicino alle case nell'Agrigentino. Il servizio di Matteo Parlato.
2: Chicchi di grandine grandi come pietre e pioggia violenta. Gli utenti dei social hanno dedicato molti post ai temporali e alle forti grandinate che hanno colpito il nord-est e la costa adriatica, causando danni alla vegetazione, alle strutture e alle automobili. Solo nelle Marche i vigili del fuoco hanno effettuato più di 50 interventi per alberi e rami pericolanti, danni causati dal vento, allagamenti e verifiche di sicurezza. Dopo le ondate di calore questi eventi meteorologici violenti sono probabili, questo perché il mare che ci circonda è molto più caldo della media stagionale, producendo grandi quantità di vapore acqueo che si trasformano in pioggia e grandine. Fuoco in Puglia, ma soprattutto in Sicilia. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dallo scirocco, stanno creando diversi problemi. Oltre 100 persone sono state allontanate dal loro paese nell'Agrigentino. Nella zona c'è un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio, ma ci sono altre decine di roghi nell'isola. I vigili del fuoco sono al lavoro per estinguere le fiamme nel palermitano e nel catanese. Il fuoco e le alte temperature hanno anche danneggiato la rete elettrica, con la conseguenza di diverse interruzioni della corrente in varie aree. Eventi estremi, conseguenza della crisi climatica alimentata dal nostro consumo di petrolio, carbone e metano.
1: Il jackpot del Super Enalotto sfiora i 200 milioni. Il prossimo concorso per tentare la fortuna e centrare la Sestina Vincente è proprio oggi. Tante persone intanto sognano di cambiare vita. Vediamo il servizio di Danilo Sinibaldi.
3: Si alza la febbre del Super Enalotto e con essa le giocate, che aumentano esponenzialmente con l'aumentare del montepremi. Del resto un jackpot intorno ai 200 milioni stimola desideri e sogni, e hai visto mai, con un colpo di fortuna, con la C maiuscola, potrebbero essere immediatamente realizzabili. La casa, un viaggio, non manca la beneficenza, ma soprattutto la famiglia, sempre al centro dei pensieri degli italiani.
22: Sicuramente cambierei vita e assicurerei una vita migliore anche ai miei genitori.
23: Innanzitutto avrei paura di morire di infarto, poi se supero l'infarto metterei a posto la mia famiglia, i miei amici soprattutto.
3: Le statistiche tuttavia ci dicono che il mese di luglio è il meno fortunato per la Sestina Vincente, ma sperare in questo caso costa davvero poco, appena 2 euro per la schedina base, e poi aspettare che i 6 numeri giocati si mettano in fila come per magia. L'ultima volta però è stato più di un anno fa. Del resto è vero, con il 6 si vincono tanti milioni, ma si accontenta un solo vincitore. Questa è la critica più ricorrente. I premi per il 5 più 1, il 5 e il 4 in proporzione sono davvero miseri.
24: Non sarebbe meglio fare più premi con un po' meno soldi?
25: Eh beh, sicuramente così si accontentano più persone, tanto la cifra è sempre importante. Non è esagerata come il primo premio, ma diventa un premio giusto che si accontentano più persone.
1: L'Italia del calcio cerca il suo nuovo allenatore in pole position. C'è lo spagnolo Guardiola, ma non mancano altre suggestioni. Gianluca Semprini.
0: Un tecnico straniero sulla panchina dell'Italia sarebbe la minore delle notizie, visti i due brevissimi e curiosi precedenti. William Garbutt, inglese, nel 1913 per 6 amichevoli, ed Eleni Herrera, il mago, che affiancò Valcareggi nel 66 per 4 partite in azzurro. La trattativa con Guardiola, confermata da Malagò, è clamorosa. Certo, se sei all'anno zero del calcio italiano, affidarsi al tecnico più vincente e tra più visionari dell'era contemporanea sembra la chiave per rilanciare tutte le nazionali. Piccolo problema, l'ingaggio. Fino a ieri, prima della pausa sabbatica e familiare a Barcellona, Pep intascava dal City 14 milioni di euro netti. Per lui la Federcalcio è disposta ad un'eccezione dolorosa. I maligni suppongono che l'operazione Catalogna, con tanto di blitz di Maldini e Leonardo, sia solo un'enorme opera di distrazione di massa per poi arrivare all'usato sicuro, Roberto Mancini, oppure scommettere su Andrea Pirlo, mentre è sempre più sfumata l'ipotesi Conte. Il presidente del CONI, Buonfiglio, in maniera per molti anacronistica, chiede al suo predecessore Malagò di optare per un tecnico italiano. Certo, i nostri connazionali in panchina ai mondiali sono usciti male. Fabio Cannavaro al primo turno con le dimissioni dal suo Uzbekistan, Vincenzo Montella, che resta però apprezzato e confermato in Turchia, come Carlo Ancelotti con contratto blindato fino ai mondiali del 2030. Confermato anche il tedesco Tuchel, ferocemente criticato dai tabloid inglesi e financo da Donald Trump, mentre Didier Deschamps, dopo 14 anni di emozioni e successi, lascia la Francia a Zinedine Zidane. Jürgen Klopp firma 7 milioni di euro per guidare la Germania fino al prossimo mondiale e notizia di oggi Rudy Garcia, la panchina belga Van Bommel. Resta incerto il destino di Luis Scaloni, la Giorera, l'ultimo pianto l'ha consumato nella conferenza stampa post finale. Chissà se solo di delusione o di addio.
1: Ora andiamo avanti con la rassegna stampa di Massimiliano Melilli, poi la rubrica di motori, i prossimi aggiornamenti alle 5.

La rassegna stampa di Rai News 24, andiamo a vedere subito quali sono le scelte dei quotidiani di oggi, di giovedì 23 luglio. Partiamo da Repubblica, uno scudo per Del Mastro, negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan, il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla bisteccheria, l'opposizione favore alla mafia. E poi Repubblica ci dà un'altra notizia con questo richiamo, Salvini pronto per il Viminale, l'altro tema del giorno, Fachir, retroscena, spunto un altro video, l'intervento molto duro di una firma storica del quotidiano come Michele Serra, Fachir in difesa di Lepore. Poi due temi dal mondo, il primo lo vedete di spalla, il rimpasto di Zelensky, Kiev in piazza per l'ex ministro, e poi Donald Trump, qui ritratto mentre rende omaggio ai militari americani morti in Medio Oriente, l'Arabia Saudita avrà il nucleare, siglato l'accordo con Trump. La stampa, una grande fotonotizia nella battaglia di Hormuz, reportage dallo stretto, da 12 giorni epicentro degli attacchi incrociati USA-Iran, sarà l'allarme Mar Rosso. Poi vedete l'altro tema di giornata, no all'uso delle chat, la maggioranza scuda Del Mastro, in aula protesta movimento 5 Stelle. Poi dopo anni arriva il racconto dell'ex ministra Elsa Fornero, sbagliai a non spiegare la riforma, dice salvammo l'Italia, ma l'errore fu non dialogare con sindacati e imprese. Ancora intervista all'ex ministra, dietro fronte Santanchè, gli attacchi di Salvini e la sinistra troppo timida, così ancora la stampa. Andiamo a vedere la prima del Messaggero, il tema del giorno, la morte di Fachir, un nuovo video, le frasi del suo delirio per i PM e gli agenti, ora sono sottoposti ad indagine, Parolin, si trovi la verità, la destra accusa Lepore. Poi vedete l'altra notizia della giornata, no alle chat di Del Mastro, bagarre in aula al Senato, e un intervento di Alberto Angela, l'Ulisse di Nolan, il Colossal nelle sale cinematografiche è diventato una bandiera, i giovani europei, scrive il Messaggero, tutti in fila per vederlo. Corriere della Sera in grafica, il film della morte di Fachir, il resto del Carlino, proprio il quotidiano della città di Bologna. Bologna, l'accusa del Viminale, presidio non concordato, il titolo d'apertura, e poi a centro pagina vedete uno degli momenti drammatici della morte di Fachir, l'ultima ora di vita di Fachir, la verità da video e bodycam, così il resto del Carlino, il Gazzettino, sempre sulla stessa notizia, Fachir spunta un altro video per i PM e gli agenti, ora sono sottoposti a indagine, nel Vaticano si trovi la verità, la destra accusa Lepore. Domani sempre su questa notizia, su Del Mastro, il governo Meloni aiuta la mafia, negate ai PM le chat di Del Mastro. Poi vedete il tema nel richiamo color rosso, la notizia che arrivano da Bologna, Fachir, il fallimento di un sistema, già un mese fa aveva chiesto supporto psichiatrico, così domani. Andiamo a vedere il giornale invece, in alto a tre richiami, due di cronaca, la piazza abusiva di Bologna, adesso Lepore nei guai, e poi la vicenda Roggero, resta in carcere, la petizione per liberarlo, la vicenda del gioielliere con condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori nel 2021. E poi vedete titolo portante, condannata la compagna Salis, sfrutta e licenza gli assistenti. L'eurodeputata di AVS, scrive il giornale, dovrà risarcire con oltre 300.000 euro i collaboratori, un'altra bomba sul campo largo, imbarazzo a sinistra, nuovo caso su Mauro. Il Fatto Quotidiano, salvano Del Mastro eppure il clan senese, fuori le chat, per scudare il meloniano la destra fa un favore ai mafiosi, così il Fatto. Ancora il Mattino, Bologna, c'è un nuovo video, ancora polemiche per gli scontri dopo la morte di Fachir, Fratelli d'Italia attacca Lepore che viene difeso dagli altri sindaci PD, il Vaticano si trovi la verità, la violenza non serve a nessuno. E poi vedete c'è a centro pagina un tema che troviamo su diverse prime, molto intrigante, l'intelligenza artificiale si ribella, alcuni modelli sfuggiti al controllo, la violazione autonoma durante un test di OpenAI, un incidente senza precedenti, una notizia che a Rai News 24 vi abbiamo raccontato con Andrea Gerli, così il Mattino. Il

La Premier rassicura, ma Tajani non ci sta, la nostra norma non si tocca. E poi Milano Finanza, diretto da Roberto Sommella, vedete, Hormuz scatena il petrolio, la guerra dello stretto infiamma il prezzo di greggio e gas, così il quotidiano diretto da Sommella. Il Sole 24 Ore, ancora temi economici in primo piano, via libera la riforma dell'avvocatura, cariche societarie non più vietate, professioni. E poi ancora un italiano all'ESMA, l'Unione Europea sceglie Comporti, cioè Carlo Comporti succederà alla tedesca Verena Ross, così le scelte del Sole. Italia Oggi, approvata la riforma forense, spinta alle aggregazioni attraverso i contratti di rete, più tutela ai collaboratori di studio, riviste le incompatibilità alle attività riservate, monocommittenza regolata. E poi ancora i temi di attualità, partiamo dal Manifesto, intanto sotto la testata il titolo sul modello OpenAI che si dà all'hackeraggio, intelligenza artificiale fuori controllo, centropagina consueto, titolo portante con grande fotografia, il canto delle sirene, il coro della destra contro il sindaco di Bologna, scrive il Manifesto. Trascina anche il sindacato di polizia SAP che denuncia l'Epore per aver convocato la piazza di lunedì. Irresponsabile il Viminale, dice il Manifesto, indaga sull'organizzazione del presidio, 35 prima cittadini a Melone dicono ora basta. Dal Manifesto al Secolo d'Italia, sulla stessa notizia ma con lettura diametralmente opposta, il silenzio degli indecenti. Vedete nelle foto poi la leader del PD, il sindaco di Bologna, un poliziotto ferito accusa l'Epore, scrive il Secolo d'Italia, nessuna solidarietà agli agenti da sindaco e PD, Fratelli d'Italia dice dimissioni. Ancora Libero, Salis che figura DM, poi tre puntini, condannata a risarcire con 300.000 euro i collaboratori licenziati, li accusava di rispondere tardi alle mail, il giallo sulla residenza. E a centropagina vedete ancora Bologna, indagine sull'Epore, i poliziotti gli fanno causa. Siamo alla Verità, Salis condannata, non paga i dipendenti, l'eurodeputata candidata da AVS per sottrarre alla giustizia ungherese. E poi vedete sotto la testata ancora Fakir, la polizia denuncia il sindaco, l'Epore scellerato, irresponsabile, così tra virgolette Avvenire, quotidiano cattolico, spazi di speranza, a Fiesole si riunisce il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, testimonianze da Libano e Siria, vedete con il via libera al DDL sull'educazione non formale, spinto oratore ai centri estivi, primi passi del piano per l'economia sociale, gli operatori dicono ora risorse e strumenti, così il quotidiano cattolico. Ecco il Tempo, il sindaco Maranza e la Elli addormentata, così il quotidiano diretto da Daniele Capezzone, il Foglio. Il tema, vedete, intuitiva, amorevole, indispensabile, ce l'avrà un difetto l'intelligenza artificiale? La risposta: ci dona un goduroso quarto d'ora di superiorità, non ha le mani. E poi l'intervista e l'Islam, vedete, con grande risalto del quotidiano, l'alternativa c'è e siamo pronti a governare. E aggiunge la leader del PD, a Bologna una tragedia, ma non si specula sulla cronaca, armi a Kiev, sì, e lo dico con convinzione, su Putin non si sottovaluta, dice Zizlan. Meloni, europeista a metà, il PD sarà il primo partito e Calenda nessun veto, vedete, parla la leader del PD in questa lunga intervista rilasciata al Foglio. Siamo al Riformista, a fuoco lento, inchiesta sulla bomba a Ranucci, i quattro indagati rimangono in cella, potrebbero parlare e scoperchiare informazioni preziose, la Vitola dal ristorante parla in codice, dice aspettano un mio errore. Altri temi, quello di Leggo, molto interessante, ne abbiamo già accennato, l'intelligenza artificiale sfugge all'uomo, attacco in rete, vedete agire i test sulla sicurezza, l'azienda di San Francisco
incidente senza precedente. OpenAI, dice, i nostri modelli fuori controllo hanno hackerato un'altra piattaforma, così leggo.

leggo. Andiamo a vedere il giornale Sicilia, il dramma, vedete, che arriva dall'isola, gli incendi fanno una vittima, vigile del fuoco muore a San Cataldo, l'inferno a Monreale, Carini è Trabia. Ancora la Sicilia, altro quotidiano dell'isola, fuoco assassino, vedete, a San Cataldo morto vigile del fuoco, colto da malore mentre spegneva un incendio. Paura a Santo Stefano di Quisquina, 100 persone evacuate, le storie dei volontari al fronte, il dramma, vedete, dei vigili del fuoco. E ancora in chiusura andiamo a vedere la Gazzetta del Mezzogiorno, Lollobrigida, la Gazzetta, ZES, mossa vincente, le Cese e CGL attaccano sugli squilibri territoriali. E poi per la cronaca, il giallo di Francesco, trovato morto a Ibiza, il 33enne di Lucera, cameriere in un ristorante, amava l'hip hop, notizia di cronaca che riguarda questo ragazzo pugliese trovato morto a Ibiza, ed è l'ultima segnalazione della rassegna.

0: Silenzio è la prima cosa che colpisce quando questa barca solca le acque del lago Mead, in Nevada, a pochi chilometri da Las Vegas. Nessun rombo di motore, niente fumi di scarico, solo il fruscio dell'acqua e una scia pulita. Benvenuti a bordo della Sport, un'imbarcazione da wakeboard completamente elettrica che vuol dimostrare una cosa semplice. L'era dei motori a scoppio sull'acqua potrebbe essere agli sgoccioli. A costruirla una startup californiana, fondata da ex ingegneri di case automobilistiche della Silicon Valley. Gente che ha lavorato su veicoli elettrici e che ora ha deciso di portare quella stessa rivoluzione in acqua.
1: My name is Mitch Lee.
2: Mi chiamo Mitch Lee, sono cofondatore e amministratore delegato e la nostra missione è elettrificare tutto ciò che galleggia.
0: 7 metri di lunghezza, 500 cavalli di potenza, ma qui non c'è un propulsore tradizionale, c'è una batteria enorme e un motore elettrico che promette prestazioni superiori, costi di gestione inferiori e zero manutenzione stagionale. Niente rabbocchi di carburante al molo, niente messa a riposo invernale con tagliandi e antigelo. Si ricarica durante la notte come un'auto elettrica e il mattino dopo sei pronto a salpare. Autonomia? Tra le 4 e le 6 ore di utilizzo intenso, più che sufficienti per una giornata in acqua. E se pensi che manchi qualcosa, basta guardare lo schermo touchscreen al centro della plancia. Da lì si controlla tutto. Assetto, superfici di controllo, cruise control, perfino la forma dell'onda per il surf regolabile con un tocco.
2: Passando all'elettrico risolvi una serie di problemi concreti legati al possesso di una barca a benzina. L'elettrico ha senso da ogni punto di vista, economico, prestazionale, e questo significa che il futuro della nautica sarà sicuramente elettrico.
0: Certo c'è un dettaglio non trascurabile, il prezzo. Si parte da $268,000, una cifra importante che però, secondo l'azienda, è in linea con le barche da wakeboard premium tradizionali. E la domanda a quanto pare non manca. Il vero collo di bottiglia è la produzione. Per questo l'azienda californiana sta già lavorando su altri modelli, barche da pesca, imbarcazioni per il tempo libero e perfino applicazioni commerciali, rimorchiatori, traghetti, navi da porto. L'idea è chiara: prendere quella tecnologia e scalarla, adattarla a qualsiasi tipo di scafo. Perché se l'elettrico ha senso sulle strade, sull'acqua potrebbe averne ancora di più. Le barche a benzina sono rumorose, inquinanti, costose da mantenere. Quelle elettriche promettono l'opposto: silenzio, affidabilità, semplicità. Muoversi sull'acqua senza lasciare traccia. Questa la promessa, un modo diverso di vivere il mare, i laghi, i fiumi, più pulito, più rispettoso e forse davvero più vicino a quello che significa navigare.
3: Immaginate una Formula 1 che invece di sfrecciare sull'asfalto vola sull'acqua. Non è fantascienza, ma realtà. Si chiama E1 World Championship ed è il primo campionato al mondo di motonautica completamente elettrica. 9 team, nomi leggendari dello sport e dello spettacolo come proprietari e una tecnologia che sta riscrivendo le regole della nautica da competizione. Le Raceboard, così si chiamano queste imbarcazioni rivoluzionarie, combinano propulsione elettrica e tecnologia hydrofoil. In pratica, volano letteralmente sopra l'acqua, riducendo attrito ed emissioni. Da Londra a Miami, da Dubrovnik a Lagos, il campionato tocca 4 continenti, portando con sé un messaggio chiaro. La mobilità sostenibile non è solo una questione di auto elettriche. Anche il mondo della motonautica sta cambiando pelle. In Nigeria, per la prima volta in Africa, le Race Bird hanno solcato le acque della Lagos Lagoon. Un evento storico che ha attirato migliaia di spettatori e che, secondo le stime del governo locale, potrebbe generare fino a 100 milioni di dollari in termini di turismo e indotto economico. Tra i proprietari dei team c'è Didier Drogba, ex stella del calcio ivoriano, che ha spinto fortemente per portare una gara nel continente africano.
4: È incredibilmente importante per noi portare una gara in Africa. Didier è uno dei proprietari dei nostri team, è stato molto determinato nel voler organizzare questa gara. Per noi è fondamentale portare la tecnologia, i messaggi sulla sostenibilità in Africa.
3: Ma il campionato E1 ha anche un'altra stella, Tom Brady, leggenda del football americano con 7 titoli Super Bowl alle spalle. È sceso in acqua come proprietario di team e non per fare da spettatore. Tom Brady è campione in carica e a Miami, in Florida, si è giocato il bis. I piloti Emma Kimilainen e Sam Coleman hanno preparato meticolosamente ogni dettaglio, perché in queste gare, come nella Formula 1 tradizionale, ogni millisecondo conta. E la differenza la fanno anche i dettagli tecnici: batterie ad alta densità energetica, sistemi di controllo elettronico sofisticati, ali idrofoil progettate per minimizzare la resistenza.
4: Significherebbe molto per il nostro team. La squadra ha investito un sacco di energie nel corso di un paio di stagioni. Ci siamo conosciuti davvero bene. Sono molto orgoglioso di tutti i membri coinvolti. Abbiamo un gruppo di persone davvero unico che punta all'eccellenza.
3: Londra, con il Tower Bridge e il Parlamento sullo sfondo, ha ospitato una dimostrazione spettacolare per mostrare ai pendolari mattutini cosa significa correre sull'acqua a zero emissioni. Un messaggio forte. Anche il Tamigi potrebbe presto dire addio alle imbarcazioni a benzina e diesel. L'E1 World Championship non è solo sport, è una vetrina tecnologica. Un laboratorio di innovazione che sta dimostrando come la mobilità elettrica possa conquistare anche l'elemento più difficile, l'acqua. Con velocità, spettacolo e soprattutto silenzio. Perché queste imbarcazioni non rombano, sfrecciano in un sibilo futuristico che è già il suono del domani.
2: Mentre le imbarcazioni elettriche conquistano sempre più spazio nel panorama della mobilità sostenibile, la Lituania scrive un capitolo inedito in Europa. Vilnius, la capitale, ha inaugurato sul fiume Neris il primo sistema di trasporto pubblico fluviale completamente elettrico del continente. Non si tratta di esperimenti turistici o navette portuali. Qui i battelli elettrici sono parte integrante della rete di mobilità cittadina, con orari, fermate e biglietteria integrata. Le barche scivolano sull'acqua grazie a scafi a dislocamento, una scelta tecnica precisa. A differenza delle imbarcazioni plananti, che sfrecciano sulla superficie, questi scafi attraversano l'acqua tagliandola, consumando meno energia e garantendo maggiore autonomia. La forma arrotondata dello scafo assicura stabilità e riduce i consumi, elemento decisivo quando si progetta un servizio di linea regolare.
3: Siamo molto orgogliosi di questo progetto, perché guardando in Europa nessun altro finora lo ha realizzato. Siamo molto grati ai nostri partner, all'azienda costruttrice delle imbarcazioni. Ed è stata ovviamente una grande responsabilità per la città e per i cittadini dire sì, realizzeremo queste barche in 6 o 7 mesi.
2: L'investimento complessivo ammonta a 1,85 milioni di euro per 4 imbarcazioni e la relativa manutenzione. Ogni battello costa 450.000 euro e può trasportare fino a 32 passeggeri. Al momento ne sono operativi 2, gli altri 2 sono in costruzione in Lettonia. Il sistema di ricarica è integrato nelle stazioni. Ogni volta che la barca attracca per far salire i passeggeri, si collega automaticamente ai punti di connessione. Le batterie agli ioni di litio si ricaricano durante le soste, mantenendo l'autonomia operativa dalle 7 di mattina alle 10 di sera. Dal punto di vista ambientale i numeri parlano chiaro. Ogni passeggero produce tra 11 e 16 grammi di CO2 per chilometro percorso. Un autobus diesel nella stessa città ne produce tra 20 e 40 a seconda del tasso di occupazione. Il biglietto costa 3 euro se acquistato in anticipo, 4 a bordo e ha validità di 90 minuti con possibilità di trasferimento su autobus e filobus. La stessa app, utilizzata per il resto del trasporto pubblico cittadino, che muove oltre 500.000 passeggeri al giorno su 60 linee di autobus e 18 di filobus. Ma non tutti sono convinti, c'è chi solleva dubbi sulla reale efficienza del sistema, considerando che la velocità dei battelli è inferiore rispetto ai mezzi di trasporto tradizionali su strada.
4: Se diciamo che è trasporto pubblico, ma poi è più lento che camminare, allora non siamo onesti. E se non siamo onesti su ogni singolo aspetto di questa trasformazione verde, le persone saranno confuse e alla fine rimarranno deluse.
2: Ciò nonostante il progetto procede, l'amministrazione comunale punta a ridurre le emissioni urbane del 40% entro il 2030, in linea con gli obiettivi climatici dell'Unione Europea. Per Vilnius questi battelli rappresentano qualcosa di più di un semplice mezzo di trasporto. Sono un modo nuovo di vivere il fiume, riscoprendo una risorsa che attraversa la città da secoli. Il Neris è lungo 510 km, 235 dei quali scorrono in territorio lituano. È parte integrante della storia di Vilnius fin dal 1323, anno della prima menzione storica della città. Oggi questo fiume torna protagonista della mobilità urbana con una tecnologia che guarda al futuro senza dimenticare il passato. Un esperimento che altre capitali europee osservano con attenzione, perché quando si parla di mobilità sostenibile ogni soluzione conta, anche quelle che navigano.

Al nord ancora tempo stabile e soleggiato, possibilità di qualche debole piovasco solo a ridosso delle Alpi, in particolare quelle orientali e occidentali. Al centro nuvolosità più compatta a ridosso dei rilievi appenninici durante le ore più calde, dove ci saranno dei temporali che interesseranno particolarmente quelli della Toscana. Anche al sud peninsulare sarà una giornata di bel tempo, con tanto sole e possibili piogge ancora residue in area adriatica. Sulle due isole maggiori invece splenderà il sole per tutta la giornata, qualche nube in più solo sulla Sardegna, ma che risulterà per lo più innocua. Le temperature saranno in lieve diminuzione al centro-sud, mentre invece al nord resteranno stazionarie.

fermo, ci sto.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Nuova ondata di raid americani nella notte contro l'Iran. Teheran, colpite 3 petroliere a Hormuz. Via libera di Trump a un'intesa sul nucleare civile con l'Arabia Saudita. La morte di Fakir. La procura di Bologna ha acquisito nuovi video sul fermo. La Croce Rossa e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo. Domani l'autopsia. Negata la richiesta di sospensione della pena per il commerciante Mario Roggero, che resta in carcere e dovrà scontare 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di 2 rapinatori in fuga. Omicidio a Bari Sardo, un giovane di 20 anni accoltellato a morte al culmine di una lite. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe investito una ragazza ricoverata poi in ospedale con traumi alle gambe. Due modelli di intelligenza artificiale di OpenAI decidono autonomamente di hackerare un sito per superare un test. L'azienda produttrice di ChatGPT si autodenuncia. Tregua dall'AFA. Temperature in lieve calo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica al sud. Allarme incendi. L'Agrigentino ha evacuato oltre 100 persone. Buongiorno da Rai News 24, edizione delle 5 del nostro giornale. 12ª notte di attacchi consecutivi degli Stati Uniti contro l'Iran, che ha già fatto scattare la sua rappresaglia nei paesi del Golfo, ma anche nello stretto di Hormuz, lo vedremo tra poco. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha intanto approvato la proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari per finanziare proprio il conflitto con Teheran. Ma manca il passaggio al Senato. Ad animare però il dibattito negli Stati Uniti c'è anche l'accordo che, secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe raggiunto con l'Arabia Saudita sul nucleare civile con miliardi di investimenti. L'inviato Nico Piro.
1: L'Arabia Saudita avrà il suo programma nucleare civile grazie ad un trasferimento di tecnologia concesso da Trump, un passo che negli ultimi 20 anni nessun presidente aveva voluto compiere. L'Arabia Saudita sarà sottratta alle ispezioni a sorpresa della EIA e potrà arricchire l'uranio in loco, un passaggio potenzialmente utilizzabile per dare scopi militari ad un programma civile per la produzione di energia elettrica. Si tratta di condizioni ben più favorevoli rispetto a quelle che Obama concesse all'Iran con un accordo del 2015 poi strappato da Trump, creando le condizioni per la guerra in corso oggi. Trump concede quindi a Riyadh quello che non è stato concesso agli Emirati Arabi, che non hanno la possibilità dell'arricchimento nella loro centrale, e crea forti tensioni con Israele, che in passato aveva bombardato il programma nucleare iracheno e il sospetto programma nucleare siriano. La guerra intanto va avanti con il 12° giorno consecutivo di attacchi americani all'Iran e la minaccia di Trump di colpire centrali elettriche o ponti, infrastrutture civili, per ogni nave attaccata dall'Iran nello stretto di Hormuz. Trump, il presidente che aveva promesso pace e basta guerre infinite in Medio Oriente, si ritrova a Dover ad accogliere le salme degli ultimi, in ordine di tempo, 4 caduti americani, uccisi nelle basi del Golfo, colpite dall'Iran.
0: Adesso andiamo avanti con la situazione ancora in corso. Le forze statunitensi hanno colpito nella notte la città di confine di Shalam Cheh. Al momento il bilancio al momento è di 2 morti e 11 feriti. Raid anche a Bushehr, dove si trova la centrale nucleare iraniana, e Washington giustifica i raid giornalieri contro l'Iran con l'esigenza di ridurre la capacità di Teheran di minacciare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz, ma i Pasdaran nelle ultime ore avrebbero attaccato per rappresaglia 3 petroliere sostenute, affermano, dagli Stati Uniti. Oltre allo stretto, la Casa Bianca starebbe in realtà mirando anche a Peacock Mountain, un deposito sotterraneo nucleare che l'Iran intende difendere ad ogni costo. E intanto entrano di nuovo in scena gli Houthi, che hanno rivendicato l'attacco contro 2 petroliere saudite nel Mar Rosso. Sentiamo il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
2: Situazione intanto nello stretto di Hormuz non tornerà più quella di prima del conflitto. Se noi non possiamo vendere petrolio non lo farà nessuno, così il capo negoziatore iraniano, il presidente del Parlamento Khalibaf, non molla il controllo su Hormuz e si allontana così anche l'ipotesi di una sospensione anche temporanea dei raid incrociati che vanno avanti senza sosta. Come rappresaglia l'Iran ha lanciato missili e droni contro basi aeree in Kuwait e in Giordania, dove secondo i Pasdaran ci sarebbero altre vittime tra i soldati americani. Si viene d'allarme, però sono suonate anche in Bahrain e in Arabia Saudita. Teheran poi ha avvertito Trump: attacchi ai nostri siti atomici espanderanno la guerra nella regione. Il riferimento è alla minaccia della Casa Bianca di bombardare Pikex Mountain, anche se il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei ha dichiarato che lì non è in corso alcuna attività nucleare.
0: Conflitto russo-ucraino è previsto oggi a Manila, dove è in corso il vertice asiatico ASEAN, l'incontro tra Rubio e Lavrov. Il titolare degli esteri russo chiederà conto al segretario di Stato americano delle sue recenti dichiarazioni sul fallimento strategico della guerra del Cremlino a Kiev. Le forze ucraine intanto hanno avviato anche una guerra psicologica contro la Russia. Nella giornata di ieri sono stati infatti numerosi lanci di droni e missili contro due magazzini del gigante russo dell'e-commerce Wheatberries, una mossa che ha paralizzato i commerci online, causato malumore tra la popolazione russa. Torniamo al Medio Oriente, andiamo in Libano, perché il 4 agosto intanto riprendono a Roma i negoziati per il cessate il fuoco tra il governo di Beirut e Israele mediati dagli Stati Uniti. Poi nella giornata di ieri ci sono stati nuovi raid israeliani, mentre attesa per l'inizio di questo ritiro che è previsto dal cessate il fuoco delle forze dello Stato ebraico dalle cosiddette zone pilota. Il punto da tiro con l'inviato Nello Riga.
3: In questa bandiera che anche qui comincia a sventolare vi è tutto il lavoro che il nuovo corso libanese sta facendo. Il Premier Salam è andato personalmente a Zawtour al-Gharbi, una delle due zone pilota dove è stato dispiegato l'esercito, per portare anche qui la vicinanza dello Stato che sta cercando di riprendere il controllo del territorio, disarmare Hezbollah e cercare di arrivare alla pace con Israele. Intanto l'esercito di Tel Aviv, che ribadisce di non voler lasciare il sud del Libano se non a disarmare completato dei filo iraniani, continua a colpire quello che rimane di Hezbollah, una capacità ormai ridotta ai minimi ma che Tel Aviv vuole portare addirittura a zero. Dopo l'incontro alla Casa Bianca tra Trump e il presidente libanese Aoun è arrivata un'altra accelerazione al processo di pace in corso tra Beirut e Tel Aviv. Il prossimo 4 agosto l'Italia ospiterà nuovamente una sessione di incontro come è successo a Roma la scorsa settimana. Il nostro paese, che con il Libano ha relazioni più che ottime, è impegnato con tre missioni: la MIBIR per l'addestramento delle forze armate libanesi, il Comitato Tecnico Militare per il Libano per aiutare la capacità dell'esercito e la missione UNIFIL. In quest'ultima, oltre che avere il comando di quasi 8.000 uomini e donne di una cinquantina di paesi, ha anche il controllo del settore ovest di competenza con la Brigata Sassari. Oltre a pattugliamenti e monitoraggio dell'area, i nostri caschi blu da mesi sono impegnati nell'aiutare le popolazioni locali. Un'altra donazione a tiro in un ospedale che ha sofferto tantissimo durante gli ultimi mesi di guerra.
0: Siamo adesso alla politica interna. Meloni torna a promettere tolleranza zero contro la criminalità, accusa le opposizioni di alimentare l'instabilità nel paese. La Premier guarda anche all'iter in Senato della legge elettorale. Ieri poi il colloquio telefonico con il neo primo ministro inglese Barnum. Gabriele Martelloni.

0: Possiamo partire con Gabriele Martelloni. Buongiorno, la notizia di Rubio Lavrov l'abbiamo letta prima, quindi possiamo andare avanti con Gabriele Martelloni.
1: È consapevole Giorgia Meloni che buona parte della competizione a destra oggi si giochi sulla sicurezza e da giorni le uscite pubbliche della Premier si concentrano quasi esclusivamente su questo tema. La Presidente del Consiglio reitera il sostegno alle forze dell'ordine, promette tolleranza zero contro i violenti anche in merito ai disordini legati alla morte di Fakir a Bologna e definisce spropositata la pena inflitta a Roggero. C'è l'accusa alle opposizioni di volere l'instabilità e alimentare un clima d'odio contro gli agenti, ma è chiaro che la sfida principale si è rivolta a Bannacci, che fuori dalla maggioranza pungola il governo sulle questioni identitarie e con cui Meloni al momento dice di non volersi alleare visto che il futuro nazionale continua a votare contro l'esecutivo. Il perimetro della coalizione in vista delle prossime elezioni, d'altra parte, è un nodo da maneggiare con cura, soprattutto in un momento di riflessione interna a causa dello scivolone in aula sulle preferenze alla legge elettorale. La Presidente del Consiglio sembra intenzionata a ripresentare in Senato l'emendamento affossato alla Camera dai franchi tiratori e mentre il suo partito prepara la festa d'inizio settembre per il record di longevità del governo, l'avviso agli alleati è stato recapitato. Basta passi falsi o l'unica strada è il ritorno al voto. Intanto, nella telefonata con il nuovo primo ministro britannico Barnum, la Premier condivide la necessità di uno sforzo per la de-escalation nello stretto di Hormuz e riafferma la determinazione a sostenere Kiev con l'obiettivo di una pace giusta e duratura.
0: Di sicurezza e legittima difesa discutono i partiti, mentre la giunta delle autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta dei giudici di acquisire le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro con il ristoratore Caroccia. Dure le proteste sono state delle opposizioni. Francesco Palese.
2: È necessario scoprire la verità, ma non si fomentano le piazze. Fratelli d'Italia su Bologna prende ancora di mira il sindaco Lepore.
3: Perché questo, il frutto della tensione è stato creato dal sindaco che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
2: Anche Forza Italia dice no alle campagne contro le forze dell'ordine, continueremo a sostenere tutto il popolo in divisa, ma gli azzurri vengono sfidati da Salvini sulla proposta di allargare il perimetro della legittima difesa. Devono spiegare la loro contrarietà agli italiani, afferma il leader della Lega, che però incassa anche la chiusura di Lupi che afferma no al Far West. Intanto la maggioranza difende la linea della giunta per le autorizzazioni che nega alla procura l'accesso alle chat tra Delmastro e il ristoratore Caroccia, una scelta tecnica. Affermano da Fratelli d'Italia nulla da nascondere. Sulla sicurezza la destra ha fallito, attacca il Partito Democratico che insieme alle altre opposizioni continua a chiedere piena luce sulla morte di Fakir. Sul caso Delmastro per i democratici si mortifica la giustizia. Meloni scelga tra la lotta alla mafia e la tutela dell'amico di partito. Prima al Senato, poi alla Camera, la protesta in aula dei 5 Stelle. No alla casta degli impuniti, afferma Conte, che chiede alla maggioranza di rimangiarsi questo voto vergognoso.
4: Loro hanno rivendicato ispirarsi ancora una volta all'azione, alle idee, al pensiero di Borsellino. Ma ditemi un attimo cosa può avere in comune Borsellino con chi ostacola le indagini su un clan mafioso.
2: La destra parla di legalità ma copre le magagne degli amici, attaccano anche Verdi e Sinistra. Chi vota contro l'accesso alle chat ha paura della verità.
0: Ora seguiamo la rassegna stampa di Massimiliano Melilli.
5: La rassegna stampa di Rai News 24, andiamo a vedere subito quali sono le scelte dei quotidiani di oggi, di giovedì 23 luglio. Partiamo da Repubblica, uno scudo per Delmastro, negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan, il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla bisteccheria, l'opposizione favore alla mafia. E poi Repubblica ci dà un'altra notizia con questo richiamo, Salvini pronto per il Viminale, l'altro tema del giorno, Fakir, retroscena, spunto un altro video, l'intervento molto duro di una firma storica del quotidiano come Michele Serra, Fakir in difesa di Lepore. Poi due temi dal mondo, il primo lo vedete di spalla, il rimpasto di Zelensky, Kiev in piazza per l'ex ministro, e poi Donald Trump, qui ritratto mentre rende omaggio ai militari americani morti in Medio Oriente. L'Arabia Saudita avrà il nucleare, siglato l'accordo con Trump. La Stampa, una grande fotonotizia nella battaglia di Hormuz, reportage dallo stretto, da 12 giorni epicentro degli attacchi incrociati USA-Iran, sarà l'allarme Mar Rosso. Poi vedete l'altro tema di giornata, no all'uso delle chat, la maggioranza scuda del mastro, in aula protesta Movimento 5 Stelle. Poi dopo anni arriva il racconto dell'ex ministra Elsa Fornero, sbagliai a non spiegare la riforma, dice salvammo l'Italia, ma l'errore fu non dialogare con sindacati e imprese. Ancora intervista all'ex ministra, dietro fronte Santanchè, gli attacchi di Salvini e la sinistra troppo timida. Così ancora la Stampa. Andiamo a vedere la prima del Messaggero, il tema del giorno, la morte di Fakir, un nuovo video, le frasi del suo delirio per i PM e gli agenti, ora sono sottoposti ad indagine, Parolin, si trovi la verità, la destra accusa Lepore. Poi vedete l'altra notizia della giornata, no alle chat di Del Mastro, bagarre in aula al Senato, e un intervento di Alberto Angela, l'Ulisse di Nolan, il Colossal nelle sale cinematografiche è diventato una bandiera, i giovani europei, scrive il Messaggero, tutti in fila per vederlo. Corriere della Sera in grafica, il film della morte di Fakir, il resto del Carlino, proprio il quotidiano della città di Bologna. Bologna, l'accusa del Viminale, presidio non concordato, il titolo d'apertura. E poi a centro pagina vedete uno degli momenti drammatici della morte di Fakir, l'ultima ora di vita di Fakir, la verità da video e bodycam. Così il resto del Carlino, il Gazzettino, sempre sulla stessa notizia, Fakir, spunta un altro video per i PM e gli agenti, ora sono sottoposti a indagine, nel Vaticano si trovi la verità, la destra accusa Lepore. Domani sempre su questa notizia, su Del Mastro, il governo Meloni aiuta la mafia, negate ai PM le chat di Del Mastro. Poi vedete il tema nel richiamo color rosso, la notizia che arrivano da Bologna, Fakir, il fallimento di un sistema, già un mese fa aveva chiesto supporto psichiatrico. Così domani andiamo a vedere il Giornale, invece in alto a tre richiami, due di cronaca, la piazza abusiva di Bologna, adesso Lepore nei guai, e poi la vicenda Roggero, resta in carcere, la petizione per liberarlo, la vicenda del gioielliere con condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori nel 2021. E poi vedete titolo portante, condannata la compagna Salis, sfrutta e licenza gli assistenti. L'eurodeputata di AVS, scrive il Giornale, dovrà risarcire con oltre 300.000 euro i collaboratori, un'altra bomba sul campo largo, imbarazzo a sinistra, nuovo caso su Magoro. Il Fatto Quotidiano, salvano Del Mastro eppure il clan senese, fuori le chat, per scudare il meloniano la destra fa un favore ai mafiosi. Così il Fatto. Ancora il Mattino, Bologna, c'è un nuovo video, ancora polemiche per gli scontri dopo la morte di Fakir, Fratelli d'Italia attacca Lepore che viene difeso dagli altri sindaci PD, il Vaticano si trovi la verità, la violenza non serve a nessuno. E poi vedete c'è a centropagina un tema che troviamo su diverse prime, molto intrigante, l'intelligenza artificiale si ribella, alcuni modelli sfuggiti al controllo, la violazione autonoma durante un test di OpenAI, un incidente senza precedenti, una notizia che a Rai News 24 vi abbiamo raccontato con Andrea Gerli. Così il Mattino. Il Secolo XIX, ancora caso Del Mastro, no della Camera, l'uso delle chat, lite fra i partiti, blindati colloqui fra l'ex sottosegretario e Caroccia, Movimento 5 Stelle occupa l'aula del Senato, Fratelli d'Italia fate cabaret. Notizia molto curiosa, ricorderete sono entrate in vigore le nuove norme sui monopattini, beffa assicurazione, pensate in Liguria costa costa fino a 800 euro, così il quotidiano. E ancora andiamo a vedere il Dubbio, intercettazione, barricata di Forza Italia, il procuratore Melillo non può dettare le leggi, alta tensione in maggioranza, la Premier rassicura, ma Tajani non ci sta, la nostra norma non si tocca. E poi Milano Finanza, diretto da Roberto Sommella, vedete Hormuz scatena il petrolio, la guerra dello stretto infiamma il prezzo di greggio e gas, così il quotidiano diretto da Sommella.
0: Ripartiamo dalla cronaca. Inquirenti al lavoro sul caso della morte di Fakir, acquisiti nuovi video per verificare l'operato degli agenti e dei sanitari. Domani l'autopsia. Elisa Dossi.
6: Fakir in vita, quando i poliziotti si alzano e resta a terra. A questo lavora la procura. Meno di un minuto per i primi soccorsi ed era ancora vivo, riportano le agenzie, citando fonti vicine alla Croce Rossa. Quando intervengono i volontari, ha funzioni vitali ancora rilevabili, anche se in condizioni disperate, tanto che decine di secondi dopo iniziano la manovra di rianimazione cardiopolmonare. Sulle cause di morte molto chiarirà l'autopsia. Inizierà venerdì. Un pool, esperti in medicina d'urgenza interna, un cardiologo, un tossicologo. Verranno riascoltate la prima chiamata al 112. Che devia l'intervento sulla polizia, quella dei poliziotti che attiva il 118, che manda i volontari, poi quella al medico di fronte ai vani tentativi di rianimarlo. Al vaglio le posizioni dei due poliziotti e quattro volontari iscritti nel registro delle annotazioni preliminari. Lo spray viene usato da un poliziotto quando Fakir lo morde, ferendolo. Parole sulla manovra di polizia, se ne valuterà la congruità con le linee guida del Viminale, analizzando anche il contenuto delle bodycam private degli agenti che filmano 15 minuti a fine intervento.
7: Va visto il contesto totale ed ecco il perché sosteniamo che la giustizia vada ricercata attraverso un'indagine concreta e di prove provate.
6: Per 40 minuti i poliziotti non sfiorano Fakir, intervengono quando colpisce un'auto e dà testate su un garage.
0: Il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di differimento della carcerazione per Mario Roggero, che dunque resta in cella, in quanto è già in corso l'esecuzione della pena. Caterina Cannavà.
8: Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese detenuto nel penitenziario di Bollate da venerdì scorso. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per l'uomo condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 all'esterno del proprio negozio di Grinzane Cavour. Il magistrato di sorveglianza Elena Massucco scrive che non si ravvisano né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità di urgenza indispensabili per provvedere in questa sede. Per il magistrato, in caso di domanda di grazia, questo tipo di istanza è funzionale per pene detentive brevi e il differimento è applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata e non quando è già in corso. Analoga bocciatura sulle stesse basi arriva dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, che dichiara l'istanza inammissibile. A Torino questa prima pronuncia dovrà passare al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello per la ratifica. Se la decisione fosse stata opposta, avrebbe portato alla scarcerazione immediata di Roggero. I familiari continuano a sperare, dicono che ci sia comunque una soluzione, anche tenuto conto dell'età.
0: C'è stato un omicidio a Bari Sardo, un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato a morte dopo che aveva investito una ragazza che poi è stata ricoverata all'ospedale di Cagliari con traumi alle gambe. Il servizio di Pilar Ottoz.
9: Simone Concas è stato ucciso a coltellate per strada alla luce del sole nel tardo pomeriggio nella zona del campo sportivo di Bari Sardo. Secondo la ricostruzione, la vittima, alla guida di un'auto, avrebbe investito una ragazza. Alcune persone presenti che hanno assistito alla scena sono intervenute ed è scoppiata una lite violenta sfociata nel tragico epilogo. Concas è stato accoltellato a morte. Vani i tentativi dei soccorritori del 118 di salvarlo. La ragazza ha riportato gravi traumi alle gambe ed è stata elitrasportata all'ospedale all'ospedale Brozzo di Cagliari, dove è ricoverata. Non è in pericolo di vita. La sua testimonianza sarà determinante per stabilire la dinamica dei fatti. I carabinieri, intervenuti sul posto, procedono con le indagini tra testimonianze e immagini delle telecamere del paese. Ancora molto da chiarire.
0: A Milano una ragazza di 16 anni è stata stuprata da un giovane conosciuto sul web. La vittima ha presentato denuncia e il magistrato ha disposto per il momento l'obbligo di dimora per il ragazzo. Rossana Caviglioli.
10: Lui 22 anni, lei 16, si conoscono sui social, uno scambio di messaggi e poi la decisione lo scorso 29 marzo di incontrarsi di persona dandosi appuntamento in un parco a sud-ovest di Milano. Qui, dopo un bacio, il giovane vuole andare oltre. Lei gli dice di no e lui la aggredisce, costringendola ad avere un rapporto. A un certo punto la ragazza riesce a scappare, si rifugia a casa di un'amica e racconta tutto ai genitori che la portano in questura a sporgere denuncia. Dopo 3 mesi, il 22enne, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, è stato rintracciato e arrestato. La polizia è riuscita a risalire a lui grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona e ai messaggi sul cellulare della sua vittima, che l'ha poi riconosciuto in foto. In attesa del giudizio, la procura ha avanzato la richiesta della custodia cautelare in carcere per il giovane. Il giudice per le indagini preliminari, che pure ha riconosciuto il rischio di reiterazione del reato, ha deciso di disporre per lui l'obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di uscire di casa dalle 21 alle 7 di mattina.
0: L'europarlamentare Ilaria Salis è stata condannata a risarcire poco più di 300.000 euro a 2 ex collaboratori ai quali nel 2025 ha comunicato il recesso anticipato dal contratto senza giusta causa. Elena Scarrone.
11: La sentenza che ha condannato a un risarcimento di oltre 300.000 euro la deputata al Parlamento europeo di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, risale al marzo scorso. Il giudice del Tribunale del Lavoro di Milano ha accolto le richieste di 2 ex collaboratori di Salis al Parlamento europeo. Licenziati senza preavviso pochi mesi dopo l'elezione a Strasburgo della Salis, che era stata arrestata nel 2024 in Ungheria per aver aggredito dei militanti di estrema destra. Gli avvocati difensori dei 2 collaboratori hanno invano tentato di notificare il ricorso all'europarlamentare all'indirizzo ufficiale di residenza, ma la Salis era introvabile. Ancora una volta un problema di casa per la militante dei movimenti di lotta per l'abitazione e le occupazioni abusive. Per il Tribunale quei licenziamenti non solo erano senza giusta causa. Nel verdetto, i cui stralci sono stati pubblicati dall'agenzia di stampa ADN Cronos, si sottolinea che spetta alla datrice di lavoro l'onere della prova, ma nel rimanere contumace, secondo il giudice, Salis non ha assolto al proprio onere, da qui l'insussistenza della giusta causa nei processi impugnati. Il danno complessivo, oltre 300.000 euro per i mancati guadagni dei 2 collaboratori fino alla fine del mandato, cui si aggiungono 10.000 euro per le spese legali.
0: Due modelli di intelligenza artificiale di OpenAI hanno deciso autonomamente di violare un sito per superare un test. L'azienda produttrice di ChatGPT si autodenuncia e parla di incidente senza precedenti. Andrea Gerli.
12: Immaginate di mettere 2 scassinatori in una stanza senza porte né finestre, con dei lucchetti davanti. Volete vedere in quanto tempo riescono ad aprirli senza chiavi? Gli ordinate di farlo. È solo un test, ma la cosa sfugge di mano. I 2 trovano una porta nascosta di cui ignoravate l'esistenza, escono e trovano le chiavi che avevate messo in un armadio. È quanto accaduto a OpenAI in quello che il colosso dell'IA definisce un incidente cyber senza precedenti. Gli scassinatori sono 2 modelli di intelligenza artificiale, il più recente sul mercato e un altro ancora più potente in via di sviluppo, che operano in una cosiddetta sandbox, un ambiente chiuso. Ebbene, i 2 agenti, oltre a uscire da questo ambiente, si sono connessi a internet e hanno hackerato Hugging Face, piattaforma che ospita le startup del settore. Lo hanno fatto di loro iniziativa, per così dire, ma per eseguire un compito assegnato loro dai programmatori. Gli esperti lo definiscono un incidente spartiacque. Già nei mesi scorsi Anthropic, altro big dell'IA, aveva limitato la diffusione di Mythos suo ultimo modello, bloccato temporaneamente anche dal governo USA, è in grado di individuare in poche ore vulnerabilità informatiche fino ad allora scovate dopo mesi di lavoro. Ora siamo davanti a un salto di qualità. Non solo l'IA ha trovato una falla nella sicurezza, ma l'ha sfruttata per rubare dati. Il mondo della cybersecurity trema, la casa madre di ChatGPT annuncia un'indagine, ma in fondo sorride. A breve sbarcherà in borsa. Valore atteso almeno 850 miliardi di dollari e questo incidente di certo non abbasserà le quotazioni.
0: C'è un nuovo giallo legato al caso Epstein che scuote la Francia, trovato morto nella sua casa vicino a Parigi, Daniel Syad, accusato di reclutare modelle per il finanziere americano. Morto suicida in carcere nel 2019, il corrispondente da Parigi Garimino Moretti.
13: Al dossier francese del caso Epstein si aggiunge ora un nuovo drammatico episodio. Daniel Syad, presunto reclutatore di modelle per conto del finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta di Nanterre, vicino Parigi. Il 69enne di cittadinanza franco-svedese era sospettato da tempo di avere procurato giovani ragazze per Epstein. La sua morte sarebbe stata causata da un arresto cardiaco, ma la procura di Nanterre continua a indagare anche perché Syad era accusato di diversi reati, tra cui stupro e tratta di esseri umani. Il suo nome compare più di 1000 volte negli Epstein Files, anche se lui si era sempre dichiarato innocente. A denunciare Syad, un gruppo di donne, tra cui una ex modella svedese che ha raccontato la trafila del suo reclutamento. Secondo alcuni, Syad stava per essere arrestato, mentre la sua morte, che rischia di limitare l'inchiesta, si aggiunge a quella dell'agente del mondo della moda Jean-Luc Brunel, ritenuto anch'egli vicino a Epstein, morto suicida in cella nel 2022, 3 anni dopo il suicidio, sempre in carcere, del pedofilo statunitense.
0: Italia divisa in due dal meteo, temporali, grandinate, trombe d'aria al nord, lungo il versante adriatico, temperature alte, incendi al sud, fiamme vicino alle case nell'Agrigentino. Il servizio di Matteo Parlato, al termine ripartiamo con una nuova edizione del nostro giornale.
14: Chicchi di grandine grandi come pietre e pioggia violenta. Gli utenti dei social hanno dedicato molti post ai temporali e alle forti grandinate che hanno colpito il nord-est e la costa adriatica, causando danni alla vegetazione, alle strutture e alle automobili. Solo nelle Marche i vigili del fuoco hanno effettuato più di 50 interventi per alberi e rami pericolanti, danni causati dal vento, allagamenti e verifiche di sicurezza. Dopo le ondate di calore questi eventi meteorologici violenti sono probabili, questo perché il mare che ci circonda è molto più caldo della media stagionale, producendo grandi quantità di vapore acqueo che si trasformano in pioggia e grandine. Fuoco in Puglia, ma soprattutto in Sicilia. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dallo scirocco, stanno creando diversi problemi. Oltre 100 persone sono state allontanate dal loro paese nell'Agrigentino. Nella zona c'è un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio, ma ci sono altre decine di roghi nell'isola. I vigili del fuoco sono al lavoro per estinguere le fiamme nel palermitano e nel catanese. Il fuoco e le alte temperature hanno anche danneggiato la rete elettrica, con la conseguenza di diverse interruzioni della corrente in varie aree. Eventi estremi, conseguenza della crisi climatica alimentata dal nostro consumo di petrolio, carbone e metano.
0: Nuova ondata di raid americani nella notte contro l'Iran. Teheran, colpite 3 petroliere a Hormuz. Via libera di Trump a un'intesa sul nucleare civile con l'Arabia Saudita. La morte di Fakir. La procura di Bologna ha acquisito nuovi video sul fermo. La Croce Rossa e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo. Domani l'autopsia. Negata la richiesta di sospensione della pena per il gioielliere Mario Roggero, che resta in carcere, dovrà scontare 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di 2 rapinatori in fuga. Omicidio a Bari Sardo, un giovane di 20 anni accoltellato a morte al culmine di una lite. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe investito una ragazza ricoverata in ospedale con traumi alle gambe. Due modelli di intelligenza artificiale di OpenAI hanno hackerato in autonomia un sito per superare un test. L'azienda produttrice di ChatGPT si autodenuncia. Tregua dall'afa, temperature lieve calo, grandine trombe d'aria sulla costa adriatica. Al sud allarme incendi nell'Agrigentino, evacuate oltre 100 persone. Bentrovati in diretta su Rai News 24, nuova edizione del nostro giornale. Sono le 5:32 minuti, andiamo avanti con questa 12ª notte di attacchi consecutivi degli Stati Uniti contro l'Iran. Iran che ha già fatto scattare la sua rappresaglia nei paesi del Golfo, ma anche nello stretto di Hormuz. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha intanto approvato la proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari per finanziare il conflitto con Teheran. Ma manca il passaggio incerto al Senato. Ad animare il dibattito negli Stati Uniti c'è anche l'accordo che, secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe raggiunto con l'Arabia Saudita sul nucleare civile, con miliardi di investimento. L'inviato Nico Piro.
15: L'Arabia Saudita avrà il suo programma nucleare civile grazie ad un trasferimento di tecnologia concesso da Trump, un passo che negli ultimi 20 anni nessun presidente aveva voluto compiere. L'Arabia Saudita sarà sottratta alle ispezioni a sorpresa della EIA e potrà arricchire l'uranio in loco, un passaggio potenzialmente utilizzabile per dare scopi militari ad un programma civile per la produzione di energia elettrica. Si tratta di condizioni ben più favorevoli rispetto a quelle che Obama concesse all'Iran con un accordo del 2015 poi strappato da Trump, creando le condizioni per la guerra in corso oggi. Trump concede quindi a Riyadh quello che non è stato concesso agli Emirati Arabi, che non hanno la possibilità dell'arricchimento nella loro centrale, e crea forti tensioni con Israele, che in passato aveva bombardato il programma nucleare iracheno e il sospetto programma nucleare siriano. La guerra intanto va avanti con il 12° giorno consecutivo di attacchi americani all'Iran e la minaccia di Trump di colpire centrali elettriche o ponti, infrastrutture civili, per ogni nave attaccata dall'Iran nello stretto di Hormuz. Trump, il presidente che aveva promesso pace e basta guerre infinite in Medio Oriente, si ritrova a Dover ad accogliere le salme degli ultimi, in ordine di tempo, 4 caduti americani, uccisi nelle basi del Golfo, colpite dall'Iran.
0: Completato l'attacco lanciato, il 12° consecutivo dagli Stati Uniti nella notte, è stata colpita la città di confine di Shalam Cheh. Il bilancio al momento è di 2 morti e 11 feriti. Raid anche a Bushehr, dove si trova la centrale nucleare iraniana, mentre vediamo le immagini di Araghchi, il ministro degli esteri iraniano, che aveva detto occhio per occhio la minaccia dell'Iran a Washington. Washington che giustifica i raid giornalieri contro l'Iran con l'esigenza di ridurre la capacità di Teheran di minacciare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz, ma i Pasdaran avrebbero attaccato per rappresaglia nelle ultime ore 3 petroliere, affermano i guardiani della rivoluzione sostenute dagli Stati Uniti. Oltre allo stretto, la Casa Bianca comunque starebbe in realtà mirando anche a PKX Mountain, che è un deposito sotterraneo di nucleare che l'Iran intende difendere a ogni costo. Intanto sono entrati di nuovo in azione gli Houthi, che hanno rivendicato l'attacco contro 2 petroliere saudite nel Mar Rosso. Questo è il momento della situazione, adesso veniamo alla politica interna. Meloni torna a promettere tolleranza zero contro la criminalità, accusa le opposizioni di alimentare l'instabilità nel paese. La Premier guarda anche all'iter in Senato della legge elettorale. Ieri c'è stato anche il colloquio telefonico con il neo primo ministro inglese Barnum. Gabriele Martelloni.
1: È consapevole Giorgia Meloni che buona parte della competizione a destra oggi si giochi sulla sicurezza e da giorni le uscite pubbliche della Premier si concentrano quasi esclusivamente su questo tema. La Presidente del Consiglio reitera il sostegno alle forze dell'ordine, promette tolleranza zero contro i violenti anche in merito ai disordini legati alla morte di Fakir a Bologna e definisce spropositata la pena inflitta a Roggero. C'è l'accusa alle opposizioni di volere l'instabilità e alimentare un clima d'odio contro gli agenti, ma è chiaro che la sfida principale si è rivolta a Bannacci, che fuori dalla maggioranza pungola il governo sulle questioni identitarie e con cui Meloni al momento dice di non volersi alleare, visto che Futuro Nazionale continua a votare contro l'esecutivo. Il perimetro della coalizione in vista delle prossime elezioni, d'altra parte, è un nodo da maneggiare con cura, soprattutto in un momento di riflessione interna a causa dello scivolone in aula sulle preferenze alla legge elettorale. La Presidente del Consiglio sembra intenzionata a ripresentare in Senato l'emendamento affossato alla Camera dai franchi tiratori e mentre il suo partito prepara la festa d'inizio settembre per il record di longevità del governo, l'avviso agli alleati è stato recapitato. Basta passi falsi o l'unica strada è il ritorno al voto. Intanto, nella telefonata con il nuovo primo ministro britannico Barnum, la Premier condivide la necessità di uno sforzo per la de-escalation nello stretto di Hormuz e riafferma la determinazione a sostenere Kiev con l'obiettivo di una pace giusta e duratura.
0: Di sicurezza

0: Anche Forza Italia dice no alle campagne contro le forze dell'ordine, continueremo a sostenere tutto il popolo in divisa, ma gli azzurri vengono sfidati da Salvini sulla proposta di allargare il perimetro della legittima difesa. Devono spiegare la loro contrarietà agli italiani, afferma il leader della Lega, che però incassa anche la chiusura di Lupi, che afferma no al Far West. Intanto la maggioranza difende la linea della Giunta per le autorizzazioni, che nega alla procura l'accesso alle chat tra Del Mastro e il ristoratore Caroccia. Una scelta tecnica, affermano da Fratelli d'Italia, nulla da nascondere. Sulla sicurezza la destra ha fallito, attacca il Partito Democratico, che insieme alle altre opposizioni continua a chiedere piena luce sulla morte di Fakir. Sul caso Del Mastro per i democratici si mortifica la giustizia. Meloni scelga tra la lotta alla mafia e la tutela dell'amico di partito. Prima al Senato, poi alla Camera, la protesta in aula dei 5 Stelle. No alla casta degli impuniti, afferma Conte, che chiede alla maggioranza di rimangiarsi questo voto vergognoso.
1: Loro hanno rivendicato ispirarsi ancora una volta all'azione, alle idee, al pensiero di Borsellino, ma ditemi un attimo cosa può avere in comune Borsellino con chi ostacola le indagini su un clan mafioso.
0: La destra parla di legalità, ma copre le magagne degli amici, attaccano anche Verdi e Sinistra. Chi vota contro l'accesso alle chat ha paura della verità.
2: Continuano le indagini sulla morte di Fakir Abdel Rahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia. Nuovi video sono al vaglio della Procura di Bologna. Uno di questi documenta, lo vedete, i minuti prima della tragedia. Secondo la Croce Rossa, i soccorritori hanno tentato di rianimare Fakir quando è stato possibile intervenire. Il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di differimento della carcerazione per Mario Roggero, che dunque resta in cella in quanto è già in corso l'esecuzione della pena. Dovrà scontare 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori. E adesso andiamo avanti con la notizia dell'omicidio a Bari Sardo. Un giovane di 20 anni è stato accoltellato a morte al culmine di una lite. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe investito una ragazza ricoverata poi in ospedale con traumi alle gambe. Si segue la pista passionale. OpenAI, l'azienda che controlla ChatGPT, ha reso noto un incidente senza precedenti. Due modelli di intelligenza artificiale in fase di sviluppo avrebbero, in autonomia, hackerato una piattaforma usata dai programmatori informatici, e questo è accaduto nel corso di alcuni test di sicurezza. Da una parte temperature in lieve calo, stiamo parlando del meteo nel nostro paese, ma ancora molto caldo. Dall'altra grandine, trombe ed aria, in particolare sulla costa adriatica. Al sud allarme incendi, nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone, fiamme vicino alle case. E adesso andiamo avanti con i nostri faccia a faccia. Edoardo Bennato oggi compie 80 anni e va avanti con il suo tour estivo. E Fausto Pellegrini l'ha incontrato per noi. Seguiamo insieme la prossima edizione alle 5 e alle 6.

0: una mostra di quadri, un tour bello e pronto, musica, poesia, arte, pittura che si parlano fra di loro, con una parola chiave che è, siccome tu mi sei abituato a mettere gli aggettivi lunghi, complementarizzazione. E questa è la parola chiave che fa capire come tutto si tiene.
1: Sì, è cominciato dalla prima ora, in occasione della pubblicazione dell'album La Torre di Babele, ti ricordi? Allora, la copertina mi serviva per esplicare il simbolo biblico. In effetti l'album La Torre di Babele è un concept album. I concept album avevano questa caratteristica, che tutti i brani parlavano di un dato argomento, in quel caso la guerra. La Torre di Babele rappresenta proprio l'immagine della famiglia umana che perversamente

continua a fare la guerra. E in quell'occasione mi è costata più fatica fare la copertina che i 12 brani dell'album, perché comunque la facevo, poi a un certo punto volevo che fosse una sorta di scatto fotografico della umanità che continua a fare la guerra nel corso dei millenni. Infatti in basso a sinistra c'è uno con la clava in mano, cioè un uomo della preistoria, e poi man mano che si va verso destra, che si va verso l'alto, le armi diventano sempre più sofisticate. Insomma, è un'immagine della famiglia umana che continua a fare la guerra. La regalai a Papa Francesco, fortissimo. Lui mi disse: è bello, ma cosa vuoi rappresentare? E gli disse: Santità, è una sorta di scatto fotografico dell'umanità che fa la guerra. Ah, dopo me la vado a studiare.

E comunque sì, questa complementarizzazione tra le arti grafiche, la pittura e la musica è iniziata dalla prima ora. In occasione della pubblicazione dell'album Fronti a Salpare, ho fatto questa mostra in cammino, perché è il cammino della famiglia umana nel corso dei millenni. E perché è importante? Perché comunque serve a farci capire, ammesso che ce ne fosse bisogno, che su questo pianeta non ci sono diverse razze, ma un'unica razza, la razza umana, che si è apparentemente diversificata nel corso del lentissimo cammino migratorio degli ultimi 30.000-40.000 anni. E serve affermare con cognizione di causa che su questo pianeta non ci sono diverse razze e tutti gli esseri umani, a dispetto del colore della pelle, hanno le stesse potenzialità fisiche e morali.

0: Ritorniamo un momento ai razzi, perché secondo me è molto bella quella storia di tua mamma al razzo che sta in cima alla Torre di Babele. Sì. Perché quella è molto bella la storia, perché tua mamma non voleva che tu la chiudessi in maniera troppo
1: pessimista.
0: No?
1: Sì, sì, ma è fondamentale. Qualunque tipo di espressione artistica, letteratura, cinema, musica, ha l'obiettivo di essere, di dare propositività. Non puoi permettere di essere pessimista. Devi dare buone vibrazioni e cariche energetiche e propositività agli altri, anche a te stesso implicitamente. E mia madre a un certo punto mi ha detto, senti, sì, è bello sto disegno, esplica il simbolo biblico, gli umani che nella loro presunzione, arroganza, supponenza avevano sfidare la natura e arrivare in cielo, Dio li punì, confuse le loro lingue, non si capivano più null'altro, quello che succede adesso. Ed era bella come idea, però a un certo punto mia madre disse sì, però tu un pizzico di speranza e di proposità devi metterlo nel quadro. E quindi alla fine del quadro c'era questo ragazzo che si presuppone arrivi in una galassia in cui hanno scoperto che la guerra non serve a niente.
2: Serve la guerra.

0: Nel breve giro di una risposta tu mi hai dato già due insegnamenti che ti ha dato tua mamma. Nel senso, il primo è quella torre di Babele, così facciamo un rapidissimo ritorno indietro, c'ha un unico elemento di speranza, che sono dei razzetti che stanno sopra, che te li ha fatti mettere mamma.
1: Beh, ma io devo tutto a mia madre. Cioè anche il fatto che eravamo bambini e nel periodo estivo le scuole erano chiuse, quindi lei, in nome della sacrosanta teoria per cui l'ozio è padre di tutti i vizi, cercò di tenerci impegnati e cercava un maestro di lingue, trovò un maestro di musica. Quindi io mi ritrovai la chitarra tra le mani, mio fratello diceva la fisarmonica, mio fratello Giorgio le congas, fondammo il trio Bennato e andavamo a suonare in giro, suonavamo anche in televisione. Ed una sera ero al circolo della Marina Mercantile a Napoli, si avvicinò un signore distinto, un signore molto così, mi disse: bravi, siete bravi, tu sei il più grande, se venite promossi vi offro un viaggio in America. Era l'armatore Grimaldi, per cui noi fummo promossi e partimmo, noi tre fratelli, mio padre, mia madre, maestro di musica, per l'America. Ed è stato fondamentale perché arrivare in un altro continente a 12 anni ti dà una serie di indicazioni che magari in quel momento non capisci, però per esempio noi quando arrivavamo al porto di La Guaira in Venezuela, poi c'era, per arrivare a Caracas c'era un'autostrada e io le autostrade allora non le avevo mai viste. Voglio dire che il fatto di essere stato nel 1971 in Cile e anche nel 72, nel 73, mi ha dato la possibilità di capire quello che succedeva in Cile e perché succedeva. Abbiamo conosciuto Allende, così come nell'84 abbiamo conosciuto Fidel, grazie a Gianni Minà. Poi da allora ci sono tornato tante volte a Cuba. Addirittura il video di una canzone in spagnolo, Se tratta dell'amor. E poi ultimamente ho fatto una canzone per Cuba. È chiaro che nelle canzoni tu devi fare soprattutto poesia. Quindi è una mia... sono parole di affetto per Cuba, per i cubani. Perché comunque negli anni passati a Cuba ho accumulato energia, carica. Una volta mi trovavo in un posto enorme, una discoteca enorme. A un certo punto si avvicinò un signore, uno tutto sudato, anziano. E Edoardo, come sta? E io non l'avevo riconosciuto. A un certo punto c'era un ragazzo napoletano che mi disse: Edoardo, io papà e il padre di Maradona. Cioè, era un periodo in cui Diego stava da Fidel, c'era anche il padre. Tanti episodi divertenti di Cuba. Un'isola bellissima, ma tutti i Caraibi sono belli. Io da ragazzino appunto arrivai a Guadalupe, Martinique, Barbados, Trinidad e scoprì tutto quello che c'era al di là dell'oceano. E grazie alla musica sono stato per esempio in Cina. Girare è fondamentale. Ho accumulato più dati, informazioni e parametri girando per il mondo che nelle aule dell'università.
2: Per cui attenti ai dotti, ai medici, ai sapienti.
3: E nel nome del progresso il dibattito sia aperto, parleranno tutti quanti, tutti medici e sapienti, tutti intorno al capezzale di un malato molto grave, anzi già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto.
0: Le copertine dei tuoi dischi sono sempre state finestre sul mondo, sia per guardarlo il mondo, sia per farlo entrare dentro, no? Perché sono sempre state concepite, disegnate, volute per raccontare, per far uscire fuori questo disco. Penso Io che non sono l'imperatore, dove c'hai fai il disegno e lo schema della metropolitana di Napoli. Penso ai buoni e ai cattivi, che comunque ci parla. Penso a un sacco di copertine. Ecco, hai continuato a fare questo, perché adesso pittura e musica continuano a parlarsi qui.
1: Sì, ma tutto questo non è uno sfoggio di arte pittorica. È proprio l'esigenza di esplicare quello che che dicono i testi delle canzoni, cioè c'è questa complementarità costante tra l'urbanista, il sociologo, l'architetto e il pazzaglione, il saltimbanco, il cantante. Il cantante, il pazzaglione, utilizza il sociologo per dare un senso ai suoi testi e il sociologo, l'urbanista, utilizza il pazzaglione per promuovere le proprie idee, perché si presuppone che i dischi vadano in vetrina, una volta andavano in vetrina. Insomma, è nata questa complementarità.
3: Tu sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei come i mortali, a te non è concesso parlare, tu sei un cantautore. Tu sei un eletto, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantautore.
0: E a proposito della complementarietà, c'è questa idea della latitudine che in qualche modo ti serve da modo per leggerlo questo mondo,
1: sì.
0: No? E che mondo leggi? Che cosa significa leggerlo dal punto di vista della latitudine e della longitudine e non del sud, nord, est, sud, ovest?
1: Guarda, io parlo sempre da un esempio, e cioè dall'attrazione terrestre, che è una forza fondamentale. Per cui noi umani abbiamo redatto un codice che si chiama scienza delle costruzioni, che io purtroppo ho dovuto studiare con scarsi risultati. Comunque la scienza delle costruzioni parte da un presupposto, da un parametro, l'attrazione terrestre. È stato elaborato questo codice, per cui in questo momento, mentre io e te stiamo parlando, architetti, ingegneri, geometri del Nord Corea costruiscono in base allo stesso codice le loro colleghi del Sud Corea. Ingegneri, architetti statunitensi costruiscono in base allo stesso codice dei loro colleghi cinesi, urbanisti, architetti, ingegneri israeliani costruiscono in base allo stesso codice dei loro colleghi palestinesi. Insomma, per quanto riguarda costruire qualunque struttura sul pianeta, un grattacielo, un ponte, qualunque struttura, non ci sono più dubbi, non ci sono più equivoci, non ci sono più contrasti, non ci sono più guerre. Quindi noi dovremmo cercare, disperatamente, anche perché il tempo stringe, di individuare dei parametri che ci confortino a creare un presupposto per risolvere gli altri problemi etici, morali, religiosi, razziali.

0: E a proposito di linguaggi universali e di codici, la musica è un altro di questi codici che si scrive ovunque nello stesso modo. Anche la musica può essere un veicolo per fare quello che tu dici, per parlarsi tutti quanti, per evitare che nascano controversie che ci portano e fanno rotolare il mondo verso un qualcosa di indefinito e di brutto, no?
1: Sì, ma infatti io alla Sapienza a Roma sono stato nel mese di ottobre del 2023 a fare, in base a questo libro, una sorta di lectio magistralis sulle latitudini, sul codice latitudinale. Però poi ci sono tornato nel maggio del 2024 nell'Aula Magna per un concerto. È chiaro che il concerto è stato più incisivo e coinvolgente, perché, come dici tu, la musica ha questa carica, la musica è questa, la musica serve, ma anche qualunque tipo di espressione artistica, a dare carica energetica e propositività agli altri.
2: Fantasia, macchina eccezionale che ci porta dove non si può.

0: Hai deciso di iniziare questo tuo nuovo tour, sempre con Abbi Dubbi come canzone. Perché? Qual è l'importanza di questa canzone nel mettere insieme tutte le cose che ci siamo detti, secondo te?
1: Ah, perché comunque c'è mia figlia Gaia, che già da quando aveva, adesso c'ha 20 anni, ma già da quando aveva 12 anni, dice: papà, tu devi cominciare il concerto sempre con Abbi Dubbi, perché i dubbi sono fondamentali. Al di là delle nostre convinzioni, è fondamentale confrontarsi con gli altri costantemente, perché soltanto attraverso il confronto costante con gli altri che si riesce a essere propositivi. Per cui Abbi Dubbi è una canzone manifesto, nel senso di coltivate i vostri dubbi.

0: quando sarò grande, quando sarai grande che combini, Edoardo?
1: Non lo so, e adesso vediamo, cerco di darmi da fare. Ho detto un sacco di scemenze comunque, eh?
2: Dodicesima notte di raid americani sull'Iran, Teheran minaccia, non passerà più una goccia di petrolio. Hormuz colpite due navi, altre due petroliere prese di mira dagli Houthi nel Mar Rosso. La morte di Fakir, dalle immagini si vede l'intervento degli uomini del 118, mentre ancora le fascette e polsi, tentativi di rianimazione sono stati fatti dopo pochi minuti, spiega la Croce Rossa. Ed è scontro al Senato dopo la decisione di negare l'acquisizione delle chat di Dalmastro con il ristoratore Carrocci. Chiarirà tutto, dice Donzelli, difendete i mafiosi, replicano i 5 Stelle. Resta in carcere Mario Roggero, negata la richiesta di sospensione della pena avanzata dai suoi legali. Mancano le circostanze di necessità e di urgenza, scrive il Tribunale. Omicidio a Barisardo, ventenne ucciso al culmine di una lite, avrebbe investito e ferito una ragazza con il motorino, poi raggiunto dai parenti, sarebbe stato accoltellato. Edoardo Bennato compie 80 anni, il cantautore napoletano, fustigatore dei mali della società attraverso i protagonisti dei fumetti, Pinocchio, Peter Pan, tra le sue canzoni da Mangiafuoco all'Isola che non c'è. Buongiorno e bentrovati da Renews 24, dodicesima notte di attacchi consecutivi degli Stati Uniti contro l'Iran, che ha già fatto scattare la sua rappresaglia nei paesi del Golfo, nello strato di Hormuz. La Camera dei rappresentanti ha intanto approvato la proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari per finanziare proprio il conflitto con Teheran, ma manca il passaggio al Senato. Ad animare il dibattito negli Stati Uniti c'è anche l'accordo che, secondo il White House, J. Trump avrebbe raggiunto con l'Arabia Saudita sul nucleare civile, con tanti miliardi. Ma sentiamo l'inviato Nico Piero.
3: L'Arabia Saudita avrà il suo programma nucleare civile grazie ad un trasferimento di tecnologia concesso da Trump, un passo che negli ultimi 20 anni nessun presidente aveva voluto compiere. L'Arabia Saudita sarà sottratta alle ispezioni a sorpresa della EIA e potrà arricchire l'uranio in loco, un passaggio potenzialmente utilizzabile per dare scopi militari ad un programma civile per la produzione di energia elettrica. Si tratta di condizioni ben più favorevoli rispetto a quelle che Obama concesse all'Iran con un accordo del 2015 poi strappato da Trump, creando le condizioni per la guerra in corso oggi. Trump concede quindi a Riyadh quello che non è stato concesso agli Emirati Arabi, che non hanno la possibilità dell'arricchimento nella loro centrale, e crea forti tensioni con Israele, che in passato aveva bombardato il programma nucleare iracheno e il sospetto programma nucleare siriano. La guerra intanto va avanti con il 12° giorno consecutivo di attacchi americani all'Iran e la minaccia di Trump di colpire centrali elettriche o ponti, infrastrutture civili, per ogni nave attaccata dall'Iran nello stretto di Hormuz. Trump, il presidente che aveva promesso pace e basta guerre infinite in Medio Oriente, si ritrova a Dover ad accogliere le salme degli ultimi, in ordine di tempo, 4 caduti americani, uccisi nelle basi del Golfo, colpite dall'Iran.
2: E se gli Stati Uniti colpiscono le infrastrutture non passerà una goccia di petrolio, ribattono intanto i Pasdaran che, come detto, minacciano di colpire ancora per rappresaglia le strutture energetiche ed economiche della regione. Nello stretto di Hormuz sarebbero state colpite 3 petroliere. L'Arabia Saudita conferma intanto che una propria nave è stata centrata mentre transitava nel Mar Rosso dopo che i ribelli Houthi yemeniti avevano rivendicato attacchi proprio in quel tratto di mare. E in Libano il 4 agosto riprendono a Roma i negoziati per il cessate il fuoco tra il governo di Beirut e Israele, mediati dagli Stati Uniti. Nuovi raid israeliani nella giornata di ieri, mentre attesa per il ritiro delle forze dello Stato ebraico dalle zone pilota. In diretta da Beirut c'è l'inviato Nello Rega. Nello.
4: Sì, buona giornata da Beirut. Rimane molto tesa la situazione nel sud del Libano, anche se stanno tornando a sventolare le bandiere libanesi, l'ultima in ordine di tempo quella che lo stesso Premier Salam ieri ha portato in una delle due zone pilota dove è stato dispiegato l'esercito libanese per favorire il ritiro di Israele verso il proprio territorio, anche se Tel Aviv ribadisce non andremo via dal Libano fino a quando non riusciremo a disarmare i miliziani di Hezbollah. Raid di Israele nel distretto di Nabatieh, ma anche vicino Tiro e in altri villaggi a ridosso della Blue Line. L'obiettivo sono sempre i miliziani di Hezbollah e anche i depositi di armi e munizioni, anche se la potenza di fuoco dei filo iraniani è ormai è ridotta ai minimi storici. Intanto il governo, dopo aver incassato, grazie alla visita del Presidente alla Casa Bianca, l'incontro con Trump, sta incassando l'aiuto economico degli Stati Uniti per far fronte ad una crisi economica, per cominciare una ricostruzione e per favorire anche un processo di pace. Ricordiamo, il prossimo 4 agosto Roma sarà nuovamente protagonista di un altro round di colloqui tra Israele e Libano per arrivare in tempi brevi, così come dicono molte fonti, alla pace tra Libano e Israele, un atteggiamento e una presenza italiana davvero protagonista. Linea e microfono possono tornare a voi a Roma.
2: Grazie Nello, ed è iniziato a Manila il vertice asiatico, l'incontro tra Rubio e Lavrov. Il titolare degli esteri russo chiederà conto al segretario di Stato americano delle sue recenti dichiarazioni sul fallimento strategico dalla guerra del Cremlino a Kiev. Le forze ucraine intanto hanno avviato anche una guerra psicologica contro la Russia e i cittadini, e nella giornata di ieri sono stati numerosi i lanci di droni, di missili contro due magazzini del gigante russo dell'e-commerce. Una mossa che ha paralizzato i commerci online, causato malumore tra la popolazione. Inquirenti al lavoro sul caso della morte di Fakir. Torniamo così in Italia, acquisiti nuovi video per verificare l'operato degli agenti e dei sanitari. Uno lo mostra a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. Domani ci sarà l'autopsia, ma ci dice di più Elisa Dossi.
5: Fakir in vita, quando i poliziotti si alzano e resta a terra. A questo lavora la procura. Meno di un minuto per i primi soccorsi ed era ancora vivo, riportano le agenzie, citando fonti vicine alla Croce Rossa. Quando intervengono i volontari, ha funzioni vitali ancora rilevabili, anche se in condizioni disperate, tanto che decine di secondi dopo iniziano la manovra di rianimazione cardiopolmonare. Sulle cause di morte molto chiarirà l'autopsia. Inizierà venerdì. Un pool, esperti in medicina d'urgenza interna, un cardiologo, un tossicologo. Verranno riascoltate la prima chiamata al 112. Che devia l'intervento sulla polizia, quella dei poliziotti che attiva il 118, che manda i volontari, poi quella al medico di fronte ai vani tentativi di rianimarlo. Al vaglio le posizioni dei due poliziotti e quattro volontari iscritti nel registro delle annotazioni preliminari. Lo spray viene usato da un poliziotto quando Fakir lo morde, ferendolo. Parole sulla manovra di polizia, se ne valuterà la congruità con le linee guida del Viminale, analizzando anche il contenuto delle bodycam private degli agenti che filmano 15 minuti a fine intervento.
6: Va visto il contesto totale ed ecco il perché sosteniamo che la giustizia vada ricercata attraverso un'indagine concreta di prove provate.
5: Per 40 minuti i poliziotti non sfiorano Fakir, intervengono quando colpisce un'auto e dà testate su un garage.
2: La Premier Meloni torna a promettere tolleranza zero dopo gli scontri a Bologna, accusa le opposizioni di alimentare l'instabilità nel paese. La Premier guarda anche all'iter in Senato della legge elettorale, ieri il colloquio telefonico con il neo ministro inglese Burnham. Sentiamo Gabriele Martelloni.
7: È consapevole Giorgia Meloni che buona parte della competizione a destra oggi si giochi sulla sicurezza e da giorni le uscite pubbliche della Premier si concentrano quasi esclusivamente su questo tema. La Presidente del Consiglio reitera il sostegno alle forze dell'ordine, promette tolleranza zero contro i violenti anche in merito ai disordini legati alla morte di Fakir a Bologna e definisce spropositata la pena inflitta a Roggero. C'è l'accusa alle opposizioni di volere l'instabilità e alimentare un clima d'odio contro gli agenti, ma è chiaro che la sfida principale si è rivolta a Bannacci, che fuori dalla maggioranza pungola il governo sulle questioni identitarie e con cui Meloni al momento dice di non volersi alleare, visto che il futuro nazionale continua a votare contro l'esecutivo. Il perimetro della coalizione in vista delle prossime elezioni, d'altra parte, è un nodo da maneggiare con cura, soprattutto in un momento di riflessione interna a causa dello scivolone in aula sulle preferenze alla legge elettorale. La Presidente del Consiglio sembra intenzionata a ripresentare in Senato l'emendamento affossato alla Camera dai franchi tiratori e mentre il suo partito prepara la festa d'inizio settembre per il record di longevità del governo, l'avviso agli alleati è stato recapitato. Basta passi falsi o l'unica strada è il ritorno al voto. Intanto, nella telefonata con il nuovo primo ministro britannico Barnum, la Premier condivide la necessità di uno sforzo per la de-escalation nello stretto di Hormuz e riafferma la determinazione a sostenere Kiev con l'obiettivo di una pace giusta e duratura.
2: Di sicurezza e legittima difesa discutono i partiti, mentre la Giunta delle autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta dei giudici di acquisire le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Dalmastro che con il ristoratore Carroccia. Dure sono state le proteste delle opposizioni, ma iniziamo dal tema sicurezza con Francesco Palese.
8: È necessario scoprire la verità, ma non si fomentano le piazze. Fratelli d'Italia su Bologna prende ancora di mira il sindaco Lepore.
9: Perché questo, il frutto della tensione è stato creato dal sindaco che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
8: Anche Forza Italia dice no alle campagne contro le forze dell'ordine, continueremo a sostenere tutto il popolo in divisa, ma gli azzurri vengono sfidati da Salvini sulla proposta di allargare il perimetro della legittima difesa. Devono spiegare la loro contrarietà agli italiani, afferma il leader della Lega, che però incassa anche la chiusura di Lupi che afferma no al Far West. Intanto la maggioranza difende la linea della Giunta per le autorizzazioni che nega alla Procura l'accesso alle chat tra Delmastro e il ristoratore Carroccia. Una scelta tecnica, affermano da Fratelli d'Italia, nulla da nascondere. Sulla sicurezza la destra ha fallito, attacca il Partito Democratico che insieme alle altre opposizioni continua a chiedere piena luce sulla morte di Fakir. Sul caso Dalmastro per i democratici si mortifica la giustizia. Meloni scelga tra la lotta alla mafia e la tutela dell'amico di partito. Prima al Senato, poi alla Camera, la protesta in aula dei 5 Stelle. No alla casta degli impuniti, afferma Conte, che chiede alla maggioranza di rimangiarsi questo voto vergognoso.
10: Hanno rivendicato ispirarsi ancora una volta all'azione, alle idee, al pensiero di Borsellino. Ma ditemi un attimo cosa può avere in comune Borsellino con chi ostacola le indagini su un clan mafioso.
8: La destra parla di legalità ma copre le magagne degli amici, attaccano anche Verdi e Sinistra. Chi vota contro l'accesso alle chat ha paura della verità.
2: E anche la vicenda Roggero scuote, come avete sentito, il dibattito politico. Il Tribunale di Torino ha respinto intanto la richiesta di differimento della carcerazione per l'uomo che dunque resta in cella in quanto è già in corso l'esecuzione della pena. Sentiamo però Caterina Cannavà.
11: Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese detenuto nel penitenziario di Bollate da venerdì scorso. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per l'uomo condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 all'esterno del proprio negozio di Grinzane Cavour. Il magistrato di sorveglianza Elena Massucco scrive che non si ravvisano né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità di urgenza indispensabili per provvedere in questa sede. Per il magistrato, in caso di domanda di grazia, questo tipo di istanza è funzionale per pene detentive brevi e il differimento è applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata e non quando è già in corso. Analoga bocciatura sulle stesse basi arriva dal Tribunale di Sorveglianza di Milano che dichiara l'istanza inammissibile. A Torino questa prima pronuncia dovrà passare al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello per la ratifica. Se la decisione fosse stata opposta, avrebbe portato alla scarcerazione immediata di Roggero. I familiari continuano a sperare, dicono che ci sia comunque una soluzione, anche tenuto conto dell'età.
2: Omicidio a Barisardo. Simone Concas, accoltellato al culmine di una lite, secondo le prime ricostruzioni avrebbe investito una ragazza ricoverata in ospedale a Cagliari con traumi alle gambe. Ma sentiamo Pilar Otto.
12: Simone Concas è stato ucciso a coltellate per strada alla luce del sole nel tardo pomeriggio nella zona del campo sportivo di Barisardo. Secondo la ricostruzione, la vittima, alla guida di un'auto, avrebbe investito una ragazza. Alcune persone presenti che hanno assistito alla scena sono intervenute ed è scoppiata una lite violenta sfociata nel tragico epilogo. Concas è stato accoltellato a morte. Vani i tentativi dei soccorritori del 118 di salvarlo. La ragazza ha riportato gravi traumi alle gambe ed è stata elitrasportata all'ospedale Brozzu di Cagliari, dove è ricoverata. Non è in pericolo di vita. La sua testimonianza sarà determinante per stabilire la dinamica dei fatti. I carabinieri, intervenuti sul posto, procedono con le indagini tra testimonianze e immagini delle telecamere del paese. Ancora molto da chiarire.
2: Un italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato trovato senza vita a Ibiza la mattina di lunedì scorso. Originario di Lucera, nel Foggiano, ma residente a San Benedetto del Tronto, aveva iniziato a maggio la stagione come cameriere nell'isola spagnola per pagarsi la sua passione, la musica. E sul corpo trovato senza vita nei pressi del ristorante Rigatoni sarebbe stata eseguita l'autopsia, i cui esiti sono ancora ignoti. Ed è deceduta dopo più di 2 mesi di ospedale anche Monica Esposito. La donna investita, lo ricorderete, lo scorso 16 maggio a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim Ekdur. Sentiamo Virginia Novellini.
13: Ha lottato per più di 2 mesi in terapia intensiva, ma alla fine non ce l'ha fatta. È morta Monica Esposito, la 55enne di Nonantola, che lo scorso 16 maggio era stata falciata in centro a Modena da un'auto lanciata a tutta velocità sulla folla. Alla guida c'era un 31enne di Ravarino, Salim El Kudri, da allora in carcere. Nelle tragiche immagini dell'investimento è lei la prima a essere travolta. Stava passeggiando col marito, anche lui rimasto ferito ma meno gravemente. Le condizioni della donna invece erano apparse da subito critiche. Ricoverata al Maggiore di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale modenese di Baggiovara, ma non aveva mai ripreso conoscenza. Questa settimana si è spenta e i familiari hanno dato il consenso alla donazione degli organi. La strage compiuta dal giovane di origini marocchine, che aveva ferito altre 7 persone, tra cui una turista tedesca che ha perso entrambe le gambe, conta dunque una vittima e la posizione di El Kudri si aggrava. Ora, spiega il suo legale, rischia l'ergastolo. Dalla sua cella ancora nessuna spiegazione del folle gesto. Disoccupato, nonostante la laurea in economia, il giovane in passato era stato in cura per un disturbo schizzoide della personalità, ma aveva interrotto la terapia. Dall'arresto ha visto solo la sorella, mai i genitori. Ma da lui, dice il suo avvocato, non è arrivata ancora una sola frase sensata su quel pomeriggio.
2: L'europarlamentare di Alleanze Verdi Sinistra, Ilaria Salis, è stata condannata a risarcire poco più di 300.000 euro a 2 ex collaboratori ai quali nel 2025 ha comunicato il recesso anticipato del contratto senza giusta causa. Sentiamo Elena Scarrone.
14: La sentenza che ha condannato a un risarcimento di oltre 300.000 euro la deputata al Parlamento europeo di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, risale al marzo scorso. Il giudice del Tribunale del Lavoro di Milano ha accolto le richieste di 2 ex collaboratori di Salis al Parlamento europeo. Licenziati senza preavviso pochi mesi dopo l'elezione a Strasburgo della Salis, che era stata arrestata nel 2024 in Ungheria per aver aggredito dei militanti di estrema destra. Gli avvocati difensori dei 2 collaboratori hanno invano tentato di notificare il ricorso all'europarlamentare all'indirizzo ufficiale di residenza, ma la Salis era introvabile. Ancora una volta un problema di casa per la militante dei movimenti di lotta per l'abitazione e le occupazioni abusive. Per il Tribunale quei licenziamenti non solo erano senza giusta causa. Nel verdetto, i cui stralci sono stati pubblicati dall'agenzia di stampa ADN Cronos, si sottolinea che spetta alla datrice di lavoro l'onere della prova, ma nel rimanere contumace, secondo il giudice, Salis non ha assolto al proprio onere, da qui l'insussistenza della giusta causa nei processi impugnati. Il danno complessivo, oltre 300.000 euro per i mancati guadagni dei 2 collaboratori fino alla fine del mandato, cui si aggiungono 10.000 euro per le spese legali.
2: Primi 2 indagati per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane all'ospedale israelitico di Roma. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 2 custodi della struttura con l'intento di risalire a chi fosse destinato il farmaco e alle eventuali falle nel sistema di sicurezza. Italia divisa in 2 dal meteo, temporali, grandinate e trombe d'aria al nord, lungo il versante adriatico, temperature alte, incendi dolosi invece al sud, fiamme vicino alle case nell'Agrigentino. Ma sentiamo il servizio di Matteo Parlato.
15: chicchi di grandine grandi come pietre e pioggia violenta. Gli utenti dei social hanno dedicato molti post ai temporali e alle forti grandinate che hanno colpito il nord-est e la costa adriatica, causando danni alla vegetazione, alle strutture e alle automobili. Solo nelle Marche i vigili del fuoco hanno effettuato più di 50 interventi per alberi e rami pericolanti, danni causati dal vento, allagamenti e verifiche di sicurezza. Dopo le ondate di calore questi eventi meteorologici violenti sono probabili, questo perché il mare che ci circonda è molto più caldo della media stagionale, producendo grandi quantità di vapore acqueo che si trasformano in pioggia e grandine. Fuoco in Puglia, ma soprattutto in Sicilia. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dallo scirocco, stanno creando diversi problemi. Oltre 100 persone sono state allontanate dal loro paese nell'Agrigentino. Nella zona c'è un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio, ma ci sono altre decine di roghi nell'isola. I vigili del fuoco sono al lavoro per estinguere le fiamme nel palermitano e nel catanese. Il fuoco e le alte temperature hanno anche danneggiato la rete elettrica, con la conseguenza di diverse interruzioni della corrente in varie aree. Eventi estremi, conseguenza della crisi climatica alimentata dal nostro consumo di petrolio, carbone e metano.
2: Shenzhen Milano Lifestyle Week, la moda genera ponti, scambi culturali, istituzioni, imprese, designer italiani di ritorno dalla Cina, cinesi verranno in Italia poi in primavera. L'inviata è Daniela Cuzzolino Berosler.
16: Shenzhen Milano Lifestyle Week si è appena conclusa la terza edizione di una delle principali piattaforme di scambio e dialogo tra Italia e Cina attraverso moda e innovazione culturale, un progetto che rafforza le relazioni tra i due paesi con opportunità di incontro fra istituzioni, imprese e sistema creativo. A Shenzhen, motore tecnologico ed economico del paese, la Silicon Valley cinese, un evento di rilevanza internazionale. Per Milano, una delegazione del comune, il console generale d'Italia Canton e l'Istituto Italo-Cinese, brand italiani e cinesi insieme. Momoni, Casapreti, Raxi, Domenico Refice, Itchway, Ui Milano. Dalla Lombardia, il cremonese Alberto Zambelli, School of Fashion di Milano, incubatore della Camera della Moda, finché lui stesso ha aperto un'accademia a Cremona per le nuove generazioni di stilisti italiani e stranieri.
17: Molti degli studenti, appunto anche dell'Accademia, arriveranno da Oriente, quindi sarà un dialogo proprio fra le due culture e uno scambio reciproco di messaggi.
16: La partita di ritorno Milano-Shenzhen si giocherà ad aprile 2027. Gli stilisti cinesi saranno invitati alla Design Week, vetrina internazionale per innovazione e creatività.
2: L'Italia del calcio cerca il suo nuovo allenatore, in pole position c'è lo spagnolo Guardiola, ma non mancano altre suggestioni, ce le riporta Gianluca Semprini.
18: Un tecnico straniero sulla panchina dell'Italia sarebbe la minore delle notizie, visti i due brevissimi e curiosi precedenti. William Garbutt, inglese, nel 1913 per 6 amichevoli, ed Elenio Herrera, il mago, che affiancò Valcareggi nel 66 per 4 partite in azzurro. La trattativa con Guardiola, confermata da Malagò, è clamorosa. Certo, se sei all'anno zero del calcio italiano, affidarsi al tecnico più vincente e tra più visionari dell'era contemporanea sembra la chiave per rilanciare tutte le nazionali. Piccolo problema, l'ingaggio. Fino a ieri, prima della pausa sabbatica e familiare a Barcellona, Pep intascava dal City 14 milioni di euro netti. Per lui la Federcalcio è disposta ad un'eccezione dolorosa. I maligni suppongono che l'operazione Catalogna, con tanto di blitz di Maldini e Leonardo, sia solo un'enorme opera di distrazione di massa per poi arrivare all'usato sicuro, Roberto Mancini, oppure scommettere su Andrea Pirlo, mentre sempre più sfumata l'ipotesi Conte. Il presidente del CONI, Bonfiglio, in maniera per molti anacronistica, chiede al suo predecessore Malagò di optare per un tecnico italiano. Certo, i nostri connazionali in panchina ai mondiali sono usciti male. Fabio Cannavaro al primo turno con le dimissioni dal suo Uzbekistan, Vincenzo Montella, che resta però apprezzato e confermato in Turchia, come Carlo Ancelotti con contratto blindato fino ai mondiali del 2030. Confermato anche il tedesco Tuchel, ferocemente criticato dai tabloid inglesi e financo da Donald Trump, mentre Didier Deschamps, dopo 14 anni di emozioni e successi, lascia la Francia a Zinedine Zidane. Jürgen Klopp firma 7 milioni di euro per guidare la Germania fino al prossimo mondiale e notizia di oggi Rudy Garcia, la panchina belga Van Bommel. Resta incerto il destino di Luis Scaloni, la Giorera, l'ultimo pianto l'ha consumato nella conferenza stampa post finale. Chissà se solo di delusione o di addio.
2: Lo sento. A 25 anni dallo storico concerto in Piazza Duomo a Milano, Manu Chao torna in Italia per chiudere il festival Ripe Sound di Legnano. Sentiamo Antonio Sgobba.
19: È stata la notte dei 100.000 ragazzi di ogni età che, stretti come sardine, arrampicati un po' ovunque, hanno ballato e cantato sotto le stelle di Piazza Duomo.
20: È passato un quarto di secolo da quel concerto. Manu Chao, allora appena quarantenne, radunava quello che veniva definito il popolo di Seattle, il movimento No Global, meno di un mese prima del G8 di Genova. E agli attivisti, il cantautore franco-spagnolo, lasciava anche il palco. 25 anni dopo, il pubblico di Manu Chao si è ritrovato all'isola del Castello di Legnano. Qualcuno c'era già allora o ancora prima, per altri è una scoperta.
21: Sono tornato dopo 35 anni con mia moglie e mia figlia.
22: Siamo tornati a vederlo dopo 10 anni, eravamo bambine. Sì. Adesso lo possiamo vedere con un po' di consapevolezza, sì, in più.
23: Prima volta, super!
24: Incredibile, è una vita che lo sto ascoltando sempre. Papagaio, arra!
20: Da Clandestino all'ultimo album Viva Tu, una serata per ripercorrere una carriera. Il concerto, tutto esaurito, ha chiuso il Rugby Sound Festival.
25: Prossima stazione, Esperanza!
2: E tanti auguri a Edoardo Bennato, il pirata del rock compie 80 anni. Il cantautore festeggia questo importante compleanno in giro per l'Italia con il tour Quando Sarò Grande, autore di grandi successi da Il Gatto e la Volpe, Sono Solo Canzonette, Da Un Giorno Credi, All'Isola Che Non C'è, che riascoltiamo insieme. Poi una breve pausa e torniamo con le notizie in diretta. Tra pochissimo restate con noi.

Al nord ancora tempo stabile e soleggiato, possibilità di qualche debole piovasco solo a ridosso delle Alpi, in particolare quelle orientali e occidentali. Al centro nuvolosità più compatta a ridosso dei rilievi appenninici durante le ore più calde, dove ci saranno dei temporali che interesseranno particolarmente quelli della Toscana. Anche al sud peninsulare sarà una giornata di bel tempo, con tanto sole e possibili piogge ancora residue in area adriatica. Sulle due isole maggiori invece splenderà il sole per tutta la giornata, qualche nube in più solo sulla Sardegna, ma che risulterà per lo più innocua. Le temperature saranno in lieve diminuzione al centro-sud, mentre invece al nord resteranno stazionarie.

fermo, si sposta.

0: Ancora ben trovati da RaiNews 24, ricapitoliamo insieme i principali fatti del giorno partendo dalla nuova ondata di raid americani contro l'Iran per rappresaglia che colpisce i paesi del Golfo e tre petroliere nello stretto di Hormuz. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato la proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari per finanziare il conflitto con Teheran, il via libera di Trump ad un'intesa sul nucleare civile con l'Arabia Saudita. Ed ancora la morte di Fakir, gli inquirenti sono al lavoro, sono stati acquisiti nuovi video per verificare l'operato degli agenti e dei sanitari e dalle immagini si vede l'intervento degli uomini del 118 mentre ancora alle fascette e polsi tentativi di rianimazione sono stati fatti dopo pochi minuti, ha spiegato la Croce Rossa, e domani è prevista l'autopsia. Ed ancora l'omicidio a Barisardo, nella provincia di Ogliastra. Simone Concas, 19 anni, è stato accoltellato a morte al culmine di una lite. Al momento non è chiara l'esatta dinamica che ha portato alla morte del ragazzo e diverse ricostruzioni di quanto accaduto sarebbero ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe investito una ragazza poi ricoverata in ospedale a Cagliari con traumi alle gambe. E avete visto anche l'emergenza temporali e il meteo a dividere l'Italia in due, perturbazioni al nord, lungo il versante adriatico con temporali, grandinate e trombe d'aria, e al sud restano le temperature alte e l'emergenza incendi, in prevalenza dolosi. Il più basso è stato registrato in Sicilia alle porte del centro abitato di Santo Stefano Quisisina, Quisquina, che nell'Agrigentino. E per contenere i rincari di diesel, benzina, il governo potrebbe usare le accise mobili. Ripartiamo da qui, ma solo se ci saranno risorse. È il messaggio del ministro Giorgetti alla Camera, dove ha anche ricordato che a settembre aspettiamo con cauto ottimismo un ricalcolo del deficit. Ma ci dice di più Alessandro Marchetti.
1: Sui carburanti il governo valuterà il ricorso alle accise mobili, ma solo quando ci saranno risorse che, chiarisce il ministro Giorgetti, al momento non ci sono. Il responsabile dell'economia non esclude nulla dopo aver risposto alle interrogazioni alla Camera per attenuare quel caro carburanti che non ha mai smesso di preoccupare gli italiani. D'altronde a monte le quotazioni del petrolio hanno sfondato 90 dollari e un prodotto come il diesel potrebbe restare a lungo sopra i 2 euro al litro. In generale i prezzi al distributore sono a un passo dai massimi toccati all'inizio del conflitto nel Golfo. Ecco perché l'esecutivo potrebbe usare quel meccanismo che permette di abbattere le tasse fisse sui carburanti grazie ai maggiori incassi di IVA. Il ministro poi tocca il capitolo conti pubblici. Sul deficit in particolare restano aperte le speranze di una promozione in Europa.
2: Come noto, sono in corso anche delle verifiche rispetto a quella che è la fondamentale causa di scostamento, cioè i nuovi crediti in attesa del superbonus, e quindi per tali motivi la stima potrebbe subire revisioni al ribasso con la pubblicazione attesa per il 22 settembre.
1: Quanto alla clausola di salvaguardia europea, l'eccezione per usare più spesa pubblica su energia e difesa, Giorgetti riferirà il 5 agosto. Mentre sul dazio italiano, destinato ai piccoli pacchi, il ministro dà una conferma, si sommerà a quello che nell'e-commerce verrà applicato in tutta Europa.
0: A guidare l'ESMA, l'Autorità Europea dei Mercati, sarà un italiano, è Carlo Comporti. Abbiamo vinto, sono 4 mesi che ci lavoro, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ma sentiamo l'inviato a Bruxelles Antonio Di Bartolomeo.
3: Il Consiglio europeo ha scelto Carlo Comporti come prossimo presidente dell'ESMA, l'autorità europea dei mercati finanziari. Comporti è stato appoggiato da 17 stati membri, ha ottenuto 7 voti in più della danese Karen Dorte Abelskov. Comporti e Abelskov erano gli unici due candidati che possedevano i requisiti per ambire la carica, secondo il Consiglio dei supervisori dell'ESMA stessa. La notizia è stata data dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Parlando con i cronisti ha detto: ci ho lavorato per 4 mesi. Poco dopo, in una nota ufficiale del Ministero, gli auguri e complimenti da parte di Giorgetti, secondo cui il voto è un riconoscimento alla persona e all'Italia. Soddisfazione per la nomina è stata espressa anche da forze di maggioranza e di opposizione. L'ESMA sede a Parigi ed è una sorta di consob europea, ha funzioni di coordinamento della vigilanza sui mercati e può arrivare a vietare determinati prodotti finanziari ritenuti pericolosi all'interno dell'intera Unione Europea. La nomina di Comporti dovrà passare per il vaglio del Parlamento Europeo. Il suo insediamento è atteso per il 1 novembre. Comporti, nato a Siena 60 anni fa, proviene da una carriera in Consob. È stato per 7 anni segretario generale dell'organismo che ha preceduto l'ESMA, che ha visto praticamente nascere. Poi una lunga parentesi nel privato, prima del ritorno in Consob come commissario nel 2022.
0: Torniamo in Medio Oriente. A Gaza l'esercito israeliano ha costruito un muro di 23 chilometri che divide in due la striscia, e a rivelarlo è una serie di immagini satellitari. Intanto la guerra a bassa intensità continua ad uccidere 13 bambini in una settimana, 1200 persone dal piano Trump. L'inviata a Gerusalemme Lucia Goracci.
4: Il prima e dopo del satellite la mostra con chiarezza la barriera che l'esercito israeliano sta costruendo a Gaza. Taglia località ridotte in macerie, già supera i 22 chilometri, ossia la metà dell'intera lunghezza della striscia. Di quale forze di occupazione? Di là 2 milioni di palestinesi. Ma è un di là che si rimpicciolisce sempre. Qui a Zeitoun, quartiere di Gaza, i blocchi dell'inavvicinabile linea gialla sono stati spostati. Ecco le tracce dei carri armati. Israele ora occupa il 74% della striscia. Raffiche, venite via! I bimbi che cercavano l'acqua ora devono cercare riparo. A trovarlo dentro le tende. L'altoparlante del mercato segna scampato pericolo. Ma guarda qua, i fori dei proiettili. Guarda il sangue, dice Yad. Se c'è una cosa che Gaza sa fare è raccontarsi. E quando le parole non bastano più, arrivano i colori tra le macerie, a dire del desiderio di vivere, nonostante tutto. L'ONU sanifica le tende. La Corte Suprema israeliana respinge il ricorso di 5 ONG. Bloccati senza corridoi medici, restano 4.000 bimbi in condizioni critiche. Più del doppio solo a luglio quelli che hanno preso la varicella. Prima mi facevo la doccia tutti i giorni, ora mamma mi versa acqua sul viso. Niente sapone, niente shampoo.
5: Questo sapone, questo shampoo.
4: Che abbiamo fatto per vivere così? Chiede Ruba. E Valle a rispondere.
0: Conflitto in Libano, dove anche in queste ore si lavora per la costruzione di una fragile pace. È previsto il ritiro israeliano da alcuni settori del sud, ma la transizione appare ancora lunga e per l'Italia potrebbe esserci anche un ruolo chiave sul campo. L'inviato a Beirut Nello Rega e ne ha parlato con il generale Diodato Abagnara, comandante della missione di pace ONU UNIFIL in Libano. Sentiamo insieme.
6: Comandante, si è parlato di una possibilità di schierare i militari italiani a supporto del processo di pace qui in Libano.
7: Sì, sicuramente è stata un'attestazione chiara della comunità internazionale a sottolineare l'impegno profuso dai militari italiani, in particolar modo grazie al loro senso di disciplina, di professionalità e di dedizione.
6: Gli Stati Uniti stanno premendo su Tel Aviv per il ritiro dal sud del Libano. Questo secondo lei potrà avvenire in tempi brevi?
7: Beh, sicuramente i tempi brevi risulta oltremodo difficile, però è un primo passo fondamentale, perché il ritiro delle truppe israeliane dal Libano e in contemporanea il dispiegamento da parte delle truppe armate libanesi rappresenta comunque sia un processo di pace che deve essere perseguito.
6: Quale sarà l'organismo che guiderà, diciamo, ancora le operazioni e la stabilità nel sud del Libano?
7: Beh, la cosa fondamentale è evitare comunque sia che ci sia una mancanza di sicurezza nel sud del Libano. Le missioni operative delle truppe UNIFIL termineranno come da mandato il 31 dicembre. Successivamente

0: Praticamente delle forze armate libanesi, e con il ritiro delle truppe israeliane rappresenta un aspetto cruciale per poter garantire la stabilità. Fermo restando l'aspetto sociale, il rientro di tutti i displaced people che sono ormai fuori dalla linea, diciamo, dal sud del Libano, che rappresenta una condizione fondamentale per ritornare alla normalità.
1: All'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede il cardinale Parolin si è soffermato di nuovo sui conflitti in corso, sulla situazione in Medio Oriente, poi un riferimento anche ai fatti di Bologna. Sentiamo Valentina Dello Russo.
2: Mi dispiace molto, ecco, di quanto è successo. Io spero solo che si possa, come dire, indagare e trovare la verità. Credo che il clima di violenza non serve a nessuno.
3: Contro il clima di violenza che attraversa il mondo, la pace non è una parola da pronunciare solo nei momenti di crisi, ma un cammino fatto di dialogo, diplomazia e responsabilità. È il messaggio che arriva da Palazzo Borromeo a Roma, all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, presentato Pasqua di Pace da Giovanni XXIII a Leone XIV verso il Giubileo 2033, il libro di Antonio Preziosi, direttore del TG2. È l'occasione per il segretario di Stato Vaticano Parolin per intervenire anche sul dossier Iran, memorandum saltato, una situazione che mette in pericolo la pace nel mondo intero, e poi sull'Ucraina dopo la missione della Santa Sede.
2: Mi pare che stiamo andando piuttosto in senso contrario, purtroppo, nel senso che c'è una quasi un'escalation, no? Mentre le prospettive di pace sono ancora, almeno da quello che si vede, inesistenti.
3: Si guarda anche alla Terra Santa, ne parla il ministro degli esteri Tajani con fiducia nella riunione dell'Alleanza Globale a Roma a fine mese per la soluzione dei due stati, nonostante l'incalzare dei coloni.
4: È inaccettabile quello che stanno facendo i coloni, il tentativo di occupare altri spazi nella striscia della Cisgiordania, quindi assolutamente contrari, ma l'obiettivo rimane sempre quello di dar vita a uno Stato palestinese che conviva in pace con lo Stato israeliano.
1: Rafforzamento della sicurezza nelle stazioni ferroviarie, presentate a Roma le bodycam per il personale di FS Security, uno strumento di deterrenza e trasparenza, ha detto il ministro Piantedosi. Ma sentiamo Angela Caponnetto.
5: Stiamo collaborando e facendo delle operazioni di presidio, di controllo degli ambiti ferroviari in tutta Italia, con risultati pazzeschi, perché noi stiamo avendo un calo dei reati importanti, insomma, nelle zone in cui insistono le stazioni, interventi di maggiore sicurezza, persone denunciate, arrestate.
6: Bodycam su oltre 1000 operatori di FS Security per rafforzare la tutela del personale impegnato quotidianamente nella sicurezza sui treni e nelle stazioni. Uno strumento che, secondo i dati del Ministero dell'Interno, avrebbe contribuito a ridurre in modo significativo i reati nelle stazioni italiane. Dal 1 luglio è stata completata l'estensione della dotazione a tutti gli operatori e il loro funzionamento è stato presentato a Roma Termini alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e dei vertici di Ferrovie dello Stato. Le bodycam sono collegate alla Security Control Room, che può attivare un dispositivo di allarme rilevando la posizione dell'operatore e inviando in contemporanea la segnalazione alla sala operativa, dove poi avviene la geolocalizzazione, mentre l'operatore potrà accedere alle immagini e all'audio trasmessi dal dispositivo. L'introduzione delle bodycam per l'intero personale operativo segue un percorso sperimentale iniziato nel 2025 in 4 regioni, Liguria, Puglia, Toscana e Lombardia. Dal 2028 saranno 1300 gli operatori del gruppo FS forniti di bodycam.
1: Andiamo a Milano. Una ragazza di 16 anni è stata stuprata da un giovane conosciuto sul web. La vittima ha presentato denuncia e il magistrato ha disposto l'obbligo di dimora per il ragazzo. Ricostruiamo quanto accaduto con Rosana Caviglioli.
7: Lui 22 anni, lei 16, si conoscono sui social, uno scambio di messaggi e poi la decisione lo scorso 29 marzo di incontrarsi di persona dandosi appuntamento in un parco a sud-ovest di Milano. Qui, dopo un bacio, il giovane vuole andare oltre. Lei gli dice di no e lui la aggredisce, costringendola ad avere un rapporto. A un certo punto la ragazza riesce a scappare, si rifugia a casa di un'amica e racconta tutto ai genitori, che la portano in questura a sporgere denuncia. Dopo 3 mesi, il 22enne, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, è stato rintracciato e arrestato. La polizia è riuscita a risalire a lui grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona e ai messaggi sul cellulare della sua vittima, che l'ha poi riconosciuto in foto. In attesa del giudizio, la procura ha avanzato la richiesta della custodia cautelare in carcere per il giovane. Il giudice per le indagini preliminari, che pure ha riconosciuto il rischio di reiterazione del reato, ha deciso di disporre per lui l'obbligo di dimora nel comune

0: di residenza, con divieto di uscire di casa dalle 21 alle 7 di mattina.
1: La Sicilia funestata dagli incendi, la situazione più grave nell'Agrigentino, dove sono state evacuate 150 persone. Il cordoglio del ministro dell'Interno Piantedosi per la morte a causa di un malore di un vigile del fuoco impegnato a contenere le fiamme in provincia di Caltanissetta. Sentiamo Letizia Vella.
2: È l'Agrigentino, povero d'acqua e maggiormente evocato all'agricoltura, la zona della Sicilia sotto le grinfie delle fiamme aizzate dallo scirocco. Sono ore drammatiche a Santo Stefano Quisquina. Il fronte del fuoco, partito da Bivona, ha circondato il paese. Evacuate 150 persone, sgomberata anche una casa di cura, creati presidi di pompieri nelle vicinanze di un deposito di ossigeno, in una stazione di rifornimento e in una fabbrica di giochi d'artificio. La situazione è drammatica, ha detto il sindaco Francesco Cacciatore. Danni ad aziende agricole e zootecniche anche a Bivona, dove sono saltate le condutture idriche. Il primo cittadino qui vuole chiedere lo stato di crisi. Villeggiante e residente allontanati dalle abitazioni a Cammarata, chiusa la strada d'accesso al paese, in fumo 300 ettari di macchia mediterranea. Per Lega Ambiente è piena emergenza e invoca l'esercito come presidio contro la mano criminale dei piromani. Anche il presidente Schifani monitora la situazione dalla sala della protezione civile regionale. Oltre 340 focolai attivi nell'isola da punta a punta. In una morsa di fumo ragalna sulle pendici dell'Etna, ancora roghi nel Palermitano, già in ginocchio per il caldo e il blackout. Brucia la montagna di Monreale e non solo. A Messina un solo elicottero della forestale ed uomini a terra combattono contro diversi incendi che il vento inesorabile alimenta.
1: Nuovo giallo legato al caso Epstein scuote la Francia, trovato morto nella sua casa vicino a Parigi. Daniel Siad, accusato di reclutare modelle per il finanziere americano, amico dei potenti, morto suicida in carcere nel 2019. Il corrispondente da Parigi è Gavino Moretti.
3: Al dossier francese del caso Epstein si aggiunge ora un nuovo drammatico episodio. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per conto del finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta di Nanterre, vicino Parigi. Il 69enne di cittadinanza franco-svedese era sospettato da tempo di avere procurato giovani ragazze per Epstein. La sua morte sarebbe stata causata da un arresto cardiaco, ma la procura di Nanterre continua a indagare anche perché Siad era accusato di diversi reati, tra cui stupro e tratta di esseri umani. Il suo nome compare più di 1000 volte negli Epstein Files, anche se lui si era sempre dichiarato innocente. A denunciare Siad, un gruppo di donne, tra cui una ex modella svedese che ha raccontato la trafila del suo reclutamento. Secondo alcuni, Siad stava per essere arrestato. Mentre la sua morte, che rischia di limitare l'inchiesta, si aggiunge a quella dell'agente del mondo della moda Jean-Luc Brunel, ritenuto anch'egli vicino a Epstein, morto suicida in cella nel 2022, 3 anni dopo il suicidio, sempre in carcere, del pedofilo statunitense.
1: E in quella che fu la casa natale di Hitler, Blaubeuren in Austria, è stata inaugurata una nuova stazione di polizia. Obiettivo delle autorità è evitare che il luogo continui ad essere meta di pellegrinaggi per neonazisti e membri dell'ultradestra. La corrispondente da Berlino è Barbara Groden.
4: Le telecamere a circuito chiuso, le immagini in tempo reale sugli schermi. Dalla nuova stazione di polizia si potrà monitorare in tempo reale ciò che succede all'esterno e quindi prevenire una volta per tutte i pellegrinaggi dei neonazisti. E questa è la convinzione che ha guidato le autorità austriache. Trasformare la casa natale di Adolf Hitler in una stazione di polizia ne neutralizzerà il fascino simbolico sull'estrema destra. Tanto che anche il ministro dell'interno austriaco partecipa all'inaugurazione del nuovo posto di polizia di Braunau am Inn.
5: File. Fil zu file.
4: Molti, fin troppi, sono stati affascinati e sedotti da un'ideologia indissolubilmente legata a questa persona nata proprio in questa zona. Gerhard Karner non nomina il nome del Führer, ma aggiunge che la polizia oggi difende lo Stato di diritto, la libertà, la sicurezza e la dignità umana. E risponde così alle critiche degli storici che ricordano come proprio tra gli uomini in divisa ci furono i primi seguaci di Hitler. Non è l'unica obiezione alla nuova destinazione d'uso. Per i sopravvissuti l'Olocausto sembra un invito a dimenticare una storia scomoda. A lungo l'Austria ha sostenuto di essere stata la prima vittima del nazismo nel 1938. Ora si ammette di

0: Ma la voglia che anche gli austriaci collaborarono con i carnefici. Anche i residenti della cittadina sono divisi. La presenza della polizia è una buona idea, dice lui, i neonazisti non verranno più. Ma c'è anche chi sostiene che sarebbe stato meglio istituire un luogo dedicato alla storia contemporanea per riflettere su quanto successo.
1: Due modelli di intelligenza artificiale di OpenAI hanno deciso autonomamente di hackerare un sito per superare un test. L'azienda produttrice di ChatGPT si autodenuncia, incidente senza precedenti. Ci racconta tutto Andrea Gerli.
2: Immaginate di mettere due scassinatori in una stanza senza porte né finestre con dei lucchetti davanti. Volete vedere in quanto tempo riescono ad aprirli senza chiavi? Gli ordinate di farlo. È solo un test, ma la cosa sfugge di mano. I due trovano una porta nascosta di cui ignoravate l'esistenza, escono e trovano le chiavi che avevate messo in un armadio. È quanto accaduto a OpenAI in quello che il colosso dell'IA definisce un incidente cyber senza precedenti. Gli scassinatori sono due modelli di intelligenza artificiale, il più recente sul mercato e un altro ancora più potente in via di sviluppo, che operano in una cosiddetta sandbox, un ambiente chiuso. Ebbene, i due agenti, oltre a uscire da questo ambiente, si sono connessi a internet e hanno hackerato Hugging Face, piattaforma che ospita le startup del settore. Lo hanno fatto di loro iniziativa, per così dire, ma per eseguire un compito assegnato loro dai programmatori. Gli esperti lo definiscono un incidente spartiacque. Già nei mesi scorsi Anthropic, altro big dell'IA, aveva limitato la diffusione di Mythos, suo ultimo modello, bloccato temporaneamente anche dal governo USA, è in grado di individuare in poche ore vulnerabilità informatiche fino ad allora scovate dopo mesi di lavoro. Ora siamo davanti a un salto di qualità. Non solo l'IA ha trovato una falla nella sicurezza, ma l'ha sfruttata per rubare dati. Il mondo della cybersecurity trema, la casa madre di ChatGPT annuncia un'indagine, ma in fondo sorride. A breve sbarcherà in borsa. Valore atteso almeno 850 miliardi di dollari e questo incidente di certo non abbasserà le quotazioni.
1: Il jackpot del Super Enalotto sfiora i 200 milioni, il prossimo concorso per tentare la fortuna e centrare la sestina vincente. Tante le persone che sognano di cambiare vita e noi vediamo il servizio di Danilo Sinibaldi con le interviste di Matteo Parlato. Avere tanti
3: soldi, che gioia. Si alza la febbre del Super Enalotto e con essa le giocate, che aumentano esponenzialmente con l'aumentare del montepremi. Del resto un jackpot intorno ai 200 milioni stimola desideri e sogni, e hai visto mai, con un colpo di fortuna con la C maiuscola potrebbero essere immediatamente realizzabili. La casa, un viaggio, non manca la beneficenza, ma soprattutto la famiglia, sempre al centro dei pensieri degli italiani.
4: Sicuramente cambierei vita e assicurerei una vita migliore anche ai miei genitori.
5: Innanzitutto avrei paura di morire di infarto, poi se supero l'infarto metterei a posto la mia famiglia, i miei amici soprattutto.
3: Le statistiche tuttavia ci dicono che il mese di luglio è il meno fortunato per la sestina vincente, ma sperare in questo caso costa davvero poco, appena 2 euro per la schedina base, e poi aspettare che i 6 numeri giocati si mettano in fila come per magia. L'ultima volta però è stato più di un anno fa. Del resto è vero, con il 6 si vincono tanti milioni, ma si accontenta un solo vincitore. Questa la critica più ricorrente. I premi per il 5 più 1, il 5 e il 4 in proporzione sono davvero miseri.
6: Non sarebbe meglio fare più premi con un po' meno soldi?
7: Eh beh, sicuramente così si accontentano più persone, tanto la cifra è sempre importante. Non è esagerata come il primo premio, ma diventa
1: un
7: premio giusto che si accontentano più persone.
1: E per la rubrica In Scena, Paola Marinozzi ha seguito gli spettacoli di apertura della 35esima edizione di Mittelfesta Cividale del Friuli. Lo vediamo insieme, poi qualche minuto di pausa, i nostri titoli, la rassegna stampa curata da Marco Silenzi, restate con noi.
8: Città di confine, città gioiello, patrimonio UNESCO. Cividale del Friuli, prima romana, poi longobarda, da secoli è punto d'incontro tra mondo latino, germanico, slavo e incarna perfettamente l'identità di Mittelfest, un festival nato nel 1991 subito dopo la caduta della Cortina di Ferro, con la missione di ricreare un vivace confronto culturale tra quei paesi al centro dell'Europa che per decenni erano stati separati da confini politici e ideologici. Teatro, musica, danza, arte.

0: e circense, spettacoli provenienti da 16 paesi con 20 prime assolute. È l'edizione numero 35 del Mittelfest, che promuove la cultura di frontiera. Quest'anno dedica il programma al sentimento di insicurezza e di timore che ci avvolge, la paura.
1: Perché anzitutto la paura è quello che ci fa evitare i pericoli, perché ci dà la capacità di immaginare delle soluzioni altre. Quindi la paura è genesi di fantasia. E poi allo stesso tempo la paura molto spesso, qua parlo a livello sia individuale che collettivo, ha a che fare con il desiderio che non si vuole toccare.
0: Apre la musica il primo violino della Royal Opera House, Vasco Vassiliev.
1: Si intitola From Fear to Light ed è proprio un attraversamento da alcuni luoghi oscuri, Trillo del Diavolo per esempio, fino a dei luoghi decisamente più solari. Il circo è sicuramente una disciplina che ha molto a che fare con la paura. Penso per esempio a Kolya Hunek e Luke Prentice, a loro portano qui a Mittelfest noi questa specie di igloo. Loro si arrampicano, cadono all'improvviso, si riempie tutto di sabbia, quindi non sai, soffocheranno, spunteranno. Questo, come dire, è uno sfidarsi costantemente.
2: Sfidarsi costantemente anche negli spettacoli, no? Cioè ci sono personaggi in qualche modo che...
1: Certo,
2: incontrano,
1: certo,
2: e beh, la sfidano la paura.
1: Beh, penso a uno spettacolo come Chi perdona di Yeton Ezirai, che racconta cosa vuol dire perdonare dopo essersi fatti una guerra fratricida, una guerra terribile. Il perdono fa paura.
3: For years after
0: 1990, Kosovo, per riconciliare lunghe faide sanguinose, un forum riunisce le famiglie che si perdonano a vicenda davanti a un vasto pubblico. 1995, Sudafrica, la Commissione per la Verità e la Riconciliazione aiuta a guarire la nazione dopo l'apartheid.
4: If the truth in 90s in South Africa became
0: ci racconta il regista kosovaro Yeton Nisirai di essere partito da queste storie per arrivare a una fondamentale domanda: saremo in grado di chiedere perdono in un momento in cui il confronto con la verità sta perdendo sempre più di importanza?
4: Society are we building now where truth has no meaning?
5: Dobbiamo avere le spalle larghe, non spaventarci, non cessare di essere ottimisti, ma sapere che il mondo di prima non tornerà più e che dobbiamo affrontare una lunga fase di incertezza.
2: Tony Capuozzo, presidente, legato al titolo Paura.
5: Ah, forse mi hanno scelto sapendo che nella mia vita da inviato di guerra
2: 40 anni di
5: sono un professore
2: guerra.
5: Di paura. Per me è un impegno in una terra in cui sono nato e cresciuto e credo di poter portare un piccolo contributo. Non di teatro, non di danza, non di musica, ma di rapporti col territorio. Questa è la cosa che mi preme di più.
0: Da una storia fatta della stessa sostanza degli incubi, la riduzione teatrale di Fabio Condemi, dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Stevenson.
6: Una riflessione sicuramente sul male. La prima cosa innanzitutto è che il vero protagonista della storia non è né Jekyll né Hyde, ma è questo avvocato amico di Jekyll, l'avvocato Utterson, a cui Jekyll affida questo manoscritto finale dove c'è la sua confessione, fino a scoprire poi che si tratta di una indagine all'interno di se stessi.
0: Dall'intensa emozione di Christian La Rosa all'estrema misura del professore solitario di Andrea Bosca in Baby, il primo amore, dal romanzo dello scrittore ungherese Sándor Márai. A poco diventa oscuro manipolatore quando per la prima volta si apre ai suoi allievi.
7: La solitudine colpevole, che è la prima parte e l'assunto di questa storia, ha un rischio, l'isolamento. E questo lo vedi, sai in chi? In tutti i guerrafondai che continuano a proteggersi dagli altri, a difendersi dagli altri, e dentro di sé seminano e coltivano la guerra.
0: E parte dalla solitudine lo spettacolo rivelazione di questi giovani artisti olandesi, The Dancers, che con Hold Your Horses affronta la complessità dei sentimenti tra il gruppo e l'individuo.
1: Qual è la differenza delle forme dello spettacolo dal vivo? È proprio questi corpi che si ritrovano e che si attraggono. Ma il detto l'unione fa la forza, cosa significa? Significa corpi che messi insieme si sentono più forti, si sentono vicendevolmente protetti. E questo è un modo per superare la paura.

Al nord ancora tempo stabile e soleggiato, possibilità di qualche debole piovasco solo a ridosso delle Alpi, in particolare quelle orientali e occidentali. Al centro nuvolosità più compatta a ridosso dei rilievi appenninici durante le ore più calde, dove ci saranno dei temporali che interesseranno particolarmente quelli della Toscana. Anche al sud peninsulare sarà una giornata di bel tempo, con tanto sole e possibili piogge ancora residue in area adriatica. Sulle due isole maggiori invece splenderà il sole per tutta la giornata, qualche nube in più solo sulla Sardegna, ma che risulterà per lo più innocua. Le temperature saranno in lieve diminuzione al centro-sud, mentre invece al nord resteranno stazionarie.

Dodicesima notte di raid americani sull'Iran, Teheran minaccia, non passerà più una goccia di petrolio, Hormuz colpite due navi, altre due petroliere prese di mira dagli Houthi nel Mar Rosso. La morte di Fakir al vaglio degli inquirenti, il video dell'intervento della polizia e le manovre di soccorso, gli agenti avevano richiesto un'auto medica ma questa è arrivata dopo oltre un'ora. Scontro al Senato dopo la decisione di negare l'acquisizione delle chat di Del Mastro con il ristoratore Carocci, che annega tutto, dice Donzelli, difendete i mafiosi, replicano 5 Stelle. Resta in carcere Mario Roggero, negata la richiesta di differimento della pena avanzata dai suoi legali, mancano la circostanza di necessità e di urgenza, scrive il Tribunale. Omicidio a Bari Sardo in Sardegna, un ventenne è stato ucciso dopo che un mezzo è piombato sopra un gruppo di giovani ferendo una ragazza. La dinamica dell'omicidio è ancora da chiarire, l'aggressore è in fuga. Edoardo Bennato compie 80 anni, il cantautore napoletano fustigatore dei mali della società attraverso i protagonisti dei fumetti, Pinocchio, Peter Pan, tra le sue canzoni da Mangiafuoco all'Isola che non c'è.

Buongiorno, bentrovati. Rassegna di Rai News 24. Sono più o meno tre gli argomenti principali sulle prime pagine dei quotidiani. Uno, il caso della morte di Fakir. L'altro, la decisione della giunta per l'autorizzazione a procedere di negare la possibilità di accedere alle chat del ex sottosegretario Del Mastro, alla quale diciamo, la destra risponde con il caso della Salis, che ha licenziato due suoi collaboratori. Ma andiamo subito a vedere questi argomenti. Il film della morte di Fakir, c'è un nuovo video, sottolinea Il Mattino di Napoli. E ancora Il Messaggero e Il Resto del Carlino, la morte di Fakir, il nuovo video, le fasi del suo delirio. E poi Bologna, l'accusa del Viminale, il presidio non era concordato, anche questo viene sottolineato dal Mattino. Il sindaco Maranza e la Elli addormentate, a questo risponde Il Manifesto, Il Canto delle Sirene, insomma un coro della destra contro il sindaco di Bologna alcuni cittadini che chiedono a Meloni basta attacco al sindaco. E l'altro argomento, lo dicevamo appunto, quello sottolineato da Repubblica e Domani, da Repubblica anche in grande rilievo, uno scudo per Del Mastro, il governo Meloni aiuta la mafia, negate ai PM le chat di Del Mastro. Il Secolo XIX, Il Fatto Quotidiano, no della Camera all'uso delle chat, lite fra i partiti, salvano Del Mastro eppure il clan senese. E da parte loro i quotidiani di centrodestra, lo vedete anche qui, grande impatto, una brutta figura, chiamiamola così, quella della Salis, secondo Libero, condannata a risarcire con 300.000 euro i collaboratori licenziati, li accusava di rispondere tardi alle mail. Anche il giornale La Verità sono sullo stesso argomento, condannata la compagna Salis, sfrutta licenze gli assistenti, non paga i dipendenti. Altri argomenti, quello della Stampa, la battaglia di Hormuz sta mettendo in crisi il trasporto del gas e petrolio. Il Sole 24 Ore ha due titoli: via libera alla riforma dell'avvocatura, cariche societarie non più vietate, e poi un italiano all'ESMA, che sarebbe la Consob europea, l'Unione Europea sceglie Carlo Comporti. Ma cominciamo appunto dal caso di Fakir, della morte di Fakir. Immagini sconvolgenti, ogni giorno esce un video nuovo, queste sono le foto che ormai abbiamo imparato a conoscere, gli frame degli ultimi 90 minuti di vita di Abdelrahim Fakir, grida aiuto, si porta le mani a capo più volte come se la testa gli scoppiasse, chiede un'ambulanza, dice frasi del tipo mi vogliono ammazzare. Alle 11.59 parte la prima chiamata al 112, questa è la ricostruzione del Corriere della Sera. C'è un uomo che grida che loro vogliono ammazzare e prende a calci i basculanti. Fakir è in evidente delirio psicotico. Alle 12.15 arriva la volante con due poliziotti, chiamano subito il 118, prima che arrivi l'ambulanza e mentre i poliziotti tentano di calmare Fakir parlandogli, c'è un video diffuso su questo, grida ammazzatemi, gli agenti attendono che Fakir si calmi nonostante l'escalation di agitazione finché non si scaglia contro un automobilista. È a questo punto che gli agenti intervengono per fermarlo, poco prima il poliziotto 23enne accende la bodycam, sono circa le 12.30, queste immagini però le hanno viste solo gli inquirenti. Il difensore dei due poliziotti parla di una colluttazione tra Fakir e l'automobilista che cercava di accedere ai garage, che avrebbe innescato l'intervento degli agenti, ma il legale dei familiari Fabio Anselmo ribatte non c'è stata colluttazione. E intanto è arrivata l'ambulanza. Gli ultimi 5 minuti di vita di Fakir sono ripresi in quelle drammatiche sequenze che tutti abbiamo visto. Gli agenti tentano per diversi minuti di ammanettare il 42enne che chiede aiuto. Un cittadino gli trattiene le gambe. A un certo punto il 42enne riesce a liberarsi un braccio e il poliziotto più giovane gli tira due pugni proprio sul braccio. Fakir continua a tentare di resistere all'immobilitazione, ma le sue grida sembrano sempre più rantoli finché non cede. E qui c'è un altro video di 1 minuto e 14 secondi, i cui soccorritori praticano manovre di rianimazione, massaggio cardiaco e ventilazione. I poliziotti sono inginocchiati di fianco, Fakir supino, il volto è insanguinato a macchie marroni scure per lo spray al peperoncino spruzzato molto da vicino. Ma la rianimazione avviene mentre è ancora legato. Questo non è ammissibile perché a norma di legge i poliziotti avrebbero dovuto liberarlo per permettere le manovre di rianimazione. Alle 12.15
12.53 arriva l'automedica, ma le condizioni di Fakir sono già disperate. Questo, diciamo, il racconto di quello che è successo. Uno dei poliziotti appunto aveva una bodycam che hanno molti o quasi tutti gli agenti negli Stati Uniti, in Italia non è prevista e, come lo vediamo da questo titolo, la bodycam era privata, la gente l'aveva presa per tutelarsi durante gli interventi ed è quella che anche verrà usata. Sugli agenti per la prima volta viene applicato quello scudo penale e Fabio Anselmo, il legale dei parenti di Fakir, dice è una mezza soluzione, questa è un'interferenza pesante, con questo sistema la verità su Cucchi non sarebbe emersa. Però certo, alla morte di Fakir è seguita una manifestazione a Bologna, una manifestazione che è stata molto violenta, 64 feriti tra le forze dell'ordine nella notte al Pilastro. Il ministro dell'interno Piantedosi è intervenuto sul concetto di odio preventivo, ha detto esiste un pregiudizio quando c'è qualcosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, si presume da parte di alcuni la non legittimità, ma noi non abbiamo timore di nulla. Torna però lo scontro istituzionale tra il Viminale e il Comune di Bologna, uno scontro tra due persone che tra parentesi si conoscono bene, perché il sindaco Matteo Lepore e il ministro Piantedosi il sindaco Matteo Lepore di Bologna e il ministro Piantedosi, che di Bologna è stato il prefetto. Sulla piazza di lunedì però che è nato il giallo, il Viminale ieri ha avviato un'istruttoria interna perché il presidio convocato da Lepore per esprimere solidarietà ai familiari di Fakir non sarebbe stato concordato con questura e prefettura, che invece secondo il comune erano state informate per tempo. Eppure filtra sempre dal Viminale che non sarebbe stato presentato alcun formale preavviso sull'uso della piazza. E questo diventa una questione politica e questo è il titolo appunto che vediamo di Libero. Il comune di Bologna ha avvisato la prefettura solo via sms telefonici, ora rischia una multa fino a 10.000 euro. Il sindaco avrebbe dovuto presentarsi in questura e compilare il formulario. Dice Manfredi, ma in realtà fa dare un segnale della città per cose che non vogliamo vedere in questa città, non era sbagliato, è che la piazza non va lasciata ai violenti. Davanti a un episodio così traumatico come la morte di Fakir, dice appunto Manfredi, sindaco di Napoli, è importante che le comunità si ritrovino unite per affermare quel senso democratico che è alla base della convivenza di ogni città. Ha fatto bene Lepore, ma la colpa dei violenti è non di un sindaco, dice lei, sono nemici della democrazia, solo così posso definirli, non possiamo lasciare la piazza a loro, vanno isolati, alle forze dell'ordine assoluta solidarietà. Allo stesso tempo bisogna evitare di comprimere il diritto a manifestare liberamente, in democrazia si devono poter esprimere le opinioni rispettando le regole. E a Lepore è arrivata la solidarietà da 35 sindaci del PD, del centrosinistra, contrari, e la condanna è arrivata da Fratelli d'Italia ma anche da Calenda. Fratelli d'Italia va oltre e chiede anche le dimissioni, gli scontri di Bologna dimostrano che la sinistra sta sempre dalla parte sbagliata, ha detto Augusta Montaruli. E intanto a parlare anche Salvini, che dice appunto che avrebbe pronta una legge proprio per evitare i danni e le devastazioni dei black bloc e dei violenti durante le manifestazioni. Sentiamo Salvini.

0: Sentiamo Salvini.
1: Se fosse già operativa la proposta di legge della Lega che prevede che chi convoca una manifestazione, chi prenota una piazza, deposita una fideiussione sul suo conto corrente che in caso di danni va a risarcire quei danni, oggi non pagherebbero tutti i bolognesi ma pagherebbe qualcun altro.
0: Il vicepremier poi rilancia le sue mire sull'interno, io sono a disposizione, Meloni valuta l'avvicendamento con piante dosi ai trasporti e gli agenti adesso feriti a Bologna durante le manifestazioni fanno causa al sindaco PD, il SAP va all'attacco, l'Epore doveva prevedere ciò che sarebbe potuto succedere, ora si assuma le proprie responsabilità. E vedete, continuano a izzare gli sfascisti rossi, accusa Maurizio Belpietro dalle pagine della Verità e un richiamo alla calma lo ha fatto il segretario di Stato Vaticano Parolin. Sentiamo.
2: Mi dispiace molto di quanto è successo. Io spero solo che si possa indagare e trovare la verità, ecco. Però in un clima, diciamo, forse non di serenità, ma certamente senza violenza. La violenza non è mai produttiva, la violenza non porta mai a nulla di buono.
0: Un altro caso riguarda quello della carcerazione di Mario Roggero. È stato negato il differimento della pena. Resterà in carcere l'uscito Mario Roggero. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena avanzata dai difensori. Ha detto in realtà le motivazioni sono queste. Non può essere accolta questo ricorso perché non emergono, né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza necessarie per un intervento cautelare. La vicenda tuttavia non è conclusa. Gli atti passeranno ora al Tribunale di Sorveglianza di Torino, chiamato ad esaminare nel merito la richiesta presentata dai legali. La figlia dice: speriamo nella grazia, perché va tenuto conto anche dei suoi 72 anni, a lui lo diremo oggi, ma lo avrà già saputo dai TG che guarda. Sappiamo che ha incontrato Massimo Bossetti, il killer di Yara Gambirasio. Insomma, la sua vita in carcere, i parenti dopo aver chiesto la grazia stanno cercando di capire se questa pena può essere scontata, almeno in parte, a casa, ai domiciliari. E intanto si continua a discutere di legittima difesa. La proposta di legge firmata da Borghi prevede dal leghista Borghi la non punibilità per qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata, quindi la parola difesa dovrebbe essere tolta dalla legge, ma in maggioranza l'accordo manca anche sulle nuove norme per i risarcimenti dei familiari di chi è stato colpito mentre stava commettendo un crimine. A frenare di più è Forza Italia. Vedete Mulè, cosa dice Giorgio Mulè: un rischio legiferare sull'onda dell'emotività. L'altra questione, lo dicevamo in apertura di rassegna stampa, riguarda il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere sulla richiesta fatta appunto dalla Procura di analizzare le chat Delmastro. Non soddisfa i requisiti di necessità, determinatezza, selettività e proporzionalità imposti dall'articolo 68 della Costituzione. Questa è la motivazione della Giunta, che ha bocciato la richiesta della Procura di Roma di sequestrare le chat fra il deputato di Fratelli d'Italia Delmastro Delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato a 4 anni con l'accusa di aver fatto da prestanome al clan Senese. È stata subito bagarre tra i più, vedete le foto in aula con i cartelli, i più violenti, quelli del movimento violenti, i più duri a criticare, quelli del Movimento 5 Stelle. Sentiamo le parole di Giuseppe Conte.
3: Loro hanno rivendicato ispirarsi ancora una volta all'azione, alle idee, al pensiero di Borsellino, ma ditemi un attimo, cosa può avere in comune Borsellino con chi ostacola le indagini su un clan mafioso?
0: Urla, risse sfiorate, l'Appendino che attacca, mi fate schifo, lite con la russa, la trasparenza, dice Gubitosa dei 5 Stelle, è un valore, non si può trasformare l'aula in uno scudo politico. Attacca anche il Fatto Quotidiano, un regalo ai clan, salva Delmastro e così frena i PM sui Senese. E un colpo all'indagine, la procura spiazzata dallo stop, è diventato un caso che agita i partiti. Nelle stanze di Piazzale Clodio resta una delicata inchiesta giudiziaria sulle infiltrazioni mafiose nella capitale, un altro incrocio pericoloso tra politica e giustizia che però ha un effetto dirompente. La decisione della giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera di negare l'acquisizione delle chat di Caroccia, è un diniego che con ogni probabilità sarà confermato dall'Aula, rallenta in modo significativo il passo dell'inchiesta della procura di Roma. Per i magistrati quei messaggi non erano un dettaglio procedurale, ma uno degli strumenti principali per ricostruire il percorso del denaro che, secondo l'accusa, dal clan Senese sarebbe arrivato fino alla bisteccheria d'Italia, il ristorante fondato dal ristoratore insieme all'ex sottosegretario Del Mastro e ad altri esponenti di Fratelli d'Italia. L'ipotesi è che il locale servisse a ripulire denaro sporco, uno schema tipico di Caroccia, che oggi è in carcere proprio per aver trasformato un altro locale di sua proprietà in una lavanderia di capitali di provenienza illecita. Il suo telefono è ora sotto sequestro ed è come se fosse chiuso dentro una cassaforte e nessuno può vedere quello che c'era scritto sopra. L'avete sentito, l'opposizione cita Borsellino, stanno bloccando un'inchiesta di mafia. In difesa di Del Mastro c'è Giovanni Donzelli, non c'è niente da nascondere. Noi diciamo solo che non si può prendere la chat con Del Mastro, tutte le altre le possono prendere. Andrea non è indagato, dice Donzelli, quindi non c'entra nulla la mafia. E Conte deve solo scusarsi per quello squalido tentativo di sciacallaggio politico di un luogo sacro delle istituzioni. Si deve vergognare di aver profanato Via D'Amelio. Del Mastro da sottosegretario ha combattuto con i fatti la criminalità organizzata. Beh, però, dice, non era contrario a pubblicarle, però negando la chat non lasciate un'ombra su di lui. Nessuna ombra, dice Donzelli, non abbiamo nulla da nascondere, vale la Costituzione italiana. Poi sarà l'Aula a valutare, ma ci fidiamo del parere della Giunta. E l'altra questione politica, dicevamo, di cui si è parlato ieri, è questa che riguarda Ilaria Salis, condannata a pagare 300.000 euro per aver interrotto il rapporto di lavoro. L'eurodeputata ricorre, non sapevo del procedimento, loro erano inadeguati alle funzioni. E poi i titoli dei quotidiani di centrodestra: Salis caccia due collaboratori, il tribunale la condanna a pagare loro 300.000 euro, manca la giusta causa, l'europarlamentare è punita in contumacia perché il tribunale non è riuscito a consegnarle gli atti, non rispondono alle mail, prendono iniziative, ecco perché Ilaria ha licenziato i sottoposti. È un titolo che li unisce tutti, gli argomenti del centrodestra. Falsi moralisti, Salis condannata, sfruttava e umiliava due collaboratori, ora dovrà risarcirli. Questo appunto titolo del giornale. E l'altra questione riguarda invece l'altro argomento di questa rassegna stampa, l'Iran, ma non solo l'Iran, in questo caso l'Arabia Saudita, perché se la guerra in Iran è nata principalmente perché dobbiamo impedire all'Iran di ottenere l'arma atomica e quindi di arricchire l'uranio perché quello è un pericolo, dall'altra parte Trump invece lo permette all'Arabia Saudita. L'atomica saudita è il titolo che leggete in grande evidenza. Trump benedice il nucleare di Riyadh, cade l'ultimo tabù. A prima vista un vero paradosso nucleare. Trump, il presidente che ha bombardato l'Iran per impedirgli di dotarsi dell'atomica, ha dato il via libera ad un accordo trentennale per la fornitura di tecnologie nucleari all'Arabia Saudita, ovvero al regno arabo capofila delle nazioni sunnite, nemiche certo della Repubblica Islamica, ma è un paradosso non da poco, anche perché il principale ereditario Mohammed bin Salman ha sempre detto di essere pronto a rispondere alla pari a un'eventuale escalation nucleare iraniana. L'accordo, pur imponendo al regno saudita di comprare tecnologia dagli Stati Uniti, non prevede l'entrata in gioco della IEA per verificare che l'uranio arricchito, il plutonio e le altre tecnologie comprate dagli USA vengano usate solo per scopi civili. Il regno saudita non è neppure tenuto a firmare quegli accordi standard con l'area conosciuti come protocollo addizionale, firmati dalla maggior parte dei paesi avvicinatisi negli anni alla tecnologia nucleare, e questo chiaramente spaventa Israele e spaventa Netanyahu. Un affare da decine di miliardi, il progetto è civile certo, ma il paese potrà arricchire l'uranio, e quando si comincia a arricchire l'uranio non si sa veramente dove si possa arrivare. Una marcia, quella di Riyadh per l'atomica, tra l'ostilità degli israeliani e gli abboccamenti con la Cina. Insomma, sempre più paesi ormai stanno avvicinandosi alla non solo tecnologia nucleare, ma alla possibilità di avere l'atomica. Questi che vedete sono i paesi, diciamo, dell'Asia e non solo, anche dell'Africa, alcuni che cercano di avere l'atomica, alcuni che già ce l'hanno, parliamo di India, di Pakistan, di Israele, e quindi c'è una corsa al riarmo nucleare. E intanto si combatte in Iran. Questa notte appena trascorsa è stata la 12ª notte di attacchi, una guerra che strangola i paesi del Golfo, noi tra rabbia e paura in questo reportage. Bab el Mandeb è l'altro Hormuz, possiamo chiamare così, l'altra strettoia, li vedete in questa mappa, e forse anche più importante di Hormuz, perché da qui passano le navi che attraverso il Mar Rosso arrivano all'Europa, e quindi non solo quelle che arriverebbero dal Golfo Persico con il petrolio, ma tutte le altre che invece arrivano da tutte le altre parti del mondo, tipo India e tipo gli altri paesi, e tipo anche quelle che arrivano dal Golfo Persico, perché sempre da Bab el Mandeb devono mandare. E lì sono state attaccate delle navi dallo Yemen, e quindi un doppio blocco alle petroliere che spaventa i mercati globali. E intanto questa guerra costa tantissimo, soldi che potremmo impiegare veramente in modo diverso. Se l'ultima guerra del Golfo americana dovesse essere raccontata con un numero, sarebbe quello imponente e ciclopico evocato ieri dal segretario alla difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth davanti agli scranni riuniti del Senato. Il capo del Pentagono ha avvertito che le risorse necessarie a sostenere il conflitto si stanno esaurendo ed ha chiesto uno stanziamento supplementare di 87 miliardi di dollari, dei quali 67 saranno destinati al Medio Oriente. Finora, dal 28 febbraio scorso, primo giorno dei bombardamenti contro Teheran, mobilitare le forze armate americane per sganciare bombe sulle teste degli ayatollah è costato 37 miliardi di dollari e mezzo. Le stime provvisorie si sono rivelate errate, la spesa è stata sottovalutata per 8 miliardi. Pensate quante cose con questi soldi potrebbero essere fatti per lo sviluppo di nuove medicine, per aiutare l'economia, per aiutare chi sta male e chi sta in difficoltà economiche, e per far andare avanti di un balzo incredibile le società dell'Occidente, e noi li spendiamo per tirare bombe che distruggono le cose e uccidono le persone. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di intelligenza artificiale. La rivolta dell'intelligenza artificiale, due modelli di OpenAI diventano degli hacker. Insomma, che cosa è successo? Alla fine è successo, dice appunto questo articolo. Quanto raccontano i romanzi e film di fantascienza è diventato realtà. Una macchina è stata infatti in grado di sferrare un attacco senza che nessun umano glielo avesse chiesto esplicitamente. La notte italiana tra martedì e mercoledì, nella notte italiana, OpenAI ha ammesso che nei giorni precedenti un suo agente, cioè un AI capace non solo di generare ma anche di agire in maniera autonoma, ha eseguito un attacco hacker senza precedenti. La vittima è stata Hugging Face, un'azienda americana che gestisce una delle più grandi comunità al mondo di sviluppatori di intelligenza artificiale. Durante dei test di sicurezza in un'area protetta, tecnicamente una sandbox, l'agente di OpenAI è uscito da questo recinto digitale per intrufolarsi negli archivi di Hugging Face. Questo è stato possibile non perché la macchina si fosse ribellata, ma perché l'intelligenza artificiale era stata addestrata per fare il possibile per attaccare un archivio di dati. Con questa indicazione, gli ingegneri di OpenAI hanno perso il controllo della loro creatura, la quale ha bucato la sua area protetta, è andata su internet e si è infiltrata nei database di Hugging Face. L'azienda vittima ha spiegato come si stia ancora completando la verifica di un'eventuale manomissione dei dati di partner o clienti. Finora nessun danno registrato, ma non è questo il punto. Il tema è la capacità di un software di fare da solo qualcosa di potenzialmente molto pericoloso. In epoca di cyberguerra ed economia, finanza e infrastrutture, anche quelle fisiche, totalmente governate e gestite da strumenti digitali, sapere che ci siano delle intelligenze artificiali in grado di arrecare danni senza controllo non lascia tranquilli. E c'è anche un'altra cosa che non lascia davvero tranquilli, che non sappiamo chi le guida, questa intelligenza artificiale. Qualche giorno fa Sam Altman ha avanzato una proposta che, detta da lui, il capo di OpenAI, suona discretamente provocatoria. Insomma, cedere allo Stato americano il 5% del capitale dell'azienda. E il senatore democratico Sanders, allergico ai giri di parola, ha subito rilanciato: no, no, non il 5, il 50. E la sorpresa vera però è arrivata da Trump, che si è detto molto interessato all'idea di una partecipazione pubblica nelle aziende di intelligenza artificiale. Ma la domanda è meno ideologica di quanto sembri. Per la prima volta in più di un secolo, una tecnologia capace di riscrivere il potere economico, militare e cognitivo è nata e cresciuta fuori dal controllo dello Stato. L'energia atomica fu subito affare pubblico, l'elettricità diventò presto infrastruttura nazionale, l'intelligenza artificiale no. È arrivata senza chiedere il permesso, con un potere immenso e libero da ogni controllo pubblico, distribuito tra mille agende private in competizioni, con elettorati, parlamenti, tribunali relegati in platea a guardare uno spettacolo che capiscono a metà. Se l'intelligenza artificiale servisse solo a scrivere le mail più svelte o a vestire gattini col cappello da Napoleone, potremmo serenamente lasciare la faccenda agli azionisti, ma sta entrando nel lavoro, nella scuola, nella sanità, nella sicurezza nazionale, nell'informazione. Non è più uno strumento che usiamo, è l'aria che respiriamo senza accorgercene. Il problema si presenta quando quell'aria appartiene a qualcuno, perché sarà lui a decidere quanto ossigeno lasciarci e a quale prezzo. Siamo cresciuti pensando che essere liberi significhi non trovare divieti sulla nostra strada, nessuno ci ferma se lo Stato non mette i bastoni fra le ruote, se possiamo usare l'intelligenza artificiale per lavorare, informarci, scrivere, persino innamorarci in santa pace, allora siamo liberi. Ma che cosa accade se qualcun altro può cambiare a piacimento quelle condizioni da un giorno all'altro? La tentazione è affidarsi alle regole, che però da sole non bastano, arrivano quasi sempre con il passo affannato di chi insegue un treno già partito. La politica scrive una norma, l'industria cambia il prodotto e tutti finiscono per regolare la tecnologia già obsoleta di 6 mesi. Limitare il potere dall'esterno è necessario, ma se proprietà, infrastrutture e decisioni strategiche restano altrove, lo Stato continua da fare da arbitro in uno stadio costruito e gestito da altri. Ecco perché il dibattito sul 5 o il 50%, per quanto condotto da un mercato rionale, tocca il nervo giusto. La proprietà dell'intelligenza artificiale non riguarda più soltanto la sicurezza e la giustizia sociale, riguarda la sicurezza, serve politica. Lo Stato deve entrare nelle aziende dell'intelligenza artificiale non tanto per incassare dividendi, ma per portarvi un interesse diverso da quello di mercato. È tutto per la rassegna stampa, vi ringrazio per la vostra attenzione, restate con noi perché fra poco ci sono le notizie di RaiNews 24. Buona giornata.

fermo, si sposta.

0: 7:29, riprendiamo con il nostro TG con le principali notizie fino ad ora. Iniziamo dall'Iran, nuova ondata di raid americani contro l'Iran che per rappresaglia colpisce i paesi del Golfo e tre petroliere nello stretto di Hormuz. La Camera dei rappresentanti statunitensi ha approvato la proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari per finanziare il conflitto con Teheran. Via libera di Trump a un'intesa sul nucleare civile con l'Arabia Saudita. E poi la questione e la faccenda della morte di Fakir, inquirenti al lavoro, acquisiti nuovi video per verificare l'operato degli agenti e dei sanitari. Dalle immagini si vede l'intervento degli uomini del 118, mentre ancora ha le fascette ai polsi. I tentativi di rianimazione sono stati dopo pochi minuti, spiega la Croce Rossa, domani prevista l'autopsia. Omicidio a Bari Sardo, nella provincia di Ogliastra, fermato dai carabinieri di Nuoro, un minorenne con l'accusa di aver inferto al culmine di una lite le coltellate che hanno causato la morte di Simone Concas, di 19 anni. Secondo le prime ricostruzioni, Concas avrebbe investito una ragazza ricoverata in ospedale a Cagliari con traumi alle gambe. Il meteo invece divide l'Italia in due, perturbazione al nord e lungo il versante adriatico con temporali, grandinate e trombe d'aria. Al sud restano le temperature alte e l'emergenza incendi in prevalenza dolosi. Il più vasto in Sicilia, alle porte del centro abitato di Santo Stefano Quischina nel Agrigentino. E riprendiamo con gli esteri, dodicesima dunque notte di attacchi consecutivi degli Stati Uniti contro l'Iran, che ha già fatto scattare la sua rappresaglia nei paesi del Golfo e nello stretto di Hormuz. La Camera dei rappresentanti USA ha intanto approvato la proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari per finanziare proprio il conflitto con Teheran, ma manca il messaggio e il passaggio al Senato. Ci aggiorna su questo l'inviato Nicco Piro.
1: L'Arabia Saudita avrà il suo programma nucleare civile grazie ad un trasferimento di tecnologia concesso da Trump, un passo che negli ultimi 20 anni nessun presidente aveva voluto compiere. L'Arabia Saudita sarà sottratta alle ispezioni a sorpresa della EIA e potrà arricchire l'uranio in loco, un passaggio potenzialmente utilizzabile per dare scopi militari ad un programma civile per la produzione di energia elettrica. Si tratta di condizioni ben più favorevoli rispetto a quelle che Obama concesse all'Iran con un accordo del 2015 poi strappato da Trump, creando le condizioni per la guerra in corso oggi. Trump concede quindi a Riyadh quello che non è stato concesso agli Emirati Arabi, che non hanno la possibilità dell'arricchimento nella loro centrale, e crea forti tensioni con Israele, che in passato aveva bombardato il programma nucleare iracheno e il sospetto programma nucleare siriano. La guerra intanto va avanti con il 12° giorno consecutivo di attacchi americani all'Iran e la minaccia di Trump di colpire centrali elettriche o ponti, infrastrutture civili, per ogni nave attaccata dall'Iran nello stretto di Hormuz. Trump, il presidente che aveva promesso pace e basta guerre infinite in Medio Oriente, si ritrova a Dover ad accogliere le salme degli ultimi, in ordine di tempo, 4 caduti americani, uccisi nelle basi del Golfo, colpite dall'Iran.
0: E ora la cronaca, inquirenti dunque al lavoro sul caso della morte di Fakir, acquisiti nuovi video per verificare l'operato degli agenti e dei sanitari. Uno lo mostra a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. Domani l'autopsia. Elisa Dossi.
2: Fakir in vita, quando i poliziotti si alzano e resta a terra. A questo lavora la procura. Meno di un minuto per i primi soccorsi ed era ancora vivo, riportano le agenzie, citando fonti vicine alla Croce Rossa. Quando intervengono i volontari, ha funzioni vitali ancora rilevabili, anche se in condizioni disperate, tanto che decine di secondi dopo iniziano la manovra di rianimazione cardiopolmonare. Sulle cause di morte molto chiarirà l'autopsia. Inizierà venerdì. Un pool, esperti in medicina d'urgenza interna, un cardiologo, un tossicologo, verranno riascoltate. La prima chiamata al 112. Che devia l'intervento sulla polizia, quella dei poliziotti che attiva il 118, che manda i volontari, poi quella al medico di fronte ai vani tentativi di rianimarlo. Al vaglio le posizioni dei 2 poliziotti e 4 volontari iscritti nel registro delle annotazioni preliminari. Lo spray viene usato da un poliziotto quando Fakir lo morde, ferendolo.
3: Poi se viene dalla scuola se andiamo a la faccia sta respirando,
2: Parole sulla manovra di polizia, se ne valuterà la congruità con le linee guida del Viminale, analizzando anche il contenuto delle bodycam private degli agenti che filmano 15 minuti a fine intervento.
4: Va visto il contesto totale ed ecco il perché sosteniamo che la giustizia vada ricercata attraverso un'indagine concreta e di prove provate.
2: Per 40 minuti i poliziotti non sfiorano Fakir, intervengono quando colpisce un'auto e dà testate su un garage.
0: E Meloni torna a promettere tolleranza zero dopo gli scontri a Bologna, accusa le opposizioni di alimentare l'instabilità nel paese. La Premier guarda anche all'iter in Senato della legge elettorale. Ieri il colloquio telefonico con il neo primo ministro inglese Burnham. Gabriele Martelloni.
5: È consapevole Giorgia Meloni che buona parte della competizione a destra oggi si giochi sulla sicurezza e da giorni le uscite pubbliche della Premier si concentrano quasi esclusivamente su questo tema. La Presidente del Consiglio reitera il sostegno alle forze dell'ordine, promette tolleranza zero contro i violenti anche in merito ai disordini legati alla morte di Fakir a Bologna e definisce spropositata la pena inflitta a Roggero. C'è l'accusa alle opposizioni di volere l'instabilità e alimentare un clima d'odio contro gli agenti, ma è chiaro che la sfida principale si è rivolta a Bannacci, che fuori dalla maggioranza pungola il governo sulle questioni identitarie e con cui Meloni al momento dice di non volersi alleare visto che il futuro nazionale continua a votare contro l'esecutivo. Il perimetro della coalizione in vista delle prossime elezioni, d'altra parte, è un nodo da maneggiare con cura, soprattutto in un momento di riflessione interna a causa dello scivolone in aula sulle preferenze alla legge elettorale. La Presidente del Consiglio sembra intenzionata a ripresentare in Senato l'emendamento affossato alla Camera dai franchi tiratori e mentre il suo partito prepara la festa d'inizio settembre per il record di longevità del governo, l'avviso agli alleati è stato recapitato. Basta passi falsi o l'unica strada è il ritorno al voto. Intanto, nella telefonata con il nuovo primo ministro britannico Burnham, la Premier condivide la necessità di uno sforzo per la de-escalation nello stretto di Hormuz e riafferma la determinazione a sostenere Kiev con l'obiettivo di una pace giusta e duratura.
0: E di sicurezza e legittima difesa discutono i partiti, mentre la giunta delle autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta dei giudici di acquisire le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro con il ristoratore Carroccia. Dure le proteste delle opposizioni. Ma iniziamo dal tema sicurezza. Francesco Palese.
6: È necessario scoprire la verità, ma non si fomentano le piazze. Fratelli d'Italia su Bologna prende ancora di mira il sindaco Lepore.
7: Perché questo, il frutto della tensione è stato creato dal sindaco che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
6: Anche Forza Italia dice no alle campagne contro le forze dell'ordine, continueremo a sostenere tutto il popolo in divisa, ma gli azzurri vengono sfidati da Salvini sulla proposta di allargare il perimetro della legittima difesa. Devono spiegare la loro contrarietà agli italiani, afferma il leader della Lega, che però incassa anche la chiusura di Lupi, che afferma no al Far West. Intanto la maggioranza difende la linea della giunta per le autorizzazioni che nega alla procura l'accesso alle chat tra Delmastro e il ristoratore Carroccia, una scelta tecnica. Affermano da Fratelli d'Italia, nulla da nascondere. Sulla sicurezza la destra ha fallito, attacca il Partito Democratico che insieme alle altre opposizioni continua a chiedere piena luce sulla morte di Fakir. Sul caso Delmastro per i democratici si mortifica la giustizia. Meloni scelga tra la lotta alla mafia e la tutela dell'amico di partito. Prima al Senato, poi alla Camera, la protesta in aula dei 5 Stelle. No alla casta degli impuniti, afferma Conte, che chiede alla maggioranza di rimangiarsi questo voto vergognoso.
8: Loro hanno rivendicato ispirarsi ancora una volta all'azione, alle idee, al pensiero di Borsellino, ma ditemi un attimo cosa può avere in comune Borsellino con chi ostacola le indagini su un clan mafioso.
6: La destra parla di legalità ma copre le magagne degli amici, attaccano anche Verdi e

0: condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 all'esterno del proprio negozio di Grinzane Cavour. Il magistrato di sorveglianza Elena Massucco scrive che non si ravvisano né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere in questa sede. Per il magistrato, in caso di domanda di grazia, questo tipo di istanza è funzionale per pene detentive brevi e il differimento è applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata e non quando è già in corso. Analoga bocciatura sulle stesse basi arriva dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, che dichiara l'istanza inammissibile. A Torino questa prima pronuncia dovrà passare al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello per la ratifica. Se la decisione fosse stata opposta, avrebbe portato alla scarcerazione immediata di Roggero. I familiari continuano a sperare, dicono che ci sia comunque una soluzione anche tenuto conto dell'età.
1: E ora il meteo. Italia divisa in due, dunque da una parte temporali grandinate, trombe d'aria al nord e lungo il versante adriatico temperature alte, incendi dolosi al sud, fiamme vicino alle case nell'Agrigentino. Il servizio è di Matteo Parlato.
2: Chicchi di grandine grandi come pietre e pioggia violenta. Gli utenti dei social hanno dedicato molti post ai temporali e alle forti grandinate che hanno colpito il nord-est e la costa adriatica, causando danni alla vegetazione, alle strutture e alle automobili. Solo nelle Marche i vigili del fuoco hanno effettuato più di 50 interventi per alberi e rami pericolanti, danni causati dal vento, allagamenti e verifiche di sicurezza. Dopo le ondate di calore questi eventi meteorologici violenti sono probabili, questo perché il mare che ci circonda è molto più caldo della media stagionale, producendo grandi quantità di vapore acqueo che si trasformano in pioggia e grandine. Fuoco in Puglia, ma soprattutto in Sicilia. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dallo scirocco, stanno creando diversi problemi. Oltre 100 persone sono state allontanate dal loro paese nell'Agrigentino. Nella zona c'è un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio, ma ci sono altre decine di roghi nell'isola. I vigili del fuoco sono al lavoro per estinguere le fiamme nel palermitano e nel catanese. Il fuoco e le alte temperature hanno anche danneggiato la rete elettrica, con la conseguenza di diverse interruzioni della corrente in varie aree. Eventi estremi, conseguenza della crisi climatica alimentata dal nostro consumo di petrolio, carbone e metano.
1: E negli orti non si coltiva soltanto la terra, ma anche la cultura e il benessere di quelli urbani, didattici e terapeutici. Vi parliamo in questa nuova puntata di Sapori e Colori con Paola Cutini. Buona visione.

0: seminare, curare, raccogliere. Negli orti non si coltiva soltanto la terra, ma anche la cultura, il benessere. Degli orti urbani, terapeutici, didattici, ne parliamo in questa puntata di Sapori e Colori e partiamo dall'orto urbano di Monte Ciocci.
1: Qui, senza retorica, c'è veramente un profumo di libertà. Siamo tutti quanti ortisti, tutti quanti amanti della natura e del rispetto soprattutto per la natura. Piantare un seme e vedere la piantina che cresce non è soltanto agricoltura, non è soltanto ortistica, ma è una forma di resistenza civile e gentile rispetto a un mondo che è sempre più complicato, più complesso.
2: Non siamo nati in campagna, ma sbagliando abbiamo imparato tante cose, il sapore, il gusto di mangiare quello che ci coltiviamo naturalmente è indescrivibile.
0: Spazi verdi, fruibili a tutti, dove ci si incontra, si condivide, si cura la terra. Sono gli orti urbani comunitari. Qui siamo a Roma, dove ne esistono molte realtà.
3: Se noi andiamo a prendere quello che è la definizione di orto urbano comunitario, allora andiamo a una cinquantina di realtà. Quando entri in un orto urbano comunitario, in realtà ti prendi un pezzetto di una missione. Entri in una parte della missione pubblica. In un orto urbano comunitario ci si mette sicuramente alla prova. Quello che si impara è sicuramente un ritmo, che è un ritmo naturale, che è dettato dalla terra, perché l'educazione alla lentezza è una delle cose che abbiamo disimparato all'interno della nostra società. Dall'altra parte impariamo anche l'educazione al fallimento. Non è detto che per tante cose che tu faccia, per tutto quello che tu puoi mettere nella terra, il risultato sia esattamente quello che tu vuoi e quello che la terra potrà darti.
0: Urbano più alto di Roma vanta una vista a mozzafiato sul cupolone. Se ne prende cura l'associazione di volontariato Orti Urbani.
4: Più che un orto urbano è una comunità. Qui ci sono circa 22 spazi coltivabili. La produzione dell'orto sostanzialmente è quella classica mediterranea, possibilmente con l'autoproduzione da semi, perché abbiamo anche una serra. La nostra peculiarità come orto è che siamo molto vicini all'ambiente. Oltre alla parte orticola, l'associazione porta avanti tantissime attività di natura sociali. Coltiviamo relazioni sociali, si è creata una gran bella comunità e facciamo dei progetti sia a livello internazionale che a livello nazionale.
0: Tanti quindi i progetti portati avanti dall'associazione, da quelli di ricerca ai laboratori didattici.
5: Il progetto Orti Urbis è un progetto nato da poco a febbraio, finanziato dall'UCN, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, e in collaborazione con l'Università di Roma III, che mira al coinvolgimento della cittadinanza nella conservazione degli impollinatori in città. Nella città di Roma, infatti, gli orti urbani comunitari rappresentano una grande porzione di area verde che può essere utile agli insetti impollinatori come habitat se gestita in maniera corretta e utile.
6: I bambini vengono e dopo aver seminato in serra poi vengono qua e li mettono nei loro quadrati e ne osservano la crescita. Loro imparano a rispettare l'ambiente, imparano che cosa vuol dire non sprecare l'acqua, imparano che cosa vuol dire non usare i concimi chimici.
7: La lombricoltura serve soprattutto alla rigenerazione dei suoli. Ovviamente c'è anche un vantaggio da parte del cittadino che lo fa quotidianamente come me, perché permette di evitare di andare al cassonetto dell'umido in quanto facciamo digerire dei lombrichi direttamente i nostri scarti alimentari.
0: Dal limoncello alle marmellate, i frutti dell'orto sono gli ingredienti di tante preparazioni. Anche queste a volte sono condivise per momenti conviviali.
8: C'è un'insalata che è preparata con dei petali di fiore, limone e dei cereali e dei legumi. E la frittata di zucchine con pecorino e una eccellente crostata di fragole con le fragoline raccolte stamattina.
0: Niente come mangiare insieme ciò che si è coltivato aiuta a consolidare una comunità. Dal lavoro nei campi a quello tra i fornelli, così nascono i piatti di uno chef che punta su semplicità, gusto e natura. Vediamo come lavora nel suo agriturismo alle porte di Roma. Un vasto orto biologico, arnie, ulivi, alberi da frutto. Questa azienda agrituristica alle porte di Roma può vantare prodotti di stagione e tanta freschezza.
9: Cerchiamo di valorizzare al meglio tutti i prodotti che coltiviamo all'interno della nostra azienda agricola. Amiamo lavorare e trasformare sicuramente prodotti vegetali. Ovviamente è il nostro valore aggiunto, quindi cerchiamo di puntare tanto su quello. Oggi abbiamo pensato una lattuga cotta sul barbecue che abbiamo raccolto questa mattina. È condita con una maionese a base di cipollotto, quindi facciamo un olio verde con le foglie del cipollotto, una salsa teriyaki che facciamo noi in casa. E abbiamo messo una polvere di lievito di birra caramellato e poi disidratato, tutto coperto da appunto questa misticanza di erbe e fiori. Questo è il nostro pre-dessert. E alla base del piatto mettiamo un gel di tè bianco, lime e violetta, è tutto coperto da un'insalatina di biete e mirtilli. E a chiudere il piatto c'è una violetta candita, della polvere di violetta e dei fiori di sambuco, che sono tantissimi in questa stagione nel nostro territorio. E alla fine versiamo al centro un succo di frutti rossi fermentati.
0: Coltivare specie rare, uniche per le loro caratteristiche e per il loro gusto, è il lavoro di un orticoltore di Boretto, in Emilia-Romagna. È andato a trovarlo Samuele Amadori.
10: C'è un produttore di orticole a Boretto, proprio sulla riva del Po, che si è specializzato sulle varietà diverse di pomodori. La pianura padana li produce in quantità, ma qualcuno ha preferito dedicarsi alle specie rare. In questi orti si sperimentano pomodori che arrivano dal passato o sono stati selezionati per le loro caratteristiche uniche, come questi

0: elegantissimi Black Star.
1: C'è questa stella che viene fuori sotto il picciolo e appunto la sua particolarità è che è ricca di antiossidanti e antociani e fa molti menti che parlano di pomodoro, parlano appunto di un pomodoro giallo che è diventato rosso in un secondo momento. In particolare questo pomodoro giallo una volta mangiato ha un retrogusto fruttato ed è il motivo per cui abbiamo scelto di coltivarlo, perché appunto soddisfa il palato al 100%.
0: In generale sono circa 30 le tipologie che crescono in queste campagne, tutte indirizzate verso le cucine dei ristoranti fancy. Scordatevi di trovarle al supermercato.
2: Sono prodotti spesso a chilometro zero che vengono venduti direttamente ai mercati, direttamente quindi dal produttore al consumatore, ma anche alle attività della zona, ai vari ristoranti di alta qualità.
0: Il più interessante è di sicuro questo pomodoro senza pelle, cioè la cuticola c'è, ma quando viene cotto sparisce e aggiunge cremosità al sugo, come nel caso di questo apparentemente ovvio spaghetto al pomodoro.
3: Mettiamo in padella una decina di pomodori, li passiamo con un po' d'aglio e olio e basta, semplicissimo.
0: Però ho visto anche un'operazione con una grattugiata.
3: Ah beh, la grattugiata è questo pomodoro che abbattiamo o con l'azoto liquido o con l'abbattitore, che diventa tipo un tartufo che possiamo grattugiare, che rimane gli aromi del pomodoro integro come se fosse appena raccolto.
0: Giovanni Mandara è uno chef e pizzaiolo che arriva da Tramonti, alle spalle della costiera amalfitana, e di pomodori se ne intende. Per lui il pomodoro senza pelle è anche a livello gustativo un unicum.
3: La pelle quando si cuoce scompare ed è diventato cremoso.
0: Come far esplodere il gusto? Chef Mandara propone una ricetta di grande semplicità nella realizzazione. Pane raffermo bagnato nell'acqua di mare, asciugato e condito con la salsa di pomodoro tiepida. I sapori ridotti all'osso e per questo definitivi.
4: Oltre 800 metri di verde dedicati all'ortoterapia e all'educazione ambientale. È un progetto a Torino che cura la fragilità attraverso il lavoro nella terra. È una storia che ci racconta Paola Erba.
5: Una casa per bambini e giovani che stanno affrontando una malattia o che si trovano in una condizione di disabilità e fragilità. Casa Oz a Torino è tutto ciò. Un luogo anche per le famiglie di questi ragazzi, che permetta a tutti di ritrovare equilibrio e benessere attraverso attività quotidiane, dai compiti ai pranzi assieme, ai giochi, allo sport, alla cura di un orto.
6: L'orto è un orto didattico e terapeutico e quindi i bambini, i ragazzi, anche i genitori, i nonni passano qui del tempo, abbiamo delle attività strutturate, sono dei laboratori veri e propri in cui ci rendiamo conto che i bambini stanno meglio quando sono qui, quando mettono le mani nella terra, quando vedono le piante che crescono e quando si confrontano anche con la natura, con gli insetti, con tutto quello che accade, che può accadere in un orto.
7: Ci chiamiamo Oz, dal mago di Oz, arriva una tempesta, tutto il mondo ti si gira al contrario. E c'è bisogno di tenersi da qualche parte per riuscire a rimanere a terra e a rifare una vita il più normale possibile. Ecco, Casa Oz è uno di quei luoghi.
8: La quotidianità che cura, appunto.
7: Tante volte nella vita ti serve ritrovare quelle cerniere, quei punti fermi che fanno parte della nostra quotidianità e che ci permettono di vivere e superare quei momenti difficili.
9: Il piatto che abbiamo preparato oggi è una conseguenza quasi obbligata del progetto che è nato in fondazione, un orto che avrà tantissime implicazioni, tantissimi utilizzi anche terapeutici, ma che è abbastanza grande da poterci fornire le verdure. E quindi le verdure che sono arrivate oggi sono delle bietole freschissime, bellissime, alle quali abbiamo abbinato un po' di spezie, di erbe particolari che coltiviamo solo nell'orto, e abbiamo fatto una linguina con un pesto di queste bietole, basilico, menta, e poi i fiorellini dell'orto che ci sono intorno a fare la decorazione all'orto stesso. Fondazione Oz è nata per creare opportunità per le persone con svantaggi di rientrare nella società. Con il progetto di Casa Oz lo fanno con i bambini in età scolare, Casa Oz poi a un certo momento si ferma all'età scolare, abbiamo disegnato l'esistenza di magazzini Oz per prendersi carico delle persone che diventano nella fase adulta della propria vita, entrano nel mondo lavorativo, trovano solitamente moltissime difficoltà a farlo. Un lavoro, ma anche un metodo di lavoro che gli consenta poi di costruire una propria vita indipendente.

0: lavorando la terra. È quello che accade negli orti didattici. Con Antonio Coronato siamo andati a Viggiano, in Basilicata, nei campi curati dagli allievi. Vediamo.
1: Filastrocca dell'orto biologico. C'è un cibo speciale.
2: Prendersi cura della natura, apprezzarne i frutti o i tempi dettati dal ciclo delle stagioni è quello che bimbi di diverse età imparano in questi laboratori a cielo aperto, i 5 orti scolastici dell'Istituto Comprensivo De Lorenzo di Viggiano.
3: È un percorso che noi cerchiamo di favorire per migliorare e implementare nei bambini le competenze, la sana alimentazione, ma anche e soprattutto la socialità e la relazione. Sono percorsi trasversali che hanno diversi rapporti anche con le scienze, con la robotica, soprattutto perché partiamo dalla scuola dell'infanto.
4: Stiamo piantando delle piantine, la ruta, la maggiorana, l'erba cipollina, il basilico, la menta.
2: Come distinguete queste piantine?
4: Dal profumo e anche dalla forma delle foglie, ad esempio l'erba cipollina alle foglie cavate.
5: Ho svolto questo progetto per comprendere appieno l'importanza dei prodotti a chilometro zero e di come influiscono sulla nostra vita e sul nostro ambiente.
6: Ci siamo divertiti a piantare le piantine e abbiamo fatto un gruppo di lavoro.
7: Grazie a questo progetto abbiamo capito che il mondo è bellissimo, complesso e che soprattutto abbiamo il compito di lasciare un segno positivo.
8: Nutrirsi in modo sano ed ecosostenibile è una scelta consapevole che ci aiuta a sostenere il pianeta e che fa bene al nostro corpo.
2: La natura non è solo bella e sorprendente, ma anche buona.
9: Oggi i bambini stanno gustando del pane integrale con del pomodoro e del basilico coltivato nel nostro orto didattico. È una merenda naturale, biologica, e quindi serve anche come educazione alimentare per evitare di fargli consumare delle merendine confezionate. Fare l'orto è un apprendimento attivo, è un'esperienza di vita. E riconoscere il colore, il sapore, il profumo della terra, delle piante, e una palestra all'aria aperta.
2: Quale ti piace di più?
10: La menta.
2: Ma la mangi anche la menta?
10: Sì, me la mangio.
2: Il basilico ti piace?
10: Sì.
2: Sulla pasta?
10: Sulla pasta nessuno.
0: E per questa puntata di Sapori e Colori dedicata agli orti è tutto. Potete rivedere questa e altre puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ciao.

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Sarà una giornata sicuramente meno calda, con umidità sicuramente inferiore rispetto ai giorni scorsi, questo a portare una percezione delle temperature sicuramente più sopportabile, con temperature che saranno sì elevate al sud, ma non raggiungeranno più valori intorno ai 40 gradi, saranno sicuramente in cielo, generalmente sereno, poco nuvoloso. Un po' di variabilità arriverà lungo le coste orientali del nostro paese, ovvero in area adriatica, ma anche sui monti orientali. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che stiamo dicendo, partendo proprio dal nord. Come dicevo, durante queste prime ore del mattino potrebbe arrivare qualche precipitazione proprio sui monti orientali, ovvero a carattere di rovescio o temporale. Poi la nuvolosità pian piano si sposterà verso sud, lungo tutte le coste adriatiche, arriverà anche sull'Appennino. Saranno fenomeni isolati, ma sempre sotto forma di rovescio o temporale. Chiaramente i temporali, come classico in questo periodo, saranno associati anche a delle grandinate, quindi i fenomeni potranno essere localmente intensi, prestare sempre la massima attenzione. Per quanto riguarda le temperature e i venti, soprattutto i venti saranno settentrionali, di tramontana su buona parte del nostro paese, di brezza lungo le coste, specie quelle più meridionali. Dicevo, le temperature saranno ancora temperature alquanto elevate.

Al sud raggiungeranno ancora i 38-39 gradi nelle aree interne della Sicilia e della Sardegna, ma sicuramente saranno più miti lungo le coste tirreniche. Al nord resteranno stabili con valori che non supereranno i 30 gradi. Bene, questa era l'ultima informazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento.

0: La morte di Fakir al vaglio degli inquirenti, video dell'intervento della polizia, le manovre di soccorso, gli agenti avevano richiesto un'auto medica, ma questa è arrivata dopo oltre un'ora. Ed è scontro al Senato dopo la decisione di negare l'acquisizione delle chat di Delmastro con il ristoratore Carocci. Chiarirà tutto, dice Donzelli, difendete i mafiosi, replicano i 5 Stelle. E resta in carcere Mario Ruggero, negata la richiesta di differimento della pena avanzata dai suoi legali. Mancano le circostanze di necessità e di urgenza, scrive il Tribunale. Ed è la 12ª notte di raid americani sull'Iran, Teheran minaccia, non passerà più una goccia di petrolio. Hormuz colpite due navi, altre due petroliere prese di mira dagli Houthi nel Mar Rosso. Omicidio a Barisardo in Sardegna, un minorenne è stato fermato per l'omicidio del ventenne che aveva investito una ragazza, contrastante di testimonianze sulla ricostruzione dei fatti. Edoardo Bennato compie 80 anni, il cantautore napoletano, fustigatore dei mali della società attraverso i protagonisti dei fumetti, Pinocchio, Peter Pan e tra le sue canzoni da Mangiafuoco all'isola che non c'è. Ancora buongiorno e bentrovati da RaiNews 24. Ripartiamo dall'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia. Nuovi video sono al vaglio degli inquirenti per verificare l'operato degli agenti e dei sanitari. E noi andiamo in diretta per tutti gli aggiornamenti dall'inviata Elisa Dossi. A te, Elisa.
1: Buongiorno, sì, Fakir è ancora in vita quando i poliziotti si alzano, si allontanano e di lì a un po' inizieranno a intervenire i volontari. A questo lavora la procura, meno di un minuto per i primi soccorsi, lui era ancora vivo. Sono spuntati questi nuovi video in cui si vede intanto l'intervento dei volontari su Fakir per la manovra di rianimazione cardiopulmonare quando lui ha ancora i polsi e i piedi legati, e questo è uno dei punti su cui naturalmente si cercherà di fare luce. Poi il fatto che l'automedica chiesta dalle forze dell'ordine arrivi, ma arriva dopo oltre un'ora. Non c'erano medici disponibili a uscire, per questo sono stati mandati 4 volontari. Questo quanto sembra emergere dalle ricostruzioni, volontari che poi telefonano a un medico con il quale si confrontano, e quando però un medico arriverà non potrà che constatare il decesso. C'è dell'altro, ci sono 40 minuti in cui i poliziotti osservano Fakir mentre dà in escandalamento. Intervengono solo nel momento in cui vedono che dà delle botte su un garage e si scaglia contro un'automobile di passaggio. Naturalmente non solo questo, ma anche l'autopsia, che dovrebbe chiarire le cause di morte, inizierà domani. È un vero e proprio pool, esperti in medicina d'urgenza interna, un cardiologo, un tossicologo. Verranno riascoltate anche le chiamate, la prima al 112 che devia l'intervento sulla polizia, poi appunto quella dei poliziotti che chiamano il 118, che a sua volta manda i volontari che poi successivamente chiamano un medico. A te.
0: E grazie Elisa, e noi torniamo a parlare della Premier che torna a promettere tolleranza zero dopo gli scontri a Bologna. Accusa le opposizioni di alimentare l'instabilità del paese. La Premier guarda anche all'iter in Senato della legge elettorale. Ieri il colloquio telefonico con il neo primo ministro inglese Burnham. Facciamo il punto con Gabriele Martelloni.
2: È consapevole Giorgia Meloni che buona parte della competizione a destra oggi si giochi sulla sicurezza, e da giorni le uscite pubbliche della Premier si concentrano quasi esclusivamente su questo tema. La Presidente del Consiglio reitera il sostegno alle forze dell'ordine, promette tolleranza zero contro i violenti anche in merito ai disordini legati alla morte di Fakir a Bologna, e definisce spropositata la pena inflitta a Roggero. C'è l'accusa alle opposizioni di volere l'instabilità e alimentare un clima d'odio contro gli agenti, ma è chiaro che la sfida principale si è rivolta a Bannacci, che fuori dalla maggioranza pungola il governo sulle questioni identitarie e con cui Meloni al momento dice di non volersi alleare, visto che il futuro nazionale continua a votare contro.

0: contro l'esecutivo. Il perimetro della coalizione in vista delle prossime elezioni, d'altra parte, è un nodo da maneggiare con cura, soprattutto in un momento di riflessione interna a causa dello scivolone in aula sulle preferenze alla legge elettorale. La Presidente del Consiglio sembra intenzionata a ripresentare in sé franchi tiratori e mentre il suo partito prepara la festa d'inizio settembre per il record di longevità del governo, l'avviso agli alleati è stato recapitato. Basta passi falsi o l'unica strada è il ritorno al voto. Intanto, nella telefonata con il nuovo primo ministro britannico, Barnum, la Premier condivide la necessità di uno sforzo per la de-escalation nello stretto di Hormuz e riafferma la determinazione a sostenere Kiev con l'obiettivo di una pace giusta e duratura.
1: Di sicurezza, legittima difesa discutono i partiti, mentre la giunta delle autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta dei giudici di acquisire le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro con il ristoratore Caroccia durante dure le proteste delle opposizioni. Ma sentiamo in diretta da Montecitorio a Pablo Rocas. A te Pablo.
2: Temperatura caldissima ieri nelle aule sia del Senato che della Camera. Al Senato sono stati occupati i banchi del Governo e sono stati esposti i cartelli con scritto fuori le chat e così anche qui a Montecitorio dopo la decisione della Giunta delle autorizzazioni di negare appunto la condivisione con i magistrati di quello che si sono detti l'ex sottosegretario Delmastro e il suo ex socio nel ristorante che aveva legami con un clan della Camorra. Allora in alcune interviste oggi sui quotidiani Donzelli parla di un accanimento nei confronti del suo collega adesso solo deputato, si dice che si tratta di accanimento, che non hanno nulla da nascondere. Dall'altra parte Gubitosa in un'altra intervista, Gubitosa del Movimento 5 Stelle, afferma il Parlamento non può diventare lo scudo per chi si deve difendere. Ieri Giuseppe Conte, il presidente proprio del Movimento, ha indetto una conferenza stampa in cui ha tenuto a sottolineare come sia ingiusto da parte della destra accostare il proprio operato a quello di Borsellino nel momento in cui ha detto questo governo ostacola la lotta alla mafia. Oggi c'è una lunga intervista anche alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sul Foglio. Claudio Cerasa interviene sui fatti di Bologna, dice è una tragedia quella che è accaduta, non si può speculare sui fatti di cronaca, poi a lungo raggio affronta anche temi più ampi come quello delle armi a Kiev, si dice favorevoli, e poi sul campo largo nessun veto a Calenda, tanto per avere pochi sommarietti su questa lunghissima intervista. Ma sui fatti di Bologna la polemica è molto accesa ancora, con la difesa delle forze dell'ordine da parte del centrodestra, la richiesta di verità da parte delle opposizioni, e si continua a parlare del caso Roggero per la proposta della Lega sulla legittima difesa. Insiste Salvini per estenderla e per mettere una cauzione su chi organizza le manifestazioni, qua ci si riferisce ovviamente a Bologna. In un'altra intervista oggi Mulè di Forza Italia dice però non si può legiferare sull'onda dell'emotività e sui fatti di cronaca. Per ora è tutto.
1: Grazie Pablo. E anche la vicenda Roggero scuote, come avete sentito, il dibattito politico. Il Tribunale di Torino ha respinto intanto la richiesta di differimento della carcerazione per l'uomo che resta in cella in quanto è già in corso l'esecuzione della pena, come ci racconta Caterina Cannavà.
3: Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese detenuto nel penitenziario di Bollate da venerdì scorso. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per l'uomo condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 all'esterno del proprio negozio di Grinzane Cavour. Il magistrato di sorveglianza Elena Massucco scrive che non si ravvisano né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere in questa sede. Per il magistrato, in caso di domanda di grazia, questo tipo di istanza è funzionale per pene detentive brevi e il differimento è applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata e non quando è già in corso. Analoga bocciatura sulle stesse basi arriva dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, che dichiara l'istanza inammissibile. A Torino questa prima pronuncia dovrà passare al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello per la ratifica. Se la decisione fosse stata opposta, avrebbe portato alla scarcerazione immediata di Roggero. I familiari continuano a sperare, dicono che ci sia comunque una soluzione, anche tenuto conto dell'età.
1: Andiamo in Ucraina, nuovi raid su Odessa. Kiev accusa Mosca di ostacolare le sue esportazioni agricole prendendo

0: mira sempre più spesso le navi mercantili. Sentiamo in diretta l'inviata Emma Farnè. Emma.
1: E su Odessa e sulla regione è stata una notte difficilissima, abbiamo sentito anche noi, la Contrera ha lavorato fino all'alba senza sosta, nella mira non solo la città, la regione, ma anche il porto, le stesse navi che esportano il grano. Il ministro degli esteri ucraino Sibiha dice che la Russia sta ostacolando le nostre esportazioni agricole, nessuna nave del grano ha usato negli ultimi giorni la rotta del Mar Nero perché è troppo pericoloso. Del resto, anche alcune compagnie di spedizioni aeree stanno dirottando le proprie navi dal porto di Odessa ad altri porti meno pericolosi. È stata richiesta poi una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Nel frattempo continuano gli attacchi ucraini contro i magazzini russi Wildberries, la cosiddetta Amazon russa. Zelensky ne ha rivendicati altri, due altri magazzini, le regioni di Krasnodar e Stavropol. E invece ieri è iniziato il primo giorno del nuovo comandante delle forze armate, Drapati. Gli è stato dato ordine di dare un impulso alla controoffensiva, ma la piazza non è contenta, si continua a manifestare in varie città ucraine per il ritorno di Fedorov, ministro della difesa. È stata convocata una nuova manifestazione venerdì. Sul fronte diplomatico invece a Manila l'incontro Rubio Lavrov, mentre ieri Zelensky ha fatto sapere di aver sentito Witkoff e Kushner. Una buona conversazione, importante, la pace vicina, ha detto Zelensky. Da Odessa con Alessandro Cifarelli, a voi.
0: Grazie ad Emma Farnè. Come avete sentito, il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato Rubio si sono incontrati a margine del vertice ESA a Manila, nelle Filippine. Un incontro di 35 minuti. Lavrov ha confermato la disponibilità della Russia ad una soluzione politica e diplomatica del conflitto in Ucraina. Mosca ha spiegato sempre, Lavrov si è detta pronta a portare avanti le proposte avanzate dai presidenti Trump e Putin nel vertice in Alaska. Entrambi i capi della diplomazia si sono detti d'accordo nel proseguire i contatti. Dodicesima notte di attacchi consecutivi degli Stati Uniti contro l'Iran, che ha già fatto scattare la sua rappresaglia nei paesi del Golfo e nello stretto di Hormuz. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha intanto approvato la proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari per finanziare proprio il conflitto con Teheran, ma manca il passaggio al Senato. Sentiamo l'inviato Nico Piro.
2: L'Arabia Saudita avrà il suo programma nucleare civile grazie ad un trasferimento di tecnologia concesso da Trump, un passo che negli ultimi 20 anni nessun presidente aveva voluto compiere. L'Arabia Saudita sarà sottratta alle ispezioni a sorpresa della EIA e potrà arricchire l'uranio in loco, un passaggio potenzialmente utilizzabile per dare scopi militari ad un programma civile per la produzione di energia elettrica. Si tratta di condizioni ben più favorevoli rispetto a quelle che Obama concesse all'Iran con un accordo del 2015 poi strappato da Trump, creando le condizioni per la guerra in corso oggi. Trump concede quindi a Riyadh quello che non è stato concesso agli Emirati Arabi, che non hanno la possibilità dell'arricchimento nella loro centrale, e crea forti tensioni con Israele, che in passato aveva bombardato il programma nucleare iracheno e il sospetto programma nucleare siriano. La guerra intanto va avanti con il dodicesimo giorno consecutivo di attacchi americani all'Iran e la minaccia di Trump di colpire centrali elettriche o ponti, infrastrutture civili, per ogni nave attaccata dall'Iran nello stretto di Hormuz. Trump, il presidente che aveva promesso pace e basta guerre infinite in Medio Oriente, si ritrova a Dover ad accogliere le salme degli ultimi, in ordine di tempo, 4 caduti americani, uccisi nelle basi del Golfo, colpite dall'Iran.
0: E dall'Iran i Pasdaran minacciano una rappresaglia ancora più dura se gli Stati Uniti dovessero continuare a colpire infrastrutture strategiche. In diretta da Istanbul, la corrispondente Anna Mazzone. Anna.
3: Sì, cresce la tensione nel Golfo Persico e proseguono gli scontri. Gli Houthi, le milizie sciite dello Yemen, alleate della Repubblica Islamica, hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso. Una di queste è in fiamme e minacciano di creare un punto di strozzatura a Bab el Mandeb che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione nello stretto di Hormuz. I militanti, con base in Yemen, che controllano le aree vicine allo stretto di Bab el Mandeb, avevano annunciato proprio lunedì scorso un blocco navale sull'Arabia dell'Iran che punta a ottenere una posizione di vantaggio. Milioni di barili al giorno di greggio saudita sono diretti in questo momento al porto di Yamal.

0: sul Mar Rosso per evitare le acque di Hormuz. Intanto, sul versante iraniano, i Pasdaran affermano che tre petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud delle acque di Hormuz sono state fermate. I guardiani della rivoluzione ribadiscono che se gli Stati Uniti attaccheranno infrastrutture elettriche, civili e poi nucleari, Teheran reagirà ancora più duramente. Nel mirino dell'esercito americano c'è anche la cosiddetta Montagna del Piccone, un sito fortificato vicino al complesso nucleare di Natanz, che ospiterebbe strutture nucleari sotterranee scavate nel granito.
1: Grazie Anna, andiamo in Libano perché il 4 agosto riprendono anche a Roma i negoziati per il cessate il fuoco tra il governo di Beirut e Israele, mediati dagli Stati Uniti. Nuovi raid israeliani nella giornata di ieri si sono registrati mentre attesa per il ritiro delle forze dello Stato ebraico dalle zone pilota. In diretta da Beirut c'è proprio l'inviato Nello Reganello.
2: Sì, buona giornata da Beirut. Situazione sempre molto difficile nel sud del Libano, dove proseguono i raid di Israele contro obiettivi di Hezbollah, ma sono tornate a sventolare le bandiere libanesi, come quella portata ieri stesso dal premier Salam, che è andata in una delle due zone pilota dove si sta cominciando con il dispiegamento dei militari di Beirut, mentre rimangono ancora nel sud del Libano, nella cosiddetta zona gialla che si estende per una decina di chilometri partendo proprio dalla Blue Line, andando verso il fiume Editani, le forze di Tel Aviv. Israele ha ribadito che non andrà via dal Libano fino a quando non sarà completamente disarmato Hezbollah. Le milizie filo-iraniane sono ormai ridotte ai minimi storici, ma hanno una capacità militare ancora abbastanza consistente e soprattutto sono contrari sia al processo di pace in atto tra Israele e Libano, ma anche all'ordine dato dal governo libanese di disarmare i miliziani. E intanto l'Italia, che da decenni svolge un ruolo da protagonista qui in Libano, sarà nuovamente al centro di questo processo di pace che dovrebbe portare in tempi brevi alla pace in Libano con Israele. Il prossimo 4 agosto, nuovi colloqui a Roma, un altro tassello che si aggiunge mentre si fa sempre più strada l'ipotesi di un contingente italiano che possa essere nelle cosiddette zone pilota per favorire il dispiegamento dei militari libanesi e il ritiro di Israele. Linea e microfono a voi a Roma.
1: Grazie Nello, noi torniamo in Italia perché è stato fermato nella notte dai carabinieri di Nuoro un minorenne accusato dell'omicidio di Simone Concas ieri a Barisardo nella provincia dell'Ogliastra. Da una prima ricostruzione la vittima avrebbe investito una giovane da cui una lite con il fratello di lei sfociata poi in tragedia. Si attende ora di sentire il racconto della ragazza ricoverata in ospedale a Cagliari con traumi alle gambe. Ed è deceduta dopo più di 2 mesi di ospedale. Monica Esposito, la donna investita lo scorso 16 maggio a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim col Virginia Novellini, ci racconta quanto accaduto.
3: Ha lottato per più di 2 mesi in terapia intensiva, ma alla fine non ce l'ha fatta. È morta Monica Esposito, la 55enne di Nonantola, che lo scorso 16 maggio era stata falciata in centro a Modena da un'auto lanciata a tutta velocità sulla folla. Alla guida c'era un 31enne di Ravarino, Salim El Kudri, da allora in carcere. Nelle tragiche immagini dell'investimento è lei la prima a essere travolta. Stava passeggiando col marito, anche lui rimasto ferito ma meno gravemente. Le condizioni della donna invece erano apparse da subito critiche. Ricoverata al Maggiore di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale modenese di Baggiovara, ma non aveva mai ripreso conoscenza. Questa settimana si è spenta e i familiari hanno dato il consenso alla donazione degli organi. La strage compiuta dal giovane di origini marocchine che aveva ferito altre 7 persone, tra cui una turista tedesca che ha perso entrambe le gambe, conta dunque una vittima e la posizione di El Kudri si aggrava. Ora, spiega il suo legale, rischia l'ergastolo. Dalla sua cella ancora nessuna spiegazione del folle gesto. Disoccupato, nonostante la laurea in economia, il giovane in passato era stato in cura per un disturbo schizoide della personalità, ma aveva interrotto la terapia. Dall'arresto ha visto solo la sorella, mai i genitori. Ma da lui, dice il suo avvocato, non è arrivata ancora una sola frase sensata su quel pomeriggio.
1: L'europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Salis è stata condannata a risarcire poco più di 300.000 euro a due ex collaboratori ai quali nel 2025 ha comunicato il recesso anticipato del contratto senza giusta causa. Confido che il giudizio d'appello

0: La sentenza che ha condannato a un risarcimento di oltre 300.000 euro la deputata al Parlamento europeo di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, risale al marzo scorso. Il giudice del Tribunale del Lavoro di Milano ha accolto le richieste di due ex collaboratori di Salis al Parlamento europeo. Licenziati senza preavviso pochi mesi dopo l'elezione a Strasburgo della Salis, che era stata arrestata nel 2024 in Ungheria per aver aggredito dei militanti di estrema destra. Gli avvocati difensori dei due collaboratori hanno invano tentato di notificare il ricorso all'europarlamentare all'indirizzo ufficiale di residenza, ma la Salis era introvabile. Ancora una volta un problema di casa per la militante dei movimenti di lotta per l'abitazione e le occupazioni abusive. Per il tribunale quei licenziamenti non solo erano senza giusta causa, nel verdetto i cui stralci sono stati pubblicati dall'agenzia di stampa ADN Kronos si sottolinea che spetta alla datrice di lavoro l'onere della prova, ma nel rimanere contumace, secondo il giudice, Salis non ha assolto al proprio onere, da qui l'insussistenza della giusta causa nei processi impugnati. Il danno complessivo, oltre 300.000 euro per i mancati guadagni dei due collaboratori fino alla fine del mandato, cui si aggiungono 10.000 euro per le spese legali.
1: Italia divisa in due dal meteo, temporali, grandinate, trombe d'aria al nord lungo il versante adriatico, temperature alte, incendi dolosi al sud, fiamme vicino alle case nell'Agrigentino. Noi sentiamo Matteo Parlato.
2: Chicchi di grandine grandi come pietre e pioggia violenta. Gli utenti dei social hanno dedicato molti post ai temporali e alle forti grandinate che hanno colpito il nord-est e la costa adriatica, causando danni alla vegetazione, alle strutture e alle automobili. Solo nelle Marche i vigili del fuoco hanno effettuato più di 50 interventi per alberi e rami pericolanti, danni causati dal vento, allagamenti e verifiche di sicurezza. Dopo le ondate di calore questi eventi meteorologici violenti sono probabili, questo perché il mare che ci circonda è molto più caldo della media stagionale, producendo grandi quantità di vapore acqueo che si trasformano in pioggia e grandine. Fuoco in Puglia, ma soprattutto in Sicilia. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dallo scirocco, stanno creando diversi problemi. Oltre 100 persone sono state allontanate dal loro paese nell'Agrigentino. Nella zona c'è un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio, ma ci sono altre decine di roghi nell'isola. I vigili del fuoco sono al lavoro per estinguere le fiamme nel palermitano e nel catanese. Il fuoco e le alte temperature hanno anche danneggiato la rete elettrica, con la conseguenza di diverse interruzioni della corrente in varie aree. Eventi estremi, conseguenza della crisi climatica alimentata dal nostro consumo di petrolio, carbone e metano.
1: L'Italia del calcio cerca il suo nuovo allenatore. In pole position c'è lo spagnolo Guardiola, ma non mancano altre suggestioni. Sentiamo Gianluca Semprini.
3: Un tecnico straniero sulla panchina dell'Italia sarebbe la minore delle notizie, visti i due brevissimi e curiosi precedenti. William Garbutt, inglese, nel 1913 per 6 amichevoli, ed Eleni Herrera, il mago, che affiancò Valcareggi nel 66 per 4 partite in azzurro. La trattativa con Guardiola, confermata da Malagò, è clamorosa. Certo, se sei all'anno zero del calcio italiano, affidarsi al tecnico più vincente e tra più visionari dell'era contemporanea sembra la chiave per rilanciare tutte le nazionali. Piccolo problema, l'ingaggio. Fino a ieri, prima della pausa sabbatica e familiare a Barcellona, Pepi intascava dal City 14 milioni di euro netti. Per lui la Federcalcio è disposta ad un'eccezione dolorosa. I maligni suppongono che l'operazione Catalogna, con tanto di blitz di Maldini e Leonardo, sia solo un'enorme opera di distrazione di massa per poi arrivare all'usato sicuro, Roberto Mancini, oppure scommettere su Andrea Pirlo, mentre sempre più sfumata l'ipotesi Conte. Il presidente del CONI, Buonfiglio, in maniera per molti anacronistica, chiede al suo predecessore Malagò di optare per un tecnico italiano. Certo, i nostri connazionali in panchina ai mondiali sono usciti male. Fabio Cannavaro al primo turno con le dimissioni dal suo Uzbekistan, Vincenzo Montella, che resta però apprezzato e confermato in Turchia, come Carlo Ancelotti con contratto blindato fino ai mondiali del 2030. Confermato anche il tedesco Tuchel, ferocemente criticato dai tabloid inglesi e financo da Donald Trump, mentre Didier Deschamps, dopo 14 anni di emozioni e successi, lascia la Francia, a Zinedine Zidane, Jürgen Klopp firma 7 milioni di euro per guidare la Germania fino al prossimo mondiale, e Rudy Garcia, la panchina belga Van Bommel. Resta incerto il destino di Luis Scaloni. La Giorera, l'ultimo pianto, l'ha consumato nella conferenza stampa post finale. Chissà se solo di delusione o di addio.
4: Lo sento.

Ti auguri a Edoardo Bennato, il pirata del rock compie 80 anni. La cantautore festeggia questo importante compleanno in giro per l'Italia con il tour Quando sarò grande. Autore di grandi successi, dal Gatto alla Volpe a Sono solo canzonette, da Un giorno credi all'Isola che non c'è, le riascoltiamo insieme. Poi il traffico con Rai Servizi per la mobilità e ancora la nostra rassegna stampa con Marco Silenzi e poi ancora le nostre informazioni. Restate con noi.

esistere nella realtà. Su

Buongiorno, breve aggiornamento con le notizie sulla viabilità di oggi, giovedì 23 luglio. Flussi intensi verso i centri urbani, mentre molti italiani hanno già raggiunto le località di villeggiatura. Andiamo a vedere proprio le immagini in area milanese. Ecco qui è la situazione alla barriera di Milano Est. Andiamo in area bolognese. Vedete, qui il traffico è congestionato, non solo per il traffico diretto alle località di villeggiatura della Riviera, ma anche per un incidente sulla tangenziale di Bologna che sta creando molti disagi, come avete appena visto. Disagi anche in area ligure, perché ci sono 3 km di code sulla Genova Ventimiglia tra Celle Ligure e il chilometro 44 in direzione del confine di Stato, ma anche tra il chilometro 44 e Albisola verso Genova. Sulla 9 Lenate Chiasso anche questa mattina troviamo delle code al momento di 3 km tra Como Centro e Chiasso in direzione del territorio elvetico. Abbiamo alcuni incidenti sulla statale della Valsugana tra Nova Ledo, zona industriale, e Campiello di Levico, ma anche la diramazione di Roma Sud, un incidente a San Cesario, e sulla strada statale del Gioia del Colle a Casa Massima. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona giornata e arrivederci.

0: pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
1: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
2: Da Rodaus, la carne alla griglia, da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi. Solo nei ristoranti Rodaus.
3: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei diplomato e non sai che strada prendere. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se hai meno di 22 anni, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Buongiorno, bentrovati. La rassegna di Rai News 24. Sono più o meno tre gli argomenti principali sulle prime pagine dei quotidiani. Uno, il caso della morte di Fakir. L'altro, la decisione della giunta per l'autorizzazione a procedere di negare la possibilità di accedere alle chat del ex sottosegretario Delmastro, alla quale la destra risponde con il caso della Salis, che ha licenziato due suoi collaboratori. Ma andiamo subito a vedere questi argomenti. Il film della morte di Fakir, c'è un nuovo video, sottolinea il Mattino di Napoli. E ancora il Messaggero e il Resto del Carlino: la morte di Fakir, il nuovo video, le fasi del suo delirio. E poi Bologna, l'accusa del Viminale, il presidio non era concordato. Anche questo viene sottolineato dal Mattino. Il sindaco Maranza e la Elli addormentate, a questo risponde il Manifesto, il canto delle sirene, insomma un coro della destra contro il sindaco di Bologna. Alcuni cittadini che chiedono a Meloni basta attacco al sindaco. E l'altro argomento, lo dicevamo appunto, quello sottolineato da Repubblica e Domani, da Repubblica anche in grande rilievo, uno scudo per Delmastro, il governo Meloni aiuta la mafia, negate ai PM le chat di Delmastro. Il Secolo XIX, il Fatto Quotidiano: no della Camera all'uso delle chat, lite fra i partiti, salvano Delmastro eppure il clan senese. E da parte loro i quotidiani di centrodestra, lo vedete anche qui, grande impatto, una brutta figura, chiamiamola così, quella della Salis, secondo Libero, condannata a risarcire con 300.000 euro i collaboratori licenziati, li accusava di rispondere tardi alle mail. Anche il giornale La Verità, sono sullo stesso argomento: condannata la compagna Salis, sfrutta licenze gli assistenti, non paga i dipendenti. Altri argomenti, quello della Stampa: la battaglia di Hormuz sta mettendo in crisi il trasporto del gas e petrolio. Il Sole 24 Ore ha due titoli: via libera alla riforma dell'avvocatura, cariche societarie non più vietate, e poi un italiano all'ESMA, che sarebbe la Consob europea, l'Unione Europea sceglie Carlo Comporti. Ma cominciamo appunto dal caso di Fakir, della morte di Fakir. Immagini sconvolgenti, ogni giorno esce un video nuovo, queste sono le foto che ormai abbiamo imparato a conoscere, gli frame degli ultimi 90 minuti di vita di Abdelrahim Fakir, grida aiuto, si porta le mani a capo più volte come se la testa gli scoppiasse, chiede un'ambulanza, dice frasi del tipo mi vogliono ammazzare. Alle 11.59 parte la prima chiamata al 112, questa è la ricostruzione del Corriere della Sera. C'è un uomo che grida che loro vogliono ammazzare e prende a calci i basculanti. Fakir è in evidente delirio psicotico. Al 12.15 arriva la volante con due poliziotti, chiamano subito il 118. Prima che arrivi l'ambulanza, e mentre i poliziotti tentano di calmare Fakir parlandogli, c'è un video diffuso su questo, grida ammazzatemi, gli agenti attendono che Fakir si calmi nonostante l'escalation di agitazione, finché non si scaglia contro un automobilista. È a questo punto che gli agenti intervengono per fermarlo. Poco prima il poliziotto 23enne accende la bodycam, sono circa le 12.30, queste immagini però le hanno viste solo gli inquirenti. Il difensore dei due poliziotti parla di una colluttazione tra Fakir e l'automobilista che cercava di accedere ai garage, che avrebbe innescato l'intervento degli agenti, ma il legale dei familiari Fabio Anselmo ribatte: non c'è stata colluttazione. E intanto è arrivata l'ambulanza. Gli ultimi 5 minuti di vita di Fakir sono ripresi in quelle drammatiche sequenze che tutti abbiamo visto. Gli agenti tentano per diversi minuti di ammanettare il 42enne che chiede aiuto. Un cittadino gli trattiene le gambe. A un certo punto il 42enne riesce a liberarsi un braccio e il poliziotto più giovane gli tira due pugni proprio sul braccio. Fakir continua a tentare di resistere all'immobilitazione, ma le sue grida sembrano sempre più rantoli finché non cede. E qui c'è un altro video di 1 minuto e 14 secondi, i cui soccorritori praticano manovre di rianimazione, massaggio cardiaco e ventilazione. I poliziotti sono inginocchiati di fianco, Fakir supino, il volto insanguinato a macchie marroni scure per lo spray a peperoncino spruzzato molto da vicino. Ma la rianimazione avviene mentre è ancora legato. Questo non è ammissibile, perché a norma di legge i poliziotti avrebbero dovuto liberarlo per permettere le manovre di rianimazione. Alle 12.53 arriva l'automedica, ma le condizioni di Fakir sono già disperate. Questo, diciamo, il racconto di quello che è successo. Uno dei poliziotti appunto aveva una bodycam che hanno molti o quasi tutti gli agenti negli Stati Uniti, in Italia non è prevista e, come lo vediamo da questo titolo, la bodycam era privata, la gente l'aveva presa per tutelarsi durante gli interventi ed è quella che anche verrà usata. Sugli agenti per la prima volta viene applicato quello scudo penale e Fabio Anselmo, il legale dei parenti di Fakir, dice è una mezza soluzione, questa è un'interferenza pesante, con questo sistema la verità su Cucchi non sarebbe emersa. Però certo, alla morte di Fakir è seguita una manifestazione a Bologna, una manifestazione che è stata molto violenta, 64 feriti tra le forze dell'ordine nella notte al Pilastro. Il ministro dell'interno Piantedosi è intervenuto sul concetto di odio preventivo, ha detto esiste un pregiudizio quando c'è qualcosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, si presume da parte di alcuni la non legittimità, ma noi non abbiamo timore di nulla. Torna però lo scontro istituzionale tra il Viminale e il Comune di Bologna, uno scontro tra due persone che tra parentesi si conoscono bene, perché il sindaco Matteo Lepore e il ministro Piantedosi il sindaco Matteo Lepore di Bologna e il ministro Piantedosi, che di Bologna è stato il prefetto. Sulla piazza di lunedì però che è nato il giallo, il Viminale ieri ha avviato un'istruttoria interna perché il presidio convocato da Lepore per esprimere solidarietà ai familiari di Fakir non sarebbe stato concordato con questura e prefettura, che invece secondo il comune erano state informate per tempo. Eppure filtra sempre dal Viminale che non sarebbe stato presentato alcun formale preavviso sull'uso della piazza. E questo diventa una questione politica e questo è il titolo appunto che vediamo di Libero. Il comune di Bologna ha avvisato la prefettura solo via sms telefonici, ora rischia una multa fino a 10.000 euro. Il sindaco avrebbe dovuto presentarsi in questura e compilare il formulario. Dice Manfredi, ma in realtà fa dare un segnale della città per cose che non vogliamo vedere in questa città, non era sbagliato, è che la piazza non va lasciata ai violenti. Davanti a un episodio così traumatico come la morte di Fakir, dice appunto Manfredi, sindaco di Napoli, è importante che le comunità si ritrovino unite per affermare quel senso democratico che è alla base della convivenza di ogni città. Ha fatto bene Lepore, ma la colpa dei violenti è non di un sindaco, dice lei, sono nemici della democrazia, solo così posso definirli, non possiamo lasciare la piazza a loro, vanno isolati. Alle forze dell'ordine assoluta solidarietà, allo stesso tempo bisogna evitare di comprimere il diritto a manifestare liberamente. In democrazia si devono poter esprimere le opinioni rispettando le regole. E a Lepore è arrivata la solidarietà da 35 sindaci del PD, del centrosinistra, contrari, e la condanna è arrivata da Fratelli d'Italia ma anche da Calenda. Fratelli d'Italia va oltre e chiede anche le dimissioni. Gli scontri di Bologna dimostrano che la sinistra sta sempre dalla parte sbagliata, ha detto Augusta Montaruli. E intanto a parlare anche Salvini, che dice appunto che avrebbe pronta una legge proprio per evitare i danni e le devastazioni dei black bloc e dei violenti durante le manifestazioni. Sentiamo Salvini.
1: Se fosse già operativa la proposta di legge della Lega che prevede che chi convoca una manifestazione, chi prenota una piazza, deposita una fideiussione sul suo conto corrente che in caso di danni va a risarcire quei danni, oggi non pagherebbero tutti i bolognesi ma pagherebbe qualcun altro.
0: Il vicepremier poi rilancia le sue mire sull'interno, io sono a disposizione, Meloni valuta l'avvicendamento con Piantedosi ai trasporti. E gli agenti adesso feriti a Bologna durante le manifestazioni fanno causa al sindaco PD, il SAP va all'attacco, Lepore doveva prevedere ciò che sarebbe potuto succedere, ora si assuma le proprie responsabilità. E vedete, continuano a izzare gli sfascisti rossi, accusa Maurizio Belpietro dalle pagine della Verità, e un richiamo alla calma lo ha fatto il segretario di Stato Vaticano Parolin. Sentiamo.
2: Mi dispiace molto, ecco, di quanto è successo. Io spero solo che si possa come dire, cioè indagare e trovare la verità, ecco, però in un clima

0: le circostanze di necessità e di urgenza necessarie per un intervento cautelare. La vicenda tuttavia non è conclusa, gli atti passeranno ora al Tribunale di Sorveglianza di Torino, chiamato ad esaminare nel merito la richiesta presentata dai legali. La figlia dice: speriamo nella grazia, perché va tenuto conto anche dei suoi 72 anni, a lui lo diremo oggi, ma lo avrà già saputo dai TG che guarda. Sappiamo che ha incontrato Massimo Bossetti, il killer di Yara Gambirasio, insomma la sua vita in carcere. I parenti, dopo aver chiesto la grazia, stanno cercando di capire se questa pena può essere scontata, almeno in parte, a casa, ai domiciliari. E intanto si continua a discutere di legittima difesa. La proposta di legge firmata da Borghi prevede dal leghista Borghi la non punibilità per qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata, quindi la parola difesa dovrebbe essere tolta dalla legge, ma in maggioranza l'accordo manca anche sulle nuove norme per i risarcimenti dei familiari di chi è stato colpito mentre stava commettendo un crimine. A frenare di più è Forza Italia. Vedete Mulè, cosa dice Giorgio Mulè: un rischio a legiferare sull'onda dell'emotività. L'altra questione, lo dicevamo in apertura di rassegna stampa, riguarda il no della Giunta per l'autorizzazione a procedere sulla richiesta fatta appunto dalla Procura di analizzare le chat Delmastro. Non soddisfa i requisiti di necessità, determinatezza, selettività e proporzionalità imposti dall'articolo 68 della Costituzione. Questa è la motivazione della Giunta, che ha bocciato la richiesta della Procura di Roma di sequestrare le chat fra il deputato di Fratelli d'Italia Delmastro Delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato a 4 anni con l'accusa di aver fatto da prestanome al clan Senese. È stata subito bagarre tra i più, vedete le foto in aula con i cartelli, i più violenti, quelli del movimento, violenti, più duri a criticare, quelli del Movimento 5 Stelle. Sentiamo le parole di Giuseppe Conte.
1: Loro hanno rivendicato ispirarsi ancora una volta all'azione, alle idee, al pensiero di Borsellino, ma ditemi un attimo, cosa può avere in comune Borsellino con chi ostacola le indagini su un clan mafioso?
0: Urla, risse sfiorate, l'Appendino che attacca, mi fate schifo, lite con la russa, la trasparenza, dice Gubitosa dei 5 Stelle, è un valore, non si può trasformare l'aula in uno scudo politico. Attacca anche Il Fatto Quotidiano, un regalo ai clan, salva Delmastro e così frena IPM sui Senese. E un colpo all'indagine, la procura spiazzata dallo stop, è diventato un caso che agita i partiti. Nelle stanze di Piazzale Clodio resta una delicata inchiesta giudiziaria sulle infiltrazioni mafiose nella capitale, un altro incrocio pericoloso tra politica e giustizia, che però ha un effetto dirompente. La decisione della Giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera di negare l'acquisizione delle chat di Caroccia, è un diniego che con ogni probabilità sarà confermato dall'Aula, rallenta in modo significativo il passo dell'inchiesta della procura di Roma. Per i magistrati quei messaggi non erano un dettaglio procedurale, ma uno degli strumenti principali per ricostruire il percorso del denaro che, secondo l'accusa, dal clan Senese sarebbe arrivato fino alla bisteccheria d'Italia, il ristorante fondato dal ristoratore insieme all'ex sottosegretario Delmastro e ad altri esponenti di Fratelli d'Italia. L'ipotesi è che il locale servisse a ripulire denaro sporco, uno schema tipico di Caroccia, che oggi è in carcere proprio per aver trasformato un altro locale di sua proprietà in una lavanderia di capitali provenienza illecita. Il suo telefono è ora sotto sequestro ed è come se fosse chiuso dentro una cassaforte e nessuno può vedere quello che c'era scritto sopra. L'avete sentito, l'opposizione cita Borsellino, stanno bloccando un'inchiesta di mafia. In difesa di Delmastro c'è Giovanni Donzelli, non c'è niente da nascondere, noi diciamo solo che non si può prendere la chat con Delmastro, tutte le altre le possono prendere. Andrea non è indagato, dice Donzelli, quindi non c'entra nulla la mafia, e Conte deve solo scusarsi per quello squalido tentativo di sciacallaggio politico di un luogo sacro delle istituzioni. Si deve vergognare di aver profanato Via D'Amelio. Delmastro da sottosegretario ha combattuto con i fatti la criminalità organizzata. Beh, però, dice, non era contrario a pubblicarle, però negando la chat non lasciate un'ombra su di lui. Nessuna ombra, dice Donzelli, non abbiamo nulla da nascondere, vale la Costituzione italiana. Poi

sarà l'Aula a valutare, ma ci fidiamo del parere della Giunta. E l'altra questione politica, dicevamo, di cui si è parlato ieri, è questa che riguarda Ilaria Salis, condannata a pagare 300.000 euro per aver interrotto il rapporto di lavoro. L'eurodeputata ricorre, non sapevo del procedimento, loro erano inadeguati alle funzioni. E poi i titoli dei quotidiani di centrodestra: Salis caccia due collaboratori, il tribunale la condanna a pagare loro 300.000 euro, manca la giusta causa, l'europarlamentare è punita in contumacia perché il tribunale non è riuscito a consegnarle gli atti, non rispondono alle mail, prendono iniziative, ecco perché Ilaria ha licenziato i sottoposti, è un titolo che li unisce tutti gli argomenti del centrodestra. Falsi moralisti, Salis condannata, sfruttava e umiliava due collaboratori, ora dovrà risarcirli. Questo appunto è il titolo del giornale. E l'altra questione riguarda invece l'altro argomento di questa rassegna stampa, l'Iran, ma non solo l'Iran, in questo caso l'Arabia Saudita, perché se la guerra in Iran è nata principalmente perché dobbiamo impedire all'Iran di ottenere l'arma atomica e quindi di arricchire l'uranio, perché quello è un pericolo, dall'altra parte Trump invece lo permette all'Arabia Saudita. L'atomica saudita è il titolo che leggete in grande evidenza. Trump benedice il nucleare di Riyadh, cade l'ultimo tabù. A prima vista un vero paradosso nucleare. Trump, il presidente che ha bombardato l'Iran per impedirgli di dotarsi dell'atomica, ha dato il via libera ad un accordo trentennale per la fornitura di tecnologie nucleari all'Arabia Saudita, ovvero al regno arabo capofila delle nazioni sunnite, nemiche certo della Repubblica Islamica, ma è un paradosso non da poco, anche perché il principale ereditario Mohammed bin Salman ha sempre detto di essere pronto a rispondere alla pari a un'eventuale escalation nucleare iraniana. L'accordo, pur imponendo al Regno Saudita di comprare tecnologia dagli Stati Uniti, non prevede l'entrata in gioco della IEA per verificare che l'uranio arricchito, il plutonio e le altre tecnologie comprate dagli USA vengano usate solo per scopi civili. Il Regno Saudita non è neppure tenuto a firmare quegli accordi standard con l'AIEA, conosciuti come protocollo addizionale, firmati dalla maggior parte dei paesi avvicinatisi negli anni alla tecnologia nucleare, e questo chiaramente spaventa Israele e spaventa Netanyahu. Un affare da decine di miliardi, il progetto è civile certo, ma il paese potrà arricchire l'uranio, e quando si comincia a arricchire l'uranio non si sa veramente dove si possa arrivare. Una marcia, quella di Riyadh, per l'atomica, tra l'ostilità degli israeliani e gli abboccamenti con la Cina. Insomma, sempre più paesi ormai stanno avvicinandosi alla non solo tecnologia nucleare, ma alla possibilità di avere l'atomica. Questi che vedete sono i paesi, diciamo, dell'Asia e non solo, anche dell'Africa, alcuni che cercano di avere l'atomica, alcuni che già ce l'hanno, parliamo di India, di Pakistan, di Israele, e quindi c'è una corsa al riarmo nucleare. E intanto si combatte in Iran. Questa notte appena trascorsa è stata la 12ª notte di attacchi, una guerra che strangola i paesi del Golfo, noi tra rabbia e paura in questo reportage. Bab el Mandeb è l'altro Hormuz, possiamo chiamare così, l'altra strettoia, li vedete in questa mappa, e forse anche più importante di Hormuz, perché da qui passano le navi che attraverso il Mar Rosso arrivano all'Europa, e quindi non solo quelle che arriverebbero dal Golfo Persico con il petrolio, ma tutte le altre che invece arrivano da tutte le altre parti del mondo, tipo India e tipo gli altri paesi, e tipo anche quelle che arrivano dal Golfo Persico, perché sempre da Bab el Mandeb devono mandare, e lì sono state attaccate delle navi dallo Yemen, e quindi un doppio blocco alle petroliere che spaventa i mercati globali. E intanto questa guerra costa tantissimo, soldi che potremmo impiegare veramente in modo diverso. Se l'ultima guerra del Golfo americana dovesse essere raccontata con un numero, sarebbe quello imponente e ciclopico evocato ieri dal segretario alla difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth davanti agli scranni riuniti del Senato. Il capo del Pentagono ha avvertito che le risorse necessarie a sostenere il conflitto si stanno esaurendo ed ha chiesto uno stanziamento supplementare di 87 miliardi di dollari, dei quali 67 saranno destinati al Medio Oriente. Finora, dal 28 febbraio scorso, primo giorno dei bombardamenti contro Teheran, mobilitare le forze armate americane per sganciare

Lanciare bombe sulle teste degli ayatollah è costato 37 miliardi di dollari e mezzo. Le stime provvisorie si sono rivelate errate. La spesa è stata sottovalutata per 8 miliardi. Pensate quante cose con questi soldi potrebbero essere fatti per lo sviluppo di nuove medicine, per aiutare l'economia, per aiutare chi sta male e chi sta in difficoltà economiche e per far andare avanti di un balzo incredibile le società dell'Occidente, e noi li spendiamo per tirare bombe che distruggono le cose e uccidono le persone. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di intelligenza artificiale. La rivolta dell'intelligenza artificiale, due modelli di OpenAI diventano degli hacker. Insomma, che cosa è successo? Alla fine è successo, dice appunto questo articolo. Quanto raccontano i romanzi e film di fantascienza è diventato realtà. Una macchina è stata infatti in grado di sferrare un attacco senza che nessun umano glielo avesse chiesto esplicitamente. La notte italiana tra martedì e mercoledì, nella notte italiana, OpenAI ha ammesso che nei giorni precedenti un suo agente, cioè un AI capace non solo di generare ma anche di agire in maniera autonoma, ha eseguito un attacco hacker senza precedenti. La vittima è stata Hugging Face, un'azienda americana che gestisce una delle più grandi comunità al mondo di sviluppatori di intelligenza artificiale. Durante dei test di sicurezza in un'area protetta, tecnicamente una sandbox, l'agente di OpenAI è uscito da questo recinto digitale per intrufolarsi negli archivi di Hugging Face. Questo è stato possibile non perché la macchina si fosse ribellata, ma perché l'intelligenza artificiale era stata addestrata per fare il possibile per attaccare un archivio di dati. Con questa indicazione, gli ingegneri di OpenAI hanno perso il controllo della loro creatura, la quale ha bucato la sua area protetta, è andata su internet e si è infiltrata nei database di Hugging Face. L'azienda vittima ha spiegato come si stia ancora completando la verifica di un'eventuale manomissione dei dati di partner o clienti. Finora nessun danno registrato, ma non è questo il punto. Il tema è la capacità di un software di fare da solo qualcosa di potenzialmente molto pericoloso. In epoca di cyberguerra ed economia, finanza e infrastrutture, anche quelle fisiche, totalmente governate e gestite da strumenti digitali, sapere che ci siano delle intelligenze artificiali in grado di arrecare danni senza controllo non lascia tranquilli. E c'è anche un'altra cosa che non lascia davvero tranquilli, che non sappiamo chi le guida, questa intelligenza artificiale. Qualche giorno fa Sam Altman ha avanzato una proposta che, detta da lui, il capo di OpenAI, suona discretamente provocatoria. Insomma, cedere allo Stato americano il 5% del capitale dell'azienda. E il senatore democratico Sanders, allergico ai giri di parola, ha subito rilanciato: No, non il 5, il 50. E la sorpresa vera però è arrivata da Trump, che si è detto molto interessato all'idea di una partecipazione pubblica nelle aziende di intelligenza artificiale. Ma la domanda è meno ideologica di quanto sembri. Per la prima volta in più di un secolo, una tecnologia capace di riscrivere il potere economico, militare, cognitivo è nata e cresciuta fuori dal controllo dello Stato. L'energia atomica fu subito affare pubblico, l'elettricità diventò presto infrastruttura nazionale, l'intelligenza artificiale no. È arrivata senza chiedere il permesso, con un potere immenso e libero da ogni controllo pubblico, distribuito tra mille agende private in competizioni, con elettorati, parlamenti, tribunali relegati in platea a guardare uno spettacolo che capiscono a metà. Se l'intelligenza artificiale servisse solo a scrivere le mail più svelte o a vestire gattini col cappello da Napoleone, potremmo serenamente lasciare la faccenda agli azionisti, ma sta entrando nel lavoro, nella scuola, nella sanità, nella sicurezza nazionale, nell'informazione. Non è più uno strumento che usiamo, è l'aria che respiriamo senza accorgercene. Il problema si presenta quando quell'aria appartiene a qualcuno, perché sarà lui a decidere quanto ossigeno lasciarci e a quale prezzo. Siamo cresciuti pensando che essere liberi significhi non trovare divieti sulla nostra strada, nessuno ci ferma se lo Stato non mette i bastoni fra le ruote, se possiamo usare l'intelligenza artificiale per lavorare, informarci, scrivere, persino innamorarci in santa pace, allora siamo liberi. Ma che cosa accade se qualcun altro può cambiare a piacimento quelle condizioni da un giorno all'altro? La tentazione è affidarsi alle regole, che però da sole non bastano, arrivano quasi sempre con il passo affannato di chi insegue un treno già partito.
La politica scrive una norma, l'industria cambia il prodotto e tutti finiscono per regolare la tecnologia già obsoleta di 6 mesi. Limitare il potere dall'esterno è necessario, ma se proprietà, infrastrutture e decisioni strategiche restano altrove, lo Stato continua da fare da arco e gestito da altri. Ecco perché il dibattito sul 5 o il 50%, per quanto condotto da un mercato rionale, tocca il nervo giusto. La proprietà dell'intelligenza artificiale non riguarda più soltanto la sicurezza e la giustizia sociale, riguarda la sicurezza, serve politica. Lo Stato deve entrare nelle aziende dell'intelligenza artificiale non tanto per incassare dividendi, ma per portarvi un interesse diverso da quello di mercato. È tutto per la rassegna stampa, vi ringrazio per la vostra attenzione, restate con noi perché fra poco ci sono le notizie di RaiNews 24. Buona giornata.

0: Tutti i sorrisi sono unici.
1: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
0: Ma il manuale non lo fa.
2: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
1: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.

0: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
1: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
3: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
4: Ciao, non mi riconosci? Certo, oggi sono cambiata per continuare ad assomigliarti. Sono la tua nuova cucina Berloni.
5: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.

0: La morte di Fakir al vaglio. Dagli inquirenti, i video dell'intervento della polizia e le manovre di soccorso, gli agenti avevano richiesto un'auto medica, ma questa è arrivata dopo oltre un'ora. Scontro al Senato dopo la decisione di negare l'acquisizione delle chat di Del Mastro con il ristoratore Carocci. Chiarirà tutto, dice Donzelli. Difendete i mafiosi, replicano i 5 Stelle. 12esima notte di raid americani sull'Iran. Tehran minaccia, non passerà più una goccia di petrolio. A Hormuz colpite due navi, altre due petroliere prese di mira dagli Houthi nel Mar Rosso. Pace dignitosa mentre l'esercito ucraino. Russo Lavrov a Rubio condanna fornitura di armi a Kiev e poi chiede di ripartire dai colloqui di Anchorage. Omicidio a Barisardo in Sardegna, un minorenne è stato fermato per l'omicidio di ventenne che aveva investito una ragazza, sarebbe il fratello della giovane, ora ricoverata ma non in pericolo. Edoardo Bennato compie 80 anni, il cantautore napoletano fustigatore dei mali della società attraverso i protagonisti dei fumetti Pinocchio, Peter Pan, tra le sue canzoni da Mangiafuoco all'isola che non c'è. 9:01, ben ritrovati alla nostra nuova edizione del TG di Rai News 24. Iniziamo dall'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia. Nuovi video al vaglio degli inquirenti, sentivamo anche nei titoli, per verificare l'operato degli agenti e dei sanitari. Andiamo proprio in diretta per tutti gli aggiornamenti dall'inviata Elisa Dossi. Elisa, a te.
1: Sì, noi siamo al quartiere Pilastro dove tutto è accaduto. C'è questo video in cui si vede la manovra, un video naturalmente al vaglio della procura, in cui si vede la manovra di rianimazione eseguita dai sanitari mentre Fakir ha le mani e i piedi ancora legati. Su tutto questo naturalmente si concentrano gli occhi di chi indaga, ma non solo. Gli agenti a quanto pare avevano chiesto un medico dalla centrale, è stato detto loro che non era disponibile. Fakir dunque è ancora in vita quando i poliziotti si alzano e lui resta a terra. Meno di un minuto per i primi soccorsi, lui appunto era ancora vivo quando intervenivano i volontari. Le sue funzioni vitali erano ancora presenti, ancora rilevabili, anche se era in condizioni disperate. Sulle cause di morte molto chiarirà l'autopsia, comincerà domani un pool, esperti in medicina d'urgenza interna, un cardiologo, un tossicologo. Verranno riascoltate la prima chiamata al 112 che devia l'intervento sulla polizia, poi appunto quella dei poliziotti che attiva il 118 che manda i volontari e quella dei volontari che a un certo punto chiamano chiedendo un medico che quando arriva constata semplicemente il decesso di Fakir. C'è un altro video che è spuntato, è quello diciamo del momento prima dell'intervento della polizia. Per 40 minuti i poliziotti provano a calmarlo osservandolo senza intervenire, dopodiché intervengono nel momento in cui colpisce un'auto e dà delle testate su un garage. Tutto questo, lo dicevamo, sempre al vaglio della procura. A te.
0: Grazie a Elisa Dossi. Intanto Meloni torna a promettere tolleranza zero dopo gli scontri a Bologna, accusa le opposizioni di alimentare l'instabilità nel paese. La Premier guarda anche all'iter in Senato della legge elettorale. Ieri il colloquio telefonico con il neo primo ministro inglese Burnham. Gabriele Martoloni.
2: È consapevole Giorgia Meloni che buona parte della competizione a destra oggi si giochi sulla sicurezza e da giorni le uscite pubbliche della Premier si concentrano quasi esclusivamente su questo tema. La Presidente del Consiglio reitera il sostegno alle forze dell'ordine, promette tolleranza zero contro i violenti anche in merito ai disordini legati alla morte di Fakir a Bologna e definisce spropositata la pena inflitta a Roggero. C'è l'accusa alle opposizioni di volere l'instabilità e alimentare un clima d'odio contro gli agenti, ma è chiaro che la sfida principale si è rivolta a Bannacci, che fuori dalla maggioranza pungola il governo sulle questioni identitarie e con cui Meloni al momento dice di non volersi alleare visto che il futuro nazionale continua a votare contro l'esecutivo. Il perimetro della coalizione in vista delle prossime elezioni d'altra parte è un nodo da maneggiare con cura, soprattutto in un momento di riflessione interna a causa dello scivolone in aula sulle preferenze alla legge elettorale. La Presidente del Consiglio sembra intenzionata a ripresentare in Senato l'emendamento affossato alla Camera dai franchi tiratori e mentre il suo partito prepara la festa d'inizio settembre per il record di longevità del governo, l'avviso agli alleati è stato recapitato. Basta passi falsi o l'unica strada è il ritorno al voto. Intanto, nella telefonata con il nuovo primo ministro britannico Burnham, la Premier condivide la necessità di uno sforzo per la de-escalation nello stretto di Hormuz e riafferma la determinazione a sostenere Kiev con l'obiettivo di una pace giusta e duratura.
0: E di sicurezza e legittima difesa discutono i partiti, mentre la giunta delle autorizzazioni della Camera respinge la richiesta dei giudici di acquisire le chat dell'ex sottosegretario

0: alla giustizia del Mastro con il ristoratore Carroccia. Dure le proteste delle opposizioni in diretta da Montecitorio. Su tutto questo ci aggiorna Pablo Rojas. Pablo, a te.
1: Sì, temperature caldissime ieri nelle aule sia della Camera che del Senato. Al Senato sono stati anche occupati i banchi del Governo quando si è appresa la notizia che la Giunta per le autorizzazioni aveva negato la possibilità di condividere con la magistratura le chat dell'ex sottosegretario del Mastro con il suo ex socio in un ristorante legato a un clan della Camorra. Fuori le chat era la scritta presente sui cartelli che hanno esposto molti parlamentari sia a Palazzo Madama che qui a Montecitorio. Oggi in un'intervista vista a Repubblica, Gubitosa del Movimento 5 Stelle dice il Parlamento non può fare da scudo, e sulla stessa linea ovviamente anche il leader del Movimento Giuseppe Conte, che parlando con Daniela Preziosi del Domani oggi in un'altra intervista parla di vergogna accostare il nome di Borsellino, esaltarlo quando si ostacolano le indagini. Da parte della maggioranza però c'è la difesa di Del Mastro. Donzelli in un'altra intervista dice che si è comportato in modo istituzionale, che si tratta di accanimento e la scelta della Giunta non è politica bensì tecnica. Si parla ovviamente anche del caso Bologna. Oggi Elly Schlein, a Claudio Cerasa del Foglio, parla di un errore, quello di speculare sulla cronaca. Si tratta di una tragedia, ha detto Elly Schlein, e su questo però la maggioranza continua a difendere le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono ancora verità. L'altro tema riguarda l'estensione della legittima difesa chiesta da Salvini, anche se su questo ci sono distinguo grandi nella maggioranza, soprattutto da Forza Italia. Mule oggi a Repubblica afferma non si può legiferare sulla base dell'onda emotiva, bisogna seguire i principi e continuare a riformare la giustizia. È tutto.
0: Grazie Pablo. Anche la vicenda Roggero scuote, come abbiamo appena sentito, il dibattito politico. Il Tribunale di Torino ha respinto intanto la richiesta di differimento della carcerazione per l'uomo, che dunque resta in cella in quanto è già in corso l'esecuzione della pena. Caterina Canavà.
2: Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese detenuto nel penitenziario di Bollate da venerdì scorso. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per l'uomo condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 all'esterno del proprio negozio di Grinzane Cavour. Il magistrato di sorveglianza Elena Massucco scrive che non si ravvisano né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere in questa sede. Per il magistrato, in caso di domanda di grazia, questo tipo di istanza è funzionale per pene detentive brevi e il differimento è applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata e non quando è già in corso. Analoga bocciatura sulle stesse basi arriva dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, che dichiara l'istanza inammissibile. A Torino questa prima pronuncia dovrà passare al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello per la ratifica. Se la decisione fosse stata opposta, avrebbe portato alla scarcerazione immediata di Roggero. Dicono che ci sia comunque una soluzione, anche tenuto conto dell'età.
0: Ora gli esteri, dodicesima dunque notte di attacchi consecutivi degli Stati Uniti contro l'Iran, che ha già fatto scattare la sua rappresaglia nei paesi del Golfo e nello stretto di Hormuz. La Camera dei rappresentanti USA ha intanto approvato la proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari per finanziare proprio il conflitto con Teheran, ma manca il passaggio al Senato. Ci aggiorna l'inviato a New York, Nico Piro.
3: L'Arabia Saudita avrà il suo programma nucleare civile grazie ad un trasferimento di tecnologia concesso da Trump, un passo che negli ultimi 20 anni nessun presidente aveva voluto compiere. L'Arabia Saudita sarà sottratta alle ispezioni a sorpresa della EIA e potrà arricchire l'uranio in loco, un passaggio potenzialmente utilizzabile per dare scopi militari ad un programma civile per la produzione di energia elettrica. Si tratta di condizioni ben più favorevoli rispetto a quelle che Obama concesse all'Iran con un accordo del 2015 poi strappato da Trump, creando le condizioni per la guerra in corso oggi. Trump concede quindi a Riyadh quello che non è stato concesso agli Emirati Arabi, che non hanno la possibilità dell'arricchimento nella loro centrale, e crea forti tensioni con Israele, che in passato aveva bombardato il programma nucleare iracheno e il sospetto programma nucleare siriano. La guerra intanto va avanti con il 12° giorno consecutivo di attacchi americani all'Iran e la minaccia di Trump di colpire centrali elettriche o ponti, infrastrutture civili, per ogni nave attaccata dall'Iran nello stretto di Hormuz. Trump, il presidente che aveva promesso pace e basta guerre infinite in Medio Oriente, si ritrova a Dover ad accogliere le salme degli ultimi, in ordine di tempo, 4 caduti americani, uccisi nelle basi del Golfo, colpite dall'Iran.
0: E proprio dall'Iran i Pasdaran minacciano una rappresaglia ancora più dura se gli Stati Uniti dovessero continuare a colpire infrastrutture strategiche. Da Istanbul la nostra corrispondente Anna.
4: Sì, cresce la tensione nel Golfo Persico e proseguono gli scontri. Gli Houthi, le milizie sciite dello Yemen alleate della Repubblica Islamica, hanno attaccato 2 petroliere saudite nel Mar Rosso. Una di queste è in fiamme e minacciano di creare un punto di strozzatura a Bab el-Mandeb che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione nello stretto di Hormuz. I militanti con base in Yemen che controllano le aree vicine allo stretto di Bab el-Mandeb avevano annunciato proprio lunedì scorso un blocco navale sull'Arabia Saudita in una mossa tattica dell'Iran che punta a ottenere una posizione di vantaggio. Milioni di barili al giorno di greggio saudita sono diretti in questo momento al porto di Yanbu sul Mar Rosso per evitare le acque di Hormuz. Intanto sul versante iraniano i Pasdaran affermano che 3 petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud delle acque di Hormuz sono state fermate. I guardiani della rivoluzione ribadiscono che se gli Stati Uniti attaccheranno infrastrutture elettriche, civili e poi nucleari, Teheran reagirà ancora più duramente. Nel mirino dell'esercito americano c'è anche la cosiddetta Montagna del Piccone, un sito fortificato vicino al complesso nucleare di Natanz che ospiterebbe strutture nucleari sotterranee scavate nel granito.
0: Sui mercati e sulle quotazioni di petrolio e gas, di questo acuirsi delle tensioni nel Golfo. Su questo ci aggiorna in diretta da Milano Chiara Rancati. Chiara, a te.
5: Come dicevi, è un'altra giornata di rialzi per i prezzi delle materie prime energetiche, più che mai sotto i riflettori in questi giorni. In particolare il petrolio Brent, quello di riferimento per l'Europa, sfiora stamattina i $97 al barile, sono quasi 12 in più rispetto a una settimana fa, un più 14,13%. Cresce nettamente anche il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, quale aumento è di oltre 10 euro al megawattora in una settimana, siamo sopra quota 63,50 euro. Questo si ripercuote anche sui mercati azionari, almeno in Europa, aprono con il segno meno i listini del vecchio continente. Milano in particolare la più pesante, meno 1,22%, ma il segno meno c'è anche per tutti gli altri listini principali. Situazione radicalmente diversa invece per quanto riguarda i mercati asiatici, oggi tutti con il segno più, sostenuti da un netto rimbalzo dell'high tech, in particolare del comparto dei microchip, perché ieri sera sono arrivati i conti della prima delle Big Seven, delle grandi società tecnologiche americane, Alphabet, la casa madre di Google, nuovi conti trimestrali record, ma soprattutto l'anticipazione di un nuovo aumento degli investimenti in chip per le.
0: Parliamo ora della Russia, perché il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato Rubio si sono incontrati a margine del vertice, parlato anche di Ucraina. In diretta per noi da Mosca c'è la nostra corrispondente Liana Mistretta. Liana, quali sono gli ultimi aggiornamenti? Quanto importante?
6: Annunciato già ieri pomeriggio a margine del vertice ASEAN di Manila, nelle Filippine, il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato il ministro degli esteri Lavrov su iniziativa di Washington. Al centro dei colloqui la situazione in Ucraina e le dichiarazioni che abbiamo provengono al momento esclusivamente dal Ministero degli Esteri di Mosca, che ha sottolineato come Lavrov abbia ribadito la disponibilità della Russia a trovare una soluzione negoziale e diplomatica al conflitto in Ucraina, in base, però, ha specificato il ministro russo, a quelli che sono gli accordi di Anchorage stabiliti ormai quasi un anno fa da Putin e Trump in Alaska. Lavrov ha aggiornato Rubio sulla situazione al fronte, in particolare nel Donbass, giù giudicando inammissibili, ha detto, le forniture occidentali di armi a Kiev. Hanno anche parlato di situazioni internazionali, in particolare la situazione nel Golfo Persico, e poi di normalizzazione dei rapporti bilaterali, in particolare i rapporti tra le ambasciate americana e russa, promettendo e garantendo che i contatti tra i due paesi continueranno ad andare avanti. Per il momento è tutto, linea voi.

0: Grazie Liana, ora andiamo in Ucraina, intanto non si fermano i raid su Odessa. Kiev accusa Mosca di ostacolare le sue esportazioni agricole prendendo di mira sempre più spesso le navi mercantili. L'inviata, nostra inviata è Emma Farnè.
1: E su Odessa e sulla regione è stata una notte difficilissima, abbiamo sentito anche noi, la contraria ha lavorato fino all'alba senza sosta, nella mira non solo la città, la regione, ma anche il porto, le stesse navi che esportano il grano. Il ministro degli esteri ucraino Sibiha dice che la Russia sta ostacolando le nostre esportazioni agricole, nessuna nave del grano ha usato negli ultimi giorni la rotta del Mar Nero perché è troppo pericoloso, del resto anche alcune compagnie di spedizioni aeree stanno dirottando le proprie navi dal porto di Odessa ad altri porti meno pericolosi. È stata richiesta poi una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Nel frattempo continuano gli attacchi ucraini contro i magazzini russi Wildberries, la cosiddetta Amazon russa. Zelensky ne ha rivendicati altri, due altri magazzini, le regioni di Krasnodar e Stavropol. E invece ieri è iniziato il primo giorno del nuovo comandante delle forze armate, Drapati, gli è stato dato ordine di dare un impulso alla controoffensiva, ma la piazza non è contenta, si continua a manifestare in varie città ucraine per il ritorno di Fedorov, ministro della difesa, è stata convocata una nuova manifestazione venerdì. Sul fronte diplomatico invece a Manila l'incontro Rubio Lavrov, mentre ieri Zelensky ha fatto sapere di aver sentito Witkoff e Kushner, una buona conversazione, importante, la pace vicina, ha detto Zelensky. Da Odessa con Alessandro Cifarelli, a voi.
0: E grazie Emma, ora parliamo di cronaca. È stato fermato nella notte dai carabinieri di Nuoro un minorenne accusato dell'omicidio di Simone Concas ieri a Barisardo, nella provincia dell'Ogliastra. Da una prima ricostruzione la vittima avrebbe investito una giovane, da qui una lite con il fratello di lei, sfociata in tragedia. Si attende ora di sentire il racconto della ragazza ricoverata in ospedale a Cagliari con traumi alle gambe. E altra notizia di questi minuti, che viene sempre dalla Sardegna, riguarda una donna di 48 anni, è stata ferita gravemente a colpi di pistola e un uomo di 43 anni freddato poco dopo, è accaduto all'alba di oggi nel Cagliaritano. La donna è stata ferita a Solana, si è trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu di Cagliari. Poco dopo è stato ucciso a Quartu il 43enne, i due episodi sono collegati. Una persona si sarebbe costituita in caserma ed è attualmente sotto interrogatorio. Dopo più di due mesi di ospedale Monica Esposito, la donna investita lo scorso 16 maggio a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri, Virginia Novellini.
2: Ha lottato per più di due mesi in terapia intensiva, ma alla fine non ce l'ha fatta. È morta Monica Esposito, la 55enne di Nonantola, che lo scorso 16 maggio era stata falciata in centro a Modena da un'auto lanciata a tutta velocità sulla folla. Alla guida c'era un 31enne di Ravarino, Salim El Kudri, da allora in carcere. Nelle tragiche immagini dell'investimento è lei la prima a essere travolta. Stava passeggiando col marito, anche lui rimasto ferito ma meno gravemente. Le condizioni della donna invece erano apparse da subito critiche. Ricoverata al Maggiore di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale modenese di Baggiovara, ma non aveva mai ripreso conoscenza. Questa settimana si è spenta e i familiari hanno dato il consenso alla donazione degli organi. La strage compiuta dal giovane di origini marocchine, che aveva ferito altre sette persone, tra cui una turista tedesca che ha perso entrambe le gambe, conta dunque una vittima e la posizione di El Kudri si aggrava. Ora, spiega il suo legale, rischia l'ergastolo. Dalla sua cella ancora nessuna spiegazione del folle gesto. Disoccupato, nonostante la laurea in economia, il giovane in passato era stato in cura per un disturbo schizzoide della personalità, ma aveva interrotto la terapia. Dall'arresto ha visto solo la sorella, mai i genitori, ma da lui ancora una sola frase sensata su quel pomeriggio.
0: Andiamo ora in Sicilia, stretta nella morsa degli incendi, altre note di difficoltà per vigili del fuoco e protezione civile a causa di roghi e blackout diffusi. Nella notte bloccati alcuni tratti dell'autostrada 19 Palermo-Catania. Restano ancora attivi i fronti di San Stefano, di Quischina, Camarata e Monreale, fa sapere il Salvatore Coccina, capo della protezione civile siciliana, che nel ricordare il vigile del fuoco morto ieri accusa senza mezzi termini l'azione scellerata di piromani che fanno l'attentato all'ambiente e alle vite umane. Parliamo ora di cultura, perché a 25 anni dallo storico concerto in Piazza Duomo a Milano, Manu Chao torna in Italia per chiudere il Festival Rugby Sound di Legnano. Il servizio è di Antonio Sgobba.
3: È stata la notte dei 100.000 ragazzi di ogni età che, stretti come sardine e arrampicati un po' ovunque, hanno ballato e cantato sotto le stelle di Piazza Duomo.
4: È passato un quarto di secolo da quel concerto. Manu Chao, allora appena quarantenne, radunava quello che veniva definito il popolo di Seattle, il movimento No Global, meno di un mese prima del G8 di Genova. E agli attivisti, il cantautore franco-spagnolo, lasciava anche il palco. 25 anni dopo, il pubblico di Manu Chao si è ritrovato all'isola del Castello di Legnano. Qualcuno c'era già allora o ancora prima, per altri è una scoperta.
5: Sono tornato dopo 35 anni con mia moglie e le mie figlie.
6: Siamo tornati a vederlo dopo 10 anni, eravamo bambine. Sì. Adesso lo possiamo vedere con un po' di consapevolezza in più.
7: Prima volta, super!
8: Incredibile, è una vita che lo sto ascoltando sempre. Avagaio, arra!
4: Da Clandestino all'ultimo album Viva Tu, una serata per ripercorrere una carriera. Il concerto, tutto esaurito, ha chiuso il Rugby Sound Festival.
9: Prossima stazione, Esperanza!
0: E tanti auguri a Edoardo Bennato, il pirata del rock, compie 80 anni. Il cantautore festeggia questo importante compleanno in giro per l'Italia con il tour Quando Sarò Grande, autore di grandi successi da Il Gatto e la Volpe a Sono solo canzonette, dall'Isola che non c'è al rock del Capitano Uncino, che riascolteremo adesso insieme in questa versione live, e poi una breve pausa e torniamo con le nostre notizie in diretta.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: stomaco non vede il cibo come lo vedi tu.
1: In caso di difficoltà digestive, iperacidità e nausea gravidica, puoi provare Bioketasi, pronto ad aiutarti quando serve.
2: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
3: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800-80-98-11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800

0: 800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
1: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
2: Roma Baby.
3: La la la la la, senza fine. La la la la la.
4: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
5: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Sarà una giornata sicuramente meno calda, con umidità sicuramente inferiore rispetto ai giorni scorsi, questo a portare una percezione delle temperature sicuramente più sopportabile, con temperature che saranno sì elevate al sud, ma non raggiungeranno più valori intorno ai 40 gradi, saranno sicuramente inferiori. In un contesto di cielo generalmente sereno, poco nuvoloso, un po' di variabilità arriverà lungo le coste orientali del nostro paese, ovvero in area adriatica, ma anche sui monti orientali. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che stiamo dicendo, partendo proprio dal nord. Come dicevo, durante queste prime ore del mattino potrebbe arrivare qualche precipitazione proprio sui monti, che arriverà anche sull'Appennino. Saranno fenomeni isolati, ma sempre sotto forma di rovescio o temporale. Chiaramente i temporali, come classico in questo periodo, saranno associati anche a delle grandinate, quindi i fenomeni potranno essere localmente intensi, prestare sempre la massima attenzione. Per quanto riguarda le temperature e i venti, soprattutto i venti saranno settentrionali, di tramontana su buona parte del nostro paese, di brezza lungo le coste, specie quelle più meridionali. Dicevo, le temperature saranno ancora temperature alquanto elevate al sud, raggiungeranno ancora i 38-39 gradi nelle aree interne della Sicilia e della Sardegna, ma sicuramente saranno più miti lungo le coste tirreniche. Al nord resteranno stabili con valori che non supereranno i 30 gradi. Bene, questa era l'ultima informazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento.

Uccide a coltellate il giovane che aveva investito la sorella, ha fermato un minorenne a Barisardo, nella provincia di Ogliastra, in Sardegna. La vittima si chiamava Simone Concas, aveva 19 anni, è stato ucciso a coltellate al termine di una lite. La morte di Fakir, inquirenti al lavoro, acquisiti nuovi video per verificare l'operato degli agenti e dei sanitari. Dalle immagini si vede l'intervento degli uomini del 118 mentre ancora ha le fascette ai polsi. I tentativi di rianimazione sono stati fatti dopo pochi minuti, spiega la Croce Rossa. Domani prevista l'autopsia. L'Iran, nuova ondata di raid americani contro l'Iran che per rappresaglia colpisce i paesi del Golfo e tre petroliere nello stretto di Hormuz. La Camera dei rappresentanti statunitensi ha approvato la proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari per finanziare il conflitto con Teheran. Via libera di Trump a un'intesa sul nucleare civile con l'Arabia Saudita. Il meteo invece divide l'Italia in due per

0: popolazione al nord e lungo il versante adriatico, con temporali, grandinate e trombe d'aria. Al sud restano le temperature alte e l'emergenza incendi, in prevalenza dolosi. Il più vasto in Sicilia, alle porte del centro abitato di Santo Stefano, qui Schina, nel Agrigentino. E riniziamo dal Medio Oriente, andiamo in Libano, dove il 4 di agosto, intanto per quanto concerne il futuro del paese, invece riprenderanno a Roma i negoziati per il cessate il fuoco tra il governo di Beirut e Israele, mediati dagli Stati Uniti. Nuovi raid però israeliani nella giornata di ieri, mentre è atteso il ritiro dalle forze dello Stato ebraico dalle zone pilote. In diretta da Beirut, l'inviato Nello Reganello, a te.
1: Sì, buona giornata da Berto. Situazione sempre molto difficile nel sud del Libano, dove proseguono i raid di Israele contro obiettivi di Hezbollah, ma sono tornate a sventolare le bandiere libanesi, come quella portata ieri stesso dal premier Salam, che è andata in una delle due zone pilota dove si sta cominciando con il dispiegamento dei militari di Beirut, mentre rimangono ancora nel sud del Libano, nella cosiddetta zona gialla, che si estende per una decina di chilometri partendo proprio dalla Blue Line, andando verso il fiume Editani, le forze di Tel Aviv. Israele ha ribadito che non andrà via dal Libano fino a quando non sarà completamente disarmato Hezbollah. Le milizie filo-iraniane sono ormai ridotte ai minimi storici, ma hanno una capacità militare ancora abbastanza consistente e soprattutto sono contrari sia al processo di pace in atto tra Israele e Libano, ma anche all'ordine dato dal governo libanese di disarmare i miliziani. E intanto l'Italia, che da decenni svolge un ruolo da protagonista qui in Libano, sarà nuovamente al centro di questo processo di pace che dovrebbe portare in tempi brevi alla pace in Libano con Israele. Il prossimo 4 agosto nuovi colloqui a Roma, un altro tassello che si aggiunge, mentre si fa sempre più strada l'ipotesi di un contingente italiano che possa essere nelle cosiddette zone pilota per favorire il dispiegamento dei militari libanesi e il ritiro di Israele. Linea microfono a voi a Roma.
0: E parliamo ora della striscia di Gaza. L'esercito israeliano ha costruito nell'enclave palestinese un muro di 23 chilometri che divide in due la striscia. A rivelarlo una serie di immagini satellitari. Intanto la guerra a bassa intensità continua a uccidere 13 bambini in una settimana, 1200 persone dal piano Trump. L'inviata a Gerusalemme è Lucia Goracci.
2: Il prima e dopo del satellite la mostra con chiarezza la barriera che l'esercito israeliano sta costruendo a Gaza. Taglia località ridotte in macerie, già supera i 22 chezza della striscia. Di quale forze di occupazione? Di là 2 milioni di palestinesi. Ma è un di là che si rimpicciolisce se abile linea gialla sono stati spostati. Ecco le tracce dei carri armati. Israele ora occupa il 74% della striscia. Raffiche, venite via! I bimbi che cercano dentro le tende. L'altoparlante del mercato. Ma guarda qua, il sangue, dice Yad. Se c'è una cosa che Gaza sa fare è raccontarsi. E quando le parole non bastano più, arrivano i colori tra le macerie, a dire del desiderio di vivere, nonostante tutto. L'ONU sanifica le tende. La Corte Suprema israeliana respinge il ricorso di 5 ONG. Bloccati senza corridoi medici, restano 4.000 bimbi in condizioni critiche. Più del doppio solo a luglio quelli che hanno preso la varicella. Prima mi facevo la doccia tutti i giorni, ora mamma mi versa acqua sul viso. Niente sapone, niente shampoo.
3: Questo sapone, questo shampoo.
2: Che abbiamo fatto per vivere così? Chiede Ruba. E vale a rispondere.
0: I membri dell'Unione hanno trovato l'accordo per dare il via libera al 21esimo pacchetto di sanzioni mobili, ma solo se ci saranno risorse. È il messaggio del ministro Giorgetti alla Camera, dove ha ricordato a settembre aspettiamo con cauto ottimismo un ricambio.

0: calcolo del deficit. Alessandro Marchetti.
1: Sui carburanti il governo valuterà il ricorso alle accise mobili, ma solo quando ci saranno risorse che, chiarisce il ministro Giorgetti, al momento non ci sono. Il responsabile dell'economia non esclude nulla dopo aver risposto alle interrogazioni alla Camera per attenuare quel caro carburanti che non ha mai smesso di preoccupare gli italiani. D'altronde a monte le quotazioni del petrolio hanno sfondato $90 e un prodotto come il diesel potrebbe restare a lungo sopra i 2 euro al litro. In generale i prezzi al distributore sono a un passo dai massimi toccati all'inizio del conflitto nel Golfo. Ecco perché l'esecutivo potrebbe usare quel meccanismo che permette di abbattere le tasse fisse sui carburanti grazie ai maggiori incassi di IVA. Il ministro poi tocca il capitolo conti pubblici. Sul deficit in particolare restano aperte le speranze di una promozione in Europa.
2: Come noto, sono in corso anche delle verifiche rispetto a quella che è la fondamentale causa di scostamento, cioè i nuovi crediti in attesa del superbonus, e quindi per tali motivi la stima potrebbe subire revisioni al ribasso con la pubblicazione attesa per il 22 settembre.
1: Quanto alla clausola di salvaguardia europea, l'eccezione per usare più spesa pubblica su energia e difesa, Giorgetti riferirà il 5 agosto. Mentre sul dazio italiano, destinato ai piccoli pacchi, il ministro dà una conferma, si sommerà a quello che nell'e-commerce verrà applicato in tutta Europa.
0: E a guidare l'ESMA, l'autorità europea dei mercati, sarà un italiano, Carlo Comporti. Abbiamo vinto, sono 4 mesi che ci lavoro, commenta il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Il servizio è dell'inviato a Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo.
3: Il Consiglio europeo ha scelto Carlo Comporti come prossimo presidente dell'ESMA, l'autorità europea dei mercati finanziari. Comporti è stato appoggiato da 17 stati membri, ha ottenuto 7 voti in più della danese Karen Dorte Abelskov. Comporti e Abelskov erano gli unici due candidati che possedevano i requisiti per ambire la carica, secondo il Consiglio dei supervisori dell'ESMA stessa. La notizia è stata data dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Parlando con i cronisti ha detto: ci ho lavorato per 4 mesi. Poco dopo, in una nota ufficiale del Ministero, gli auguri e complimenti da parte di Giorgetti, secondo cui il voto è un riconoscimento alla persona e all'Italia. Soddisfazione per la nomina è stata espressa anche da forze di maggioranza e di opposizione. L'ESMA sede a Parigi ed è una sorta di consob europea, ha funzioni di coordinamento della vigilanza sui mercati e può arrivare a vietare determinati prodotti finanziari ritenuti pericolosi all'interno dell'intera Unione Europea. La nomina di Comporti dovrà passare per il vaglio del Parlamento Europeo. Il suo insediamento è atteso per il 1 novembre. Comporti, nato a Siena 60 anni fa, proviene da una carriera in Consob. È stato per 7 anni segretario generale dell'organismo che ha preceduto l'ESMA, che ha visto praticamente nascere. Poi una lunga parentesi nel privato, prima del ritorno in Consob come commissario nel 2022.
0: Un 17enne è morto e altri 3 giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa nella frazione di Triscina di Castelvetrano nel Trapanese, dove si sono scontrati frontalmente uno scooter e una moto. I 3 feriti sono stati ricoverati in diversi ospedali della regione. La dinamica è attualmente al vaglio degli investigatori. L'europarlamentare di AVS, Ilaria Salis, è stata condannata a risarcire poco più di 300.000 euro a 2 ex collaboratori ai quali nel 2025 ha comunicato il recesso anticipato del contratto senza giusta causa. Confido che il giudizio di appello possa fare piena chiarezza sulla vicenda, dichiara la stessa Salis. Elena Scarrone.
4: La sentenza che ha condannato a un risarcimento di oltre 300.000 euro la deputata al Parlamento europeo di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, risale al marzo scorso. Il giudice del Tribunale del Lavoro di Milano ha accolto le richieste di 2 ex collaboratori di Salis al Parlamento europeo. Licenziati senza preavviso pochi mesi dopo l'elezione a Strasburgo della Salis, che era stata arrestata nel 2024 in Ungheria per aver aggredito dei militanti di estrema destra. Gli avvocati difensori dei 2 collaboratori hanno invano tentato di notificare il ricorso all'europarlamentare all'indirizzo ufficiale di residenza, ma la Salis era introvabile. Ancora una volta un problema di casa per la militante dei movimenti di lotta per l'abitazione e le occupazioni abusive. Per il Tribunale quei licenziamenti non solo

0: partito da Palma de Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stato immediatamente attivata la macchina dei soccorsi, l'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4:30, nessuna conseguenza per i passeggeri. Shenzhen Milano Lifestyle Week, la moda genera ponti e scambi culturali, istituzioni, imprese, designer italiani di ritorno dalla Cina, i cinesi verranno in Italia invece in primavera. L'inviata è Daniela Cuzzolin-Oberosler.
1: Shenzhen Milano Lifestyle Week. Si è appena conclusa la terza edizione di una delle principali piattaforme di scambio e dialogo tra Italia e Cina attraverso moda e innovazione culturale. Un progetto che rafforza le relazioni tra i due paesi con opportunità di incontro fra istituzioni, imprese e sistema creativo. A Shenzhen, motore tecnologico ed economico del paese, la Silicon Valley cinese, un evento di rilevanza internazionale. Per Milano, una delegazione del Comune, il Console Generale d'Italia Canton e l'Istituto Italo-Cinese, brand italiani e cinesi insieme. Momonica, Sapreti, Raxi, Domenico Refice, Itchway, Ui Milano. Dalla Lombardia, il cremonese Alberto Zambelli, School of Fashion di Milano, incubatore della Camera della Moda, finché lui stesso ha aperto un'accademia a Cremona per le nuove generazioni di stilisti italiani e stranieri.
2: Molti degli studenti, appunto anche dell'Accademia, arriveranno da Oriente, quindi sarà un dialogo proprio fra le due culture e uno scambio reciproco di messaggi.
1: La partita di ritorno Milano-Shenzhen si giocherà ad aprile 2027. Gli stilisti cinesi saranno invitati alla Design Week, vetrina internazionale per innovazione e creatività.

0: seminare, curare, raccogliere. Negli orti non si coltiva soltanto la terra, ma anche la cultura, il benessere. Degli orti urbani, terapeutici, didattici, ne parliamo in questa puntata di Sapori e Colori e partiamo dall'orto urbano di Monte Ciocci.
1: Qui, senza retorica, c'è veramente un profumo di libertà. Siamo tutti quanti ortisti, tutti quanti amanti della natura e del rispetto soprattutto per la natura. Piantare un seme e vedere la piantina che cresce non è soltanto agricoltura, non è soltanto ortistica, ma è una forma di resistenza civile e gentile rispetto a un mondo che è sempre più complicato, più complesso.
2: Non siamo nati in campagna, ma sbagliando abbiamo imparato tante cose, il sapore, il gusto di mangiare quello che ci coltiviamo naturalmente è indescrivibile.
0: Spazi verdi, fruibili a tutti, dove ci si incontra, si condivide, si cura la terra. Sono gli orti urbani comunitari. Qui siamo a Roma, dove ne esistono molte realtà.
3: Se noi andiamo a prendere quello che è la definizione di orto urbano comunitario, allora andiamo a una cinquantina di realtà. Quando entri in un orto urbano comunitario, in realtà ti prendi un pezzetto di una missione. Entri in una parte della missione pubblica. In un orto urbano comunitario ci si mette sicuramente alla prova. Quello che si impara è sicuramente un ritmo, che è un ritmo naturale, che è dettato dalla terra, perché l'educazione alla lentezza è una delle cose che abbiamo disimparato all'interno della nostra società. Dall'altra parte impariamo anche l'educazione al fallimento. Non è detto che per tante cose che tu faccia, per tutto quello che tu puoi mettere nella terra, il risultato sia esattamente quello che tu vuoi e quello che la terra potrà darti.
0: Urbano più alto di Roma vanta una vista mozzafiato sul cupolone. Se ne prende cura l'associazione di volontariato Orti Urbani Monte Ciocci.
4: Più che un orto urbano è una comunità. Qui ci sono circa 22 spazi coltivabili. La produzione dell'orto sostanzialmente è quella classica mediterranea, possibilmente con l'autoproduzione da semi, perché abbiamo anche una serra. La nostra peculiarità come orto è che siamo molto vicini all'ambiente. Oltre alla parte orticola, l'associazione porta avanti tantissime attività di natura sociali. Coltiviamo relazioni sociali, si è creata una gran bella comunità e facciamo dei progetti sia a livello internazionale che a livello nazionale.
0: Tanti quindi progetti portati avanti dalla

0: dall'associazione, da quelli di ricerca, ai laboratori didattici.
1: Il progetto Orti Urbis è un progetto nato da poco a febbraio, finanziato dall'UCN, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, e in collaborazione con l'Università di Roma 3, che mira al coinvolgimento della cittadinanza nella conservazione degli impollinatori in città. Nella città di Roma, infatti, gli orti urbani comunitari rappresentano una grande porzione di area verde che può essere utile agli insetti impollinatori come habitat se gestita in maniera corretta e utile.
2: I bambini vengono e dopo aver seminato in serra, poi vengono qua e li mettono nei loro quadrati e ne osservano la crescita. Loro imparano a rispettare l'ambiente, imparano che cosa vuol dire non sprecare l'acqua, imparano che cosa vuol dire non usare i concimi chimici.
3: La lombricoltura serve soprattutto alla rigenerazione dei suoli. Ovviamente c'è anche un vantaggio da parte del cittadino che lo fa quotidianamente come me, perché permette di evitare di andare al cassonetto dell'umido, in quanto facciamo digerire dei lombrichi direttamente i nostri scarti alimentari.
0: Dal limoncello alle marmellate, i frutti dell'orto sono gli ingredienti di tante preparazioni. Anche queste a volte sono condivise per momenti conviviali.
4: C'è un'insalata che è preparata con dei petali di fiore, limone e dei cereali e dei legumi. E la frittata di zucchine con pecorino e una eccellente crostata di fragole con le fragoline raccolte stamattina.
0: Niente come mangiare insieme ciò che si è coltivato aiuta a consolidare una comunità. Dal lavoro nei campi a quello tra i fornelli, così nascono i piatti di uno chef che punta su semplicità, gusto e natura. Vediamo come lavora nel suo agriturismo alle porte di Roma. Un vasto orto biologico, arnie, ulivi, alberi da frutto. Questa azienda agrituristica alle porte di Roma può vantare prodotti di stagione e tanta freschezza.
5: Cerchiamo di valorizzare al meglio tutti i prodotti che coltiviamo all'interno della nostra azienda agricola. Amiamo lavorare e trasformare sicuramente prodotti vegetali. Ovviamente è il nostro valore aggiunto, quindi cerchiamo di puntare tanto su quello. Oggi abbiamo pensato una lattuga cotta sul barbecue che abbiamo raccolto questa mattina. È condita con una maionese a base di cipollotto, quindi facciamo un olio verde con le foglie del cipollotto, una salsa teriyaki che facciamo noi in casa, e abbiamo messo una polvere di lievito di birra caramellato e poi disidratato, tutto coperto da appunto questa misticanza di erbe e fiori. Questo è il nostro pre-dessert, e alla base del piatto mettiamo un gel di tè bianco, lime e violetta, è tutto coperto da un'insalatina di biete e mirtilli, e a chiudere il piatto c'è una violetta candita, della polvere di violetta e dei fiori di sambuco, che sono tantissimi in questa stagione nel nostro territorio, e alla fine versiamo al centro un succo di frutti rossi fermentati.
0: Coltivare specie rare, uniche per le loro caratteristiche e per il loro gusto, è il lavoro di un orticoltore di Boretto, in Emilia-Romagna. È andato a trovarlo Samuele Amadori.
6: C'è un produttore di orticole a Boretto, proprio sulla riva del Po, che si è specializzato sulle varietà diverse di pomodori. La pianura padana li produce in quantità, ma qualcuno ha preferito dedicarsi alle specie rare. In questi orti si sperimentano pomodori che arrivano dal passato o sono stati selezionati per le loro caratteristiche uniche, come questi elegantissimi Black Star.
7: C'è questa stella che viene fuori sotto il picciolo e appunto la sua particolarità è che è ricca di antiossidanti e antociani e fa molto bene per la salute. I primi documenti che parlano di pomodoro parlano appunto di un pomodoro giallo che è diventato rosso in un secondo momento. In particolare questo pomodoro giallo, una volta mangiato, ha un retrogusto fruttato ed è il motivo per cui abbiamo scelto di coltivarlo, perché appunto soddisfa il palato al 100%.
6: In generale sono circa 30 le tipologie che crescono in queste campagne, tutte indirizzate verso le cucine dei ristoranti fancy. Scordatevi di trovarle al supermercato.
8: Sono prodotti spesso a chilometro zero che vengono venduti direttamente ai mercati, direttamente quindi dal produttore al consumatore, ma anche alle attività della zona, ai vari ristoranti di alta qualità.
6: Il più interessante è di sicuro questo pomodoro senza pelle, cioè la cuticola c'è, ma quando viene cotto sparisce e aggiunge cremosità al sugo, come nel caso di questo apparentemente ovvio spaghetto al pomodoro.
9: Mettiamo in padella una decina di pomodori, li passiamo con un po' d'aglio e olio e basta, semplicissimo.
6: Però ho visto anche un'operazione con una grattugiata.
9: Vabbè, la grattugiata è questo pomodoro che abbattiamo o con l'azoto liquido o con l'abbattitore, che diventa tipo un tartufo che possiamo grattugiare, perché rimane gli aromi del pomodoro integro come se fosse appena raccolto.
6: Giovanni Mandara è uno chef pizzaiolo che arriva da Tramonti, alle spalle della costiera amalfitana, e di pomodori se ne intende. Per lui il pomodoro senza pelle è anche a livello gustativo un unicum.
9: La pelle quando si cuoce scompare ed è diventato cremoso.
6: Come far esplodere il gusto? Chef Mandara propone una ricetta di grande semplicità nella realizzazione. Pane raffermo bagnato nell'acqua di mare, asciugato e condito con la salsa di pomodoro tiepida. I sapori ridotti all'osso e per questo definitivi.
0: Oltre 800 metri di verde dedicati all'ortoterapia e all'educazione ambientale. È un progetto a Torino che cura la fragilità attraverso il lavoro nella terra. È una storia che ci racconta Paola Erba.
10: Una casa per bambini e giovani che stanno affrontando una malattia o che si trovano in una condizione di disabilità e fragilità. Casa Oz a Torino è tutto ciò. Un luogo anche per le famiglie di questi ragazzi, che permetta a tutti di ritrovare equilibrio e benessere attraverso attività quotidiane, dai compiti ai pranzi assieme, ai giochi, allo sport, alla cura di un orto.
11: L'orto è un orto didattico e terapeutico, e quindi i bambini, i ragazzi, anche i genitori, i nonni passano qui del tempo, abbiamo delle attività strutturate, sono dei laboratori veri e propri in cui ci rendiamo conto che i bambini stanno meglio quando sono qui, quando mettono le mani nella terra, quando vedono le piante che crescono e quando si confrontano anche con la natura, con gli insetti, con tutto quello che accade e che può accadere in un orto.
12: Ci chiamiamo Oz, dal mago di Oz, arriva una tempesta, tutto il mondo ti si gira al contrario. E c'è bisogno di tenersi da qualche parte per riuscire a rimanere a terra e rifare una vita il più normale possibile. Ecco, Casa Oz è uno di quei luoghi.
13: La quotidianità che cura, appunto.
12: Tante volte nella vita ti serve ritrovare quelle cerniere, quei punti fermi che fanno parte della nostra quotidianità e che ci permettono di vivere e superare quei momenti difficili.
14: Il piatto che abbiamo preparato oggi è una conseguenza quasi obbligata del progetto che è nato in fondazione, un orto che avrà tantissime implicazioni, tantissimi utilizzi anche terapeutici, ma che è abbastanza grande da poterci fornire le verdure. E quindi le verdure che sono arrivate oggi sono delle bietole freschissime, bellissime, alle quali abbiamo abbinato un po' di spezie, di erbe particolari che coltiviamo solo nell'orto, e abbiamo fatto una linguina con un pesto di queste bietole, basilico, menta, e poi i fiorellini dell'orto che ci sono intorno a fare la decorazione all'orto stesso. Fondazione Oz è nata per creare opportunità per le persone con svantaggi di rientrare nella società. Con il progetto di Casa Oz lo fanno con i bambini in età scolare, Casa Oz poi certamente si ferma all'età scolare, abbiamo disegnato l'esistenza di magazzini Oz per prendersi carico delle persone che diventano nella fase adulta della propria vita, entrano nel mondo lavorativo, trovano solitamente moltissime difficoltà a farlo e noi cerchiamo di insegnargli un lavoro ma anche un metodo di lavoro che gli consenta poi di costruire una propria vita indipendente.
0: Imparare lavorando la terra è quello che accade negli orti didattici. Con Antonio Coronato siamo andati a Viggiano, in Basilicata, nei campi curati dagli allievi. Vediamo.
15: Filastrocca dell'orto biologico. Nel nostro orto naturale cresce un cibo speciale.
16: Prendersi cura della natura, apprezzarne i frutti o i tempi dettati dal ciclo delle stagioni è quello che bimbi di diverse età imparano in questi laboratori a cielo aperto, i 5 orti scolastici dell'Istituto Comprensivo De Lorenzo di Viggiano.
17: È un percorso che noi cerchiamo di favorire per migliorare e implementare nei bambini le competenze, la sana alimentazione, ma anche e soprattutto la socialità e la relazione. Sono percorsi trasversali che hanno diversi rapporti anche con le scienze, con la robotica, soprattutto perché partiamo dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado.
15: Stiamo piantando delle piantine, la ruta, la maggiorana, l'erba cipollina, il basilico, la menta.
18: Come distinguete queste piantine?
15: Dal profumo e anche dalla forma delle foglie, ad esempio l'erba cipollina alle foglie cavate.
19: Ho svolto questo progetto per comprendere appieno l'importanza dei prodotti a chilometro zero e di come influiscono sulla nostra vita e sul nostro ambiente.
20: Ci siamo divertiti a piantare le piantine e abbiamo fatto un gruppo di lavoro.
21: Grazie a questo progetto abbiamo capito che il mondo è bellissimo, complesso e che soprattutto abbiamo il compito di lasciare un segno positivo.
22: Nutrirsi in modo sano ed ecosostenibile è una scelta consapevole che ci aiuta a sostenere il pianeta e che fa bene al nostro corpo.
16: La natura non è solo bella e sorprendente, ma anche buona.
23: Oggi i bambini stanno gustando del pane integrale con del pomodoro e del basilico coltivato nel nostro orto didattico. È una merenda naturale, biologica, e quindi serve anche come educazione alimentare per evitare di farli consumare delle merendine confezionate. Fare l'orto è un apprendimento attivo, è un'esperienza di vita. E riconoscere il colore, il sapore, il profumo della terra, delle piante, e una palestra all'aria aperta.
18: Quale ti piace di più?
15: La menta.
18: Ma la mangi anche la menta?
15: Sì, me la mangio.
18: Il basilico ti piace?
15: Sì.
18: Sulla pasta?
15: Sulla pasta nessuno.
0: E per questa puntata di Sapori e Colori dedicata agli orti è tutto. Potete rivedere questa e altre puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 90 70 77.
1: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
2: Settore allarme, stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
3: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
4: Ballando con le stelle, prossimamente Rai 1.
5: Ciao, non mi riconosci? Certo, oggi sono cambiata per continuare ad assomigliarti. Sono la tua nuova cucina Berloni.
6: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.
7: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
8: La morte di Fakir al vaglio degli inquirenti, video dell'intervento della polizia, le manovre di soccorso, gli agenti avevano richiesto un'auto medica, ma questa è arrivata dopo oltre un'ora. A Barisardo in Sardegna ha fermato il fratello minore della ragazza investita mentre passeggiava con il fidanzato. Il giovane avrebbe ucciso l'investitore, forse un ex della ragazza. Ed è scontro al Senato dopo la decisione di negare l'acquisizione delle chat di Del Mastro con il ristoratore Carocci, che era tutto, dice Donzelli, difendete i mafiosi, replicano i 5 Stelle. Dodicesima notte di raid americani sull'Iran, Teheran minaccia, non passerà più una goccia di petrolio, Hormuz colpite due navi, altre due petroliere prese di mira dagli Houthi nel Mar Rosso. Zelensky e Witkoff e Kushner chiede una pace dignitosa mentre l'esercito ucraino colpisce raffinerie e e-commerce russo. Lavrov e Rubio condanna fornitura di armi a Kiev e poi chiede di ripartire dai colloqui di incoraggio. Edoardo Bennato compie 80 anni, il cantautore napoletano fustigatore dei mali della società attraverso i protagonisti dei fumetti Pinocchio e Peter Pan, tra le sue canzoni da Manzafuoco all'isola che non c'è.

0: Ancora buongiorno e bentrovati. Questi erano i nostri titoli, i titoli di RaiNews 24. Su alcuni dei temi principali vogliamo soffermarci e naturalmente vogliamo soffermarci soprattutto agli incontri, quelli importanti che hanno segnato anche il passo in questa giornata, l'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov a Manila. E a proposito di questo incontro entreremo nei dettagli, ma prima vogliamo ascoltare in diretta le parole di Rubio, del segretario di Stato americano Rubio, che proprio in questo momento.
1: Per quanto riguarda Cuba, davvero non capiscono, alcuni sono incompetenti e non capiscono proprio, altri invece sono ricalcitranti che preferiscono distruggere il paese piuttosto che allontanarsi da una ideologia ormai fallita. Ma per la maggior parte si tratta di persone che non sanno proprio come dovrebbe apparire un'economia, perché hanno sempre fatto affidamento sugli sponsor esteri. Quel regime è sopravvissuto sui sussidi dall'Unione Sovietica e poi dalla Cina. È la prima volta che non hanno uno sponsor che gli dà dei sussidi gratuiti e non sanno cosa fare perché sono andati avanti così per anni. Qualche domanda da qui? Quale è la mia opinione? La domanda non si sente? Beh, vede, si tratta tutti di partner alleati, ma noi vogliamo che siano paesi che si assumano la responsabilità della loro sicurezza. Gli Stati Uniti continueranno a fare la propria parte, ma in molti casi abbiamo a che fare con economie avanzate che hanno la capacità di spendere per la propria difesa e dovrebbero farlo, perché la risposta primaria della sicurezza è in mano ai governi. Ma non credo sia un punto di conflitto tra noi e la regione. La domanda riguarda la Cina, ma purtroppo è lontana dal microfono.
0: Erano le parole in diretta da Manila del segretario di Stato americano Rubio, che ha parlato, come avete sentito, di Cuba, poi ancora sul nucleare, sull'Arabia Saudita. Tanti temi all'ordine del giorno, tanti temi, lo abbiamo detto, anche nell'incontro con il ministro degli esteri russo Lavrov. È da qui che vogliamo partire, per cercare di scandagliare dei dettagli che ci danno spunti di riflessione importanti, che analizziamo in questo momento con Liana Mistretta, che vedo già pronta collegata con noi. Allora vengo subito da te, Liana, ben trovata, per cercare di capire anche i temi in questo incontro durato circa 35 minuti, un approfondito scambio di opinioni, devo dire su vasta gamma, questioni bilaterali, internazionali, poi riportate, l'abbiamo sentito anche in questo incontro, in conferenza stampa.
2: Il segretario di Stato americano Rubio ha detto che si è trattato di un incontro aperto e onesto e che gli Stati Uniti si sono detti disponibili a fare il possibile per collaborare per il raggiungimento della pace. L'incontro è avvenuto a margine del vertice ASEAN a Manila tra il segretario di Stato americano e il ministro degli esteri russo Lavrov, è durato appena 37 minuti. Non tantissimo, ma al centro di questo colloquio importante si è parlato di Ucraina. I due responsabili degli esteri non si incontravano dallo scorso settembre, quando si erano visti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, e non era stato un grande successo quell'incontro. Dunque Ucraina con la Russia che ribadisce la sua disponibilità a concludere il conflitto con una soluzione negoziata e diplomatica, che però dice dovrebbe basarsi su quelli che sono stati gli accordi di Anchorage raggiunti l'anno scorso, ormai ad agosto, tra Trump e Putin nelle vertice in Alaska. Lavrov ha anche aggiornato Rubio su quella che è la situazione sul campo dal punto di vista della Russia, in particolare nel Donbass, e ha giudicato inammissibile, così ha detto, la fornitura occidentale di armi a Kiev. Poi hanno anche parlato di questioni internazionali, di scenari internazionali, in particolare della situazione nel Golfo Persico e ovviamente di rapporti bilaterali tra i due paesi, la normalizzazione dei rapporti diplomatici, la ripresa dei lavori a pieno ritmo delle ambasciate americana e russe, con l'accordo di continuare a intrattenere dei rapporti tra Russia e Stati Uniti, non solo per i rapporti bilaterali, ma anche, come abbiamo visto, per le questioni internazionali, Ucraina in primis.
0: Grazie Eliana, questioni su cui vogliamo soffermarci anche con l'ambasciatore valencese che è collegato con noi. Intanto ringraziamo Eliana Mistretta e sulle parole ambasciatore ben trovato e ben ritrovato. Grazie per essere con noi, presidente anche dell'Istituto Affari Internazionali, lo ricordiamo. Beh, ambasciatore, dicevo, dalle parole anche di Eliana Mistretta è chiarissimo che entrambi i capi della diplomazia si sono detti d'accordo nel proseguire i contatti. Come?
3: Ma intanto il dialogo tra due paesi come gli Stati Uniti e la Russia è senz'altro da salutare con favore. Lo dobbiamo fare perché siano esplorate in maniera onesta, come ha detto Rubio, tutte le possibilità di porre fine attraverso un'intesa al conflitto in corso, soprattutto della Russia contro l'Ucraina. Detto questo, l'incontro di cui avete appena riferito è stato un incontro breve, 35 minuti per un'agenda internazionale così impegnativa, così densa di incertezze, di ostacoli da superare. 35 minuti non sono un tempo certamente sufficiente per appianare tutte le difficoltà, però è un inizio e molto dipenderà negli sviluppi soprattutto dall'atteggiamento della Russia. Ora, se la Russia continuerà ad insistere sul cosiddetto accordo di Anchorage, quello del 15 agosto del 2025, poi smentito in parte o in gran parte dagli Stati Uniti, temo che non andremo molto lontano, perché quell'intesa nell'interpretazione russa è la premessa e la base per una resa da parte dell'Ucraina. Noi dobbiamo cercare di favorire viceversa un accordo equilibrato tra Russia e Ucraina, che non passi certo, perché non potrà passare, attraverso una resa dell'Ucraina, addirittura attraverso la cessione di territori che la Russia non ha sino a questo momento conquistato. Quindi occorrerà una trattativa seria, in buona fede, ma che parta da premesse realistiche e non solamente ipotetiche.
0: Continueremo a parlare di premesse, di proiezioni e di scenari, ambasciatore. Quel che è certo è che questo tipo di incontri fa ben sperare anche ad un'apertura, e lo abbiamo sentito. Rubio ha parlato non solo di Cuba, che si auspica che possa diventare sempre più prospera e libera, ha parlato di un'economia che deve incontrare e incontrarsi con partner e competitor altrettanto importanti. Però poi c'è quel fronte caldo, e ritornerei all'Ucraina a questo punto, che abbiamo sentito anche nei nostri titoli, che continua a registrare notti complicate come quella che abbiamo appena trascorso ad Odessa, con tutto quello che ne consegue. Kiev si è appellata all'ONU, molte compagnie, volendo anche analizzare le ripercussioni, stanno dirottando le navi ad esempio su porti meno pericolosi, e mentre lungo queste rotte navali la tensione sfiora addirittura al punto di rottura. Sul piano politico le diplomazie stanno muovendo delle pedine sotto traccia. È un gioco complicato, necessario, forse fondamentale, quello diplomatico, che diventa ogni giorno però più complicato.
3: Certo, la diplomazia ha un ruolo ed uno spazio molto importante. Bisogna che dispieghi tutte le sue energie e che lo faccia anche con dei metodi tradizionali, cioè quello in particolare della riservatezza, più quello della riservatezza che quello degli annunci qualche volta roboanti che sono affidati sostanzialmente a degli slogan che non ci aiutano molto, che non portano molto lontano. Quindi ci vuole tenacia, ci vuole preparazione, e quello degli stretti di Hormuz, in generale della libertà di circolazione marittima, è un punto del tutto essenziale ai fini della stabilizzazione.

0: della regione. Hormuz, come sappiamo, nelle ultime settimane va avanti molto a singhiozzo, è più chiuso che aperto. E alla difficoltà di Hormuz si aggiunge anche negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, la possibilità, il rischio che vi sia una chiusura da parte degli Houthi, che sono degli alleati di Teheran, degli alleati degli iraniani, che ci sia una chiusura addirittura anche dello stretto di Bab el-Mandeb, il che vorrebbe dire un isolamento ancora più
1: Totale.
0: pregiudizievole agli interessi di tutta la comunità internazionale. Quindi dobbiamo stare molto attenti a giocare con questi annunci di chiusura e viceversa fare di tutto, anche e soprattutto con lo strumento diplomatico, per assicurare un principio fondamentale, ma ripeto, nell'interesse generale della comunità internazionale, e cioè quello della libertà, dell'accesso libero ai mari e della libertà quindi di commercio e di transito attraverso gli stretti. Se non lo facessi, se non lo facessimo, credo che stabiliremmo un precedente molto pericoloso anche per altre zone del mondo fino a questo momento non interessate a questa brutta deriva.
1: Scenari che non vogliamo neanche prendere in considerazione al momento, ambasciatore. Però a proposito di annunci e forse di corse di costi storici, abbiamo risentito Trump parlare di dazi. Ed è un annuncio che ha riaperto anche ferite e comunque ha riaperto riflessioni, quello sicuramente.
0: Sì, si tratta di una riedizione di qualche cosa che abbiamo visto nei mesi scorsi con alterne vicende, con delle oscillazioni. Rimane il fatto che, riconosciamolo, la gran parte degli economisti di tutto il mondo e di tutte le tendenze ritiene che la risposta dazio sia una risposta particolarmente inefficace, particolarmente inadatta a proteggere, come si vuole anche legittimamente, degli interessi nazionali. Il dazio è una misura che rischia di essere controproducente per la stessa economia americana, rischia di avere degli effetti distorsivi sull'economia americana. Immagino che l'amministrazione americana valuti con molta attenzione tutte queste implicazioni. E immagino anche che le controparti eventualmente interessate allo stabilimento di Dazio facciano una riflessione attenta sul modo migliore di reagire, perché è vero che noi dobbiamo evitare una spirale, evitare una escalation di guerra commerciale, ma è anche vero che in determinati contesti e a determinate condizioni le controparti degli Stati Uniti sono portate, sono quasi obbligate, direi, a dare un segnale anche di fermezza su questa strada, per contrastare questa strada che non porta a alcun risultato benefico per nessuno. Quindi dovremo essere fermi, tenaci, prudenti, ma anche accorti nella risposta.
1: A proposito di risposte e di annunci, proprio in questi minuti Rubio ha detto che l'Iran non è pronto per un accordo, ma probabilmente lo sarà presto, mentre noi abbiamo registrato ancora l'ondata di raid americani contro l'Iran per rappresaglia che ha colpito i paesi del Golfo, che ha continuato, come le ricordava, a creare problemi alle petroliere nello stretto di Hormuz. E la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti intanto ha approvato la proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari per finanziare il conflitto interno. Teheran, cioè il via libera di Trump ad un'intesa sul nucleare civile all'Arabia Saudita, lo stavamo sentendo ancora insieme, un quadro che in questo caso si delinea come anche su questo fronte. Poi arriviamo anche ai tanti fronti caldi, c'è anche quello del Libano che vorrei analizzare con lei, ambasciatore.
0: Ma intanto la novità di queste ultime ore, appunto, è l'annuncio, il preannuncio di una intesa importante tra Stati Uniti e Arabia Saudita per la produzione di energia nucleare ad uso civile, per adesso, da parte dell'Arabia Saudita, con una forte partecipazione di imprese americane e con un finanziamento
1: Importante.
0: consistente sempre da parte statunitense. È una buona notizia, lo dico con un punto interrogativo, perché intanto i contorni di questa intesa sono tutti da definire e da approfondire meglio. C'è un'incognita che può essere inquietante sulla possibile applicazione dell'intesa anche per finalità militari. Questa prospettiva, questa ipotesi rischia di complicare parecchio il quadro regionale, il quadro della stabilità di tutta l'area, perché è evidente che un eventuale accesso di Arabia Saudita ed altri eventualmente agli usi militari del nucleare potrebbe creare una spinta per una escalation militare a livello regionale, cioè se lo fanno i sauditi perché non possono farlo anche altri paesi. Quindi avremmo il rischio e avremmo una seria preoccupazione di proliferazione nucleare, mentre tutto indica e tutto raccomanda che il nostro impegno debba andare in una direzione opposta, cioè di denuclearizzazione, come del resto si sta chiedendo in tutti i modi anche energici all'Iran. Ecco, quindi è un accordo da valutare per la sua valenza non solo bilaterale ma anche a livello regionale, e dovremmo stare molto attenti a tutte le implicazioni che questo importante accordo ha o rischia di avere.
1: A proposito di implicazioni, dicevamo di zone calde che stanno diventando anche strategiche, abbiamo tanto parlato di Libano, e il 4 agosto riprenderanno anche a Roma i negoziati per il cessate il fuoco tra il governo di Beirut e Israele, mediati dagli Stati Uniti. Un 4 agosto che potrebbe segnare il passo, ambasciatore, in qualche modo, comunque aprire ad una strada che dalle trattative possa arrivare a qualcosa di più concreto. C'è una lunga attesa in questo momento.
0: È nella speranza di molti. La intesa, la bozza di intesa tra Libano e Israele è un fatto senza precedenti, perché non dimentichiamo che Libano e Israele formalmente sono ancora in guerra da quasi 80 anni, quindi il fatto che si raggiunga con la mediazione degli Stati Uniti un'intesa tra governo centrale libanese e Israele per un dispiegamento graduale dell'esercito regolare libanese nel sud, e quindi per una neutralizzazione, tra virgolette, delle forze armate di Hezbollah, beh, questo sarebbe un progresso notevole, e se onorato da tutte le parti l'accordo sarebbe una base per guardare avanti con maggiore fiducia. Anche qui abbiamo però delle incognite pesanti, perché sappiamo che non solo Hezbollah, la milizia sostenuta finanziariamente e militarmente da Teheran, ma anche una parte consistente forse della comunità sciita libanese non vede buon occhio questa intesa, perché considera ogni dialogo e ogni accordo con Israele come un tradimento dei principi che devono ispirare la dottrina e l'azione del mondo arabo. Quindi occorrerà anche qui grande circospezione, grande prudenza, nella consapevolezza di però quanto questo accordo potrebbe, se realizzato, se concluso e se onorato, potrebbe costituire veramente un punto di svolta per tutta la regione, non solamente per Libano e Israele.
1: E noi ce l'auguriamo davvero, ambasciatore, sperando di risentirla presto. Noi questo percorso di consapevolezza e di conoscenza proviamo a farlo insieme, mettendo un po', unendo i punti in questo grande puzzle che speriamo poi possa arrivare ad un quadro generale ben più chiaro. Intanto la ringraziamo, ambasciatore, per essere stato con noi. Grazie davvero. E a prestissimo.
0: Grazie
1: ambasciatore Valenzisi, buon lavoro anche a lei. E avete sentito, sono tanti i casi, i fatti a livello internazionale che ci stanno facendo discutere, tanti sono anche però gli episodi in casa nostra che ci stanno facendo discutere, dalla morte di Fakir al caso Roggero, lo abbiamo sentito anche nei nostri titoli, una polemica molto accesa anche tra le nostre istituzioni. Sui fatti di Bologna torneremo tra pochissimo, però voglio salutare, perché dovrebbe essere già pronti con noi, Davide Faraone, Talia Viva e Marco Scurria di Fratelli d'Italia, che ringrazio per essere con noi, bentrovati.
2: Spettatori.
1: Vi vedo, buongiorno. Vi sento, ecco, adesso vi sento
3: buongiorno,
1: anche meglio.
3: Buongiorno a tutti.
1: Bentrovati e grazie, dicevo, per essere con noi. Prima di arrivare a due casi che voglio un po' sviscerare con voi, vorrei riparlare anche del caso del Mastro e noi magistrati su Del Mastro, la protesta dei Movimento 5 Stelle, la bagarra in Senato, abbiamo sentito e risentito tanto. Voglio pure una vostra considerazione su quello che sta succedendo e poi arriviamo anche nel dettaglio di alcuni passaggi che voglio analizzare con voi. Stiamo vedendo anche delle immagini che invito, anche se mi aiuta Francesca dalla regia, a farle, a condividerle con i nostri telespettatori, di alcuni momenti in aula con delle immagini anche di protesta, viva protesta. Ecco, inizierei da lei, onorevole Faraone, che cosa sta succedendo? Leggiamo insieme queste immagini, raccontiamole insieme anche ai nostri telespettatori e poi arriviamo nel caso nel dettaglio.
2: Ma noi siamo garantisti, Fratelli d'Italia invece è un partito schizofrenico, perché mentre manda in Parlamento una proposta per l'utilizzo facilitato delle intercettazioni per i magistrati, contestualmente impedisce ai magistrati di utilizzare le intercettazioni per il loro compagno di partito. Per cui passa il principio che quando viene intercettato un avversario politico o un cittadino qualunque, e allora grande apertura per i magistrati. Quando viene intercettato un amico di partito, invece bisogna coprire, nascondere. Io credo che tutto questo sia veramente fuori dalla grazia di Dio.
1: Onorevole Scurria, fuori le chat.
3: Sì, buongiorno dallo schizofrenico. Allora, il tema è ovviamente un altro. Intanto la protesta di ieri dei 5 Stelle è assolutamente vergognosa e strumentale, intanto perché si è fatta in nome di Paolo Borsellino, a un giorno dall'anniversario della sua morte. È stata una cosa davvero fuori luogo e quasi da sciacalli, insomma. Detto questo, non c'è nessuna schizofrenia, nel senso che il nostro garantismo è sotto gli occhi di tutti, nel senso che Del Mastro, intanto ricordo che si è dimesso dal suo incarico, è in attesa ovviamente su questa vicenda di essere ascoltato e giudicato, quindi il garantismo sta proprio in questo, nel senso che ancora Del Mastro non ha nessun motivo per essere considerato una persona disonesta. Le chat, quindi, come tutte le persone che hanno necessità di garantirsi anche la propria, vorrei dire, privacy normale, o comunque insomma la propria capacità di non essere indagato in tutta la sua vita, saranno ovviamente oggetto di discussione quando la magistratura aprirà seriamente un percorso nei confronti Del Mastro. Quindi non c'è nessuna schizofrenia a riguardo.
1: Quindi chi vota contro l'accesso alle chat non ha paura delle verità. Questo riportava ancora delle dichiarazioni e dei cartelli che ieri durante la bagarra in aula l'hanno fatta un po' da padrone.
3: Insomma, c'è anche la propria vita in quelle chat, no? E quindi sappiamo anche molte volte come la propria vita è finita dove non sarebbe dovuta finire, proprio perché poi, insomma, da questi aspetti si arriva magari a coprire tutti gli aspetti della propria vita personale. Questo, chi è davvero garantista, quindi lo dico al collega, dovrebbe magari per prima cosa occuparsene.
1: Beh, onorevole Faraone, non si mortifica la giustizia così. Abbiamo sentito parlare tanto di giustizia anche in questi giorni e non solo per il caso Del Mastro. Io vorrei con voi, mi perdonerete un po' la velocità, ma sono tanti i temi che vorrei trattare e ritornare anche su Bologna e sulla morte di Fakir. Poi arriveremo anche al caso Roggero. Faraone, lo chiedo a lei. Verità. È stata chiesta a gran voce, è stata chiesta da tutti, una verità che naturalmente dovrà fare i conti con l'iter processuale e poi?
2: Ma verità è stata chiesta da tutti, però in verità non è rispettata da tutti, nel senso che se uno chiede verità attende che le indagini vadano avanti, che la magistratura faccia il suo lavoro e poi esprime un giudizio. Invece si sono messi tutti in curva, chi in curva sud a dire che la polizia ha ragione a prescindere, e chi in Curva Nord a dire che il migrante è stato ucciso dai poliziotti. Le persone di buon senso non si comportano così. E avete visto quello che è accaduto a Rogoredo quando è stato accusato il migrante spacciatore, mentre poi si è scoperto che era il poliziotto il delinquente che l'ha ucciso in maniera maldestra? Per cui è in quel caso il governo, gli esponenti di maggioranza avevano già fatto primo grado di giudizio, appello e cassazione. Io credo che questo comportamento non faccia bene al paese. Aspettiamo le indagini, da lì verrà fuori chi ha delle responsabilità, e uno Stato serio poi persegue se ci sono delle responsabilità.
1: Si sta attendendo anche il risultato dell'esame autoptico che verrà fatto domani, e si stanno analizzando ancora nei dettagli le telecamere e le bodycam agli agenti. Allora lo chiedo anche a lei, onorevole Sporria, verità che passa naturalmente dalla verità dei fatti, dalla polemica che non si spegne con il sindaco Lepore, verità che però passa anche da una giusta narrazione.
3: Ma sì, guardi, la verità è la cosa fondamentale, proprio perché noi abbiamo completa fiducia nelle forze dell'ordine, non abbiamo nessun problema a vedere quando poi un poliziotto sbaglia, si citava prima un esempio concreto, e a perseguire la persona che sbaglia, anche se è un poliziotto o un carabiniere. Però quello che succede è che invece si dà per scontato che la polizia, i carabinieri, le forze dell'ordine intervengano sempre in maniera maldestra oppure con violenza per fare non si sa bene che cosa nei confronti delle persone, a maggior ragione se sono persone immigrate. I 64 poliziotti feriti negli scontri dell'altro giorno non sono solo vergognosi per chi in qualche modo ha determinato quel clima, o meglio quelle azioni vere, ma anche nei confronti di un sindaco di una città come Bologna che chiama alla piazza contro la polizia in senso generico. Quello è il problema vero, perché se c'è un'istituzione che, come diceva giustamente anche il collega Faraone, dovrebbe attendere, anzi placare gli animi di una città, invece invita la città a manifestare contro chi? Contro la polizia. E se una parte di questa città usa metodi violenti di cui mai nessuno parla, perché ovviamente in Italia esiste solo il pericolo fascista, ma il fatto che invece quasi quotidianamente dentro le nostre strade, dentro le nostre piazze esistano violenze di tutt'altro colore politico, e dove è abbastanza manifesto anche quali sono le conseguenze, ripeto, 64 poliziotti feriti, questo è una responsabilità politica molto forte del sindaco di Bologna, che ripeto, invece che placare, e su questo io sono d'accordo col collega Faraone, invita la città alla piazza contro chi? Contro la polizia. Questo penso sia davvero gravissimo.
1: Faraone, si stanno proprio in questi minuti analizzando parola per parola naturalmente le parole del, scusatemi, il gioco del sindaco Lepore, ma si sta analizzando anche la verità di quella piazza.
2: Io credo che tutti quelli che si rendano colpevoli di aggressioni alla polizia debbano essere perseguiti. Deve essere rispettato il diritto a manifestare, ad andare in piazza, a esprimere le proprie opinioni. Deve essere però garantito a tutti quelli che lo vogliono fare di farlo in sicurezza, e alla polizia di poter svolgere il suo lavoro senza aggressione di alcun tipo. Anche qui ci vorrebbe soltanto più equilibrio. Io penso che stia scappando di mano a questo paese proprio l'equilibrio, il buon senso. Le tifoserie molto spesso guadagnano consensi esaltando divisioni che non dovrebbero esserci, perché sto dicendo cose assolutamente scontate, però purtroppo il derby fra il manifestante e il poliziotto rischia spesso di far emergere elementi di divisione politica che fanno solo danno al paese.
1: A proposito di elementi di divisione politica, c'è anche la vicenda Roggero, lo abbiamo annunciato, a tenere banco, a tenere caldo il dibattito politico. Il Tribunale di Torino ha respinto intanto la richiesta di differimento della carcerazione per Roggero, che resta in cella in quanto è già in corso l'esecuzione della pena. Prossimi passi, onorevole Faraone.
2: Io credo che anche questa vicenda di Roggero sia una grande arma di distrazione di massa della destra per nascondere i cattivi risultati sulla sicurezza in questo paese, perché esaltare, enfatizzare, estremizzare alcuni concetti che dovrebbero invece assolutamente riguardare la cronaca, perché se una persona fa diciamo 3 gradi di giudizio e su 3 gradi di giudizio con 3 corti diverse viene reputata colpevole ai sensi della legge Salvini, bisognerebbe semplicemente rispettare la sentenza, oppure se hanno voglia di cambiare le cose propongono un cambiamento della legge visto che hanno la maggioranza in Parlamento. Invece stanno lì a gridare alla luna semplicemente perché poi le rapine in questo paese stanno aumentando, i reati di violenza stanno aumentando, di tutto questo non si parla, ma alla fine si parla di Roggero che diventa strumento per la propaganda della destra che gioca a scavalco, perché Meloni, Salvini e Vannacci giocano a chi più è estremista. Tutto questo io credo che non sia utile per il paese.
1: Scurria, la sfida della Lega sulla proposta di allargare anche il perimetro della legittima difesa è abbastanza chiara. Devono però spiegare la loro contrarietà agli italiani, lo ha affermato lo stesso leader della Lega, che poi incassa anche la chiusura di Lupi nelle ultime ore. Un no al Far West che sta arrivando un po' da tutti i campi. Anche qui una lettura che va in che senso?
3: Ma guardi, io sono assolutamente contrario al Far West, quindi non penso che possa esistere la libertà di chiunque di rispondere come ritiene più opportuno anche di fronte a un'aggressione, altrimenti non avrebbe senso la giustizia, non avrebbe senso la magistratura, non avrebbe senso la polizia. Se uno fa giustizia da solo è chiaro che siamo in un altro contesto. Il tema però qui è anche un altro. Cioè, non è un caso, e non penso che sia un fatto di distrazione di massa, che tutta Italia sta parlando di questa sentenza, perché è un fatto che fa discutere. Ora, io penso che le sentenze non siano come delle sentenze che ne so, dell'Iran, no? Non sono mai delle situazioni religiose sacre, si rispettano ovviamente, però si possono anche in qualche modo commentare. E il fatto che tutta Italia commenti questo fatto dimostra che c'è una sensibilità su questo tema molto aperto. Perché se una persona, anche se non è questo il caso, ovviamente, perché ripeto, la persona in questione ha inseguito le persone fuori dal negozio, quindi entriamo in un altro contesto, ma se una persona entra dentro casa mia, entra dentro il mio negozio, io per difendermi che cosa devo fare? Devo cercare di capire se è armato e quanto è armato per avere una difesa più o meno proporzionale? Devo pensare, oddio, forse proverà a violentare mia moglie e fare male ai miei bambini, o forse no. Quindi posso fare una cosa, sì o no? Cioè, stiamo andando verso... c'è uno sketch di Brignano che gira molto in questi giorni sui telefoni, penso, di tutti. Allora, su questo si apre una riflessione. Si apre una riflessione quando una difesa è legittima e quando una difesa travalica ovviamente quello che è una normale, insomma, dignità di rapporti tra persone, anche tra chi aggredisce e chi è aggredito. E non è un caso che in realtà anche qui, al di là della propaganda che si fa, anche sul tema della sicurezza ci sono numeri molto chiari. C'è il calo storico dei reati al 13%, non ci sono mai stati così pochi, fortunatamente, omicidi nella storia italiana. Ci sono 42.500 nuovi agenti che sono in Italia. Ci sono, a fronte dei 150.000 sbarchi di immigrati che il governo di cui anche Faraone aveva, come dire, simpatia, permettevano in Italia, oggi si è arrivati solo a 12.000. Ci sono accordi con Libia e Tunisia che determinano questo. C'è l'Italia che è il paese nell'Unione Europea con il maggior numero di rimpatri dopo la Danimarca. Allora, se facciamo propaganda è un conto. Questi però sono i dati anche sulla sicurezza del governo Meloni.
1: Riflessioni che passano per i dati e per i fatti, casi su cui naturalmente tornerete. Adesso cerchiamo di analizzare e capire anche gli iter processuali per poi capire si sta parlando di grazie e tanto. Sono temi che naturalmente anche i nostri telespettatori non addetti ai lavori sono caldi, sono temi che fanno discutere, che appartengono inevitabilmente alla nostra quotidianità. E poi ci sono quei temi che fanno discutere ancora, come il caso Salis, e qui onorevole Faraone richiedo la sua mano. strano perché, lo abbiamo ricordato, l'onorevole Salis è stata condannata a risarcire due collaboratori licenziati senza giusta causa con oltre 300.000 euro. Una vicenda surreale, secondo le parole della Salis, che dice di non essersi potuta difendere, leggevamo le agenzie, e di confidare adesso del giudizio in appello. Anche qui, una pagina.
2: Ma
1: che ci racconta,
2: prego,
1: cosa?
2: Vi prego, non mi fate commentare la Salis, nel senso che non
1: le parole della Salis, ma quello che, a proposito di riflessioni, quel che succede ci porta ad analizzare, onorevole.
2: Ma sì, ma figuriamoci, io sinceramente non ho condiviso e non condivido tante delle cose che dice e che fa la Salis, per cui anche in questo caso ho letto, diciamo, in maniera fatalista questo avvenimento, vedremo quello che accadrà, ha il diritto a difendersi, però sinceramente non esprime un modo di fare politica vicino al mio.
1: Attenderemo la piena chiarezza sulla vicenda che naturalmente la Salis ha invocato, si aspetterà il giudizio in appello, cercheremo di capire anche qui, parlavamo anche di questa pagina perché si continuano, sono tanti i temi caldi che diventano focali nel dibattito politico, e lo chiedo anche a lei, onorevole Scurria, tanti, dicevo, i temi caldi che passano dai grandi casi di cronaca a quelli che la giustizia chiarirà naturalmente nelle sedi competenti, cosa dobbiamo aspettare nei prossimi giorni tra il dibattito politico e quello che noi cittadini comuni dobbiamo necessariamente attendere anche in tema di narrazione e chiarezza.
3: Io intanto commento la Salis invece con molta profondità, se posso, nel senso che io sono stato anche parlamentare europeo, per cui so con quale attenzione il Parlamento europeo e quindi i parlamentari europei regolano i loro rapporti contrattuali con chi lavora con loro, quindi il fatto che ci sia stato questo tipo di condanna significa che davvero il rapporto era finito molto male, non a termini di legge, ma d'altra parte sappiamo che la Salis sulla legge ha delle opinioni molto sue, insomma, se si possono occupare le case, si possono degli altri ovviamente, si possono cacciare chi lavora con lei senza rispettare la legge, chiedendo poi magari invece salario equo, non so bene quale contrattazione particolare per tutti gli altri, l'importante è che non lo si fa per se stessi. Su quello che ci dobbiamo aspettare
1: è un rapporto che quello analizzeranno gli organi competenti e noi saremo qui anche a raccontare e a documentare quelle che saranno le risposte.
3: Mi sembra che già questo l'abbiano comunque commentato abbastanza, insomma.
1: Assolutamente, noi continuiamo a seguire i fatti, naturalmente seguiremo anche le parole dell'onorevole Salis che ha chiesto chiarimenti e strade anche, si spera per lei, diverse. Ritornando invece, e così concludo con voi, sui temi caldi e sulle risposte che i cittadini attendono, così chiudiamo anche questa lunga pagina che naturalmente riapriremo insieme e spero presto. Onorevole, l'ho interrotta, le chiedo scusa.
3: Ah, ecco. No, niente. No. Noi diciamo chiaramente stiamo lavorando, ecco, per esempio noi in Senato due settimane fa abbiamo approvato il nuovo piano casa a proposito della Salis, insomma sono 100.000 nuovi alloggi che verranno date alle persone che ne hanno bisogno in emergenza abitativa, che dagli anni 50 non si era mai realizzato un piano di questo genere, che penso sia uno dei temi molto concreti che tante persone aspettavano proprio per la necessità che c'è di questo tema. C'è ovviamente tutto un tema anche su quello che riguarda, da qui alla prossima legge di bilancio, una continua riduzione delle tasse e delle imposte sia per le famiglie che per le imprese. C'è un'attenzione, come è stata già posta in essere, su un salario giusto, e cioè su un tema che preveda una retribuzione che, visto anche il calo dell'inflazione, possa far entrare nelle tasche dei cittadini e di chi lavora, insomma, soldi veri, soldi netti, chiamiamoli così. Insomma, mi sembra che siano temi che stiamo affrontando con grande attenzione e anche con grande partecipazione di rapporto con le categorie, con le associazioni e con le imprese. Quindi questo penso sia molto importante.
1: Onorevole Faraone, partecipazione, rapporto con le imprese, con i cittadini. Poi velocemente, se ho qualche secondo, vorrei fare con voi anche un flash sulla legge elettorale. Onorevole Faraone, anche a lei un quadro su quelle che saranno le prossime mosse istituzionali e su quello che dobbiamo attenderci anche nella lettura di quello che è un rapporto sano con i nostri cittadini utenti.
2: Ma io prenderei l'onorevole Scurria per la mano e lo porterei al primo supermercato, al primo distributore di benzina che troviamo qui su Roma, magari così anche più facile. E poi vediamo se tutto quello che lui ha detto rispetto alla situazione del nostro paese è vero. Ascoltiamo i cittadini, non dobbiamo raccontare noi nulla davanti alle telecamere, ma ascoltiamo i cittadini. Qui c'è un potere d'acquisto che è ridotto ormai ai minimi termini, stipendi sempre più bassi e costi al supermercato e del carburante sempre più alto, e ci abbiamo un governo che è totalmente immobile e, a proposito di legge elettorale, impantana il Parlamento a discutere delle loro poltrone, cioè di come imbullonare la Meloni alla prossima legislatura. Questo è l'argomento che interessa il ceto politico di maggioranza.

0: su nessuna legge elettorale. Poi faccio presente all'onorevole Faraone, che lo sa benissimo, ma lo dico per i cittadini, non è che la legge elettorale coinvolge tutte le commissioni del Parlamento. C'è una commissione del Parlamento che sta parlando della legge elettorale, il Senato ha cominciato adesso, ma tutte le altre commissioni stanno parlando esattamente delle cose di cui abbiamo detto prima, così come è stato alla Camera, perché alla Camera si è parlato della legge elettorale nella commissione competente e poi è andata in aula, ma tutte le altre commissioni hanno lavorato, hanno parlato di tutte le cose che diceva anche l'onorevole Faraone. Faccio presente per esempio solo sul costo della benzina, che conosciamo tutti anche i motivi per cui non è che Giorgia Meloni si sveglia e vuole aumentare i costi della benzina, che io, facendo parte anche della delegazione del Consiglio d'Europa, sono stato a Strasburgo insieme ai colleghi di tutti gli altri partiti qualche settimana fa. Il prezzo della benzina e il prezzo del diesel in Francia era notevolmente più alto di quello dell'Italia. Perché? Perché il governo italiano è intervenuto e quindi è riuscito ad abbassare il prezzo della benzina e del diesel. Quello francese, bastava parlare anche in questo caso con i cittadini francesi oltre che parlare con i cittadini italiani, riconoscevano che invece il governo francese non si è mai occupato del tema. Infatti ai confini della nostra nazione per la prima volta francesi e tedeschi venivano a fare benzina in Italia e non in Francia o in Germania. Per
1: bene, abbiamo scoperto che il prezzo della benzina in Italia è calato, che gli italiani sono felici per il prezzo del carburante.
0: No, non ho detto che è calato, è sicuramente più basso di altri paesi europei, considerando che il prezzo della benzina non lo determiniamo noi, perché c'è una leggerissima crisi in atto, insomma.
1: Ma non avevate proposto
2: le ripercussioni della crisi geopolitica che stiamo vivendo, le stiamo analizzando. Lo dico naturalmente a tutte e due, i dati continueremo ad analizzarli insieme. Mi sarebbe piaciuto approfondire anche questo aspetto e questa pagina, perché è una pagina che anche con i nostri analisti economici stiamo cercando di scandagliare voce per voce. Ahimè, il tempo però permetteranno. Io intanto vi ringrazio per essere stati con noi oggi e naturalmente ci riaggiorneremo su tanti temi che comunque stanno tenendo banco in questi giorni e stanno tenendo banco non solo nelle aule, nelle nostre aule istituzionali. Quindi io vi ringrazio. Grazie davvero all'onorevole Faraone e all'onorevole Scurria
0: grazie
2: per essere state con noi e sperando
0: grazie
2: di riaggiornarci presto su tanti temi e di avere altre risposte. Vogliamo analizzare con voi invece una risposta arrivata un po' inaspettatamente, perché vogliamo parlarvi di un suicidio purtroppo e di una sentenza inedita che adesso analizzeremo. Turni massacranti, vessazioni avrebbero spinto un uomo che di lavoro faceva il camionista a suicidarsi ed è stata coinvolta l'azienda, un superiore dell'autotrasportatore. Sarebbero arrivate due condanne per omicidio colposo. A parlarne con noi c'è Caterina Malavenda, avvocato cassazionista, che ringraziamo per essere con noi. Ben trovata.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: Grazie a lei per esserci. Un caso che naturalmente non solo ci ha lasciato senza parole per l'epilogo tragico, ma che ci ha lasciato anche con tante domande per quello che è stata la sentenza. Quanto può influire davvero un luogo lavorativo, quel che si vive quotidianamente, poi sui risvolti personali, in questo caso fino al tragico epilogo di questo lavoratore?
3: Dunque, intanto noi abbiamo solamente il dispositivo, cioè solo la condanna che è stata inflitta il 20 di luglio. Mancano le motivazioni, quindi non abbiamo il filologico che ha condotto il giudice alla condanna. Quindi parliamo genericamente di un obbligo del datore di lavoro di garantire un ambiente di lavoro che non sia stressato sul profilo psicologico, oltre che fisico. Quindi, oltre che dare il caschetto e le scarpe di sdrucciolo, deve anche garantire che il lavoro si svolga con serenità. Questo obbligo deve essere intanto previsto, ci sono dei piani che il datore di lavoro deve stilare per prevenire i rischi, quindi occorre che il rischio venga individuato e che venga in qualche modo evitato. Per cui quando questo non accade c'è un obbligo che viene meno e quindi il datore di lavoro risponde per aver omesso di garantire una situazione psicofisica che non sia stressogena sul posto di lavoro. Quindi ogni volta che il datore di lavoro non previene questo rischio può accadere che l'evento tragico, quindi il suicidio del lavoratore, venga collegato come concausa alla mancata adeguamento del luogo di lavoro sul profilo psicologico. Quindi se un lavoratore ha turni massacranti, viene vessato, viene in qualche modo messo in una situazione di stress, questo stress, se causa un suicidio, può essere in qualche modo riconducibile al datore di lavoro che ha omesso di prevenire i rischi.
2: Non abbiamo, come lei ha ricordato, le motivazioni dettagliate della sentenza, che noi abbiamo così apostrofato come inedita. I giudici hanno

0: Hanno messo, sì, quel che certo, hanno messo al centro il benessere psicofisico del lavoratore. Ci sono sentenze simili, casi come questo che si possono registrare?
1: Allora, in sede penale non ho trovato nulla. Ho trovato per esempio però un tribunale di Catania che già nel 2018 aveva sul profilo, diciamo, sul lavoristico, condannando il datore di lavoro, ritenuto che il suicidio riconducibile anche in maniera, diciamo, non diretta ed esclusiva al comportamento del datore di lavoro, comporta un obbligo di risarcire i familiari. Per cui la Cassazione fissa il principio secondo il quale un suicidio, indagate tutte le ragioni, sentiti i testimoni, verificato il tutto, può in qualche modo essere ricondotto al datore di lavoro come omissione dell'obbligo di impedirlo. Quindi se tu non impedisci un evento che devi impedire, ne rispondi come se l'avessi causato. Quindi una causa, una concausa, è già stata, diciamo, oggetto di sentenze. In sede penale è la prima volta che un omicidio colposo venga attribuito al datore di lavoro come infortunio sul lavoro. Quindi così come se cadi nel caschetto e muori nel datore di lavoro, così se la situazione psicologica e psicofisica non viene garantita dal punto di vista, diciamo, del benessere,
0: diventa una gravissima lesione personale, in questo caso proprio come se fosse un infortunio.
1: Quello che, come la morte, diciamo, di chi cade dal ponteggio, ecco.
0: Esatto, e quel benessere sul luogo di lavoro tanto auspicato può diventare davvero un'aspirazione di tanti, perché non le nego, avvocato, che questa sentenza, quando ne abbiamo parlato, quando l'abbiamo condivisa anche con i nostri telespettatori, ha lasciato anche tanti spiragli di speranza, lì dove si è sempre sperato e auspicato che il posto di lavoro dovesse essere necessariamente un luogo di benessere. Non sempre è così, e lo abbiamo registrato in tanti casi che hanno avuto naturalmente epiloghi diversi, ma apre comunque uno spiraglio di trattative anche personali con il mondo che ci circonda, con la società, il sistema lavoro con cui facciamo i conti.
1: Beh, intanto il datore di lavoro ha interesse che il lavoratore lavori serenamente e così lavora meglio, quindi già sotto il profilo, diciamo, del datore di lavoro è importante che il lavoratore sia in una situazione di benessere psicofisico. Ovviamente c'è lo stress da lavoro, sono una serie di situazioni di lavori particolari, quindi ogni situazione va valutata per quel che è. Ecco perché il piano, diciamo, che previene i rischi è un piano che deve essere fatto per legge, e se manca la previsione di questo rischio il datore di lavoro ne risponde, perché ovviamente senza arrivare al suicidio, ma anche una situazione di stress psicologico che può essere accertata, diciamo, dal punto di vista clinico, è un risultato che il datore di lavoro deve prevenire. Se questo non accade, e io trovo che sia, adesso al di là del profilo penalistico, sul quale non mi addentro, ma dal punto di vista giusto lavoristico, il datore di lavoro risponde se il suo dipendente è sottoposto a vessazioni, a turni massacranti, a mancati riposi, che creano una situazione che magari senza arrivare al suicidio, per fortuna non sempre ci si arriva, crea una situazione di disagio che deve essere risarcita se viene accertata. Quindi perché no? Uno spiraglio importante.
0: È uno spiraglio importante che non sempre viene accertato, e lì si sono soffermati anche tanti commenti dei nostri telespettatori, una lettura che non sempre è così intuitiva come noi speriamo. Questo vale un po' per tutto, ad un discorso anche generale, che però quando si leggono, quando succedono questi casi o quando si leggono alcune storie, beh, ritorna prepotentemente anche nel nostro immaginario comune.
1: Certo, diciamo che il benessere è diventato oggi un diritto ancora più, diciamo, preponderante rispetto al resto, quindi il benessere fisico e psichico deve essere garantito. Ripeto, ogni lavoro ha i suoi stress, è evidente, cioè chi va sui ponteggi, chi si avvicina a macchine rumorose o che crea, diciamo, disagio, è certo che fa parte del gioco questo, quindi il datore di lavoro deve garantire la sicurezza. La sicurezza passa anche attraverso la garanzia dei riposi, di mancata vestazione, perché uno deve infine sul lavoratore? Il lavoratore lavora, viene pagato per quel che fa, quindi e se il datore di lavoro ha dei dipendenti che non fanno ciò che devono, che c'è un preposto che applica, diciamo, il piano rischi sul posto di lavoro e risponde anche del preposto, che fa tutto parte della filiera, quindi il datore di lavoro ha questo obbligo che, diciamoci la verità, non sempre viene osservato.
0: Era proprio questo, lì che volevo arrivare, è vero.
1: Esatto. gli obblighi sono fatti per essere rispettati, quando vengono violati generano conseguenze che per fortuna i giudici possono accertare e a cui possono collegare, diciamo, anche profili economici e risarcitori. Io mi auguro sempre mai per un suicidio,
0: assolutamente,
1: un momento prima, quando il messaggio viene accertato, lì cade la mannaia della sentenza.
0: un epilogo tragico che non avremmo mai voluto raccontare, ma che ahimè ci ha dato spunti di riflessione importanti e ci sembrava giusto analizzarle anche con gli addetti ai lavori. Intanto grazie avvocato per essere stato con noi questa mattina, grazie davvero e grazie, ci ha dato anche tanti spunti per riflettere sul sistema lavoro, su quella filiera come lei l'ha chiamata giusta, che fa parte però della nostra quotidianità e che deve avere anche una giusta lettura da parte di tutti i soggetti in causa e da tutti i protagonisti di questa nostra storia. A proposito di storie che ci riguardano da vicino, niente raffica di cartelle prima dell'estate. Beh, una notizia che ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo. L'Agenzia delle Entrate smentisce l'aumento delle notifiche, conferma lo stop agli invii per tutto agosto, salvo gli atti urgenti. Quali sono gli atti urgenti? Quali sono le cose che possibilmente si possono rinviare? Quali le cartelle esattoriali e non che ci spaventano sempre? Lo chiediamo a Gianluca Timpone, il nostro esperto fiscalista. Bentrovato.
2: Buongiorno. Grazie sempre, hai fatto come dire un'introduzione fedelissima a quello che effettivamente succede, nel senso che dal primo di agosto fino a fine mese non ci dovrebbe essere nessun tipo di notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda delle cartelle, ad eccezione chiaramente di una serie di atti che teoricamente potrebbero essere come dire a scadenza. Soltanto per quegli atti cosiddetti a scadenza ci potrebbe essere una notifica, ma comunque possono essere viste e nello stesso tempo sistemate da parte del contribuente anche a partire dal mese di settembre. Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossioni invia anche e soprattutto tramite PEC comunicazioni formali per verificare se quello che abbiamo inserito all'interno della dichiarazione dei redditi corrisponde o meno ai documenti giustificativi, quindi se abbiamo inserito delle ritenute, se abbiamo inserito delle spese mediche, ci chiederà a seguito di controllo formale di esibire quella documentazione. Se invece abbiamo delle imposte dichiarate e non versate, ci possono essere recapitate i cosiddetti avvisi bonari, oppure la famigerata cartella esattoriale nel momento in cui non abbiamo pagato determinate imposte e a fronte di quel mancato pagamento effettivamente non c'è stato nessun tipo di versamento, allora dobbiamo gioco forza nei 60 giorni effettuare il pagamento. Però ripeto, c'è il tempo per poter eventualmente discutere e sistemare qualsiasi atto che proviene dall'Agenzia delle Entrate o dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, proprio perché nel periodo di agosto c'è una sorta di calma apparenza, cioè apparente, nel senso che effettivamente tutta una serie di notifiche che teoricamente durante il corso dell'anno avvengono in maniera costante si interrompono.
0: Immagino che bloccare per un mese la macchina della riscossione non è un procedimento, è un processo, proprio un'operazione automatica, ecco, anche perché come giustamente sottolineavi Gianluca, le notifiche seguono anche canali differenti. Se volessimo riassumere anche a chi riguarda questa sospensione, a chi riguarda tutto questo, che cosa tecnicamente cambia? Riusciamo a riassumere?
2: Beh, intanto effettivamente per quelle notifiche che viaggiano con la telematica, ossia che viaggiano via PEC, effettivamente è molto più semplice, nel senso che basta interrompere il flusso, quindi basta in un certo senso bloccare l'invio telematico e non accade assolutamente nulla. Il problema riguarda in linea di massima coloro i quali non dispongono del cosiddetto indirizzo digitale e quindi devono ricevere attraverso la raccomandata quello che è un atto da parte dell'Agenzia delle Entrate o da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni. Quindi effettivamente perché dico questo? Perché molto spesso quando si riceve un atto che viene regolarmente notificato, anche se materialmente non è stato verificato da parte del contribuente, decorsi ad esempio 60 giorni, quell'atto diviene definitivo. Anche, e questo significa che anche se effettivamente il contribuente ha ragione, decorsi 60 giorni non può avvalersi dell'ausilio del giudice tributario, il quale deve poi in un certo senso stabilire se ha ragione il contribuente o ha ragione sostanzialmente l'Agenzia delle Entrate. Quindi il processo di notifica è un processo importantissimo perché sta alla base di qualsiasi tipo di contestazioni. Il semplice fatto che magari un atto ci perviene nel periodo feriale, quindi nel mese di agosto, e magari non ci facciamo neanche caso, atto che viene notificato non attraverso una PEC, magari attraverso una semplice raccomandata, potrebbe in un certo senso arrecare gravi rischi a tutela e a difesa dello stesso contribuente, perché attenzione, non sempre la stessa agenzia delle entrate di riscossione ha diramato una serie di percentuali, e su tutti quelli che sono stati gli atti inviati nel 2021 circa il 20-22% sono stati atti, come dire, oggetto di annullamento rettificati, quindi significa che effettivamente non bisogna tenere, come dire, considerare oracolato quello che ci viene o ci arriva da parte dell'Agenzia delle Entrate, bisogna sempre verificarlo.
0: Verificare, a proposito di verifiche, ho veramente pochissimi secondi, Regioni ed enti locali hanno tempo fino al 31 luglio per decidere se aderire alla definizione agevolata dei propri crediti affidati alla riscossione, IMU, TARI, bollauto e multe stradali, un percorso che procede come pochi secondi, per chiarire anche questo ai nostri telespettatori.
2: Allora, entro il 31 di luglio gli enti locali devono stabilire se aderire o meno alla rottamazione quinquies, quindi sanare senza sanzioni e interessi tutte quelle che sono state le imposte non pagate da parte dei cittadini, comprese le multe. Quindi che bisogna fare? Bisogna verificare, andando sul sito istituzionale dei singoli comuni, Roma ha già aderito, e verificare se il proprio comune di residenza ha aderito a questa forma di rottamazione. Tant'è vero che poi a partire dal mese di ottobre è possibile presentare l'istanza direttamente all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, e i primi pagamenti avverranno dal 2027. Ricordiamo che con la rottamazione vengono cancellate sanzioni e interessi per le cartelle notificate entro il 31 dicembre del 2023.
0: E abbiamo detto tutto, grazie a Gianluca Timpone, Filo Diretto
2: grazie
0: torna domani, ma la nostra informazione continua. Marina Lalo ci c'è pronta, i nostri titoli e il nostro giornale. Ne ci vediamo domani, grazie per essere stati con noi.

0: Si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral-B I.O.
4: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
5: Guardami. Gli occhi possono soffrire di irritazione, bruciore, secchezza oculare. In farmacia puoi trovare Irilens, un colliero idratante specifico. Irilens nasce dalla grande esperienza Iridina. Per un aiuto contro la secchezza oculare, oggi puoi guardare a Irilens da Montefarmaco in farmacia.
6: Sector Allarm, stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
7: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
8: Ballando con le stelle, prossimamente Rai 1.
9: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
10: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
11: Shave, shave, shave.
12: Shave like a bomber.
10: Gillette Labs.

0: La morte di Fakir al vaglio degli inquirenti, i video dell'intervento della polizia e le manovre di soccorso. Gli agenti avevano richiesto un'auto medica, ma questa è arrivata dopo oltre un'ora. In Sardegna, fermato il fratello minore della ragazza investita, il giovane avrebbe ucciso l'investitore, forse un ex della giovane. Nel Cagliaritano, un uomo uccide il fratello e finisce. E ferisce la moglie e poi si costituisce. Scontro al Senato dopo la decisione di negare l'acquisizione delle chat di Del Mastro con il ristoratore Carrocci. Chiarirà tutto, dice Donzelli. Difendete i mafiosi, replicano i 5 Stelle. Dodicesima notte di raid americani sull'Iran. Tehran minaccia, non passerà più una goccia di petrolio. A Hormuz colpite due navi, altre due petroliere prese di mira dagli Houthi nel Mar Rosso. Zelensky a Witkoff e Kushner chiede una pace dignitosa, mentre l'esercito ucraino colpisce raffinerie e-commerce. Russo, Lavrov e Rubio condanna fornitura di armi a Kiev e poi chiede di ripartire dai colloqui di Anchorage. La studiosa italiana scopre la prima luna fuori dal sistema solare. La scoperta è frutto del lavoro di un team di ricercatori cileni. 11 e un minuto, ripartiamo con la nuova edizione del nostro TG di Rai News 24. Dalla cronaca, l'inchiesta dunque sulla morte di Abdelrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia, nuovo video al vaglio degli inquirenti per verificare l'operato degli agenti e dei sanitari. Andiamo proprio in diretta per tutti gli aggiornamenti dall'inviata Elisa Dossi.
1: Eh sì, la procura si concentra proprio su tutti i video che è riuscita ad acquisire. Fakir ancora in vita quando i poliziotti si alzano e lui resta a terra. Che cosa accade in quegli istanti? Intanto c'è questo video in cui la manovra di rianimazione si vede viene eseguita mentre lui ha ancora braccia e piedi legati. Qui ci sono dei grossi punti di domanda. E poi un grosso punto di domanda rispetto alla richiesta arrivata dagli agenti di un medico. In centrale al 118 gli dicono che un medico non è disponibile, a quanto pare, stando alle ricostruzioni. Si sta verificando tutto questo. L'automedica arriva dopo oltre un'ora, quando i quattro volontari che sono arrivati sul posto la richiedono, e allora appunto arriva immediatamente, ma il medico non può che a quel punto constatare semplicemente la morte di Fakir. Quando intervengono i volontari ha queste funzioni vitali ancora rilevabili, anche se è in condizioni disperate. È lì che avviene questa manovra di rianimazione, appunto, mentre Fakir ha i polsi legati nei video che vi abbiamo mostrato con l'aiuto della regia. Che cosa verrà riascoltato? Quella prima chiamata al 112 che devia l'intervento sulla polizia, poi quella dei poliziotti che appunto attiva il 118 quando però vengono mandati i volontari, il medico a quanto pare appunto viene detto non c'è, e poi quella al medico di fronte ai vani tentativi di rianimazioni. Non è tutto, perché ci sono altri video 30 minuti prima circa dell'intervento di polizia in cui i poliziotti non sfiorano Fakir, provano a calmarlo verbalmente, intervengono solo nel momento in cui colpisce un'auto e dà delle testate su un garage. Molto di più si scoprirà dall'autopsia, verrà eseguita a partire da domani in tarda mattinata. Sarà un pool, esperti in medicina d'urgenza interna, un cardiologo e un tossicologo. Appurerà quantomeno le cause della morte, servirà a far luce proprio su questa inchiesta. A te.
0: Grazie Elisa. E nel pomeriggio a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri su DDL concorrenza, ma intanto i temi sicurezza e giustizia animano il confronto, fibrillazioni, maggioranza dopo il caso Roggero, mentre la giunta delle autorizzazioni nega l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario Del Mastro con il ristoratore Carroccia. Opposizioni sul piede di guerra. Da Montecitorio, Pablo Rojas.
2: Sì, non abbiamo nulla da nascondere, dicono da Fratelli d'Italia. Allora la replica di Pirondini del Movimento 5 Stelle, e allora fuori le chat. Fuori le chat era anche lo slogan apparso sui cartelli sia alla Camera che al Senato ieri, quando la giunta delle autorizzazioni ha detto di non voler condividere quello scambio di messaggi tra l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro e il suo ex socio in un ristorante legato ad alcuni clan della Camorra. E questo è uno dei temi su cui continua il dibattito politico, con il centrodestra che accusa la sinistra di soffiare sul fuoco anche però sul caso di Bologna. Ma intanto ascoltiamo dal partito di Giorgia Meloni Marco Scurria.
3: La protesta di ieri dei 5 Stelle è assolutamente vergognosa e strumentale, intanto perché si è fatta in nome di Paolo Borsellino a un giorno dall'anniversario della sua morte. È stata una cosa davvero fuori luogo e quasi da sciacalli.
2: Su questo è intervenuta anche Alice Line oggi in un'intervista al Foglio, si riferisce soprattutto però ai fatti legati a Fakir e quindi dice non bisogna speculare sui fatti di cronaca. È intervenuto anche da Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, Davide Faraone, poco fa News 24, ascoltiamo anche lui.
4: I Fratelli d'Italia è un partito schizofrenico perché mentre manda in Parlamento una proposta per l'utilizzo facilitato delle intercettazioni per i magistrati, contestualmente impedisce ai magistrati di utilizzare le intercettazioni per il loro compagno di partito.
2: E poi il dibattito sulla legittima difesa, da una parte Salvini chiede non solo di estenderlo, chiede anche una cauzione per chi organizza manifestazioni che poi dovrebbe pagare in caso di danni, ma le forze di opposizione continuano a chiedere invece di fare chiarezza chiedendo di un'informativa urgente in aula del ministro Piantedosi. È tutto.
0: Grazie Pablo, e adesso andiamo in Sardegna perché è stato fermato nella notte dai carabinieri di Nuoro un minorenne accusato dell'omicidio di ieri a Brissardo, nella provincia di dell'Ogliastra. Da una prima ricostruzione la vittima avrebbe investito una giovane, da qui una lite con il fratello di lei sfociata in tragedia. Stamattina un altro omicidio nel Cagliaritano, un uomo si è costituito ai carabinieri confessando di aver ucciso il fratello e tentato di uccidere la moglie dopo un litigio in strada. Parliamo ora di esteri e del conflitto nel Golfo Persico con la 12ª, dunque, notte di raid contro l'Iran e le minacce di Trump di ritorsioni contro le infrastrutture civili. Se Tehran seguirà a colpire le navi a Hormuz, il corrispondente da New York è Marco Valerio Loprete.
5: Non abbiamo bisogno dello stretto di Hormuz, dice Trump, ma ce ne dobbiamo occupare perché non possiamo lasciare che la Repubblica Islamica Iraniana abbia l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti torna a parlare del conflitto in Medio Oriente a un evento in Georgia dedicato alle scelte di politica economica dell'amministrazione. Poco dopo scatta la 12ª notte consecutiva di attacchi americani sull'Iran. La giornata dell'inquilino della Casa Bianca era cominciata con la visita alla base dell'aeronautica militare di Dover, in Delaware, per onorare le ultime vittime americane del fuoco iraniano. Prima ancora, un avvertimento sui social rivolto agli Ayatollah. D'ora in poi, aveva scritto Trump, ogni volta che Teheran sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno un ponte o una centrale elettrica. Ma sempre in Medio Oriente Washington continua a muovere anche delle leve diplomatiche. L'amministrazione conferma infatti di aver siglato un'intesa con l'Arabia Saudita per lo sviluppo del nucleare civile a Riyadh. L'intesa, che ora sarà trasmessa al Congresso, aprirebbe potenzialmente la strada in futuro anche all'arricchimento dell'uranio nel paese alleato. Dopo che Trump, due giorni fa, aveva garantito inoltre il suo sostegno al presidente libanese Aoun per disarmare Hezbollah, milizia filo-iraniana.
0: E non si fa attendere alla risposta di Teheran. Se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture non passerà più una goccia di petrolio, minacciano i Pasdaran che continuano ad attaccare navi e obiettivi nei paesi vicini. In diretta da Istanbul c'è la nostra corrispondente Anna Mazzone.
6: Tensione nel Golfo Persico e proseguono gli scontri. I Pasdaran annunciano di aver colpito installazioni militari statunitensi in Giordania, mentre gli Houthi, le milizie sciite dello Yemen, alleate della Repubblica Islamica, hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso, una di queste in fiamme, e minacciano di creare una strozzatura nello stretto di Bab el Mandeb che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione nelle acque di Hormuz. Milioni di barili al giorno di greggio saudita sono diretti al porto di Jambu sul Mar Rosso per evitare proprio le acque di Hormuz. Intanto sul versante iraniano sempre i Pasdaran affermano che tre petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto sono state fermate. I guardiani della rivoluzione ribadiscono che se gli Stati Uniti attaccheranno infrastrutture elettriche e civili, Teheran reagirà duramente. Nel mirino dell'esercito americano c'è anche la cosiddetta Montagna del Piccone, un sito fortificato vicino al complesso nucleare di Natanz che ospiterebbe strutture nucleari sotterranee scavate nel granito. Roma.
0: E il fronte libanese del conflitto con l'esercito israeliano che inizia a dare seguito agli accordi di pace, mentre il 4 agosto, proprio qui a Roma, è fissato un nuovo round negoziale. Per tutti gli aggiornamenti da Amshit, nel sud del paese, il nostro inviato è Nello Rega. Nello, a te.
7: Sì, buona giornata dal Libano. Nel sud del paese rimane molto tesa la situazione perché vi sono nuovi raid da parte di Israele, che ha anche issato alcune bandiere nelle zone a ridosso delle due zone pilota. Questo, diciamo, ha portato lo sdegno da parte del governo libanese, mentre Hezbollah ha detto Israele deve lasciare le due zone pilota che sono a nord e sud del fiume di Tani. Situazione molto molto difficile, con diversi danni ad opera di Israele, che sta anche monitorando tutta l'area con gli aerei della sua aviazione militare. Noi siamo qui nel porto di Amshit per parlare con una delle missioni più importanti, più longeva dell'Italia, quella della Mibil, che dal 2014 è impegnata in Libano per l'addestramento delle forze armate libanesi. Serve per dare una qualità migliore ai libanesi per poter essere pronti ad andare nel sud. E siamo con il comandante, il colonnello Gisonne.
8: Sì, buongiorno Nello, buongiorno telespettatori. Siamo ad Amshit, come hai detto, a 40 km a nord di Beirut, nella sede del reggimento dei Marines dell'ELAF. Prosegue il training, l'addestramento a favore dell'ELAF e dell'ESF con unità della Marina, dell'Esercito e dei Carabinieri. Oggi appunto vediamo quella che è una fase dell'attività di addestramento anfibia, in particolare un'attività della fase avanzata. In particolare le unità italo-libanesi stanno predisponendo quella che è una presa di terra, ovvero un'inserzione con battelli e con unità anfibie dal mare per creare una testa di ponte. Testa di ponte che naturalmente servirà per mettere in sicurezza e bonifica l'attratto di spiaggia per poi rendere possibile l'avanzata delle altre truppe.
7: E questo, colonnello, servirà per dare una maggiore capacità di operatività alle forze armate libanesi. Ricordiamo che continua il dispiegamento dell'esercito nel sud, che dovrà appunto favorire il ritiro delle truppe israeliane. Buon lavoro, comandante. Grazie. A lei e ai suoi uomini. Linea e microfono possono tornare a voi a Roma, Saxarubra.
0: Grazie Nello, adesso ci aggiorniamo sull'altro fronte, perché il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio si sono incontrati a margine del vertice ASEAN a Manila, nelle Filippine, un incontro in cui si è parlato anche di Ucraina. E su tutto questo ci aggiorna la nostra corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
9: Il segretario di Stato americano Rubio ha detto che si è trattato di un incontro aperto e onesto e che gli Stati Uniti si sono detti disponibili a fare il possibile per collaborare per il raggiungimento della pace. L'incontro avvenuto a margine del vertice ASEAN a Manila tra il segretario di Stato americano e il ministro degli esteri russo Lavrov è durato appena 37 minuti, non tantissimo, ma al centro di questo colloquio importante si è parlato di Ucraina. I due responsabili degli esteri non si incontravano dallo scorso settembre, quando si erano visti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York e non era stato un grande successo quell'incontro. Dunque Ucraina, con la Russia che ribadisce la sua disponibilità a concludere il conflitto con una soluzione negoziata e diplomatica, che però dice dovrebbe basarsi su quelli che sono stati gli accordi di Anchorage raggiunti l'anno scorso, ormai ad agosto, tra Trump e Putin nel vertice in Alaska. Lavrov ha anche aggiornato Rubio su quella che è la situazione sul campo dal punto di vista della Russia, in particolare nel Donbass, e ha giudicato inammissibile, così ha detto, la fornitura occidentale di armi a Kiev. Poi hanno anche parlato di questioni internazionali, di scenari internazionali, in particolare della situazione nel Golfo Persico e ovviamente di rapporti bilaterali tra i due paesi, la normalizzazione dei rapporti diplomatici, la ripresa dei lavori a pieno ritmo delle ambasciate americana e russe, con l'accordo di continuare a intrattenere dei rapporti tra Russia e Stati Uniti, non solo per i rapporti bilaterali, ma anche, come abbiamo visto, per le questioni internazionali, Ucraina in primis.
0: E in Ucraina intanto non si fermano i raid su Odessa. Kiev accusa Mosca di ostacolare le sue esportazioni agricole, prendendo di mira sempre più spesso le navi mercantili. Inviata è Emma Farnè.
10: E su Odessa e sulla regione è stata una notte difficilissima, abbiamo sentito anche noi, la contraria ha lavorato fino all'alba senza sosta, nella mira non solo la città, la regione, ma anche il porto, le stesse navi che esportano il grano. Il ministro degli esteri ucraino Sibiha dice che la Russia sta ostacolando le nostre esportazioni agricole, nessuna nave del grano ha usato negli ultimi giorni la rotta del Mar Nero perché è troppo pericoloso. Del resto anche alcune compagnie di spedizioni aeree stanno dirottando le proprie navi dal porto di Odessa ad altri porti meno pericolosi. È stata richiesta poi una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Nel frattempo continuano gli attacchi ucraini contro i magazzini russi Wildberries, la cosiddetta Amazon russa. Zelensky ne ha rivendicati altri, due altri magazzini, le regioni di Krasnodar e Stavropol. E invece ieri è iniziato il primo giorno del nuovo comandante delle forze armate, Drapati, gli è stato dato ordine di dare un impulso alla controoffensiva, ma la piazza non è contenta, si continua a manifestare in varie città ucraine per il ritorno di Fedorov, ministro della difesa, è stata convocata una nuova manifestazione venerdì. Sul fronte diplomatico invece a Manila l'incontro Rubio Lavrov, mentre ieri Zelensky ha fatto sapere di aver sentito Witkoff e Kushner, una buona conversazione, importante, la pace vicina, ha detto Zelensky. Da Odessa con Alessandro Cifariello, a voi.
0: E andiamo ora a Bruxelles, dove c'è stato il via libera dopo giorni di trattative al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Facciamo proprio il punto con l'inviato Antonio Di Bartolomeo. Antonio, a te.
11: Sì, questa mattina gli Stati membri hanno dunque trovato un accordo sul nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia, il 21esimo da quando ha invaso su larga scala l'Ucraina nel 2022. Un negoziato difficile, durato diverse settimane, il cui termine è stato rinviato più volte. Ieri quello che sembrava essere l'ultimo tentativo non ha avuto successo, ma l'intesa era vicina. Stamattina dunque un nuovo incontro tra gli ambasciatori e la firma dell'accordo. L'annuncio è stato dato per prima dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Le nostre sanzioni continuano a indebolire le basi economiche dello sforzo bellico russo, ha affermato. Von der Leyen ha annunciato l'aggiunta di altre 32 banche russe alla lista delle entità soggette al divieto di transazioni. Inoltre il congelamento per un anno del tetto al prezzo di acquisto del petrolio russo a $44 al barile, ben al di sotto del prezzo di mercato. Senza un'intesa in questo senso, il limite massimo di acquisto del greggio russo sarebbe schizzato in alto, aumentando gli introiti di Mosca. Il principale ostacolo all'accordo finale, secondo quanto emerso dalle indiscrezioni, è stato l'atteggiamento della Grecia, che spingeva per escludere dal pacchetto di sanzioni il divieto per le navi europee di trasportare gas russo verso paesi terzi. Il governo greco si è fatto portatore delle istanze degli armatori e la spuntata di armatori che sostenevano che questa misura avrebbe semplicemente favorito i concorrenti extraeuropei. La linea a voi.
0: Grazie Antonio. Adesso parliamo di meteo perché tra grande caldo e fenomeni estremi ci sono difficoltà in particolare per gli agricoltori nel nord, in Lombardia, in provincia di Pavia. Alcuni comuni ricorrono alle autobotti per la mancanza d'acqua e i produttori devono far fronte ai danni di grandinate e trombe d'aria. Andiamo proprio in diretta a Pavia da Alberto Ambrogi. Alberto, a te.
12: Eccomi, io mi trovo nella sala di controllo di Pavia Acque, che è gestore appunto dell'acqua potabile per tutta la provincia di Pavia, e come dicevate da studio, siccità sui campi, di questo ovviamente non si occupa Pavia Acque, che si occupa invece delle utenze domestiche e commerciali. La notizia che c'è stata nei giorni scorsi è che comuni dell'alta collina, parliamo di località che sono intorno ai 700-800 metri di quota, hanno avuto carenza di acqua. In realtà gli utenti se ne sono accorti poco, perché Pavia Acque è intervenuta con delle autobotti per rifornire i pozzi, e questo fa piuttosto notizia in Lombardia, in una pianura alluvionale dove vi anticipo già che in pianura non ci sono problemi perché con le falde l'acqua viene pescata a 150 metri di profondità nelle falde. ma fa notizia perché la Lombardia non ha mai praticamente avuto problemi di acqua. Noi siamo con l'ingegner Carlo Mascheroni, che è responsabile dei servizi di ingegneria di Pavia Acque. Questa notizia, diciamo, della carenza di acqua in alta collina, comuni anche turistici, perché parliamo di Zavattarello, di Romagnese, per noi non è una novità, perché ci spiegava sono comuni che sono riforniti da sorgenti naturali.
13: Sì, sono comuni che sono riforniti da sorgenti che hanno purtroppo problematiche legate al bacino idrico associato a queste sorgenti. La condizione meteo, per cui un inverno poco nevoso, poche precipitazioni durante il periodo autunnale o primaverile, mettono in crisi, nel senso che riducono la capacità e la disponibilità di acqua da parte delle sorgenti. Per cui le eventuali criticità che possono essere rilevate in quanto a carenza di acqua ad uso idropotabile vengono risolte sostituendo alle sorgenti il trasferimento con autobotti, quindi i serbatoi che in genere sono caricati dalle sorgenti, che in genere non hanno problemi durante il periodo non estivo perché c'è disponibilità idrica, ma c'è anche un numero di abitanti inferiore, perché l'effetto della cioè alcuni comuni dell'alta collina hanno un afflusso turistico non trascurabile. Quando non riusciamo a garantire attraverso le sorgenti, andiamo a rimpinguare i serbatoi con le autobotti.
12: In più, Pavia Acque sta realizzando una condotta che porti l'acqua dalla pianura ai comuni dell'alta collina. Per il momento è tutto, linea Roma.
0: Grazie Alberto, e continuiamo a parlare del meteo, perché il caldo intenso va attenuandosi, ma le temperature resteranno alte soprattutto in Sardegna e in Sicilia, e sulla penisola si fa strada la perturbazione numero 6 che porterà instabilità soprattutto su Abruzzo, Molise e Puglia, dove è allerta meteo gialla per temporali. Collegato con noi c'è Daniele Grifoni del consorzio Lama CNR, buongiorno, ben ritrovato. Sì, buongiorno. Qui a Rai News 24. Dunque, tra caldo e temporali, come saranno nel dettaglio le condizioni meteo sulla penisola nei prossimi giorni?
14: Sì, volevo innanzitutto iniziare, come ha detto lei, facendo vedere che comunque le temperature rispetto ai valori estremi dei giorni scorsi sono già diminuite sensibilmente, 30-32 gradi i valori di ieri in Valpadana, 28-30 sull'Adriatico addirittura, ancora molto caldo sulla Sicilia e sulla Sardegna, ieri si registravano ancora valori superiori ai 40 gradi. Sostanzialmente questa è la situazione attuale, siamo ancora interessati da un campo di alta pressione, vediamo anche una perturbazione sull'Europa occidentale che ci interesserà poi nella giornata di domenica, infiltrazioni di aria più fresca invece e instabile interesseranno nelle prossime ore il versante adriatico e le regioni meridionali. Infatti queste sono le piogge previste per il pomeriggio di oggi, ecco, qualche temporale e in serata potrà interessare il basso adriatico, soprattutto la Puglia e anche comunque le Marche, e nella giornata di domani una instabilità sarà presente invece sulla Sicilia e sulla Calabria, ancora in parte sulla Puglia. Da segnalare che continueranno a diminuire le temperature anche al sud, tra oggi e domani si prevedono valori che non dovrebbero superare i 36 gradi, quindi già rispetto a ieri una diminuzione sensibile.
0: Una diminuzione, ma c'è il pericolo di eventi avversi come le grandinate che abbiamo visto nelle scorse ore anche nelle altre regioni italiane negli ultimi giorni?
14: Ma diciamo che nel pomeriggio di oggi qualche temporale un po' più intenso potrebbe interessare, appunto, come diceva anche lei, le Marche, la Puglia, non si esclude lì anche qualche locale grandinata, però il peggioramento più intenso è atteso poi nel corso del fine settimana, in particolare nella giornata di domenica, vedete, è previsto proprio in transito sulle regioni centro-settentrionali in particolare una perturbazione seguita da aria più fredda, e il contrasto fra l'aria più fredda proveniente dall'Atlantico e l'aria calda che staziona sul Mediterraneo centrale potrà dar luogo a dei fenomeni localmente anche intensi. Queste sono le piogge previste appunto per la giornata di domenica, vedete, se escludiamo l'estremo sud della Sardegna, gran parte della penisola sarà interessata da fenomeni prevalentemente temporaleschi che localmente potranno essere anche di forte intensità e in quel caso associati anche a grandinate.
0: è decisamente dunque dei cambiamenti dopo settimane delle temperature altissime. Grazie a Daniele Griffoni. Noi continuiamo intanto a parlare degli scienziati che hanno scoperto 6.000 esopianeti al di fuori del sistema solare, ma non avevano mai individuato un'esoluna fino a oggi. La scoperta è stata fatta da un team di ricercatori cileni, di cui fa parte anche l'italiana Alice Zurlo, originaria di Cittadella, in provincia di Padova. È una scoperta senza precedenti, il primo satellite naturale che è al di fuori del sistema solare, un corpo gassoso delle dimensioni di Giove che orbita attorno a una nana bruna. E tante ora le dunque domande che rimangono, per cui cercare risposte. Ovviamente ci aggiorneremo su questo, ma parliamo e facciamo tanti auguri a Edoardo Bennato, il pirata del rock, compie 80 anni, il cantautore festeggia dunque questo importante compleanno in giro per l'Italia con il tour Quando sarò grande, autore di grandi successi da Il gatto e la volpe all'Isola che non c'è, al rock del Capitano Uncino e Sono solo canzonette che riascoltiamo dunque adesso insieme in questa versione live.
15: E la moglie attivola, forse è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però l'unica maniera.

0: il giornale della sera, anche perché finirei in galera. Mai nessuno mi darà il suo voto per parlare o per decidere il suo futuro. Nella mia categoria tutta gente poco seria, di cui non ci si può fidare.
1: Solo in poltrone sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come Paragano in vera pelle a 699 euro. Braglie che diventa un vero letto a 799 euro. Tornarezza con schienali regolabili a 869 euro. Casellette in vera pelle con doppio relax a 999 euro. E romitaggio con penisola e schienali regolabili a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
4: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
5: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.

0: 11:29 ed è il momento, riprendiamo il nostro TG con il notiziario della lingua dei segni italiana. Buongiorno all'interprete Fiorella Velotti. Iniziamo con la notizia della cronaca, perché è stato fermato nella notte dai carabinieri di Nuoro un minorenne accusato dell'omicidio di Simone Conca, ieri a Barisarto, nella provincia dell'Ogliastra. L'indagato è fratello di una ragazza travolta e ferita poco prima dall'auto condotta da Concas. Da qui una lite tra la vittima e il fratello di lei, sfociata in tragedia. Si attende ora di sentire il racconto della ragazza ricoverata in ospedale a Cagliari con traumi alle gambe. Restiamo in Sardegna, uccide il fratello 43enne a colpi d'arma da fuoco e ferisce gravemente la moglie 48enne. L'omicidio è tentato femminicidio all'alba nel Cagliaritano. L'uomo si è costituito in caserma e ha confessato. Da una prima ricostruzione la donna è stata ferita a Solanas, poco dopo è stato ucciso a Quartu il 43enne. Secondo le prime ricostruzioni, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari. La morte di Fakir, inquirenti al lavoro, acquisiti nuovi video per verificare l'operato degli agenti e dei sanitari. Dalle immagini si vede l'intervento degli uomini del 118, mentre ancora alle fascette, ai polsi. I tentativi di rianimazione sono stati fatti dopo pochi minuti, spiega la Croce Rossa. Domani prevista l'autopsia. Scontro tra moto in Sicilia, un 17enne è morto e 3 giovani sono rimasti feriti. L'incidente durante la notte nel comune di Triscina di Castelvetrano, nel Trapanese. Nel frontale il conducente dello scooter, il 17enne, è morto sul colpo. La passeggera, che era con lui, una 16enne, è in gravi condizioni, come il conducente della seconda moto, un 19enne, e il passeggero, che era con lui. Ora gli esteri, una nuova ondata di raid americani contro l'Iran che per rappresaglia colpisce i paesi del Golfo e 3 petroliere nello stretto di Hormuz. La Camera dei rappresentanti statunitense ha approvato la proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari per finanziare il conflitto con Teheran. Via libera di Trump a un'intesa sul nucleare civile con l'Arabia Saudita. Gli Houthi yemeniti rivendicano invece l'attacco a 2 petroliere saudite. Gli attacchi rivendicati giungono pochi giorni dopo che gli Houthi hanno annunciato l'embargo navale contro le navi saudite. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, nell'incontro a Manila con il segretario di Stato americano Marco Rubio, ha informato il suo omologo americano dunque sulla situazione lungo la linea di contatto e ha sottolineato l'inammissibilità di un ulteriore armamento di Kiev. Lo si legge nel comunicato del Ministero degli Esteri russo. Da parte sua, il segretario di Stato americano Rubio ha definito buona e franca conversazione con Lavrov, aggiungendo che Washington è pronta ad assumere un ruolo costruttivo per porre fine alla guerra in Ucraina. E finiamo con il meteo che divide l'Italia in due. Perturbazione al nord e lungo il versante adriatico con temporali grandinate e trombe d'aria. Al sud restano le temperature alte e l'emergenza incendi. Situazione resta critica anche in Sicilia, notte di difficoltà per vigili del fuoco e protezione civile a causa di roghi e blackout diffusi, ancora attivi, ma sotto controllo i fronti di Camarata, Monreale e San Stefano di Quischina, dove sono rientrate nelle loro abitazioni le 100 persone evacuate. E termina qui il notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo, come sempre, l'interprete Graziella Velotti. E riprendiamo con la cronaca. Ci sarebbe un indagato per la morte di Daniela Florea, ritrovata avvolta da un lenzuolo nel cassone del letto di casa sua a Torino. Oggi l'autopsia ci aggiorna su questo. Alessia Mari.
1: Il dettaglio del corpo senza vita avvolto in un lenzuolo in camera da letto getta un'ombra in più sulla morte di Daniela Florea, 35 anni, originaria della Romania. Di lei, che lavorava come colf, non si avevano notizie da sabato, non si era presentata nemmeno al lavoro. La polizia, allertata da un conoscente, l'ha ritrovata la scorsa notte nel suo appartamento di via Paesiello a Torino, il cadavere in decomposizione avvolto dal lenzuolo. Le analisi scientifiche sono proseguite fino all'alba, la procura indaga per omicidio, atto dovuto per verificare le cause della morte. Un malore o un atto violento, caso per cui sembrano propendere inquirenti ed esperti. Il dettaglio del lenzuolo difficilmente indicherebbe una morte naturale. L'autopsia, prevista domani, è affidata al medico legale Roberto Testi. Daniela Florea era separata dal marito, viveva da meno di un anno nell'appartamento in zona Barriera con il figlio di 6 anni che in questi giorni è in vacanza con il padre. Tranquilla, gentile, sorridente e molto riservata, la descrivono i vicini. Con l'ex marito raccontano sembrava andare d'accordo. Le loro testimonianze e l'analisi delle telecamere di sorveglianza potrebbero aiutare a ricostruire cosa sia successo e a capire il perché di quel lenzuolo che ha avvolto Daniela nelle sue ultime ore.
0: È ancora cronaca, un 26enne di origine straniera è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Milano per violenza sessuale. Secondo le accuse ha aggredito una donna mentre faceva jogging il 4 luglio scorso in un parco di periferia della città. Lei si è difesa anche a morsi mettendolo in fuga. L'uomo poi è stato individuato dalla squadra mobile. Adesso parliamo della vicenda Roggero che scuote ancora il dibattito politico. Il Tribunale di Torino ha respinto intanto dunque la richiesta di differimento della carcerazione per l'uomo che dunque resta in cella in quanto è già in corso l'esecuzione della pena. Caterina Canavà.
2: Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese detenuto nel penitenziario di Bollate da venerdì scorso. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per l'uomo condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 all'esterno del proprio negozio di Grinzane Cavour. Il magistrato di sorveglianza Elena Massucco scrive che non si ravvisano né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità di urgenza indispensabili per provvedere in questa sede. Per il magistrato, in caso di domanda di grazia, questo tipo di istanza è funzionale per pene detentive brevi e il differimento è applicabile solo quando la pena non è ancora iniziata e non quando è già in corso. Analoga bocciatura sulle stesse basi arriva dal Tribunale di Sorveglianza di Milano che dichiara l'istanza inammissibile. A Torino questa prima pronuncia dovrà passare al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello per la ratifica. Se la decisione fosse stata opposta, avrebbe portato alla scarcerazione immediata di Roggero. I familiari continuano a sperare, dicono che ci sia comunque una soluzione, anche tenuto conto dell'età.
0: E sono oltre 20 container stipati di moto rubate e pezzi di ricambio sono stati scoperti dai carabinieri di Roma a Ponte Galeria in un'operazione che ha portato al fermo di 3 persone. Le indagini partite da una serie di furti in città, soprattutto nel quartiere Parioli, hanno svelato come i veicoli fossero già pronti e imballati per essere rivenduti fuori Europa. Andiamo ora in India, dove non si placano le proteste degli studenti contro gli scandali e la fuga di notizie sugli esami universitari. Il movimento dei cockroach continua a riempire le piazze e il premier Narendra Modi promette l'istituzione di tribunali rapidi e pene severe. Katia Ceratti.
3: Nulla è più importante del benessere dei nostri giovani. Il primo ministro indiano Narendra Modi corre ai ripari in un post su X, tenta di placare l'ondata di rabbia che sta scuotendo il paese da oltre un mese e che ha visto migliaia di studenti scendere in piazza per protestare contro la fuga di notizie sugli esami d'ammissione per l'università e i posti pubblici. Modi promette ora l'istituzione di tribunali speciali rapidi per infliggere punizioni severe a chiunque metta a rischio il futuro degli studenti, ma potrebbe non bastare. Il movimento di Cockroach Janta Party, letteralmente Comunista e Partito Popolare degli Scarafaggi, nato in India dai giovani della generazione Z, dopo che il presidente della Corte Suprema indiana aveva paragonato i disoccupati che criticano il sistema a degli scarafaggi, si sta dimostrando infatti una vera e propria spina nel fianco per Modi, un insulto che i giovani hanno trasformato nel loro punto di forza, dando vita a un vero movimento capace di riempire le piazze per denunciare la disoccupazione e la mancanza di futuro, con crescenti feroci critiche allo stesso Modi. In migliaia a Nuova Delhi e in altre città chiedono a gran voce le dimissioni immediate del ministro dell'istruzione Dharmendra Pradhan, oltre a riforme profonde del sistema di selezione per l'ammissione agli esami. Proteste che hanno inevitabilmente acceso lo scontro politico. Un duro attacco arriva dal leader dell'opposizione Rahul Gandhi, arrestato e subito rilasciato durante le manifestazioni. Gandhi accusa il primo ministro di essere il principale responsabile del degrado del sistema educativo e di voler proteggere i propri ministri. Sulla stessa linea si sono schierati altri esponenti dell'opposizione, che considerano la creazione dei nuovi tribunali un semplice diversivo per punire i piccoli criminali ed evitare invece che le indagini coinvolgano i vertici delle istituzioni.
0: E ora l'Albania, dove non si fermano le proteste antigovernative, dove da oltre 50 giorni centinaia di manifestanti stanno scendendo in piazza contro la presunta corruzione legata a vari progetti di sviluppo lungo la costa e nelle aree protette. Il governo nega le accuse. Quella che era iniziata come una protesta contro un resort di lusso progettato dal genero del presidente degli Stati Uniti Jared Kushner si è estesa ad altri progetti previsti lungo la costa. Le proteste rappresentano una dura prova anche per il primo ministro Edi Rama, al potere dal 2013, e che molti accusano di non essere riuscito a sradicare la corruzione dilagante e a migliorare i servizi di base come l'istruzione e la sanità. E parliamo di nuovo del caso Epstein, perché un nuovo giallo riguarda e scuote la Francia. Trovato morto nella sua casa vicino a Parigi, Daniel Syed, accusato di reclutare modelle per il finanziere americano amico dei potenti, morto suicida, ricordiamo, in carcere nel 2019. Il corrispondente da Parigi è Gavino Moretti.
4: Al dossier francese del caso Epstein si aggiunge ora un nuovo drammatico episodio. Daniel Syed, presunto reclutatore di modelle per conto del finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta di Nanterre, vicino Parigi. Il 69enne di cittadinanza franco-svedese era sospettato da tempo di avere procurato giovani ragazze per Epstein. La sua morte sarebbe stata causata da un arresto cardiaco, ma la procura di Nanterre continua a indagare, anche perché Syed era accusato di diversi reati, tra cui stupro e tratta di esseri umani.

0: 2022, tre anni dopo il suicidio, sempre in carcere, del pedofilo statunitense.
1: Andiamo ora nello spazio perché un gruppo internazionale di astronomi ha individuato per la prima volta una luna fuori dal sistema solare, ma le sue caratteristiche sono sorprendenti e su tutto questo ci racconta Andrea Bettini.
2: Più lo studiamo, più l'universo sembra divertirsi nel regalarci nuove sorprese. L'ultima, in ordine di tempo, riguarda la prima osservazione di una luna fuori dal sistema solare. Un oggetto che curiosamente non orbita però intorno a un pianeta. L'ha individuata dal Cile il Very Large Telescope dello European Southern Observatory. Questa esoluna si trova a 73 anni luce da noi in un sistema chiamato CD35-2722 ed è enorme. Ha dimensioni paragonabili a Giove e gira intorno a una nana bruna, un oggetto troppo massiccio per essere considerato un pianeta, ma troppo piccolo per essere una stella. E questa nana bruna, a sua volta, orbita intorno a una stella vera e propria. Insomma, uno scenario sorprendente, con un oggetto grande quanto un grosso pianeta, una quasi stella e una stella a tutti gli effetti. Con buona pace per le tradizionali definizioni di luna e pianeta. Là fuori, evidentemente, è tutto molto più sfumato di quanto pensassimo. Alla ricerca pubblicata su Nature hanno partecipato anche degli astronomi italiani dell'INAF. Gli studi proseguiranno e fra qualche anno potranno avvalersi di strumenti ancora più potenti come ELT, il telescopio più grande del mondo in costruzione proprio in Cile, a una ventina di chilometri dal Very Large Telescope.
1: E torniamo a parlare dell'incontro dunque tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov a Manila. Un approfondimento appunto e uno scambio di opinioni su vasta scala di questioni bilaterali e internazionali di cui abbiamo anche parlato con l'ambasciatore Michele Valensise, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Vediamo il suo intervento.

0: diretta è chiarissimo che entrambi i capi della diplomazia si sono detti d'accordo nel proseguire i contatti. Come?
1: Ma intanto il dialogo tra due paesi come gli Stati Uniti e la Russia è senz'altro da salutare con favore. Lo dobbiamo fare perché siano esplorate in maniera onesta, come ha detto Rubio, tutte le possibilità di porre fine attraverso un'intesa al conflitto in corso, soprattutto della Russia contro l'Ucraina. Detto questo, l'incontro di cui avete appena riferito è stato un incontro breve, 35 minuti per un'agenda internazionale così impegnativa, così densa di incertezze, di ostacoli da superare. 35 minuti non sono un tempo certamente sufficiente per appianare tutte le difficoltà, però è un inizio e molto dipenderà negli sviluppi soprattutto dall'atteggiamento della Russia. Ora, se la Russia continuerà ad insistere sul cosiddetto accordo di Anchorage, quello del 15 agosto del 2025, poi smentito in parte o in gran parte dagli Stati Uniti, temo che non andremo molto lontano, perché quell'intesa nell'interpretazione russa è la premessa e la base per una resa da parte dell'Ucraina. Noi dobbiamo cercare di favorire viceversa un accordo equilibrato tra Russia e Ucraina, che non passi certo, perché non potrà passare, attraverso una resa dell'Ucraina, addirittura attraverso la cessione di territori che la Russia non ha sino a questo momento conquistato. Quindi occorrerà una trattativa seria, in buona fede, ma che parta da premesse realistiche e non solamente ipotetiche.
0: Continueremo a parlare di premesse, di proiezioni e di scenari, ambasciatore. Quel che è certo è che questo tipo di incontri fa ben sperare anche ad un'apertura, e lo abbiamo sentito. Rubio ha parlato non solo di Cuba, che si auspica possa diventare sempre più prospera e libera.

0: Ha parlato di un'economia Florida statunitense che però necessariamente deve incontrare e incontrarsi con partner e competitor altrettanto importanti. Però poi c'è quel fronte caldo, e ritornerei all'Ucraina a questo punto, che abbiamo sentito anche nei nostri titoli, che continua a registrare notti complicate come quella che abbiamo appena trascorso ad Odessa, con tutto quello che ne consegue. Kiev si è appellata all'ONU, molte compagnie, volendo anche analizzare le percussioni, stanno dirottando le navi ad esempio su porti meno pericolosi, e mentre lungo queste rotte navali la tensione sfiora addirittura al punto di rottura. Sul piano politico le diplomazie stanno muovendo delle pedine sotto traccia. È un gioco complicato, necessario, forse fondamentale, quello diplomatico, che diventa ogni giorno però più complicato.
1: Certo, la diplomazia ha un ruolo ed uno spazio molto importante. Bisogna che dispieghi tutte le sue energie e che lo faccia anche con dei metodi tradizionali, cioè quello in particolare della riservatezza, più quello della riservatezza che quello degli annunci qualche volta roboanti che sono affidati sostanzialmente a degli slogan che non ci aiutano molto, che non portano molto lontano. Quindi ci vuole tenacia, ci vuole preparazione, e quello degli stretti di Hormuz, in generale della libertà di circolazione marittima, è un punto del tutto essenziale ai fini della stabilizzazione della regione. Hormuz, come sappiamo, nelle ultime settimane va avanti molto a singhiozzo, è più chiuso che aperto, e alla difficoltà di Hormuz si aggiunge anche negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, la possibilità, il rischio che vi sia una chiusura da parte degli Houthi, che sono degli alleati di Teheran, degli alleati degli iraniani, che ci sia una chiusura addirittura anche dello stretto di Bab el-Mandeb, il che vorrebbe dire un isolamento ancora più pregiudizievole agli interessi di tutta la comunità internazionale. Quindi dobbiamo stare molto attenti a giocare con questi annunci di chiusura e viceversa fare di tutto, anche e soprattutto con lo strumento diplomatico, per assicurare un principio fondamentale, ma ripeto, nell'interesse generale della comunità internazionale, e cioè quello della libertà, dell'accesso libero ai mari e della libertà quindi di commercio e di transito attraverso gli stretti. Se non lo facessimo, credo che stabiliremmo un precedente molto pericoloso anche per altre zone del mondo fino a questo momento non interessate a questa brutta deriva.
0: Scenari che non vogliamo neanche prendere in considerazione al momento, ambasciatore. Però a proposito di annunci e forse di corse di costi storici, abbiamo risentito Trump parlare di dazi, ed è un annuncio che ha riaperto anche ferite, e comunque ha riaperto riflessioni, quello sicuramente.
1: Sì, si tratta di una riedizione di qualche cosa che abbiamo visto nei mesi scorsi, con alterne vicende, con delle oscillazioni. Rimane il fatto che, riconosciamolo, la gran parte degli economisti di tutto il mondo e di tutte le tendenze ritiene che la risposta dazio sia una risposta particolarmente inefficace, particolarmente inadatta a proteggere, come si vuole anche legittimamente, degli interessi nazionali. Il dazio è una misura che rischia di essere controproducente per la stessa economia americana, rischia di avere degli effetti distorsivi sull'economia americana. Immagino che l'amministrazione americana valuti con molta attenzione tutte queste implicazioni. E immagino anche che le controparti eventualmente interessate allo stabilimento di dazio facciano una riflessione attenta sul modo migliore di reagire, perché è vero che noi dobbiamo evitare una spirale, evitare una escalation di guerra commerciale, ma è anche vero che in determinati contesti e a determinate condizioni le controparti degli Stati Uniti sono portate, sono quasi obbligate, direi, a dare un segnale anche di fermezza su questa strada, per contrastare questa strada che non porta a alcun risultato benefico per nessuno. Quindi dovremo essere fermi, tenaci, prudenti, ma anche accorti nella risposta.
0: A proposito di risposte e di annunci, proprio in questi minuti Rubio ha detto che l'Iran non è pronto per un accordo, ma probabilmente lo sarà presto, mentre noi abbiamo registrato ancora l'ondata di raid americani contro l'Iran per rappresaglia, che ha colpito i paesi del Golfo, che ha continuato, come le ricordava, a creare problemi alle petroliere nello stretto di Hormuz. E la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti intanto ha approvato la proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari per finanziare il conflitto in Teheran, cioè il via libera di Trump ad un'intesa sul nucleare civile all'Arabia Saudita, lo stavamo sentendo ancora insieme, un quadro che in questo caso si delinea come anche su questo fronte. Poi arriviamo anche ai tanti fronti caldi, c'è anche quello del Libano che vorrei analizzare con lei, ambasciatore.
1: Ma intanto la novità di queste ultime ore appunto è l'annuncio, il preannuncio di una intesa importante tra Stati Uniti e Arabia Saudita per la produzione di energia nucleare ad uso civile, per adesso, da parte dell'Arabia Saudita, con una forte partecipazione di imprese americane e con un finanziamento consistente sempre da parte statunitense. È una buona notizia, lo dico con un punto interrogativo, perché intanto i contorni di questa intesa sono tutti da definire e da approfondire meglio. C'è un'incognita che può essere inquietante sulla possibile applicazione dell'intesa anche per finalità militari. Questa prospettiva, questa ipotesi rischia di complicare parecchio il quadro regionale, il quadro della stabilità di tutta l'area, perché è evidente che un eventuale accesso di Arabia Saudita ed altri eventualmente agli usi militari del nucleare potrebbe creare una spinta per una escalation militare a livello regionale, cioè se lo fanno i sauditi perché non possono farlo anche altri paesi. Quindi avremmo il rischio e avremmo una seria preoccupazione di proliferazione nucleare, mentre tutto indica e tutto raccomanda che il nostro impegno debba andare in una direzione opposta, cioè di denuclearizzazione, come del resto si sta chiedendo in tutti i modi anche energici all'Iran. Ecco, quindi è un accordo da valutare per la sua valenza non solo bilaterale ma anche a livello regionale, e dovremmo stare molto attenti a tutte le implicazioni che questo importante accordo ha o rischia di avere.
0: A proposito di implicazioni, e dicevamo di zone calde che stanno diventando anche strategiche, abbiamo tanto parlato di Libano, e il 4 agosto riprenderanno anche a Roma i negoziati per il cessate il fuoco tra il governo di Beirut e Israele, mediati dagli Stati Uniti. Un 4 agosto che potrebbe segnare il passo, ambasciatore, in qualche modo, comunque aprire ad una strada che dalle trattative possa arrivare a qualcosa di più concreto. C'è una lunga attesa in questo momento.
1: È nella speranza di molti. La intesa, la bozza di intesa tra Libano e Israele è un fatto senza precedenti, perché non dimentichiamo che Libano e Israele formalmente sono ancora in guerra da quasi 80 anni, quindi il fatto che si raggiunga con la mediazione degli Stati Uniti un'intesa tra governo centrale libanese e Israele per un dispiegamento graduale dell'esercito regolare libanese nel sud, e quindi per una neutralizzazione, tra virgolette, delle forze armate di Hezbollah, beh, questo sarebbe un progresso notevole, e se onorato da tutte le parti l'accordo sarebbe una base per guardare avanti con maggiore fiducia. Anche qui abbiamo però delle incognite pesanti, perché sappiamo che non solo Hezbollah, la milizia sostenuta finanziariamente e militarmente da Teheran, ma anche una parte consistente forse della comunità sciita libanese non vede buon occhio questa intesa, perché considera ogni dialogo e ogni accordo con Israele come un tradimento dei principi che devono ispirare la dottrina e l'azione del mondo arabo. Quindi occorrerà anche qui grande circospezione, grande prudenza, nella consapevolezza di però quanto questo accordo potrebbe, se realizzato, se concluso e se onorato, potrebbe costituire veramente un punto di svolta per tutta la regione, non solamente per Libano e Israele.

Al nord continua il bel tempo, anche se nel corso della giornata, specie tra il mattino e il pomeriggio, arriveranno degli isolati temporali che interesseranno la parte più occidentale della Liguria, ma anche il Triveneto, specie i Monti. Anche sulle regioni centrali, nel corso della giornata, pian piano arriverà una nuvolosità più consistente. In aree appenniniche, infatti, avremo dei temporali che sfoceranno localmente anche lungo le coste adriatiche. Anche al sud peninsulare sarà una giornata di bel tempo, ma sempre nelle ore pomeridiane arriveranno dei temporali che interesseranno i monti appenninici, in particolar modo tra Molise, Campania e Basilicata. Qualche pioggia anche in area garganica. Molto meglio invece sulle due isole maggiori, dove splenderà il sole per tutta la giornata. Ci sarà qualche nube in più sulla Sicilia, sul settore più orientale, ma risulterà per lo più innocua. La giornata di domani invece si aprirà ancora all'insegna del bel tempo. Da nord fino a buona parte delle regioni centrali e meridionali ci splenderà il sole. Ci sarà solo della debole variabilità al sud, ovvero all'estremo sud, dove ci saranno dei temporali che interesseranno Calabria e Puglia. Per quanto riguarda le temperature, avremo un lieve calo dei valori massimi, in particolar modo al centro-sud, dove perderanno 2-3 gradi.

0: La morte di Fakir al vaglio degli inquirenti, i video dell'intervento della polizia e le manovre di soccorso. Gli agenti avevano richiesto un'auto medica, ma questa è arrivata dopo oltre un'ora. A Bari Sardo, Nuoro, un minorenne fermato per l'omicidio di un ventenne che aveva investito una ragazza. A Cagliari un uomo ha sparato alla moglie, ferendola gravemente, e ha ucciso il fratello di lei. A Manila, nelle Filippine, faccia a faccia tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. Un colloquio riservato, durato circa 35 minuti. Iran e Ucraina, i temi affrontati. 12ª notte di raid americani sull'Iran. Teheran minaccia: non passerà più una goccia di petrolio. A Hormuz colpite due navi, altre due petroliere prese di mira dagli Houthi nel Mar Rosso. Attesa a Venezia per il programma della mostra del cinema annunciato a momenti. Il presidente della Biennale Buttafuoco torna sulle polemiche con l'Unione Europea, da loro scelta politica. Edoardo Bennato compie 80 anni, il cantautore napoletano, fustigatore dei mali della società attraverso i protagonisti dei fumetti, Pinocchio, Peter Pan, tra le sue canzoni, Mangiafuoco e L'isola che non c'è. Buongiorno da RaiNews 24, in primo piano l'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia. Nuovi video al vaglio degli inquirenti per verificare l'operato degli agenti e dei sanitari. Per tutti gli aggiornamenti andiamo in diretta dall'inviata Elisa Dossi.
1: Fakir ancora in vita quando i poliziotti si alzano e lui resta a terra. È su questi istanti che sta lavorando la procura, ma non solo, proprio alla luce di tutti questi nuovi video acquisiti. In particolare c'è il video della manovra di rianimazione che viene eseguita mentre lui ha braccia e piedi legati, ma non solo, perché c'è la richiesta partita dagli agenti due volte a quanto pare di un medico alla centrale, al 118. Centrale che avrebbe risposto non è disponibile. Bisognerà chiarire, bisognerà accertarsi di tutto questo. L'automedica arriva, ma arriva dopo oltre un'ora, quando la chiedono i due volontari, e a quel punto il medico non può che constatare la morte di Fakir. Non è tutto, perché ci sono ovviamente da chiarire le cause della sua morte. Chiarirà di più l'autopsia prevista per domani in mattinata, un vero e proprio pool, esperti in medicina d'urgenza interna, un cardiologo, un tossicologo. Verranno riascoltate ovviamente la prima chiamata al 112 per capire l'intervento

0: che viene deviato da subito sulla polizia, poi quella dei poliziotti che lo dicevamo chiama il 118 che manda i quattro volontari e poi infine quella dei volontari al medico di fronte ai vani tentativi appunto di rianimare Fakir. Per 40 minuti nei video precedenti l'intervento della polizia, forse 30 minuti, ci sono i poliziotti che tentano di calmarlo a parole. Quando poi però colpisce un'auto da testate su un garage è là che intervengono. Anche su questo, su quanto accaduto prima dell'intervento delle forze di polizia, sta cercando di concentrarsi chi indaga. Vi terremo aggiornati. A te.
1: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Sardegna. È stato fermato nella notte dai carabinieri di Nuoro un minorenne accusato dell'omicidio di ieri a Barisardo, nella provincia dell'Ogliastra. Da una prima ricostruzione, la vittima avrebbe investito una giovane, da qui una lite con il fratello di lei, sfociata in tragedia. L'inviata Sara Perria.
2: Siamo nella località turistica di Barisardo, poco più di 4.000 abitanti vicino al mare. Qui ieri si è consumato un delitto dell'assurdo, dove è morto il 19enne Simone Concas per mano di un minorenne. Questo l'antefatto, un litigio fra ragazzi, la vittima sarebbe stato invaghito di questa ragazza 22enne. Ad un certo punto, a fronte di un litigio per questa ossessione, lui sarebbe salito in macchina pensando di colpire probabilmente l'intero gruppo presente, cioè la ragazza con il fidanzato, cosa che aveva fatto scaturire gli insulti da parte della vittima, e il fratellino. La ragazza è stata colpita pesantemente alle gambe, investita, portata poi in ospedale. A quel punto il fratellino ha inseguito Concas per poi riprenderlo proprio in questa strada e colpirlo con quei fendenti che si sono dimostrati poi mortali. La questione gira intorno adesso al comprendere chi possedesse effettivamente, chi portasse con sé questo coltello. Secondo la ricostruzione che il minorenne ha fatto di fronte agli inquirenti di Lanusei, il coltello non era suo ma della vittima, mentre invece l'altra versione è che probabilmente era del fidanzato della ragazza. I carabinieri continuano a vagliare tutte le ipotesi, noi vi terremo aggiornati, la linea torna allo studio.
1: Sempre in Sardegna, omicidio e tentato femminicidio all'alba a Solanas, in provincia di Cagliari. Un 39enne si è presentato in caserma dichiarando di aver appena sparato alla moglie, rimasta ferita gravemente, e al fratello, morto poco dopo. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sarebbe riconducibile a contrasti familiari. E ci sarebbe un indagato per la morte di Daniela Florea, ritrovata avvolta da un lenzuolo nel cassone del letto di casa sua a Torino. Oggi l'autopsia. Seguiamo Alessia Mari.
3: Il dettaglio del corpo senza vita avvolto in un lenzuolo in camera da letto getta un'ombra in più sulla morte di Daniela Florea, 35 anni, originaria della Romania. Di lei, che lavorava come colf, non si avevano notizie da sabato, non si era presentata nemmeno al lavoro. La polizia, allertata da un conoscente, l'ha ritrovata la scorsa notte nel suo appartamento di via Paesiello a Torino, il cadavere in decomposizione avvolto dal lenzuolo. Le analisi scientifiche sono proseguite fino all'alba, la procura indaga per omicidio, atto dovuto per verificare le cause della morte. Un malore o un atto violento, caso per cui sembrano propendere inquirenti ed esperti. Il dettaglio del lenzuolo difficilmente indicherebbe una morte naturale. L'autopsia, prevista domani, è affidata al medico legale Roberto Testi. Daniela Florea era separata dal marito, viveva da meno di un anno nell'appartamento in zona barriera con il figlio di 6 anni che in questi giorni è in vacanza con il padre. Tranquilla, gentile, sorridente e molto riservata, la descrivono i vicini. Con l'ex marito, raccontano, sembrava andare d'accordo. Le loro testimonianze e l'analisi delle telecamere di sorveglianza potrebbero aiutare a ricostruire cosa sia successo e a capire il perché di quel lenzuolo che ha avvolto Daniela nelle sue ultime ore.
1: Ora la politica. Nel pomeriggio a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri sul DDL concorrenza, ma intanto i temi sicurezza e giustizia animano il confronto, fibrillazioni in maggioranza dopo il caso Roggero, mentre la Giunta delle autorizzazioni nega l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro, opposizioni sul piede di guerra. Da Montecitorio Pablo Rocas.
4: Tutti questi temi si accavallano. Poco fa è intervenuto ancora una volta Matteo Salvini sul caso Roggero, ha detto spero che stia in carcere il meno possibile e farò di tutto perché questo avvenga. Poi ha commentato, o meglio, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano qualcosa sui retroscena di Repubblica, cioè la possibilità

0: che si avvicendino con Piantedosi e che quindi il leader della Lega torni al Viminale. Prima ha detto: io sicuramente so dove sono, almeno per un anno, quindi di fatto fino a fine legislatura, ma poi sentiamo quello che ha detto.
1: Sul monopattino abbiamo detto tutto, non commento le fantasie di Repubblica. Buona giornata.
0: E poi ovviamente sempre sul caso Roggero le opposizioni continuano ad attaccare e ad attaccare anche su quello che riguarda il caso Fakir. Lì la maggioranza continua a difendere le forze dell'ordine, le opposizioni ritengono che ci sia stata anche una strumentalizzazione, ma il dibattito poi va sulle chat di Del Mastro, perché la Giunta per le autorizzazioni ha negato la possibilità di condividerle con la magistratura. Non abbiamo nulla da nascondere, ha detto Donzelli. Allora la replica del Movimento 5 Stelle è stata: fatele quindi vedere. Fuori le chat era anche quello che veniva scritto ieri sui cartelli in aula, quando sono stati anche occupati i banchi del governo. Proprio sulle chat è intervenuto il deputato di Italia Viva Faraone, ascoltiamo anche lui.
2: Fratelli d'Italia è un partito schizofrenico perché mentre manda in Parlamento una proposta per l'utilizzo facilitato delle intercettazioni per i magistrati, contestualmente impedisce ai magistrati di utilizzare le intercettazioni per il loro compagno di partito.
0: E la polemica c'è stata anche da parte del centrodestra perché è stata usata la parola Borsellino, insomma il nome Borsellino, dicendo al centrodestra: voi non difendete la lotta alla mafia, e poi citate Borsellino. Dall'altra parte questo viene considerata una strumentalizzazione. Ed è tutto.
3: Il conflitto nel Golfo Persico con la 12ª notte di raid contro l'Iran e le minacce di Trump di ritorsioni contro le infrastrutture civili se Teheran continuerà a colpire le navi a Hormuz. Il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
4: Non abbiamo bisogno dello stretto di Hormuz, dice Trump, ma ce ne dobbiamo occupare perché non possiamo lasciare che la Repubblica Islamica Iraniana abbia l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti torna a parlare del conflitto in Medio Oriente a un evento in Georgia dedicato alle scelte di politica economica dell'amministrazione. Poco dopo scatta la 12ª notte consecutiva di attacchi americani sull'Iran. La giornata dell'inquilino della Casa Bianca era cominciata con la visita alla base dell'aeronautica militare di Dover, in Delaware, per onorare le ultime vittime americane del fuoco iraniano. Prima ancora, un avvertimento sui social rivolto agli Ayatollah. D'ora in poi, aveva scritto Trump, ogni volta che Teheran sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno un ponte o una centrale elettrica. Ma sempre in Medio Oriente Washington continua a muovere anche delle leve diplomatiche. L'amministrazione conferma infatti di aver siglato un'intesa con l'Arabia Saudita per lo sviluppo del nucleare civile a Riyadh. L'intesa, che ora sarà trasmessa al Congresso, aprirebbe potenzialmente la strada in futuro anche all'arricchimento dell'uranio nel paese alleato. Dopo che Trump, 2 giorni fa, aveva garantito inoltre il suo sostegno al presidente libanese Aoun per disarmare Hezbollah, milizia filoiraniana.
3: E non si fa attendere la risposta di Teheran: se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture non passerà più una goccia di petrolio, minacciano i Pasdaran, che continuano ad attaccare navi e obiettivi nei paesi vicini. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
5: Cresce la tensione nel Golfo Persico e proseguono gli scontri armati. Nel 12° giorno di raid la guerra si estende anche allo stretto di Bab el Mandeb, che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano, e che rischia di essere bloccato. Gli Houthi, le milizie sciite dello Yemen alleate della Repubblica Islamica, hanno attaccato 2 petroliere saudite nel Mar Rosso, una in fiamme, e minacciano di creare un punto di strozzatura nel corridoio di Bab el Mandeb, che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione. Nello stretto di Hormuz, un nuovo fronte che colpisca gli equilibri economici mondiali, è una mossa tattica dell'Iran che punta a ottenere una posizione di vantaggio. Milioni di barili al giorno di greggio saudita sono diretti al porto di Yanbu sul Mar Rosso, proprio per evitare le acque di Hormuz. Intanto, sul versante iraniano, i Pasdaran colpiscono installazioni militari statunitensi in Giordania e affermano che 3 petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud di Hormuz sono state fermate. guardiani della rivoluzione, ribadiscono che se gli Stati Uniti attaccheranno infrastrutture energetiche e civili, Teheran reagirà duramente.

0: Il fronte libanese del conflitto con l'esercito israeliano che inizia a dare seguito agli accordi di pace, mentre il 4 agosto a Roma è fissato un nuovo round negoziale. Per tutti gli aggiornamenti da Amshit nel sud del paese, l'inviato Nello Riga.
1: Sì, buona giornata dal Libano. Nel sud del paese rimane molto tesa la situazione perché vi sono nuovi raid da parte di Israele che ha anche issato alcune bandiere nelle zone a ridosso delle due zone pilota. Questo diciamo ha portato lo sdegno da parte del governo libanese, mentre Hezbollah ha detto Israele deve lasciare le due zone pilota che sono a nord e sud del fiume Litani. Situazione molto difficile, con diversi danni ad opera di Israele che sta anche monitorando tutta l'area con gli aerei della sua aviazione militare. Noi siamo qui nel porto di Amshit per parlare con una delle missioni più importanti, più longeva dell'Italia, quella della Mibil, che dal 2014 è impegnata in Libano per l'addestramento delle forze armate libanesi. Serve per dare una qualità migliore ai libanesi per poter essere pronti ad andare nel sud. E siamo con il comandante, il colonnello Gisonne.
2: Sì, buongiorno Nello, buongiorno telespettatori. Siamo ad Amshit, come hai detto, a 40 km a nord di Beirut, nella sede del reggimento dei Marines dell'ELAF. Prosegue il training, l'addestramento a favore dell'ELAF e dell'ESF con unità della Marina, dell'Esercito e dei Carabinieri. Oggi appunto vediamo quella che è una fase dell'attività di addestramento anfibia, in particolare un'attività della fase avanzata. In particolare le unità italo-libanesi stanno predisponendo quella che è una presa di terra, ovvero un'inserzione con battelli e con unità anfibie dal mare per creare una testa di ponte. Testa di ponte che naturalmente servirà per mettere in sicurezza e bonifica l'attratto di spiaggia per poi rendere possibile l'avanzata delle altre truppe.
1: E questo, colonnello, servirà per dare una maggiore capacità di operatività alle forze armate libanesi. Ricordiamo continua il dispiegamento dell'esercito nel sud che dovrà appunto favorire il ritiro delle truppe israeliane. Buon lavoro comandante. Grazie. A lei e ai suoi uomini. Linea e microfono possono tornare a voi a Roma, Saxarubra.
0: L'ovest dell'Ucraina e l'area di Odessa sotto intensi bombardamenti, torna a muoversi però anche la diplomazia. Da Ochakiv l'inviata Emma Farnè.
3: Ochakiv sulla foce del Dnipro, affacciata sul Mar Nero, rifugi come questo sono però rari in città, anche se è sotto costante tiro dei droni, come del resto lo è Odessa nell'ultima notte, Shahed e anche missili contro la città lanciati dalla Russia fino all'alba. Nel mirino anche il porto, lo rivendica la Russia, e del resto il ministro degli esteri Sibiha chiede una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU perché l'esportazione di grano con la stagione del raccolto in corso è a rischio. Già molte navi dal porto di Odessa hanno rinunciato a partire, molte compagnie stanno sconsigliando di usare questo terminal proprio per la pericolosità della situazione. Nel frattempo il nuovo comandante delle forze armate Drapati è entrato in carica, promette una nuova offensiva, eppure la piazza non è contenta e vuole di nuovo Fedorov, ministro della difesa. Domani è convocata una nuova manifestazione. Nel frattempo Zelensky fa sapere che ha parlato con Witkoff e Kushner nello stesso giorno dell'incontro a Manila tra Lavrov e Rubio, in cui il segretario di Stato americano promette un nuovo impulso per il processo di pace nel paese. Da Ochakiv con Alessandro Cifari, a voi.
0: E il conflitto in Ucraina è stato uno dei temi sul tavolo dell'incontro al vertice ASEAN nelle Filippine tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Il Cremlino intanto parla di una possibile nuova visita di Kushner e Witkoff. In diretta da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
4: È durato 37 minuti l'incontro a margine del vertice ASEAN di Manila tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Rubio ha considerato questo incontro molto aperto e onesto e ha detto che gli Stati Uniti sono pronti a contribuire a una soluzione pacifica, ma servono nuove idee, nuove proposte. Lavrov ha detto che la Russia è favorevole a raggiungere un accordo diplomatico per mettere fine al conflitto, ma che sia sulla base degli accordi di Anchorage raggiunti l'anno scorso da Trump e Putin in Alaska. Lavrov ha aggiornato Rubio sulla situazione in Donbass e ha detto anche che è inammissibile che l'Occidente continui a fornire delle armi a Kiev. Si è parlato anche di situazioni internazionali, di Golfo Persico. Il Cremlino ha confermato che Stati Uniti e Russia continueranno a mantenere dei contatti. Questo è importante, ha detto Peskov, ma non vuol dire che si avvicini a una soluzione del conflitto. Presto torneranno a Mosca gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Non si sa ancora esattamente quando. Mosca è aperta al negoziato, però dice Peskov che l'Unione Europea vuole invece che Kiev continui il conflitto. Linea a voi.
0: A Bruxelles il via libera dopo giorni di trattative al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Andiamo dall'inviato Antonio Di Bartolomeo.
5: Sì, questa mattina gli Stati membri hanno dunque trovato un accordo sul nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia, il 21esimo da quando ha invaso su larga scala l'Ucraina nel 2022. Un negoziato difficile, durato diverse settimane, il cui termine è stato rinviato più volte. Ieri quello che sembrava essere l'ultimo tentativo non ha avuto successo, ma l'intesa era vicina. Stamattina dunque un nuovo incontro tra gli ambasciatori e la firma dell'accordo. L'annuncio è stato dato per prima dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Le nostre sanzioni continuano a indebolire le basi economiche dello sforzo bellico russo, ha affermato. Von der Leyen ha annunciato l'aggiunta di altre 32 banche russe alla lista delle entità soggette al divieto di transazioni. Inoltre il congelamento per un anno del tetto al prezzo di acquisto del petrolio russo a $44 al barile, ben al di sotto del prezzo di mercato. Senza un'intesa in questo senso, il limite massimo di acquisto del greggio russo sarebbe schizzato in alto, aumentando gli introiti di Mosca. Il principale ostacolo all'accordo finale, secondo quanto emerso dalle indiscrezioni, è stato l'atteggiamento della Grecia, che spingeva per escludere dal pacchetto di sanzioni il divieto per le navi europee di trasportare gas russo verso paesi terzi. Il governo greco si è fatto portatore delle istanze degli armatori e la spuntata di armatori che sostenevano che questa misura avrebbe semplicemente favorito i concorrenti extraeuropei. La linea a voi.
0: Borse europee tutte in calo, pesa la guerra in Medio Oriente e l'aumento del prezzo del petrolio, con il Brent che tocca quota $98 il barile. Atteso per oggi il direttivo della Banca Centrale Europea, che dovrebbe lasciare i tassi invariati. Andiamo da Chiara Rancati.
6: Sì, come dicevi, il grande protagonista della giornata è il prezzo del petrolio, petroliere nel mirino, sia Hormuz che Bab al-Mandeb. Questo lo fa schizzare in alto, oltre il 15% in più rispetto a una settimana fa. Siamo in questo momento poco sopra i $98, a un passo da quella soglia psicologica dei 100 che riaccende la preoccupazione tra gli analisti. Una tensione che si riverbera inevitabilmente anche sui mercati azionari, oggi tutti con il segno meno, quelli europei, nonostante la giornata fosse invece cominciata sotto un segno positivo in Asia. Milano, la più pesante, sfiora il meno 2%, pochissimi titoli in controtendenza a Piazza Affari, tra quelli proprio quello di Eni, una delle società petrolifere del nostro listino principale, che guadagna in questo momento oltre il 2,5%. Peggiore del nostro listino principale invece è STMicroelectronics, che perde quasi il 15% dopo i conti trimestrali, nonostante la società di produzione di microchip abbia ritrovato l'utile dopo diversi trimestri di perdite e soprattutto sia ottimista sul futuro dei suoi investimenti in intelligenza artificiale. Linea a voi.
0: E siamo al meteo. Il caldo intenso va attenuandosi, ma le temperature resteranno alte in Sardegna e Sicilia. Si fa strada una perturbazione. Vediamo allora cosa ci aspetta per i prossimi giorni con il meteorologo Daniele Grifoni del consorzio LAMMA CNR.
7: Sostanzialmente questa è la situazione attuale, siamo ancora interessati da un campo di alta pressione, vediamo anche una perturbazione sull'Europa occidentale che ci interesserà poi nella giornata di domenica, infiltrazioni di aria più fresca invece e instabile interesseranno nelle prossime ore il versante adriatico e le regioni meridionali. Infatti queste sono le piogge previste per il pomeriggio di oggi, ecco, qualche temporale e in serata potrà interessare il basso adriatico, soprattutto la Puglia e anche comunque le Marche, e nella giornata di domani una instabilità sarà presente invece sulla Sicilia e sulla Calabria, ancora in parte sulla Puglia. Da segnalare che continueranno a diminuire le temperature anche al sud, tra oggi e domani si prevedono valori che non dovrebbero superare i 36 gradi, quindi già rispetto a ieri una diminuzione. Il peggioramento più intenso è atteso poi nel corso del fine settimana, in particolare nella giornata di domenica, vedete, è previsto proprio in transito sulle regioni centro-settentrionali in particolare una perturbazione seguita da aria più fredda.
0: E tra grande caldo e fenomeni estremi, difficoltà in particolare per gli agricoltori del nord. In Lombardia, in provincia di Pavia, alcuni comuni ricorrono alle autobotti per la mancanza d'acqua e i produttori devono far fronte ai danni di grandinate e trombe d'aria. Linea ad Alberto Ambrogi a Pavia.
8: Sì, c'è un problema di carenza di acqua in alcune zone della provincia di Pavia. È una notizia perché in una pianura alluvionale non ce lo si aspetterebbe. Noi in questo momento ci troviamo in pianura da dove l'acqua viene prelevata dalla falda con le pompe, siamo in un impianto che si trova alle porte di Pavia a Giussago, e invece per l'alta collina, i paesi dell'alta collina, 15 comuni, sono state diramate le ordinanze per limitare l'uso dell'acqua potabile solamente agli usi umani, quindi no a innaffiature o all'utilizzo per lavare le auto. Una carenza d'acqua che c'è stata, dicevamo, nell'alta collina, che è stata sopperita con le autobotti, quindi non ci sono stati di fatto grossi disagi per gli utenti. Acqua però invece che manca nelle risaie, oggi abbiamo visto risaie completamente bruciate che dovrebbero essere coperte a 20 cm d'acqua e non ne hanno, e colture della pianura padana, in particolare la provincia di Pavia, che è la prima provincia risicola in Italia, che sono state colpite anche dai forti temporali, dai downburst, come viene detto, dalle bombe d'acqua con forti venti. Abbiamo anche visto una cascina dove alcuni edifici sono crollati, quindi da una parte la siccità, dall'altra i fenomeni estremi. Da Pavia è tutto, linea Roma.
0: Un gruppo internazionale di astronomi ha individuato per la prima volta una luna fuori dal sistema solare, ma le sue caratteristiche sono sorprendenti. Andrea Bettini.
9: Più lo studiamo, più l'universo sembra divertirsi nel regalarci nuove sorprese. L'ultima, in ordine di tempo, riguarda la prima osservazione di una luna fuori dal sistema solare, un oggetto che curiosamente non orbita però intorno a un pianeta. L'ha individuata dal Cile il Very Large Telescope dello European Southern Observatory. Questa esoluna si trova a 73 anni luce da noi in un sistema chiamato CD35-2722 ed è enorme. Ha dimensioni paragonabili a Giove e gira intorno a una nana bruna, un oggetto troppo massiccio per essere considerato un pianeta, ma troppo piccolo per essere una stella. E questa nana bruna, a sua volta, orbita intorno a una stella vera e propria. Insomma, uno scenario sorprendente, con un oggetto grande quanto un grosso pianeta, una quasi stella e una stella a tutti gli effetti. Con buona pace per le tradizionali definizioni di luna e pianeta. Là fuori, evidentemente, è tutto molto più sfumato di quanto pensassimo. Alla ricerca pubblicata su Nature hanno partecipato anche degli astronomi italiani dell'INAF. Gli studi proseguiranno e fra qualche anno potranno avvalersi di strumenti ancora più potenti come ELT, il telescopio più grande del mondo in costruzione proprio in Cile, a una ventina di chilometri dal Very Large Telescope.
0: È in corso a Venezia la presentazione del programma della Mostra del Cinema. Poco fa il direttore della mostra, Alberto Barbera, ha annunciato che i fratelli Gallagher hanno accettato l'invito e saranno al Lido per presentare un film documentario sugli Oasis. Ma nel corso della conferenza stampa il presidente della Biennale Buttafuoco ha parlato della vicenda dei 2 milioni di finanziamento revocati dall'Unione Europea a causa dell'apertura del padiglione russo. Ascoltiamo.
10: Noi non facciamo politica. non assecondiamo tamburi. Noi siamo chiamati qui alla ricerca a livello internazionale nel campo delle arti, ad obbedire ai loro desiderata. Verremmo altrimenti meno ai principi di autonomia e di libertà di espressione e di ricerca, di fantasia, di immaginazione, che da 131 anni sono propri di questa istituzione.
0: Oggi compie 80 anni Edoardo Bennato, allora ascoltiamo uno dei suoi brani più famosi.

0: E dunque tanti auguri a Edoardo Bennato. Ora linea alla regia e poi torniamo con le notizie sportive.
1: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 90 70 77.
2: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice, per vivere in serenità.
3: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
4: Chi avrebbe dovuto proteggerla? Si è disinteressato di lei. Stellina era cucciola quando un incidente le ha provocato un danno irreversibile alla spina dorsale. E nessuno l'ha aiutata. Love è intervenuta e le ha dato le cure di cui aveva bisogno. Proprio per casi come questo, Love chiede il tuo aiuto.
5: Dona 10 euro al mese. Chiama 800 66 24 25. Vai su love.it o inquadra il QR code.
4: Grazie a Love oggi Stellina vive al sicuro, si muove con un carrellino, è seguita con affetto e ha ritrovato forza e fiducia. Per salvare animali come Stellina, garantire cure veterinarie, cibo, spazi in cui gli animali abbiano libertà, dignità e vita, non basta l'impegno dei volontari. Servono risorse.
5: Sostieni Love con 10 euro al mese. Chiama 800 66 24 25. Vai su love.it o inquadra il QR code.
4: Love salva animali dai circhi, dai laboratori, da condizioni di vita estreme. Dietro questi sguardi ci sono traumi da superare, fiducia tradita, vite da ricostruire. E per ricostruirle, giorno dopo giorno, Love ha bisogno anche di te.
5: Chiama 800 66 24 25. Vai su love.it o inquadra il QR code e dona 10 euro al mese.
4: Ci sono animali feriti dalla crudeltà e dall'indifferenza. Dai loro una seconda possibilità.
5: 800 66 24 25. Dona ora.
6: Ciao, non mi riconosci? Certo, oggi sono cambiata per continuare ad assomigliarti. Sono la tua nuova cucina Berloni.
7: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.

0: Benvenuti a Sport 24. In apertura parliamo di calcio perché è iniziata a Milano l'assemblea della Lega Serie A. C'è attesa in particolare per l'incontro fra Malagò, Maldini e Leonardo. Ovviamente sul tavolo la scelta del nuovo CT dell'Italia. Sono presenti tutti i club di Serie A. Andiamo in diretta da Milano con Pascal Alia. Pascal.
1: Buongiorno, sì, c'è tanta attesa, tra pochi minuti dovrebbero arrivare il presidente Malagon con il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo. Come dicevi, appunto, c'è il nodo da sciogliere, quello del commissario tecnico, nuovo commissario tecnico della Nazionale. Il nome più altisonante che abbiamo sentito più volte nominare in questi giorni è quello di Pep Guardiola, anche se sembra essere molto più vicino a un no. Perché nelle ultime ore è emersa qualche indiscrezione sull'offerta presentata al tecnico catalano dalla federazione? Si parla di 10 milioni di euro per 3 anni, pare che il tecnico, l'ex tecnico del Manchester City avesse invece in mente una cifra pari al doppio. Nella shortlist comunque della federazione rimangono sempre Andrea Pirlo, Antonio Conte, che è un nome che piace ai club della Serie A, poi Roberto Mancini. E proprio quest'ultimo ieri è sceso in campo con il presidente Malagò in una partita, diciamo, amatoriale, una coppa canottieri con la maglia dell'Aniene. Hanno parlato proprio del nuovo commissario tecnico, ascoltiamoli e poi la linea può tornare allo studio.
2: Una bella coppia con Mancini.
3: Riccardo Vigere. Giocato partita fantastica, devo dire, poi insomma in campo è molto umile, dà proprio una mano, ma sono anni che giochiamo insieme. Devo dire che le due partite molto complicate sono state in quarti di finale e semifinale, abbiamo vinto una rigori, una all'ultimo secondo. Se onestamente lo spirito è quello giusto, quello del ragazzo.
2: Una coppia che rivedremo in nazionale, si può dire?
3: Una coppia che nella vita, prescinde da tutto, è una coppia assolutamente molto legata. Questo ci tengo a dirlo e a ribadirlo. Grazie.
2: Il nome del CT arriva domani con i club?
3: Onestamente non penso.
2: Su Guardiola si dice qualcosa?
3: Mi devo fermare così, ti prego, scusami, grazie.
2: Le piacerebbe replicare l'accoppiata con il presidente Malagò anche in nazionale?
4: Non dipende da me,
2: però le piacerebbe.
4: Piacerebbe a tanti.
0: Allora, in attesa del nuovo CT dell'Italia, arrivano invece notizie dalla Germania. Klopp ad un passo dalla panchina tedesca, domani è atteso l'annuncio. E per quanto riguarda invece la Francia, martedì la presentazione di Zinedine Zidane come nuovo CT. E dal calcio passiamo al ciclismo con il Tour de France. Ieri il primo successo in volata per il belga Philipsen e da oggi a sabato 3 tappe alpine che daranno un volto definitivo alla classifica generale dominata dal fenomeno Pogacar. In collegamento da Waron, Ettore Giovannelli.
5: Buongiorno da Waron, arrivano le Alpi al Tour de France con un trittico di tappe molto duro, impegnativo e affascinante. E la frazione di ieri è arrivata proprio qui a Waron con una volata e finalmente è riuscito a imporsi Jasper Philipsen, il belga che aveva deluso sin qui alla Grande Boucle. Ha finalizzato alla meglio il lavoro del suo compagno di squadra Matthew Van Der Poel, che lo ha lanciato alla perfezione negli ultimi centinaia di metri. Al secondo posto lo svizzero Mauro Schmid, terzo l'olandese Olaf Kooi. I big hanno vissuto una giornata relativamente tranquilla e si daranno battaglia invece oggi. La tappa odierna è lunga 185 km con arrivo a Orsières-Merlet, arrivo in salita, ci sono ben 3.950 metri di dislivello da superare, 5 gran premi della montagna. L'ultima salita, quella di Orsières-Merlet, è lunga poco più di 7 km con una pendenza media di quasi il 7%. Se Tadej Pogacar decide di voler vincere, allora non ce n'è per nessuno, ma potrebbe anche arrivare una fuga oggi con corridori, scalatori puri un po' più lontani dalla vetta della classifica. Potrebbe essere il caso di Carapaz o di Pidcock o anche di Egan Bernal. Per l'Italia potrebbero fare bene Davide Piganzoli o Damiano Caruso. Linea allo studio.
0: Ora la pallanuoto maschile, l'Italia in semifinale della World Cup dopo la vittoria nei quarti contro la Georgia. Dario Di Gennaro.
6: Sette bello in semifinale. La World Cup continua a sorridere all'Italia di Sandro Campagna che batte 18-12 la Georgia. Partenza sprint degli azzurri che nei primi 5 minuti vanno a segno 4 volte in controfuga e in superiorità numerica. Stabilite le distanze, il Settebello controlla il match, assorbe la reazione dei georgiani capaci di rientrare al meno 1 per due volte, 4-3 e anche 7-6 a inizio terzo tempo. La qualità degli azzurri esce alla distanza, geometrie, conclusioni, pressing e diverse controfughe riaprono la forbice del punteggio proprio nel terzo quarto, 13-8, gara ormai blindata. Nell'ultima frazione calano ritmo, intensità e concentrazione, si segna tanto di qua e di là, ma alla fine il Settebello chiude avanti di 6 reti, massimo vantaggio raggiunto in partita. Il successo porta l'Italia in semifinale, dopodomani gli azzurri giocheranno per una medaglia.
0: Terzo giorno di gare ad Oklahoma City per i mondiali di canoa. Ieri le prove a squadre della canoa canadese, oggi speranze azzurre nel kayak maschile. Silvano Ploner.
7: La serata delle gare a squadre regala un doppio verdetto ad alta tensione. Nella canadese maschile è la Gran Bretagna a prendersi il titolo, ma che battaglia. I britannici precedono la Francia, campione del mondo, per una manciata di centesimi, un margine invisibile ad occhio nudo, deciso soltanto dal cronometro. La vera sorpresa è il bronzo della Germania, che rompe i pronostici e sale sul podio scavalcando corazzate come Slovenia e Slovacchia. Emozioni anche al femminile, dove il colpo lo firma la Slovacchia, oro iridato davanti alla Repubblica Ceca e alla Francia, le tre squadre racchiuse in meno di un secondo a conferma di un livello altissimo, di equilibri sempre più stretti. E la festa non è finita, almeno speriamo, perché oggi, da non perdere, ci sono le finali del kayak maschile con i nostri azzurri Xavier Ferrazzi e Giovanni De Gennaro, protagonisti attesi.
0: E la Rai si prepara ad accompagnare un'altra grande sfida dello sport italiano. Infatti abbiamo acquisito i diritti per trasmettere in diretta i 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Una manifestazione che riunirà migliaia di atleti provenienti da 26 paesi del Mediterraneo, promuovendo i valori dello sport, l'incontro tra differenti culture e la cooperazione tra i popoli. Con questo importante investimento editoriale, la RAI rinnova la propria missione di servizio pubblico, raccontare grandi eventi che valorizzano il paese e accompagnare il pubblico nelle emozioni dello sport, con un'attenzione particolare ai momenti in cui l'Italia è protagonista sulla scena internazionale. E con questa notizia chiudiamo il nostro spazio sportivo.

0: Ripartiamo dalla cronaca parlando dell'operazione alto impatto della Polizia di Stato a Roma e Torino, che ha portato a 26 arresti, 11 denunce, oltre allo sgombero di due stabili occupati e numerosi controlli su esercizi commerciali. Nella capitale, nei quartieri San Basilio e Prenestino, rintracciate due persone destinatarie di misura cautelare in carcere e un arresto per detenzione di arnesi da scasso, oltre a numerosi stranieri accompagnati all'ufficio immigrazione della Questura. Nella zona sud di Torino, 6 arresti per possesso di stupefacenti e controlli negli esercizi commerciali, dove sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 77.000 euro. Un uomo giallo legato al caso Epstein scuote la Francia. Trovato morto nella sua casa vicino a Parigi, Daniel Siad, accusato di reclutare modelle per il finanziere americano amico dei potenti, morto suicida in carcere nel 2019. Il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
1: Al dossier francese del caso Epstein si aggiunge ora un nuovo drammatico episodio. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per conto del finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta di Nanterre, vicino Parigi. Il 69enne di cittadinanza franco-svedese era sospettato da tempo di avere procurato giovani ragazze per Epstein. La sua morte sarebbe stata causata da un arresto cardiaco, ma la procura di Nanterre continua a indagare, anche perché Siad era accusato di diversi reati, tra cui stupro e tratta di esseri umani. Il suo nome compare più di 1000 volte negli Epstein Files, anche se lui si era sempre dichiarato innocente. A denunciare Siad, un gruppo di donne, tra cui una ex modella svedese che ha raccontato la trafila del suo reclutamento. Secondo alcuni, Siad stava per essere arrestato, mentre la sua morte, che rischia di limitare l'inchiesta, si aggiunge a quella dell'agente del mondo della moda Jean-Luc Brunel, ritenuto anch'egli vicino a Epstein, morto suicida in cella nel 2022, 3 anni dopo il suicidio, sempre in carcere, del pedofilo statunitense.
0: Non si fermano le proteste antigovernative in Albania, dove da oltre 50 giorni centinaia di manifestanti stanno scendendo in piazza contro la presunta corruzione legata a vari progetti di sviluppo lungo la costa e nelle aree protette. Il governo nega le accuse e quella che era iniziata come una protesta contro un resort di lusso progettato dal

0: riempire le piazze e il Premier Modi promette di istituire tribunali rapidi e pene severe. Katia Cerratti.
1: Nulla è più importante del benessere dei nostri giovani. Il primo ministro indiano Narendra Modi corre ai ripari in un post su X, tenta di placare l'ondata di rabbia che sta scuotendo il paese da oltre un mese e che ha visto migliaia di studenti scendere in piazza per protestare contro la fuga di notizie sugli esami d'ammissione per l'università e i posti pubblici. Modi promette ora l'istituzione di tribunali speciali rapidi per infliggere punizioni severe a chiunque metta a rischio il futuro degli studenti, ma potrebbe non bastare. Il movimento di Cockroach Janta Party, letteralmente Partito Popolare degli Scarafaggi, nato in India dai giovani della generazione Z, dopo che il presidente della Corte Suprema indiana aveva paragonato i disoccupati che criticano il sistema a degli scarafaggi, si sta dimostrando infatti una vera e propria spina nel fianco per Modi. Un insulto che i giovani hanno trasformato nel loro punto di forza, dando vita a un vero movimento capace di riempire le piazze per denunciare la disoccupazione e la mancanza di futuro, con crescenti feroci critiche allo stesso Modi. In migliaia Nuova Delhi e in altre città chiedono a gran voce le dimissioni immediate del ministro dell'istruzione Dharmendra Pradhan, oltre a riforme profonde del sistema di selezione per l'ammissione agli esami. Proteste che hanno inevitabilmente acceso lo scontro politico. Un duro attacco arriva dal leader dell'opposizione Rahul Gandhi, arrestato e subito rilasciato durante le manifestazioni. Gandhi accusa il primo ministro di essere il principale responsabile del degrado del sistema educativo e di voler proteggere i propri ministri. Sulla stessa linea si sono schierati altri esponenti dell'opposizione, che considerano la creazione dei nuovi tribunali un semplice diversivo per punire piccoli criminali ed evitare invece che le indagini coinvolgano i vertici delle istituzioni.
0: State vedendo la nostra notizia dell'ultima ora. C'è stato un terremoto di magnitudo 5.1 nella regione del Texas a Miami. Queste sono le notizie dell'ultima ora. Il conflitto in Libano ora, dove anche in queste ore si lavora per la costruzione di una fragile pace. È previsto il ritiro israeliano da alcuni settori del sud, ma la transizione appare ancora lunga e per l'Italia potrebbe esserci un ruolo chiave sul campo. L'inviato a Beirut, Nell'Orega, ne ha parlato con il generale Diodato Abagnara, comandante della missione di pace ONU UNIFIL in Libano.
2: Comandante, si è parlato di una possibilità di schierare i militari italiani a supporto del processo di pace qui in Libano.
3: Sì, sicuramente è stata un'attestazione chiara della comunità internazionale a sottolineare l'impegno profuso dai militari italiani, in particolar modo grazie al loro senso di disciplina, di professionalità e di dedizione.
2: Gli Stati Uniti stanno premendo su Tel Aviv per il ritiro dal sud del Libano. Questo secondo lei potrà avvenire in tempi brevi?
3: Beh, sicuramente i tempi brevi risulta oltremodo difficile, però è un primo passo fondamentale, perché il ritiro delle truppe israeliane dal Libano e in contemporanea il dispiegamento da parte delle truppe armate libanesi rappresenta comunque sia un processo di pace che deve essere perseguito.
2: Quale sarà l'organismo che guiderà, diciamo, ancora le operazioni e la stabilità nel sud del Libano?
3: Beh, la cosa fondamentale è evitare comunque sia che ci sia una mancanza di sicurezza nel sud del Libano. Le missioni operative delle truppe UNIFIL termineranno come da mandato il 31 dicembre. Successivamente ci attendiamo da parte del Security Council comunque una soluzione per poter evitare che ci sia un vacuum strategico e militare nel sud del Libano, sebbene le opzioni possono essere molteplici, dall'aspetto nazionale all'aspetto internazionale, con un impegno europeo delle Nazioni Unite.
2: L'Italia potrebbe giocare un ruolo molto importante.
3: Beh, l'Italia oggi rappresenta comunque sia un punto cardine fondamentale qui in Libano.
2: Non si è mai stati così vicini alla pace tra Israele e Libano. Secondo lei quali potrebbero essere i tempi?
3: Beh, secondo me, diciamo, iniziare con il dispiegamento delle forze armate libanesi e con il ritiro delle truppe israeliane rappresenta un aspetto cruciale per poter garantire la stabilità. Fermo restando l'aspetto sociale, il rientro di tutti i displaced people che sono ormai fuori dalla linea, diciamo, dal sud del Libano, che rappresenta una condizione fondamentale per ritornare alla normalità.
0: Le orazioni di Cicerone sulla legalità, il più grande avvocato della storia, le sue cosiddette verrine al teatro antico di Tindari. Dopo oltre 2000 anni va in scena un processo per corruzione che parla di attualità. Loretta Cavaricci.
4: C'è un solo modo per

0: Per raccontare l'antico, farlo da moderni. L'operazione di portare in scena Tindari in Sicilia, dopo oltre 2000 anni le verrine di Cicerone, nasce dal bisogno di dare corpo con l'arte all'attualità. Così nel Teatro Antico, ad aprire la stagione del festival, Paolo Gazzara spiega l'anima del suo lavoro. Il regista guida il processo per corruzione, come da un gomitolo di parole estrae verso per verso l'analisi lucida e la denuncia in prosa dell'oratore per eccellenza, le orazioni di Cicerone sulla legalità e la pienezza del suo linguaggio.
1: Tra i testimoni presenti in questo spettacolo e ricordati da Cicerone c'è appunto un cittadino tindaritano di questo luogo dove sorge questo bellissimo teatro che si chiama Sopatro e il quale ha subito molte angherie.
0: Dunque la cavea si fa aula del processo multimediale, diremmo oggi. Il riadattamento teatrale del corpus dei discorsi giudiziari di Cicerone, le sette cosiddette verrine contro Gaio Licinio Verre, vuole uscire da una visione scolastica e restituire alla storia il valore del tempo senza tempo, cuore di ogni classico.
1: Il tema che informa questo lavoro di Cicerone è la crisi della giustizia, l'abuso di potere da parte dei potenti. E anche questo fa sì che Cicerone appaia in alcuni tratti, in molti tratti di questo spettacolo, un cronista della nostra realtà.
2: Per la rubrica In Scena, Paola Marinozzi ha seguito gli spettacoli di apertura della 35esima edizione di Mittelfest a Cividale del Friuli. Vediamo, il telegiornale torna alle 13 con Eva Giovannini.
3: Città di confine, città gioiello, patrimonio UNESCO. Cividale del Friuli, prima romana, poi longobarda, da secoli è punto d'incontro tra mondo latino, germanico, slavo e incarna perfettamente l'identità di Mittelfest, un festival nato nel 1991 subito dopo la caduta della Cortina di Ferro, con la missione di ricreare un vivace confronto culturale tra quei paesi al centro dell'Europa che per decenni erano stati separati da confini politici e ideologici. Teatro, musica, danza, arte circense, spettacoli provenienti da 16 paesi con 20 prime assolute. È l'edizione numero 35 del Mittelfest che promuove la cultura di frontiera. Quest'anno dedica il programma al sentimento di insicurezza e di timore che ci avvolge, la paura.
4: Perché anzitutto la paura è quello che ci fa evitare i pericoli, perché ci dà la capacità di immaginare delle soluzioni altre. Quindi la paura è genesi di fantasia. E poi allo stesso tempo la paura molto spesso, qua parlo a livello sia individuale che collettivo, ha a che fare con il desiderio che non si vuole toccare.
3: Apre la musica il primo violino della Royal Opera House, Vasco Vassiliev.
4: Si intitola From Fear to Light ed è proprio un attraversamento da alcuni luoghi oscuri, Trillo del Diavolo per esempio, fino a dei luoghi decisamente più solari. Il circo è sicuramente una disciplina che ha molto a che fare con la paura. Penso per esempio a Kolja Hunek e Luke Prentice, ma loro portano qui a Mittelfest noi questa specie di igloo. Loro si arrampicano, cadono all'improvviso, si riempie tutto di sabbia, quindi non sai, soffocheranno, spunteranno. Questo, come dire, è uno sfidarsi costantemente.
5: Sfidarsi costantemente anche negli spettacoli, no? Cioè ci sono personaggi in qualche modo che...
4: Certo,
5: incontrano,
4: certo,
5: e la sfidano la paura.
4: Beh, penso a uno spettacolo come Chi perdona di Yeton Nesirai, che racconta cosa vuol dire perdonare dopo essersi fatti una guerra fratricida, una guerra terribile. Il perdono fa paura.
3: For 1990, Kosovo. Per riconciliare lunghe faide sanguinose, un forum riunisce le famiglie che si perdonano a vicenda davanti a un vasto pubblico. 1995, Sudafrica. La Commissione per la Verità e la Riconciliazione aiuta a guarire la nazione dopo l'apartheid.
6: If the truth in 90s in South Africa became
3: ci racconta il regista kosovaro Yeton Nesirai di essere partito da queste storie per arrivare a una fondamentale domanda: saremo in grado di chiedere perdono in un momento in cui il confronto con la verità sta perdendo sempre più di importanza?
6: Society are we building now where truth has no meaning?
7: Dobbiamo avere le spalle larghe, non spaventarci, non cessare di essere ottimisti, ma sapere che il mondo di prima non tornerà più e che dobbiamo affrontare una lunga fase di incertezza.
5: Tony Capuozzo, presidente, legato al titolo Paura.
7: Ah, forse mi hanno scelto sapendo che nella mia vita da inviato di guerra
5: 40 anni di
7: sono un professore guerra. Di paura. Per me è un impegno in una terra in cui sono nato e cresciuto e credo di poter portare un piccolo contributo, non di teatro, non di danza, non di musica, ma di rapporti col territorio. Questa è la cosa che mi preme di più.
3: Una storia fatta della stessa sostanza degli incubi, la riduzione teatrale di Fabio Condemi, dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Stevenson.
8: Una riflessione sicuramente sul male. La prima cosa innanzitutto è che il vero protagonista della storia non è né Jekyll né Hyde, ma è questo avvocato amico di Jekyll, l'avvocato Utterson, a cui Jekyll affida questo manoscritto finale dove c'è la sua confessione, fino a scoprire poi che si tratta di una indagine all'interno di se stessi.
3: Dall'intensa emozione di Christian La Rosa all'estrema misura del professore solitario di Andrea Bosca in Baby, il primo amore, dal romanzo dello scrittore ungherese Sándor Márai. A poco diventa oscuro manipolatore quando per la prima volta si apre ai suoi allievi.
9: La solitudine colpevole, che è la prima parte e l'assunto di questa storia, ha un rischio, l'isolamento. E questo lo vedi, sai in chi? In tutti i guerrafondai che continuano a proteggersi dagli altri, a difendersi dagli altri, e dentro di sé seminano e coltivano la guerra.
3: E parte dalla solitudine lo spettacolo rivelazione di questi giovani artisti olandesi, The Dancers, che con Hold Your Horses affronta la complessità dei sentimenti tra il gruppo e l'individuo.
4: Qual è la differenza delle forme dello spettacolo dal vivo? È proprio questi corpi che si ritrovano e che si attraggono. Ma il detto l'unione fa la forza, cosa significa? Significa corpi che messi insieme si sentono più forti, si sentono vicendevolmente protetti. E questo è un modo per superare la paura.

0: Al nord continua il bel tempo, anche se nel corso della giornata, specie tra il mattino e il pomeriggio, arriveranno degli isolati temporali che interesseranno la parte più occidentale della Liguria, ma anche il Triveneto, specie i Monti. Anche sulle regioni centrali, nel corso della giornata, pian piano arriverà una nuvolosità più consistente. In aree appenniniche, infatti, avremo dei temporali che sfoceranno localmente anche lungo le coste adriatiche. Anche al sud peninsulare sarà una giornata di bel tempo, ma sempre nelle ore pomeridiane arriveranno dei temporali che interesseranno i monti appenninici, in particolar modo tra Molise, Campania e Basilicata. Qualche pioggia anche in area garganica. Molto meglio invece sulle due isole maggiori, dove splenderà il sole per tutta la giornata. Ci sarà qualche nube in più sulla Sicilia, sul settore più orientale, ma risulterà per lo più innocua. La giornata di domani invece si aprirà ancora all'insegna del bel tempo. Da nord fino a buona parte delle regioni centrali e meridionali ci splenderà il sole. Ci sarà solo della debole variabilità al sud, ovvero all'estremo sud, dove ci saranno dei temporali che interesseranno Calabria e Puglia. Per quanto riguarda le temperature, avremo un lieve calo dei valori massimi, in particolar modo al centro-sud, dove perderanno 2-3 gradi.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come Paragano in vera pelle a 699 euro. Braglie che diventa un vero letto a 799 euro. Tornarezza con schienali regolabili a 869 euro. Casellette in vera pelle con doppio relax a 999 euro. E romitaggio con penisola e schienali regolabili a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
3: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
4: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice, per vivere in serenità.
5: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
6: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più. E l'acqua va giù, l'acqua va.
8: Waterstick L'Angelica, il buono che fa bere. Eletto prodotto dell'anno 2026.
9: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
10: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
11: Dal giorno 1.
10: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
12: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
13: La morte di Fakir, al vaglio i video dell'intervento della polizia e le manovre di soccorso. Gli agenti avevano richiesto un'auto medica, ma questa è arrivata dopo oltre un'ora. A Barisardo, Nuoro, un minorenne fermato per l'omicidio di un ventenne che aveva investito sua sorella. A Cagliari, un uomo ha ucciso il fratello e sparato alla propria moglie, ferendola. A Manila, nelle Filippine, faccia a faccia tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio, un colloquio riservato di circa 35 minuti, Iran e Ucraina, i temi affrontati. 12esima notte dei raid americani sull'Iran, Teheran minaccia, non passerà più una goccia di petrolio, a Hormuz colpite due navi, altre due petroliere prese di mira dagli Houthi. Alla Mostra del Cinema di Venezia torna Nanni Moretti con Succederà questa notte, arriveranno anche i fratelli Gallagher, un doc sugli Oasis, Buttafuoco torna sulle polemiche con l'Unione Europea. Edoardo Bennato compie 80 anni, il cantautore napoletano fustigatore dei mali della società attraverso i protagonisti dei fumetti, Pinocchio, Peter Pan e tra le sue canzoni da Mangiafuoco all'Isola che non c'è. 13 e un minuto, ben ritrovati in diretta Rai News 24. In apertura l'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia. Nuovi video al vaglio degli inquirenti per verificare l'operato degli agenti ma anche dei sanitari. Andiamo allora in diretta per tutti gli aggiornamenti dall'inviata Elisa Dossi.
11: Sì, davanti alla procura che guarda e riguarda quei video, in particolare ce n'è uno con Fakir legato e ammanettato in cui gli viene eseguita la manovra di rianimazione, appunto legato ai polsi e ai piedi. Il volto marrone per lo spray è già in condizioni disperate. C'è questo video e poi ce n'è un altro in cui gli agenti lo osservano per almeno 30 minuti prima di avere un contatto con lui, intervengono solo nel momento in cui dopo aver diciamo battuto la testa più volte su un garage, averlo colpito e aver colpito un'automobile, si avvicina anche a due persone. Ma c'è altro su cui la procura si sta concentrando. Gli agenti pare abbiano chiesto per due volte un medico, dalla centrale sarebbe stato loro risposto che non c'era un medico disponibile. Arriva l'automedica con i quattro volontari di cui sappiamo, dopo oltre un'ora arriva un medico che però non può che constatare la morte di Fakir, arriva su richiesta appunto dei volontari della Croce Rossa. Fakir dunque ancora in vita quando i poliziotti si alzano e resta a terra. Molto chiarirà l'autopsia che si svolgerà domani rispetto a quelle che sono le cause della morte, un pool con esperti di medicina d'urgenza interna, un cardiologo, un tossicologo. Ci sono altre novità. Fakir aveva avuto di recente due accessi in pronto soccorso per motivi pare di ansia, gli era stato revocato il permesso di soggiorno, lavorava di meno, la sua avvocata, l'avvocata che lo seguiva proprio per il permesso di soggiorno e per dei precedenti che aveva concluso nel 2012, diceva già nei giorni scorsi che lui era molto preoccupato di tutto questo, aveva chiesto per lui una protezione speciale ma c'era la richiesta, non ancora l'ottenimento. Lui stesso avrebbe chiesto una volta di parlare con uno psichiatra durante uno di questi accessi in pronto soccorso, però non era mai stato preso in carico. A te.
13: Grazie Elisa Dossi. Ora proseguiamo con la cronaca, ma andiamo in Sardegna. È stato fermato nella notte dai carabinieri di Nuoro un minorenne accusato dell'omicidio di ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. Da una prima ricostruzione la vittima avrebbe investito una giovane, da qui poi una lite con il fratello di lei sfociata appunto in tragedia. Sentiamo l'inviata Sara Perria.
14: Siamo nella località turistica di Barisardo, poco più di 4.000 abitanti vicino al mare. Qui ieri si è consumato un delitto dell'assurdo, dove è morto il 19enne Simone Concas per mano di un minorenne. Questo l'antefatto, un litigio fra ragazzi, la vittima sarebbe stato invaghito di questa ragazza 22enne. Ad un certo punto, a fronte di un litigio per questa ossessione, lui sarebbe salito in macchina pensando di colpire probabilmente l'intero gruppo presente, cioè la ragazza con il fidanzato, cosa che aveva fatto scaturire gli insulti da parte della vittima, e il fratellino. La ragazza è stata colpita pesantemente alle gambe, investita, portata poi in ospedale. A quel punto il fratellino ha inseguito Concas per poi riprenderlo proprio in questa strada e colpirlo con quei fendenti che si sono dimostrati poi mortali. La questione gira intorno adesso al comprendere chi possedesse effettivamente, chi portasse con sé questo coltello. Secondo la ricostruzione che il minorenne ha fatto di fronte agli inquirenti di Lanusei, il coltello non era suo ma della vittima, mentre invece l'altra versione è che probabilmente era del fidanzato della ragazza. I carabinieri continuano a vagliare tutte le ipotesi, noi vi terremo aggiornati, la linea torna allo studio.
13: E sempre in Sardegna, omicidio e tentato femminicidio all'alba a Solanas, in provincia di Cagliari. Un 39enne si è presentato in caserma dichiarando di aver appena sparato a sua moglie, rimasta ferita gravemente, e a suo fratello, morto poco dopo. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sarebbe riconducibile a recenti contrasti familiari. Ci sarebbe un indagato per la morte di Daniela Florea, ritrovata avvolta da un lenzuolo nel cassone del letto di casa sua a Torino. Oggi l'autopsia, sentiamo Alessia Mari.
15: Il dettaglio del corpo senza vita avvolto in un lenzuolo in camera da letto getta un'ombra in più sulla morte di Daniela Florea, 35 anni, originaria della Romania. Di lei, che lavorava come colf, non si avevano notizie da sabato, non si era presentata nemmeno al lavoro. La polizia, allertata da un conoscente, l'ha ritrovata la scorsa notte nel suo appartamento di via Paesiello a Torino, il cadavere in decomposizione avvolto dal lenzuolo. Le analisi scientifiche sono proseguite fino all'alba, la procura indaga per omicidio, atto dovuto per verificare le cause della morte. Un malore o un atto violento, caso per cui sembrano propendere inquirenti ed esperti. Il dettaglio del lenzuolo difficilmente indicherebbe una morte naturale. L'autopsia, prevista domani, è affidata al medico legale Roberto Testi. Daniela Florea era separata dal marito, viveva da meno di un anno nell'appartamento in zona barriera con il figlio di 6 anni che in questi giorni è in vacanza con il padre. Tranquilla, gentile, sorridente e molto riservata, la descrivono i vicini. Con l'ex marito, raccontano, sembrava andare d'accordo. Le loro testimonianze e l'analisi delle telecamere di sorveglianza potrebbero aiutare a ricostruire cosa sia successo e a capire il perché di quel lenzuolo che ha avvolto Daniela nelle sue ultime ore.
13: Ora la politica. Nel pomeriggio a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri sul DDL concorrenza, ma intanto i temi sicurezza e giustizia animano il confronto, fibrillazioni in maggioranza dopo il caso Roggero, mentre la giunta delle autorizzazioni nega l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro. Sul piede di guerra le opposizioni. Da Montecitorio, Pablo Rojas.
16: Ancora acceso tra maggioranza e opposizione rispetto ai fatti di Bologna, lo hai accennato. Fratelli d'Italia accusa la sinistra di proteggere e di stare dalla parte dei facinorosi, dei violenti che hanno messo a soqquadro la città. C'è però l'invito sia da parte di Forza Italia che noi moderati di non seguire l'onda emotiva, e si riferiscono anche alla proposta di legge riguardante l'estensione della legittima difesa. Qui ovviamente si parla del caso Roggero. Lupi di noi moderati invita invece a convergere sia a destra che a sinistra su misure, perché la sicurezza non ha colore politico, su misure responsabili e concrete. Questa mattina il leader della Lega Matteo Salvini invece ha visitato gli agenti feriti proprio a Bologna. Sentiamo il suo commento a caldo.
17: Ho trovato ragazze e ragazzi in divisa, colpiti nel fisico ma forti nell'animo. E spero che veramente nessuno porti le divise e le forze dell'ordine nel fango per fare campagna politica.
16: Dalle opposizioni c'è una convergenza sull'essere solidali nei confronti del sindaco di Bologna Matteo Lepor, che ha organizzato una manifestazione proprio per ricordare Fakir e per essere vicini alla famiglia, e si chiede al governo di non strumentalizzare fatti così tragici come la morte di una persona e di occuparsi dei problemi concreti dei cittadini. L'altro tema caldo è quello delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro, che la giunta per le autorizzazioni ha deciso di non condividere con la magistratura. Non abbiamo nulla da nascondere, dicono da Fratelli d'Italia, e la replica è quella: allora fuori queste chat. Giuseppe Conte in un'intervista questa mattina ha anche detto che la destra non dovrebbe accostare la propria azione a quella di Borsellino, visto che ostacolano le indagini sulla mafia. Ascoltiamo però dal Movimento 5 Stelle Pirondini e poi linea a te.
18: È inaccettabile che Giorgia Meloni e i partiti che la sostengono domenica fossero a Palermo a commemorare Paolo Borsellino e ieri abbiano votato per impedire alla Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro, l'ex sottosegretario di Fratelli d'Italia, e un esponente, un prestanome della Camorra. Se giovedì confermeranno quel voto vuol dire che hanno paura di far sapere a tutta l'Italia cosa c'è scritto in quelle chat.
13: E ora il conflitto nel Golfo Persico con la 12ª notte di raid contro l'Iran e le minacce di Trump di ritorsioni contro le infrastrutture civili. Se Teheran continuerà a colpire le navi a Hormuz. Il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
19: Non abbiamo bisogno dello stretto di Hormuz, dice Trump, ma ce ne dobbiamo occupare perché non possiamo lasciare che la Repubblica Islamica Iraniana abbia l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti torna a parlare del conflitto in Medio Oriente a un evento in Georgia dedicato alle scelte di politica economica dell'amministrazione. Poco dopo scatta la 12ª notte consecutiva di attacchi americani sull'Iran. La giornata dell'inquilino della Casa Bianca era cominciata con la visita alla base dell'aeronautica militare di Dover, in Delaware, per onorare le ultime vittime americane del fuoco iraniano. Prima ancora, un avvertimento sui social rivolto agli Ayatollah. D'ora in poi, aveva scritto Trump, ogni volta che Teheran sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno un ponte o una centrale elettrica. Ma sempre in Medio Oriente Washington continua a muovere anche delle leve diplomatiche. L'amministrazione conferma infatti di aver siglato un'intesa con l'Arabia Saudita per lo sviluppo del nucleare civile a Riyadh. L'intesa, che ora sarà trasmessa al Congresso, aprirebbe potenzialmente la strada in futuro anche all'arricchimento dell'uranio nel paese alleato. Dopo che Trump, due giorni fa, aveva garantito inoltre il suo sostegno al presidente libanese Aoun per disarmare Hezbollah, milizia filo-iraniana.
13: E non si fa attendere la risposta di Teheran. Se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture non passerà più una goccia di petrolio. Così la minaccia dei Pasdaran che continuano ad attaccare navi obiettivi nei paesi vicini. Allora andiamo a Istanbul dalla corrispondente Anna Mazzone.
20: Cresce la tensione nel Golfo Persico e proseguono gli scontri armati. Nel 12° giorno di raid la guerra si estende anche allo stretto di Bab el-Mandeb che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano e che rischia di essere bloccato. Gli Houthi, le milizie sciite dello Yemen alleate della Repubblica Islamica, hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso, una in fiamme, e minacciano di creare un punto di strozzatura nel corridoio di Bab el-Mandeb che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione. Nello stretto di Hormuz, un nuovo fronte che colpisca gli equilibri economici mondiali e una mossa tattica dell'Iran che punta a ottenere una posizione di vantaggio. Milioni di barili al giorno di greggio saudita sono diretti al porto di Yanbu sul Mar Rosso proprio per evitare le acque di Hormuz. Intanto, sul versante iraniano, i Pasdaran colpiscono installazioni militari statunitensi in Giordania e affermano che tre petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud di Hormuz sono state fermate. I guardiani della rivoluzione ribadiscono che se gli Stati Uniti attaccheranno infrastrutture energetiche civili, Teheran reagirà duramente.
13: E ora l'altro fronte, quello libanese del conflitto con l'esercito israeliano che inizia a dare seguito agli accordi di pace, mentre il 4 di agosto a Roma è fissato un nuovo round negoziale. Per tutti gli aggiornamenti andiamo a Amshit, dove c'è il nostro inviato nel sud del Libano, Lello Rega.
21: Sì, buona giornata dal Libano. Nel sud del paese rimane molto tesa la situazione perché vi sono nuovi raid da parte di Israele che ha anche issato alcune bandiere nelle zone a ridosso delle due zone pilota. Questo diciamo ha portato lo sdegno da parte del governo libanese, mentre Hezbollah ha detto Israele deve lasciare le due zone pilota che sono a nord e sud del fiume Litani. Situazione molto difficile con diversi danni ad opera di Israele che sta anche monitorando tutta l'area con gli aerei della sua aviazione militare. Noi siamo qui nel porto di Amshit per parlare con una delle missioni più importanti, più longeva dell'Italia, quella della Mibil che dal 2014 è impegnata in Libano per l'addestramento delle forze armate libanesi. Serve per dare una qualità migliore ai libanesi per poter essere pronti ad andare nel sud. E siamo con il comandante, il colonnello Gisonne.
22: Sì, buongiorno Nello, buongiorno telespettatori. Siamo ad Amshit, come hai detto, a 40 km a nord
0: nord di Beirut, nella sede del reggimento dei Marines dell'ELAF. Prosegue il training, l'addestramento a favore dell'ELAF e dell'ESF con unità della Marina, dell'Esercito e dei Carabinieri. Oggi appunto vediamo quella che è una fase dell'attività di addestramento anfibia, in particolare un'attività della fase avanzata. In particolare le unità italo-libanesi stanno predisponendo quella che è una presa di terra, ovvero un'inserzione con battelli e con unità anfibie dal mare per creare una testa di ponte. Testa di ponte che naturalmente servirà per mettere in sicurezza e bonifica l'attratto di spiaggia per poi rendere possibile l'avanzata delle altre truppe.
21: E questo, colonnello, servirà per dare una maggiore capacità di operatività alle forze armate libanesi. Ricordiamo che continua il dispiegamento dell'esercito nel sud, che dovrà appunto favorire il ritiro delle truppe israeliane. Buon lavoro, comandante. Grazie. A lei e ai suoi uomini. Linea e microfono possono tornare a voi a Roma, Saxarubra.
13: Ci spostiamo nell'ovest dell'Ucraina, l'area di Odessa torna sotto intensi bombardamenti, però si muove anche qualcosa nella diplomazia. Allora andiamo dalla nostra inviata, Emma Farnè.
1: Ochakiv sulla foce del Dnipro, affacciata sul Mar Nero, rifugi come questo sono però rari in città, anche se è sotto costante tiro dei droni, come del resto lo è Odessa nell'ultima notte, Shahed e anche missili contro la città lanciati dalla Russia fino all'alba. Nel mirino anche il porto, lo rivendica la Russia, e del resto il ministro degli esteri Sibiha chiede una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU perché l'esportazione di grano con la stagione del raccolto in corso è a rischio. Già molte navi dal porto di Odessa hanno rinunciato a partire, molte compagnie stanno sconsigliando di usare questo terminal proprio per la pericolosità della situazione. Nel frattempo il nuovo comandante delle forze armate Drapati è entrato in carica, promette una nuova offensiva, eppure la piazza non è contenta e vuole di nuovo Fedorov, ministro della difesa. Domani è convocata una nuova manifestazione. Nel frattempo Zelensky fa sapere che ha parlato con Witkoff e Kushner nello stesso giorno dell'incontro a Manila tra Lavrov Rubio, in cui il segretario di Stato americano promette un nuovo impulso per il processo di pace nel paese. Da Ochakiv con Alessandro Cifarello, a voi.
13: Grazie Emma Farnè. Allora, il conflitto in Ucraina è stato ovviamente uno dei temi sul tavolo dell'incontro al vertice nelle Filippine tra il segretario di Stato Rubio, segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Il Cremlino intanto parla di una possibile nuova visita degli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. Ma andiamo a Mosca dalla corrispondente Liana Mistretta.
22: È durato 37 minuti l'incontro a margine del vertice ASEAN di Manila tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Rubio ha considerato questo incontro molto aperto e onesto e ha detto che gli Stati Uniti sono pronti a contribuire a una soluzione pacifica, ma servono nuove idee, nuove proposte. Lavrov ha detto che la Russia è favorevole a raggiungere un accordo diplomatico per mettere fine al conflitto, ma che sia sulla base degli accordi di Anchorage raggiunti l'anno scorso da Trump e Putin in Alaska. Lavrov ha aggiornato Rubio sulla situazione in Donbass e ha detto anche che è inammissibile che l'Occidente continui a fornire delle armi a Kiev. Si è parlato anche di situazioni internazionali, di Golfo Persico. Il Cremlino ha confermato che Stati Uniti e Russia continueranno a mantenere dei contatti. Questo è importante, ha detto Peskov, ma non vuol dire che si avvicini a una soluzione del conflitto. Presto torneranno a Mosca gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Non si sa ancora esattamente quando. Mosca è aperta al negoziato, però dice Peskov che l'Unione Europea vuole invece che Kiev continui il conflitto. Linea a voi.
13: E in tutto questo a Bruxelles hanno dato via libera dopo giorni di trattative al 21esimo pacchetto di sanzioni proprio contro Mosca. Facciamo il punto con l'inviato Antonio Di Bartolomeo.
2: Sì, questa mattina gli Stati membri hanno dunque trovato un accordo sul nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia, il 21esimo da quando ha invaso su larga scala l'Ucraina nel 2022. Un negoziato difficile, durato diverse settimane, il cui termine è stato rinviato più volte. Ieri quello che sembrava essere l'ultimo tentativo non ha avuto successo, ma l'intesa era vicina. Stamattina dunque un nuovo incontro tra gli ambasciatori e la firma dell'accordo. L'annuncio è stato dato per prima dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Le nostre sanzioni continuano a indebolire le basi economiche dello sforzo bellico russo, ha affermato. Von der Leyen ha annunciato l'aggiunta di altre 32 banche russe alla lista delle entità soggette al divieto di transazioni. Inoltre il congelamento per un anno del tetto al prezzo di acquisto del petrolio russo a $44 al barile, ben al di sotto del prezzo di mercato. Senza un'intesa in questo senso, il limite massimo di acquisto del greggio russo sarebbe schizzato in alto, aumentando gli introiti di Mosca. Il principale ostacolo all'accordo finale, secondo quanto emerso dalle indiscrezioni, è stato l'atteggiamento della Grecia, che spingeva per escludere dal pacchetto di sanzioni il divieto per le navi europee di trasportare gas russo verso paesi terzi. Il governo greco si è fatto portatore delle istanze degli armatori e la spuntata di armatori che sostenevano che questa misura avrebbe semplicemente favorito i concorrenti extraeuropei. La linea a voi.
13: E comincia oggi il nostro viaggio nel paese, in Italia, per capire in che modo gli investimenti del PNRR sono ricaduti sul territorio. 220, lo ricordiamo, i miliardi stanziati complessivamente tra prestiti a fondo perduto e prestiti a tassi particolarmente agevolati per rilanciare il PIL e così negli obiettivi per rimodernizzare il paese. Oggi il nostro inviato Simone Lupo Bagnacani è a Bologna. Simone.
3: Ci troviamo a Bologna, che è una delle città in Italia che ha ricevuto più fondi dal PNRR, che in parte stanno cambiando un po' la faccia della città per fare un bilancio sul progetto europeo. Siamo con l'assessore Annalisa Boni, che si occupa proprio dei fondi europei. Cosa è arrivato a Bologna e cosa è stato fatto?
4: Allora, noi ci portiamo a casa 900 milioni circa, chiaramente la parte del leone la fa la mobilità, abbiamo 51 progetti complessivi e appunto mobilità che appunto include il tram è quello che cuba più di tutto, circa 730 milioni, ma abbiamo anche bici, plan, ciclovie, bus, elettrici e idrogeno, eccetera. Più anche le scuole, 20 milioni per le scuole, lo sport, il dissesto idrogeologico con appunto contenimento delle frane e tantissimi progetti anche sul sociale. Quindi questi 51 progetti li finiamo adesso in estate e sì, ecco, quindi siamo molto felici perché è stato un miracolo, è stato un lavoro gigantesco.
3: E quindi si riuscirà a usare quasi tutti i fondi che sono arrivati dall'Europa?
4: Sì, sì, il PNRR che noi abbiamo lo usiamo tutto, li abbiamo quasi tutti chiusi, entro l'estate si finiscono per il 95% e poi gli ultimi che sono arrivati a maggio li finiremo a fine anno.
3: E il tram, che è quello diciamo più importante, quando sarà in funzione?
4: Allora, adesso abbiamo messo a terra e finiamo entro qualche giorno le rotaie, perché questo è quello che interessa al PNRR, diciamo 20 km di rotaie, però insomma la funzionalità vera e propria inizierà con l'anno 2027.
3: Quindi in generale il bilancio è positivo del PNRR?
4: Sì, è totalmente positivo, perché comunque senza diciamo assistenza tecnica che non abbiamo ricevuto per gestire tutte queste risorse, la nostra amministrazione ha fatto veramente dei miracoli.
3: E da Bologna è tutto, la linea può tornare a Roma.
13: Grazie Simone Lupo Bagnacani. Nanni Moretti torna alla Mostra del Cinema di Venezia dopo 37 anni, è una delle tante novità annunciate dal direttore Alberto Barbera. Andiamo subito dalla nostra inviata Laura Squillaci. Laura.
23: È proprio così, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai telespettatori. Nanni Moretti mancava dal concorso da 45 anni, per la precisione, perché era il 1981 quando portò al Lido Sogni d'Oro e vinse tra l'altro il Leone d'Argento. Poi ci tornò, come dicevi, nel 1989 con Palombella Rossa, ma sempre fuori competizione. Quindi la notizia del suo ritorno alla Mostra del Cinema di Venezia è stata la notizia ovviamente accolta con più entusiasmo in questa giornata di presentazione dei film che vedremo dal 2 al 12 settembre al Lido. Nanni Moretti, dunque con Succederà questa notte, protagonista Louis Garrel insieme a Jasmine Trinca, ma sono 5 i film italiani in concorso in tutto in questa 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis con Vanessa Scalera, appunto Succederà questa notte di Nanni Moretti, di Ico Chamber di Andrea Pallauro e L'estranea di Paolo Strippoli. Ci saranno un po' film che guarderanno al reale. Alberto Barbera ha detto una cosa molto interessante oggi, ha detto: i film sono gli hashtag della nostra realtà, quindi davvero tanti film che raccontano il nostro presente, il nostro passato, le famiglie, l'adolescenza. E poi anche il presidente Buttafuoco ha voluto sottolineare come Venezia debba essere uno spazio di libertà, non facciamo politica, facciamo cultura, ha detto tornando anche sulla polemica per il taglio dei fondi alla Biennale da parte dell'Unione Europea. Per quanto riguarda gli italiani non finisce qui, perché fuori concorso abbiamo due pezzi da 90, stiamo parlando di Mario Martone con Scherzetto tratto dal romanzo di Domenico Starnone, e poi ad esempio tra gli altri Luca Guadagnino che porterà un documentario di ben 7 ore che si intitola Joie de Vivre e che racconta Bernardo Bertolucci. Ma poi c'è un'altra notizia davvero importante, perché fuori concorso verrà presentato il documentario Don't Look Back in Anger. Questo significa che gli Oasis molto probabilmente saranno a Venezia, così ha promesso Alberto Barbera dopo la reunion che ha fatto un successo clamoroso dei due fratelli Gallagher. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
13: E lo diceva adesso la nostra Laura Squillaci, che il direttore della mostra Barbera ha annunciato che i fratelli Gallagher avrebbero accettato l'invito e saranno dunque al Lido di Venezia per presentare un film documentario sugli Oasis. Ma nel corso della conferenza stampa il presidente della Biennale Buttafuoco ha però è tornato a parlare della vicenda dei 2 milioni di finanziamento revocati dall'Unione Europea a causa dell'apertura del padiglione russo. Allora ascoltiamolo.
5: Noi non facciamo politica, non assecondiamo tamburi, noi siamo chiamati qui alla ricerca a livello internazionale nel campo delle arti, ad obbedire ai loro desiderata. Verremmo altrimenti meno ai principi di autonomia e di libertà di espressione e di ricerca, di fantasia, di immaginazione, che da 131 anni sono propri di questa istituzione.
13: E ora tanti auguri a Edoardo Bennato, il pirata del rock compie 80 anni. Ascoltiamo uno dei suoi brani più famosi e poi ci fermiamo per una brevissima pausa.

0: perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
3: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
4: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'amarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova a filetto, entrecotte e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.
5: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
6: 13:31 minuti, ben ritrovati in diretta. Dunque spuntano altri video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. I filmati sono adesso al vaglio degli inquirenti per verificare l'operato sia degli agenti sia dei sanitari. Si apprende che gli agenti in realtà avevano chiesto l'intervento di un'auto medica, arrivata però più di un'ora dopo. In Sardegna due fatti di sangue. A Bari Sardo, in provincia di Nuoro, un minorenne è stato fermato per l'omicidio di un ventenne che aveva investito sua sorella. Invece a Cagliari un uomo ha ucciso il fratello dopo aver ferito gravemente la propria moglie. L'Ucraina faccia a faccia nelle Filippine tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, che poi ha dichiarato inaccettabile l'invio di armi a Kiev. Intanto, dopo settimane di stallo, l'Unione Europea sblocca il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. E alla mostra del cinema di Venezia torna Nanni Moretti con Succederà questa notte, 5 i titoli italiani. Lido arriveranno anche Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, L'estranea di Paolo Stripoli e Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Turni massacranti e vessazioni, due le condanne per il suicidio di un camionista, una sentenza senza precedenti. Roberta Mendola questa mattina ne ha parlato con l'avvocata cassazionista Caterina Malavenda. Vediamo insieme questa intervista, poi sempre dal nostro filo diretto l'analisi degli sviluppi ultimi negli scenari di guerra in Medio Oriente e in Ucraina con l'ambasciatore Michele Valensisa.

0: turni massacranti, vessazioni avrebbero spinto un uomo che di lavoro faceva il camionista a suicidarsi ed è stata coinvolta l'azienda, un superiore dell'autotrasportatore. Sarebbero arrivate due condanne per omicidio colposo. A parlarne con noi c'è Caterina Malavenda, avvocato cassazionista, che ringraziamo per essere con noi. Ben trovata.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per esserci. Un caso che naturalmente non solo ci ha lasciato senza parole per l'epilogo tragico, ma che ci ha lasciato anche con tante domande per quello che è stata la sentenza. Quanto può influire davvero un luogo lavorativo, quel che si vive quotidianamente, poi sui risvolti personali, in questo caso fino al tragico epilogo di questo lavoratore?
1: Dunque, intanto noi abbiamo solamente il dispositivo, cioè solo la condanna che è stata inflitta il 20 di luglio. Mancano le motivazioni, quindi non abbiamo il filologico che conduce il giudice alla condanna. Quindi parliamo genericamente di un obbligo del datore di lavoro di garantire un ambiente di lavoro che non sia stressato sul profilo psicologico, oltre che fisico. Quindi, oltre che dare il caschetto e le scarpe di sdrucciolo, deve anche garantire che il lavoro si svolga con serenità. Questo obbligo deve essere intanto previsto, ci sono dei piani che il datore di lavoro deve stilare per prevenire i rischi. Quindi occorre che il rischio venga individuato e che venga in qualche modo evitato. Per cui quando questo non accade c'è un obbligo che viene meno e quindi il datore di lavoro risponde per aver omesso di garantire una situazione psicofisica che non sia stressogena sul posto di lavoro. Quindi ogni volta che il datore di lavoro non previene questo rischio può accadere che l'evento tragico, quindi il suicidio del lavoratore, venga collegato come concausa alla mancata adeguamento del luogo di lavoro sul profilo psicologico. Quindi se un lavoratore ha turni massacranti, viene vessato, viene in qualche modo messo in una situazione di stress, questo stress, se causa un suicidio, può essere in qualche modo riconducibile al datore di lavoro che ha omesso di prevenire i rischi.
0: Non abbiamo, come lei ha ricordato, le motivazioni dettagliate della sentenza, che noi abbiamo così apostrofato come inedita. I giudici hanno messo, sì, quel che certo, hanno messo al centro il benessere psicofisico del lavoratore. Ci sono sentenze simili, casi come questo che si possono registrare?
1: Allora, in sede penale non ho trovato nulla. Ho trovato per esempio per un tribunale di Catania che già nel 2018 aveva sul profilo, diciamo, giusto lavoristico, condannando il datore di lavoro, ritenuto che il suicidio riconducibile anche in maniera, diciamo, non diretta ed esclusiva al comportamento del datore di lavoro comporta un obbligo di risarcire i familiari. Per cui la Cassazione fissa il principio secondo il quale un suicidio, indagate tutte le ragioni, sentiti i testimoni, verificato il tutto, può in qualche modo essere ricondotto al datore di lavoro come omissione dell'obbligo di impedirlo. Quindi se tu non impedisci un evento che devi impedire, ne rispondi come se l'avessi causato. Quindi una causa, una concausa, è già stata, diciamo, oggetto di sentenze. In sede penale è la prima volta che l'omicidio colposo venga attribuito al datore di lavoro come infortunio sul lavoro, quindi così come se cadi nel caschetto e muori nel datore di lavoro, così se la situazione psicologica e psicofisica non viene garantita dal punto di vista, diciamo, del benessere,
0: diventa una gravissima lesione personale, in questo caso proprio come se fosse un infortunio.
1: Quello che... come la morte, diciamo, di chi cade dal ponteggio, ecco.
0: Esatto, e quel benessere sul luogo di lavoro tanto auspicato può diventare davvero un'aspirazione di tanti, perché non le nego, avvocato, che questa sentenza, quando ne abbiamo parlato, quando l'abbiamo condivisa anche con i nostri telespettatori, ha lasciato anche tanti spiragli di speranza, lì dove si è sempre sperato e auspicato che il posto di lavoro dovesse essere necessariamente un luogo di benessere. Non sempre è così, e lo abbiamo registrato in tanti casi che hanno avuto naturalmente epiloghi diversi, ma apre comunque uno spiraglio di trattative anche personali con il mondo che ci circonda, con la società, il sistema lavoro con cui facciamo i conti.
1: Beh, intanto il datore di lavoro ha interesse che il lavoratore lavori serenamente, così lavora meglio. Quindi già sul profilo, diciamo, del datore di lavoro è importante che il lavoratore sia in una situazione di benessere psicofisico. Ovviamente c'è lo stress da lavoro, sono una serie di situazioni, di lavori particolari, quindi ogni situazione va valutata per quel che è. Ecco perché il piano, diciamo, che previene i rischi è un piano che deve essere fatto per legge, e se manca la previsione di questo rischio il datore di lavoro ne risponde, perché ovviamente senza arrivare al suicidio, ma anche una situazione di stress psicologico che può essere accertata, diciamo, dal punto di vista clinico, è un risultato che il datore di lavoro deve prevenire. Se questo non accade, e io trovo che sia, adesso al di là del profilo penalistico, sul quale non mi addentro, ma dal punto di vista giuslavoristico, il datore di lavoro risponde se il suo dipendente è sottoposto a vessazioni, a turni massacranti, a mancati riposi, che creano una situazione che magari senza arrivare al suicidio, per fortuna non sempre ci si arriva, e crea una situazione di disagio, che deve essere risarcita se viene accertata. Quindi perché no? Uno spiraglio importante.
0: È uno spiraglio importante che non sempre viene accertato, e lì si sono soffermati anche tanti commenti dei nostri telespettatori, una lettura che non sempre è così intuitiva come noi speriamo. Questo vale un po' per tutto, ad un discorso anche generale, che però quando si leggono, quando succedono questi casi o quando si leggono alcune storie, beh, ritorna prepotentemente anche nel nostro immaginario comune.
1: Certo, diciamo che il benessere è diventato oggi un diritto ancora più, diciamo, preponderante rispetto al resto, quindi il benessere fisico e psichico deve essere garantito. Ripeto, ogni lavoro ha i suoi stress, è evidente, cioè chi va sui ponteggi, chi si avvicina a macchine rumorose o che crea, diciamo, disagio, è certo che fa parte del gioco questo, quindi il datore di lavoro deve garantire la sicurezza. La sicurezza passa anche attraverso la garanzia dei riposi, di mancata vestazione, perché uno deve infine sul lavoratore? Il lavoratore lavora, viene pagato per quel che fa, quindi. E se il datore di lavoro ha dei dipendenti che non fanno ciò che devono, che c'è un preposto che applica, diciamo, il piano rischi sul posto di lavoro, e risponde anche del preposto, che fa tutto parte della filiera, quindi il datore di lavoro ha questo obbligo che, diciamoci la verità, non sempre viene osservato.
0: Era proprio lì che volevo arrivare, è vero.
1: Esatto. gli obblighi sono fatti per essere rispettati. Quando vengono violati generano conseguenze che per fortuna i giudici possono accertare, e a cui possono collegare, diciamo, anche profili economici e risarcitori. Io mi auguro sempre mai per un suicidio.
0: Assolutamente.
1: Un momento prima, quando il disagio viene accertato, lì cade la mannaia della sentenza.

0: è chiarissimo che entrambi i capi della diplomazia si sono detti d'accordo nel proseguire i contatti. Come?
1: Ma intanto il dialogo tra due paesi come gli Stati Uniti e la Russia è senz'altro da salutare con favore. Lo dobbiamo fare perché siano esplorate in maniera onesta, come ha detto Rubio, tutte le possibilità di porre fine attraverso un'intesa al conflitto in corso, soprattutto della Russia contro l'Ucraina. Detto questo, l'incontro di cui avete appena riferito è stato un incontro breve, 35 minuti, per un'agenda internazionale così impegnativa, così densa di incertezze, di ostacoli da superare. 35 minuti non sono un tempo certamente sufficiente per appianare tutte le difficoltà, però è un inizio e molto dipenderà negli sviluppi soprattutto dall'atteggiamento della Russia. Ora, se la Russia continuerà ad insistere sul cosiddetto accordo di Anchorage, quello del 15 agosto del 2025, poi smentito in parte o in gran parte dagli Stati Uniti, temo che non andremo molto lontano, perché quell'intesa nell'interpretazione russa è la premessa, è la base per una resa da parte dell'Ucraina. Noi dobbiamo cercare di favorire viceversa un accordo equilibrato tra Russia e Ucraina, che non passi certo, perché non potrà passare,

0: parlato di un'economia florida statunitense che però necessariamente deve incontrare e incontrarsi con partner e competitor altrettanto importanti. Però poi c'è quel fronte caldo, e ritornerei all'Ucraina a questo punto, che abbiamo sentito anche nei nostri titoli, che continua a registrare notti complicate come quella che abbiamo appena trascorso ad Odessa, con tutto quello che ne consegue. Kiev si è appellata all'ONU, molte compagnie, volendo anche analizzare le ripercussioni, stanno dirottando le navi ad esempio su porti meno pericolosi, e mentre lungo queste rotte navali la tensione sfiora addirittura al punto di rottura. Sul piano politico le diplomazie stanno muovendo delle pedine sotto traccia. È un gioco complicato, necessario, forse fondamentale, quello diplomatico, che diventa ogni giorno però più complicato.
1: Certo, la diplomazia ha un ruolo ed uno spazio molto importante. Bisogna che dispieghi tutte le sue energie e che lo faccia anche con dei metodi tradizionali, cioè quello in particolare della riservatezza, più quello della riservatezza che quello degli annunci qualche volta roboanti che sono affidati sostanzialmente a degli slogan che non ci aiutano molto, che non portano molto lontano. Quindi ci vuole tenacia, ci vuole preparazione, e quello degli stretti di Hormuz, in generale della libertà di circolazione marittima, è un punto del tutto essenziale ai fini della stabilizzazione della regione. Hormuz, come sappiamo, nelle ultime settimane va avanti molto a singhiozzo, è più chiuso che aperto, e alla difficoltà di Hormuz si aggiunge anche negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, la possibilità, il rischio che vi sia una chiusura da parte degli Houthi, che sono degli alleati di Teheran, degli alleati degli iraniani, che ci sia una chiusura addirittura anche dello stretto di Bab el-Mandeb, il che vorrebbe dire un isolamento ancora più pregiudizievole agli interessi di tutta la comunità internazionale. Quindi dobbiamo stare molto attenti a giocare con questi annunci di chiusura e viceversa fare di tutto, anche e soprattutto con lo strumento diplomatico, per assicurare un principio fondamentale, ma ripeto, nell'interesse generale della comunità internazionale, e cioè quello della libertà, dell'accesso libero ai mari e della libertà quindi di commercio e di transito attraverso gli stretti. Se non lo facessimo, credo che stabiliremmo un precedente molto pericoloso anche per altre zone del mondo fino a questo momento non interessate a questa brutta deriva.
0: Scenari che non vogliamo neanche prendere in considerazione al momento, ambasciatore. Però a proposito di annunci e forse di corse di costi storici, abbiamo risentito Trump parlare di dazi, ed è un annuncio che ha riaperto anche ferite, e comunque ha riaperto riflessioni, quello sicuramente.
1: Sì, si tratta di una riedizione di qualche cosa che abbiamo visto nei mesi scorsi, con alterne vicende, con delle oscillazioni. Rimane il fatto che, riconosciamolo, la gran parte degli economisti di tutto il mondo e di tutte le tendenze ritiene che la risposta dazio sia una risposta particolarmente inefficace, particolarmente inadatta a proteggere, come si vuole anche legittimamente, degli interessi nazionali. Il dazio è una misura che rischia di essere controproducente per la stessa economia americana, rischia di avere degli effetti distorsivi sull'economia americana. Immagino che l'amministrazione americana valuti con molta attenzione tutte queste implicazioni. E immagino anche che le controparti eventualmente interessate allo stabilimento di dazio facciano una riflessione attenta sul modo migliore di reagire, perché è vero che noi dobbiamo evitare una spirale, evitare una escalation di guerra commerciale, ma è anche vero che in determinati contesti e a determinate condizioni le controparti degli Stati Uniti sono portate, sono quasi obbligate, direi, a dare un segnale anche di fermezza su questa strada.

0: per contrastare questa strada che non porta a alcun risultato benefico per nessuno. Quindi dovremo essere fermi, tenaci, prudenti, ma anche accorti nella risposta.
1: A proposito di risposte e di annunci, proprio in questi minuti Rubio ha detto che l'Iran non è pronto per un accordo, ma probabilmente lo sarà presto, mentre noi abbiamo registrato ancora l'ondata di raid americani contro l'Iran per rappresaglia che ha colpito i paesi del Golfo, che ha continuato, come le ricordava, a creare problemi alle petroliere nello stretto di Hormuz. E la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti intanto ha approvato la proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari per finanziare il conflitto interno. Teheran, cioè il via libera di Trump ad un'intesa sul nucleare civile all'Arabia Saudita, lo stavamo sentendo ancora insieme, un quadro che in questo caso si delinea come anche su questo fronte. Poi arriviamo anche ai tanti fronti caldi, c'è anche quello del Libano che vorrei analizzare con lei, ambasciatore.
0: Ma intanto la novità di queste ultime ore appunto è l'annuncio, il preannuncio di una intesa importante tra Stati Uniti e Arabia Saudita per la produzione di energia nucleare ad uso civile, per adesso, da parte dell'Arabia Saudita, con una forte partecipazione di imprese americane e con un finanziamento
1: Importante.
0: consistente sempre da parte statunitense. È una buona notizia, lo dico con un punto interrogativo, perché intanto i contorni di questa intesa sono tutti da definire e da approfondire meglio. C'è un'incognita che può essere inquietante sulla possibile applicazione dell'intesa anche per finalità militari. Questa ipotesi rischia di complicare parecchio il quadro regionale, il quadro della stabilità di tutta l'area, perché è evidente che un eventuale accesso di Arabia Saudita ed altri eventualmente agli usi militari del nucleare potrebbe creare una spinta per una escalation militare a livello regionale, cioè se lo fanno i sauditi, perché non possono farlo anche altri paesi? Quindi avremmo il rischio e avremmo una seria preoccupazione di proliferazione nucleare, mentre tutto indica e tutto raccomanda che il nostro impegno debba andare in una direzione opposta, cioè di denuclearizzazione, come del resto si sta chiedendo in tutti i modi, anche energici, all'Iran. Ecco, quindi è un accordo da valutare per la sua valenza non solo bilaterale, ma anche a livello regionale, e dovremmo stare molto attenti a tutte le implicazioni che questo importante accordo ha o rischia di avere.
1: Rischia di avere. A proposito di implicazioni, e dicevamo di zone calde che stanno diventando anche strategiche, abbiamo tanto parlato di Libano e il 4 agosto riprenderanno anche a Roma i negoziati per il cessate il fuoco tra il governo di Beirut e Israele, mediati dagli Stati Uniti. Un 4 agosto che potrebbe segnare il passo, ambasciatore, in qualche modo, comunque aprire ad una strada che dalle trattative possa arrivare a qualcosa di più concreto. C'è una lunga
0: Ma
1: attesa in questo momento.
0: è nella speranza di molti. La bozza di intesa tra Libano e Israele è un fatto senza precedenti, perché non dimentichiamo che Libano e Israele formalmente sono ancora in guerra da quasi 80 anni. Quindi il fatto che si raggiunga con la mediazione degli Stati Uniti un'intesa tra governo centrale libanese e Israele per un dispiegamento graduale dell'esercito regolare libanese nel sud e quindi per una neutralizzazione, tra virgolette, delle forze armate di Hezbollah, beh, questo sarebbe un progresso notevole e, se onorato da tutte le parti, l'accordo sarebbe una base per guardare avanti con maggiore fiducia. Anche qui abbiamo però delle incognite pesanti, perché sappiamo che non solo Hezbollah, la milizia sostenuta finanziariamente e militarmente da Teheran, ma anche una parte consistente forse della comunità sciita libanese non vede buon occhio questa intesa, perché considera ogni dialogo e ogni accordo con Israele come un tradimento dei principi che devono ispirare la dottrina e l'azione del mondo arabo. Quindi occorrerà anche qui grande circospezione, grande prudenza, nella consapevolezza di però quanto questo accordo potrebbe, se realizzato, se concluso e se onorato, potrebbe costituire veramente un punto di svolta per tutta la regione, non solamente per Libano e Israele.

0: Ora basta. L'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
1: Vai su Segugio!
2: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
3: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
4: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
6: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
7: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
6: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
7: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
6: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8241 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.

Al nord continua il bel tempo, anche se nel corso della giornata, specie tra il mattino e il pomeriggio, arriveranno degli isolati temporali che interesseranno la parte più occidentale della Liguria, ma anche il Triveneto, specie i Monti. Anche sulle regioni centrali, nel corso della giornata, pian piano arriverà una nuvolosità più consistente. In aree appenniniche, infatti, avremo dei temporali che sfoceranno localmente anche lungo le coste adriatiche. Anche al sud peninsulare sarà una giornata di bel tempo, ma sempre nelle ore pomeridiane arriveranno dei temporali che interesseranno i monti appenninici, in particolar modo tra Molise, Campania e Basilicata. Qualche pioggia anche in area garganica. Molto meglio invece sulle due isole maggiori, dove splenderà il sole per tutta la giornata. Ci sarà qualche nube in più sulla Sicilia, sul settore più orientale, ma risulterà per lo più innocua. La giornata di domani invece si aprirà ancora all'insegna del bel tempo. Da nord fino a buona parte delle regioni centrali e meridionali ci splenderà il sole. Ci sarà solo della debole variabilità al sud, ovvero all'estremo sud, dove ci saranno dei temporali che interesseranno Calabria e Puglia. Per quanto riguarda le temperature, avremo un lieve calo dei valori massimi, in particolar modo al centro-sud, dove perderanno 2-3 gradi.

centro si sposta.

0: La morte di Fakir, al vaglio i video dell'intervento della polizia e le manovre di soccorso. Gli agenti avevano richiesto un'auto medica, ma questa è arrivata dopo oltre un'ora. A Barisardo, Nuoro, un minorenne fermato per l'omicidio di un ventenne che aveva investito sua sorella. A Cagliari, un uomo ha ucciso il fratello e sparato alla propria moglie, ferendola. A Manila, nelle Filippine, faccia a faccia tra il ministro degli esteri Lusso Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio, un colloquio riservato di circa 35 minuti, Iran e Ucraina, temi affrontati. 12ª notte di raid americani sull'Iran, Teheran minaccia, non passerà più una goccia di petrolio. A Hormuz colpite due navi, altre due petroliere prese di mira dagli Houthi. La mostra del cinema di Venezia torna, Nanni Moretti con Succederà questa notte. Arriveranno anche i fratelli Gallagher con un doc sugli Oasis. Buttafuoco torna sulle polemiche con l'Unione Europea. Edoardo Bennato compie 80 anni, il cantautore napoletano fustigatore dei mali della società attraverso i protagonisti dei fumetti, Pinocchio e Peter Pan, tra le sue canzoni da Mangiafuoco all'Isola che non c'è. 14:01, ben ritrovati in diretta Rai News 24. Dunque, in apertura ancora l'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia. Nuovi video al vaglio degli inquirenti per verificare l'operato degli agenti e anche dei sanitari. Andiamo dunque in diretta per tutti gli aggiornamenti dalla nostra Elisa Dossi.
1: C'è un video che è al vaglio della procura, ma sul quale intanto si è già scatenata la guerra tra gli avvocati. È il video della manovra di rianimazione eseguita mentre Fakir ha braccia e piedi legati e il volto marrone per lo spray. È già in condizioni disperate. Bene, che cosa viene detto? Non toccava ai sanitari ma ai poliziotti slegargli le braccia, dicono gli avvocati della famiglia di Fakir. Viceversa, dovevano essere i sanitari a chiedere ai poliziotti di slegargli le braccia, dice l'avvocato dei poliziotti. Nel frattempo ci sono altre novità, e cioè trapela che tutto naturalmente al vaglio della procura, che dovrebbe poi confermare o smentire. Gli agenti avevano chiesto due volte l'intervento del medico, ma dalla centrale era stato detto che non c'erano medici disponibili. È da qui che viene inviata l'automedica con che vengono inviati i quattro volontari, che a loro volta poi dopo oltre un'ora vedranno arrivare il medico che hanno chiesto, e a questo medico non verrà consentito altro che di constatare l'ormai avvenuto decesso di Fakir. C'è un'altra novità: per 40 minuti o una trentina di minuti almeno i poliziotti osservano l'operato di Fakir che dà in escandescenze, si attivano, intervengono su di lui solo nel momento in cui si avvicina a un'auto, dà delle testate sul portellone di un garage e si ferisce, e poi si avvicina ad altre due persone. È quello il momento in cui scatta l'intervento della polizia, questo secondo quanto ricostruito dalla procura. C'erano stati da parte di Fakir due accessi al pronto soccorso in giugno, era molto ansioso, gli era stato revocato il permesso di soggiorno, in più lavorava molto meno in questa sua ditta e quindi temeva di non riuscire, di dover in qualche modo lasciare l'Italia. Ne aveva parlato anche con un'avvocata che aveva chiesto per lui una protezione speciale. Lui stesso in pronto soccorso aveva chiesto una volta di parlare con uno psichiatra, ma non era mai stato preso in carico. Inoltre ieri da parte della procura ci sono state delle perquisizioni in quella che era la sua abitazione, è stato sentito anche suo cugino, che era anche il suo coinquilino. A te.
0: Grazie Elisa, dunque proseguiamo con la cronaca. Ora andiamo in Sardegna. È stato fermato nella notte dai carabinieri di Nuoro un minorenne accusato dell'omicidio di ieri a Barisardo nell'Ogliastra. Da una prima ricostruzione la vittima avrebbe investito una giovane, da qui una lite con il fratello di lei, poi sfociata in tragedia. Ma ci dice tutto Sara Perria.
2: Siamo nella località turistica di Barisardo, poco più di 4.000 abitanti vicino al mare. Qui ieri si è consumato un delitto dell'assurdo, dove è morto il 19enne Simone Concas per mano di un minorenne. Questo l'antefatto, un litigio fra ragazzi, la vittima sarebbe stato invaghito di questa ragazza 22enne. Ad un certo punto, a fronte di un litigio per questa ossessione, lui sarebbe salito in macchina pensando di colpire probabilmente l'intero gruppo presente, cioè la ragazza con il fidanzato, cosa che aveva hanno fatto scaturire gli insulti da parte della vittima e il fratellino. La ragazza è stata colpita pesantemente alle gambe, investita, portata poi in ospedale. A quel punto il fratellino ha inseguito Concas per poi riprenderlo proprio in questa strada e colpirlo con quei fendenti che si sono dimostrati poi mortali. La questione gira intorno adesso al comprendere chi possedesse effettivamente, chi portasse con sé questo coltello. Secondo la ricostruzione che il minorenne ha fatto di fronte agli inquirenti di Lanusei, il coltello non era suo ma della vittima, mentre invece l'altra versione è che probabilmente era del fidanzato della ragazza. I carabinieri continuano a vagliare tutte le ipotesi, noi vi terremo aggiornati, la linea torna allo studio.
0: Ancora in Sardegna, omicidio e tentato femminicidio all'alba a Solanas, in provincia di Cagliari. Un 39enne si è presentato in caserma dichiarando di aver appena sparato a sua moglie, rimasta gravemente ferita, e a suo fratello, però morto poco dopo. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sarebbe riconducibile a recenti contrasti familiari. E ci sarebbe un indagato per la morte di Daniela Florea, ritrovata avvolta da un lenzuolo nel cassone del letto di casa sua a Torino. Oggi l'autopsia, sentiamo Alessia Mari.
3: Il dettaglio del corpo senza vita avvolto in un lenzuolo in camera da letto getta un'ombra in più sulla morte di Daniela Florea, 35 anni, originaria della Romania. Di lei, che lavorava come colf, non si avevano notizie da sabato, non si era presentata nemmeno al lavoro. La polizia, allertata da un conoscente, l'ha ritrovata la scorsa notte nel suo appartamento di via Paesiello a Torino, il cadavere in decomposizione avvolto dal lenzuolo. Le analisi scientifiche sono proseguite fino all'alba, la procura indaga per omicidio, atto dovuto per verificare le cause della morte. Un malore o un atto violento, caso per cui sembrano propendere inquirenti ed esperti. Il dettaglio del lenzuolo difficilmente indicherebbe una morte naturale. L'autopsia, prevista domani, è affidata al medico legale Roberto Testi. Daniela Florea era separata dal marito, viveva da meno di un anno nell'appartamento in zona Barriera con il figlio di 6 anni che in questi giorni è in vacanza con il padre. Tranquilla, gentile, sorridente e molto riservata, la descrivono i vicini. Con l'ex marito, raccontano, sembrava andare d'accordo. Le loro testimonianze e l'analisi delle telecamere di sorveglianza potrebbero aiutare a ricostruire cosa sia successo e a capire il perché di quel lenzuolo che ha avvolto Daniela nelle sue ultime ore.
0: Torniamo a Bologna, ma per un altro caso di cronaca, un'ultima ora, rapina in banca con clienti e dipendenti chiusi nel cavò a Casalecchio di Reno, proprio alle porte di Bologna. Ha ricevuto l'allarme e sono subito intervenuti i reparti speciali dei carabinieri che hanno soccorso le persone. 3 rapinatori sono fuggiti, ovviamente le indagini e le ricerche sono ancora in corso. Un bimbo di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della vittima, insomma, sono stati ricoverati. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, i sintomi sono stati simili, forse riconducibili a un batterio. 3 di questi bambini sono stati già dimessi, 1 invece è ancora ricoverato a Catanzaro. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta, i genitori hanno infatti presentato subito denuncia in questura e la cartella clinica del bimbo è stata sequestrata. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma e disporrà nelle prossime ore un'autopsia. La politica nel pomeriggio a Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri sul DDL concorrenza, ma intanto i temi sicurezza e giustizia animano il confronto, fibrillazione in maggioranza dopo il caso Roggero ed è polemica con le opposizioni per le chat dell'ex sottosegretario Delmastro, che sono state negate alla magistratura. Da Montecitorio, Pablo Rojas.
4: Rispetto ai fatti di Bologna, lo hai accennato, Fratelli d'Italia accusa la sinistra di proteggere e di stare dalla parte dei facinorosi, dei violenti che hanno messo a soqquadro la città. C'è però l'invito sia da parte di Forza Italia che noi moderati di non seguire l'onda emotiva e si riferiscono anche alla proposta di legge riguardante l'estensione della legittima difesa. Qui ovviamente si parla del caso Roggero. Lupi di noi moderati invita invece a convergere sia a destra che a sinistra su misure, perché la sicurezza non ha colore politico, su misure responsabili e concrete. Questa mattina il leader della Lega Matteo Salvini invece ha visitato gli agenti feriti proprio a Bologna. Sentiamo il suo commento a caldo.
5: ho trovato ragazze e ragazzi in divisa, colpiti nel fisico ma forti nell'animo. E spero che veramente nessuno porti le divise e le forze dell'ordine nel fango per fare campagna politica.
4: Dalle opposizioni c'è una convergenza sull'essere solidali nei confronti del sindaco di Bologna Matteo Lepore, che ha organizzato una manifestazione proprio per ricordare Fakir e per essere vicini alla famiglia, e si chiede al governo di non strumentalizzare fatti così tragici come la morte di una persona e di occuparsi dei problemi concreti dei cittadini. L'altro tema caldo è quello delle chat dell'ex sottosegretario Del Mastro, che la giunta per le autorizzazioni ha deciso di non condividere con la magistratura. Non abbiamo nulla da nascondere, dicono da Fratelli d'Italia, e la replica è quella: allora fuori queste chat. Giuseppe Conte in un'intervista questa mattina ha anche detto che la destra non dovrebbe accostare la propria azione a quella di Borsellino, visto che ostacolano le indagini sulla mafia. Ascoltiamo però dal Movimento 5 Stelle Pirondini e poi linea a te.
6: È inaccettabile che Giorgia Meloni e i partiti che la sostengono domenica fossero a Palermo a commemorare Paolo Borsellino e ieri abbiano votato per impedire alla Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro, l'ex sottosegretario di Fratelli d'Italia, e un esponente, un prestanome della Camorra. Se giovedì confermeranno quel voto, vuol dire che hanno paura di far sapere a tutta l'Italia cosa c'è scritto in quelle chat.
0: Ora il conflitto nel Golfo Persico con la 12ª notte di raid contro l'Iran e le minacce di Trump di ritorsioni contro le infrastrutture civili se Teheran continuerà a colpire le navi a Hormuz. Ce ne parla il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
7: Non abbiamo bisogno dello stretto di Hormuz, dice Trump, ma ce ne dobbiamo occupare perché non possiamo lasciare che la Repubblica Islamica Iraniana abbia l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti torna a parlare del conflitto in Medio Oriente a un evento in Georgia dedicato alle scelte di politica economica dell'amministrazione. Poco dopo scatta la 12ª notte consecutiva di attacchi americani sull'Iran. La giornata dell'inquilino della Casa Bianca era cominciata con la visita alla base dell'aeronautica militare di Dover, in Delaware, per onorare le ultime vittime americane del fuoco iraniano. Prima ancora, un avvertimento sui social rivolto agli Ayatollah. D'ora in poi, aveva scritto Trump, ogni volta che Teheran sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno un ponte o una centrale elettrica. Ma sempre in Medio Oriente Washington continua a muovere anche delle leve diplomatiche. L'amministrazione conferma infatti di aver siglato un'intesa con l'Arabia Saudita per lo sviluppo del nucleare civile a Riyadh. L'intesa, che ora sarà trasmessa al Congresso, aprirebbe potenzialmente la strada in futuro anche all'arricchimento dell'uranio nel paese alleato. Dopo che Trump, due giorni fa, aveva garantito inoltre il suo sostegno al presidente libanese Aoun per disarmare Hezbollah, milizia filo-iraniana.
0: E la risposta di Teheran non si fa attendere: se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture non passerà più una goccia di petrolio. Questa è la minaccia dei Pasdaran, che continuano ad attaccare navi e obiettivi nei paesi vicini. Allora andiamo a Istanbul dalla nostra corrispondente Anna Mazzone.
8: Cresce la tensione nel Golfo Persico e proseguono gli scontri armati. Nel 12° giorno di raid la guerra si estende anche allo stretto di Bab el Mandeb, che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano, e che rischia di essere bloccato. Gli Houthi, le milizie sciite dello Yemen alleate della Repubblica Islamica, hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso, una in fiamme, e minacciano di creare un punto di strozzatura nel corridoio di Bab el Mandeb, che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione. Nello stretto di Hormuz, un nuovo fronte che colpisca gli equilibri economici mondiali, è una mossa tattica dell'Iran che punta a ottenere una posizione di vantaggio. Milioni di barili al giorno di greggio saudita sono diretti al porto di Yanbu sul Mar Rosso, proprio per evitare le acque di Hormuz. Intanto, sul versante iraniano, i Pasdaran colpiscono installazioni militari statunitensi in Giordania e affermano che tre petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud di Hormuz sono state fermate. I guardiani della rivoluzione ribadiscono che se gli Stati Uniti attaccheranno infrastrutture energetiche e civili, Teheran reagirà duramente.
0: In Libano ora terminato il dispiegamento dell'esercito regolare nelle aree pilota, da cui è previsto il ritiro israeliano. Attesa per il nuovo round dei negoziati che si terrà il 4 agosto proprio a Roma. Da Beirut, l'inviato Nello Rega.
9: Buon pomeriggio da Beirut, situazione sempre molto tesa nel sud del Libano dove proseguono i raid di Israele, ucciso vicino a Mansouri un elemento di Hezbollah, secondo quanto hanno riferito le forze armate di Israele. Situazione sempre molto difficile perché vi sono state delle proteste molto forti questa mattina da parte del ministro della cultura libanese per alcune bandiere israeliane issate in una delle due zone pilota dove l'esercito libanese ha finito il suo dispiegamento e da dove dovrebbero andare via i militari di Tel Aviv, ma il governo israeliano ha ribadito anche oggi che non lascerà il sud del Libano fino a quando Hezbollah non sarà disarmato. Situazione invece migliore per quanto riguarda la strada diplomatica, un nuovo round di colloqui è previsto il 4 agosto prossimo a Roma dopo quello del 15 luglio scorso, un altro round di colloqui tra Israele e Libano per arrivare dopo 40 anni alla pace tra i due stati, mentre anche oggi il presidente Aoun è ritornato a parlare sull'unica strada che esiste per il Libano, vale a dire la pace con Israele e soprattutto il disarmo di Hezbollah. Ma concludo, Hezbollah anche oggi ha detto: noi non accetteremo il disarmo e Israele deve andare via dalle due zone pilota. Linea e microfono possono tornare a voi a Roma, Saxarubra.
0: L'ovest dell'Ucraina e l'area di Odessa sotto intensi bombardamenti, torna a muoversi però anche la diplomazia. Allora andiamo dalla nostra inviata Emma Farnè.
10: Ochakiv affacciata sul fiume Dnipro, sul Mar Nero, lì in fondo su quella striscia di terra ci sono i russi, si può stare pochissimo, qua è molto pericoloso, ci consigliano anche di coprire le scritte sui nostri giubbetti antiproiettile per non farci riconoscere. Il parco giochi, la chiesa, è tutto disabitato qua, metà della popolazione ha lasciato la cittadina costantemente sorvolata dai droni. In questa zona, ma in realtà in tutta la zona di Odessa e sul Mar Nero, ci sono costanti bombardamenti con gli Shahed anche la notte scorsa, tanto che il ministro degli esteri Sibiya ha fatto urgente appello al Consiglio di sicurezza dell'ONU per una riunione urgente. L'esportazione del grano durante la stagione del raccolto è fortemente a rischio. Detto in tutto questo, si spera in uno sviluppo per la pace in Ucraina dopo l'incontro con Lavrov e Rubio a Manila. Zelensky ha detto: ho parlato con Witkoff e Kushner per progressi verso la pace. Con Alessandro Cifariello, a voi.
0: Grazie Emma Farnè. E il conflitto in Ucraina è stato uno dei temi sul tavolo dell'incontro nelle Filippine tra il segretario di Stato USA Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Il Cremlino intanto parla di una possibile nuova visita degli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. Ma andiamo a Mosca, c'è per noi la corrispondente Liana Mistretta.
11: È durato 37 minuti l'incontro a margine del vertice ASEAN di Manila tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Rubio ha considerato questo incontro molto aperto e onesto e ha detto: gli Stati Uniti sono pronti a contribuire a una soluzione pacifica, ma servono nuove idee, nuove proposte. Lavrov ha detto che la Russia è favorevole a raggiungere un accordo diplomatico per mettere fine al conflitto, ma che sia sulla base degli accordi di Anchorage raggiunti l'anno scorso da Trump e Putin in Alaska. Lavrov ha aggiornato Rubio sulla situazione in Donbass e ha detto anche che è inammissibile che l'Occidente continui a fornire delle armi a Kiev. Si è parlato anche di situazioni internazionali, di Golfo Persico. Il Cremlino ha confermato che Stati Uniti e Russia continueranno a mantenere dei contatti. Questo è importante, ha detto Peskov, ma non vuol dire che si avvicini a una soluzione del conflitto. Presto tornerà

0: arriveranno a Mosca gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, non si sa ancora esattamente quando. Mosca è aperta al negoziato, però dice Peskov che l'Unione Europea vuole invece che Kiev continui il conflitto. Linea a voi.
1: In tutto questo a Bruxelles via libera dopo giorni di trattative al 21° pacchetto di sanzioni contro Mosca, ma facciamo il punto con il nostro inviato Antonio Di Bartolomeo.
2: Sì, questa mattina gli stati membri hanno dunque trovato un accordo sul nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia, il 21° da quando ha invaso su larga scala l'Ucraina nel 2022. Un negoziato difficile, durato diverse settimane, il cui termine è stato rinviato più volte. Ieri quello che sembrava essere l'ultimo tentativo non ha avuto successo, ma l'intesa era vicina. Stamattina dunque un nuovo incontro tra gli ambasciatori e la firma dell'accordo. L'annuncio è stato dato per prima dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Le nostre sanzioni continuano a indebolire le basi economiche dello sforzo bellico russo, ha affermato. Von der Leyen ha annunciato l'aggiunta di altre 32 banche russe alla lista delle entità soggette al divieto di transazioni. Inoltre il congelamento per un anno del tetto al prezzo di acquisto del petrolio russo a $44 al barile, ben al di sotto del prezzo di mercato. Senza un'intesa in questo senso, il limite massimo di acquisto del greggio russo sarebbe schizzato in alto, aumentando gli introiti di Mosca. Il principale ostacolo all'accordo finale, secondo quanto emerso dalle indiscrezioni, è stato l'atteggiamento della Grecia, che spingeva per escludere dal pacchetto di sanzioni il divieto per le navi europee di trasportare gas russo verso paesi terzi. Il governo greco si è fatto portatore delle istanze degli armatori e la spuntata di armatori che sostenevano che questa misura avrebbe semplicemente favorito i concorrenti extraeuropei. La linea a voi.
1: Le borse europee sono tutte in calo, pesa certamente la guerra in Medio Oriente, l'aumento del prezzo del petrolio con il Brent. Allora andiamo in diretta da Chiara Rancati, che ci aggiorna. Chiara, sulle anche decisioni della BCE rispetto ai tassi, appena stato diffuso proprio il comunicato della Banca Centrale Europea. Chiara, a te.
3: Banca Centrale Europea, che ha deciso, come ampiamente atteso, di non toccare i tassi di interesse, continua, spiega il comunicato, a monitorare la situazione e i dati, consapevole che i rischi sono molti e che l'impatto completo sull'inflazione del rincaro dell'energia ancora non sia arrivato. Si mantiene però sulle posizioni ferme dei tassi dopo il rialzo dell'ultima decisione. Considera anche però difficile in questo momento fare previsioni sulle mosse successive. Tutto questo muove poco i mercati, lo dicevamo, era una decisione ampiamente attesa, mercati che fin da inizio seduta hanno un netto segno meno. Milano in questo momento la più pesante, perde oltre il 2%, appesantito molto il nostro listino principale dallo scivolone di STMicroelectronics, società produttrice di microchip, ha presentato conti positivi per il trimestre ma previsioni per il futuro che deludono gli analisti, nonostante ci sia ottimismo sul mercato del comparto dell'intelligenza artificiale. Corre invece, guadagna oltre il 2,5% il titolo di Eni, perché come anticipavi vola ancora il prezzo del petrolio. Proprio in questi minuti il Brent supera anche la soglia dei $99 al barile, siamo veramente a un passo da quel livello psicologico dei $100 che segna un po' il vero campanello d'allarme per gli analisti del settore, e sono negativi anche i future che anticipano le aperture di Wall Street, dove si guarda ancora ai conti trimestrali soprattutto del settore tecnologico. Linea a voi.
1: Grazie Chiara, e tanti auguri adesso a Edoardo Bennato, il pirata del rock, compie 80 anni. Ascoltiamo uno dei suoi brani più famosi.

0: Ora la mostra del cinema, 5 titoli italiani in concorso, tra cui Succederà questa notte, il film che segna il grande ritorno a Venezia di Nanni Moretti dopo 37 anni. Dalla sala stampa c'è la nostra inviata Laura Squillaci, l'ascoltiamo e poi ci fermiamo per una brevissima pausa.
1: Nanni Moretti mancava dal concorso da 45 anni, per la precisione, perché era il 1981 quando portò al Lido Sogni d'Oro e vinse tra l'altro il Leone d'Argento. Poi ci tornò, come dicevi, nel 1989 con Palombella Rossa, ma sempre fuori competizione. Quindi la notizia del suo ritorno alla Mostra del Cinema di Venezia è stata la notizia ovviamente accolta con più entusiasmo in questa giornata di presentazione dei film che vedremo dal 2 al 12 settembre al Lido. Nanni Moretti dunque con Succederà questa notte, protagonista Louis Garrel insieme a Jasmine Trinca, ma sono 5 i film italiani in concorso in tutto in questa 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis con Vanessa Scalera, appunto Succederà questa notte di Nanni Moretti, di Ico Chamber di Andrea Pallauro e L'estranea di Paolo Strippoli. Ci saranno un po' film che guarderanno al reale. Alberto Barbera ha detto una cosa molto interessante oggi, ha detto: i film sono gli hashtag della nostra realtà, quindi davvero tanti film che raccontano il nostro presente, il nostro passato, le famiglie, l'adolescenza. E poi anche il presidente Buttafuoco ha voluto sottolineare come Venezia debba essere uno spazio di libertà, non facciamo politica, facciamo cultura, ha detto tornando anche sulla polemica per il taglio dei fondi alla Biennale da parte dell'Unione Europea. Per quanto riguarda gli italiani non finisce qui, perché fuori concorso abbiamo 2 pezzi da 90. Stiamo parlando di Mario Martone con Scherzetto, tratto dal romanzo di Domenico Starnone, e poi ad esempio tra gli altri Luca Guadagnino, che porterà un documentario di ben 7 ore che si intitola Joie de Vivre e che racconta Bernardo Bertolucci. Ma poi c'è un'altra notizia davvero importante, perché fuori concorso verrà presentato il documentario Don't Look Back in Anger. Questo significa che gli Oasis molto probabilmente saranno a Venezia, così ha promesso Alberto Barbera dopo la reunion che ha fatto un successo clamoroso dei due fratelli Gallagher. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.

0: Al nord continua il bel tempo, anche se nel corso della giornata, specie tra il mattino e il pomeriggio, arriveranno degli isolati temporali che interesseranno la parte più occidentale della Liguria, ma anche il Triveneto, specie i Monti. Anche sulle regioni centrali, nel corso della giornata, pian piano arriverà una nuvolosità più consistente. In aree appenniniche, infatti, avremo dei temporali che sfoceranno localmente anche lungo le coste adriatiche. Anche al sud peninsulare sarà una giornata di bel tempo, ma sempre nelle ore pomeridiane arriveranno dei temporali che interesseranno i monti appenninici, in particolar modo tra Molise, Campania e Basilicata. Qualche pioggia anche in area garganica. Molto meglio invece sulle due isole maggiori, dove splenderà il sole per tutta la giornata. Ci sarà qualche nube in più sulla Sicilia, sul settore più orientale, ma risulterà per lo più innocua. La giornata di domani invece si aprirà ancora all'insegna del bel tempo. Da nord fino a buona parte delle regioni centrali e meridionali ci splenderà il sole. Ci sarà solo della debole variabilità al sud, ovvero all'estremo sud, dove ci saranno dei temporali che interesseranno Calabria e Puglia. Per quanto riguarda le temperature, avremo un lieve calo dei valori massimi, in particolar modo al centro-sud, dove perderanno 2-3 gradi.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Buon pomeriggio e ben ritrovati al nostro filo diretto. I temi di maggiore attualità qui a RNews 24, a cominciare dai conflitti in corso, poi parleremo dei modelli di intelligenza artificiale che diventano hacker e infine la nazionale di calcio alla ricerca del CT. Ma partiamo dai conflitti in corso. Collegato con noi l'ambasciatore Ettore Sequi, ben ritrovato a RNews 24.
1: Grazie, grazie molte, buona serata.
0: E dunque, dodicesima notte di attacchi americani sull'Iran, le minacce di Trump, in caso vengano colpite ancora una volta le navi a Hormuz, colpiremo le infrastrutture civili, prosegue questo scontro, però le voglio far commentare le parole di Trump sull'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita, perché Trump ha detto l'accordo sul nucleare tra il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti e l'Arabia Saudita sarà approvato, ma è totalmente subordinato all'adesione dell'Arabia Saudita agli accordi di Abramo. Ricordiamo quali sono questi accordi, l'importanza geopolitica, e poi ovviamente ci sono tutti i temi legati agli interessi commerciali e finanziari.
1: Sì, gli accordi di Abramo, noi sappiamo, sono un risultato dell'ultima parte della prima amministrazione Trump, degli accordi che sostanzialmente intervenivano tra alcuni paesi musulmani, dal Marocco agli Emirati, e consentivano, il Bahrain e altri, e consentivano di normalizzare la situazione con Israele. Quindi sostanzialmente c'era una normalizzazione in cambio di una serie di benefici che gli americani offrivano, di carattere politico ma anche economico e perfino militare. Detto questo, diciamo la parte più pregiata di questi accordi ancora deve venire, ed è difficile però immaginare che possa accadere in breve tempo, cioè l'adesione dell'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita infatti subordina a sua volta l'adesione a questi accordi con la risoluzione della questione di Gaza e in particolare col riconoscimento di uno Stato palestinese. Noi sappiamo che su questo esiste lo stallo, uno stallo fondamentale, però l'accordo che è stato raggiunto, anche se a sua volta è stato subordinato da Trump con le parole che abbiamo sentito, appunto all'adesione agli accordi di Abramo, è molto importante perché lancia effettivamente un segnale. In qualche modo si sta riconoscendo che il tema del nucleare nel Golfo non riguarda soltanto l'Iran, nel momento in cui si dovesse dare la capacità di arricchimento anche all'Arabia Saudita. Perché in successione possiamo ipotizzare che l'Egitto vorrebbe avere la stessa possibilità, per non parlare della Turchia. Quindi si apre un capitolo, direi, molto interessante, potenzialmente anche controverso, di questa situazione, appunto, diciamo, degli equilibri medio orientali.
0: Diciamo, può essere una chiave, un primo tassello, ovviamente, proseguendo poi con tutto il lavoro diplomatico, e dall'altra parte invece continuano le minacce e le ritorsioni da una parte e dall'altra, perché lo abbiamo detto con Trump che ha minacciato di colpire le infrastrutture civili, dall'altra parte Teheran dice se colpiranno le nostre infrastrutture non passerà più una goccia di petrolio. Alla fine l'arma poi di ricatto è sempre quella.
1: Esattamente, questa è una vera e propria arma di ricatto, però quello che sta capitando è questo, non è soltanto un tema di controllo, diciamo, di un'area medio orientale, si tratta di un controllo in realtà di qualche cosa di molto più ampio, perché Hormuz può creare un precedente in termini di controllo di tutti quei choke points, cioè di colli di bottiglia attraverso cui transitano merci ma anche energia. Colli di bottiglia vanno da Bab el Mandeb, come stiamo vedendo in queste ore, a Panama, allo stretto di Malacca, che porta l'energia che poi alimenta ad esempio la Cina, e in fondo anche lo stretto di Taiwan. Cosa succederebbe se venisse riconosciuto all'Iran diciamo il potere di gestire, di controllare Hormuz? Saremmo proprio sicuri che altri paesi non rivendicherebbero lo stesso diritto? Quindi la lotta, direi politica ma anche militare in corso, è quella sulla come dire, titolarità del controllo appunto di Hormuz da parte iraniana, oppure sul principio della libera navigazione di questi colli di bottiglia a livello globale però.
0: Esatto, non solo Hormuz, prima faceva riferimento al Mandeb, ad esempio lo stesso Trump ha parlato degli attacchi degli Houthi, no? I ribelli yemeniti alleati dell'Iran, ha detto riterrò l'Iran responsabile dei futuri attacchi degli Houthi, dei quali sono molto deluso. Poi il fronte è sempre molto, molto ampliato a questo punto.
1: Sì, perché quello che sta sostanzialmente dicendo l'Iran è che una conseguenza di un mancato accordo in fondo riguarda tutta l'area. Dobbiamo immaginare quest'area come un ecosistema generale di crisi e non soltanto come un punto specifico. Perché il messaggio che viene da Teheran è: noi possiamo attivare anche il controllo di Bab el Mandeb. E questo è un messaggio sia agli americani, ma è anche un messaggio ai paesi produttori. Per esempio, l'Arabia Saudita sta cercando di alimentare quel corridoio, quell'oleodotto che viene chiamato da est a ovest, che permette di bypassare Hormuz e di trasportare ogni giorno circa 2 milioni e mezzo di barili di petrolio. Ma nel momento in cui venisse chiuso anche Bab el Mandeb, questo sarebbe un problema. È un problema perché questa continentalizzazione, per così dire, dei flussi energetici in qualche modo si inaridirebbe. Per esempio, per mandare il petrolio saudita in Asia, cosa bisognerebbe fare se Bab el Mandeb è chiuso? Attraversare il canale di Suez, a passare per il Mediterraneo, circumnavigare l'Africa e poi finalmente arrivare in Giappone, in Cina, in Pakistan e così via, con dei costi che sarebbero formidabili. Quindi sostanzialmente possiamo immaginare questo concetto della difesa avanzata da parte iraniana, che consiste nel dare dei segnali per l'appunto di scardinamento dei flussi a livello globale qualora un accordo non venga raggiunto con gli americani a certe condizioni che sono dal punto di vista iraniano quella del controllo, della gestione di Hormuz.
0: Chiaro, la situazione resta molto tesa. Tra l'altro dai media iraniani arrivano notizie secondo cui la Francia avrebbe evacuato la propria ambasciata a Teheran, notizia non confermata da fonti francesi, però secondo media iraniani avrebbero fatto evacuare l'ambasciata francese a Teheran per motivi legati alle preoccupazioni per le forti e recenti tensioni. E poi c'è un altro fronte del conflitto, no? Quello libanese, l'esercito israeliano che sta procedendo a dare seguito agli accordi di pace. Tra l'altro giorni fa c'è stato l'incontro tra Trump e il presidente libanese Aoun, e poi il 4 agosto a Roma un round negoziale. Su quel fronte invece a che punto siamo, il fronte del Libano?
1: Noi, come dicevo prima, dobbiamo vedere questi fronti come assolutamente intercomunicanti. È un unico ecosistema di crisi. Perché? Perché dal punto di vista nasce tutto dalla diversa opinione che hanno gli Stati Uniti e l'Iran su quello che succederà dopo. L'Iran, allora, gli Stati Uniti ritengono che bisogna fare un accordo, cercare in qualche modo di gestire appunto questa situazione senza escludere in futuro potenziali nuovi attacchi, soprattutto se non ci fosse un accordo sul nucleare. Dal punto di vista iraniano, non si pensa alla fine di questa guerra come fanno gli americani, ma si pensa già alla prossima guerra. Quindi da questo punto di vista è fondamentale mantenere una deterrenza che passa anche attraverso i famosi proxies che sono gli Houthi, ma soprattutto Hezbollah. Quindi per gli iraniani mantenere vivo Hezbollah è una priorità esistenziale strategica. Ed è esattamente il contrario invece per Israele, perché ritiene che un Hezbollah ancora, seppur parzialmente attivo, rappresenti una minaccia esistenziale. E quindi da questo punto di vista è difficile, questo è infatti uno dei temi controversi tra questi tre soggetti. Ora, il tema è che l'accordo che è stato raggiunto tra Israele e Libano è un accordo che non tiene conto però di Hezbollah. E, c'è la possibilità di ricorrere alla parziale evacuazione e si farà una prova in una certa zona degli israeliani, a condizione però che ci sia un controllo da parte delle forze armate libanesi, tale che Israele, il nord Israele, non corra rischi. Però noi sappiamo che le forze armate libanesi sono estremamente deboli. L'idea che possano tenere Hezbollah sotto controllo o addirittura disarmarlo, beh, bisogna veramente avere molta speranza che riescano a farlo. Questo ci dice però che cosa? Che il quadro, direi politico-militare, è estremamente instabile. Quindi vedremo nei prossimi tempi, ma io non mi farei grandi illusioni sulla tenuta di questo accordo.
0: Grazie, grazie all'ambasciatore Ettore Segui per il suo contributo, per essere intervenuto qui a Rai News 24.
1: Grazie a voi.
0: Proseguiamo il nostro filo diretto. Vi dicevo in apertura dell'intelligenza artificiale della società produttrice di chat GPT OpenAI, che ieri ha fatto sapere che i suoi modelli avanzati di intelligenza artificiale sono sostanzialmente sfuggiti al controllo durante un test di sicurezza ed hanno hackerato in autonomia una nota piattaforma per programmatori. Parliamo di questo e di quali prospettive apre questo episodio con Annalisa Barla dell'Università di Genova. Benvenuta a Rai News 24.
2: Buongiorno a tutti.
0: E dunque, Annalisa Barla, questo episodio ci ha lasciato tutti di stucco ieri, intanto perché fa pensare, no, a un modello di intelligenza artificiale, quindi governato dall'uomo, una macchina che sostanzialmente, questa parola, autonomamente spaventa un po', no, che prende vita autonoma. Intanto le chiedo come è stato possibile quello che è successo ieri.
2: Allora, faccio un piccolo riassunto di quanto sia successo, perlomeno di quanto ne abbiamo capito dalle press release sia di OpenAI, che è appunto la nota company che produce ChatGPT, quindi un servizio che noi tutti conosciamo, e la controparte è Hugging Face, che è un'altra compagnia che si occupa di produrre anch'essa modelli di intelligenza artificiale generativa, ma soprattutto è famosa per una piattaforma di condivisione dove gli sviluppatori di tutto il mondo si servono, di cui tutti noi ci serviamo in qualche senso per utilizzare modelli e anche modelli aperti, quindi è una piattaforma molto molto utilizzata. Allora, quello che è successo è che OpenAI stava apparentemente testando la capacità di due modelli di linguaggio, uno quello che sta alla base dell'ultima versione di ChatGPT e un altro ancora più potente, non ancora rilasciato in commercio. Hanno provato a capire quanto la combinazione di questi due modelli, poi se volete vi addentro un minimo a spiegare cosa significano queste parole, quanto questi fossero capaci di verificare e trovare falle di sicurezza nei sistemi informatici. E quindi apparentemente hanno creato e progettato un esperimento per verificare quanto questo nuovo combo di modelli fosse bravo a farlo. Per fare questo hanno costruito, diciamo così, seppur digitalmente, quello che si chiama una sandbox, cioè una struttura che dovrebbe essere una struttura in cui i modelli si muovono e dovrebbe essere isolata da tutto. E quindi isolata da tutto significa teoricamente staccata da internet, quindi incapace di andare al di là di questa, appunto, di questa gabbia. E quello che è successo è che per design sperimentale, quindi hanno progettato questa gabbia con un'uscita possibile per lasciare la possibilità a questi modelli di aggiornare i propri sistemi scrivendo codice, quindi di andare a prendere su internet eventuali altri componenti che loro mancassero. Grazie a questa possibilità di uscita, diciamo, di connessione col mondo, effettivamente quello che è successo è che il prompt che è stato dato era quello di trovare falle e il sistema in quanto tale ha risposto all'indicazione, è uscito fuori su internet e è andato a cercare informazioni proprio sulla piattaforma.
0: Diciamo che per cercare falle poi ne ha create di altre, diciamo. possiamo...
2: ha trovato una via di uscita ed è andato a servirsi dove tutti gli sviluppatori in questo campo si servono, cioè sulla piattaforma Hugging Face.

0: separatamente cosa è successo. In effetti, Hugging Face aveva detto di aver rilevato, anche loro con l'intelligenza artificiale, avevano rilevato un attacco, quindi avevano detto di averlo notato. E poi, dopodiché, si è capito che era stata OpenAI e le due aziende hanno detto che stanno collaborando per risolvere questo incidente. Quindi, in qualche senso, sembra una storia che si sta risolvendo nei modi migliori. Quello che è successo è che, come c'è da aspettarsi, questi modelli di linguaggio non sono altro che degli strumenti software di intelligenza artificiale specializzati nel manipolare linguaggi di ogni genere, compresi quelli di programmazione. E dall'avvento del PC e del web, la nostra vita da cittadini si appoggia pesantemente su sistemi digitali. E quindi non possiamo più pensare di fare a meno di questi strumenti, non possiamo più pensare di pensare, non so, all'economia, alla finanza, alla sanità, senza pensare anche all'utilizzo di strumenti digitali. Quindi ci aspettiamo che, da una parte, e l'AI è una tecnologia in quanto tale che sta migliorando sempre di più e che in quanto tale può essere usata sia per fare del bene che per fare del male. Quindi è un modo, se vogliamo, moderno e nuovo di fare quelli che erano quelli chiamati gli attacchi hacker, cioè non è più necessariamente un uomo dietro una tastiera con grandi skill, grande capacità di scrivere programmi. È un agente AI che viene istruito per farlo. Dall'altra parte ci saranno agenti AI che vengono istruiti per proteggere i sistemi. Qual è la preoccupazione maggiore? Certamente usare questa tecnologia significa, per esempio, adottare una tecnologia che non si stanca, non è più l'umano dietro la tastiera, finché c'è energia,
1: Esatto,
0: il
1: questa è
0: sistema
1: la
0: funzionerà.
1: maggiore differenza con un hacker umano, no? Che si è riscontrata in questo caso, no? È stato un attacco hacker, se vogliamo, ancora più intenso perché la macchina non si
0: Non
1: stanca.
0: si
1: Quindi
0: ferma.
1: sostanzialmente dobbiamo andare al passo, no? Della tecnologia che va a velocità sempre più veloci e quindi le chiedo come ci si può difendere, tra virgolette, davanti a questi episodi.
0: Gli specialisti, io mi occupo di intelligenza artificiale, non di cybersicurezza, ma gli specialisti di cybersicurezza ormai decisamente hanno adottato l'intelligenza artificiale come strumento per formare nuovi sistemi che appunto usino questa tecnologia per difenderci. Quindi sostanzialmente è un cambio di passo, è un cambio di strategia. Io credo che come cittadini di tutti i livelli, diciamo, sia da utenti che da utilizzatori, sarebbe opportuno capire meglio cosa stiamo utilizzando per capire meglio i limiti e le opportunità di questo mondo.
1: È chiaro il messaggio. Grazie ad Annalisa Barla, davvero temi molto, molto affascinanti, molto complessi e tutti da sviluppare, no? Perché poi ci sono queste notizie di cronaca che ci fanno riportare alla mente film di fantascienza, però queste sono cose reali a cui bisogna stare molto attenti. Grazie ad Annalisa Barla per essere stata con noi.
0: A voi, grazie.
1: E chissà se la Federcalcio sta utilizzando dei sistemi di intelligenza artificiale per cercare il nuovo CT. Parliamo ovviamente della nazionale di calcio. Oggi c'era un'assemblea di Lega con tutti i club, con il presidente della FIGC Malagò, Maldini e Leonardo, i due uomini scelti per guidare il nuovo corso della nazionale. Ne parliamo con Xavier Iacobelli. Ciao Xavier.
2: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio ai telespettatori.
1: Ed allora, ovviamente, il sogno di molti molto costoso resta Pep Guardiola. Poi ci sono le alternative, Conte, Mancini, l'outsider Pirlo. Qual è la situazione al momento, Xavier?
2: Ma alla luce delle cronache che sono relative all'incontro, anche questo molto significativo, di Malagò, di Maldini, di Leonardo con i club della Serie A, nella sede della Lega in via Rosellini a Milano, diciamo che in questo momento è una posizione di attesa, quella della Federazione Italiana Gioco Calcio. Che cosa aspetta? Aspetta che Guardiola dia una risposta definitiva. Non è una questione di ingaggio, quantomeno, non è soltanto una questione relativa all'ingaggio, così come non è vero che l'ex tecnico del City abbia chiesto 20 milioni di euro. La realtà è un'altra. La realtà è che il progetto che è stato sottoposto all'attenzione di Guardiola è talmente impegnativo

0: perché non riguarda soltanto la gestione della massima rappresentativa, ma la gestione dell'intero movimento azzurro, che Guardiola ha chiesto tempo per valutarlo, anche perché non più tardi di venerdì scorso, prima delle blitz di Maldini e Leonardo a Barcellona per incontrarlo, in una intervista ad un quotidiano spagnolo, lo stesso Guardiola aveva confidato quanto desiderasse staccare la spina dopo il decennio trionfale alla guida del City. Rimane in questo momento il primo obiettivo della federazione. Lo ha ribadito lo stesso Maldini, lo ha confermato lo stesso Malagò. Preferiamo aspettare. Evidentemente è ancora una questione di giorni. Auspicabilmente deve essere una questione di giorni. Perché? Perché a cavallo tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre l'Italia sarà chiamata a giocare quattro partite
1: Esatto, ci
0: nell'arco di
1: sono
0: 10
1: gli
0: giorni
1: impegni che incombono.
0: per
1: Savia, ti
0: Nations League.
1: interrompo un attimo, dobbiamo andare in
0: Prego.
1: diretta alla conferenza stampa della Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde. Andiamo a seguire e poi torniamo in studio.
2: Economic and financial data, as well as the dynamics of underlying inflation and the strength of
3: Seguiremo con attenzione i successivi progressi, ma non siamo impegnati a un particolare percorso dei tassi. Le decisioni adottate oggi sono elencate in un comunicato stampa che troverete sul nostro sito web. Ora potrei parlare più dettagliatamente di come vediamo l'economia e lo sviluppo dell'inflazione e spiegherò la nostra valutazione delle condizioni economiche e finanziarie. Andando a guardare le attività economiche, la recente inflazione si muove in direzione di un miglioramento nel secondo trimestre, anche se il conflitto in Medio Oriente resta forte. Gli studi ci suggeriscono che le attività nel settore dei servizi si sono riprese in parte dopo un calo nei successivi giorni dell'inizio della guerra. I servizi digitali sono stati solidi, in parte grazie all'aumento delle attività legate all'intelligenza artificiale. La produzione continua a restare ferma, grazie anche però tenendo conto dei rischi delle catene di approvvigionamento. La disoccupazione era al 6,2% a maggio e al tempo stesso le offerte di posti di lavoro hanno continuato a ridursi e sia le famiglie che le imprese si sono ritrovate ad essere più deboli prima del conflitto. Seguendo gli indicatori futuri ci dicono che la crescita resterà modesta a breve termine a seguito del shock energetico e delle relative incertezze. Eppure i motori fondamentali del medio termine restano intatti. Le concessioni private, gli investimenti nelle nuove tecnologie digitali, la spesa pubblica per la difesa e le infrastrutture e una certa ripresa nelle esportazioni, tutto questo dovrebbe contribuire a una generale crescita.
1: E
3: Il
1: dunque
3: Consiglio direttivo
1: abbiamo seguito parte
3: ribadisce il suo
1: dell'intervento di
3: accento.
1: Christine Lagarde, ha parlato anche dello shock energetico, ha detto non si è ancora manifestato appieno, ovviamente legato a tutti i conflitti in corso. Ritorniamo al calcio, avevamo trattato anche aspetti finanziari, Xavier, parlando del contratto possibile di Guardiola, ma torniamo al calcio giocato. Per quanto riguarda le alternative, i nomi restano quelli. Mancini, che ieri ha giocato col suo amico Malagò, no? Si sono incontrati, resta un rapporto di forte amicizia tra i due. Sappiamo come si è lasciato Mancini con l'Italia dopo aver però portato una grande vittoria all'Europeo. C'è Conte che ha fatto bene. È chiaro, non sarebbero soluzioni di ripiego, però di fatto lo saranno perché il nome, lo hai detto tu, il nome su cui si sta puntando in questo momento è quello di Pep Guardiola.
0: Sì, fermo restando il fatto che per il poco che vale la mia opinione personale, continuo a pensare che qualora non andasse in porto l'operazione Guardiola, il candidato ideale sia Silvio Baldini. Perché? Perché c'è bisogno di una sterzata, perché c'è bisogno di un tecnico che nell'arco della sua esperienza alla guida dell'Under 21, 7 vittorie nelle prime 8 partite della sua gestione, ha dimostrato quanto sappia valorizzare i giovani talenti italiani
1: Guarda,
0: che ci
1: Savi, sai
0: sono.
1: perché stiamo vedendo subito
0: Prego.
1: le immagini di Baldini? Perché
0: Prego.
1: è anche il mio pensiero per quello che conta. Infatti, questa sarebbe stata la prossima domanda. Si fanno i nomi di allenatori affermati come Conte e Mancini. Abbiamo visto un mondiale, tutto un altro sistema, tutto un altro paese, tutta un'altra cultura, che ha portato un allenatore che ha cresciuto i suoi giovani, come De La Fuente, a trionfare. E allora perché in questo momento storico non puntare, o almeno non riflettere sulla possibilità di puntare su uno come Baldini?
0: Sono lieto che tu condivida questa opinione personale perché, proprio per le ragioni che tu hai addotto, perché c'è bisogno in questo momento, ripeto, qualora non andasse in porto l'opzione Guardiola, che sarebbe l'ideale, non c'è bisogno di rimarcare il curriculum vitae di questo formidabile allenatore, ma Baldini ha dimostrato, ha lanciato peraltro 18 debuttanti nell'arco di due partite, quelle contro il Lussemburgo e contro la Grecia, ma ha dimostrato che cosa significhi valorizzare il patrimonio dei giovani talenti italiani. In un campionato, che vorrei ricordare, nell'ultima stagione ha registrato una media di presenza straniera oscillante tra il 65 e il 70%. Quindi chiunque sieda sulla panchina della nazionale sa che incontrerà le stesse difficoltà di selezione incontrate dai suoi predecessori. Ma Baldini è andato controcorrente e soprattutto ha ridestato l'orgoglio di indossare la maglia della nazionale. Ma ti ricordi e ricorderanno i telespettatori ciò che disse Spalletti al tramonto della sua esperienza come commissario tecnico, quando affermò: «Ho convocato 25 giocatori, 21 dei quali hanno registrato dolorini e problemini vari». Non esiste, non esiste.
1: E del resto lo stesso Baldini, no, prima delle amichevoli, ha detto: ho convocato Donnarumma perché è l'unico che mi ha chiamato, e allora ho convocato Donnarumma dopo la disfatta di Zenica.
0: Mi pare che sia molto significativo questo inciso.
1: Esatto, quindi dunque vedremo come andrà a finire questa vicenda. Ovviamente lo ricordavi tu, ricordiamo gli appuntamenti della nazionale imminenti, quindi una decisione che ti aspetti in che tempi a questo punto?
0: Ma in tempi rapidi, ricordo soltanto il nome delle prossime avversarie: Belgio, Francia, due volte la Turchia, prima a Istanbul e poi in casa. Tutto questo nell'arco di 10 giorni, fra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Tanto prima viene nominato il CT, quanto prima il CT può cominciare a lavorare.
1: Chiaro, grazie a Xavier Iacobelli per essere stato con noi.
0: È stato un piacere, come sempre. Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: E dunque, termina qui il nostro filo diretto, ora linea alla regia e poi le notizie del telegiornale con l'edizione delle 15.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
3: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
4: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
5: Questa ero io prima del programma Mi piace così. Ho perso 24 kg in 9 mesi.
6: Ho perso 13 kg in 4 mesi. Ho perso 6 kg il primo mese con Mi piace così.
7: Perdi peso anche tu. Inizia oggi. Oltre alla settimana gratis di prova, in più avrai lo sconto estate di 100 euro. Ricevi il tuo pacco Mi piace così direttamente a casa tua. 28 colazioni, pranzi, merende e cene. E per te, doppio vantaggio. Subito una settimana gratis di prova. E in più avrai lo sconto estate di 100 euro. Vai subito su mipiacecosi.it.

0: La morte di Fakir al vaglio degli inquirenti, i video dell'intervento della polizia e le manovre di soccorso. Gli agenti avevano richiesto un'auto medica, ma questa è arrivata dopo oltre un'ora. A Barisardo, Nuoro, un minorenne fermato per l'omicidio di un ventenne che aveva investito sua sorella. A Cagliari, un uomo ha ucciso il fratello e sparato alla propria moglie ferendola. A Manila, nelle Filippine, faccia a faccia tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. Un colloquio riservato durato circa 35 minuti. Iran e Ucraina, i temi affrontati. 12ª notte di raid americani sull'Iran. Teheran minaccia, non passerà più una goccia di petrolio. A Hormuz colpite due navi, altre due petroliere prese di mira dagli Houthi nel Mar Rosso. Alla mostra del cinema di Venezia torna Nanni Moretti con Succederà questa notte. Al Lido arriveranno anche i fratelli Gallagher con un documentario sugli Oasis. Buttafuoco torna sulle polemiche con l'Unione Europea. Edoardo Bennato compie 80 anni, il cantautore napoletano fustigatore dei mali della società attraverso i protagonisti dei fumetti, Pinocchio, Peter Pan, tra le sue canzoni Mangiafuoco e L'isola che non c'è. Buon pomeriggio da Rai News 24. In primo piano l'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia. Nuovi video al vaglio degli inquirenti per verificare l'operato degli agenti e dei sanitari. Andiamo da Elisa Dossi.
1: C'è un video che è al vaglio della procura, ma sul quale intanto si è già scatenata la guerra tra gli avvocati. È il video della manovra di rianimazione eseguita mentre Fakir ha braccia e piedi legati e il volto marrone per lo spray. È già in condizioni disperate. Bene, che cosa viene detto? Non toccava ai sanitari ma ai poliziotti slegargli le braccia, dicono gli avvocati della famiglia di Fakir. Viceversa, dovevano essere i sanitari a chiedere ai poliziotti di slegargli le braccia, dice l'avvocato dei poliziotti. Nel frattempo ci sono altre novità, e cioè Trapela, che tutto naturalmente al vaglio della procura, che dovrebbe poi confermare o smentire. Gli agenti avevano chiesto due volte l'intervento del medico, ma dalla centrale era stato detto che non c'erano medici disponibili. È da qui che viene inviata l'automedica con che vengono inviati i quattro volontari, che a loro volta poi dopo oltre un'ora vedranno arrivare il medico che hanno chiesto, e a questo medico non verrà consentito altro che di constatare l'ormai avvenuto decesso di Fakir. C'è un'altra novità: per 40 minuti o una trentina di minuti almeno i poliziotti osservano l'operato di Fakir che dà in escandescenze. Si attivano, intervengono su di lui solo nel momento in cui si avvicina a un'auto, dà delle testate sul portellone di un garage e si ferisce, e poi si avvicina ad altre due persone. È quello il momento in cui scatta l'intervento della polizia, questo secondo quanto ricostruito dalla procura. C'erano stati da parte di Fakir due accessi al pronto soccorso in giugno, era molto ansioso, gli era stato revocato il permesso di soggiorno, in più lavorava molto meno in questa sua ditta e quindi temeva di non riuscire, di dover in qualche modo lasciare l'Italia. Ne aveva parlato anche con un'avvocata che aveva chiesto per lui una protezione speciale. Lui stesso in pronto soccorso aveva chiesto una volta di parlare con uno psichiatra, ma non era mai stato preso in carico. Inoltre ieri da parte della procura ci sono state delle perquisizioni in quella che era la sua abitazione, è stato sentito anche suo cugino, che era anche il suo coinquilino. A te.
0: È stato fermato nella notte dai carabinieri di Nuoro un minorenne accusato dell'omicidio di ieri a Barisardo, nella provincia dell'Ogliastra. Da una prima ricostruzione la vittima avrebbe investito una giovane, da qui una lite con il fratello di lei sfociata in tragedia. Andiamo da Sara Perria.
2: È in questa strada, davanti al campo sportivo di Barisardo, che ha perso la vita il 19enne Simone Concas in una dinamica surreale, colpito da dei fendenti di coltello da parte di un minorenne. Entrambi incensurati e provenienti da famiglie definite dagli inquirenti per bene, il 19enne era ossessionato, non corrisposto, da una universitaria di 22 anni. Qui il primo atto della vicenda, un violento litigio. Concas è a bordo della sua Renault Clio, di cui ancora qui si può vedere lo stemma. Dopo averla vista con il fidanzato, l'avrebbe pesantemente insultata e poi investita. Presente il fratellino, che ha inseguito Concas per poi ferirlo mortalmente con un coltello. Che cosa rimane da capire, ed sarà questo il cuore della vicenda, a chi appartenesse, chi andasse in giro con questo coltello? Secondo quanto riferito insieme all'avvocato difensore agli inquirenti dal minorenne, il coltello non apparteneva a lui ma a Concas, l'avrebbe quindi raccolto quasi per legittima difesa, una tesi che non viene però accolta necessariamente dagli inquirenti. Il coltello sarebbe potuto appartenere al fidanzato di lei. A rendere ancora più surreale la vicenda è il fatto che poco più di un anno fa qui a Barisardo ha perso la vita anche Marco Mameli, fra l'altro di Il Bono, residente lì anche il minorenne. Abbiamo quindi cercato di capire qual è l'umore del paese, sentiamo che cosa hanno detto gli abitanti e poi la linea torna allo studio. Da Barisardo è tutto.
3: Cosa sta succedendo? Che gira troppa gente armata, cioè o coltelli o pistole. E per cui niente, gira molta gente armata. Quello che ha rovinato l'economia locale è stato internet, per cui la gente compra tutto lì, si chiude in casa, rapporti sociali non ce ne sono più.
4: Tutti bravi, una cosa molto brutta ma non saprei.
2: Lo conosceva lei?
5: Sì, sì, lo conoscevo questo ragazzo. Ma...
2: Era un bravo ragazzo?
5: Sì, sì, insomma.
0: Rimaniamo in Sardegna, ma nel Cagliaritano, dove un 39enne ha prima tentato di uccidere la moglie e poi ha ammazzato il fratello. L'uomo si è poi consegnato ai carabinieri. Servizio di Rossella Romano.
6: Tutto si è svolto nelle prime ore del mattino, intorno alle 5.30, all'apertura del bar gestito da Michela Rubio, 47 anni, a Solanas, nel Cagliaritano. Alessandro Pintus, 39 anni, operaio edile, ha esploso un colpo di pistola alla compagna, con la quale un figlio di 18 mesi, ferendola alla testa. Poi è salito in macchina e ha raggiunto l'abitazione del proprio fratello Andrea, di 42 anni, a Margine Rosso, nel comune di Quartu. Qui vicini hanno sentito due spari intorno alle 6. Dopo aver colpito a morte il fratello Andrea, Alessandro Pintus si è presentato dai carabinieri di Quartu dichiarando di aver sparato al fratello e alla propria moglie. Dopo aver confessato, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbero dei contrasti familiari alla base dell'omicidio e del tentato femminicidio, ma resta da capire il movente. Al momento non ci sono elementi per sospettare una relazione clandestina tra il fratello e la moglie.
7: Noi conoscevamo di vista solamente queste le persone che abitavano qui, quella signora, i ragazzi, che ogni tanto li vedevamo passare anche in macchina, anche le signore, però sempre buongiorno. Buonasera, tutti tranquillissimi.
8: Non avrei mai pensato che si sono sparati tra di loro, mai. Perché pensavo che erano i bambini che sparavano.
6: Intanto la donna, ricoverata al Brozzo, versa in condizioni disperate. A seguito della ferita alla testa è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. La prognosi è riservata.
0: Questo pomeriggio a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri sul DDL concorrenza, ma intanto i temi sicurezza e giustizia animano il confronto. Fibrillazioni in maggioranza dopo il caso Roggero ed è polemica con le opposizioni per le chat dell'ex sottosegretario Delmastro negate alla magistratura. Da Montecitorio Pablo Rocas.
9: Sì, continua a far discutere la negazione da parte della Giunta per le autorizzazioni far acquisire dalla magistratura appunto le chat di Delmastro con il suo ex socio titolare di un ristorante e legato a un clan della Camorra. Da parte di Fratelli d'Italia però c'è la difesa di questa decisione che viene detto non è politica bensì tecnica, è un accanimento quello della sinistra, ha detto Donzelli, ma soprattutto non abbiamo nulla da nascondere, frase a cui replica il Movimento 5 Stelle ripetendo lo slogan che è apparso ieri sui cartelli in aula, e cioè fuori le chat se non avete veramente nulla da nascondere. Poi c'è polemica rispetto all'accostamento fatto dalla maggioranza al nome di Borsellino rispetto alla propria azione di governo. Come fate, dice Conte, quando non fate di tutto per contrastare la mafia? E poi c'è il caso ovviamente Roggero e anche di Bologna, che in qualche modo si intrecciano perché sempre di sicurezza si parla, e allora c'è la difesa delle forze dell'ordine da parte di tutta la maggioranza. Salvini ha fatto visita agli agenti feriti e li ha ringraziati, e poi Tajani invece entra nella polemica o comunque nella discussione rispetto al rapporto che c'è tra il centrodestra e Vannacci. Ascoltiamo quello che ha detto il segretario di Forza Italia.
10: Noi non abbiamo interlocuzioni, noi siamo ci preoccupiamo di quello che dobbiamo fare noi. Ma Vannacci era nel centrodestra, se n'è andato dal centrodestra, lui, nessuno lo ha cacciato, e vota con la sinistra per far cadere un governo di centrodestra, è lui che deve fare i conti con se stesso.
9: Invece rispetto alla proposta di Salvini sull'estensione della legittima difesa, c'è il no che è arrivato anche da Fratelli d'Italia, che ha affermato vanno bene le leggi attuali, ma invece su Bologna c'è sempre l'attacco da parte della maggioranza alla sinistra di difendere in qualche modo i facinorosi, mentre viene chiesta verità da tutte le opposizioni e viene difeso il sindaco di Bologna Lepore, come ha fatto anche AWS con Fratoianni. Lo ascoltiamo e poi ti restituisco la linea.
11: Lo vogliamo dire molto chiaramente, giù le mani dal sindaco Matteo Lepore, che ha fatto semplicemente il suo lavoro, ha interpretato il sentimento di una città che chiede verità e giustizia, lo chiede in modo sereno e determinato, questo è ciò che deve fare un sindaco.
0: Il conflitto nel Golfo Persico con la 12ª notte di raid contro l'Iran e le minacce di Trump di ritorsioni contro le infrastrutture civili se Teheran continuerà a colpire le navi a Hormuz. Il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
12: Forze per operazioni speciali, squadriglie di caccia e bombardieri, personale medico. Washington starebbe inviando il tutto con urgenza alla volta del Medio Oriente, scrive il Wall Street Journal, per offrire al presidente degli Stati Uniti un ventaglio più ampio di opzioni militari. La notizia filtra mentre scatta la 12ª notte consecutiva di bombardamenti americani sull'Iran. Trump ha finito da poco di parlare in Georgia a un evento sulle scelte di politica economica. Non abbiamo bisogno dello stretto di Hormuz, dice, ma ce ne dobbiamo occupare perché non possiamo lasciare che la Repubblica Islamica Iraniana abbia l'arma atomica. La giornata dell'inquilino della Casa Bianca era cominciata onorando le ultime 4 vittime americane del fuoco iraniano. Prima ancora un avvertimento sui social rivolto agli Ayatollah. D'ora in poi, aveva scritto Trump, ogni volta che Teheran sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno un ponte o una centrale elettrica. Ma in Medio Oriente si attivano anche le leve della diplomazia. L'amministrazione ha infatti siglato un'intesa con l'Arabia Saudita per lo sviluppo del nucleare civile a Riyadh. L'intesa, che ora sarà trasmessa al Congresso, aprirebbe potenzialmente la strada in futuro anche all'arricchimento dell'uranio nel paese alleato di Washington e in rapporti tesi con Teheran.
0: Non si fa attendere la risposta di Teheran. Se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture, non passerà più una goccia di petrolio, minacciano i Pasdaran, che continuano ad attaccare navi e obiettivi nei paesi vicini. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
13: Sì, buongiorno. La guerra si estende anche allo stretto di Bab el-Mandeb, che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano, e che rischia di essere bloccato. Gli Houthi, le milizie sciite dello Yemen alleate della Repubblica Islamica, hanno attaccato 2 petroliere saudite nel Mar Rosso, una è in fiamme, e minacciano di creare un punto di strozzatura nel corridoio di Bab el-Mandeb che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione anche nello stretto di Hormuz, un nuovo fronte in fiamme che colpisca gli equilibri economici mondiali. È una mossa tattica dell'Iran che punta a ottenere una posizione di vantaggio. Sono milioni i barili al giorno di greggio saudita che sono diretti al porto di Yanbu, proprio sul Mar Rosso, per evitare le acque di Hormuz. Intanto sul versante iraniano i Pasdaran colpiscono installazioni militari statunitensi in Giordania, suonano le sirene anche in Bahrain e in Kuwait. Teheran afferma che 3 petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud di Hormuz sono state fermate. I guardiani della rivoluzione ribadiscono che se gli Stati Uniti attaccheranno infrastrutture energetiche e civili, Teheran continuerà a reagire duramente. Linea a Roma.
0: Ora la guerra in Ucraina con l'ovest del paese, l'area di Odessa sotto intensi bombardamenti. Torna a muoversi però anche la diplomazia. Andiamo dall'inviata Emma Farnè.
14: Ociakiv affacciata sul fiume Dnipro, sul Mar Nero, lì in fondo. Su quella striscia di terra ci sono i russi, si può stare pochissimo, qua è molto pericoloso, ci consigliano anche di coprire le scritte sui nostri giubbetti antiproiettile per non farci riconoscere. Il parco giochi, la chiesa, è tutto disabitato qua, metà della popolazione ha lasciato la cittadina, costantemente sorvolata dai droni. In questa zona, ma in realtà in tutta la zona di Odessa, Odessa e sul Mar Nero ci sono costanti bombardamenti con gli Shahed anche la notte scorsa, tanto che il ministro degli esteri Sibiya ha fatto urgente appello al Consiglio di sicurezza dell'ONU per una riunione urgente. L'esportazione del grano durante la stagione del raccolto è fortemente a rischio. Detto in tutto questo, si spera in uno sviluppo per la pace in Ucraina. Dopo l'incontro con Lavrov e Rubio a Manila, Zelensky ha detto: ho parlato con Witkoff e Kushner per progressi verso la pace. Con Alessandro Cifariello, a voi.
0: Il conflitto in Ucraina è stato uno dei temi sul tavolo dell'incontro al vertice ASEAN nelle Filippine tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Il Cremlino intanto parla di una possibile nuova visita di Kushner e Witkoff. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
15: Sì, buongiorno, partiamo dal campo. Intanto sono 480 i droni ucraini che le forze russe hanno abbattuto in queste ultime 24 ore, in particolare nella città di Voronezh, presi di mira condomini residenziali, è morto un bambino, ma gli attacchi ucraini si concentrano sempre di più sulle raffinerie di petrolio russe e sugli stabilimenti della Wildberries, il colosso del commercio online della Russia, per colpire proprio l'economia russa. Intanto al vertice dell'ASEAN a Manila, Rubio, il segretario di Stato americano, ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov. Rubio ha detto che l'America è pronta a facilitare la pace, ma servono delle nuove proposte. Lavrov dice che la Russia è pronta a una soluzione negoziale, ma bisogna anche tenere conto di quella che è la situazione sul campo e degli accordi raggiunti ad Anchorage lo scorso anno. Lavrov giudica inaccettabile il fatto che l'Occidente fornisca delle armi a Kiev. Il Cremlino conferma che i rapporti con gli Stati Uniti vanno avanti. Presto torneranno a Mosca gli inviati di Trump, ma questo non vuol dire che si sia vicini a una soluzione del conflitto. Linea voi.
0: A Bruxelles il via libera dopo giorni di trattative al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. L'inviato Antonio Di Bartolomeo.
16: Sì, questa mattina gli Stati membri hanno dunque trovato un accordo sul nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia, il 21esimo da quando ha invaso su larga scala l'Ucraina nel 2022. Un negoziato difficile, durato diverse settimane, il cui termine è stato rinviato più volte. Ieri quello che sembrava essere l'ultimo tentativo non ha avuto successo, ma l'intesa era vicina. Stamattina dunque un nuovo incontro tra gli ambasciatori e la firma dell'accordo. L'annuncio è stato dato per prima dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Le nostre sanzioni continuano a indebolire le basi economiche dello sforzo bellico russo, ha affermato. Von der Leyen ha annunciato l'aggiunta di altre 32 banche russe alla lista delle entità soggette al divieto di transazioni. Inoltre il congelamento per un anno del tetto al prezzo di acquisto del petrolio russo a $44 al barile, ben al di sotto del prezzo di mercato. Senza un'intesa in questo senso, il limite massimo di acquisto del greggio russo sarebbe schizzato in alto, aumentando gli introiti di Mosca. Il principale ostacolo all'accordo finale, secondo quanto emerso dalle indiscrezioni, è stato l'atteggiamento della Grecia, che spingeva per escludere dal pacchetto di sanzioni il divieto per le navi europee di trasportare gas russo verso paesi terzi. Il governo greco si è fatto portatore delle istanze degli armatori e la spuntata di armatori che sostenevano che questa misura avrebbe semplicemente favorito i concorrenti extraeuropei. La linea a voi.
0: È stato riconosciuto dai filmati delle telecamere di sorveglianza il 26enne accusato di aver aggredito una donna nel Parco delle Cave a Milano. Dovrà rispondere di violenza sessuale. Elena Scarrone.
17: Sono le 19.30 del 4 luglio scorso. Le telecamere di sorveglianza all'interno del Parco delle Cave, il terzo per dimensioni in zona sud-ovest di Milano, riprendono un giovane in fuga, in testa una maglietta che gli copre il volto. Pochi istanti prima, una donna meno di 40 anni che stava facendo jogging è stata aggredita da un giovane nordafricano. L'è separato davanti all'improvviso dicendo parole incomprensibili, poi l'ha afferrata con violenza, gettata a terra e ha iniziato a palpeggiarla nelle parti intime. A mettere fine all'incubo, la reazione di lei, che riesce a mordere una mano del suo aggressore, che poi si dà alla fuga. Un passante sente le grida d'aiuto, chiama il numero di emergenza. In pochi minuti intervengono gli agenti delle volanti, che raccolgono la denuncia della vittima e le testimonianze dei presenti. Decisive nelle indagini della squadra mobile, le analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e di altri filmati nei quali l'aggressore compare a volto scoperto. Arrestato martedì scorso, a 26 anni, è egiziano, incensurato e regolare in Italia, individuato comparando il volto immortalato nei video con le foto segnaletiche sul permesso di soggiorno. Dovrà rispondere di violenza sessuale.
0: Tra grande caldo e fenomeni estremi, difficoltà in particolare per gli agricoltori del nord. In Lombardia, in provincia di Pavia, alcuni comuni ricorrono alle autobotti per mancanza d'acqua e i produttori devono far fronte ai danni di grandinate e trombe d'aria. Andiamo a Pavia da Alberto Amorogi.
18: Eccomi, io mi trovo nella sala di controllo di Pavia Acque, che è il gestore appunto dell'acqua potabile per tutta la provincia di Pavia, e come dicevate da studio, siccità sui campi, di questo ovviamente non si occupa Pavia Acque, che si occupa invece delle utenze domestiche e commerciali. La notizia che c'è stata nei giorni scorsi è che comuni dell'alta collina, parliamo di località che sono intorno ai 700-800 metri di quota, hanno avuto carenza di acqua. In realtà gli utenti se ne sono accorti poco, perché Pavia Acque è intervenuta con delle autobotti per rifornire i pozzi, e questo fa piuttosto notizia in Lombardia, in una pianura alluvionale dove vi anticipo già che in pianura non ci sono problemi, perché con le falde l'acqua viene pescata a 150 metri di profondità nelle falde. Ma fa notizia perché la Lombardia non ha mai praticamente avuto problemi di acqua. Noi siamo con l'ingegner Carlo Mascheroni, che è responsabile dei servizi di ingegneria di Pavia Acque. Questa notizia, diciamo, della carenza di acqua in alta collina, comuni anche turistici, perché parliamo di Zavattarello, di Romagnese, per noi non è una novità, perché ci spiegava sono comuni che sono riforniti da sorgenti naturali.
19: Sì, sono comuni che sono riforniti da sorgenti che hanno purtroppo problematiche legate al bacino idrico associato a queste sorgenti. La condizione meteo, per cui un inverno poco nevoso, poche precipitazioni durante il periodo autunnale o primaverile, mettono in crisi, nel senso che riducono la capacità e la disponibilità di acqua da parte delle sorgenti. Per cui le eventuali criticità che possono essere rilevate in quanto a carenza di acqua ad uso idropotabile vengono risolte sostituendo alle sorgenti il trasferimento con autobotti, quindi i serbatoi che in genere sono caricati dalle sorgenti, che in genere non hanno problemi durante il periodo non estivo perché c'è disponibilità idrica, ma c'è anche un numero di abitanti inferiore, perché l'effetto della cioè alcuni comuni dell'alta collina hanno un afflusso turistico non trascurabile. Quando non riusciamo a garantire attraverso le sorgenti, andiamo a rimpinguare i serbatoi con le autobotti.
18: In più, Pavia Acque sta realizzando una condotta che porti l'acqua dalla pianura ai comuni dell'alta collina. Per il momento è tutto, linea Roma.
0: Detta la nostra notizia dell'ultima ora, la Procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone per omicidio colposo per la morte del bambino di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale a Monte Rotondo, alle porte di Roma, durante le attività di un centro estivo. La struttura è stata posta sotto sequestro. Ancora allerta alta in Italia, in Sicilia in particolare, per gli incendi. Sono rientrati a casa circa 100 sfollati in Agrigentino, mentre un vigile del fuoco è morto per un malore mentre lavorava tra le fiamme vicino Caltanissetta. Valerio Penna.
20: Chi era stato evacuato è rientrato in casa, ma sono ancora 5 i fronti attivi, mentre continuano i lanci di elicotteri e Canadair. È questa la situazione a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino. 1000 ettari di terreno sono già andati in fumo. 2 operatori della protezione civile poi sono rimasti lievemente intossicati. Per uno di loro è stato necessario il ricovero nell'ospedale di Corleone. Nella vicina Bivona, il comune ha annunciato la richiesta dello stato di calamità. Più a sud, tra Siculiana, Realmonte ed Agrigento, le fiamme hanno devastato parte della riserva di Torre Salsa. Il capo della Protezione Civile regionale, Salvatore Cocina, parla di circa 350 incendi nelle scorse ore. Tra questi ce ne sono di gravi.
21: Mi riferisco agli incendi del gruppo dei Monti Sicari, quindi Castronovo, Cammarata,
1: Santo Stefano di Quisquina, in Bivona, in Monreale, nella zona di Pioppo, zona di San Martino alle Scale, altri quartieri in cui ci sono appunto questa commistione tra le case sotto il bosco e poi situazioni sull'Etna, ma un po' diffuso ovunque.
20: La macchina è ormai satura, dice Cocina. Il raddoppio della flotta aerea, 9 i mezzi in azione e la decina di elicotteri regionali nelle scorse ore ha faticato a tenere il passo di sempre nuovi focolai. Interventi che spesso espongono gli operatori a rischi estremi, come accaduto a San Cataldo da Alessandro Marchi, caporeparto dei Vigili del Fuoco del comando di Caltanissetta, morto a soli 59 anni e prossimo alla pensione per un malore, mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento. Stamattina anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è unito al cordoglio di numerosi esponenti delle istituzioni. E monta la rabbia dei sindacati di categoria. Tra le priorità, svecchiare l'organico, il più vecchio d'Italia, e puntare sulla prevenzione.
1: Potremmo avere anche centinaia, qualora fosse possibile, ma non lo è, centinaia di mezzi aerei e migliaia di uomini, ma di fronte a centinaia e centinaia di roghi applicati dolosamente o colposamente c'è poco da fare. Occorre presidiare il territorio, specialmente, soprattutto nei giorni di allerta rossa.
20: L'unica speranza resta il calo di temperature delle prossime ore, che si spera porti con sé anche un minore rischio di incendi. Oggi la Protezione Civile prevede l'allerta arancione.
0: Incendi anche in Francia, in fiamme una vasta area del sud-ovest del paese a forte vocazione turistica, quasi 9.000 persone evacuate. Da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
21: Mai così tanti gli incendi in Francia, con la situazione peggiorata nelle ultime ore, in particolare nel dipartimento della Gironda di fronte all'Oceano Atlantico. I forti venti, uniti alle temperature elevate, hanno convinto le autorità a evacuare 10.000 persone nella notte. Mi hanno detto di preparare un sacco con le cose essenziali e di tenermi pronto a partire se il vento avesse cambiato direzione, spiega Philippe, residente nel comune di Le Porges, nel cuore della Gironda. In una delle aree più belle della Francia, molti sono i turisti che devono lasciare i campeggi dove avevano iniziato le vacanze. A titolo di prevenzione e di sicurezza, oggi evacueremo altre 8.000 persone, fa sapere Sophie Brocat della prefettura della regione. La siccità, dopo le ondate di calore delle ultime settimane, rende difficile la situazione anche in Spagna. Un incendio a 70 km da Madrid è stato circoscritto, ma resta difficile la situazione a sud della capitale, dove è stata colpita una foresta da sempre riserva ecologica del paese.
0: Un gruppo internazionale di astronomi ha individuato per la prima volta una luna fuori dal Sistema Solare, ma le sue caratteristiche sono sorprendenti. Andrea Bettini.
22: Più lo studiamo, più l'universo sembra divertirsi nel regalarci nuove sorprese. L'ultima, in ordine di tempo, riguarda la prima osservazione di una luna fuori dal Sistema Solare, un oggetto che curiosamente non orbita però intorno a un pianeta. L'ha individuata dal Cile il Very Large Telescope dello European Southern Observatory. Questa esoluna si trova a 73 anni luce da noi in un sistema chiamato CD35-2722 ed è enorme. Ha dimensioni paragonabili a Giove e gira intorno a una nana bruna, un oggetto troppo massiccio per essere considerato un pianeta, ma troppo piccolo per essere una stella. E questa nana bruna, a sua volta, orbita intorno a una stella vera e propria. Insomma, uno scenario sorprendente, con un oggetto grande quanto un grosso pianeta, una quasi stella e una stella a tutti gli effetti. Con buona pace per le tradizionali definizioni di luna e pianeta. Là fuori, evidentemente, è tutto molto più sfumato di quanto pensassimo. Alla ricerca pubblicata su Nature hanno partecipato anche degli astronomi italiani dell'INAF. Gli studi proseguiranno e fra qualche anno potranno avvalersi di strumenti ancora più potenti come ILT, il telescopio più grande del mondo in costruzione proprio in Cile a una ventina di chilometri dal Very Large Telescope.
0: Ed ora la mostra del cinema, 5 i titoli italiani in concorso, tra i quali Succederà questa notte, il film che segna il ritorno a Venezia di Nanni Moretti dopo 37 anni. L'inviata Laura Squillaci e poi Lina La Regia.
2: Nanni Moretti mancava dal concorso da 45 anni, per la precisione, perché era il 1981 quando portò al Lido Sogni d'Oro e vinse tra l'altro il Leone d'Argento. Poi ci tornò, come dicevi, nel 1989 con Palombella Rossa, ma sempre fuori competizione. Quindi la notizia del suo ritorno alla Mostra del Cinema di Venezia è stata la notizia ovviamente accolta con più entusiasmo in questa giornata di presentazione dei film che vedremo dal 2 al 12 settembre al Lido. Nanni Moretti dunque con Succederà questa notte, protagonista Louis Garrel insieme a Jasmine Trinca, ma sono 5 i film italiani in concorso in tutto in questa 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis con Vanessa Scalera, appunto Succederà questa notte di Nanni Moretti, di Ico Chamber di Andrea Pallauro e L'estranea di Paolo Strippoli. Ci saranno un po' film che guarderanno al reale. Alberto Barbera ha detto una cosa molto interessante oggi, ha detto: i film sono gli hashtag della nostra realtà, quindi davvero tanti film che raccontano il nostro presente, il nostro passato, le famiglie, l'adolescenza. E poi anche il presidente Buttafuoco ha voluto sottolineare come Venezia debba essere uno spazio di libertà, non facciamo politica, facciamo cultura, ha detto tornando anche sulla polemica per il taglio dei fondi alla Biennale da parte dell'Unione Europea. Per quanto riguarda gli italiani non finisce qui, perché fuori concorso abbiamo due pezzi da 90, stiamo parlando di Mario Martone con Scherzetto tratto dal romanzo di Domenico Starnone e poi ad esempio tra gli altri Luca Guadagnino che porterà un documentario di ben 7 ore che si intitola Joie de vivre e che racconta Bernardo Bertolucci. Ma poi c'è un'altra notizia davvero importante, perché fuori concorso verrà presentato il documentario Don't Look Back in Anger. Questo significa che gli Oasis molto probabilmente saranno a Venezia, così ha promesso Alberto Barbera dopo la reunion che ha fatto un successo clamoroso dei due fratelli Gallagher. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
3: Solo in poltrone sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come Coltaro, con schienali regolabili a 749 euro. Via Rovere, con penisola e letto scorrevole a 799 euro. Renazzo, con penisola e relax elettrico a 899 euro. Amola, con sedute scorrevoli a 999 euro. E Calendasco, con poggiatesta regolabili a 1249 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
23: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.
24: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
25: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
26: :33, ben ritrovati in diretta Rai News 24. Non si placano le proteste degli studenti in India contro gli scandali e la fuga di notizie sugli esami universitari. Il movimento dei cockroach continua a riempire le piazze, il premier Modi promette una stretta anticorruzione. Ce ne parla Katia Cerratti.
15: Nulla è più importante del benessere dei nostri giovani. Il primo ministro indiano Narendra Modi corre ai ripari in un post su X, tenta di placare l'ondata di rabbia che sta scuotendo il paese da oltre un mese e che ha visto migliaia di studenti scendere in piazza per protestare contro la fuga di notizie sugli esami d'ammissione per l'università e i posti pubblici. Modi promette ora l'istituzione di tribunali speciali rapidi per infliggere punizioni severe a chiunque metta a rischio il futuro degli studenti, ma potrebbe non bastare. Il movimento di Cockroach Janta Party, letteralmente Partito Popolare degli Scarafaggi, nato in India dai giovani della generazione Z, dopo che il presidente della Corte Suprema indiana aveva paragonato i disoccupati che criticano il sistema a degli scarafaggi, si sta dimostrando infatti una vera e propria spina nel fianco per Modi. Un insulto che i giovani hanno trasformato nel loro punto di forza, dando vita a un vero movimento capace di riempire le piazze per denunciare la disoccupazione e la mancanza di futuro, con crescenti feroci critiche allo stesso Modi. In migliaia a Nuova Delhi e in altre città chiedono a gran voce le dimissioni immediate del ministro dell'istruzione Dharmendra Pradhan, oltre a riforme profonde del sistema di selezione per l'ammissione agli esami. Proteste che hanno inevitabilmente acceso lo scontro politico. Un duro attacco arriva dal leader dell'opposizione Rahul Gandhi, arrestato e subito rilasciato durante le manifestazioni. Gandhi accusa il primo ministro di essere il principale responsabile del degrado del sistema educativo e di voler proteggere i propri ministri. Sulla stessa linea si sono schierati altri esponenti dell'opposizione che considerano la creazione dei nuovi tribunali un semplice diversivo per punire piccoli criminali ed evitare invece che le indagini coinvolgano i vertici delle istituzioni.
26: E ora in Francia un nuovo giallo legato al caso Epstein scuote il paese. È stato trovato morto nella sua casa vicino a Parigi Daniel Siad, accusato di reclutare modelle per il finanziere americano, amico dei potenti, trovato morto suicida in carcere nel 2019. Sentiamo il nostro corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
21: Al dossier francese del caso Epstein si aggiunge ora un nuovo drammatico episodio. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per conto del finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta di Nanterre, vicino Parigi. Il 69enne di cittadinanza franco-svedese era sospettato da tempo di avere procurato giovani ragazze per Epstein. La sua morte sarebbe stata causata da un arresto cardiaco, ma la procura di Nanterre continua a indagare, anche perché Siad era accusato di diversi reati, tra cui stupro e tratta di esseri umani. Il suo nome compare più di 1000 volte negli Epstein Files, anche se lui si era sempre dichiarato innocente. A denunciare Siad, un gruppo di donne, tra cui una ex modella svedese, che ha raccontato la trafila del suo reclutamento. Secondo alcuni, Siad stava per essere arrestato, mentre la sua morte, che rischia di limitare l'inchiesta, si aggiunge a quella dell'agente del mondo della moda Jean-Luc Brunel, ritenuto anch'egli vicino a Epstein, morto suicida in cella nel 2022, 3 anni dopo il suicidio, sempre in carcere, del pedofilo statunitense.
26: Oggi Edoardo Bennato compie 80 anni e va avanti con il suo tour estivo. Fausto Pellegrini l'ha incontrato in occasione della mostra di suoi quadri a Palazzo delle Esposizioni a Roma. Allora ecco il faccia a faccia, che in realtà è un viaggio tra musica, pittura e architettura.

0: una mostra di quadri, un tour bello e pronto, musica, poesia, arte, pittura che si parlano fra di loro, con una parola chiave che è, siccome tu mi sei abituato a mettere gli aggettivi lunghi, complementarizzazione. E questa è la parola chiave che fa capire come tutto si tiene.
1: Sì, è cominciato dalla prima ora, in occasione della pubblicazione dell'album La Torre di Babele, ti ricordi? Allora la copertina mi serviva per esplicare il simbolo biblico. In effetti l'album La Torre di Babele è un concept album. I concept album avevano questa caratteristica, che tutti i brani parlavano di un dato argomento, in quel caso la guerra. La Torre di Babele rappresenta proprio l'immagine della famiglia umana che perversamente continua a fare la guerra. E in quell'occasione mi è costata più fatica fare la copertina che i 12 brani dell'album, perché comunque la facevo, poi a un certo punto volevo che fosse una sorta di scatto fotografico della umanità che continua a fare la guerra nel corso dei millenni. Infatti in basso a sinistra c'è uno con la clava in mano, cioè un uomo della preistoria, e poi man mano che si va verso destra e che si va verso l'alto, le armi diventano sempre più sofisticate. Insomma, è un'immagine della famiglia umana che continua a fare la guerra. La regalai a Papa Francesco, fortissimo. Lui mi disse: è bello, ma cosa vuoi rappresentare? E gli disse: Santità, è una sorta di scatto fotografico dell'umanità che fa la guerra. Ah, dopo me la vado a studiare.

E comunque sì, questa complementarizzazione tra le arti grafiche, la pittura e la musica è iniziata dalla prima ora. In occasione della pubblicazione dell'album Fronti a Salpare, ho fatto questa mostra in cammino, perché è il cammino della famiglia umana nel corso dei millenni. E perché è importante? Perché comunque serve a farci capire, ammesso che ce ne fosse bisogno, che su questo pianeta non ci sono diverse razze, ma un'unica razza, la razza umana, che si è apparentemente diversificata nel corso del lentissimo cammino migratorio degli ultimi 30.000-40.000 anni. E serve affermare con cognizione di causa che su questo pianeta non ci sono diverse razze e tutti gli esseri umani, a dispetto del colore della pelle, hanno le stesse potenzialità fisiche e morali.

0: Ritorniamo un momento ai razzi, perché secondo me è molto bella quella storia di tua mamma al razzo che sta in cima alla Torre di Babele. Sì. Perché quella è molto bella la storia, perché tua mamma non voleva che tu la chiudessi in maniera troppo
1: pessimista.
0: No?
1: Sì, sì, ma è fondamentale. Qualunque tipo di espressione artistica, letteratura, cinema, musica, ha l'obiettivo di essere, di dare propositività. Non puoi permettere di essere pessimista. Devi dare buone vibrazioni e cariche energetiche e propositività agli altri, anche a te stesso, implicitamente. E mia madre a un certo punto mi ha detto, senti, sì, è bello sto disegno, esplica il simbolo biblico, gli umani che nella loro presunzione, arroganza, supponenza avevano sfidare la natura e arrivare in cielo, Dio li punì, confuse le loro lingue, non si capivano più null'altro, quello che succede adesso. Ed era bella come idea, però a un certo punto mia madre disse sì, però tu un pizzico di speranza e di proposità devi metterlo nel quadro. E quindi alla fine del quadro c'era questo ragazzo che si presuppone arrivi in una galassia in cui hanno scoperto che la guerra non serve a niente.
2: Cosa serve la guerra?

0: Nel breve giro di una risposta tu mi hai dato già due insegnamenti che ti ha dato tua mamma. Nel senso, il primo è quella torre di Babele, così facciamo un rapidissimo ritorno indietro, c'ha un unico elemento di speranza, che sono dei razzetti che stanno sopra, che te li ha fatti mettere mamma.
1: Ma io devo tutto a mia madre. Cioè anche il fatto che eravamo bambini e nel periodo estivo le scuole erano chiuse e quindi lei, in nome della sacrosanta teoria per cui l'ozio è padre di tutti i vizi, cercò di tenerci impegnati e cercava un maestro di lingue.

0: Ed è stato fondamentale perché arrivare in un altro continente a 12 anni ti dà una serie di indicazioni che magari in quel momento cioè non capisci, però per esempio noi quando arrivavamo al porto di La Guaira in Venezuela, poi c'era, per arrivare a Caracas c'era un'autostrada e io le autostrade allora non le avevo mai viste. Voglio dire che il fatto di essere stato nel 1971 in Cile e anche nel 72, nel 73, mi ha dato la possibilità di capire quello che succedeva in Cile e perché succedeva. Abbiamo conosciuto Allende, così come nell'84 abbiamo conosciuto Fidel, grazie a Gianni Minà. Poi da allora ci sono tornato tante volte a Cuba. Addirittura il video di una canzone in spagnolo, Se tratta dell'amor. E poi ultimamente ho fatto una canzone per Cuba. È chiaro che nelle canzoni tu devi fare soprattutto poesia. Quindi è una mia... sono parole di affetto per Cuba, per i cubani. Perché comunque negli anni passati a Cuba ho accumulato energia, carica. Una volta mi trovavo in un posto enorme, una discoteca enorme. A un certo punto si avvicinò un signore, uno tossudato, anziano. E Edoardo, come sta? E io non l'avevo riconosciuto. A un certo punto c'era un ragazzo napoletano che disse: Edoardo, io papà e il padre di Maradona. Cioè, era un periodo in cui Diego stava da Fidel, c'era anche il padre. Tanti episodi divertenti di Cuba. Un'isola bellissima, ma tutti i Caraibi sono belli. Io da ragazzino appunto arrivai a Guadalupe, Martinique, Barbados, Trinidad e scoprì tutto quello che c'era al di là dell'oceano. E grazie alla musica sono stato per esempio in Cina. Girare è fondamentale. Ho accumulato più dati, informazioni e parametri girando per il mondo che nelle aule dell'università.
1: Per cui attenti ai dotti, ai medici, ai sapienti.

0: dibattito sia aperto, parleranno tutti quanti, tutti medici e sapienti, tutti intorno al capezzale di un malato molto grave. Anzi, già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto.
1: Le copertine dei tuoi dischi sono sempre state finestre sul mondo, sia per guardarlo il mondo, sia per farlo entrare dentro, no? Perché sono sempre state concepite, disegnate, volute per raccontare, per far uscire fuori questo disco. Penso a Io che non sono l'imperatore, dove c'hai il disegno e lo schema della metropolitana di Napoli. Penso ai Buoni e ai Cattivi, che comunque ci parla. Penso a un sacco di copertine. Ecco, hai continuato a fare questo, perché adesso pittura e musica continuano a parlarsi qui.
2: Sì, ma tutto questo non è uno sfoggio di arte pittorica, è proprio l'esigenza di esplicare quello che dicono i testi delle canzoni. Cioè, c'è questa complementarità costante tra l'urbanista, il sociologo, l'architetto e il pazzaglione, il saltimbanco, il cantante. Il cantante, il pazzaglione, utilizza il sociologo per dare un senso ai suoi testi. E il sociologo, l'urbanista, utilizza il pazzaglione per promuovere le proprie idee, perché si presuppone che i dischi vadano in vetrina, una volta andavano in vetrina. Insomma, è nata questa complementarità.
0: Tu sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità. Tu non sei come i mortali, a te non è concesso parlare. Tu sei un cantautore. Tu sei una meretta, tu non accetti compromessi. Tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare.

0: E a proposito della complementarietà, c'è questa idea della latitudine che in qualche modo ti serve da modo per leggerlo questo mondo.
1: Sì.
0: No? E che mondo leggi? Che cosa significa leggerlo dal punto di vista della latitudine e della longitudine, non del sud, nord, est, sud, ovest?
1: Guarda, io parlo sempre da un esempio, e cioè dall'attrazione terrestre, che è una forza fondamentale. Per cui noi umani abbiamo redatto un codice che si chiama scienza delle costruzioni, che io purtroppo ho dovuto studiare con scarsi risultati. Comunque la scienza delle costruzioni parte da un presupposto, da un parametro, l'attrazione terrestre. È stato elaborato questo codice, per cui in questo momento, mentre io e te stiamo parlando, architetti, ingegneri, geometri del Nord Corea costruiscono in base allo stesso codice dei loro colleghi del Sud Corea. Ingegneri, architetti statunitensi costruiscono in base allo stesso codice dei loro colleghi cinesi. Urbanisti, architetti, ingegneri israeliani costruiscono in base allo stesso codice dei loro colleghi palestinesi. Insomma, per quanto riguarda costruire qualunque struttura sul pianeta, un grattacielo, un ponte, qualunque struttura, non ci sono più dubbi, non ci sono più equivoci, non ci sono più contrasti, non ci sono più guerre. Quindi noi dovremmo cercare, disperatamente, anche perché il tempo stringe, di individuare dei parametri che ci confortino a creare un presupposto per risolvere gli altri problemi etici, morali, religiosi, razziali.

0: E a proposito di linguaggi universali e di codici, la musica è un altro di questi codici che si scrive ovunque nello stesso modo. Anche la musica può essere un veicolo per fare quello che tu dici, per parlarsi tutti quanti, per evitare che nascano controversie che ci portano e fanno rotolare il mondo verso un qualcosa di indefinito e di brutto, no?
1: Sì, ma infatti io alla Sapienza a Roma sono stato nel mese di ottobre del 2023 a fare, in base a questo libro, una sorta di lectio magistralis sulle latitudini, sul codice latitudinale. Però poi ci sono tornato nel maggio del 2024 nell'Aula Magna per un concerto. È chiaro che il concerto è stato più incisivo e coinvolgente, perché, come dici tu, la musica ha questa carica, la musica è questo, la musica serve, ma anche qualunque tipo di espressione artistica, a dare carica energetica e propositività agli altri.
2: Fantasia, macchina eccezionale che ci porta dove non si può andare, anche 20.000 leghe sotto il mare. Fantasia, fantastica avventura per mangiare più in alto della sera.

0: hai deciso di iniziare questo tuo nuovo tour sempre con Abbi Dubbi come canzone. Perché? Qual è l'importanza di questa canzone nel mettere insieme tutte le cose che ci siamo detti, secondo te?
1: Ma perché comunque c'è mia figlia Gaia, che già da quando aveva, adesso c'ha 20 anni, ma già da quando aveva 12 anni, dice: papà, tu devi cominciare il concerto sempre con Abbi Dubbi, perché i dubbi sono fondamentali. Al di là delle nostre convinzioni, è fondamentale confrontarsi con gli altri costantemente, perché è soltanto attraverso il confronto costante con gli altri che si riesce a essere propositivi. Per cui Abbi Dubbi è una canzone manifesto, nel senso di coltivate i vostri dubbi.

0: Quando sarò grande, quando sarai grande, che combini, Edoardo?
1: Non lo so, e adesso vediamo. Cerco di darmi da fare. Ho detto un sacco di scemenze comunque.
2: Grazie.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

La morte di Fakir al vaglio degli inquirenti, i video dell'intervento della polizia e le manovre di soccorso. Gli agenti avevano richiesto un'auto medica, ma questa è arrivata dopo oltre un'ora. A Barisardo, Nuoro, un minorenne fermato per l'omicidio di un ventenne che aveva investito sua sorella. A Cagliari, un uomo ha ucciso il fratello e sparato alla propria moglie ferendola. A Manila, nelle Filippine, faccia a faccia tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. Un colloquio riservato, durato circa 35 minuti, Iran e Ucraina, i temi affrontati. 12ª notte di raid americani sull'Iran, Teheran minaccia, non passerà più una goccia di petrolio. A Hormuz colpite due navi, altre due petroliere prese di mira dagli Houthi nel Mar Rosso. Alla Mostra del Cinema di Venezia torna Nanni Moretti con Succederà questa notte. Al Lido arriveranno anche i fratelli Gallagher con un documentario sugli Oasis. Buttafuoco torna sulle polemiche con l'Unione Europea. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia, dice il direttore tecnico Maldini, che aggiunge: oltre a Guardiola abbiamo sentito anche Ancelotti, giusto iniziare con i migliori al mondo. Edizione delle 16, buon pomeriggio da Rai News 24, in primo piano.

0: L'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia. Nuovi video al vaglio degli inquirenti per verificare l'operato degli agenti e dei sanitari. Ci aggiorna in diretta l'inviata Elisa Dossi.
1: Eh sì, ci sono questi nuovi video e partiamo da quelli su cui è guerra tra avvocati, quelli della manovra di rianimazione che viene eseguita mentre Fakir è ancora vivo ma ha braccia e piedi legati e il volto marrone per lo spray. È già in condizioni disperate a quel punto, però lì che cosa si stanno dicendo gli avvocati? Non toccava ai sanitari ma ai poliziotti levarle, dice l'avvocato della famiglia di Fakir, e viceversa risponde l'avvocato degli agenti. Sono i sanitari a dover richiedere eventualmente agli agenti di sciogliere appunto le braccia. Gli agenti avevano chiesto, dice sempre il loro avvocato, due volte l'intervento di un medico, ma dalla centrale è stato detto che l'automedica non era disponibile. Per questo sul posto sono arrivati quattro volontari. Il medico è arrivato dopo un'ora, quando è stato chiamato dai volontari, e ha semplicemente potuto constatare a quel punto il decesso di Fakir. Chiedo alla regia di mostrarvi delle immagini che sono quelle delle bodycam degli agenti, sono quelle insomma di questi dispositivi che loro volontariamente, perché non erano in dotazione, si erano installati e hanno acceso nel momento in cui è cominciato il loro intervento. Intervento che è cominciato una trentina di minuti dopo che avevano osservato Fakir dare in escandescenze. Nel momento in cui si è avvicinato a un'automobile, ha iniziato a dare dei colpi su quest'auto, poi ha abbattuto dei colpi con la testa sul portellone di un garage, ferendosi, e poi si è avvicinato a due persone. Lì avrebbe forse potuto nascere una colluttazione. Ecco, a quel punto sono intervenuti i poliziotti, questo secondo fonti di procura. Si sa qualcosa anche di quanto accaduto a Fakir nelle scorse settimane? A giugno c'erano stati due accessi al pronto soccorso per ansia, nel senso che probabilmente lui lavorava meno, si era visto revocare il permesso di soggiorno, temeva di dover lasciare l'Italia. C'era da parte della sua avvocata una richiesta di protezione speciale, ma al momento non c'era ancora una risposta. E lui stesso, in uno di questi due accessi in pronto soccorso, aveva chiesto di parlare con uno psichiatra, ma non era stato mai preso in carica. Ieri infine sono state perquisite l'abitazione sua, e è stato sentito il suo coinquilino, nonché suo cugino. Sarà l'autopsia, che prenderà il via domani, a dire di più sulle cause della morte. A te.
0: È stato fermato nella notte dai carabinieri di Nuoro un minorenne accusato dell'omicidio di ieri a Barisardo, nella provincia dell'Ogliastra. Da una prima ricostruzione, la vittima avrebbe investito una giovane e da qui una lite con il fratello di lei, sfociata in tragedia. Andiamo da Sara Perria.
2: È in questa strada, davanti al campo sportivo di Barisardo, che ha perso la vita il 19enne Simone Concas, in una dinamica surreale, colpito da dei fendenti di coltello da parte di un minorenne. Entrambi incensurati e provenienti da famiglie definite dagli inquirenti per bene, il 19enne era ossessionato, non corrisposto, da una universitaria di 22 anni. Qui il primo atto della vicenda, un violento litigio. Concas è a bordo della sua Renault Clio, di cui ancora qui si può vedere lo stemma. Dopo averla vista con il fidanzato, l'avrebbe pesantemente insultata e poi investita. Presente il fratellino, che ha inseguito Concas per poi ferirlo mortalmente con un coltello. Che cosa rimane da capire, ed sarà questo il cuore della vicenda, a chi appartenesse, chi andasse in giro con questo coltello? Secondo quanto riferito insieme all'avvocato difensore agli inquirenti dal minorenne, il coltello non apparteneva a lui ma a Concas, l'avrebbe quindi raccolto quasi per legittima difesa, una tesi che non viene però accolta necessariamente dagli inquirenti. Il coltello sarebbe potuto appartenere al fidanzato di lei. A rendere ancora più surreale la vicenda è il fatto che poco più di un anno fa qui a Barisardo ha perso la vita anche Marco Mameli, fra l'altro di Ilbono, residente lì anche il minorenne. Abbiamo quindi cercato di capire qual è l'umore del paese. Sentiamo che cosa hanno detto gli abitanti e poi la linea torna allo studio. Da Barisardo è tutto.
3: Cosa sta succedendo? Che gira troppa gente armata, cioè o coltelli o pistole. E per cui niente, gira molta gente armata. Quello che ha rovinato l'economia locale è stato internet, per cui la gente compra tutto lì, si chiude in casa, rapporti sociali non ce ne sono più.
4: Tutti bravi, una cosa molto brutta, ma non, non saprei.

0: Lo conosceva lei?
1: Sì, sì, lo conoscevo questo ragazzo. Ma...
0: Era un bravo ragazzo?
1: Sì, sì.
2: Rimaniamo in Sardegna, ma nel Cagliaritano, dove un 39enne ha prima tentato di uccidere la moglie e poi ha ammazzato il fratello. L'uomo si è poi consegnato ai carabinieri. Il servizio di Rossella Romano.
3: Tutto si è svolto nelle prime ore del mattino, intorno alle 5.30, all'apertura del bar gestito da Michela Rubio, 47 anni, a Solanas, nel Cagliaritano. Alessandro Pintus, 39 anni, operaio edile, ha esploso un colpo di pistola alla compagna, con la quale un figlio di 18 mesi, ferendola alla testa. Poi è salito in macchina e ha raggiunto l'abitazione del proprio fratello Andrea, di 42 anni, a Margine Rosso, nel comune di Quartu. Qui vicini hanno sentito due spari intorno alle 6. Dopo aver colpito a morte il fratello Andrea, Alessandro Pintus si è presentato dai carabinieri di Quartu dichiarando di aver sparato al fratello e alla propria moglie. Dopo aver confessato, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbero dei contrasti familiari alla base dell'omicidio e del tentato femminicidio, ma resta da capire il movente. Al momento non ci sono elementi per sospettare una relazione clandestina tra il fratello e la moglie.
4: No, noi conoscevamo di vista solamente queste, le persone che abitavano qui, quella signora, i ragazzi, che ogni tanto li vedevamo passare anche in macchina, anche le signore, però sempre buongiorno. Buonasera, tutti tranquillissimi.
5: Non avrei mai pensato che si sono sparati tra di loro, mai. Perché pensavo che erano i bambini che sparavano.
3: Intanto la donna, ricoverata al Brozzo, versa in condizioni disperate. A seguito della ferita alla testa è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. La prognosi è riservata.
2: Il tema della sicurezza resta in primo piano nella politica. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri sui dossier economici. Ci aggiorna Gabriele Martelloni.
6: C'è un Consiglio dei Ministri convocato per le 17.30 che si occuperà anche stavolta anche del tema della sicurezza con un disegno di legge proposto dal Ministro Nordio sull'imputabilità dei minori. Ci viene confermato da Palazzo Chigi che si inserisce questo provvedimento nel filone della sicurezza, del contrasto alla violenza tra i giovani, del fenomeno delle baby gang, questione che era stata affrontata, lo ricordiamo, anche all'interno del disegno di legge varato dall'ultimo Consiglio dei Ministri proprio sulla sicurezza. La Premier, che in questi giorni ha garantito tolleranza zero contro i violenti, lo ha fatto in riferimento al caso di Bologna con il decesso di Fakir, la Presidente del Consiglio che tornava sui disordini che sono seguiti a questa morte a Bologna, Premier che di fatto mantiene questa impostazione sulla sicurezza in un momento in cui resta forte la pressione da destra, in particolare da parte di Vannacci su questo tema, Premier che ha chiarito anche di non volersi alleare al momento con il leader di Futuro Nazionale, un Consiglio dei Ministri che tra l'altro si occuperà anche di lavoro con un decreto legislativo sulle tutele ai rider che affronterà anche il disegno di legge annuale sulla concorrenza che era stato sfilato all'ultimo dal CDM della settimana scorsa e poi un altro decreto che riguarda lo svolgimento dei processi nel Tribunale di Bolzano, una parte della struttura era crollata nei giorni scorsi. Al termine di questo Consiglio dei Ministri che non varerà provvedimenti sull'energia, anche se il tema potrebbe essere affrontato per capire quali misure mettere in campo, soprattutto per il rincaro dei carburanti, ci sarà una conferenza stampa con diversi ministri che interverranno sui provvedimenti che sono sul tavolo di questo CDM. Per il momento è tutto, linea buona.
2: E sui temi della sicurezza e della giustizia continua lo scontro fra maggioranza e opposizione ed è polemica per le chat dell'ex sottosegretario Delmastro negate alla magistratura. Da Montecitorio, Francesco Palese.
7: Buon pomeriggio. Su Bologna la maggioranza si schiera con le forze dell'ordine. Nessuno porti le divise nel fango, dice Salvini, per fare campagna politica. Con la piazza serve prudenza anche secondo Tajani, che vede anche delle responsabilità del sindaco Lepore. Intanto aperture da parte di Fratelli d'Italia sulla possibilità di estendere la legittima difesa. Fratelli d'Italia che sul caso Delmastro parla di sciacallaggio del opposizioni e ribadisce non c'è nulla da nascondere. Intanto la Procura di Roma valuta se sollevare il conflitto di attribuzione eventualmente dopo il pronunciamento dell'Aula il 30 luglio. Ma sulla sicurezza ascoltiamo De Poli.
8: Su
0: Sul caso di Bologna noi ci affidiamo chiaramente alla magistratura, siamo con le forze dell'ordine, non è il caso di fare strumentalizzazioni o polemiche, ma i casi come questi devono venire affidati al sistema sanitario nazionale.
7: Difende il sindaco di Bologna il Partito Democratico, fa solo gli interessi della città e invece la destra che ha fallito sulla sicurezza, opposizioni ancora all'attacco sul caso del Mastro, negare l'accesso alle chat è un regalo alla mafia, Meloni non ti nascondere, tira fuori le chat, attacca Conte che aggiunge la destra vuole il Far West a settembre, il piano per mandarla a casa, sulla stessa linea anche Verdi e Sinistra che sull'Epore afferma ha fatto solo gli interessi della città e ha fatto bene a chiamare la città in piazza. Ma ascoltiamo Faraone di Italia Viva sul caso del Mastro e poi linea allo studio.
8: Italia è un partito schizofrenico perché mentre manda in Parlamento una proposta per l'utilizzo facilitato delle intercettazioni per i magistrati, contestualmente impedisce ai magistrati di utilizzare le intercettazioni per il loro compagno di partito.
2: La guerra in Ucraina con l'ovest del paese, l'area di Odessa sotto intensi bombardamenti, torna a muoversi però anche la diplomazia. Andiamo dall'inviata Emma Farnè.
9: Che fa facciata sul fiume Dnipro, sul Mar Nero, lì in fondo, su quella striscia di terra ci sono i russi, si può stare pochissimo, qua è molto pericoloso, ci consigliano anche di coprire le scritte sui nostri giubbetti antiproiettile per non farci riconoscere. Il parco giochi, la chiesa, è tutto disabitato qua, metà della popolazione ha lasciato la cittadina costantemente sorvolata dai droni. In questa zona, ma in realtà in tutta la zona di Odessa e sul Mar Nero ci sono costanti bombardamenti con gli Shahed anche la notte scorsa, tanto che il ministro degli esteri Sibia ha fatto urgente appello al Consiglio di sicurezza dell'ONU per una riunione urgente. L'esportazione del grano durante la stagione del raccolto è fortemente a rischio. Detto in tutto questo, si spera in uno sviluppo per la pace in Ucraina dopo l'incontro con Lavrov e Rubio a Manila. Zelensky ha detto: ho parlato con Witkoff e Kushner per progressi verso la pace. Con Alessandro Cifariello, a voi.
2: Papa Leone valuta un possibile viaggio a Kiev dopo l'invito rivoltogli dalle autorità della popolazione ucraina. Lo assicura l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e numero due della diplomazia vaticana. Al termine della sua missione nel paese vittima del conflitto, quasi tutti quelli che ho incontrato me lo hanno chiesto, ha raccontato Monsignor Gallagher ai media vaticani. La mia risposta è molto semplice, il Santo Padre prende molto seriamente questo invito, da parte nostra studieremo le condizioni per individuare tempi e modalità che siano il più possibile fruttuose per l'Ucraina e per la pace nel mondo. E il conflitto in Ucraina è stato uno dei temi sul tavolo dell'incontro al vertice ASEAN delle Filippine tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Il Cremlino intanto parla di una possibile nuova visita di Kushner e Witkoff. Da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
10: Partiamo dal campo, intanto sono 480 i droni ucraini che le forze russe hanno abbattuto in queste ultime 24 ore, in particolare nella città di Voronezh, presi di mira condomini residenziali, è morto un bambino, ma gli attacchi ucraini si concentrano sempre di più sulle raffinerie di petrolio russe e sugli stabilimenti della Wildberries, il colosso del commercio online della Russia, per colpire proprio l'economia russa. Intanto al vertice dell'ASEAN a Manila, Rubio, il segretario di Stato americano, ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov. Rubio ha detto che l'America è pronta a facilitare la pace, ma servono delle nuove proposte. Lavrov dice che la Russia è pronta a una soluzione negoziale, ma bisogna anche tenere conto di quella che è la situazione sul campo e degli accordi raggiunti ad Anchorage lo scorso anno. Lavrov giudica inaccettabile il fatto che l'Occidente fornisca delle armi a Kiev. Il Cremlino conferma che i rapporti con gli Stati Uniti vanno avanti, presto torneranno a Mosca gli inviati di Trump, ma questo non vuol dire che si avvicini a una soluzione del conflitto. Linea voi.
2: A Bruxelles il via libera, dopo giorni di trattative, al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. L'inviato Antonio Di Bartolomeo.
11: Sì, questa mattina gli Stati membri hanno dunque trovato un accordo sul nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia, il 21esimo da quando ha invaso su larga scala l'Ucraina nel 2022. Un negoziato difficile, durato diverse settimane, il cui termine è stato rinviato più volte. Ieri quello che sembrava essere l'ultimo tentativo non ha avuto successo, ma l'intesa era vicina. Stamattina dunque un nuovo incontro tra gli ambasciatori e la firma dell'accordo. L'annuncio è stato dato per prima dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Le nostre sanzioni continuano a indebolire le basi economiche dello sforzo bellico russo, ha affermato. Von der Leyen ha annunciato l'aggiunta di altre 32 banche russe alla lista delle entità soggette al divieto di transazioni. Inoltre il congelamento per un anno del tetto al prezzo di acquisto del petrolio russo a $44 al barile, ben al di sotto del prezzo di mercato. Senza un'intesa in questo senso, il limite massimo di acquisto del greggio russo sarebbe schizzato in alto, aumentando gli introiti di Mosca. Il principale ostacolo all'accordo finale, secondo quanto emerso dalle indiscrezioni, è stato l'atteggiamento della Grecia, che spingeva per escludere dal pacchetto di sanzioni il divieto per le navi europee di trasportare gas russo verso paesi terzi. Il governo greco si è fatto portatore delle istanze degli armatori e la spuntata di armatori che sostenevano che questa misura avrebbe semplicemente favorito i concorrenti extraeuropei. La linea a voi.
2: Sirene di allarme, raid ormai senza soluzione di continuità nel Golfo Persico. L'amministrazione americana non sembra per ora intenzionata a passi indietro e da questa mattina sulla crisi gli interventi del segretario di Stato americano Rubio. In diretta il corrispondente da New York Marco Valerio Loprete.
12: Sì, il presidente degli Stati Uniti Trump ha avvertito anche gli Houthi in Yemen, ha detto se attaccheranno di nuovo navi nell'area, come è successo ieri con delle navi saudite, riterremo noi Stati Uniti responsabile l'Iran e dunque ne conseguirà una dura punizione, scrive Trump, per Teheran e per gli Houthi stessi, da cui sono deluso. Il presidente americano ieri aveva ribadito: noi come Stati Uniti non abbiamo bisogno dello stretto di Hormuz, ma ce ne dobbiamo occupare perché l'Iran non può dotarsi dell'arma atomica, lo ha detto durante un comizio, lo vediamo. Intanto il segretario di Stato Rubio, dopo che il governo iraniano ha definito la propria politica di difesa come occhio per occhio, ha spiegato che quella di Trump nei confronti dell'Iran sarà d'ora in poi una politica testa per occhio. Ma in Medio Oriente continuano a essere utilizzate anche le leve della diplomazia. La Casa Bianca ha siglato un'intesa trentennale con l'Arabia Saudita per sviluppare il nucleare civile attraverso le aziende americane. L'Arabia Saudita è un paese in rapporti tesissimi con l'Iran e oggi Trump aggiunge che questo accordo non prevede l'arricchimento dell'uranio a Riyadh e aggiunge che è condizionato strettamente all'adesione dell'Arabia Saudita agli accordi di Abramo, cioè anche al riconoscimento dello Stato di Israele. Linea a voi.
2: La risposta di Teheran: se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture non passerà più una goccia di petrolio, minacciano i Pasdaran che continuano ad attaccare navi e obiettivi nei paesi vicini. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
13: Sì, buongiorno. La guerra si estende anche allo stretto di Bab el Mandeb, che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano, e che rischia di essere bloccato. Gli Houthi, le milizie sciite dello Yemen alleate della Repubblica Islamica, hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso, una è in fiamme, e minacciano di creare un punto di strozzatura nel corridoio di Bab el Mandeb che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione anche nello stretto di Hormuz, un nuovo fronte in fiamme che colpisca gli equilibri economici mondiali. È una mossa tattica dell'Iran che punta a ottenere una posizione di vantaggio. Sono milioni i barili al giorno di greggio saudita che sono diretti al porto di Yanbu, proprio sul Mar Rosso, per evitare le acque di Hormuz. Intanto sul versante iraniano i Pasdaran colpiscono installazioni militari statunitensi in Giordania, suonano le sirene anche in Bahrain e in Kuwait. Teheran afferma che tre petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud di Hormuz sono state fermate. I guardiani della rivoluzione ribadiscono che se gli Stati Uniti attaccheranno infrastrutture energetiche e civili, Teheran continuerà a reagire duramente. Linea a Roma.
2: In Libano è terminato il dispiegamento dell'esercito regolare nelle aree pilota da cui è previsto il ritiro israeliano e c'è attesa per il nuovo round dei negoziati il 4 agosto a Roma. In diretta da Beirut l'inviato Nello Rega.
14: Buon pomeriggio da Beirut, situazione sempre molto difficile e tesa nel sud del paese dove continuano i raid da parte di Israele contro obiettivi di Hezbollah, o meglio quello che rimane dei miliziani filo iraniani. Diverse esplosioni sono state avvertite nel distretto di Nabatieh, quindi siamo nel centro-sud del Libano e nel distretto di Tiro. È stato colpito anche e ucciso un miliziano di Hezbollah vicino Mansouri con un drone che ha sganciato una bomba sull'auto sulla quale viaggiava. Situazione, dicevo, molto tesa anche perché Israele non ha ritirato le sue truppe dal sud del Libano, ma anzi rimane, perché Tel Aviv ha ribadito: non ce ne andremo da qui fino a quando non avremo smantellato la rete militare di Hezbollah. Dall'altra parte i filo iraniani dicono: dobbiamo portare a termine il ritiro di Israele e noi non consegneremo le armi. Quindi potete immaginare uno stallo su tutta la linea, mentre il Presidente della Repubblica Libanese, forte di quanto ha incassato nell'incontro nella Casa Bianca con Trump, sta inviando soldati nel sud del Libano che sono già operativi in una delle due zone pilota dove oggi si è recato anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa per portare il sostegno, la solidarietà del governo. Ieri vi era stato il Premier Salah. Situazione molto difficile, in tutto questo va avanti il lavoro dei caschi blu, sono oltre 8.000 per una cinquantina di stati, 1.100 quelli italiani, e si parla ancora con grande insistenza della possibilità che possano essere gli italiani a monitorare le due zone pilota, ma questo lo vedremo se succederà nelle prossime settimane. Linea e microfono possono tornare a voi a Roma.
2: La Banca Centrale Europea lascia i tassi invariati ma avverte la crescita è modesta e i rischi di inflazione sono al rialzo. L'impatto provocato dallo shock energetico deve ancora farsi sentire appieno, dice Lagarde. Ascoltiamo la Presidente della BCE.
15: L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno. Seguiamo pertanto con attenzione l'intensità e la durata dello shock, nonché i suoi effetti indiretti e di secondo impatto. Siamo impegnati a definire la politica monetaria in modo da assicurare che l'inflazione si stabilizzi sull'obiettivo del 2% a medio termine. Con la decisione odierna restiamo in una posizione favorevole per affrontare l'incertezza causata dal conflitto. Per definire l'orientamento di politica monetaria adeguato, seguiremo un approccio guidato dai dati con decisioni adottate di riunione in riunione.
2: Su quanto detto da Lagarde in conferenza stampa, ci dice di più da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
16: Sì, la decisione di lasciare i tassi invariati è stata unanime, ha riferito Lagarde, che però ha aggiunto che alcuni governatori avevano preso in considerazione l'idea di aumentare i tassi proprio in considerazione delle ultime fiammate dei prezzi dell'energia. I dati su cui si sono confrontati oggi i governatori riguardano infatti giugno, mostrano una regressione dell'inflazione dal 3,2 di maggio al 2,8 di giugno, ma non tengono conto di quanto successo dopo la ripresa del conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran, e manca anche una possibile valutazione delle conseguenze di un eventuale blocco del Mar Rosso. Tra due mesi la prossima riunione si terrà a settembre, avremo un quadro più completo, ha aggiunto Lagarde, che non si è voluta sbilanciare sull'orientamento del board. Lo scenario più favorevole elaborato dalla BCE sugli effetti del conflitto in Medio Oriente appare attualmente piuttosto improbabile, queste però le sue parole. La situazione può tuttavia cambiare molto rapidamente, come si è visto dopo la firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran, e quindi è difficile fare previsioni. Lagarde ha aggiunto anche un altro elemento di incertezza, è quello che riguarda i cambiamenti climatici e gli eventi meteorologici estremi che rischiano di far schizzare ulteriormente i prezzi alimentari. La Presidente si è detta invece soddisfatta per il voto favorevole del Parlamento europeo sull'euro digitale e ha poi ringraziato la Banca d'Italia per il suo ruolo nello sviluppo dei pagamenti istantanei che verranno introdotti nei Balcani occidentali, per la precisione in Bosnia Erzegovina e in Montenegro. Infine è stato chiesto conto delle illazioni su un suo probabile abbandono anticipato della presidenza della BCE, ma Lagarde ha risposto: un comandante non abbandona la nave in tempesta, quindi non vi libererete di me fino al 2027. A voi.
2: Continuiamo con i temi economici, ovviamente l'evolversi della situazione in Medio Oriente influenza vari aspetti dell'economia, ad esempio il Brent, parliamo di petrolio, corre sopra i $100 la prima volta da maggio, e poi c'è l'attacco di due petroliere nel Mar Rosso. Tutto questo spinge le quotazioni del petrolio ai massimi da maggio, in calo le borse. Allora, ci dice più di più da Milano Federico Simonelli.
17: Sì, oggi gli occhi sono puntati naturalmente sulle materie prime energetiche, oltre che sulla BCE, che come atteso non ha mosso i tassi, perché è un'altra giornata di prezzi in deciso aumento. Il Brent europeo ha toccato i $100 al barile, poi è risceso leggermente, in questo momento a 99,7, quasi più 20% nel giro di una settimana, più 6% rispetto a ieri, ai massimi, lo dicevate, da inizio maggio, proprio per via dell'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente. I mercati cominciano a apprezzare il fatto, a incorporare il fatto che possa venire chiuso anche lo stretto di Bab el-Mandeb, e corre anche il prezzo del gas alla borsa di Amsterdam, siamo vicini ai 62 euro al megawattora. Le borse vanno nettamente al ribasso, di conseguenza Milano perde il 2-3% quando manca un'ora alla chiusura. Male anche Francoforte e Parigi, le regge in qualche modo, anche se comunque in rosso Londra. Ad appesantire la situazione è anche l'apertura negativa di Wall Street, dove proseguono le trimestrali. A Milano bene solo una manciata di titoli, fra cui gli energetici, malissimo STM, che cede il 15%. Linea a voi.
2: E i prezzi dei carburanti salgono ancora e si avvicinano al massimo storico. La benzina al self arriva a 1,96 euro al litro, mentre il gasolio segna 2,14. Per proteggere il bilancio familiare, gli italiani guardano a nuove fonti di energia e chiedono una regia europea. Questo dice un'indagine Censis Confcooperative. Paolo Mancinetti.
18: Gli effetti della crisi geopolitica e dell'aumento delle quotazioni di petrolio e gas si materializzano nelle tasche dei cittadini, a cominciare dal prezzo dei carburanti, ancora in rialzo, come comunica il Ministero del Made in Italy. La benzina al self raggiunge un prezzo medio di circa 1,96 euro al litro, mentre il gasolio sale a 2,14. In un solo giorno salgono rispettivamente dello 0,4 e dello 0,8%. Di fronte a questi rincari quotidiani e con una spesa per energia e trasporti che attualmente sfiora i 4.000 euro annui, come rileva l'ultimo focus Censis Confcooperative, i cittadini cercano soluzioni concrete in nome del pragmatismo e delle soluzioni pratiche. Più di una famiglia su due, si legge nel rapporto, chiede di avere il nucleare di nuova generazione. La metà è pronta a riaprire le porte al gas di Mosca. L'ambiente resta un valore per 8 famiglie su 10, ma quando tocca il portafoglio la metà si tira indietro, la priorità è il bilancio familiare. In tanta incertezza gli italiani si aggrappano all'Europa. Il 77% dei nostri concittadini chiede all'Unione di correggere il tiro sulle politiche ambientali, senza però abbandonarle. 6 su 10 vorrebbero una politica energetica europea comune che sia in grado di dare più stabilità rispetto a quelle nazionali.
2: E siamo al calcio. Oggi a Milano l'assemblea dei club di Serie A, c'era anche il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo. Alla fine conferenza stampa dei tre, Malagò ha ribadito di avere un progetto che va oltre il CT della Nazionale. Maldini ha sottolineato di non avere fretta e di aver sondato la disponibilità anche di Carlo Ancelotti. Ascoltiamo le voci di Malagò e Maldini.
19: Ho usato questa parola, condivisione totale, con loro due. Detto in pratica, loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro, proprio perché c'è un discorso che riguarda, io dico, i prossimi 6 anni. Paolo in conferenza nel Lega ha parlato di 8-10, e cioè noi dobbiamo ricostruire tutto un percorso che parte ovviamente dalla base. Dico 6 anni perché il traguardo appunto è è l'europeo che abbiamo in casa. Il mio mandato dura relativamente poco per questa legislatura, spero di avere la fiducia di essere confermato per il prossimo quadriennio, sul quale noi dobbiamo recuperare questo gap che è evidente sotto gli occhi di tutti.
20: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo, di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta. Ad oggi non possiamo sinceramente dare notizie su quello che sta succedendo, avete individuato quello che potrebbe essere, no, uno dei nostri obiettivi. Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep, e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo.
2: La mostra del cinema di Venezia, 5 film italiani in concorso, fra i quali il nuovo lavoro di Nanni Moretti che torna dopo 37 anni. Sentiamo il senso di questa edizione della mostra del cinema nelle parole del direttore Alberto Barbera al microfono di Laura Squillaci.
21: I film sono gli hashtag della nostra vita, questo vedremo alla mostra.
22: Sì, perché sono la rappresentazione, mediata ovviamente attraverso il linguaggio del cinema, anche quando si tratta di documentari, di tutti i problemi di oggi, quelli con cui facciamo i conti quotidianamente attraverso la cronaca, la lettura dei quotidiani e le notizie che ci arrivano dai social, e cioè il problema delle guerre, l'immigrazione, il cambiamento climatico, le tensioni sociali, le dittature, la violenza, la repressione a danno degli oppositori dei regimi, ma anche i conflitti sociali, i conflitti familiari, oppure i conflitti all'interno del mondo della scuola, che appare sempre più inadeguata a preparare i giovani al futuro difficile che li aspetta. Ecco, allora, è come se facessimo, se uscissimo su Instagram e al fondo di un elenco di titoli mettessimo tutti gli hashtag per ricordare a quali temi i film rimandano.
2: E a Venezia potrebbero arrivare anche i fratelli Gallagher per la presentazione del nuovo documentario sugli Oasis. Da Londra il racconto della corrispondente Natalia Augias.
23: Canteranno a Roma luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four.

0: pubblicità.
1: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi.
2: Ma ora c'è un modo migliore con Bref.
3: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un isciacquo e l'altro, per il 100% di potere pulente in più.
2: Ora è pulito e fresco.
1: No stop.
3: Prova il nuovo Bref Active No Stop.
4: Bontà o salute?
5: Bontà e salute.
6: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
7: Ballando con le stelle, prossimamente Rai 1.
8: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
9: Licia è con te da sempre, quando ti sentivi imperfetta, quando hai sentito le emozioni sulla pelle e quando ti sei sentita al tuo posto. E oggi, che senti il cambiamento,

0: Mento ormonale ti accompagna con Licia Balance. La sua tecnologia VivaSense ti dona un nuovo benessere emotivo con l'efficacia di sempre. Licia, amica del tuo benessere.
1: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
2: Di nuovo in diretta su Rai News 24, è ancora allerta alta in Sicilia per gli incendi, diversi focolai in tutta la regione e sono rientrati a casa i circa 100 sfollati nell'Agrigentino, mentre un vigile del fuoco è morto per un malore mentre lavorava tra le fiamme vicino Caltanissetta. Valerio Penna.
3: Chi era stato evacuato è rientrato in casa, ma sono ancora 5 i fronti attivi, mentre continuano i lanci di elicotteri e Canadair. È questa la situazione a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino. 1000 ettari di terreno sono già andati in fumo. 2 operatori della protezione civile poi sono rimasti lievemente intossicati. Per uno di loro è stato necessario il ricovero nell'ospedale di Corleone. Nella vicina Bivona il comune ha annunciato la richiesta dello stato di calamità. Più a sud, tra Siculiana, Realmonte ed Agrigento, le fiamme hanno devastato parte della riserva di Torre Salsa. Il capo della protezione civile regionale, Salvatore Cocina, parla di circa 350 incendi nelle scorse ore. Tra questi ce ne sono di gravi.
4: Mi riferisco agli incendi del gruppo dei Monti Sicari, quindi Castronovo, Cammarata, Santo Stefano di Quisquina, Bivona, in Monreale, la zona di Pioppo, la zona di San Martino alle Scale, altri quartieri in cui ci sono appunto questa commistione tra le case sotto il bosco. E poi situazione sull'Etna, ma un po' diffuso ovunque.
3: La macchina è ormai satura, dice Cocina. Il raddoppio della flotta aerea, 9 i mezzi in azione e la decina di elicotteri regionali nelle scorse ore ha faticato a tenere il passo di sempre nuovi focolai. Interventi che spesso espongono gli operatori a rischi estremi, come è accaduto a San Cataldo da Alessandro Marchi, caporeparto dei Vigili del Fuoco del Comando di Caltanissetta, morto a soli 59 anni e prossimo alla pensione per un malore, mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento. Stamattina anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è unito al cordoglio di numerosi esponenti delle istituzioni. E monta la rabbia dei sindacati di categoria. Tra le priorità, svecchiare l'organico, il più vecchio d'Italia, e puntare sulla prevenzione.
4: Potremmo avere anche centinaia, qualora fosse possibile, ma non lo è, centinaia di mezzi aerei e migliaia di uomini, ma di fronte a centinaia e centinaia di roghi applicati dolosamente o colposamente c'è poco da fare. Occorre presidiare il territorio, specialmente soprattutto nei giorni di allerta rossa.
3: L'unica speranza resta il calo di temperature delle prossime ore, che si spera porti con sé anche un minore rischio di incendi. Oggi la Protezione Civile prevede l'allerta arancione.
2: Incendi anche in Francia, in fiamme una vasta area del sud-ovest del paese a forte vocazione turistica, quasi 9.000 persone evacuate. Da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
5: Mai così tanti gli incendi in Francia, con la situazione peggiorata nelle ultime ore, in particolare nel dipartimento della Gironda di fronte all'Oceano Atlantico. I forti venti, uniti alle temperature elevate, hanno convinto le autorità a evacuare 10.000 persone nella notte. Mi hanno detto di preparare un sacco con le cose essenziali e di tenermi pronto a partire se il vento avesse cambiato direzione, spiega Philippe, residente nel comune di Le Porges, nel cuore della Gironda. In una delle aree più belle della Francia, molti sono i turisti che devono lasciare i campeggi dove avevano iniziato le vacanze. A titolo di prevenzione e di sicurezza, oggi evacueremo altre 8.000 persone, fa sapere Sophie Brocat della prefettura della regione. La siccità, dopo le ondate di calore delle ultime settimane, rende difficile la situazione anche in Spagna. Un incendio a 70 km da Madrid è stato circoscritto, ma resta difficile la situazione a sud della capitale, dove è stata colpita una foresta da sempre riserva ecologica del paese.
2: Primi atti formali nelle indagini sulla morte del bambino di 5 anni deceduto in piscina a Monte Rotondo alle porte di

0: Roma durante le attività di un centro estivo. La procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. La struttura interessata è stata messa sotto sequestro per consentire gli accertamenti e i rilievi necessari alla ricostruzione dell'accaduto. È stato riconosciuto dai filmati delle telecamere di sorveglianza il 26enne accusato di aver aggredito una donna nel Parco delle Cave a Milano. Dovrà rispondere di violenza sessuale. Elena Scarrone.
1: Sono le 19.30 del 4 luglio scorso. Le telecamere di sorveglianza all'interno del Parco delle Cave, il terzo per dimensioni in zona sud-ovest di Milano, riprendono un giovane in fuga, in testa una maglietta che gli copre il volto. Pochi istanti prima, una donna meno di 40 anni che stava facendo jogging è stata aggredita da un giovane nordafricano. Le è separato davanti all'improvviso dicendo parole incomprensibili, poi l'ha afferrata con violenza, gettata a terra e ha iniziato a palpeggiarla nelle parti intime. A mettere fine all'incubo la reazione di lei, che riesce a mordere una mano del suo aggressore, che poi si dà alla fuga. Un passante sente le grida d'aiuto, chiama il numero di emergenza. In pochi minuti intervengono gli agenti delle volanti, che raccolgono la denuncia della vittima e le testimonianze dei presenti. Decisive nelle indagini della squadra mobile le analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e di altri filmati nei quali l'aggressore compare a volto scoperto. Arrestato martedì scorso, a 26 anni, è egiziano, incensurato e regolare in Italia, individuato comparando il volto immortalato nei video con le foto segnaletiche sul permesso di soggiorno. Giorno. Dovrà rispondere di violenza sessuale.
0: Ed è il momento della nostra rubrica Sapori e Colori. Oggi parliamo di orti urbani, didattici e terapeutici, perché negli orti non si coltiva soltanto la terra, ma anche la cultura e il benessere. Vediamo con Paola Cutini alle 17 una nuova edizione del telegiornale con Eva Giovannini.

0: Seminare, curare, raccogliere. Negli orti non si coltiva soltanto la terra, ma anche la cultura, il benessere. Degli orti urbani, terapeutici, didattici, ne parliamo in questa puntata di Sapori e Colori e partiamo dall'orto urbano di Monte Ciocci.
1: Qui, senza retorica, c'è veramente un profumo di libertà. Siamo tutti quanti ortisti, tutti quanti amanti della natura, del rispetto soprattutto per la natura. Piantare un seme e vedere la piantina che cresce non è soltanto agricoltura, non è soltanto ortistica, ma è una forma di resistenza civile e gentile rispetto a un mondo che è sempre più complicato, più complesso.
2: Non siamo nati in campagna, ma sbagliando abbiamo imparato tante cose, il sapore, il gusto di mangiare quello che ci coltiviamo naturalmente è indescrivibile.
0: Spazi verdi, fruibili a tutti, dove ci si incontra, si condivide, si cura la terra. Sono gli orti urbani comunitari. Qui siamo a Roma, dove ne esistono molte realtà.
3: Se noi andiamo a prendere quello che è la definizione di orto urbano comunitario, allora andiamo a una cinquantina di realtà. Quando entri in un orto urbano comunitario, in realtà ti prendi un pezzetto di una missione. Entri in una parte della missione pubblica. In un orto urbano comunitario ci si mette sicuramente alla prova. Quello che si impara è sicuramente un ritmo, che è un ritmo naturale, che è dettato dalla terra, perché l'educazione alla lentezza è una delle cose che abbiamo disimparato all'interno della nostra società. Dall'altra parte impariamo anche l'educazione al fallimento. Non è detto che per tante cose che tu faccia, per tutto quello che tu puoi mettere nella terra, il risultato sia esattamente quello che tu vuoi e quello che la terra potrà darti.
0: L'orto urbano più alto di Roma vanta una vista a mozzafiato sul cupolone. Se ne prende cura l'associazione di volontariato Orti Urbani Monte Ciocci.
4: Più che un orto urbano è una comunità. Qui ci sono circa 22 spazi coltivabili. La produzione dell'orto sostanzialmente è quella classica mediterranea, possibilmente con l'autoproduzione da semi, perché abbiamo anche una serra. La nostra peculiarità come orto è che siamo molto vicini all'ambiente. Oltre alla parte orticola, l'associazione porta avanti tantissime attività di natura sociali. Coltiviamo relazioni sociali, si è creata una gran bella comunità e facciamo dei progetti sia a livello internazionale che a livello nazionale.
0: Tanti quindi i progetti portati avanti dall'associazione,

0: e li mettono nei loro quadrati e ne osservano la crescita. Loro imparano a rispettare l'ambiente, imparano che cosa vuol dire non sprecare l'acqua, imparano che cosa vuol dire non usare i concimi chimici.
1: La lombricoltura serve soprattutto alla rigenerazione dei suoli. Ovviamente c'è anche un vantaggio da parte del cittadino che lo fa quotidianamente come me, perché permette di evitare di andare al cassonetto dell'umido, in quanto facciamo digerire dei lombrichi direttamente i nostri scarti alimentari.
2: Dal limoncello alle marmellate, i frutti dell'orto sono gli ingredienti di tante preparazioni. Anche queste a volte sono condivise per momenti conviviali.
3: C'è un'insalata che è preparata con dei petali di fiore, limone e dei cereali e dei legumi. E la frittata di zucchine con pecorino e una eccellente crostata di fragole con le fragoline raccolte stamattina.
2: Niente come mangiare insieme ciò che si è coltivato aiuta a consolidare una comunità. Dal lavoro nei campi a quello tra i fornelli, così nascono i piatti di uno chef che punta su semplicità, gusto e natura. Vediamo come lavora nel suo agriturismo alle porte di Roma. Un vasto orto biologico, arnie, ulivi, alberi da frutto. Questa azienda agrituristica alle porte di Roma può vantare prodotti di stagione e tanta freschezza.
4: Cerchiamo di valorizzare al meglio tutti i prodotti che coltiviamo all'interno della nostra azienda agricola. Amiamo lavorare e trasformare sicuramente prodotti vegetali. Ovviamente è il nostro valore aggiunto, quindi cerchiamo di puntare tanto su quello. Oggi abbiamo pensato una lattuga cotta sul barbecue che abbiamo raccolto questa mattina. È condita con una maionese a base di cipollotto, quindi facciamo un olio verde con le foglie del cipollotto, una salsa teriyaki che facciamo noi in casa, e abbiamo messo una polvere di lievito di birra caramellato e poi disidratato, tutto coperto da appunto questa misticanza di erbe e fiori. Questo è il nostro pre-dessert, e alla base del piatto mettiamo un gel di tè bianco, lime e violetta, è tutto coperto da un'insalatina di biete e mirtilli, e a chiudere il piatto c'è una violetta candita, della polvere di violetta, e dei fiori di sambuco che sono tantissimi in questa stagione nel nostro territorio, e alla fine versiamo al centro un succo di frutti rossi fermentati.
2: Coltivare specie rare, uniche per le loro caratteristiche e per il loro gusto, è il lavoro di un orticoltore di Boretto in Emilia-Romagna. È andato a trovarlo Samuele Amadori.
5: C'è un produttore di orticole a Boretto, proprio sulla riva del Po, che si è specializzato sulle varietà diverse di pomodori. La pianura padana li produce in quantità, ma qualcuno ha preferito dedicarsi alle specie rare. In questi orti si sperimentano pomodori che arrivano dal passato o sono stati selezionati per le loro caratteristiche uniche, come questi elegantissimi Black Star.
6: C'è questa stella che viene fuori sotto il picciolo e appunto la sua particolarità è che è ricca di antiossidanti e antociani e fa molto bene per la salute. I primi documenti che parlano di pomodoro parlano appunto di un pomodoro giallo che è diventato rosso in un secondo momento. In particolare questo pomodoro giallo una volta mangiato ha un retrogusto fruttato ed è il motivo per cui abbiamo scelto di coltivarlo, perché appunto soddisfa il palato al 100%.
5: In generale sono circa 30 le tipologie che crescono in queste campagne, tutte indirizzate verso le cucine dei ristoranti fancy. Scordatevi di trovarle al supermercato.
7: Sono prodotti spesso a chilometro zero che vengono venduti direttamente ai mercati, direttamente quindi dal produttore al consumatore, ma anche alle attività della zona, ai vari ristoranti di alta qualità.
5: Il più interessante è di sicuro questo pomodoro senza pelle, cioè la cuticola c'è, ma quando viene cotta sparisce e aggiunge cremosità al sugo, come nel caso di questo apparentemente ovvio spaghetto al pomodoro.
8: Mettiamo in padella una decina di pomodori, li passiamo con un po' d'aglio e olio e basta, semplicissimo.
5: Però ho visto anche un'operazione con una grattugiata.
8: Ah beh, la grattugiata è questo pomodoro che abbattiamo o con l'azoto liquido o con l'abbattitore, che diventa tipo un tartufo che possiamo grattugiare, che rimane gli aromi del pomodoro integro come se fosse appena raccolto.
5: Giovanni Mandara è uno chef e pizzaiolo che arriva da Tramonti, alle spalle della costiera amalfitana, e di pomodori se ne intende. Per lui il pomodoro senza pelle è anche a livello gustativo un unicum.
8: La pelle quando si cuoce scompare ed è diventato cremoso.
5: Come far esplodere il gusto? Chef Mandara propone una ricetta di grande semplicità nella realizzazione. Pane raffermo bagnato nell'acqua di mare, asciugato e condito con la

0: salsa di pomodoro tiepida, i sapori ridotti all'osso e per questo definitivi.
1: Oltre 800 metri di verde dedicati all'ortoterapia e all'educazione ambientale. È un progetto a Torino che cura la fragilità attraverso il lavoro nella terra. È una storia che ci racconta Paola Erba.
2: Una casa per bambini e giovani che stanno affrontando una malattia o che si trovano in una condizione di disabilità e fragilità. Casa Oz a Torino è tutto ciò. Un luogo anche per le famiglie di questi ragazzi, che permette a tutti di ritrovare equilibrio e benessere attraverso attività quotidiane, dai compiti e i pranzi assieme, ai giochi, allo sport, alla cura di un orto.
3: L'orto è un orto didattico e terapeutico e quindi i bambini, i ragazzi, anche i genitori, i nonni passano qui del tempo, abbiamo delle attività strutturate, sono dei laboratori veri e propri in cui ci rendiamo conto che i bambini stanno meglio quando sono qui, quando mettono le mani nella terra, quando vedono le piante che crescono e quando si confrontano anche con la natura, con gli insetti, con tutto quello che accade e che può accadere in un orto.
4: Ci chiamiamo Oz, dal mago di Oz, arriva una tempesta, tutto il mondo ti si gira al contrario. E c'è bisogno di tenersi da qualche parte per riuscire a rimanere a terra e a rifare una vita il più normale possibile. Ecco, Casa Oz è uno di quei luoghi.
5: La quotidianità che cura, appunto.
4: Tante volte nella vita ti serve ritrovare quelle cerniere, quei punti fermi che fanno parte della nostra quotidianità e che ci permettono di vivere e superare quei momenti difficili.
6: Il piatto che abbiamo preparato oggi è una conseguenza quasi obbligata del progetto che è nato in fondazione, un orto che avrà tantissime implicazioni, tantissimi utilizzi anche terapeutici, ma che è abbastanza grande da poterci fornire le verdure. E quindi le verdure che sono arrivate oggi sono delle bietole freschissime, bellissime, alle quali abbiamo abbinato un po' di spezie, di erbe particolari che coltiviamo solo nell'orto, e abbiamo fatto una linguina con un pesto di queste bietole, basilico, menta, e poi i fiorellini dell'orto che ci sono intorno a fare la decorazione all'orto stesso. Fondazione Oz è nata per creare opportunità per le persone con svantaggi di rientrare nella società. Con il progetto di Casa Oz lo fanno con i bambini in età scolare, Casa Oz poi certamente si ferma all'età scolare, abbiamo disegnato l'esistenza di magazzini Oz per prendersi carico delle persone che diventano nella fase adulta della propria vita, entrano nel mondo lavorativo, trovano solitamente moltissime difficoltà a farlo e noi cerchiamo di insegnargli un lavoro ma anche un metodo di lavoro che gli consenta poi di costruire una propria vita indipendente.
1: Imparare lavorando la terra è quello che accade negli orti didattici. Con Antonio Coronato siamo andati a Viggiano, in Basilicata, nei campi curati dagli allievi. Vediamo.
7: Filastrocca dell'orto biologico. Nel nostro orto naturale cresce un cibo speciale.
8: Prendersi cura della natura, apprezzarne i frutti o i tempi dettati dal ciclo delle stagioni è quello che bimbi di diverse età imparano in questi laboratori a cielo aperto, i 5 orti scolastici dell'Istituto Comprensivo De Lorenzo di Viggiano.
9: È un percorso che noi cerchiamo di favorire per migliorare e implementare nei bambini le competenze, la sana alimentazione, ma anche e soprattutto la socialità e la relazione. Sono percorsi trasversali che hanno diversi rapporti anche con le scienze, con la robotica, soprattutto perché partiamo dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado.
10: Stiamo piantando delle piantine, la ruta, la maggiorana, l'erba cipollina, il basilico, la menta.
8: Come distinguete queste piantine?
10: Dal profumo e anche dalla forma delle foglie, ad esempio l'erba cipollina alle foglie cavate.
11: Ho svolto questo progetto per comprendere appieno l'importanza dei prodotti a chilometro zero e di come influiscono sulla nostra vita e sul nostro ambiente.
12: Ci siamo divertiti a piantare le piantine e abbiamo fatto un gruppo di lavoro.
13: Grazie a questo progetto abbiamo capito che il mondo è bellissimo, complesso e che soprattutto abbiamo il compito di lasciare lasciare un segno positivo.
14: Nutrirsi in modo sano ed ecosostenibile è una scelta consapevole che ci aiuta a sostenere il pianeta e che fa bene al nostro corpo.
8: La natura non è solo bella e sorprendente, ma anche buona.
15: Oggi i bambini stanno gustando del pane integrale con del pomodoro e del basilico coltivato nel nostro orto didattico. È una merenda naturale, biologica, e quindi serve anche come educazione alimentare per evitare di farli consumare delle merendine confezionate. Fare l'orto è un apprendimento attivo, è un'esperienza di vita. E riconoscere il colore, il sapore, il profumo della terra, delle piante, e una palestra all'aria aperta.
8: Quale ti piace di più?
7: La menta.
8: Ma la mangi anche la menta?
7: Sì, me la mangio.
8: Il basilico ti piace?
7: Sì.
8: Sulla pasta?
7: Sulla pasta nessuno.
1: E per questa puntata di Sapori e Colori dedicata agli orti è tutto. Potete rivedere questa e altre puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ciao.

0: Pubblicità.
1: Tutti i sorrisi sono unici.
2: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
3: Ma il manuale non lo fa.
4: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B iO.
2: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B iO.
0: Pubblicità.
5: Guardami. Gli occhi possono soffrire di irritazione, bruciore,
6: secchezza oculare. In farmacia puoi trovare Irilens, un colliero idratante specifico. Irilens nasce dalla grande esperienza Iridina.
5: Per un aiuto contro la secchezza oculare, oggi puoi guardare a Irilens.
6: Da Montefarmaco in farmacia.
7: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
8: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
9: Shave, shave, shave.
10: Shave like a bomber.
8: Gillette Labs.
11: Roma Baby. Live Cremonini. Prossimamente. Rai 1.
12: Sector Allarme. Stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice, per vivere in serenità.
13: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
14: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.

0: A Tropea un bimbo di 18 mesi è morto e altri 4 sono stati ricoverati in ospedale, sospetti su un batterio preso all'asilo, 3 piccoli già dimessi, almeno 12 casi di contagio. La morte di Fakir al vaglio degli inquirenti, video dell'intervento della polizia e le manovre di soccorso. Gli agenti avevano richiesto un'auto medica, ma questa è arrivata dopo oltre un'ora. A Barisardo, Nuoro, un minorenne fermato per l'omicidio di un ventenne che aveva investito sua sorella. A Cagliari, un uomo ucciso il fratello e ha sparato alla propria moglie ferendola. Nelle Filippine, faccia a faccia tra il ministro degli esteri Lavrov, russo, e il segretario di Stato americano Rubio. Un colloquio riservato di 35 minuti, Iran e Ucraina, temi affrontati. Alla Mostra del Cinema di Venezia torna Nanni Moretti, con Succederà questa notte. A Lido arriveranno anche i fratelli Gallagher con un doc sugli Oasis, Buttafuoco torna sulle polemiche con l'Unione Europea. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia, dice il direttore tecnico Maldini, che aggiunge: oltre a Guardiola abbiamo sentito anche Ancelotti, giusto iniziare con i migliori al mondo. 17 e un minuto, ben ritrovati in diretta Rai News 24. Avete sentito dai titoli la notizia che arriva da Tropea, la morte di un bambino di 18 mesi, forse per un batterio preso all'asilo nido. Ci torneremo a breve, ma ripartiamo dall'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia. Nuovi video al vaglio degli inquirenti per verificare l'operato degli agenti e anche dei sanitari. Ci aggiorna da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
1: Eh sì, ci sono questi nuovi video e partiamo da quelli su cui è guerra tra avvocati, quelli della manovra di rianimazione che viene eseguita mentre Fakir è ancora vivo ma ha braccia e piedi legati e il volto marrone per lo spray. È già in condizioni disperate a quel punto, però lì che cosa si stanno dicendo gli avvocati? Non toccava ai sanitari ma ai poliziotti levarle, dice l'avvocato della famiglia di Fakir, e viceversa risponde l'avvocato degli agenti: sono i sanitari a dover richiedere eventualmente agli agenti di sciogliere appunto le braccia. Gli agenti avevano chiesto, dice sempre il loro avvocato, due volte l'intervento di un medico, ma dalla centrale è stato detto che l'auto medica non era disponibile, per questo sul posto sono arrivati 4 volontari. Il medico è arrivato dopo un'ora, quando è stato chiamato dai volontari, e ha semplicemente potuto constatare a quel punto il decesso di Fakir. Chiedo alla regia di mostrarvi delle immagini che sono quelle delle bodycam degli agenti, sono quelle insomma di questi dispositivi che loro volontariamente, perché non erano in dotazione, si erano installati e hanno acceso nel momento in cui è cominciato il loro intervento. Intervento che è cominciato una trentina di minuti dopo che avevano osservato Fakir dare in escandescenze. Nel momento in cui si è avvicinato a un'automobile, ha iniziato a dare dei colpi su quest'auto, poi ha abbattuto dei colpi con la testa sul portellone di un garage ferendosi e poi si è avvicinato a due persone, lì avrebbe forse potuto nascere una colluttazione. Ecco, a quel punto sono intervenuti i poliziotti, questo secondo fonti di procura. Si sa qualcosa anche di quanto accaduto a Fakir nelle scorse settimane? A giugno c'erano stati 2 accessi al pronto soccorso per ansia, nel senso che probabilmente lui lavorava meno, si era visto revocare il permesso di soggiorno, temeva di dover lasciare l'Italia. C'era da parte della sua avvocata una richiesta di protezione speciale, ma al momento non c'era ancora una risposta. E lui stesso in uno di questi 2 accessi in pronto soccorso aveva chiesto di parlare con uno psichiatra, ma non era stato mai preso in carica. Ieri infine sono state perquisite l'abitazione sua e è stato sentito il suo coinquilino nonché suo cugino. Sarà l'autopsia, che prendrà il via domani, a dire di più sulle cause della morte. A te.
0: Ora in Sardegna è stato fermato nella notte dai carabinieri di Nuoro un minorenne accusato dell'omicidio di ieri a Barisardo nell'Ogliastra. Da una prima ricostruzione la vittima avrebbe investito un giovane, da qui una lite con il fratello di lei sfociata poi in tragedia. Andiamo da Sara Perria.
2: È in questa strada, davanti al campo sportivo di Barisardo, che ha perso la vita il 19enne Simone Concas in una dinamica surreale, colpito da dei fendenti di coltello da parte di un minorenne. Entrambi incensurati e provenienti da famiglie definite dagli inquirenti per bene, il 19enne era ossessionato, non corrisposto, da una universitaria di 22 anni. Qui il primo atto della vicenda, un violento litigio. Concas è a bordo della sua Renault Clio, di cui ancora qui si può vedere lo stemma. Dopo averla vista con il fidanzato, l'avrebbe pesantemente insultata e poi investita. Presente il fratellino, che ha inseguito Concas per poi ferirlo mortalmente con un coltello. Che cosa rimane da capire, ed sarà questo il cuore della vicenda, a chi appartenesse, chi andasse in giro con questo coltello. Secondo quanto riferito insieme all'avvocato difensore agli inquirenti dal minorenne, il coltello non apparteneva a lui ma a Concas, l'avrebbe quindi raccolto quasi per legittima difesa, una tesi che non viene però accolta necessariamente dagli inquirenti. Il coltello sarebbe potuto appartenere al fidanzato di lei. A rendere ancora più surreale la vicenda è il fatto che poco più di un anno fa qui a Barisardo ha perso la vita anche Marco Mameli, fra l'altro di Il Bono, residente lì anche il minorenne. Abbiamo quindi cercato di capire qual è l'umore del paese, sentiamo che cosa hanno detto gli abitanti e poi la linea torna allo studio. Da Barisardo è tutto.
3: Cosa sta succedendo? Che gira troppa gente armata, cioè o coltelli o pistole. E per cui niente, gira molta gente armata. Quello che ha rovinato l'economia locale è stato internet, per cui la gente compra tutto lì, si chiude in casa, rapporti sociali non ce ne sono più.
4: Tutti bravi, una cosa molto brutta, ma non saprei.
2: Lo conosceva lei?
5: Sì, sì, lo conoscevo questo ragazzo. Ma...
2: Era un bravo ragazzo?
5: Sì, sì, insomma.
0: Rimaniamo in Sardegna, ma nel Cagliaritano, dove un 39enne ha prima tentato di uccidere sua moglie e poi ammazzato suo fratello. L'uomo si è infine consegnato ai carabinieri. Particolari in questo servizio di Rossella Romano.
6: Tutto si è svolto nelle prime ore del mattino, intorno alle 5.30, all'apertura del bar gestito da Michela Rubio, 47 anni, a Solanas, nel Cagliaritano. Alessandro Pintus, 39 anni, operaio edile, ha esploso un colpo di pistola alla compagna, con la quale un figlio di 18 mesi, ferendola alla testa. Poi è salito in macchina e ha raggiunto l'abitazione del proprio fratello Andrea, di 42 anni, a Margine Rosso, nel comune di Quartu. Qui vicini hanno sentito due spari intorno alle 6. Dopo aver colpito a morte il fratello Andrea, Alessandro Pintus si è presentato dai carabinieri di Quartu dichiarando di aver sparato al fratello e alla propria moglie. Dopo aver confessato, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbero dei contrasti familiari alla base dell'omicidio e del tentato femminicidio, ma resta da capire il movente. Al momento non ci sono elementi per sospettare una relazione clandestina tra il fratello e la moglie.
7: No, noi conoscevamo di vista solamente queste le persone che abitavano qui, quella signora, i ragazzi, che ogni tanto li vedevamo passare anche in macchina, anche le signore, però sempre buongiorno. Buonasera, tutti tranquillissimi.
8: Non avrei mai pensato che si sono sparati tra di loro, mai. Perché pensavo che erano i bambini che sparavano.
6: Intanto la donna, ricoverata al Brozzo, versa in condizioni disperate. A seguito della ferita alla testa è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. La prognosi è riservata.
0: Ora la politica in primo piano nell'agenda del governo, il tema della sicurezza al centro del Consiglio dei Ministri convocato tra poco a Palazzo Chigi. Sul tavolo anche dossier economici, ma ci dice tutto in diretta da Palazzo Chigi, Gabriele Martelloni.
9: Il Consiglio dei Ministri convocato alle 17.30 dunque tornerà a confrontarsi sul tema della sicurezza con un disegno di legge sull'imputabilità dei minori. L'ipotesi allo studio dell'esecutivo è quello di estendere la presunzione di imputabilità che oggi è prevista per i maggiorenni anche ai minorenni tra i 14 e i 18 anni per i quali oggi si decide l'imputabilità caso per caso. Secondo l'ANSA ci sarebbe un confronto ancora in corso nel governo su questa misura che sarebbe stata proposta da Lega e Forza Italia. Conferma intanto Palazzo Chigi che è una misura che si inserisce in qualche modo nel filone del contrasto alla violenza giovanile, al fenomeno delle baby gang, che ricordiamo era stato affrontato dal governo anche nel disegno di legge varato nell'ultimo Consiglio dei Ministri. tutto questo in una fase in cui la Premier parla di tolleranza zero contro i violenti, lo ha fatto all'indomani dei disordini legati alla morte di Fakir, ma insomma racconta bene quella che è l'impostazione del governo in questa fase. Un Consiglio dei Ministri che affronterà anche il nodo del lavoro sulla questione delle tutele ai rider, poi atteso anche un decreto per garantire lo svolgimento dei processi a Bolzano dopo il crollo di parte della struttura del Tribunale, è previsto anche il disegno di legge annuale sulla concorrenza e una informativa di Calderoli sulle preintese con 4 regioni per quello che concerne l'autonomia differenziata. Al termine del Consiglio dei Ministri ci sarà una conferenza stampa alla quale parteciperanno i ministri che sono interessati a questi provvedimenti, dunque probabilmente saranno diversi ministri. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: Lo dicevamo sui temi della sicurezza e della giustizia. Dopo i recenti casi di cronaca continua lo scontro tra maggioranza e opposizioni ed è polemica per le chat dell'ex sottosegretario Delmastro negate dal centrodestra alla magistratura. Allora andiamo a Montecitorio, ci aggiorna Francesco Palese.
10: Sì, buon pomeriggio. Su Bologna la maggioranza si schiera con le forze dell'ordine, nessuno porti le divise nel fango per fare campagna politica, ha detto oggi Salvini. Con la piazza serve prudenza, anche secondo Tajani, che vede anche delle responsabilità da parte del sindaco Lepore. Intanto aperture arrivano alla possibilità di estendere il perimetro della legittima difesa anche da Fratelli d'Italia, che sul caso Delmastro parla di sciacallaggio da parte delle opposizioni e ribadisce che non c'è nulla da nascondere. Ma ascoltiamo Gardini.
11: La sinistra, anche di fronte alle scene inaccettabili di guerriglia urbana di Bologna, sceglie di stare con i violenti. Fratelli d'Italia e il governo Meloni sono al fianco delle forze dell'ordine e dei cittadini onesti. Lepore si dimetta.
10: Difende il sindaco di Bologna invece il Partito Democratico, fa solo gli interessi della città, e invece la destra che ha fallito proprio sulla sicurezza, opposizioni ancora all'attacco. Inoltre sul caso Delmastro, negare l'accesso alle chat è un regalo alla mafia. Meloni, non ti nascondere, fuori le chat, l'attacco di oggi da parte di Conte, che aggiunge la destra vuole il Far West a settembre, il piano del Campolano per mandarla a casa. E sulla stessa linea anche i commenti che arrivano da Verdi e Sinistra, che difende Lepore. Ascoltiamo Fratoianni e Polina allo studio.
12: Vogliamo dire molto chiaramente, giù le mani dal sindaco Matteo Lepore, che ha fatto semplicemente il suo lavoro, ha interpretato il sentimento in una città che chiede verità e giustizia, lo chiede in modo sereno e determinato. Questo è ciò che deve fare un sindaco.
0: E ora l'ovest dell'Ucraina, ma anche l'area di Odessa appunto sotto intensi bombardamenti, torna a muoversi anche la diplomazia, per fortuna. Da Ochakiv l'inviata Emma Farnè.
13: Ochakiv affacciata sul fiume Dnipro, sul Mar Nero, lì in fondo su quella striscia di terra ci sono i russi, si può stare pochissimo, qua è molto pericoloso, ci consigliano anche di coprire le scritte sui nostri giubbetti antiproiettile per non farci riconoscere. Il parco giochi, la chiesa, è tutto disabitato qua, metà della popolazione ha lasciato la cittadina, costantemente sorvolata dai droni. In questa zona, ma in realtà in tutta la zona di Odessa e sul Mar Nero, ci sono costanti bombardamenti con gli Shahed anche la notte scorsa, tanto che il ministro degli esteri Sibia ha fatto urgente appello al Consiglio di sicurezza dell'ONU per una riunione urgente. L'esportazione del grano durante la stagione del raccolto è fortemente a rischio. Detto in tutto questo, si spera in uno sviluppo per la pace in Ucraina dopo l'incontro con Lavrov e Rubio a Manila. Zelensky ha detto: ho parlato con Witkoff e Kushner per progressi verso la pace. Con Alessandro Cifariello, a voi.
0: Papa Leone XIV valuta un possibile viaggio a Kiev dopo l'invito rivoltogli dalle autorità e dalla popolazione ucraina. Lo assicura l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, che è il segretario per i rapporti con gli stati, nonché il numero due della diplomazia vaticana, al termine della sua missione nel paese. Quasi tutti quelli che ho incontrato, dice, me lo hanno chiesto, così appunto Gallagher ai media vaticani. La mia risposta è molto semplice, dice il Santo Padre. Prende molto seriamente questo invito. Da parte nostra studieremo le condizioni per individuare tempi e modalità che siano il più possibile fruttuose per l'Ucraina e per la pace nel mondo. E appunto il conflitto in Ucraina è stato uno dei temi sul tavolo dell'incontro nelle Filippine tra il segretario USA Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Il Cremlino intanto parla di una possibile nuova visita degli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. Da Mosca allora sentiamo la nostra corrispondente Liana Mistretta.
14: Sì, buongiorno, partiamo dal campo. Intanto sono 480 i droni ucraini che le forze russe hanno abbattuto in queste ultime 24 ore, in particolare nella città di Voronezh, presi di mira condomini residenziali, è morto un bambino, ma gli attacchi ucraini si concentrano sempre di più sulle raffinerie di petrolio russe e sugli stabilimenti della Wildberries, il colosso del commercio online della Russia, per colpire proprio l'economia russa. Intanto al vertice dell'ASEAN a Manila, Rubio, il segretario di Stato americano, ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov. Rubio ha detto che l'America è pronta a facilitare la pace, ma servono delle nuove proposte. Lavrov dice che la Russia è pronta a una soluzione negoziale, ma bisogna anche tenere conto di quella che è la situazione sul campo e degli accordi raggiunti ad Anchorage lo scorso anno. Lavrov giudica inaccettabile il fatto che l'Occidente fornisca delle armi a Kiev. Il Cremlino conferma che i rapporti con gli Stati Uniti vanno avanti, presto torneranno a Mosca gli inviati di Trump, ma questo non vuol dire che si sia vicini a una soluzione del conflitto. Linea a voi.
0: Le sirene di allarme, i raid ormai senza soluzione di continuità nel Golfo Persico. Trump e Rubio insistono sulla prosecuzione del conflitto, mentre dalla Camera americana un nuovo schiaffo alla presidenza. Passa infatti una risoluzione contro la guerra in Iran. Ma ci dice tutto il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
15: Sì, il presidente degli Stati Uniti Trump ha avvertito anche gli Houthi in Yemen, ha detto se attaccheranno di nuovo navi nell'area, come è successo ieri con delle navi saudite, riterremo noi Stati Uniti responsabile l'Iran e dunque ne conseguirà una dura punizione, scrive Trump, per Teheran e per gli Houthi stessi, da cui sono deluso. Il presidente americano ieri aveva ribadito: noi come Stati Uniti non abbiamo bisogno dello stretto di Hormuz, ma ce ne dobbiamo occupare perché l'Iran non può dotarsi dell'arma atomica, lo ha detto durante un comizio, lo vediamo. Intanto il segretario di Stato Rubio, dopo che il governo iraniano ha definito la propria politica di difesa come occhio per occhio, ha spiegato che quella di Trump nei confronti dell'Iran sarà d'ora in poi una politica testa per occhio. Ma in Medio Oriente continuano a essere utilizzate anche le leve della diplomazia. La Casa Bianca ha siglato un'intesa trentennale con l'Arabia Saudita per sviluppare il nucleare civile attraverso le aziende americane. L'Arabia Saudita, paese in rapporti tesissimi con l'Iran, e oggi Trump aggiunge che questo accordo non prevede l'arricchimento dell'uranio a Riyadh e aggiunge che è condizionato strettamente all'adesione dell'Arabia Saudita agli accordi di Abramo, cioè anche al riconoscimento dello Stato di Israele. Linea a voi.
0: E in tutto ciò non si fa attendere la risposta di Teheran. Se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture non passerà più una goccia di petrolio. Questa è la minaccia dei Pasdaran, che continuano anche ad attaccare navi e obiettivi nei paesi vicini. Ma ci dice tutto da Istanbul la nostra corrispondente Anna Mazzone.
16: Sì, buongiorno. La guerra si estende anche allo stretto di Bab el Mandeb, che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano, e che rischia di essere bloccato. Gli Houthi, le milizie sciite dello Yemen alleate della Repubblica Islamica, hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso, una è in fiamme, e minacciano di creare un punto di strozzatura nel corridoio di Bab el Mandeb, che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione anche nello stretto di Hormuz, un nuovo fronte in fiamme che colpisca gli equilibri economici mondiali mondiali e una mossa tattica dell'Iran che punta a ottenere una posizione di vantaggio. Sono milioni i barili al giorno di greggio saudita che sono diretti al porto di Yanbu, proprio sul Mar Rosso, per evitare le acque di Hormuz. Intanto sul versante iraniano i Pasdaran colpiscono installazioni militari statunitensi in Giordania, suonano le sirene anche in Bahrain e in Kuwait. Teheran afferma che 3 petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud di Hormuz sono state fermate. I guardiani della rivoluzione ribadiscono che se gli Stati Uniti attaccheranno infrastrutture energetiche e civili, Teheran continuerà a reagire duramente. Linea a Roma.
0: In Libano è terminato il dispiegamento dell'esercito regolare nelle aree pilota, da cui è previsto il ritiro israeliano, attesa per il nuovo round di negoziati che si terrà il 4 di agosto a Roma. Andiamo a Beirut dall'inviato Nello Rega.
17: Sì, buon pomeriggio da Beirut. Situazione sempre molto difficile e tesa nel sud del paese, dove continuano i raid da parte di Israele contro obiettivi di Hezbollah, o meglio quello che rimane dei miliziani filo iraniani. Diverse esplosioni sono state avvertite nel distretto di Nabatieh, quindi siamo nel centro-sud del Libano e nel distretto di Tiro. È stato colpito anche e ucciso un miliziano di Hezbollah vicino Mansouri con un drone che ha sganciato una bomba sull'auto sulla quale viaggiava. Situazione, dicevo, molto tesa, anche perché Israele non ha ritirato le sue truppe dal sud del Libano, ma anzi rimane, perché Tel Aviv ha ribadito: non ce ne andremo da qui fino a quando non avremo smantellato la rete militare di Hezbollah. Dall'altra parte i filo iraniani dicono: dobbiamo portare a termine il ritiro di Israele e noi non consegneremo le armi. Quindi potete immaginare uno stallo su tutta la linea, mentre il Presidente della Repubblica Libanese, forte di quanto ha incassato nell'incontro nella Casa Bianca con Trump, sta inviando soldati nel sud del Libano che sono già operativi in una delle due zone pilota, dove oggi si è recato anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa per portare il sostegno, la solidarietà del governo. Ieri vi era stato il Premier Salam. Situazione molto difficile. In tutto questo va avanti il lavoro dei caschi blu, sono oltre 8.000 per una cinquantina di stati, 1.100 quelli italiani, e si parla ancora con grande insistenza della possibilità che possano essere gli italiani a monitorare le due zone pilota, ma questo lo vedremo se succederà nelle prossime settimane. Linea e microfono possono tornare a voi a Roma.
0: Allora, la cronaca, primi atti formali nelle indagini sulla morte del bimbo di 5 anni deceduto in piscina a Monte Rotondo, alle porte di Roma, durante le attività di un centro estivo. La procura di Tivoli ha infatti iscritto nel registro degli indagati 3 persone con l'ipotesi di reato di omicidio colposo, e la struttura interessata è anche stata messa sotto sequestro per consentire gli accertamenti e i rilievi necessari alla ricostruzione di quanto è accaduto. Un bimbo di 1 anno e mezzo, lo avevamo sentito nei titoli, è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 bambini che lo frequentano, che frequentano lo stesso asilo della piccola vittima, sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. Andiamo subito in diretta da Ilaria Raffaele.
18: Sì, alle mie spalle la Family Baby School di Tropea, l'asilo dove i 10 bambini si sono improvvisamente sentiti male. 2 di loro, lo dicevate, hanno destato da subito preoccupazione e sono stati quindi trasferiti dall'ospedale di Vibo Valentia a quello di Catanzaro, dove purtroppo il piccolo Alessio Pio di 15 mesi è morto. L'altro bimbo è ancora in osservazione, ma le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Dei bimbi che erano stati ricoverati, 3 sono stati dimessi subito, ma insomma i sintomi che riportavano erano tutti gli stessi, anche se i medici tengono naturalmente le bocche cucite sulle possibili cause, se si tratti di un'intossicazione alimentare o di un batterio, ancora naturalmente è troppo presto per dirlo. Alle mie spalle nella struttura ci sono sono gli inquirenti che hanno avviato, coordinati dalla procura di Vibo Valentia, le prime indagini. C'è anche la direttrice della struttura, Serena Miceli, che sta fornendo tutta la documentazione a polizia e carabinieri, perché si cerca di ricostruire che cosa sia successo, cosa abbia causato la morte del bimbo che era originario di Zungri. In questo asilo i genitori lo avevano affidato come un posto sicuro, così come riporta anche il sito della struttura. Dicevamo che le indagini sono ancora in corso, i medici che abbiamo provato a sentire a Catanzaro non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, così come anche qui dentro la struttura tutto è serrato. Insomma, non sarà l'autopsia sul bimbo deceduto a dare forse qualche risposta sulle possibili cause di una morte che al momento resta inspiegabile. E per ora, se non avete domande da studio, vi restituisco la linea.
19: Ilaria Raffaele, grazie. Parliamo ora del caso del Mastro sull'accesso alle chat tra il sottosegretario e il suo socio Andrea Caroccia, ricorderete il ristoratore condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan camorristico dei Senese. Ebbene, la Procura di Roma valuterà se sollevare il conflitto di attribuzione alla Consulta, decisione che sarà presa dopo l'esito del voto alla Camera, che è previsto per il prossimo 30 luglio. Ieri la giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera ha negato ai magistrati, lo ricordiamo appunto, l'accesso a queste chat, un diniego non condivisibile secondo l'avvocato di Caroccia stesso, perché danneggia anche il suo assistito, dice, alimentando l'errata convinzione che le conversazioni nascondano un contenuto di natura mafiosa che invece, dice, non esiste. E ora parliamo della Mostra del Cinema di Venezia. 5 film italiani in concorso, tra i quali il nuovo lavoro di Nanni Moretti, che torna dopo 37 anni. Sono molte le notizie, ma sentiamo in questo senso il senso anche di questa edizione della Mostra del Cinema nelle parole del suo direttore, di Alberto Barbera, che ha parlato con la nostra Laura Squillaci.
20: I film sono gli hashtag della nostra vita. Questo vedremo alla mostra.
21: Sì, perché sono la rappresentazione, mediata ovviamente attraverso il linguaggio del cinema, anche quando si tratta di documentari, di tutti i problemi di oggi, quelli con cui facciamo i conti quotidianamente attraverso la cronaca, la lettura dei quotidiani e le notizie che ci arrivano dai social, e cioè il problema delle guerre, l'immigrazione, il cambiamento climatico, le tensioni sociali, le dittature, la violenza, la repressione a danno degli oppositori dei regimi, ma anche i conflitti sociali, i conflitti familiari, oppure i conflitti all'interno del mondo della scuola, che appare sempre più inadeguata a preparare i giovani al futuro difficile che li aspetta. Ecco, allora, è come se facessimo, se uscissimo su Instagram e al fondo di un elenco di titoli mettessimo tutti gli hashtag per ricordare a quali temi i film rimandano.
19: E si spera nella presenza dei fratelli Gallagher a Venezia, dunque, per la presentazione del nuovo documentario su di loro. Ma andiamo a Londra per il racconto della nostra corrispondente Natalia Augas.
22: Canteranno a Roma luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro, Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four.

0: Ora il calcio, giornata importante in Lega A e in generale per tutto il calcio italiano. All'assemblea dei club a Milano hanno partecipato anche il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo. Alla fine della conferenza stampa dei tre, in cui Malagò ha ribadito di avere un progetto che va oltre il CT della nazionale, Maldini ha sottolineato di non avere fretta, di aver sondato anche la disponibilità di Carlo Ancelotti. Allora ascoltiamo le loro voci, poi ci fermiamo per una brevissima pausa.
1: Ho usato questa parola, condivisione totale, con loro due. Detto in pratica, loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro, proprio perché c'è un discorso che riguarda, io dico, i prossimi 6 anni. Paolo in conferenza nel Lega ha parlato di 8-10, e cioè noi dobbiamo ricostruire tutto un percorso che parte ovviamente dalla base. Dico 6 anni perché il traguardo appunto è l'europeo che abbiamo in casa. Il mio mandato dura relativamente poco per questa legislatura, spero di avere la fiducia di essere confermato per il prossimo quadriennio, sul quale noi dobbiamo recuperare questo gap che è evidente sotto gli occhi di tutti.
2: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta. Ad oggi non possiamo sinceramente dare notizie su quello che sta succedendo. Avete individuato quello che potrebbe essere, no, uno dei nostri obiettivi. Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep, e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo.
3: Pubblicità.
4: Perché? Perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
5: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: idea, dottor Scotti.
1: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
2: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
3: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
5: Di nuovo in onda, sono le 17:33 minuti, le nostre notizie economiche. La Banca Centrale Europea lascia i tassi invariati, ma avverte: la crescita è modesta, i rischi di inflazione sono al rialzo, l'impatto provocato dallo shock energetico deve ancora farsi sentire appieno. Allora ascoltiamo la presidente della BCE, Christine Lagarde.
6: L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno. Seguiamo pertanto con attenzione l'intensità e la durata dello shock, nonché i suoi effetti indiretti e di secondo impatto. Siamo impegnati a definire la politica monetaria in modo da assicurare che l'inflazione si stabilizzi sull'obiettivo del 2% a medio termine. Con la decisione odierna restiamo in una posizione favorevole per affrontare l'incertezza causata dal conflitto. Per definire l'orientamento di politica monetaria adeguato, seguiremo un approccio guidato dai dati con decisioni adottate di riunione in riunione.
5: Bene, su queste parole di Lagarde ci dice di più da Berlino la nostra corrispondente Barbara Gruden.
7: Sì, la decisione di lasciare i tassi invariati è stata unanime, ha riferito la presidente Lagarde, anche se ha aggiunto alcuni governatori hanno riflettuto sulla necessità di rialzare i tassi proprio a causa delle ultime fiammate dei prezzi e dell'energia. I dati su cui si sono confrontati oggi i governatori risalgono ovviamente a giugno, quando l'inflazione è scesa al 2,8% rispetto al 3,2% di maggio, ma non tengono conto degli effetti della ripresa del conflitto tra Stati Uniti e Iran. La presidente Lagarde non si è sbilanciata sul prossimo orientamento del Consiglio direttivo, la prossima riunione si terrà a settembre, ma ha messo le mani avanti con queste parole. Lo scenario più favorevole appare attualmente piuttosto improbabile, ha detto infatti Lagarde, aggiungendo tuttavia che la situazione può cambiare molto rapidamente e che quindi è difficile fare previsioni. Dopo il cessate il fuoco di metà giugno, infatti, tra Stati Uniti e Iran i prezzi dell'energia erano scesi molto velocemente, e molto più velocemente del previsto, ha sottolineato Lagarde. In conferenza stampa le è stato chiesto anche un commento sulle illazioni su una possibile uscita anticipata dal mandato che scade nel 2027 per potersi candidare in Francia, ma Lagarde ha replicato: quando una nave è in tempesta il comandante non la lascia, non vi libererete di me prima del 2027. Oggi la conferenza stampa ha avuto anche un secondo tempo perché sono stati presentati i bozzetti in concorso per le prossime banconote. Su 1200 candidature ci sono ora 25 finalisti che si sono esercitati da una parte sul tema della natura e dell'architettura e dall'altra sui grandi protagonisti della cultura europea come Leonardo da Vinci, Beethoven e Maria Callas. Tutti i cittadini europei sono ora invitati a partecipare a un sondaggio, è possibile votare fino al 21 settembre di quest'anno. A voi.
5: E dunque vola il prezzo del petrolio, in generale i prezzi dei carburanti salgono ancora, si avvicinano al massimo storico, la benzina al self arriva a 1,96 euro al litro, mentre il gasolio segna 2,14. Per proteggere il bilancio familiare, gli italiani guardano a nuove fonti di energia, chiedono anche una regia europea, lo dice un'indagine Censis Confcooperative. Sentiamo Paolo Mancinelli.
0: Gli effetti della crisi geopolitica e dell'aumento delle quotazioni di petrolio e gas si materializzano nelle tasche dei cittadini, a cominciare dal prezzo dei carburanti, ancora in rialzo come comunica il Ministero del Made in Italy. La benzina al self raggiunge un prezzo medio di circa 1,96 euro al litro, mentre il gasolio sale a 2,14. In un solo giorno salgono rispettivamente dello 0,4 e dello 0,8%. Di fronte a questi rincari quotidiani e con una spesa per energia e trasporti che attualmente sfiora i 4.000 euro annui, come rileva l'ultimo focus Censis Confcooperative, i cittadini cercano soluzioni concrete in nome del pragmatismo e delle soluzioni pratiche. Più di una famiglia su due, si legge nel rapporto, chiede di avere il nucleare di nuova generazione. La metà è pronta a riaprire le porte al gas di Mosca. L'ambiente resta un valore per 8 famiglie su 10, ma quando tocca il portafoglio la metà si tira indietro, la priorità è il bilancio familiare. In tanta incertezza gli italiani si aggrappano all'Europa. Il 77% dei nostri concittadini chiede all'Unione di correggere il tiro sulle politiche ambientali, senza però abbandonarle. 6 su 10 vorrebbero una politica energetica europea comune che sia in grado di dare più stabilità rispetto a quelle nazionali.
5: Dunque, lo abbiamo appena visto, l'ultimo rapporto Censis parla delle ripercussioni sulle famiglie causate proprio dall'instabilità dei prezzi e dal caro energia dovuti alla crisi geopolitica. In collegamento con noi c'è Andrea Toma, responsabile lavoro e imprese del Censis, ben ritrovato. Allora, le faccio subito una prima domanda facendo mezzo passo indietro, cioè sulla BCE, perché la Banca Centrale Europea oggi ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse, ma appunto la Presidente Lagarde, lo sentivamo, avverte che l'impatto dello shock energetico deve ancora in realtà farsi sentire appieno. E allora le chiedo con quali conseguenze, secondo lei, sia per i consumatori italiani sia per i consumatori europei. Peraltro oggi il Brent ha toccato i 100 dollari al barile.
8: Sì, sono situazioni di incertezza forse che del tutto inedite, anche rispetto al passato, altri periodi, altre epoche del passato. E gli italiani sembra che si siano un po' hanno cercato di adattarsi a questa continua incertezza, cercando di essere molto più pragmatici possibili, nel senso che comunque è naturale che sono molto attenti a quanto l'impatto di questi costi possa condizionare un po' la vita quotidiana. È un problema perché questi rialzi poi sono a lento rilascio, nel senso che comunque l'impatto sul potere d'acquisto è immediato, e naturalmente questo però non è altrettanto immediato il ritorno, diciamo, a situazioni di normalità. E si è accumulato quello che abbiamo visto, anche una perdita di potere d'acquisto da parte delle famiglie italiane, che ormai con cui si stanno confrontando da almeno dal 2022, cioè da quando è scoppiata la guerra in Ucraina.
5: E
8: quindi,
5: senta,
8: questa, sì.
5: No, tornando proprio al rapporto, perché si descrive un'Italia dunque che cerca risposte, no, a questa crisi energetica, all'instabilità dei prezzi, ma che cosa chiedono concretamente i cittadini?
8: Di trovare qualsiasi soluzione per contenere l'impatto di un problema che viene percepito come un problema globale, e non a caso anche il ricorso all'Unione Europea. Questo, tutto sommato, è anche un elemento interessante, anche tutto sommato nuovo, no? Rispetto alla posizione delle famiglie italiane nei confronti dell'Unione Europea. Cioè, a un problema globale c'è bisogno di una risposta di largo respiro, e quindi giusto un'entità come quella appunto dell'Unione Europea può in qualche modo cercare di compensare, di contenere, di avere, come dire, anche un potere contrattuale rispetto a questi eventi che stanno sconvolgendo il mondo, che naturalmente stanno condizionando non solo naturalmente l'Unione Europea, ma stanno creando tutta una serie di conseguenze la cui portata veramente in questo momento è difficile da quantificare.
5: Peraltro colpisce che più della metà degli italiani apre al nucleare e quasi un italiano su due addirittura al gas russo. Ecco, è solo l'effetto secondo lei dell'ansia da bolletta o siamo invece di fronte a un cambiamento culturale?
8: Ma forse siamo di fronte a un cambiamento culturale, nel senso che comunque c'è anche una certa differenza, nel senso che abbiamo notato che le famiglie più abbienti, le famiglie che hanno un livello socio-economico medio-alto o alto, sono più propense nei confronti di una soluzione anche innovativa come quella del nucleare di seconda generazione, al contrario delle famiglie che versano in condizioni socio-economiche un po' più basse, più ridotte. È naturale invece la risposta di queste famiglie, quelle appunto a più basso reddito, medio basso reddito, vanno verso una soluzione immediata o quella forse più a portata di mano. La riapertura addirittura al 27%, ma sale appunto fra queste famiglie meno abbienti per addirittura avere il carbone o comunque diciamo anche un confronto con quella che è stata una delle principali soluzioni nei confronti della sovranità energetica, cioè quella del non far più ricorso al gas russo.
5: Grazie.
8: Da questo punto di vista, appunto, è una sorta di pragmatismo molto, molto, molto dichiarato, in sostanza.
5: Assolutamente. La ringrazio, Andrea Toma, per questa sua analisi. E adesso seguiamo appunto la borsa, perché l'evolversi della situazione in Medio Oriente spinge le quotazioni del petrolio. Allora andiamo a Milano per la chiusura di borsa con Federico Simonelli.
9: L'attenzione oggi è tutta sulle materie prime che fanno chiudere in netto rosso tutte le borse europee. A far schizzare il prezzo del petrolio sono le notizie che arrivano proprio da Hormuz e da Bab el Mandeb. Dopo l'attacco degli Houthi a due petroliere, il Brent supera oggi $100 barile, 7% in più rispetto a ieri, poi torna leggermente sotto, adesso scambia a 99,7, vedete però nel giro di una settimana quasi un più 20%, c'è un effetto anche sul gas che a Amsterdam ha raggiunto i €62. Le borse chiudono in netto rosso, Milano chiude a meno 2,8%, è la peggior seduta da 4 mesi a questa parte, da marzo. In Europa regge comunque in negativo in qualche modo solo Londra, che perde lo 0,8%. La scelta della BCE di muovere i tassi era attesa e non sembra influire sui mercati. A Piazza Affari vanno bene solo una manciata veramente di titoli, fra cui gli energetici, la migliore del listino non a caso è Eni, poi quelli della difesa, crolla meno 18% dopo una trimestrale comunque buona, ST Micro Electronics. Linea a voi.
5: E ora i nostri focus. Prima un approfondimento sul conflitto nel Golfo Persico, poi a seguire un approfondimento sul calcio con la nazionale alla ricerca del CT.

Gli accordi di Abramo, noi sappiamo, sono un risultato dell'ultima parte della prima amministrazione Trump, degli accordi che sostanzialmente intervenivano tra alcuni paesi musulmani, dal Marocco agli Emirati, e consentivano, il Bahrain e altri, e consentivano di normalizzare la situazione con Israele. Quindi sostanzialmente c'era una normalizzazione in cambio di una serie di benefici che gli americani offrivano di carattere politico, ma anche economico e perfino militare. Detto questo, diciamo, la parte più pregiata di questi accordi ancora deve venire ed è difficile però immaginare che possa accadere in breve tempo, cioè l'adesione dell'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita infatti subordina a sua volta l'adesione a questi accordi con la risoluzione della questione di Gaza e in particolare con il riconoscimento di uno Stato palestinese. Noi sappiamo che

0: arricchimento anche all'Arabia Saudita, perché in successione possiamo ipotizzare che l'Egitto vorrebbe avere la stessa possibilità, per non parlare della Turchia. Quindi si apre un capitolo, direi, molto interessante e potenzialmente anche controverso di questa situazione, appunto, diciamo, degli equilibri medio orientali.
1: Diciamo, può essere una chiave, un primo tassello, ovviamente proseguendo poi con tutto il lavoro diplomatico, e dall'altra parte invece continuano le minacce e le ritorsioni da una parte e dall'altra, perché lo abbiamo detto con Trump, che ha minacciato di colpire le infrastrutture civili, dall'altra parte Teheran dice: se colpiranno le nostre infrastrutture non passerà più una goccia di petrolio. Alla fine l'arma poi di ricatto è sempre quella.
0: Esattamente, questa è una vera e propria arma di ricatto, però quello che sta capitando è questo: non è soltanto un tema di controllo, diciamo, di un'area medio orientale, si tratta di un controllo in realtà di qualche cosa di molto più ampio, perché Hormuz può creare un precedente in termini di controllo di tutti quei choke points, cioè di colli di bottiglia attraverso cui transitano merci ma anche energia. Colli di bottiglia vanno da Bab el Mandeb, come stiamo vedendo in queste ore, a Panama, allo stretto di Malacca, che porta l'energia che poi alimenta ad esempio la Cina, e in fondo anche lo stretto di Taiwan. Cosa succederebbe se venisse riconosciuto all'Iran diciamo il potere di gestire, di controllare Hormuz? Saremmo proprio sicuri che altri paesi non rivendicherebbero lo stesso diritto? Quindi la lotta, direi, politica ma anche militare in corso è quella sulla come dire, titolarità del controllo, appunto, di Hormuz da parte iraniana, oppure sul principio della libera navigazione di questi colli di bottiglia a livello globale. Però
1: esatto, non solo Hormuz, prima faceva riferimento a Bab el Mandeb, ad esempio lo stesso Trump ha parlato degli attacchi degli Houthi, no? I ribelli yemeniti alleati dell'Iran, ha detto: riterrò l'Iran responsabile dei futuri attacchi degli Houthi, dei quali sono molto deluso. Poi il fronte è sempre molto, molto ampliato a questo punto.
0: Sì, perché quello che sta sostanzialmente dicendo l'Iran è che una conseguenza di un mancato accordo in fondo riguarda tutta l'area. Dobbiamo immaginare quest'area come un ecosistema generale di crisi e non soltanto come un punto specifico, perché il messaggio che viene da Teheran è: noi possiamo attivare anche il controllo di Bab el Mandeb. E questo è un messaggio sia agli americani, ma è anche un messaggio ai paesi produttori. Per esempio, l'Arabia Saudita sta cercando di alimentare quel corridoio, quell'oleodotto, come viene chiamato, da est a ovest, che permette di bypassare Hormuz e di trasportare ogni giorno circa 2 milioni e mezzo di barili di petrolio. Ma nel momento in cui venisse chiuso anche Bab el Mandeb, questo sarebbe un problema. È un problema perché questa continentalizzazione, per così dire, dei flussi energetici in qualche modo si inaridirebbe. Per esempio, per mandare il petrolio saudita in Asia, cosa bisognerebbe fare se Bab el Mandeb è chiuso? Attraversare il canale di Suez, a passare per il Mediterraneo, circumnavigare l'Africa e poi finalmente arrivare in Giappone, in Cina, in Pakistan e così via, con dei costi che sarebbero formidabili. Quindi sostanzialmente possiamo immaginare questo concetto della difesa avanzata da parte iraniana, che consiste nel dare dei segnali, per l'appunto, di scardinamento dei flussi a livello globale qualora un accordo non venga raggiunto con gli americani a certe condizioni, che sono dal punto di vista iraniano quella del controllo, della gestione di Hormuz.
1: Chiaro, la situazione resta molto tesa. Tra l'altro, dai media iraniani arrivano notizie secondo cui la Francia avrebbe evacuato la propria ambasciata a Teheran, notizia non confermata da fonti francesi, però secondo media iraniani avrebbero fatto evacuare l'ambasciata francese a Teheran per motivi legati alle preoccupazioni per le forti

0: recenti tensioni. E poi c'è un altro fronte del conflitto, no? Quello libanese, l'esercito israeliano che sta procedendo a dare seguito agli accordi di pace. Tra l'altro giorni fa c'è stato l'incontro tra Trump e il presidente libanese Aoun, e poi il 4 agosto a Roma un round negoziale. Su quel fronte invece a che punto siamo, al fronte del Libano?
1: Noi, come dicevo prima, dobbiamo vedere questi fronti come assolutamente intercomunicanti. È un unico ecosistema di crisi. Perché? Perché dal punto di vista nasce tutto dalla diversa opinione che hanno gli Stati Uniti e l'Iran su quello che succederà dopo. L'Iran, allora, gli Stati Uniti ritengono che bisogna fare un accordo, cercare in qualche modo di gestire appunto questa situazione senza escludere in futuro potenziali nuovi attacchi, soprattutto se non ci fosse un accordo sul nucleare. Dal punto di vista iraniano non si pensa alla fine di questa guerra come fanno gli americani, ma si pensa già alla prossima guerra. Quindi da questo punto di vista è fondamentale mantenere una deterrenza che passa anche attraverso i famosi proxies, che sono gli Houthi, ma soprattutto Hezbollah. Quindi per gli iraniani mantenere vivo Hezbollah è una priorità esistenziale strategica. Ed è esattamente il contrario invece per Israele, perché ritiene che un Hezbollah ancora, seppur parzialmente attivo, rappresenti una minaccia esistenziale. E quindi da questo punto di vista è difficile, questo è infatti uno dei temi controversi tra questi tre soggetti. Ora, il tema è che l'accordo che è stato raggiunto tra Israele e Libano è un accordo che non tiene conto però di Hezbollah. E, c'è la possibilità di ricorrere alla parziale evacuazione, e si farà una prova in una certa zona degli israeliani, a condizione però che ci sia un controllo da parte delle forze armate libanesi, tale che Israele, il nord di Israele, non corra rischi. Però noi sappiamo che le forze armate libanesi sono estremamente deboli. L'idea che possano tenere Hezbollah sotto controllo o addirittura disarmarlo, bisogna veramente avere molta speranza che riescano a farlo. Questo ci dice però che cosa? Che il quadro, direi politico-militare, è estremamente instabile. Quindi vedremo nei prossimi tempi, ma io non mi farei grandi illusioni sulla tenuta di questo accordo.

0: diciamo che questa, in questo momento è una posizione di attesa, quella della Federazione Italiana Gioco Calcio. Che cosa aspetta? Aspetta che Guardiola dia una risposta definitiva. Non è una questione di ingaggio, quantomeno non è soltanto una questione relativa all'ingaggio, così come non è vero che l'ex tecnico del City abbia chiesto 20 milioni di euro. La realtà è un'altra. La realtà è che il progetto che è stato sottoposto all'attenzione di Guardiola è talmente impegnativo, perché non riguarda soltanto la gestione della massima rappresentativa, ma la gestione dell'intero movimento azzurro, che Guardiola ha chiesto tempo per valutarlo, anche perché non più tardi di venerdì scorso, prima delle blitz di Maldini e Leonardo a Barcellona per incontrarlo, in una intervista ad un quotidiano spagnolo, lo stesso Guardiola aveva confidato quanto desiderasse staccare la spina dopo il decennio trionfale alla guida del City. Rimane in questo momento il primo obiettivo della federazione, lo ha ribadito lo stesso Maldini, lo ha confermato lo stesso Malagò. Preferiamo aspettare, evidentemente è ancora una questione di giorni.
1: Per quanto riguarda le alternative, i nomi restano quelli. Mancini, che ieri ha giocato col suo amico Malagò, no? si sono incontrati, resta un rapporto di forte amicizia tra i due. Sappiamo come si è lasciato Mancini con l'Italia dopo aver però portato una grande vittoria all'Europeo. C'è Conte, che ha fatto bene. È chiaro, non sarebbero soluzioni di ripiego, però di fatto lo saranno, perché il nome, lo hai detto tu, il nome su cui si sta puntando in questo momento è quello di Pep Guardiola.
0: Sì, fermo restando il fatto che, per il poco che vale la mia opinione personale, continuo a pensare che qualora non andasse in porto l'operazione Guardiola, il candidato ideale sia Silvio Baldini. Perché? Perché c'è bisogno di una sterzata, perché c'è bisogno di un tecnico che nell'arco della sua esperienza alla guida dell'Under 21, 7 vittorie nelle prime 8 partite della sua gestione, ha dimostrato quanto sappia valorizzare i giovani talenti italiani.
1: Guarda,
0: che
1: Savi, sai perché stiamo vedendo subito le immagini di Baldini? Perché è anche il mio pensiero per quello che conta. Infatti questa sarebbe stata la prossima domanda: si fanno i nomi di allenatori affermati come Conte e Mancini, abbiamo visto un mondiale, tutto un altro sistema, tutto un altro paese, tutta un'altra cultura, che ha portato un allenatore che ha cresciuto i suoi giovani come De La Fuente a trionfare, e allora perché in questo momento storico non puntare, o almeno non riflettere sulla possibilità di puntare su uno come Baldini?
0: Sono lieto che tu condivida questa opinione personale, perché proprio per le ragioni che tu hai addotto, perché c'è bisogno in questo momento, ripeto, qualora non andasse in porto l'opzione Guardiola, che sarebbe l'ideale, non c'è bisogno di rimarcare il curriculum vitae di questo formidabile allenatore, ma Baldini ha dimostrato, ha lanciato peraltro 18 debuttanti nell'arco di 2 partite, quelle contro il Lussemburgo e contro la Grecia, ma ha dimostrato che cosa significhi valorizzare il patrimonio dei giovani talenti italiani. In un campionato che, vorrei ricordare, nell'ultima stagione ha registrato una media di presenza straniera oscillante fra il 65 e il 70%. Quindi chiunque sieda sulla panchina della nazionale sa che incontrerà le stesse difficoltà di selezione incontrate dai suoi predecessori, ma Baldini è andato controcorrente e soprattutto ha ridestato l'orgoglio di indossare la maglia della nazionale. Ma ti ricordi, e ricorderanno i telespettatori, ciò che disse Spalletti al tramonto della sua esperienza come commissario tecnico, quando affermò: ho convocato 25 giocatori, 21 dei quali hanno registrato dolorini e problemini vari. Non esiste.
1: E del resto lo stesso Baldini, no, prima delle amichevoli, ha detto: ho convocato Donnarumma perché è l'unico che mi ha chiamato, e allora ho convocato Donnarumma dopo la disfatta di Zenit.
0: Mi pare che sia molto significativo questo inciso.
1: Esatto, quindi dunque vedremo come andrà a finire questa vicenda. Ovviamente lo ricordavi tu, ricordiamo gli appuntamenti della nazionale imminenti, quindi una decisione che ti aspetti in che tempi a questo punto?
0: Ma in tempi rapidi. Ricordo soltanto il nome delle prossime avversarie: Belgio, Francia, 2 volte la Turchia, prima a Istanbul e poi in casa. Tutto questo nell'arco di 10 giorni, fra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Tanto prima viene nominato il CT, quanto prima il CT può cominciare a lavorare.

0: Trump torna a minacciare l'Iran, vicino alla decisione di un attacco massiccio. Teheran, se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture non passerà più una goccia di petrolio. A Tropea un bambino di 18 mesi è morto, altri 4 sono stati ricoverati in ospedale, sospetti su un batterio preso all'asilo, 3 piccoli già dimessi ma sono almeno 12 i casi di contagio. La morte di Fakir, al vaglio degli inquirenti video dell'intervento della polizia e le manovre di soccorso. Gli agenti avevano richiesto un'auto medica, ma questa è arrivata dopo oltre un'ora. A Bari Sardo, Nuoro, un minorenne fermato per l'omicidio di un ventenne che aveva investito sua sorella. A Cagliari, un uomo ha ucciso il fratello e sparato alla propria moglie ferendola. Alla Mostra del Cinema di Venezia torna Nanni Moretti con Succederà questa notte. Al Lido arriveranno anche i fratelli Gallagher con un doc sugli Oasis. Buttafuoco torna sulle polemiche con l'Unione Europea. Non c'è fretta per la scelta del nuovo CT dell'Italia, dice il direttore tecnico Maldini, che aggiunge: oltre a Guardiola abbiamo sentito anche Ancelotti, giusto iniziare con i migliori al mondo. Le 18 e un minuto, di nuovo in diretta, ben ritrovati su RaiNews 24. In apertura c'è il conflitto in Medio Oriente con il presidente americano Trump, che torna a minacciare un nuovo massiccio attacco sull'Iran, dicendo che riterrà Teheran responsabile degli attacchi dei ribelli yemeniti sui paesi del Golfo. Il capo della Casa Bianca precisa poi che l'accordo sul nucleare civile con l'Arabia Saudita è subordinato al rispetto degli accordi di Abramo. Ma da New York ci aggiorna l'inviato Nico Piro.
1: Sì, sto per decidere un massiccio attacco all'Iran, più grande di quelli avvenuti sinora, così Donald Trump ad Axios, l'agenzia di stampa che potremmo tranquillamente definire favorita dalla Casa Bianca, perché spesso gli si concedono esclusive indiscrezioni, ma Trump sottolinea: non ho ancora preso una decisione. Queste affermazioni arrivano mentre il Congresso, la Camera, con 6 voti di scarto, quindi con alcuni repubblicani che si sono schierati con i democratici, approva una mozione per porre fine alla guerra, una mozione che resterà ampiamente simbolica ma che segnala l'insoddisfazione dei parlamentari che a breve si recheranno, molti dei quali dovranno affrontare le elezioni di medio termine a novembre, per questa guerra e per un'opinione pubblica che negli Stati Uniti non vede bene questo conflitto. Parliamo anche dell'accordo fra Stati Uniti e Arabia Saudita. Gli Stati Uniti trasferiranno tecnologia nucleare a Riyadh con la possibilità di arricchire l'uranio in loco. Trump ha precisato in un messaggio social che l'accordo è subordinato agli accordi di Abramo, cioè al fatto che Riyadh riconosca lo Stato di Israele, ma Riyadh ha sempre detto che accetterà gli accordi di Abramo solo quando verrà riconosciuto lo Stato di Palestina. Tra l'altro Trump precisa: non ci sarà arricchimento dell'uranio in loco, ma in realtà compare questa possibilità nel testo dell'accordo. Infine, per quanto riguarda gli Houthi, gli attacchi che hanno bloccato l'accesso al Mar Rosso mandando alle stelle il prezzo del petrolio, Trump dice: considereremo Teheran responsabile degli attacchi degli Houthi, facendo quindi intendere che non ci saranno attacchi in quella zona ma piuttosto verso l'Iran. A voi studio.
0: Grazie Nico Piro. Non si fa attendere la risposta di Teheran: se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture non passerà più una goccia di petrolio, minacciano i Pasdaran che continuano ad attaccare navi e obiettivi nei paesi vicini. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Sì, l'Iran continuerà i suoi attacchi fino a quando non cesseranno i raid americani. È l'avvertimento lanciato dall'esercito di Teheran, che promette di proseguire con la rappresaglia. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, in un post su X, scrive che gli Stati Uniti volevano punire l'Iran e si sono ritrovati con il costo del petrolio a 3 cifre. La guerra si estende anche allo stretto di Bab el Mandeb, che congiunge il Mar Rosso con l'Oceano Indiano. Gli Houthi, le milizie yemenite alleate dell'Iran, hanno attaccato 2 petroliere saudite nel Mar Rosso, una in fiamme in questo momento, e minacciano di creare un punto di strozzatura del corridoio di Bab el Mandeb, che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione. Quindi un nuovo fronte in fiamme che colpisca gli equilibri economici mondiali è una mossa tattica dell'Iran, che punta a ottenere una posizione chiaramente di vantaggio. Milioni di barili al giorno di greggio saudita sono diretti al porto di Yanbu sul Mar Rosso, proprio per evitare le acque di Hormuz. Intanto sul versante iraniano i Pasdaran colpiscono installazioni militari statunitensi in Giordania, suonano le sirene anche in Bahrain e in Kuwait. Teheran afferma che 3 petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud di Hormuz sono state fermate.
0: Grazie ad Anna Mazzone per questi aggiornamenti. Lasciamo il conflitto in Medio Oriente e rientriamo in Italia. Un bambino di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro. Altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. Ma ci aggiorna Ilaria Raffaele.
3: Sì, alle mie spalle la Family Baby School di Tropea, l'asilo dove i 10 bambini si sono improvvisamente sentiti male. 2 di loro, lo dicevate, hanno destato da subito preoccupazione e sono stati quindi trasferiti dall'ospedale di Vibo Valentia a quello di Catanzaro, dove purtroppo il piccolo Alessio Pio di 15 mesi è morto, l'altro bimbo è ancora in osservazione, ma le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Dei bimbi che erano stati ricoverati, 3 sono stati dimessi subito, ma insomma i sintomi che riportavano erano tutti gli stessi, anche se i medici tengono naturalmente le bocche cucite sulle possibili cause, se si tratti di un'intossicazione alimentare o di un batterio, ancora naturalmente è troppo presto per dirlo. Alle mie spalle nella struttura ci sono gli inquirenti che hanno avviato, coordinati dalla procura di Vibo Valentia, le prime indagini. C'è anche la direttrice della struttura, Serena Miceli, che sta fornendo tutta la documentazione a polizia e carabinieri, perché si cerca di ricostruire che cosa sia successo, cosa abbia causato la morte del bimbo che era originario di Zungri. In questo asilo i genitori lo avevano affidato come un posto sicuro, così come riporta anche il sito della struttura. Dicevamo che le indagini sono ancora in corso, i medici che abbiamo provato a sentire a Catanzaro non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, così come anche qui dentro la struttura tutto è serrato. Insomma, non sarà l'autopsia sul bimbo deceduto a dare forse qualche risposta sulle possibili cause di una morte che al momento resta inspiegabile. E per ora, se non avete domande da studio, vi restituisco la linea.
0: E domani sarà effettuata un'altra autopsia, quella sul corpo di Fakir, morto a Bologna durante un intervento di polizia. È guerra tra gli avvocati su chi avrebbe dovuto slegargli le braccia durante il tentativo di rianimazione. Il legale della sua famiglia dice, con lo scudo penale, c'è il rischio di non arrivare a giustizia. Da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
4: Le cicale cantano forte, Fakir non si riprende, ha piedi e braccia legati durante la manovra di rianimazione, il volto marrone per lo spray urticante, è già in condizioni disperate. Guerra tra avvocati, chi doveva slegargli i polsi?
5: La responsabilità è degli agenti, sono gli agenti che applicano i mezzi di contenzione, spetta agli agenti di muoverli per consentire l'intervento dei sanitari.
6: Nel momento in cui in sicurezza è compito dei sanitari intervenire, saranno eventualmente i sanitari a richiedere di togliere i mezzi di contenzione.
4: I poliziotti al 118 avrebbero chiesto un medico, non è disponibile, sarebbe stata la risposta.
6: Hanno puntualizzato per 2 volte che si doveva far intervenire un'auto medica.
4: Arriva dopo un'ora, chiesta dai volontari. Il medico constata il decesso. Al vaglio le bodycam, l'intervento dei poliziotti. Dopo 30 minuti, dopo che Fakir, ferito, sbattendo la testa sul portellone del garage, scagliatosi su un'auto, sta per entrare in contatto con 2 persone. Lo spray viene usato da un poliziotto quando Fakir lo morde, ferendolo. Gli tiene la mano un residente, dirà di avergliela lasciata e essersi allontanato per le forti esalazioni. L'avvocato di famiglia teme l'utilizzo dello scudo penale. Su Aldrovandi e Cucchi non saremo arrivati a verità, dice.
5: I termini ristretti ostacolano in questi casi l'accertamento della verità.
4: Al quartiere Pilastro non si parla d'altro.
7: Ma si vedeva che stava male, gli facevano un TSO e abbiamo risolto già il problema.
4: Fakir aveva effettuato 2 accessi al pronto soccorso per ansia e chiesto senza successo di parlare con uno psichiatra. Permesso di soggiorno revocato, lavorava poco, aveva il terrore di dover lasciare l'Italia. A breve l'autopsia.
0: Fermato nella notte dai carabinieri di Nuoro un minorenne accusato dell'omicidio di ieri a Barisardo, nella provincia dell'Ogliastra. Da una prima ricostruzione la vittima avrebbe investito una giovane, da qui una lite con il fratello di lei sfociata poi in tragedia. Ma andiamo da Sara Perria.
8: Strada davanti al campo sportivo di Barisardo, che ha perso la vita il 19enne Simone Concas in una dinamica surreale, colpito da dei fendenti di coltello da parte di un minorenne. Entrambi incensurati e provenienti da famiglie definite dagli inquirenti per bene, il 19enne era ossessionato, non corrisposto, da una universitaria di 22 anni. Qui il primo atto della vicenda, un violento litigio. Concas è a bordo della sua Renault Clio, di cui ancora qui si può vedere lo stemma. Dopo averla vista con il fidanzato, l'avrebbe pesantemente insultata e poi investita. Presente il fratellino, che ha inseguito Concas per poi ferirlo mortalmente con un coltello. Che cosa rimane da capire, ed sarà questo il cuore della vicenda, a chi appartenesse, chi andasse in giro con questo coltello. Secondo quanto riferito insieme all'avvocato difensore agli inquirenti dal minorenne, il coltello non apparteneva a lui ma a Concas, l'avrebbe quindi raccolto quasi per legittima difesa, una tesi che non viene però accolta necessariamente dagli inquirenti. Il coltello sarebbe potuto appartenere al fidanzato di lei. A rendere ancora più surreale la vicenda è il fatto che poco più di un anno fa qui a Barisardo ha perso la vita anche Marco Mameli, fra l'altro di Ilbono, residente lì anche il minorenne. Abbiamo quindi cercato di capire qual è l'umore del paese, sentiamo che cosa hanno detto gli abitanti e poi la linea torna allo studio. Da Barisardo è tutto.
9: Cosa sta succedendo? Che gira troppa gente armata, cioè o coltelli o pistole. E per cui niente, gira molta gente armata. Quello che ha rovinato l'economia locale è stato internet, per cui la gente compra tutto lì, si chiude in casa, rapporti sociali non ce ne sono più.
10: Tutti bravi, una cosa molto brutta, ma non saprei.
8: Lo conosceva lei?
11: Sì, sì, lo conoscevo questo ragazzo. Ma...
8: Era un bravo ragazzo?
11: Sì, sì, insomma.
0: Tragedia familiare nel Cagliaritano, dove un 39enne ha prima tentato di uccidere la moglie e poi ha freddato il fratello. L'uomo si è consegnato ai carabinieri. Rossella Romano.
12: Tutto si è svolto nelle prime ore del mattino, intorno alle 5.30, all'apertura del bar gestito da Michela Rubio, 47 anni, a Solanas, nel Cagliaritano. Alessandro Pintus, 39 anni, operaio edile, ha esploso un colpo di pistola alla compagna, con la quale un figlio di 18 mesi, ferendola alla testa. Poi è salito in macchina e ha raggiunto l'abitazione del proprio fratello Andrea, di 42 anni, a Margine Rosso, nel comune di Quartu. Qui vicini hanno sentito due spari intorno alle 6. Dopo aver colpito a morte il fratello Andrea, Alessandro Pintus si è presentato dai carabinieri di Quartu dichiarando di aver sparato al fratello e alla propria moglie. Dopo aver confessato, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbero dei contrasti familiari alla base dell'omicidio e del tentato femminicidio, ma resta da capire il movente. Al momento non ci sono elementi per sospettare una relazione clandestina tra il fratello e la moglie.
13: Noi conoscevamo di vista solamente queste, le persone che abitavano qui, quella signora, i ragazzi, che ogni tanto li vedevamo passare anche in macchina, anche le signore, però sempre buongiorno. Buonasera, tutti tranquillissimi.
14: Non avrei mai pensato che si sono sparati tra di loro, mai. Perché pensavo che erano i bambini che sparavano.
12: Intanto la donna, ricoverata al Brozzo, versa in condizioni disperate. A seguito della ferita alla testa è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. La prognosi è riservata.
0: La politica, il tema della sicurezza è al centro del Consiglio dei Ministri in corso a Palazzo Chigi, ma sul tavolo ci sono anche provvedimenti economici. Ci dice di più da Palazzo Chigi Gabriele Martelloni. Gabriele.
15: Sì, un Consiglio dei Ministri dunque che torna ad affrontare la questione della sicurezza con un disegno di legge che punta a estendere la presunzione di imputabilità, oggi prevista per i maggiorenni, anche i minori tra i 14 e i 18 anni, se capaci di intendere e di volere al momento del fatto. Una nuova stretta dunque da parte del governo contro la delinquenza giovanile e il fenomeno delle baby gang, si conferma Palazzo Chigi, in un momento in cui, come sappiamo, la Presidente del Consiglio ha parlato più volte di tolleranza zero contro i violenti, dunque un fenomeno questo della sicurezza che resta al centro delle attenzioni dell'esecutivo. Un Consiglio dei Ministri che si occupa però anche di lavoro con un provvedimento, un decreto legislativo che riguarda le tutele per i rider, ancora una informativa che ci sarà da parte del Ministro Calderoli che riguarda le preintese firmate da 4 regioni del nord sull'autonomia differenziata. È atteso anche il disegno di legge annuale sulla concorrenza e poi un decreto per garantire lo svolgimento dei processi nel Tribunale di Bolzano, dove parte della struttura è crollata nei giorni scorsi. Al termine del Consiglio dei Ministri ci sarà una conferenza stampa con gli esponenti del governo interessati da questi provvedimenti. Intanto, poco prima di presiedere questo CDM, la Premier ha sentito telefonicamente al Sisi, un'occasione per parlare anche qui di sicurezza per quanto riguarda il contrasto all'immigrazione irregolare, ma soprattutto della situazione in Medio Oriente, di quello che è l'impegno comune per dare stabilità all'area e garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Per il momento è tutto, Lina, a voi.
0: Grazie, grazie Gabriele Martelloni, e seguiremo chiaramente poi in diretta la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. Intanto, lo dicevamo, lo diciamo da giorni, i temi della sicurezza e della giustizia dopo i recenti casi di cronaca continuano ad animare il dibattito politico, continua lo scontro tra maggioranza e opposizione, ma c'è anche un altro caso che anima il dibattito perché è polemica per le chat dell'ex sottosegretario Delmastro negate alla magistratura. Da Montecitorio ci aggiorna Francesco Palese.
16: Sì, buon pomeriggio. Su Bologna la maggioranza si schiera con le forze dell'ordine, nessuno porti le divise nel fango per fare campagna politica, ha detto oggi Salvini. Con la piazza serve prudenza, anche secondo Tajani, che vede anche delle responsabilità da parte del sindaco Lepore. Intanto aperture arrivano alla possibilità di estendere il perimetro della legittima difesa anche da Fratelli d'Italia, che sul caso Delmastro parla di sciacallaggio da parte delle opposizioni e ribadisce che non c'è nulla da nascondere. Ma ascoltiamo Gardini.
17: La sinistra, anche di fronte alle scene inaccettabili di guerriglia urbana di Bologna, sceglie di stare con i violenti. Fratelli d'Italia e il governo Meloni sono al fianco delle forze dell'ordine e dei cittadini onesti. Lepore si dimetta.
16: Difende il sindaco di Bologna invece il Partito Democratico, fa solo gli interessi della città, e invece la destra che ha fallito proprio sulla sicurezza, opposizioni ancora all'attacco. Inoltre sul caso Delmastro, negare l'accesso alle chat è un regalo alla mafia. Meloni, non ti nascondere fuori le chat, l'attacco di oggi da parte di Conte, che aggiunge la destra vuole il Far West a settembre, il piano del Campo Largo per mandarla a casa. E sulla stessa linea anche i commenti che arrivano da Verdi e Sinistra, che difende Lepore. Ascoltiamo Fratoianni e Polina allo studio.
18: Vogliamo dire molto chiaramente giù le mani dal sindaco Matteo Lepore, che ha fatto semplicemente il suo lavoro, ha interpretato il sentimento in una città che chiede verità e giustizia, lo chiede in modo sereno e determinato. Questo è ciò che deve fare un sindaco.
0: I prezzi dei carburanti intanto salgono ancora, si avvicinano al massimo storico, la benzina al self-service arriva a 1,96 euro al litro, mentre il gasolio segna 2,14. Per proteggere il bilancio familiare gli italiani guardano a nuove fonti di energia e chiedono una regia europea. A dirlo è un'indagine Censis Confcooperative. Seguiamo Paolo Mancinelli.
19: Gli effetti della crisi geopolitica e dell'aumento delle quotazioni di petrolio e gas si materializzano nelle tasche dei cittadini, a cominciare dal prezzo dei carburanti, ancora in rialzo, come comunica il Ministero del Made in Italy. La benzina al self raggiunge un prezzo medio di circa 1,96 euro al litro, mentre il gasolio sale a 2,14. In un solo giorno salgono rispettivamente dello 0,4 e dello 0,8%. Di fronte a questi rincari quotidiani e con una spesa per energia e trasporti che attualmente sfiora i 4.000 euro annui, come rileva l'ultimo focus Censis Confcooperative, i cittadini cercano soluzioni concrete in nome del pragmatismo e delle soluzioni pratiche. Più di una famiglia su due, si legge nel rapporto, chiede di avere il nucleare di nuova generazione. La metà è pronta a riaprire le porte al gas di Mosca. L'ambiente resta un valore per 8 famiglie su 10, ma quando tocca il portafoglio la metà si tira indietro, la priorità è il bilancio familiare. In tanta incertezza gli italiani si aggrappano all'Europa. Il 77% dei nostri concittadini chiede all'Unione di correggere il tiro sulle politiche ambientali, senza però abbandonarle. 6 su 10 vorrebbero una politica energetica europea comune che sia in grado di dare più stabilità rispetto a quelle nazionali.
0: Il meteo, dopo il grande caldo, ora ci aspettano giornate con la pioggia, soprattutto nel fine settimana, ma sarà una tregua breve perché il caldo tropicale tornerà presto su tutta l'Italia. Matteo Parlato.
20: Le temperature stanno scendendo nella penisola, mentre su Sardegna e Sicilia, isola questa nella morsa dei roghi boschivi, il caldo persiste. Sull'Appennino centrale, in particolare tra Abruzzo, Molise e Puglia, sono previste piogge destinate ad aumentare nel fine settimana, con anche la possibilità di nuove grandinate.
21: Nella giornata di domenica, vedete, è previsto proprio in transito sulle regioni centro-settentrionali in particolare una perturbazione seguita da aria più fredda, e il contrasto fra l'aria più fredda proveniente dall'Atlantico e l'aria calda che staziona sul Mediterraneo centrale potrà dar luogo a dei fenomeni localmente anche intensi. Queste sono le piogge previste appunto per la giornata di domenica. Vedete, se escludiamo l'estremo sud della Sardegna, gran parte della penisola sarà interessata da fenomeni prevalentemente temporaleschi che localmente potranno essere anche di forte intensità e in quel caso associati anche a grandinate.
20: La tregua durerà poco, già da metà della prossima settimana le temperature saliranno, le previsioni parlano di un robusto anticiclone subtropicale. Il gran caldo, oltre a essere una minaccia per la salute, aumenta l'umidità nell'atmosfera che poi si trasforma in violenti nubifragi o grandinate. La crisi climatica danneggia raccolti, abitazioni, automobili. Più che un problema di meteorologia, è ogni giorno di più una questione di sicurezza.
0: Grande caldo e fenomeni estremi, le difficoltà sono in particolare per gli agricoltori. In Lombardia, in provincia di Pavia, alcuni comuni ricorrono alle autobotti per la mancanza d'acqua e i produttori devono far fronte ai danni delle grandinate e delle trombe d'aria. Alberto Ambrogi.
22: È la prima volta, mi viene ancora la pelle d'oca a ricordare, che subisco un evento del genere. È arrivato questo fortunale tornado, non so più come chiamarlo, e ero sopra un trattore che pesa 200 quintali e mi sentivo spostare di 20 centimetri da un lato all'altro.
23: Da una parte la siccità, dall'altra i fenomeni climatici estremi, piogge torrenziali, grandine e vento. Per gli agricoltori lombardi è un'estate da incubo. Stefano Castelli in questa cascina, siziano dall'85, non era mai successo che il vento abbattesse due edifici. Ci spostiamo nei campi, il consorzio Navigliolona ad oggi sta garantendo un terzo in meno dell'acqua prevista, le risaie sono in sofferenza.
22: Qua dovrebbe essere con tre dita d'acqua e dovrebbe essere molto più sviluppato perché qua è un po' che manca l'acqua.
24: Queste zone bruciate, ormai lì il raccolto è perso.
22: Non le recuperiamo più assolutamente.
23: Manca l'acqua, in alcuni casi non solo quella per i campi. In 13 comuni dell'Alto Oltrepò, in stato di forte criticità, i sindaci hanno vietato di innaffiare i giardini o lavare le auto. A Zavattarello e Romagnese sono dovute intervenire le autobotti.
25: In realtà gli utenti non hanno avuto ripercussioni perché le sorgenti vengono sostituite con il trasporto di acqua con le autobotti che caricano i serbatoi di distribuzione.
23: Pavia Acque ha già realizzato una condotta che da Casteggio rifornisce Varzi. I lavori proseguiranno fino a Colli Verdi. Nei grandi comuni della pianura, grazie ai pozzi che pescano a 150 metri nella falda, non ci sono problemi.
25: L'unica cosa, dovremmo abituarci sempre di più ad un uso della risorsa idrica più cosciente. Più responsabile.
0: Cinque film italiani in concorso, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti. È stato presentato il programma della prossima Mostra del Cinema di Venezia. Il cinema, uno straordinario mezzo di conoscenza della realtà, dice il direttore Alberto Barbera. L'inviata è Laura Squillaci.
26: Sogni d'oro.
27: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'oro con una giuria presieduta da Italo Calvino. 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrel.
28: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
27: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, The Eco Chamber di Andrea Pallauro, che porta sullo schermo un progetto incompiuto di Bernardo Bertolucci e L'estranea di Paolo Strippoli. Non era solo una casa. I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz. Ricchissimo quest'anno il fuori concorso e tanti anche qui gli italiani, da Mario Martone con Scherzetto a Luca Guadagnino che firma un documentario di 7 ore su Bertolucci. Well, I'm just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
1: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
28: Hanno promesso di venire, sì.
0: Giornata importante in Lega di Serie A e in generale per tutto il calcio italiano. All'assemblea dei club a Milano hanno partecipato anche il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo. Alla fine della conferenza stampa dei tre, Malagò ha ribadito di avere un progetto che va oltre il CT della Nazionale. Maldini ha sottolineato di non avere fretta, di avere sondato la disponibilità anche di Carlo Ancelotti. Ma vi facciamo ascoltare le loro voci.
2: Ho usato questa parola, condivisione totale, con loro due. Detto in pratica, loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro. Proprio perché c'è un discorso che riguarda, io dico i prossimi 6 anni. Paolo in conferenza nel Lega ha parlato di 8-10, e cioè noi dobbiamo ricostruire tutto un percorso che parte ovviamente dalla base. Dico 6 anni perché il traguardo appunto è l'europeo che abbiamo in casa, il mio mandato dura relativamente poco per questa legislatura, spero di avere la fiducia di essere confermato per il prossimo quadriennio, sul quale noi dobbiamo recuperare questo gap che è evidente sotto gli occhi di tutti.
3: Entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo, di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta. Ad oggi non possiamo sinceramente dare notizie su quello che sta succedendo, avete individuato quello che potrebbe essere, no, uno dei nostri obiettivi. Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep, e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo.
0: Breve pausa, poi torniamo con la seconda parte del telegiornale e con un ospite a tra poco.

0: pubblicità.
1: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
2: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
3: Da Rodhouse, la carne alla griglia, da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi, solo nei ristoranti Rodhouse.
4: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente, Rai 1.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile,
5: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: In serata tempo stabile al nord con poche nubi rilegate sul settore orientale, ma che risulteranno per lo più innocue. Qualche debole piovasco potrà accadere ancora sulle vette più alte. Al centro giornata stabile sulle coste tirreniche, anche in area appenninica, qualche temporale invece lungo le coste adriatiche tra Marche e Abruzzo, temporali che localmente risulteranno anche di forte intensità. Come ci saranno ancora dei temporali sempre in area adriatica che interesseranno il Molise, l'area garganica in particolar modo, ma anche i monti della Campania e della Basilicata, meglio sulla Calabria. Sulle due isole maggiori invece continua la stabilità, con venti che risulteranno per lo più di brezza, un po' più tesi sulle coste meridionali della Sardegna e con cieli generalmente sereni o al più poco nuvolosi. La giornata di domani si aprirà ancora con stabilità che interesserà il settentrione, ma anche le regioni centrali e le due isole maggiori, un po' di variabilità solo al sud tra Calabria, Sicilia e Puglia meridionale. Tutto accompagnato da temperature che risulteranno per lo più in diminuzione, infatti i valori massimi al sud perderanno ancora qualche grado.

0: Le 18.30 di nuovo in diretta, ben ritrovati. La Banca Centrale Europea ha presentato le proposte grafiche per le nuove banconote. Adesso saranno sottoposte al giudizio dei cittadini europei. Ne parliamo con un ospite, Stefani Scarpinella, specialista in banconote della Banca Centrale Europea. Buonasera, benvenuta a Rai News 24.
1: Buongiorno, grazie mille, buonasera.
0: Allora, innanzitutto le chiedo come nasce la decisione di rivedere e aggiornare le banconote in euro.
1: Allora, esatto, sono state svelate oggi le nuove proposte e la decisione in realtà fa parte di un processo che viene effettuato regolarmente dalle banche centrali, quindi vengono aggiornate le banconote per renderle più sicure, più difficili da contraffare, vengono inserite delle caratteristiche di sicurezza innovative in modo che rimangano sicure. Inoltre ci dà l'opportunità di guardare anche gli aspetti ambientali, di sostenibilità, e in questo caso, visto che l'euro è entrato in circolazione nel 2002, quindi quasi 25 anni fa, ci dà l'opportunità anche di rivedere completamente l'aspetto, quindi si è deciso di avere dei design completamente nuovi e sono quelli che sono stati presentati oggi.
0: Ecco, sono state presentate oggi, ma adesso quali sono i passi successivi, i tempi per arrivare alle nuove banconote?
1: Allora, dovete immaginarvi il processo come la costruzione di una casa. Questo è il momento in cui gli architetti hanno presentato degli schizzi, quindi quello che vedete sono gli schizzi, le proposte. Da questo momento in poi inizieremo a guardare quali sono i processi tecnici per farli diventare delle vere e proprie banconote. La decisione finale su quale di questo design che vedete qui sarà quello vincitore o quello eletto, questa decisione verrà presa a fine di quest'anno e da quel momento in poi inizierà il lavoro tecnico di costruzione della vera banconota, quindi inserimento delle caratteristiche di sicurezza e tutti gli altri aspetti tecnici che rendono un disegno, uno schizzo, una banconota che può andare in circolazione.
0: Le nuove banconote saranno sottoposte al giudizio dei cittadini, ma in che modo? In che modo sono stati coinvolti i cittadini europei?
1: Sono stati coinvolti varie volte durante il processo e ancora questa volta li invitiamo di nuovo a partecipare ad un sondaggio che è aperto a chiunque e si può accedere tramite il sito della Banca Centrale Europea. E tramite questo sondaggio possono esprimere le loro preferenze riguardo a questi design e le risposte, il risultato di questi sondaggi verranno presi in considerazione quando poi verrà scelto il design finale, poiché sono 350 milioni di persone in Europa ad usare le banconote, vogliamo che anche le loro opinioni vengano prese in considerazione durante il processo.
0: Ci spiega anche cosa ne sarà delle vecchie banconote una volta che le nuove entreranno in vigore?
1: Anche lì nessun problema, non spariranno, rimarranno in circolazione, verranno inserite le nuove banconote in maniera graduale, saranno per un certo periodo, circoleranno insieme in concomitanza e piano piano le banconote vecchie, quando raggiungeranno la fine del loro circolo di vita, verranno semplicemente tirate fuori dalla circolazione e piano piano sostituite da quelle nuove.
0: Grazie, grazie a Stefani Scarpinella per essere stata nostra ospite, grazie e buona serata.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Parliamo adesso del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si avvia a conclusione. I finanziamenti europei servono anche a modernizzare il paese. Questo è il caso di un supercomputer quantistico che si trova a Bologna, nel polo tecnologico della manifattura, dove è andato il nostro inviato Simone Lupo Bagnacani. Vediamo.
2: Una delle missioni del PNRR è quella di traghettare l'Italia verso il futuro. Questo a Bologna ha preso forma in un investimento in un supercomputer quantistico che si trova proprio alle mie spalle dentro il Tecnopolo d'Ama. Con noi c'è Mauro Pensa, che è responsabile del centro congressi. Ci parli di questo progetto.
3: Sì, hai detto bene. In effetti noi proprio a giugno, col ministro Bernini e il presidente della regione De Pascale, abbiamo inaugurato uno slot importante da 90 milioni di euro, di cui quasi 50 finanziati dal PNRR, che traghettano di fatto il supercomputer veloce Leonardo, che fu inaugurato appunto nel 2022, che è gestito da Cineca, per arrivare poi alla struttura a motore intelligenza artificiale che viene finanziato invece dall'Unione Europea e che stanno proprio montando in questi mesi. Uno slot molto importante che ci consente questo passaggio e ci consente di traghettarci verso il futuro.
2: Questo però è solo l'ultimo tassello di un progetto più ampio che vede proprio qui dentro il Tecnopolo d'Ama un importante investimento per il futuro.
3: Vedi, ci troviamo qui proprio nel cuore della città, 14 ettari, una riqualificazione urbana veramente imponente, poi voi avete le immagini di queste meravigliose anche cupole disegnate da Nervi alla fine degli anni 40, e il progetto su una proprietà della Regione Emilia-Romagna, cosa ha innestato? A partire dal 2016 il supercomputer dell'Agenzia del Centro Meteo, l'Agenzia Internazionale c'è il Centro Meteo, che praticamente fa le previsioni meteorologiche a medio termine per tutto il mondo ed è nei top 50 del mondo, e dall'altra parte il supercomputer Leonardo, 5000 GPU di una potenza di calcolo impressionante, un'ora di Leonardo corrisponde a 920 anni di calcolo di un computer, quello che utilizziamo a casa, che invece è gestito da Cineca, quindi dal consorzio di tutte le università italiane del MIUR. Ovviamente si tratta di un investimento imponente che in questi mesi ha scollinato quasi 1 miliardo di euro e che fa capo non solo alla Commissione europea, ma anche al MAECI e al MUR, i due ministeri italiani, la Regione Emilia-Romagna, il Comune e ai partner che ci vengono coinvolti assieme a loro in questa iniziativa.
2: E quindi qui alle porte di Bologna si sta creando un piccolo pezzo del futuro anche dell'Italia e di tutta Europa, perché molti dei fondi arrivano anche dalla Commissione europea. Per il momento è tutto, a voi la linea.
0: E allora adesso andiamo in Libano, dove è terminato il dispiegamento dell'esercito regolare nelle aree pilota da cui è previsto il ritiro israeliano, e c'è attesa adesso per il nuovo round di negoziati previsto per il 4 agosto a Roma. Da Beirut l'inviato è Nello Rega.
4: Sempre di più un paese a due velocità, da una parte il sud, dove proseguono senza sosta i raid di Israele contro quello che ancora rimane di Hezbollah, e dall'altra Beirut, che sta portando avanti quanto stabilito nei diversi incontri bilaterali con Israele a Washington e Roma. Dispiegamento dei militari nel sud, a cominciare dalle due zone pilota, e pressing sui filo iraniani affinché depongano le armi. In questo scenario vi è il lavoro incessante dei caschi blu, al momento fondamentali per garantire la sicurezza di decine e decine di villaggi a ridosso della Blue Line e soprattutto aiuti alle popolazioni. Tel Aviv ribadisce di non voler lasciare il sud fino a quando Hezbollah non avrà disarmato i suoi miliziani. Il Partito di Dio chiede insistentemente il ritiro dei militari di Tel Aviv e ribadisce di non voler consegnare le armi. In questo gioco di posizioni si è inserito anche quello delle bandiere. Il premier Salama è stato una bandiera a Zawtar al-Gharbi e il giorno seguente sono comparse sul castello di Dubie i vessilli israeliani, suscitando le proteste del governo. Esecutivo che sta lavorando per garantire il ritorno in sicurezza di centinaia di migliaia di persone che dallo scorso marzo hanno trovato rifugio, soprattutto a Beirut. Il capo di Stato Maggiore della Difesa, Eikal, che ha fatto visita ai soldati schierati nelle zone pilota, ha ribadito la professionalità dei militari e il lavoro in atto per garantire sicurezza in tutta l'area. La maggioranza dei libanesi ha apprezzato i risultati del faccia a faccia tra il presidente Aoun e il capo della Casa Bianca e continua a lodare quella che è l'unica strada possibile per tornare a vivere in un paese in pace e con la sicurezza necessaria.
0: Ed è di totale devastazione la situazione a Gaza. Secondo le stime di Oxfam, la ricostruzione richiederebbe oltre 71 miliardi di dollari e 10 anni di lavori, mentre nella realtà il Board of Peace non è mai decollato e 2 milioni di persone restano ancora sfollate. Seguiamo il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
5: Dopo quasi 3 anni di guerra e di distruzioni, a Gaza ancora non si vede la fine del tunnel. Oltre 2 milioni di persone, in gran parte sfollate, l'80% degli edifici distrutti o danneggiati, più della metà degli ospedali fuori uso. Per ricostruire la striscia ci vorranno 71 miliardi di dollari. È la stima di ONU, Unione Europea e Banca Mondiale, rilanciata ora da Oxfam. Forse non basteranno 10 anni di lavori. 71 miliardi di dollari, cioè 7 volte il costo totale di tutte le ricostruzioni successive ad ogni guerra con Israele negli ultimi 20 anni, cioè da quando Hamas ha preso il potere. La guerra con l'Iran, le tensioni internazionali hanno messo in secondo piano Gaza e ha aumentato notevolmente la diffidenza dei paesi donatori. Il Board of Peace, voluto fortemente dal presidente americano Donald Trump, è senza fondi, nonostante gli annunci iniziali. Delle ambiziose idee sulla realizzazione di una riviera a Gaza con resort e grattacieli, così come mostravano le immagini create dall'intelligenza artificiale e fatte circolare dal presidente americano, resta ora solo la progettazione di un singolo progetto pilota nel sud di Gaza, un campo profughi sotto il controllo di truppe internazionali e israeliane.
0: A Massa Carrara adesso, festa della CGIL, sta parlando Giuseppe Conte, andiamo a sentire.
6: Borsellino, che è sopravvissuto alla strage di Via D'Amelio. Eravamo lì e dopo un po' Fratelli d'Italia ha organizzato tutto lo Stato Maggiore una sorta di contromanifestazione. In questa contromanifestazione, preceduta da dichiarazioni della Presidente della Commissione Antimafia Colosimo, poi si è aggiunto anche il Presidente del Senato La Russa, tutte volte a ricordare in sostanza un tentativo di appropriazione indebita dell'opera, della vita e sacrificio di Borsellino. Addirittura il Presidente La Russa poi mi ha attaccato pubblicamente perché ho detto che è indegno, vergognoso aver detto e pensato che se oggi ci fosse Borsellino sarebbe ministro di Fratelli d'Italia. Ma come vi permettete? Ma come vi permettete qualche giorno dopo, dopo aver ripetuto con questa trionfante kermes politica dove hanno tentato di appropriarsi di questa memoria, qualche giorno dopo c'è stato il voto in giunta per le autorizzazioni a procedere alla Camera. Pensate, la Procura di Roma ha chiesto di poter acquisire le chat che si sono scambiate Del Mastro quando era sottosegretario, e attenzione, non Del Mastro oggi deputato, sottosegretario al Ministero della Giustizia, con il prestanome Caroccia, come si chiama lui, di questo clan senese, la famosa bisteccheria. E stiamo parlando di un sottosegretario che non è che ha solo scambiato perché l'ha incontrato, ha fatto qualche foto, ci ha costituito con la famiglia del prestanome del clan senese una società per fare affari, e oggi loro schermano perché nonostante la Procura ritenga essenziale acquisire queste chat, questi messaggi, questo scambio di messaggi, loro oggi lo schermano a maggioranza. E adesso il 30 arriveranno col voto in aula. Allora, dobbiamo stare, perché abbiamo bisogno di voi. Loro hanno una sfacciataggine quando si tratta di difendere loro, per cui diventa assolutamente prioritario. Del Mastro in questo contratto di società ha coinvolto altri 3 esponenti di Fratelli d'Italia piemontesi.
0: Allora, così Giuseppe Conte da Massa Carrara. Allora, rientriamo in studio, andiamo invece a Tivoli, dove la Procura ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone per la morte ieri di un bambino di 5 anni in una piscina comunale di Monterotondo alle porte di Roma. Il piccolo partecipava alle attività di un centro estivo. Seguiamo Antonia Moro.
7: 3 le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Tivoli. L'accusa, omicidio colposo per la morte del bimbo di 5 anni e mezzo avvenuta nella piscina comunale di Monterotondo. Il piccolo partecipava alle attività di un centro estivo gestito dalla società Visnova. Intorno alle 11 sono stati chiamati i soccorsi per il ragazzino che era in acqua nella piscinetta dedicata ai piccolini con altri bambini e un accompagnatore. 15 in tutto gli ospiti del centro estivo, 2 gli adulti che erano con loro, stando alle testimonianze. L'area interessata è stata posta sotto sequestro per permettere gli accertamenti medico-legali, definire la dinamica della tragica vicenda e individuare chi debba garantire la sicurezza degli utenti della struttura. Da chiarire se la giovane vittima sapesse nuotare e se indossava i braccioli, obbligatori per i più piccoli. Secondo le prime ricostruzioni, quando sono arrivati i soccorsi, il bimbo era già privo di sensi. Inutili le manovre di rianimazione e anche il supporto dell'elisoccorso. Non c'è stato nulla da fare. Il bambino è deceduto sul posto prima di poter essere trasportato in ospedale. Per lui era il primo giorno al centro estivo, sarebbe rimasto pochi giorni in visita dai nonni con la famiglia per poi partire per le vacanze. Con il papà, mamma e fratellino di 2 anni viveva in Lussemburgo, dove i suoi si erano trasferiti per lavoro. Il sindaco di Monterotondo, la Visnova e tutta la comunità locale hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia.
0: E dopo diversi incidenti mortali avvenuti nelle ultime settimane, è stato approvato alla Camera l'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine. Vediamo i dettagli con Laura Tangherlini.
8: Un bambino di 5 anni morto dopo un malore in una piscina comunale durante un centro estivo a Monterotondo, Roma. Prima l'undicenne rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione a Sestri Levante e ancora la bimba di 4 anni annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima. Una serie di incidenti mortali, forse evitabili negli ultimi giorni, che ha portato ad una accelerazione al via libera dell'Aula della Camera con 244 voti favorevoli all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine. Il provvedimento introduce una stretta su impianti pubblici, privati, aperti al pubblico e a uso collettivo. I sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento, scatterà la chiusura immediata dell'impianto fino alla messa a norma. Istituito inoltre un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026 destinato all'adeguamento delle piscine pubbliche. È invece saltato all'ultimo l'obbligo della cuffia da nuoto per gli under 16. Dal 2022 ad oggi nelle piscine italiane sono state 75 le vittime, secondo l'Istituto Superiore di Sanità.
0: Parliamo adesso di dissesto idrogeologico, in particolare in Lombardia, dove questo problema tocca l'80% dei 1500 comuni lombardi. A Milano si è svolta una due giorni della Commissione parlamentare d'inchiesta che si occupa proprio di dissesto idrogeologico e sismico. Ce ne parla Francesco Perugini.
9: Mentre siccità e temporali estivi colpiscono la Lombardia, si riaccende il tema della prevenzione dei danni del cambiamento climatico. È l'obiettivo della due giorni della Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto idrogeologico e sismico, un problema che tocca l'80% dei 1500 comuni lombardi. Tra i punti di forza della regione, l'educazione della cittadinanza.
10: Quello che abbiamo riscontrato, che non abbiamo riscontrato in altre regioni, è questo grande lavoro di alfabetizzazione, soprattutto nelle scuole.
9: Burocrazia e mancanza di risorse, non solo economiche ma anche umane, i problemi evidenziati nelle audizioni istituzionali. Il presidente Lombardo Fontana chiede che le regioni abbiano più poteri. Se c'è un'emergenza, dice, prima di poter intervenire passano anche 20 giorni.
11: In queste ore, finita la discussione sull'autonomia, sarebbe molto utile, sarà molto utile quando ci sarà,

0: Le spiagge italiane tra le più sicure d'Europa e quello che dicono i dati, con 300 decessi annui, l'Italia registra il più basso tasso per annegamento tra i paesi dell'Unione. Ed è il messaggio lanciato a Roma dal sindacato italiano Balneari in un convegno con ANCI, Federalberghi, Guardia Costiera e il ministro Salvini in occasione della giornata mondiale sugli annegamenti del 25 luglio. Al centro del dibattito il divario tra spiagge attrezzate e litorali liberi. È lì, denuncia il SIB, che si concentra la maggior parte degli incidenti in acqua.
1: Il doppio degli annegamenti avviene sulle spiagge libere. Le spiagge libere non devono essere spiagge di serie B, devono essere presidiate.
0: La proposta delle associazioni guarda anche alle amministrazioni comunali.
1: È necessario superare questo standard di sicurezza, riservando ai comuni il gettito dei canoni demaniali per adibirli per la tutela e la valorizzazione delle spiagge.
0: Le proposte di miglioramento riguardano anche gli incidenti nelle acque dolci, al centro degli ultimi casi di cronaca.
2: La fruizione dei fiumi, la fruizione dei laghi minori sono quelle novità sulle quali dobbiamo intervenire. C'è probabilmente un atteggiamento di percezione minore del rischio, mentre invece questo rischio purtroppo c'è e spesso è molto più elevato rispetto alla fruizione delle aree di balneazione marina.
0: Tra le proposte delle associazioni, quella di rafforzare il ruolo degli assistenti bagnanti.
1: All'assistente bagnante va riconosciuto un potere di ammonizione. Se c'è una bandiera rossa, uno non deve avventurarsi.
3: Le orazioni di Cicerone sulla legalità, il più grande avvocato della storia al Teatro Antico di Tindari. Dopo oltre 2000 anni va in scena un processo per corruzione che parla di attualità. Loretta Cavaricci.
4: C'è un solo modo per raccontare l'antico, farlo da moderni. L'operazione di portare in scena Tindari in Sicilia, dopo oltre 2000 anni le verrine di Cicerone, nasce dal bisogno di dare corpo con l'arte all'attualità. Così nel Teatro Antico, ad aprire la stagione del festival, Paolo Gazzara spiega l'anima del suo lavoro. Il regista guida il processo per corruzione, come da un gomitolo di parole estrae verso per verso l'analisi lucida e la denuncia in prosa dell'oratore per eccellenza, le orazioni di Cicerone sulla legalità e la pienezza del suo linguaggio.
5: Tra i testimoni presenti in questo spettacolo e ricordati da Cicerone c'è appunto un cittadino tindaritano di questo luogo dove sorge questo bellissimo teatro che si chiama Sopatro e il quale ha subito molte angherie.
4: Dunque la cavea si fa aula del processo, multimediale diremmo oggi. Il riadattamento teatrale del corpus dei discorsi giudiziari di Cicerone, le sette cosiddette verrine contro Gaio Licinio Verre, vuole uscire da una visione scolastica e restituire alla storia il valore del tempo senza tempo. Cuore di ogni classico.
5: Il tema che informa questo lavoro di Cicerone è la crisi della giustizia, l'abuso di potere da parte dei potenti. E anche questo fa sì che Cicerone appaia in alcuni tratti, in molti tratti di questo spettacolo, un cronista della nostra realtà.
3: Tanti auguri a Edoardo Bennato, il pirata del rock compie 80 anni, riascoltiamo uno dei suoi brani più famosi.

0: Siamo in chiusura di questa edizione. Per la rubrica In Scena, Paola Marinozzi ha seguito gli spettacoli di apertura della 35esima edizione di Mittelfest a Cividale del Friuli. Vediamo, e poi alle 19 una nuova edizione. Con voi ci sarà Emanuela Bonchino.
1: Città di confine, città gioiello, patrimonio UNESCO, Cividale del Friuli, prima romana,

0: Poi Longobarda da secoli è punto d'incontro tra mondo latino, germanico, slavo e incarna perfettamente l'identità di Mittelfest, un festival nato nel 1991 subito dopo la caduta della Cortina di Ferro, con la missione di ricreare un vivace confronto culturale tra quei paesi al centro dell'Europa che per decenni erano stati separati da confini politici e ideologici. Teatro, musica, danza, arte circense, spettacoli provenienti da 16 paesi con 20 prime assolute. È l'edizione numero 35 del Mittelfest che promuove la cultura di frontiera. Quest'anno dedica il programma al sentimento di insicurezza e di timore che ci avvolge, la paura.
1: Perché anzitutto la paura è quello che ci fa evitare i pericoli, perché ci dà la capacità di immaginare delle soluzioni altre. Quindi la paura è genesi di fantasia. E poi allo stesso tempo la paura molto spesso, qua parlo a livello sia individuale che collettivo, ha a che fare con il desiderio che non si vuole toccare.
0: Apre la musica il primo violino della Royal Opera House, Vasco Vassiliev.
1: Si intitola From Fear to Light ed è proprio un attraversamento da alcuni luoghi oscuri, Trillo del Diavolo per esempio, fino a dei luoghi decisamente più solari. Il circo è sicuramente una disciplina che ha molto a che fare con la paura. Penso per esempio a Kolja Hunek e Luc Prentes, ma loro portano qui a Mittelfest noi questa specie di igloo. Loro si arrampicano, cadono all'improvviso, si riempie tutto di sabbia, quindi non sai, soffocheranno, spunteranno. Questo, come dire, è uno sfidarsi costantemente.
2: Sfidarsi costantemente anche negli spettacoli, no? Cioè ci sono personaggi in qualche modo che...
1: Certo,
2: incontrano,
1: certo,
2: e la sfidano la paura.
1: Beh, penso a uno spettacolo come Chi perdona di Yeton Ezirai, che racconta cosa vuol dire perdonare dopo essersi fatti una guerra fratricida, una guerra terribile. Il perdono fa paura.
3: For years after
0: 1990, Kosovo, per riconciliare lunghe faide sanguinose, un forum riunisce le famiglie che si perdonano a vicenda davanti a un vasto pubblico. 1995, Sudafrica, la Commissione per la Verità e la Riconciliazione aiuta a guarire la nazione dopo l'apartheid.
4: If the truth in 90s in South Africa became
0: ci racconta il regista kosovaro Yeton Nisirai di essere partito da queste storie per arrivare a una fondamentale domanda: saremo in grado di chiedere perdono in un momento in cui il confronto con la verità sta perdendo sempre più di importanza?
4: Society are we building now where truth has no meaning?
5: Dobbiamo avere le spalle larghe, non spaventarci, non cessare di essere ottimisti, ma sapere che il mondo di prima non tornerà più e che dobbiamo affrontare una lunga fase di incertezza.
2: Tony Capuozzo, presidente, legato al titolo Paura.
5: Ah, forse mi hanno scelto sapendo che nella mia vita da inviato di guerra
2: 40 anni di
5: sono un professore di paura. Per me è un impegno in una terra in cui sono nato e cresciuto e credo di poter portare un piccolo contributo, non di teatro, non di danza, non di musica, ma di rapporti col territorio. Questa è la cosa che mi preme di più.
0: Da una storia fatta della stessa sostanza degli incubi, la riduzione teatrale di Fabio Condemi, dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Stevenson.
6: Una riflessione sicuramente sul male. La prima cosa innanzitutto è che il vero protagonista della storia non è né Jekyll né Hyde, ma è questo avvocato amico di Jekyll, l'avvocato Utterson, a cui Jekyll affida questo manoscritto finale dove c'è la sua confessione, fino a scoprire poi che si tratta di una indagine all'interno di se stessi.
0: Dall'intensa emozione di Christian La Rosa all'estrema misura del professore solitario di Andrea Bosca in Baby, il primo amore, dal romanzo dello scrittore ungherese Sándor Márai. A poco diventa oscuro manipolatore quando per la prima volta si apre ai suoi allievi.
7: La solitudine colpevole, che è la prima parte e l'assunto di questa storia, ha un rischio, l'isolamento. E questo lo vedi, sai in chi? In tutti i guerrafondai che continuano a proteggersi dagli altri, a difendersi dagli altri, e dentro di sé seminano e coltivano la guerra.
0: E parte dalla solitudine lo spettacolo rivelazione di questi giovani artisti olandesi, The Dancers, che con Hold Your Horses affronta la complessità dei sentimenti tra il gruppo e l'individuo.
1: qual è la differenza delle forme dello spettacolo dal vivo? È proprio questi corpi che si ritrovano e che si attraggono. Ma il detto l'unione fa la forza, cosa significa? Significa corpi che messi insieme si sentono più forti, si sentono vicendevolmente protetti. E questo è un modo per superare la paura.

0: Pubblicità. Alla Coop gustati lo sconto del 40% su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di freschezza. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu. Pubblicità.
1: Pace interiore, pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali.
2: Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
3: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
4: Tu per me sei tutto quanto voglio avere.
5: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
6: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente, Rai 1.
7: Vorresti un sorriso più bianco ma temi di danneggiare lo smalto.
8: Da oggi sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
9: Dal giorno 1.
8: Sorriso più bianco, sorriso più forte col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
10: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, da venerdì in edicola.

0: Trump torna a minacciare l'Iran vicino alla decisione di un attacco massiccio. Teheran, se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture non passerà più una goccia di petrolio. A Tropea un bimbo di 18 mesi è morto, altri 4 sono stati ricoverati in ospedale sospetti su un batterio preso all'asilo. Sono almeno 12 i casi di contagio, altri 3 piccoli già dimessi. La morte di Fakir al vaglio degli inquirenti, i video dell'intervento della polizia e le manovre di soccorso. Gli agenti avevano richiesto un'auto medica ma è arrivata dopo oltre un'ora. A Bari Sardo, Nuoro, un minorenne fermato per l'omicidio di un ventenne che aveva investito sua sorella. A Cagliari un uomo ha ucciso il fratello e sparato alla propria moglie ferendola. Obiettivo piscine più sicure. Dopo la sequenza di tragedie delle ultime settimane, alla Camera via libera bipartisan all'emendamento che impone lo stop agli impianti con bocchettoni non a norma. Alla Mostra del Cinema di Venezia torna Nanni Moretti con Succederà questa notte. Al Lido arriveranno anche i fratelli Gallagher con un doc sugli Oasis. Buttafuoco torna sulle polemiche con l'Unione Europea. Il telegiornale di Renews 24, le 19.01, e allora c'è la conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri, e allora entriamo subito, sta parlando il Ministro della Giustizia Carlo Nordio.
1: Perché queste norme, anche tutte le norme per quanto riguarda l'età e l'imputabilità, sono norme che sono datate dal codice Rocco, dal codice fascista. Mi esprimo così perché era firmato proprio da Mussolini ed è ancora in vigore questo codice, come ben sapete. E quando, diciamo, i parametri anche psicologici per quanto riguarda l'età erano ben diversi da quelli di oggi, quando era diversa la delinquenza minorile quantitativamente e anche qualitativamente. Oggi, ripeto, noi non abbiamo, ci tengo a dirlo, abbassato l'età della imputabilità, perché questo si era sentito parlare di questi tempi da 14 a 13, anche in conformità con altri paesi dove per esempio
0: Fausto,
1: l'imputabilità scatta a 13 anni.
0: Della
1: no, noi abbiamo mantenuto i 14 e ovviamente i 18 come età per la cosiddetta delinquenza minorile, abbiamo proprio invertito l'onere della prova. Rispondo infine alla sua domanda, appunto, qual è il significato politico? È quello di facilitare le indagini, perché partendo dal presupposto che una persona che commette un reato a 16 anni sia diciamo presumibilmente cosciente di quello che sta facendo, ecco, spetta al diretto interessato dare la prova contraria della sua capacità di intendere e di volere, mentre oggi l'indagine è resa più difficoltosa dal fatto che la presunzione sarebbe esattamente opposta, cioè oggi si presume che quella persona non sia del tutto capace e la capacità di la imputabilità debba essere accertata volta per volta, d'ora in avanti invece sarà il contrario. Grazie.
2: Grazie Ministro Nordio, salutiamo il Ministro Nordio. Ministro Zangrillo, prego, grazie.
3: Grazie, buonasera. Dunque ho portato questa sera in Consiglio dei
0: Ministri.
3: Allora
0: avete sentito il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, e c'è in primo piano nel nostro telegiornale il conflitto nel Golfo. Il presidente americano Trump torna a minacciare un nuovo massiccio attacco sull'Iran, dicendo che riterrà Teheran responsabile degli attacchi dei ribelli yemeniti. Il capo della Casa Bianca poi precisa che l'accordo sul nucleare civile con l'Arabia Saudita è subordinato al rispetto delle decisioni degli accordi di Abramo. Da New York l'inviato Nico Piro.
4: Sì, sto per decidere un massiccio attacco all'Iran, più grande di quelli avvenuti sinora, così Donald Trump ad Axios, l'agenzia di stampa che potremmo tranquillamente definire favorita dalla Casa Bianca, perché spesso gli si concedono esclusive indiscrezioni, ma Trump sottolinea: non ho ancora preso una decisione. Queste affermazioni arrivano mentre il Congresso, la Camera, con 6 voti di scarto, quindi con alcuni repubblicani che si sono schierati con i democratici, approva una mozione per porre fine alla guerra, una mozione che resterà ampiamente simbolica ma che segnala l'insoddisfazione dei parlamentari che a breve si recheranno, molti dei quali dovranno affrontare le elezioni di medio termine a novembre, per questa guerra e per un'opinione pubblica che negli Stati Uniti non vede bene questo conflitto. Parliamo anche dell'accordo fra Stati Uniti e Arabia Saudita. Gli Stati Uniti trasferiranno tecnologia nucleare a Riyadh con la possibilità di arricchire l'uranio in loco. Trump ha precisato in un messaggio social che l'accordo è subordinato agli accordi di Abramo, cioè al fatto che Riyadh riconosca lo Stato di Israele. Ma Riyadh ha sempre detto che accetterà gli accordi di Abramo solo quando verrà riconosciuto lo Stato di Palestina. Tra l'altro Trump precisa non ci sarà arricchimento dell'uranio in loco, ma in realtà compare questa possibilità nel testo dell'accordo. Infine, per quanto riguarda gli Houthi, gli attacchi che hanno bloccato l'accesso al Mar Rosso mandando alle stelle il prezzo del petrolio, Trump dice considereremo Teheran responsabile degli attacchi degli Houthi, facendo quindi intendere che non ci saranno attacchi in quella zona, ma piuttosto verso l'Iran. A voi studio.
0: E arriva la risposta di Teheran: se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture non passerà più una goccia di petrolio. I Pasdaran continuano intanto ad attaccare navi e obiettivi nei paesi vicini. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
5: L'Iran continuerà i suoi attacchi fino a quando non cesseranno i raid americani, è l'avvertimento lanciato dall'esercito di Teheran, che promette di proseguire con la rappresaglia. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, in un post su X, scrive che gli Stati Uniti volevano punire l'Iran e si sono ritrovati con il costo del petrolio a tre cifre. La guerra si estende anche allo stretto di Bab el-Mandeb, che congiunge il Mar Rosso con l'Oceano Indiano. Gli Houthi, le milizie yemenite alleate dell'Iran, hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso, una in fiamme in questo momento, e minacciano di creare un punto di strozzatura del corridoio di Bab el-Mandeb, che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione. Quindi un nuovo fronte in fiamme che colpisca gli equilibri economici mondiali è una mossa tattica dell'Iran, che punta a ottenere una posizione chiaramente di vantaggio. Milioni di barili al giorno di greggio saudita sono diretti al porto di Yanbu sul Mar Rosso, proprio per evitare le acque di Hormuz. Intanto sul versante iraniano i Pasdaran colpiscono installazioni militari statunitensi in Giordania, suonano le sirene anche in Bahrain e in Kuwait. Teheran afferma che tre petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud di Hormuz sono state fermate.
0: Un bimbo di 15 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro bambini che frequentavano lo stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati con sintomi simili. Indaga la procura di Vibo Valencia. Ilaria Raffaele.
6: Family Baby School Serrata. Dentro polizia e carabinieri passano tutto il pomeriggio ad acquisire documenti e testimonianze. C'è anche la direttrice della struttura, Serena Miceli. Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio, di appena 15 mesi, partono da qui, dal luogo sicuro a cui i genitori del bimbo, originario di Zungri, lo avevano affidato. Su cosa sia successo nella scuola dell'infanzia di Tropea le bocche restano cucite. Quello che si sa è che 10 bambini che frequentano la struttura si sentono improvvisamente male. All'ospedale di Vibo Valencia vengono ricoverati in due. Le loro condizioni destano preoccupazioni, vengono quindi trasferiti a Catanzaro. Per Alessio Pio purtroppo non c'è niente da fare. L'altro bimbo resta in osservazione, ma non sarebbe in gravi condizioni. Vuole vederci chiaro la procura di Vibo, che ha aperto un'inchiesta. Mentre i medici che hanno avuto in cura il piccolo restano cauti sulle possibili cause della morte. Intossicazione o batterio, le ipotesi fatte finora, ma sarà l'autopsia a dare risposte a quella che al momento è una tragedia inspiegabile.
0: Domani l'autopsia sul corpo di Fakir, morto a Bologna durante un intervento di polizia. Guerra tra avvocati su chi avrebbe dovuto slegargli le braccia durante il tentativo di rianimazione illegale della sua famiglia. Con lo scudo penale, il rischio di non arrivare a giustizia. Da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
7: 30. Le cicale cantano forte, Fakir non si riprende, ha piedi e braccia legati durante la manovra di rianimazione, il volto marrone per lo spray urticante, è già in condizioni disperate. Guerra tra avvocati, chi doveva slegargli i polsi?
8: La responsabilità è degli agenti, sono gli agenti che applicano i mezzi di contenzione, spetta agli agenti rimuoverli per consentire l'intervento dei sanitari.
9: Nel momento in cui in sicurezza è compito dei sanitari intervenire, saranno eventualmente i sanitari a richiedere di togliere i mezzi di contenzione.
7: I poliziotti al 118 avrebbero chiesto un medico, non è disponibile, sarebbe stata la risposta.
9: Hanno puntualizzato per due volte che si doveva far intervenire un'auto medica.
7: Arriva dopo un'ora, chiesta dai volontari, il medico constata il decesso. Al vaglio le bodycam, l'intervento dei poliziotti dopo 30 minuti, dopo che Fakir, ferito, sbattendo la testa sul portellone del garage, scagliatosi su un'auto, sta per entrare in contatto con due persone. Lo spray viene usato da un poliziotto quando Fakir lo morde, ferendolo. Gli tiene la mano un residente, dirà di avergliela lasciata e essersi allontanato per le forti esalazioni. L'avvocato di famiglia teme l'utilizzo dello scudo penale. Su Aldrovandi e Cucchi non saremmo arrivati a verità, dice.
8: I termini ristretti ostacolano in questi casi l'accertamento della verità.
7: Al quartiere Pilastro non si parla d'altro.
10: Ma si vedeva che stava male, gli facevano un TSO e abbiamo risolto già il problema.
7: Fakir aveva effettuato due accessi al pronto soccorso per ansia e chiesto senza successo di parlare con uno psichiatra. Permesso di soggiorno revocato, lavorava poco, aveva il terrore di dover lasciare l'Italia. A breve l'autopsia.
0: Si è presentato ai carabinieri il minorenne che ieri sera avrebbe ucciso un 19enne a coltellate a Barisardo nel Nuorese. Poco prima la vittima aveva tentato di investire la sorella dell'aggressore, Sara Perria.
11: Dal fratellino della ragazza che aveva appena investito schiacciandole le gambe. È morto così il 19enne Simone Concas a Barisardo, località turistica a pochi chilometri dal mare. Concas si era invaghito di una ragazza poco più che ventenne, universitaria. Ne sarebbe stato ossessionato, la seguiva. E quando l'ha vista al campo sportivo del paese insieme al fidanzato, la prima coperta di pesanti insulti scatenando un litigio. Poi è salito in auto mirando al gruppo e colpendo lei, ora ricoverata con gravi ferite alle gambe. Di fronte a questa scena, fidanzato e fratello sedicenne della ragazza hanno cercato di prendere il 19enne trasformandolo nel giro di pochi metri da carnefice a vittima caduta sotto i fendenti di un coltello. Poco più di un anno fa era morto a 22 anni, pugnalato proprio a Barisardo la notte di Carnevale, Marco Mameli.
12: Era un bravo ragazzo, erano bravi ragazzi.
13: Sta succedendo che gira troppa gente armata, cioè o coltelli o pistole.
14: E oggi dobbiamo riflettere con attenzione, cercare di capire come dobbiamo cambiare il modo di far crescere i nostri ragazzi. Ecco, questo è secondo me la cosa più importante che questo fatto ci dice.
0: Nel Cagliaritano un 39enne ha prima tentato di uccidere la moglie e poi ha freddato il fratello. Si è infine consegnato ai carabinieri. Il servizio di Rossella Romano.
15: Tutto si è svolto nelle prime ore del mattino, intorno alle 5.30, all'apertura del bar gestito da Michela Rubio, 47 anni, a Solanas, nel Cagliaritano. Alessandro Pintus, 39 anni, operaio edile, ha esploso un colpo di pistola alla compagna, con la quale un figlio di 18 mesi, ferendola alla testa. Poi è salito in macchina e ha raggiunto l'abitazione del proprio fratello Andrea, di 42 anni, a Margine Rosso, nel comune di Quartu. Qui vicini hanno sentito due spari intorno alle 6. Dopo aver colpito a morte il fratello Andrea, Alessandro Pintus si è presentato dai carabinieri di Quartu dichiarando di aver sparato al fratello e alla propria moglie. Dopo aver confessato, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbero dei contrasti familiari alla base dell'omicidio e del tentato femminicidio, ma resta da capire il movente. Al momento non ci sono elementi per sospettare una relazione clandestina tra il fratello e la moglie.
16: Noi conoscevamo di vista solamente queste le persone che abitavano qui, quella signora, i ragazzi, che ogni tanto li vedevamo passare anche in macchina, anche le signore, però sempre buongiorno, buonasera. Tutti tranquillissimi.
17: Non avrei mai pensato che si sono sparati tra di loro, mai. Perché pensavo che erano i bambini che sparavano.
15: Intanto la donna, ricoverata al Brozzo, versa in condizioni disperate. A seguito della ferita alla testa è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. La prognosi è riservata.
0: Sui temi della sicurezza e della giustizia, dopo i recenti casi di cronaca, continua lo scontro politico tra maggioranza e opposizione ed è polemica per le chat dell'ex sottosegretario Delmastro negate alla magistratura. Da Montecitorio, Francesco Palese.
18: Sì, buonasera. Su Bologna la maggioranza si schiera con le forze dell'ordine, nessuno porti le divise nel fango, dice Salvini. Con la piazza serve prudenza, anche secondo Tajani, che individua anche delle responsabilità da parte del sindaco di Bologna. Intanto arrivano aperture per quanto riguarda una possibile estensione delle norme sulla legittima difesa da parte di Fratelli d'Italia, che però avverte non bisogna oltrepassare il limite dell'attualità del pericolo. È sempre da Fratelli d'Italia. Sul caso Delmastro si parla di sciacallaggio da parte delle opposizioni e si ribadisce non c'è nulla da nascondere e non è indagato. Ascoltiamo Malan.
19: La sinistra ha dato vita a una manifestazione contro le forze dell'ordine durante la quale sono stati feriti 60 agenti. In Campania 4 grandi comuni sono stati sciolti per infiltrazione della camorra. La sinistra ha davvero un problema con la legalità.
18: Difende il sindaco di Bologna il Partito Democratico, fa solo gli interessi della città e la destra invece che ha fallito sulla sicurezza e opposizioni ancora all'attacco sul caso del Mastro, negare l'accesso alle chat è un regalo alla mafia. Meloni, non ti nascondere, l'attacco di Conte di oggi che dice a settembre il piano per mandarla a casa. Sulla stessa linea anche i commenti che arrivano da Verdi e Sinistra che sull'Lepore dice ha fatto bene a chiamare la città a chiamare la città in piazza, ma ascoltiamo Conte sul caso del Mastro e Polina allo studio.
20: Aspettiamo che ci sia un cambiamento, che si eviti il ritorno della casta, degli amichetti, dei privilegiati che addirittura vengono sottratte e in qualche modo scudati rispetto alle indagini della giustizia.
0: Allora rientriamo al Consiglio dei Ministri in corso.
21: Del decreto 62,
0: Ministra Calderone.
21: E le tutele ovviamente necessarie nell'economia delle piattaforme, senza in questo duplicare adempimenti per le imprese, perché laddove sono previsti dalla direttiva degli adempimenti anche di natura dichiarativa a carico delle imprese, ecco, noi abbiamo applicato il principio del once only, cioè il fatto che tutto ciò che noi abbiamo già negli archivi della pubblica amministrazione, quindi dei soggetti deputati alle verifiche e ai controlli, non deve essere ulteriormente fornito dalle aziende. Quali sono i tratti salienti? Innanzitutto la presunzione legale di subordinazione che troverete all'articolo 5 del testo, che è in linea con quanto già contenuto all'articolo 12 del decreto 62. Il rapporto tra la piattaforma e il lavoratore si presume subordinato quando dai fatti, incluso l'utilizzo di sistemi automatizzati di monitoraggio e decisione, emergono elementi di direzione e controllo, salvo prova contraria a carico della piattaforma. La qualificazione corretta può essere accertata in sede giudiziaria o in via amministrativa o certificata dalle sedi di certificazione secondo quelle che sono le disposizioni previste nella legge Biagi. C'è un divieto assoluto, dicevo, di trattare dati sensibili e ultrasensibili dei lavoratori, sono previste disposizioni sulla trasparenza algoritmica e sulla supervisione umana e il diritto al riesame. Importante, gli articoli 11, 12 e 22 del testo del decreto legislativo di recepimento recano disposizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. I rischi generati dai sistemi automatizzati, inclusi quelli psicosociali ed ergonomici, entrano formalmente nella valutazione dei rischi del testo unico per la sicurezza, decreto legislativo 81 del 2008, che viene modificato proprio in tal senso, e sono previsti anche dei canali di segnalazione interni riservati anche per la prevenzione di violenze e di molestie. E per quanto riguarda il tema importantissimo della trasparenza verso le istituzioni e, dicevo prima, della semplificazione, le piattaforme comunicheranno i dati sull'occupazione mediante un'unica trasmissione telematica al SISL, la piattaforma di il sistema
0: così
21: di inclusione
0: dunque
21: sociale.
0: La ministra Calderone, ancora la cronaca in primo piano nel nostro telegiornale dopo i diversi incidenti mortali avvenuti nelle ultime settimane nelle piscine. È stato approvato alla Camera l'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza in queste strutture. I dettagli con Laura Tangherlini.
22: Un bambino di 5 anni morto dopo un malore in una piscina comunale durante un centro estivo a Monterotondo, Roma. Prima l'undicenne rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione a Sestri Levante e ancora la bimba di 4 anni annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima. Una serie di incidenti mortali forse evitabili negli ultimi giorni che ha portato ad un'accelerazione al via libera dell'Aula della Camera con 244 voti favorevoli all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine. Il provvedimento introduce una stretta su impianti pubblici, privati, aperti al pubblico e a uso collettivo. I sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento, scatterà la chiusura immediata dell'impianto fino alla messa a norma. Istituito inoltre un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026 destinato all'adeguamento delle piscine pubbliche. È invece saltato all'ultimo l'obbligo della cuffia da nuoto per gli under 16. Dal 2022 ad oggi nelle piscine italiane sono state 75 le vittime, secondo l'Istituto Superiore di Sanità.
0: L'economia con la crisi nel Golfo Persico e le sue ricadute, cresce ancora il prezzo del petrolio con il Brent, il greggio che torna sopra i 100 dollari al barile, in rosso le borse europee, Milano la peggiore, il servizio di Federico Simonelli.
1: A far schizzare il prezzo del petrolio sono le notizie che arrivano dai due stretti, Bab el Mandeb e Hormuz. Dopo l'attacco degli Houthi a due petroliere, il Brent supera i 100 dollari, più 7% in più rispetto a ieri, nel giro di una settimana quasi più 20%. Il timore, ormai prezzato dagli investitori, è che anche lo stretto occidentale, Bab el Mandeb, appunto, possa arrivare a una chiusura. Sarebbe un blocco quasi totale per il greggio che arriva dalla penisola araba. Anche il gas risente delle tensioni e sale a 62 euro a Amsterdam. E le borse vanno in rosso. Milano chiude a meno 2,8%, la peggior seduta da marzo. In Europa regge, per modo di dire, solo Londra, meno 0,8%. La scelta della BCE, che era attesa, non muove i mercati. A Piazza Affari bene solo una manciata di titoli, fra cui gli energetici e la difesa. Crolla verticalmente STM, che dopo la trimestrale perde il 18%. I conti sono buoni, ma le previsioni 2026 sono leggermente inferiori alle aspettative degli analisti e questo basta per far bruciare al titolo quasi un quinto della capitalizzazione, che comunque da inizio anno era raddoppiata.
0: La BCE lascia i tassi invariati ma avverte la crescita è modesta e l'impatto sull'inflazione dello shock energetico deve ancora farsi sentire appieno. Presentati i progetti grafici intanto delle nuove banconote saranno sottoposti al giudizio dei cittadini europei. Barbara Gruden.
2: Yes, it was a unanimous decision.
3: Quella di lasciare i tassi invariati è stata una decisione unanime. Tuttavia, alcuni governatori si sono chiesti se non fosse il caso di alzarli in considerazione delle ultime fiammate dei prezzi dell'energia. È uno scenario molto incerto, con una crescita modesta nel breve termine e rischi per l'inflazione al rialzo, quella illustrata dalla presidente della BCE, Lagarde. I dati su cui si sono confrontati i governatori si riferiscono a giugno, quando l'inflazione è scesa al 2,8% dal 3,2 di maggio, ma non tengono conto degli effetti della ripresa del conflitto tra Stati Uniti e Iran, dati che saranno pienamente disponibili per la prossima riunione di settembre con un approfondimento su petrolio e gas e sul rischio di un blocco anche del traffico nel Mar Rosso. Lagarde non si sbilancia quindi sul futuro orientamento del Consiglio direttivo, ma mette le mani avanti. Lo scenario più favorevole appare attualmente piuttosto improbabile, sostiene, facendo pensare a un inevitabile aumento del costo del denaro in autunno. Ma aggiunge anche che la situazione può cambiare rapidamente. Dopo il cessate il fuoco, a metà giugno, tra Stati Uniti e Iran, spiega, i prezzi dell'energia sono scesi molto più velocemente del previsto. C'è anche chi le chiede un commento su un suo eventuale abbandono della BCE per candidarsi in Francia.
2: When there are clouds on the horizon, the captain stays on the ship.
3: Un comandante non abbandona la nave in tempesta, risponde, non vi libererete di me prima del 2027. E nel futuro della BCE ci sono anche le nuove banconote, presentati bozzetti dei 25 finalisti scelti tra 1200 candidati. Il tema scelto stavolta è da una parte natura e architettura, dall'altra i protagonisti della cultura, come Leonardo da Vinci, Beethoven, Maria Callas. Tutti i cittadini europei sono ora invitati a partecipare a un sondaggio, si può votare fino al 21 settembre di quest'anno.
0: Niente smartphone e tablet sotto i 3 anni, lo prevede una legge presentata al Senato per evitare l'esposizione agli schermi in una fase della vita così delicata per lo sviluppo. Vediamo con Danilo Sinibaldi.
23: C'è grande dibattito sull'uso dei social da parte degli adolescenti.
4: La Francia ha da poco vietato l'accesso ai minori di 15 anni e restrizioni analoghe sono già in vigore in altri paesi. Ma non ci sono solo i social. Purtroppo è sempre più comune vedere bimbi piccoli giocare con telefonini e tablet. Così stanno buoni. Il problema è che questa abitudine può limitare lo sviluppo armonioso dei nostri figli. Tema delicato affrontato in una proposta di legge bipartisan presentata al Senato, promossa insieme alla Società Italiana di Pediatria e a Fondazione Terre des Hommes Italia ETS, che prevede niente smartphone e altri device digitali sotto i 3 anni.
5: Una proposta di legge che crea un'impalcatura che non lascerà mai soli i genitori in tutto il loro percorso di assistenza ai propri bambini. Prevediamo linee guida finalmente del Ministero della Salute che codificheranno che cosa è pericoloso e dannoso per i bambini. Prevediamo luoghi sicuri, quindi dedigitalizzazione dei nidi, formazione e accompagnamento delle famiglie sempre, preparazione anche universitaria di tutti i professionisti che devono accompagnare mamma e bambino.
4: Sotto i 3 anni l'esposizione a dispositivi elettronici può avere effetti molto negativi sull'attenzione, sull'emotività, sul sonno, ma non solo.
6: Ci sono lavori che ci indicano che un incremento del tempo trascorso davanti ai device di 30 minuti ogni giorno raddoppia il rischio di avere un ritardo del linguaggio a 2 anni.
0: Da scarti a risorsa, a Prato inaugurato un grande impianto di riciclo dei rifiuti tessili. Andiamo in Toscana con Tommaso Giuntella.
23: Da rifiuto a materia prima è una delle sfide che si giocano nel settore tessile e che da oggi ha un nuovo tassello a Prato. Il gruppo Pluresalia ha inaugurato il Textile Hub, un impianto dedicato al recupero di abiti usati e scarti di lavorazione, mentre l'Europa chiede di aumentare il recupero e riciclo delle fibre. L'apertura arriva mentre il distretto pratese torna a confrontarsi con il tema della gestione dei rifiuti tessili, anche dopo le recenti inchieste sui traffici illeciti. Dopo 2 anni di lavori e un investimento di oltre 31 milioni di euro, la struttura potrà trattare fino a 33.000 tonnellate l'anno tra tessili post consumo e residui provenienti dalle aziende del distretto.
24: È un impianto tecnologicamente avanzato fa e farà quello che noi nel passato, che gran parte dell'industria dell'igiene ambientale ha fatto nella selezione della plastica, della carta, del vetro, adesso verrà fatto anche sul tessuto.
23: Il cuore dell'impianto è la selezione. Scanner a infrarossi e sistemi di intelligenza artificiale riconoscono i materiali e li dividono per composizione e colore.
25: Qui ci sono fondamentalmente 2 attività. In parte c'è il riuso, cioè si selezionano abiti che possono avere una seconda vita e poi si recuperano le fibre. E le fibre, questa sarà la sfida più complessa, possono tornare a essere un tessuto.
23: La scommessa non è soltanto ambientale, l'obiettivo è recuperare valore da materiali che oggi finiscono tra gli scarti, trasformandoli in nuove materie prime per l'industria, un modo per ridurre gli sprechi e rafforzare la competitività di una filiera strategica del Made in Italy.
0: Cinema, 5 film italiani in concorso, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti, presentato il programma di Venezia 2026. Il cinema è uno straordinario mezzo di conoscenza della realtà, dice il direttore Alberto Barbera, l'inviata Laura Squillaci, dopo il meteo e la seconda parte del TG.
26: Sogni d'oro.
27: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'oro con una giuria presieduta da Italo Calvino. 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrella.
28: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
27: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, The Eco Chamber di Andrea Pallauro, che porta sullo schermo un progetto incompiuto di Bernardo Bertolucci e L'estranea di Paolo Strippoli.
29: Non era solo una casa.
27: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz. Ricchissimo quest'anno il fuori concorso e tanti anche qui gli italiani, da Mario Martone con Scherzetto a Luca Guadagnino che firma un documentario di 7 ore su Bertolucci. Well, I'm just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i 2 fratelli Gallagher, ci saranno.
30: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
28: Hanno promesso di venire, sì.

In serata tempo stabile al nord con poche nubi rilegate sul settore orientale, ma che risulteranno per lo più innocue. Qualche debole piovasco potrà cadere ancora sulle vette più alte. Al centro giornata stabile sulle coste tirreniche, anche in area appenninica, qualche temporale invece lungo le coste adriatiche tra Marche e Abruzzo, temporali che localmente risulteranno anche di forte intensità. Come ci saranno ancora dei temporali sempre in area adriatica che interesseranno il Molise, l'area garganica in particolar modo, ma anche i monti della Campania e della Basilicata, meglio sulla Calabria. Sulle due isole maggiori invece continua la stabilità, con venti che risulteranno per lo più di brezza, un po' più tesi sulle coste meridionali della Sardegna e con cieli generalmente sereni o al più poco nuvolosi. La giornata di domani si aprirà ancora con stabilità che interesserà il settentrione ma anche le regioni centrali e le due isole maggiori, un po' di variabilità solo al sud tra Calabria, Sicilia e Puglia meridionale. Tutto accompagnato da temperature che risulteranno per lo più in diminuzione, infatti i valori massimi al sud perderanno ancora qualche grado.

Torniamo in diretta nella seconda parte del telegiornale, facciamo subito una sintesi dei fatti in primo piano. Il presidente americano Trump minaccia di nuovo l'Iran vicino alla decisione di raid massicci, dice, poi aggiunge che riterrà Teheran responsabile degli attacchi dei ribelli yemeniti sui paesi del Golfo e non si fa attendere la risposta iraniana. Se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture non passerà più una goccia di petrolio. La cronaca, un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro mentre altri piccoli sono stati ricoverati probabilmente per colpa di un batterio. Sia le vittime sia gli altri bambini, alcuni già dimessi, frequentavano lo stesso asilo a Tropea. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. In Sardegna ha fermato nella notte un minorenne accusato dell'omicidio di un ventenne a Barisardo nel Nuorese. Da una prima ricostruzione la vittima avrebbe investito volontariamente una 22enne. Da qui una lite con il fratello di lei che poi l'ha accoltellato a morte. Nel Cagliaritano un 39enne ha prima tentato di uccidere la moglie e poi ha freddato il fratello. Infine si è consegnato ai carabinieri. Nanni Moretti torna in concorso alla Mostra del Cinema con il film Succederà questa notte, un evento a 45 anni dal Leone d'Argento per Sogni d'Oro 1981. Sono 20 film in lizza, 5 gli italiani in gara, fuori concorso il documentario sugli Oasis e i fratelli Gallagher saranno al Lido. Il momento delle notizie sportive, vediamo Sport 24 e a seguire Sapori e Colori dedicato agli orti, protagonisti in cucina alle 20, nuova edizione del TG nella lingua dei segni con Francesca Piotanesi.

0: La telenovela continua, ma da Milano una notizia arriva forte e chiara. Pep Guardiola non è insensibile al fascino della nazionale italiana e ha preso tempo per valutare l'offerta della coppia Maldini-Leonardo. Il tecnico catalano aveva scelto di prendersi un anno sabbatico per stare vicino alla famiglia, ma ora riflette su quella che potrebbe essere l'ennesima svolta di una carriera già leggendaria. La richiesta di un ingaggio da 20 milioni di euro è chiaramente una fake news e, come ha ammesso Paolo Maldini, non sarà l'ingaggio a definire la scelta di Pep. Scartata anche la suggestione Ancelotti, che resta saldo sulla panchina del Brasile, resta da capire quanti giorni impiegherà ancora Guardiola per decidere. La volontà è quella di arrivare a un numero uno assoluto, ma il tempo stringe. L'ideale sarebbe avere una risposta entro martedì per poter procedere all'atteso annuncio a margine del Consiglio federale e capire se dover virare a secco verso un piano B o un piano C. Il piano B porta dritto ad Andrea Pirlo, il prescelto da Paolo Maldini e Leonardo, profilo giovane, ambizioso, ma con poca esperienza a livello internazionale. Il piano C porta a Roberto Mancini, che aspetta solo una chiamata per tornare a Coverciano. Se poi l'obiettivo finale resterà un numero uno, impossibile escludere Antonio Conte, che attende anche lui, come tutta Italia.
1: Beh, per noi Barrys Van der Studio è stata una cosa enorme, fare queste 6 cerimonie. Erano partite a 2, pensa. Apertura e chiusura, poi 3 cerimonie d'apertura, 2 e 4 di luglio fatti da italiani che ci ha reso orgogliosi, e poi questa gran finale che insomma ci è piaciuta tanto.
2: Ecco, 3 cerimonie di apertura in 3 paesi differenti, sono cose non semplici.
1: Beh, diciamo che fare 3 cerimonie in 3 nazioni diverse nell'arco di 24 ore, quindi trovando poi dei team locali, perché questa era la volontà della FIFA di avere dei team canadesi in Canada, messicani in Messico e americani a Los Angeles, è stato uno sforzo veramente complesso. Credo che abbiamo introdotto una cosa molto importante nella FIFA che credo rimarrà nel protocollo del futuro. Cioè abbiamo introdotto un momento protocollare, la sfilata delle bandiere, i calciatori disposti al centro tutti insieme, che sono delle grandi novità che secondo me porteranno grande, saranno ripetute nel futuro.
2: Siete riusciti a rispettare tutte le sensibilità, però in un contesto anche di bellezza, no?
1: Beh, noi siamo italiani e quindi ci piace sempre rendere più bello e più bello nel senso più nobile del termine. Più autentico, più bello, c'è grande rispetto per le singole tradizioni. Siamo veramente molto soddisfatti di questo enorme sforzo e ci dispiace tanto che l'Italia non ci fosse. Quindi mi auguro che nel prossimo, in Marocco, Spagna e Portogallo, riusciremo a avere la nostra Italia. E quindi facciamo anzi gli auguri a Malagò e a tutto il team che deve rigenerare questa nuova Italia, perché ci sia bella, felice e prestante nel prossimo campionato.
3: Sfoltire, questo il diktat del presidente De Laurentiis sulla rosa del Napoli, diktat ben recepito dal direttore sportivo azzurro Giovanni Manna.
4: Siamo chiamati a rientrare di un equilibrio economico che l'anno scorso abbiamo un pochino sforato, perché abbiamo investito molto nelle ultime 2 stagioni sportive.
3: Pur con tutte le giustificazioni del caso, la sconfitta per 3-1 contro l'Arezzo ha messo in luce qualche problemino nel reparto arretrato. L'assenza di Buongiorno, fuori fino a 3 mesi, potrebbe essere rimediata sul mercato.
4: Stiamo facendo delle valutazioni, sicuramente un'assenza pesante, perché per noi è un calciatore di primo livello. Vediamo l'evoluzione di Beukema e stiamo facendo delle considerazioni, ma non abbiamo fretta.
3: Su Ceballos, l'esterno del Boca Junior, Manna ammette l'interesse.
4: Ceballos è un giocatore che mi piace, un giocatore che ha interrotto un percorso importante per via di alcuni infortuni, un giocatore forte.
3: Intanto il club ha presentato Napoles, la seconda maglia per il prossimo campionato. Il video e i colori ricordano il legame solido tra la città e l'Argentina. Si spera in una stagione a passo di tango.
5: È stata una tappa frenetica, caotica, con attacchi e contrattacchi, con fughe e ricongiungimenti. Nel finale, sull'ultima salita, sono rimasti davanti sei coraggiosi sino a 3 chilometri dal traguardo, quando Richard Carapaz, lo scalatore con più classe e talento del gruppetto, ha sferrato il suo micidiale attacco. Nessuno ha potuto seguirlo e così l'ecuadoriano si è preso autorevolmente in solitaria sul traguardo di Orcher Merlet il prestigioso successo nel primo tappone alpino del Tour. Secondo posto, come anche nella frazione precedente, per lo svizzero Mauro Schmidt. Terzo, il norvegese Jorgensen. I big della classifica generale, in attesa delle prossime due tappe sulla mitica Alpe d'Huez, non si sono dati battaglia e sono arrivati tutti insieme con un ritardo di 4 minuti e 35 secondi. Tadej Pogacar resta saldamente in maglia gialla con un vantaggio molto ampio di 4 minuti e 32 secondi su Remco Evenepoel. Lotta intensa invece per il terzo posto fra due giovani, il messicano Isaac Del Toro e il francese Paul Seyssaud. Il distacco fra i due è di soli 20 secondi. E domani darà subito battaglia anche Valentin Paré-Peintre, che ha solo un secondo di distacco da Pogacar nella classifica degli scalatori. Farà di tutto per conquistare l'ambita maglia Pois.
6: Sette bello in semifinale. La World Cup continua a sorridere all'Italia di Sandro Campagna, che batte 18-12 la Georgia. Partenza sprint degli azzurri, che nei primi 5 minuti vanno a segno 4 volte in controfuga e in superiorità numerica. Stabilite le distanze, il sette bello controlla il match, assorbe la reazione dei georgiani, capaci di rientrare al meno 1 per due volte, 4-3 e anche 7-6 a inizio terzo tempo. La qualità degli azzurri esce alla distanza, geometrie, conclusioni, pressing e diverse controfughe riaprono la forbice del punteggio proprio nel terzo quarto, 13-8, gara ormai blindata. Nell'ultima frazione calano ritmo, intensità e concentrazione. Si segna tanto di qua e di là, ma alla fine il sette bello chiude avanti di 6 reti, massimo vantaggio raggiunto in partita. Il successo porta l'Italia in semifinale. Dopodomani gli azzurri giocheranno per una medaglia.
7: La serata delle gare a squadre regala un doppio verdetto ad alta tensione. Nella canadese maschile è la Gran Bretagna a prendersi il titolo, ma che battaglia! I britannici precedono la Francia, campione del mondo, per una manciata di centesimi, un margine invisibile ad occhio nudo, deciso soltanto dal cronometro. La vera sorpresa è il bronzo della Germania, che rompe i pronostici e sale sul podio scavalcando corazzate come Slovenia e Slovacchia. Emozioni anche al femminile, dove il colpo lo firma la Slovacchia, oro iridato davanti alla Repubblica Ceca e alla Francia. Le tre squadre racchiuse in meno di un secondo, a conferma di un livello altissimo, di equilibri sempre più stretti. E la festa non è finita, almeno speriamo, perché oggi, da non perdere, ci sono le finali del kayak maschile con i nostri azzurri Xabier Ferrazzi e Giovanni De Gennaro, protagonisti attesi.
8: Una delle sfide del terzo millennio è portare il mare laddove non c'è. Impresa irrealizzabile nella pratica, ma fattibile nella teoria, attraverso la Coppa America di Vela, un filo conduttore che unirà Napoli e il suo golfo con Caivano. Primo step del progetto al Centro Sportivo Pino Daniele del Parco Verde, dove circa 400 ragazzi del territorio hanno partecipato ad un evento velico organizzato da Sport e Salute, società pubblica che si occupa dello sviluppo dello sport di base e della promozione di corretti stili di vita.
9: Siamo in un'area che è quella dell'impianto Pino Daniele, che in questo momento sta sognando la sua America's Cup. 300-400 bambini in questo momento sono all'interno di questa piscina e stanno guardando dei loro amici su degli Optimist che stanno simulando di andare a vela. È un collegamento fra quello che è Caivano, Parco Verde e ovviamente Napoli. Molti ragazzi che lavorano quotidianamente su questo centro verranno a lavorare per America's Cup a Napoli da settembre.
10: Per ora la vela viene qui a Caivano, ma il passaggio futuro sarà che i bambini verranno a mare a vedere la Coppa America e saranno parte integrante di un progetto più ampio.
11: I principi dell'America's Cup sono il coraggio, la determinazione e il rispetto, tutti i valori che noi vogliamo che siano trasferiti ai più piccoli per poter intraprendere una vita più sana, più regolare e quindi creare una comunità migliore.

0: seminare, curare, raccogliere. Negli orti non si coltiva soltanto la terra, ma anche la cultura, il benessere. Degli orti urbani, terapeutici, didattici, ne parliamo in questa puntata di Sapori e Colori e partiamo dall'orto urbano di Monte Ciocci.
1: Qui, senza retorica, c'è veramente un profumo di libertà. Siamo tutti quanti ortisti, tutti quanti amanti della natura e del rispetto soprattutto per la natura. Piantare un seme e vedere la piantina che cresce non è soltanto agricoltura, non è soltanto ortistica, ma è una forma di resistenza civile e gentile rispetto a un mondo che è sempre più complicato, più complesso.
2: Non siamo nati in campagna, ma sbagliando abbiamo imparato tante cose, il sapore, il gusto di mangiare quello che ci coltiviamo naturalmente è indescrivibile.
0: Spazi verdi, fruibili a tutti, dove ci si incontra, si condivide, si cura la terra. Sono gli orti urbani comunitari. Qui siamo a Roma, dove ne esistono molte realtà.
3: Se noi andiamo a prendere quello che è la definizione di orto urbano comunitario, allora andiamo a una cinquantina di realtà. Quando entri in un orto urbano comunitario, in realtà ti prendi un pezzetto di una missione. Entri in una parte della missione pubblica. In un orto urbano comunitario ci si mette sicuramente alla prova. Quello che si impara è sicuramente un ritmo, che è un ritmo naturale, che è dettato dalla terra, perché l'educazione alla lentezza è una delle cose che abbiamo disimparato all'interno della nostra società. Dall'altra parte impariamo anche l'educazione al fallimento. Non è detto che per tante cose che tu faccia, per tutto quello che tu puoi mettere nella terra, il risultato sia esattamente quello che tu vuoi e quello che la terra potrà darti.
0: Urbano più alto di Roma vanta una vista a mozzafiato sul cupolone. Se ne prende cura l'associazione di volontariato Orti Urbani Monte Ciocci.
4: Più che un orto urbano è una comunità. Qui ci sono circa 22 spazi coltivabili. La produzione dell'orto sostanzialmente è quella classica mediterranea, o possibilmente con l'autoproduzione da semi, perché abbiamo anche una serra. La nostra peculiarità come orto è che siamo molto vicini all'ambiente. Oltre alla parte orticola, l'associazione porta avanti tantissime attività di natura sociali. Coltiviamo relazioni sociali, si è creata una gran bella comunità e facciamo dei progetti sia a livello internazionale che a livello nazionale.
0: Tanti quindi i progetti portati avanti dall'associazione, da quelli di ricerca ai laboratori didattici.
5: Il progetto Orti Urbis è un progetto nato da poco a febbraio, finanziato dall'UCN, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, e in collaborazione con l'Università di Roma 3, che mira al coinvolgimento della cittadinanza nella conservazione degli impollinatori in città. Nella città di Roma, infatti, gli orti urbani comunitari rappresentano una grande porzione di area verde che può essere utile agli insetti impollinatori come habitat se gestita in maniera corretta e utile.
6: I bambini vengono e dopo aver seminato in serra, poi vengono qua e li mettono nei loro quadrati e ne osservano la crescita. Loro imparano a rispettare l'ambiente, imparano che cosa vuol dire non sprecare l'acqua, imparano che cosa vuol dire non usare i concimi chimici.
7: La lombricoltura serve soprattutto alla rigenerazione dei suoli. Ovviamente c'è anche un vantaggio da parte del cittadino che lo fa quotidianamente come me, perché permette di evitare di andare al cassonetto dell'umido in quanto facciamo digerire dei lombrichi direttamente i nostri scarti alimentari.
0: Dal limoncello alle marmellate, i frutti dell'orto sono gli ingredienti di tante preparazioni. Anche queste a volte sono condivise per momenti conviviali.
8: C'è un'insalata che è preparata con dei petali di fiore, limone e dei cereali e dei legumi, e la frittata di zucchine con pecorino e una eccellente crostata di fragole con le fragoline raccolte stamattina.
0: Niente come mangiare insieme ciò che si è coltivato aiuta a consolidare una comunità. Lavoro nei campi a quello tra i fornelli, così nascono i piatti di uno chef che punta su semplicità, gusto e natura. Vediamo come lavora nel suo agriturismo alle porte di Roma. Un vasto orto biologico, arnie, ulivi, alberi da frutto. Questa azienda agrituristica alle porte di Roma può vantare prodotti di stagione e tanta freschezza.
9: Cerchiamo di valorizzare al

0: questo è il nostro pre-dessert. E alla base del piatto mettiamo un gel di tè bianco, lime e violetta. È tutto coperto da un'insalatina di biete e mirtilli. E a chiudere il piatto c'è una violetta candita, della polvere di violetta e dei fiori di sambuco, che sono tantissimi in questa stagione nel nostro territorio. E alla fine versiamo al centro un succo di frutti rossi fermentati.
1: Coltivare specie rare, uniche per le loro caratteristiche e per il loro gusto, è il lavoro di un orticoltore di Boretto, in Emilia-Romagna. È andato a trovarlo Samuele Amadori.
2: C'è un produttore di orticole a Boretto, proprio sulla riva del Po, che si è specializzato sulle varietà diverse di pomodori. La pianura padana li produce in quantità, ma qualcuno ha preferito dedicarsi alle specie rare. In questi orti si sperimentano pomodori che arrivano dal passato o sono stati selezionati per le loro caratteristiche uniche, come questi elegantissimi Black Star.
3: C'è questa stella che viene fuori sotto il picciolo e appunto la sua particolarità è che è ricca di antiossidanti e antociani e fa molto bene per la salute. I primi documenti che parlano di pomodoro parlano appunto di un pomodoro giallo che è diventato rosso in un secondo momento. In particolare questo pomodoro giallo, una volta mangiato, ha un retrogusto fruttato ed è il motivo per cui abbiamo scelto di coltivarlo, perché appunto soddisfa il palato al 100%.
2: In generale sono circa 30 le tipologie che crescono in queste campagne, tutte indirizzate verso le cucine dei ristoranti fancy. Scordatevi di trovarle al supermercato.
4: Sono prodotti spesso a chilometro zero, che vengono venduti direttamente ai mercati, direttamente quindi dal produttore al consumatore, ma anche alle attività della zona, ai vari ristoranti di alta qualità.
2: Il più interessante è di sicuro questo pomodoro senza pelle, cioè la cuticola c'è, ma quando viene cotta sparisce e aggiunge cremosità al sugo, come nel caso di questo apparentemente ovvio spaghetto al pomodoro.
5: Mettiamo in padella una decina di pomodori, li passiamo con un po' d'aglio e olio e basta, semplicissimo.
2: Però ho visto anche un'operazione con una grattugiata.
5: Ah beh, la grattugiata è questo pomodoro che abbattiamo o con l'azoto liquido o con l'abbattitore, che diventa tipo un tartufo che possiamo grattugiare, perché rimane gli aromi del pomodoro integro come se fosse appena raccolto.
2: Giovanni Mandara è uno chef e pizzaiolo che arriva da Tramonti, alle spalle della costiera amalfitana, e di pomodori se ne intende. Per lui il pomodoro senza pelle è anche a livello gustativo un unicum.
5: La pelle quando si cuoce scompare ed è diventato cremoso.
2: Come far esplodere il gusto? Chef Mandara propone una ricetta di grande semplicità nella realizzazione. Pane raffermo bagnato nell'acqua di mare, asciugato e condito con la salsa di pomodoro tiepida. I sapori ridotti all'osso e per questo definitivi.
1: Oltre 800 metri di verde dedicati all'ortoterapia e all'educazione ambientale. È un progetto a Torino che cura la fragilità attraverso il lavoro nella terra. È una storia che ci racconta Paola Erba.
6: Una casa per bambini e giovani che stanno affrontando una malattia o che si trovano in una condizione di disabilità e fragilità. Casa Oz a Torino è tutto ciò. Un luogo anche per le famiglie di questi ragazzi, che permetta a tutti di ritrovare equilibrio e benessere attraverso attività quotidiane, dai compiti e i pranzi assieme, ai giochi, allo sport, alla cura di un orto.
7: L'orto è un orto didattico e terapeutico, e quindi i bambini, i ragazzi, anche i genitori, i nonni passano qui del tempo, abbiamo delle attività strutturate, ci rendiamo conto che i bambini stanno meglio quando sono qui, quando mettono le mani nella terra, quando vedono le piante che crescono e quando si confrontano anche con la natura, con gli insetti, con tutto quello che accade e che può accadere in un orto.
8: Ci chiamiamo Oz, dal mago di Oz, arriva una tempesta, tutto il mondo ti si gira al contrario e c'è bisogno di tenersi da qualche parte per riuscire a rimanere a terra e a rifare una vita il più normale possibile. Ecco, Casa Oz è uno di quei luoghi.
9: La quotidianità che cura, appunto.
8: Tante volte nella vita ti serve ritrovare quelle cerniere, quei punti fermi che fanno parte della nostra quotidianità e che ci permettono di vivere e superare quei momenti difficili.
10: Il piatto che abbiamo preparato oggi è una conseguenza quasi obbligata del progetto che è nato in fondazione, un orto che avrà tantissime implicazioni, tantissimi utilizzi anche terapeutici, ma che è abbastanza grande da poterci fornire le verdure. E quindi le verdure che sono arrivate oggi sono delle bietole freschissime, bellissime, alle quali abbiamo abbinato un po' di spezie.

0: di erbe particolari che coltiviamo solo nell'orto, e abbiamo fatto una linguina con un pesto di queste bietole, basilico, menta e poi i fiorellini dell'orto che ci sono intorno a fare la decorazione all'orto stesso. Fondazione OFS è nata per creare opportunità per le persone con svantaggi di rientrare nella società. Con il progetto di Casa OFS lo fanno con i bambini in età scolare. Casa OFS poi a certo momento si ferma all'età scolare. Abbiamo disegnato l'esistenza di magazzini OFS per prendersi carico delle persone che diventano nella fase adulta della propria vita, entrano nel mondo lavorativo, trovano solitamente moltissime difficoltà a farlo, e noi cerchiamo di insegnargli un lavoro ma anche un metodo di lavoro che gli consenta poi di costruire una propria vita indipendente.
1: Imparare lavorando la terra è quello che accade negli orti didattici. Con Antonio Coronato siamo andati a Viggiano, in Basilicata, nei campi curati dagli allievi. Vediamo.
2: Filastrocca dell'orto biologico. Nel nostro orto naturale cresce un cibo speciale.
3: Prendersi cura della natura, apprezzarne i frutti o i tempi dettati dal ciclo delle stagioni è quello che bimbi di diverse età imparano in questi laboratori a cielo aperto, i 5 orti scolastici dell'Istituto Comprensivo De Lorenzo di Viggiano.
4: È un percorso che noi cerchiamo di favorire per migliorare e implementare nei bambini le competenze, la sana alimentazione, ma anche e soprattutto la socialità e la relazione. Sono percorsi trasversali che hanno diversi rapporti anche con le scienze, con la robotica, soprattutto perché partiamo dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado.
5: Stiamo piantando delle piantine, la ruta, la maggiorana, l'erba cipollina, il basilico, la menta.
3: Come distinguete queste piantine?
5: Dal profumo e anche dalla forma delle foglie, ad esempio l'erba cipollina alle foglie cavate.
6: Ho svolto questo progetto per comprendere appieno l'importanza dei prodotti a chilometro zero e di come influiscono sulla nostra vita e sul nostro ambiente.
7: Ci siamo divertiti a piantare le piantine e abbiamo fatto un
8: progetto. Abbiamo capito che il mondo è bellissimo, complesso, e che soprattutto abbiamo il compito di lasciare un segno positivo.
9: Nutrirsi in modo sano ed ecosostenibile è una scelta consapevole che ci aiuta a sostenere il...
3: Anche buona.
10: Oggi i bambini stanno gustando del pane integrale con del pomodoro e del basilico coltivato nel nostro orto didattico. Anche come educazione alimentare per evitare di farli consumare delle merendine confezionate. Fare l'orto è un apprendimento attivo, è un'esperienza di vita. E riconoscere il colore, il sapore, il profumo della terra, delle piante, e una palestra all'aria aperta.
3: Quale ti piace di più?
11: La menta.
3: Ma la mangi anche la menta?
11: Sì, me la mangio.
3: Il basilico ti piace?
11: Sì.
3: Sulla pasta?
11: Sulla pasta nessuno.
1: E per questa puntata di Sapori e Colori dedicata agli orti è tutto. Potete rivedere questa e altre puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre. Ah, ho Coop Voce.
3: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 400. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica

0: Pica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
1: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Ma fuori dalle nostre case, ogni giorno, migliaia di animali selvatici sono minacciati. Bracconaggio, incendi e inquinamento mettono a rischio la loro sopravvivenza. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Ogni giorno il WWF si prende cura degli animali feriti o in difficoltà. Ma per continuare a farlo, ha bisogno anche del tuo aiuto. Chiama l'800 80 98 11 e prenditi cura degli animali selvatici. Basta una piccola donazione mensile per sostenere i centri di recupero del WWF e proteggere chi non può difendersi. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
2: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.

Meloni, chi sbaglia paga per le proprie azioni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato poco fa un provvedimento che, dice il ministro Nordio, inverte l'onere della prova sulla presunzione di imputabilità dei minori. Trump torna a minacciare l'Iran, pronto a un attacco massiccio. Teheran, se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture, non passerà più una goccia di petrolio. La morte di Fakir, al vaglio degli inquirenti, video dell'intervento della polizia e le manovre di soccorso. Gli agenti avevano richiesto un'auto medica, ma è arrivata dopo oltre un'ora. A Tropea, un bambino di 18 mesi è morto, altri bambini sono stati ricoverati in ospedale. Sospetti su un batterio preso all'asilo, tre piccoli già dimessi, ma sono almeno 12 casi di contagio. A Bari Sardo, Nuoro, un minorenne fermato per l'omicidio di un ventenne che aveva investito sua sorella. A Cagliari, un uomo ha ucciso il fratello e sparato alla propria moglie, ferendola. Alla Mostra del Cinema di Venezia torna Nanni Moretti con Succederà questa notte. Al Lido arriveranno anche i fratelli Gallagher con un doc sugli Oasis. Buttafuoco torna sulle polemiche con l'Unione Europea. Buonasera e benvenuti al TG List di Rai News 24. Buonasera anche a Marianna Castrataro, interprete della lingua dei segni italiana che ci accompagna in questa edizione. Ben ritrovata. Cambiano i criteri di imputabilità per i minori. A spiegarli il ministro Nordio in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri, incentrato per lo più sul tema della sicurezza e che ha approvato un DDL in materia di imputabilità del minore. Se fino ad ora il minore, secondo il diritto penale, era considerato incapace di intendere e volere, d'ora in poi si partirà dal presupposto contrario e l'incapacità di intendere e volere del minore andrà dimostrata caso per caso. Meloni, chi sbaglia deve pagare a prescindere dall'età. Il conflitto nel Golfo Persico. Trump minaccia di nuovo l'Iran. Sono vicino alla decisione di un attacco massiccio, ha detto il presidente americano, aggiungendo che riterrà Teheran responsabile degli attacchi dei ribelli yemeniti sui paesi del Golfo. Non si fa attendere la risposta iraniana. Se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture, non passerà più una goccia di petrolio, minacciano i Pasdaran, che continuano ad attaccare navi e obiettivi nei paesi vicini. E intanto il prezzo del greggio continua a salire, superati i $100 al barile. Un bambino di un anno è il Catanzaro, mentre altri bambini che frequentano lo stesso asilo a Tropea sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. Tre sono stati già dimessi, ma sono almeno 12 i casi di contagio. Il sospetto è che la contaminazione sia partita dai fasciatoi. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Disposto il sequestro della salma e nelle prossime ore anche l'autopsia. La morte di Fakir, al vaglio degli inquirenti i video dell'intervento della polizia e le manovre di soccorso. In uno dei video si vedono le mani degli agenti sia sul 42enne marocchino

0: su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. I poliziotti avevano richiesto un'auto medica, ma è arrivata dopo oltre un'ora. Domani sarà il giorno dell'autopsia e intanto è guerra tra avvocati su chi avrebbe dovuto slegare le braccia a Fakir durante il tentativo di rianimazione. Il legale della famiglia dice: con lo scudo penale c'è il rischio di non arrivare a giustizia. Crimini a sfondo familiare nelle ultime ore in Sardegna. Fermato nella notte dai carabinieri di Nuoro, un minorenne accusato dell'omicidio di un ventenne a Barisardo, nella provincia dell'Ogliastra. Da una prima ricostruzione la vittima avrebbe investito volontariamente una 22enne da cui era ossessionato nonostante fosse fidanzata. Da qui una lite con il fratello di lei che l'ha accoltellato a morte. Tragedia familiare anche nel Cagliaritano, dove un 39enne ha prima tentato di uccidere la moglie, poi ha freddato il fratello. L'uomo si è consegnato ai carabinieri. Nanni Moretti torna in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia con il film Succederà questa notte. 45 anni dopo il Leone d'Argento, ottenuto per Sogni d'Oro nel 1981. Sono 20 i film in lizza per il Leone d'Oro e gli altri premi. Ad aprire la rassegna il film Ink di Danny Boyle. 5 in tutto i film italiani in gara. Fuori concorso l'atteso documentario sugli Oasis. Il direttore del festival, Barbera, ha annunciato che i fratelli Gallagher saranno al Lido. Era l'ultima notizia del TG Lisse di Radio News 24 di questa sera. Ci salutiamo come di consueto con le previsioni del tempo.
1: Serata stabile, con poche nubi, specie al nord, sulle regioni centrali, ma soprattutto sulle due isole maggiori. Qualche nube più consistente l'avremo in area adriatica, dove ci saranno dei temporali. Arriverà anche sull'Appennino meridionale qualche precipitazione, che assumerà carattere di rovescio. Al nord domani il cielo si presenterà generalmente sereno o al più poco nuvoloso. Le nubi più importanti le avremo sul settore occidentale, ma non ci saranno piogge, come non ci saranno precipitazioni anche sulle regioni centrali. Infatti la giornata sarà asciutta, soleggiata, con pochissime nubi in area adriatica e tirrenica, la parte più meridionale del Lazio. Al sud peninsulare invece c'è un po' di variabilità. Questa variabilità interesserà l'area salentina, le coste ioniche della Calabria e anche l'Appennino, mentre invece sulle due isole maggiori splenderà il sole per tutta la giornata, fatta eccezione per l'area del Messinese, dove durante le ore più calde avremo qualche debole piovasco. Tutto accompagnato da temperature che risulteranno per lo più in diminuzione, con valori massimi che raggiungeranno solo al sud ancora 37-38 gradi.

0: Di nuovo in diretta, ben ritrovati su Renews 24. Dal Consiglio dei Ministri via libera al disegno di legge che cambia le regole per l'imputabilità dei minorenni. Chi sbaglia paga per le proprie azioni, dice la Premier Meloni, ma ci aggiorna da Palazzo Chigi Gabriele Martelloni.
1: Sì, la tolleranza zero che era stata promessa da Giorgia Meloni per quanto riguarda i violenti viene dunque estesa anche alla criminalità minorile e questo viene rimarcato al termine di un consiglio di legge sull'imputabilità dei minorenni. Cambia la disciplina attuale per la Presidente del Consiglio che illustra e rivendica questo provvedimento sui social. Di fatto si inverte l'onere della prova sulla capacità di intendere e di volere dei ragazzi che commettono reati. Facciamo sentire questo passaggio del video della Presidente del Consiglio dove rimarca chi sbaglia paga a prescindere dall'età.
2: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire.
1: Dalla Presidente del Consiglio dunque un altro tassello in quella che è la strategia del governo di mostrare attenzione sulla sicurezza in un momento in cui questo tema resta al centro della sfida a destra e che di fatto resta uno dei temi principali delle ultime uscite della Presidente del Consiglio.

0: Prima dell'inizio del Consiglio dei Ministri riceve a Palazzo Chigi il governatore della Banca d'Italia Panetta per una panoramica sulla situazione economica, probabilmente anche con uno sguardo rivolto ai prossimi provvedimenti del governo in materia economica, e poi c'è la telefonata con Al-Sisi in cui si parla di rapporti bilaterali, anche di contrasto all'immigrazione irregolare, ma si fa il punto in particolare sulla situazione in Medio Oriente, con gli sforzi comuni che ci sono per arrivare a una stabilità della regione per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Per il momento è tutto, linea a voi.
1: Grazie Gabriele Martelloni. Il dibattito politico adesso, che si incentra ancora sui temi della sicurezza e della giustizia dopo i recenti casi di cronaca, continua lo scontro tra maggioranza e opposizione ed è polemica anche per le chat dell'ex sottosegretario Delmastro negate alla magistratura. Ma ci aggiorna Francesco Palese.
2: Su Bologna la maggioranza si schiera con le forze dell'ordine, nessuno porti le divise nel fango, dice Salvini. Con la piazza serve prudenza, anche secondo Tajani, che individua anche delle responsabilità da parte del sindaco di Bologna. Intanto arrivano aperture per quanto riguarda una possibile estensione delle norme sulla legittima difesa da parte di Fratelli d'Italia, che però avverte non bisogna oltrepassare il limite dell'attualità del pericolo. È sempre da Fratelli d'Italia. Sul caso Delmastro si parla di sciacallaggio da parte delle opposizioni e si ribadisce: non c'è nulla da nascondere e non è indagato. Ascoltiamo Malan.
3: La sinistra ha dato vita a una manifestazione contro le forze dell'ordine durante la quale sono stati feriti 60 agenti. In Campania 4 grandi comuni sono stati sciolti per infiltrazione della camorra. La sinistra ha davvero un problema con la legalità.
2: Difende il sindaco di Bologna il Partito Democratico, fa solo gli interessi della città, e la destra invece che ha fallito sulla sicurezza. E opposizioni ancora all'attacco sul caso Delmastro: negare l'accesso alle chat è un regalo alla mafia. Meloni, non ti nascondere. L'attacco di Conte di oggi, che dice a settembre il piano per mandarla a casa. Sulla stessa linea anche i commenti che arrivano da Verdi e Sinistra, che sull'Lepore dice ha fatto bene a chiamare la città in piazza. Ma ascoltiamo Conte sul caso Delmastro e Polina allo studio.
4: Aspettiamo che ci sia un cambiamento, che si eviti il ritorno della casta, degli amichetti, dei privilegiati, che addirittura vengono sottratte e in qualche modo scudati rispetto alle indagini della giustizia.
1: Il conflitto nel Golfo adesso. Il presidente americano Trump torna a minacciare un nuovo massiccio attacco sull'Iran, dicendo che riterrà Teheran responsabile degli attacchi dei ribelli yemeniti. Il capo della Casa Bianca precisa anche che sull'accordo sul nucleare civile con l'Arabia Saudita è subordinato al rispetto degli accordi di Abramo. Ma da New York ci aggiorna l'inviato Nico Piro.
5: Sì, sto per decidere un massiccio attacco all'Iran, più grande di quelli avvenuti sinora, così Donald Trump ad Axios, l'agenzia di stampa che potremmo tranquillamente definire favorita dalla Casa Bianca, perché spesso gli si concedono esclusive indiscrezioni, ma Trump sottolinea: non ho ancora preso una decisione. Queste affermazioni arrivano mentre il Congresso, la Camera, con 6 voti di scarto, quindi con alcuni repubblicani che si sono schierati con i democratici, approva una mozione per porre fine alla guerra. Una mozione che resterà ampiamente simbolica, ma che segnala l'insoddisfazione dei parlamentari, che a breve si recheranno, molti dei quali dovranno affrontare le elezioni di medio termine a novembre, per questa guerra e per un'opinione pubblica che negli Stati Uniti non vede bene questo conflitto. Parliamo anche dell'accordo fra Stati Uniti e Arabia Saudita. Gli Stati Uniti trasferiranno tecnologia nucleare a Riyadh con la possibilità di arricchire l'uranio in loco. Trump ha precisato in un messaggio social che l'accordo è subordinato agli accordi di Abramo, cioè al fatto che Riyadh riconosca lo Stato di Israele. Ma Riyadh ha sempre detto che accetterà gli accordi di Abramo solo quando verrà riconosciuto lo Stato di Palestina. Tra l'altro Trump precisa: non ci sarà arricchimento dell'uranio in loco, ma in realtà possibilità nel testo dell'accordo. Infine, per quanto riguarda gli Houthi, gli attacchi che hanno bloccato l'accesso al Mar Rosso, mandando alle stelle il prezzo del petrolio, Trump dice: riconsidereremo

0: Teheran responsabile degli attacchi degli Houthi, facendo quindi intendere che non ci saranno attacchi in quella zona, ma piuttosto verso l'Iran. A voi studio.
1: E non si fa attendere la risposta di Teheran alle parole di Trump. Se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture, vanno ad attaccare navi e obiettivi nei paesi vicini. Da Istanbul, la corrispondente Anna Mazzone.
2: L'Iran continuerà i suoi attacchi fino a quando non cesseranno i raid americani e l'avvertimento lanciato dall'esercito di Teheran, che promette di proseguire con la rappresaglia. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, in un post su X, scrive che gli Stati Uniti volevano punire l'Iran e si sono ritrovati con il costo del petrolio a tre cifre. La guerra si estende anche allo stretto di Bab el Mandeb, che congiunge il Mar Rosso con l'Oceano Indiano. Gli Houthi, le milizie yemenite alleate dell'Iran, hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso, una in fiamme in questo momento, e minacciano di creare un punto di strozzatura del corridoio di Bab el Mandeb, che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione. Quindi un nuovo fronte in fiamme che colpisca gli equilibri economici mondiali è una mossa tattica dell'Iran, che punta a ottenere una posizione chiaramente di vantaggio. Milioni di barili al giorno di greggio saudita sono diretti al porto di Yanbu sul Mar Rosso, proprio per evitare le acque di Hormuz. Intanto sul versante iraniano i Pasdaran colpiscono installazioni militari statunitensi in Giordania, suonano le sirene anche in Bahrain e in Kuwait. Teheran afferma che tre petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud di Hormuz sono state fermate.
1: Immagini in diretta adesso, andiamo in Toscana, la segretaria Dem, Elly Schlein, sta partecipando a Bagno a Ripoli alla festa dell'Unità, l'ascoltiamo.
3: Ma per tornare alla nostra Costituzione, accanto al lavoro, alle politiche industriali su cui tante proposte abbiamo fatto anche con le altre opposizioni, c'è una battaglia per noi identitaria, vero Eugenio, è quella dell'articolo 32. Noi difenderemo la sanità pubblica universalistica dai tagli e dalla privatizzazione che stanno portando avanti. Non è un caso. Non è sciatteria, non è che non sanno dove trovare i soldi, anche per altre cose le hanno trovate, ad esempio buttare 800 milioni in quelle prigioni vuote, inumane, in Albania, che potevano usare a proposito di sicurezza per assumere più organico di forze di polizia, che sono sotto organico in tutta Italia e fanno fatica ad operare. I 13 miliardi buttati nel progetto dannoso, vecchio, sbagliato del ponte sullo stretto di Messina, quando gli interessa i soldi li trovano. Noi come opposizione gli abbiamo indicato dove trovare miliardi da mettere subito per assumere medici e infermieri che mancano nei reparti. Perché? Perché è l'unico modo per contrastare le liste d'attesa che si allungano. E guardate che lo fanno apposta, perché quando la lista d'attesa diventa di un anno per una gastroscopia, chi ha i soldi va dal privato e salta la coda, chi non ce li ha rinuncia a curarsi. Questa è la condizione di 6 milioni di italiani. Più di un italiano su 10 rinuncia a curarsi perché non se lo può permettere o per le liste d'attesa troppo lunghe. Allora noi ci battiamo per più risorse e per realizzare, come avete fatto qui in Toscana, caro Eugenio, la sanità del futuro, che è la sanità di territorio. È quella che arriva più vicina alle case delle persone, a dove esprimono i loro bisogni. La nostra Toscana diffusa, come dici spesso, è fatta di aree interne, fatta di montagne e di colline, è fatta di insenature e di coste, non tutto il territorio è uguale. Allora il punto qual è? Portare più vicina la risposta di cura alle persone, anche nelle case, perché siamo una delle popolazioni più anziane al mondo e non ci stiamo facendo i conti abbastanza domiciliare. Siamo tra gli ultimi paesi in Europa, deve cambiare questo.
1: E dobbiamo investire molto di più. Allora così la segretaria Dem, Elly Schlein dalla Toscana. Rientriamo in studio, la cronaca ci porta a Catanzaro, un bambino di 15 mesi è morto all'ospedale. Altri bambini che frequentano lo stesso asilo a Tropea sono stati ricoverati con sintomi simili. Si indaga la procura di Vibo Valentia. Seguiamo Ilaria Raffaele.
4: La Family Baby School serrata. Dentro polizia e carabinieri passano tutto il pomeriggio ad acquisire documenti e testimonianze. C'è anche la direttrice della struttura, Serena Miceli. Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio, di appena 15 mesi, partono da qui, dal luogo sicuro a cui i genitori del bimbo originario di Zungri lo avevano affidato. Su cosa sia successo nella scuola dell'infanzia di Tropea le bocche restano cucite. Quello che si sa è che 10 bambini che frequentano la struttura si sentono improvvisamente male. All'ospedale

0: di Vibo Valentia vengono ricoverati in due. Le loro condizioni destano preoccupazioni, vengono quindi trasferiti a Catanzaro. Per Alessio Pio purtroppo non c'è niente da fare, l'altro bimbo resta in osservazione ma non sarebbe in gravi condizioni. Vuole vederci chiaro la procura di Vibo, che ha aperto un'inchiesta, mentre i medici che hanno avuto in cura il piccolo restano cauti sulle possibili cause della morte: intossicazione o batterio, le ipotesi fatte finora, ma sarà l'autopsia a dare risposte a quella che al momento è una tragedia inspiegabile.
1: E domani ci sarà l'autopsia sul corpo di Fakir, morto a Bologna durante un intervento di polizia. È guerra tra gli avvocati su chi avrebbe dovuto slegargli le braccia durante il tentativo di rianimazione. Il legale della sua famiglia dice che con lo scudo penale c'è il rischio di non arrivare a giustizia. Seguiamo da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
2: Le cicale cantano forte, Fakir non si riprende, ha piedi e braccia legati durante la manovra di rianimazione, il volto marrone per lo spray urticante, è già in condizioni disperate. Guerra tra avvocati, chi doveva slegargli i polsi?
3: La responsabilità è degli agenti, sono gli agenti che applicano i mezzi di contenzione, spetta agli agenti rimuoverli per consentire l'intervento dei sanitari.
4: Nel momento in cui in sicurezza è compito dei sanitari intervenire, saranno eventualmente i sanitari a richiedere di togliere i mezzi di contenzione.
2: I poliziotti al 118 avrebbero chiesto un medico, non è disponibile, sarebbe stata la risposta.
4: Hanno puntualizzato per due volte che si doveva far intervenire un'auto medica.
2: Arriva dopo un'ora, chiesta dai volontari. Il medico constata il decesso. Al vaglio le bodycam, l'intervento dei poliziotti. Dopo 30 minuti, dopo che Fakir, ferito, sbattendo la testa sul portellone del garage, scagliatosi su un'auto, sta per entrare in contatto con due persone. Lo spray viene usato da un poliziotto quando Fakir lo morde, ferendolo. Gli tiene la mano un residente, dirà di avergliela lasciata e essersi allontanato per le forti esalazioni. L'avvocato di famiglia teme l'utilizzo dello scudo penale. Su Aldrovandi e Cucchi non saremo arrivati a verità, dice.
3: I termini ristretti ostacolano in questi casi l'accertamento della verità.
2: Al quartiere Pilastro non si parla d'altro.
5: Ma si vedeva che stava male, gli facevano un TSO e abbiamo risolto già il problema.
2: Fakir aveva effettuato due accessi al pronto soccorso per ansia e chiesto senza successo di parlare con uno psichiatra. Permesso di soggiorno revocato, lavorava poco, aveva il terrore di dover lasciare l'Italia. A breve l'autopsia.
1: Si è presentato ai carabinieri il minorenne che ieri sera avrebbe ucciso un 19enne a coltellate a Barisardo, nel Nuorese. Poco prima la vittima aveva tentato di investire la sorella dell'aggressore, Sara Perria.
6: Assassinato dal fratellino della ragazza che aveva appena investito, schiacciandole le gambe. È morto così il 19enne Simone Concas a Barisardo, località turistica a pochi chilometri dal mare. Concas si era invaghito di una ragazza poco più che ventenne, universitaria. Ne sarebbe stato ossessionato, la seguiva. E quando l'ha vista al campo sportivo del paese, insieme al fidanzato, la prima coperta di pesanti insulti scatenando un litigio. Poi è salito in auto mirando al gruppo e colpendo lei, ora ricoverata con gravi ferite alle gambe. Di fronte a questa scena, fidanzato e fratello sedicenne della ragazza hanno cercato di prendere il 19enne, trasformandolo nel giro di pochi metri da carnefice a vittima caduta sotto i fendenti di un coltello. Poco più di un anno fa era morto a 22 anni, pugnalato proprio a Barisardo la notte di Carnevale, Marco Mamili.
7: Era un bravo ragazzo, erano bravi ragazzi.
8: Sta succedendo che gira troppa gente armata, cioè o coltelli o pistole.
9: E oggi dobbiamo riflettere con attenzione, cercare di capire come dobbiamo cambiare il modo di far crescere i nostri ragazzi. Ecco, questo è secondo me la cosa più importante che questo fatto ci dice.
1: Nel Cagliaritano un 39enne ha prima tentato di uccidere la moglie e poi ha freddato il fratello. L'uomo si è poi consegnato ai carabinieri. Il servizio è di Rossella Romano.
10: Tutto si è svolto all'alba nell'arco di un'ora tra Solanas e Quarto, nel Cagliaritano. Una tragedia che si è conclusa quando Alessandro Pintus, un 39enne del posto, si è presentato dai carabinieri dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 5, Alessandro Pintus, operaio edile, ha esploso un colpo di pistola contro Michela Rubio, 47 anni, madre del loro bambino di 18 mesi, ferendola in maniera gravissima alla testa mentre apriva il bar a Solanas. L'uomo è poi salito in macchina e ha raggiunto l'abitazione del proprio fratello Andrea, Margine Rosso, nel comune di Quartu. Qui vicini di via Sfodelo hanno sentito due spari intorno alle 6, pensando si trattasse di petardi.
11: Non avrei mai pensato che si sono sparati tra di loro, mai. Perché pensavo che erano i bambini che sparavano.
12: Non mi sono accorta di niente, ho sentito un po' di baldoria.
10: Gli spari invece erano i colpi di pistola che hanno raggiunto il fratello di 42 anni al torace, uccidendolo. A quel punto Alessandro Pintus si è rimesso in auto, stavolta in direzione della caserma dei carabinieri di Quartu per costituirsi. L'uomo, davanti al magistrato di turno, si è avvalso della facoltà di non rispondere. All'origine dell'omicidio e del tentato femminicidio ci sarebbero stati recenti contrasti familiari. Ora le indagini si concentrano per risalire al movente.
13: Ogni tanto li vedevamo passare anche in macchina, anche le signore, però sempre buongiorno, buonasera. Tutti tranquillissimi.
10: Intanto la donna ricoverata al Brozzo versa in condizioni disperate. A seguito della ferita alla testa è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata.
1: Dopo i diversi incidenti mortali avvenuti nelle ultime settimane, è stato approvato alla Camera l'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine. Vediamo i dettagli con Laura Tangherlini.
14: Un bambino di 5 anni morto dopo un malore in una piscina comunale durante un centro estivo a Monterotondo, Roma. Prima l'undicenne rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione a Sestri Levante e ancora la bimba di 4 anni annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima. Una serie di incidenti mortali, forse evitabili negli ultimi giorni, che ha portato ad un'accelerazione al via libera dell'Aula della Camera con 244 voti favorevoli all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine. Il provvedimento introduce una stretta su impianti pubblici, privati, aperti al pubblico e a uso collettivo, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata dell'impianto fino alla messa a norma. Istituito inoltre un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026 destinato all'adeguamento delle piscine pubbliche. È invece saltato all'ultimo l'obbligo della cuffia da nuoto per gli under 16. Dal 2022 ad oggi nelle piscine italiane sono state 75 le vittime, secondo l'Istituto Superiore di Sanità.
1: Torniamo adesso a parlare del conflitto in Medio Oriente, in particolare delle sue ricadute economiche. Cresce ancora il prezzo del petrolio, con il Brent, indice a cui fanno riferimento i mercati europei, che torna sopra i 100 dollari al barile. In rosso le borse europee, Milano la peggiore. Da Milano il servizio di Federico Simonelli.
15: A far schizzare il prezzo del petrolio sono le notizie che arrivano dai due stretti, Bab el Mandeb e Hormuz. Dopo l'attacco degli Houthi a due petroliere, il Brent supera i 100 dollari, più 7% in più rispetto a ieri, nel giro di una settimana quasi più 20%. Il timore, ormai prezzato dagli investitori, è che anche lo stretto occidentale, Bab el Mandeb, appunto, possa arrivare a una chiusura. Sarebbe un blocco quasi totale per il greggio che arriva dalla penisola araba. Anche il gas risente delle tensioni e sale a 62 euro a Amsterdam. E le borse vanno in rosso. Milano chiude a meno 2,8%, la peggior seduta da marzo. In Europa regge, per modo di dire, solo Londra, meno 0,8%. La scelta della BCE, che era attesa, non muove i mercati. A Piazza Affari bene solo una manciata di titoli, fra cui gli energetici e la difesa. Crolla verticalmente STM, che dopo la trimestrale perde il 18%. I conti sono buoni, ma le previsioni 2026 sono leggermente inferiori alle aspettative degli analisti e questo basta per far bruciare al titolo quasi un quinto della capitalizzazione, che comunque da inizio anno era raddoppiata.
1: 5 film italiani in concorso, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti. È stato presentato il programma della prossima Mostra del Cinema di Venezia. L'inviata è Laura Squillaci.
16: Sogni d'oro.
17: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'oro con una giuria presieduta da Italo Calvino. 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte. Non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrel.
18: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia. Un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
17: Saranno 5 i film italiani in gara. Oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, The Eco Chamber di Andrea Pallauro, che porta sullo schermo un progetto incompiuto di Bernardo Bertolucci, e L'estranea di Paolo Strippoli. I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz. Ricchissimo quest'anno il fuori concorso e tanti anche qui gli italiani, da Mario Martone con Scherzetto a Luca Guadagnino, che firma un documentario di 7 ore su Bertolucci. Well, I'm just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario Don't Look Back in Anger e loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
16: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
18: Hanno promesso di venire, sì.
1: In corso in Sicilia la 70ª edizione del Festival di Tindari, ospitata come di consueto nel Teatro Greco, affacciato sulle isole Eolie. Durante la rassegna, tra concerti e spettacoli, ha assegnato il premio Tindari. E state vedendo nelle immagini il giornalista Ferruccio De Bortoli, che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento insieme ad altri nomi del panorama culturale italiano. Tra gli appuntamenti più attesi del cartellone, Processo per corruzione di Paolo Gazzara, le orazioni di Cicerone, il più grande avvocato della storia, contro i soprusi di Verre. Dopo oltre 2000 anni va in scena un processo per corruzione che parla di attualità, come ci racconta Loretta Cavaricci.
14: C'è un solo modo per raccontare l'antico, farlo da moderni. L'operazione di portare in scena Tindari in Sicilia, dopo oltre 2000 anni le Verrine di Cicerone, nasce dal bisogno di dare corpo con l'arte all'attualità. Così nel Teatro Antico, ad aprire la stagione del festival, Paolo Gazzara spiega l'anima del suo lavoro. Il regista guida il processo per corruzione, come da un gomitolo di parole estrae verso per verso l'analisi lucida e la denuncia in prosa dell'oratore per eccellenza, le orazioni di Cicerone sulla legalità e la pienezza del suo linguaggio.
19: Tra i testimoni presenti in questo spettacolo e ricordati da Cicerone c'è appunto un cittadino tindaritano di questo luogo dove sorge questo bellissimo teatro che si chiama Sopatro e il quale ha subito molte angherie.
14: Dunque la cavea si fa aula del processo, multimediale diremmo oggi. Il riadattamento teatrale del corpus dei discorsi giudiziari di Cicerone, le sette cosiddette Verrine contro Gaio Licinio Verre, vuole uscire da una visione scolastica e restituire alla storia il valore del tempo senza tempo, cuore di ogni classico.
19: Il tema che informa questo lavoro di Cicerone è la crisi della giustizia, l'abuso di potere da parte dei potenti. E anche questo fa sì che Cicerone appaia in alcuni tratti, in molti tratti di questo spettacolo, un cronista della nostra realtà.
1: Torna il calendario Pirelli, arrivato alla sua 53ª edizione, ormai diventato un punto di riferimento per moda e glamour, ma non solo. Quest'anno per la prima volta racconta l'India e lo farà a più voci. Ci porta in esclusiva dietro le quinte Francesca Biagiotti.
20: Esotico, glamour, concreto, in tre parole, il nuovo calendario Pirelli. In anteprima le prime immagini del backstage, protagonista l'India. Un paese enorme, multiculturale, attraversato da grandi contraddizioni. Un paese difficile da rappresentare in uno scatto che vada oltre i cliché. Per questo The Call 2027 sarà realizzato da due fotografi con due linee di racconto diverse che si intrecciano. La prima è del norvegese Solve Sandsbo, che torna a scattare dopo l'anno scorso.
21: È una macchina fotografica, è la luce del giorno, è l'ombra. Non cerco di interpretare l'India, faccio ritratti di queste splendide donne che sono l'India in quanto persone.
20: Sono nove le modelle scelte da Sandsbo, attrici, scrittrici, artiste. Tra loro anche Bhavita Mandava, diventata il volto di Chanel.
22: In Occidente spesso si racconta l'India in un solo modo, come per l'estrema povertà, ma siamo altro. Oggi indosso un abito haute couture con orecchini indiani, è un mix. Questa è diventata l'India.
20: Il fotografo norvegese dialogherà idealmente con uno dei più grandi fotografi indiani, Raghu Rai, che è deceduto durante la lavorazione del calendario. Per questo a seguire le sue orme ci sarà la figlia, fotografa anche lei, Avani Rai.
22: Lui è al centro della mia esistenza e ora lo sto rendendo tangibile. Spero di potergli rendere giustizia, sai, ma gli parlerò nella mia testa.
20: Il grande documentarista indiano Raghu Rai sarà presente con le sue foto come background volutamente invadente delle foto della figlia, nelle strade, nelle case, nelle scuole, in diverse parti del paese. Da Rajasthan a Delhi, scene di vita rubate a persone comuni. Tenere insieme il glamour e la realtà, questa è la sfida del nuovo calendario Pirelli.
1: Breve pausa per noi e poi a seguire Spotlight, che questa sera ci porta in Kenya lungo il confine con la Tanzania per parlare dell'impatto del turismo di massa sui pastori Masai e sulla grande migrazione degli Gnu, con Valerio Cataldi, corrispondente Rai da Nairobi. Prima però, come detto, una breve pausa.

0: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura. Alla Coop gustati lo sconto del 40% su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di freschezza. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
1: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia. I maestri del Principessa di Ghiaccio di Camilla Läckberg, da venerdì in edicola.

Vedi, hanno chiuso la pista. L'hanno chiusa perché hanno intenzione di conservare i terreni per il Ritz-Carlton e altri pochi campi.

0: Da quando hanno costruito il lodge, hanno iniziato a chiudere questa parte del parco per impedire ad altre persone o turisti che non sono loro ospiti di avvicinarsi o di entrare per fare i loro safari. Ma la popolazione locale sta esercitando forti pressioni per assicurarsi di poter accedere di nuovo a questa parte del parco.
1: Quanto è grande la parte che hanno chiuso?
0: Non so quanto sia grande, ma è molto grande ed è una parte importante, perché da questa parte si possono vedere i rinoceronti e naturalmente leopardi, leoni e ghepardi. E poi, naturalmente, è il luogo in cui avviene la migrazione. Inizia da questo lato. E questa è anche la zona di riproduzione di animali come i leoni. Un habitat molto bello per i rinoceronti. I rinoceronti neri.
1: Entriamo nel Masai Mara National Park in un giorno caldo, di sole pieno. I cartelli che indicano che i sentieri sono chiusi sono ovunque sul lato sinistro della strada principale. La nostra guida ci spiega cosa sta succedendo, ma chiede di restare anonimo. Altrimenti, dice, verrebbe bandito dal parco e perderebbe il lavoro. Entriamo in quello che di fatto è un parco nazionale, privatizzato in parte. Chiuso a chi non può permettersi o non vuole spendere $3,500 a notte. Chiuso soprattutto alla popolazione locale.
0: Non è giusto per le comunità locali e per tutti i turisti. Pagano tutti la stessa cifra per venire qui. Intendo dire il biglietto d'ingresso del parco ed è difficile spiegare ai

0: la parte.
1: Why we don't go that side? And it feels like,
0: sembra che ci sia qualcuno che è più importante di altri, il che non è giusto.
1: Which is not so fair.
2: Il lodge da $3,500 a notte è nascosto dietro un muro di fango costruito dalla proprietà. Impossibile avvicinarsi, inutile cercare di raccogliere la loro opinione, nessuna risposta alle mail e un cortese no grazie alla richiesta di entrare.
0: Di terra. Il muro parte da qui e arriva fino alla fine. È lungo quasi un chilometro. Serve ad impedire alle persone di accedere alle vicinanze del campo, ma blocca anche gli animali. Questo è il luogo in cui gli animali erano soliti attraversare il fiume. Hanno bloccato la via di fuga per gli animali e l'accessibilità per le persone.
2: I Masai protestano. Hanno avviato una causa legale per impedire l'apertura del lodge. La causa è in corso. Il lodge ha aperto a maggio.
3: Ma voglio essere molto chiaro. Non siamo contro il business. Il governo sta facendo il possibile per creare un buon ambiente di investimento per questa nazione. Non siamo affatto contrari a questa politica. Quello che stiamo dicendo è che dovete fare affari che siano sensibili all'ambiente, perché riguarda anche voi. Come può la vostra attività essere sostenibile se state distruggendo proprio quella natura di cui avete bisogno per far prosperare la vostra attività?

0: Ich halte es nur einfach, wenn es nicht.
1: Gli effetti degli alberghi costruiti sulla rotta della grande migrazione degli gnu sono evidenti in un video amatoriale che gira da un paio di anni sui social media.
0: Oh no!
1: Un esercito di gnu attraversa il fiume, ma si trova la strada bloccata da un lodge.
0: No! No!
1: A pochi metri dalla riva. Dall'interno del lodge alcune persone si sbracciano e urlano per fermare la corsa degli gnu e rimandarli indietro.
0: You know, I tell you, they should never allow this camp here on the crossing site.
1: Alla fine trovano un passaggio e iniziano a tornare indietro. Non c'è nulla di nuovo nel Masai Mara, se non la decisione della comunità Masai di prendere posizione e difendere la riserva naturale più famosa al mondo.

0: Penso che nella riserva naturale del Masai Mara ci siano stati molti problemi. Non solo gli hotel, ma anche altre questioni come la mancanza di una corretta gestione ecologica, la mancanza di scienza nella gestione del parco e così via. Ma gli hotel e i turisti, il cui numero è aumentato nel corso degli anni, hanno contribuito negativamente al benessere di questo parco. Gli hotel. Senza gli hotel non si possono avere i turisti. Per questo l'investimento alberghiero nella riserva naturale del Masai Mara è un enorme centro di profitto, ma ci sono anche delle conseguenze, perché quando si costruisce in un luogo come questo, il parco e l'habitat della fauna selvatica ne risentiranno inevitabilmente, ed è quello che stiamo vedendo ora con la costruzione di tutti questi hotel. La maggior parte di essi, il 99%, si trova lungo le rive del fiume. E quelle sono le rive del fiume che gli animali selvatici devono attraversare per raggiungere l'altra sponda. Quindi abbiamo un problema. Questi animali hanno attraversato in determinati punti per millenni. E ora, quando arrivano e scoprono che il passaggio è bloccato, si crea un'enorme confusione e devono cercare di capire in che altro modo devono attraversare. Il problema pratico è che non tutte le parti del fiume sono utilizzabili per l'attraversamento. È come quando costruisci una casa e hai due o tre porte per uscire. Se le trovi chiuse, devi capire se rompere i muri o passare dalla finestra. Ma nella maggior parte dei casi non ci riescono, perché lì ci sono già delle strutture costruite dalle persone e quindi non riescono a passare, provano ad attraversare lo stesso corridoio, ma nella maggior parte dei casi devono capire in che altro modo attraversare il fiume. Devono esplorare e trovare un posto comodo per passare.
1: Il percorso che gli gnu seguono da sempre corre sul confine tra Kenya e Tanzania. Non ci sono barriere, solo una pietra che indica da che parte sia ognuno dei due stati. La strada è aperta per lasciare libero il passaggio degli animali. Ed è sul lato della Tanzania che l'attività spregiudicata di alcune compagnie di safari rende evidente che non sono solo gli alberghi ostacolo alla grande migrazione.
2: È uno spettacolo straordinario, soprattutto nei punti più famosi come il fiume Mara. Purtroppo, oggi soffre per l'overtourism. Troppa gente, poche regole rispettate, poca etica. L'interferenza umana sta disturbando la migrazione naturale degli gnu e questo non dovrebbe accadere. Il nostro impatto sugli ecosistemi è già enorme e ora stiamo alterando anche la loro migrazione. È un brutto spettacolo, non bello da vedere. C'è una corsa alla foto perfetta da parte di autisti, guide e turisti senza regolamentazioni adeguate. Servono regole per controllare situazioni come questa. L'afflusso incontrollato di visitatori è un ottimo esempio di come il turismo di massa possa rovinare un evento naturale. È assolutamente sbagliato, non regolamentato e anche non etico. Da guida so che i clienti possono avere un grande impatto su di te. Vuoi dare loro la migliore esperienza, ma bisogna rispettare le regole del parco. Il fatto che alcune guide permettano ai clienti di scendere dal veicolo e interferire con la migrazione è inaccettabile. Gli animali si spaventano e possono cambiare rotta o correre verso le persone. È una brutta immagine e purtroppo reale. Il turismo porta lavoro anche a persone con poche qualifiche, ma crea anche problemi.

Le guide fanno scendere i turisti dalle jeep. È assolutamente vietato nei parchi naturali per la sicurezza dei turisti stessi e soprattutto in questo caso per la sicurezza degli animali. I turisti vengono fatti mettere uno accanto all'altro a formare una barriera umana che impedisce agli gnu di passare.

0: Alle 6 del mattino il rumore metallico dei fuoristrada interrompe il silenzio del National Park di Nairobi. Il sole si affaccia sulla savana e illumina sullo sfondo i grattacieli della capitale del Kenya, mentre le radio delle guide turistiche iniziano a gracchiare, a scambiarsi informazioni su dove sono gli animali.
1: Quando vedete gli animali avvertitemi, per favore.
2: Ok, ti facciamo sapere.
1: Ok, grazie.
0: I fari illuminano un coyote che si paralizza per un istante, giusto il tempo di scattare la prima foto di questo safari di bassa stagione. Le macchine girano in tondo, trovano un lago dove le teste di alcuni ippopotami spuntano dall'acqua, poi ripartono veloci, guidati dalle voci gracchianti delle guide che per precauzione comunicano tra loro solo in swahili.
1: I turisti vogliono vedere i leoni. Non spaventateli, altrimenti se ne vanno. Muovetevi, fateci passare.
3: Abbiamo paura di chiamare gli animali con il loro vero nome. Quindi, ad esempio, il leone lo chiamiamo Kichwa. Lo facciamo per evitare che i turisti ci spingano a correre per raggiungere gli animali. Perché se i turisti capiscono che c'è un leone, iniziano a spingere, vai, vai, corri, raggiungi il leone. Ma poi il leone magari scappa tra i cespugli e i turisti sono delusi perché non lo hanno visto. Ed è quello che vogliono di più. Usiamo nomi per gli animali che loro non possono capire.
4: C'è un traffico come fossimo nel centro della città e ci sono due leoni che camminano di fronte a questa fila di macchine, centinaia di turisti, centinaia di telefoni che cercano di scattare la foto che porteranno con sé quando torneranno a casa.
0: I leoni camminano stancamente lungo il sentiero. Dietro di loro una lunga fila di jeep li segue a passo d'uomo. Poi i leoni si fermano e si sdraiano bloccando il passaggio.
5: Prima che si sedesse, il leone ha iniziato a camminare con energia e sembrava depresso. Ho sentito come se l'animale stesse dicendo: ho bisogno di riposo, ho bisogno del mio spazio.
0: Nixon Otieno, ambientalista keniano, commenta le scene di questo safari invernale.
5: Si può vedere che la maggior parte di loro è disturbata, o sono interrotti nel loro nutrimento, o dal rumore che sta arrivando. Quindi stiamo interrompendo i loro schemi comportamentali e questo significa che non possono avere una vita di qualità. Sono fatti che hanno un impatto sui cambiamenti comportamentali degli animali. Abbiamo dati che cominciano a mettere in relazione questo aspetto con i modelli di riproduzione degli animali, perché sono davvero depressi a causa del nostro modello di turismo.
0: Secondo il WWF, negli ultimi 50 anni c'è stato un calo percentuale enorme del numero degli animali selvatici a causa di un modello sbagliato di turismo. Seguendo l'esempio del Botswana e del Ruanda, il Kenya ha aumentato le tariffe dei parchi nazionali per il Masai Mara a $200 al giorno nel 2024, con l'obiettivo

0: L'obiettivo di limitare il numero di visitatori e generare entrate per la conservazione, ma continua ad aumentare il numero dei posti letto, che adesso conta 5.800 posti in circa 600 miglia quadrate di natura selvaggia.
1: Oggi abbiamo circa 2 milioni di turisti, 2,04 milioni nel 2022. E l'obiettivo che il governo si è posto è di raggiungere una capacità di 7 milioni di turisti entro il 2030. Se riusciamo ad arrivare a questo punto, probabilmente avremo entrate pari al 15% del PIL, un'enorme quantità di denaro. Ma questo denaro dovrebbe essere responsabilmente utilizzato anche per preservare i parchi e gli animali che portano queste entrate.
2: Dovremmo unirci e discutere su come possiamo rivedere la questione, come possiamo ripristinare ciò che è stato perso e assicurarci di adottare approcci molto seri, reali e sostenibili alla conservazione della fauna selvatica e alla protezione dell'ambiente. Questo potrebbe richiedere lo smantellamento di molti campi che attualmente si trovano sui corridoi della fauna selvatica. Dobbiamo considerare i limiti ecologici all'interno di questo parco. Dobbiamo considerare di quanta densità umana abbiamo davvero bisogno in questo parco. E questo potrebbe richiedere effettivamente di limitare il numero di campi. Potremmo smantellarne alcuni e non ricostruirli mai più. Dobbiamo lottare perché, se non lo facciamo noi, chi lo farà?

Abbiamo già perso il 76% della migrazione degli animali selvatici. Rispetto a tutti si comportano come se questa migrazione... Ma le cose cambiano. Le cose cambiano e i problemi causati dall'azione umana, le nostre azioni come esseri umani, influenzeranno il cambiamento. Quindi, se ne siamo consapevoli, se vogliamo davvero affrontare questi problemi, penso che dobbiamo tutti contribuire a salvare ciò che ancora abbiamo.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho Coop Voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 400. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più è in edicola.

0: edicola. Solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
1: Tu per me sei tutto quanto voglio avere.
2: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
3: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.

0: Meloni, chi sbaglia paga per le proprie azioni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che, dice il ministro Nordio, inverte l'onere della prova sulla presunzione di imputabilità dei minori. Trump torna a minacciare l'Iran, pronto ad un attacco massiccio. Teheran, se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture, non passerà più una goccia di petrolio. La morte di Fakir, al vaglio degli inquirenti, i video dell'intervento della polizia e le manovre di soccorso. Gli agenti avevano chiesto un'auto medica, ma è arrivata dopo oltre un'ora. A Tropea, un bimbo di 18 mesi è morto, altri sono stati ricoverati in ospedale, sospetti su un batterio preso all'asilo. Tre piccoli già dimessi, ma sono almeno 12 i casi di contagio. A Bari Sardo, Nuoro, un minorenne è fermato per l'omicidio di un ventenne che aveva investito sua sorella. A Cagliari, un uomo ha ucciso il fratello e sparato alla propria moglie, ferendola. Alla mostra del cinema di Venezia torna Nanni Moretti con Succederà questa notte. Al Lido arriveranno anche i fratelli Gallagher con un doc sugli Oasis. Butta fuoco, torna sulle polemiche con l'Unione Europea. Benvenuti in telegiornale di Renews 24, alle 21.01. Dunque, dal Consiglio dei Ministri, via libera al disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minorenni. E chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche i minori, dice la Premier Meloni. Ci spiega di più Gabriele Martelloni.
1: La tolleranza zero promessa da Giorgia Meloni riguarda anche la delinquenza giovanile e dal CDM arriva una nuova stretta che la Premier, in un video diffuso sui social, illustra e rivendica, spiegando come il governo, con il nuovo disegno di legge sull'imputabilità dei minori, voglia invertire l'onere della prova in merito alla capacità di intendere e di volere dei ragazzi che commettono reati.
2: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo e oggi un passo ulteriore.
1: La Presidente del Consiglio lancia così un nuovo segnale sull'attenzione dell'esecutivo all'ordine pubblico, tema al centro di una costante sfida a destra e su cui si stanno concentrando le sue ultime uscite pubbliche. Meloni, prima del CDM, riceve a Palazzo Chigi il governatore della Banca d'Italia Panetta per un confronto sull'andamento dell'economia e sente telefonicamente Al-Sisi. Al centro del colloquio con il leader egiziano, rimarca la Presidenza del Consiglio in una nota, anche la situazione in Medio Oriente, con l'impegno di Roma e del Cairo per la stabilità dell'area e per riaffermare il principio della libertà di navigazione a Hormuz.
0: Dunque, andiamo nel dettaglio di questa nuova norma, l'hanno già ribattezzata antimaranza, approvata dal Consiglio dei Ministri. Non aumenta le sanzioni, ma alza la soglia dell'imputabilità per i minori tra 14 e 18 anni e vediamo poi cos'altro. Angela Caponnetto.
3: Non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è proprio una inversione invece della concezione nell'incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore.
4: Minorenni ma capaci di commettere un reato come gli adulti. Questa è la sostanza della nuova norma approvata in Consiglio dei Ministri per tentare di frenare l'aumento di casi di violenza giovanile. Non si abbassa l'età dell'imputabilità al di sotto dei 14 anni, ma ora tra i 14 e i 18 anni la non imputabilità non è più scontata, a meno che non venga verificato che al momento del reato il minore non fosse privo della capacità di intendere e di volere. Più semplicemente, se prima gli inquirenti per imputare un minore dovevano constatarne la piena coscienza, ora si parte dal presupposto contrario, ovvero il minore che ha commesso un reato è imputabile, poi si potrà stabilire se qualcuno o qualcosa lo ha spinto a commettere quel delitto. Nessuna modifica alle sanzioni differenziate per i minori imputabili, che avranno comunque diritto alla diminuzione della pena come stabilito dall'articolo 98 del codice penale. Il provvedimento, pensato per adeguare appunto il nostro codice ai cambiamenti della società, secondo il governo dovrebbe servire anche a facilitare le indagini e a rendere più responsabile chi sotto i 18 anni ha commesso un reato.
0: Se giustizia, resta acceso lo scontro tra maggioranza e opposizione. Francesco Palese.
5: Punta tutto sulla sicurezza e la legalità alla maggioranza e dopo i fatti di Bologna rimarca compatta. Stiamo con le forze dell'ordine. Nessuno porti le divise nel fango per fare campagna politica, dice Salvini. Con la piazza serve prudenza, anche secondo Tajani, che punta l'indice contro il sindaco Lepore insieme a tutto il centrodestra. Fratelli d'Italia da Castellammare di Stabia denuncia le infiltrazioni della Camorra nelle amministrazioni locali e attacca la sinistra.
6: sinistra ha dato vita a una manifestazione contro le forze dell'ordine durante la quale sono stati feriti 60 agenti. In Campania 4 grandi comuni sono stati sciolti per infiltrazione della camorra. La sinistra ha davvero un problema con la legalità.
5: Sul caso del Mastro i meloniani parlano di sciacallaggio delle opposizioni e ribadiscono non c'è nulla da nascondere e non è indagato. Difendono il sindaco di Bologna le opposizioni, ha fatto gli interessi della città, afferma il Partito Democratico, e la destra che ha fallito sulla sicurezza. Basta propaganda, il governo affronti i temi veri a partire dal caro carburanti.
7: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina che è tornata a costare più di 2 euro. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
5: Meloni non ti nascondere, fuori le chat, ripete Conte, che aggiunge per scudare del Mastro stanno ostacolando le indagini su un clan mafioso. Attaccano il governo anche Verdi e Sinistra. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, ammette che la criminalità minorile è aumentata, un fallimento della destra.
0: Allora, adesso andiamo invece negli Stati Uniti, il conflitto nel Golfo Persico. Il presidente americano Trump è tornato a minacciare raid massicci contro l'Iran e poi ha anche detto che riterrà responsabili i ribelli yemeniti di altri attacchi sui paesi del Golfo. E precisa poi anche che l'accordo sul nucleare civile con l'Arabia Saudita è subordinato al rispetto degli accordi di Abramo. Da New York il corrispondente Mario Valerio Loprete.
8: Sì, sto valutando un attacco su larga scala contro l'Iran, il più grande finora. Queste le parole di Trump, che si definisce vicino a prendere una decisione. Dice che gli Stati Uniti sono pronti a questo attacco. Quanto alle azioni degli Houthi, di cui abbiamo sentito in Yemen, il presidente avverte: se spareranno di nuovo contro una nave che transita nell'area, riterremo l'Iran responsabile e ci sarà una punizione. Casa Bianca attiva anche sulla diplomazia, siglata un'intesa con l'Arabia Saudita per sviluppare il nucleare civile a Riyadh. Trump oggi aggiunge: l'intesa è condizionata all'adesione dei sauditi agli accordi di Abramo, cioè al riconoscimento anche dello Stato di Israele. Una fonte saudita poco fa commenta: accordo già firmato, nulla da rinegoziare. Per Netanyahu, il premier israeliano, sarebbe un passo storico verso la pace.
0: Risponde a stretto giro Teheran: se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture non passerà più una goccia di petrolio. E intanto i Pasdaran continuano ad attaccare navi obiettivi nei paesi vicini. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
9: Sì, l'Iran continuerà i suoi attacchi fino a quando non cesseranno i raid americani, e questo l'avvertimento lanciato dall'esercito di Teheran. Il presidente del Parlamento Ghalibaf, in un post su X, scrive che gli Stati Uniti volevano punire l'Iran e si sono ritrovati con il costo del petrolio a 3 cifre. La guerra si estende, come dicevi, anche sul fronte di Bab el-Mandeb, il corridoio che congiunge il Mar Rosso con l'Oceano Indiano. Gli Houthi, alleati dell'Iran, hanno attaccato 2 petroliere saudite nel Mar Rosso e minacciano di creare un punto di strozzatura nel corridoio di Bab el-Mandeb, che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione dell'intera economia mondiale. Nelle acque di Hormuz continuano gli scontri. Secondo i media iraniani sono state udite esplosioni sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Per Teheran l'isola è una base che ospita droni, motoscafi e lanciamissili. Intanto i Pasdaran colpiscono installazioni militari statunitensi in Giordania e suonano le sirene anche in Bahrain e in Kuwait. Lina Roma.
0: E dunque, dopo gli attacchi degli Houthi a 2 petroliere saudite nel Mar Rosso, torna a impennarsi il prezzo del petrolio, che va verso quota $100 al barile, ma soprattutto si apre un altro fronte di rischio per il transito, questo crocevia critico del commercio mondiale, che è Bab el-Mandeb, lo stretto. Raffaella Cosentino.
10: È il passaggio tra l'Asia, l'Africa e l'Europa. Collega l'Oceano Indiano al Mar Mediterraneo attraverso il Mar Rosso. Misura 29 chilometri nel punto più stretto tra lo Yemen e Gibuti. La porta delle lacrime in arabo, Bab el-Mandeb, è un corridoio marittimo cruciale da cui passa il 12% delle merci del globo, un terzo del traffico di container e 7 milioni e mezzo di barili di petrolio al giorno. L'Arabia Saudita usa questa rotta per bypassare Hormuz grazie a un oleodotto lungo 1200 chilometri che va da est a ovest. Riyadh è riuscita a spostare la produzione dal Golfo Persico al Mar Rosso. che a sua volta può però diventare un altro pericoloso collo di bottiglia, che può chiudersi anche solo sotto la minaccia degli Houthi. I ribelli sciiti, sostenuti da Teheran, controllano parte dello Yemen e con la guerra a Gaza avevano preso di mira i cargo in transito, bloccando il traffico. Sospesi con il cessate il fuoco lo scorso anno, gli attacchi sono ripresi in questi giorni su ordine dell'Iran. Per aggirare la minaccia, la rotta alternativa circumnaviga l'Africa dal Capo di Buona Speranza e allunga il viaggio di 2 settimane con un aggravio dei costi e un'impennata del prezzo del greggio. La chiusura simultanea del passaggio dal Golfo di Aden e dello Stretto di Hormuz bloccherebbe un quarto dei rifornimenti mondiali di petrolio e gas. Per un precedente bisogna tornare a marzo del 2021, quando la porta container Ever Given si incagliò e bloccò il canale di Suez con un ingorgo di centinaia di navi e miliardi di perdite al giorno. Solo un assaggio di quello che potrebbe accadere se venisse chiusa un'arteria vitale dell'energia mondiale.
0: E dunque questa la situazione nel Golfo Persico, che è sempre più difficile. Poi c'è la pagina della cronaca e torniamo dunque a parlare dei fatti di Bologna, della morte di Fakir mentre era in custodia di 2 agenti di polizia. Domani ci sarà l'autopsia sul corpo, ma intanto è guerra tra avvocati su chi avrebbe dovuto slegargli le braccia durante il tentativo di rianimazione. Il legale della sua famiglia dice, con lo scudo penale, il rischio di non arrivare a giustizia. Da Bologna, Elisa Dossi, l'inviata.
11: Le cicale cantano forte, Fakir non si riprende, a piedi e braccia legati durante la manovra di rianimazione, il volto marrone per lo spray urticante, è già in condizioni disperate. Guerra tra avvocati, chi doveva slegargli i polsi?
12: La responsabilità è degli agenti, sono gli agenti che applicano i mezzi di contenzione e spetta agli agenti di muoverli per consentire l'intervento dei sanitari.
13: Dal momento in cui in sicurezza è compito dei sanitari intervenire, saranno eventualmente i sanitari a richiedere di togliere i mezzi di contenzione.
11: I poliziotti al 118 avrebbero chiesto un medico, non è disponibile, sarebbe stata la risposta.
13: Hanno puntualizzato per 2 volte... che si doveva far intervenire un'auto medica.
11: Arriva dopo un'ora chiesta dai volontari, il medico constata il decesso. Al vaglio le bodycam, l'intervento dei poliziotti dopo 30 minuti, dopo che Fakir, ferito, sbattendo la testa sul portellone del garage, scagliatosi su un'auto, sta per entrare in contatto con 2 persone. Lo spray viene usato da un poliziotto quando Fakir lo morde, ferendolo. Gli tiene la mano un residente, dirà di avergliela lasciata e essersi allontanato per le forti esalazioni. L'avvocato di famiglia teme l'utilizzo dello scudo penale. Su Aldrovandi e Cucchi non saremmo arrivati a verità, dice.
12: I termini ristretti ostacolano in questi casi l'accertamento della verità.
11: Al quartiere Pilastro non si parla d'altro.
14: Ma si vedeva che stava male, gli facevano un TSO e abbiamo risolto già il problema.
11: Fakir aveva effettuato 2 accessi al pronto soccorso per ansia e chiesto senza successo di parlare con uno psichiatra. Permesso di soggiorno revocato, lavorava poco, aveva il terrore di dover lasciare l'Italia. A breve l'autopsia.
0: Si terrà il 16 settembre in udienza l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena per il gioielliere Mario Roggero in attesa della decisione sull'istanza di grazia. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il 72enne è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di 2 rapinatori e il tentato omicidio di 1/3 persona. Si erano introdotti nel suo negozio nell'aprile 2021. Un bambino di 15 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 che frequentavano lo stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati con sintomi simili. Indaga la procura di Vibo Valentia. Ilaria Raffaele.
15: Lei si è fatta un'idea di cosa è successo? Ha subito puntato il dito su un batterio portato da fuori?
16: Non ho puntato il dito su niente perché non ho le competenze per farlo. Io so soltanto che sono a piena disposizione degli organi giudiziari per poter capire quello che è successo. Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini. In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio. Stop.
17: Quindi non quanti bambini sono?
16: 5 bambini. 5 bambini sono quelli che noi siamo a conoscenza e che abbiano avuto dei disturbi gastrointestinali.
15: Ma hanno mangiato nella vostra struttura? Non dice altro la direttrice della Family Baby Grazie. School Serena Miceli. La sua scuola dell'infanzia da oggi è sotto sequestro.
4: Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio, di appena 18 mesi, partono da qui, dal luogo sicuro a cui i genitori del bimbo originario di Zungri lo avevano affidato. Così è descritta la scuola dell'infanzia di Tropea sul sito, progettata per promuovere sviluppo cognitivo, sociale, emotivo e motorio attraverso il gioco. Il parco ludico ora però è deserto. Vuole vederci chiaro la procura di Vibo, che ha aperto un'inchiesta. Per ore carabinieri e poliziotti hanno acquisito documenti e testimonianze. Sul posto anche l'ASP di Vibo, che ha fatto dei prelievi.
0: Si è presentato ai carabinieri il minorenne che ieri sera avrebbe ucciso un 19enne a coltellate a Barisardo, nel Nuorese. Poco prima la vittima avrebbe tentato di investire la sorella dell'aggressore, Sara Perria.
18: Assassinato dal fratellino della ragazza che aveva appena investito, schiacciandole le gambe. È morto così il 19enne Simone Concas a Barisardo, località turistica a pochi chilometri dal mare. Concas si era invaghito di una ragazza poco più che ventenne, universitaria. Ne sarebbe stato ossessionato, la seguiva. E quando l'ha vista al campo sportivo del paese insieme al fidanzato, la prima coperta di pesanti insulti scatenando un litigio. Poi è salito in auto mirando al gruppo e colpendo lei, ora ricoverata con gravi ferite alle gambe. Di fronte a questa scena, fidanzato e fratello sedicenne della ragazza hanno cercato di prendere il 19enne, trasformandolo nel giro di pochi metri da carnefice a vittima caduta sotto i fendenti di un coltello. Poco più di un anno fa era morto a 22 anni, pugnalato proprio a Barisardo la notte di Carnevale, Marco Mamili.
19: Era un bravo ragazzo, erano bravi ragazzi.
20: Sta succedendo che gira troppa gente armata, cioè o coltelli o pistole.
21: E oggi dobbiamo riflettere con attenzione, cercare di capire come dobbiamo cambiare il modo di far crescere i nostri ragazzi. Ecco, questo è secondo me la cosa più importante che questo fatto ci dice.
0: Allora, sempre in Sardegna, questa volta nel Cagliaritano, un 39enne ha prima tentato di uccidere la moglie, poi ha freddato il fratello e infine si è consegnato ai carabinieri. Il servizio di Rossella Romano con tutti i particolari.
22: Tutto si è svolto all'alba nell'arco di un'ora tra Solanas e Quarto, nel Cagliaritano. Una tragedia che si è conclusa quando Alessandro Pintus, un 39enne del posto, si è presentato dai carabinieri dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 5, Alessandro Pintus, operaio edile, ha esploso un colpo di pistola contro Michela Rubio, 47 anni, madre del loro bambino di 18 mesi, ferendola in maniera gravissima alla testa mentre apriva il bar a Solanas. L'uomo è poi salito in macchina e ha raggiunto l'abitazione del proprio fratello Andrea, Margine Rosso, nel comune di Quartu. Qui vicini di via Sfodelo hanno sentito due spari intorno alle 6, pensando si trattasse di petardi.
23: Non avrei mai pensato che si sono sparati tra di loro, mai. Perché pensavo che erano i bambini che sparavano.
24: Non mi sono accorta di niente, ho sentito un po' di baldoria.
22: Gli spari invece erano i colpi di pistola che hanno raggiunto il fratello di 42 anni al torace, uccidendolo. A quel punto Alessandro Pintus si è rimesso in auto, stavolta in direzione della caserma dei carabinieri di Quartu per costituirsi. L'uomo, davanti al magistrato di turno, si è avvalso della facoltà di non rispondere. All'origine dell'omicidio e del tentato femminicidio ci sarebbero stati recenti contrasti familiari. Ora le indagini si concentrano per risalire al movente.
25: Ogni tanto li vedevamo passare anche in macchina, anche le signore, però sempre buongiorno, buonasera. Tutti tranquillissimi.
22: Intanto la donna ricoverata al Brozzo versa in condizioni disperate. A seguito della ferita alla testa è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata.
0: Torniamo sui temi esteri. L'ovest dell'Ucraina e l'area di Odessa sono sotto intensi bombardamenti da giorni. Torna a muoversi però anche la diplomazia. Intanto però tutta la zona sul Mar Nero è colpita quotidianamente dai droni, con il traffico navale che è in enorme difficoltà. La nostra inviata Emma Farnè è stata a Ochakib, avamposto sulla costa sud, di fronte alla terra occupata dai russi. Vediamo il racconto.
26: Il sindaco di Ochakiv dice: venite a vedere, proprio dietro la piazza principale, il cratere di uno Shahed. Neanche 12 ore fa l'edificio era in fiamme. Il secondo attacco in una settimana. Nel cortile tutto è bruciato. Sulla piazza restano solo i cani,

0: qualche anziano e le famiglie dei militari. Ociachi, avamposto ucraino sulla foce del fiume Dnipro, proprio sul Mar Nero.
1: E proprio lì, a 3 chilometri, su quella lingua di terra, ci sono i russi. Dobbiamo coprire con le nostre giacche, il giubbetto, antiproiettile, perché potrebbero riconoscerci.
0: Si può stare pochissimo, troppo pericoloso. Per chi vive qui non c'è posto per pregare. La chiesa è chiusa. Erbacce, dove prima c'era un parco giochi. Qui prima c'erano 16.000 persone, ora la metà, dice il sindaco, e un migliaio di minorenni. Di giorno sindaco, di sera ara i campi col trattore. Non ci sono abbastanza persone per farlo. Racconta, guarda, qui è caduto un missile. Nel silos c'erano 300 tonnellate di grano. Poche strade più in là, negozi aperti per turisti che qui non vengono da anni. Per chi vive qui è l'unica strada per uscire qualche ora. Per Arina non c'è altro posto dove andare. Il marito lavora qua. Dice, ho paura anche solo a uscire. Corri a comprare qualcosa, poi torni subito a casa. Aggiunge, vorrei solo che le mie figlie potessero crescere in tempo di pace, uscire, giocare. In un negozio più in là, i giocattoli per i bambini rimasti nel paese. Dice Anna, i droni colpiscono anche i passanti, minibus, qualsiasi cosa possano raggiungere. È un incubo. Col sorriso, ci tengono a salutarci.
2: Arrivederci.
3: Il conflitto in Ucraina è stato uno dei temi sul tavolo dell'incontro al vertice ASEAN nelle Filippine tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Il Cremlino intanto parla di una possibile nuova visita di Kushner. Witkoff da Mosca, la corrispondente Liana Mistretta.
4: Nuove idee per mettere fine al conflitto in Ucraina è la proposta del segretario di Stato statunitense nell'incontro col ministro degli esteri russo Lavrov a margine del vertice ASEAN a Manila. Un incontro durato 37 minuti centrato proprio sulla crisi ucraina. Washington è pronta a contribuire alla pace. Vogliamo un accordo, ha detto Rubio nei colloqui che ha giudicato onesti e aperti. Anche Mosca si dice pronta a una soluzione diplomatica, ha detto Lavrov, ma che tenga conto di quanto stabilito ad Anchorage l'anno scorso da Trump e Putin. Per Lavrov è comunque inaccettabile, ha detto, che l'Occidente continui a fornire armi a Kiev. I due responsabili della diplomazia russa e statunitense hanno concordato che i contatti tra loro proseguiranno. Su questo è arrivata la conferma del Cremlino, che però ha frenato gli entusiasmi. Presto torneranno a Mosca gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, ma questo, ha detto il portavoce Peskov, non vuol dire che ci sia un'accelerazione nella soluzione del conflitto, un conflitto che, secondo Mosca, l'Unione Europea incita a portare avanti.
3: In Libano è terminato il dispiegamento dell'esercito regolare nelle aree pilota da cui è previsto il ritiro israeliano ed è attesa per il nuovo round di negoziati, 4 agosto a Roma. Da Beirut l'inviato Nell'Orega.
5: Sempre di più un paese a due velocità, da una parte il sud, dove proseguono senza sosta i raid di Israele contro quello che ancora rimane di Hezbollah, e dall'altra Beirut, che sta portando avanti quanto stabilito nei diversi incontri bilaterali con Israele a Washington e Roma. Dispiegamento dei militari nel sud, a cominciare dalle due zone pilota, e pressing sui filo iraniani affinché depongano le armi. In questo scenario vi è il lavoro incessante dei caschi blu, al momento fondamentali per garantire la sicurezza di decine e decine di villaggi a ridosso della Blue Line e soprattutto aiuti alle popolazioni. Tel Aviv ribadisce di non voler lasciare il sud fino a quando Hezbollah non avrà disarmato i suoi miliziani. Il Partito di Dio chiede insistentemente il ritiro dei militari di Tel Aviv e ribadisce di non voler consegnare le armi. In questo gioco di posizioni si è inserito anche quello delle bandiere. Il premier Salam ha issato una bandiera a Zawtar al-Gharbi e il giorno seguente sono comparse sul castello di Dubie i vessilli israeliani, suscitando le proteste del governo. Esecutivo che sta lavorando per garantire il ritorno in sicurezza di centinaia di migliaia di persone che dallo scorso marzo hanno trovato rifugio, soprattutto a Beirut. Il capo di Stato Maggiore della Difesa, Eikal, che ha fatto visita ai soldati schierati nelle zone pilota, ha ribadito la professionalità dei militari e il lavoro in atto per garantire sicurezza in tutta l'area. La maggioranza dei libanesi ha apprezzato i risultati del faccia a faccia tra il presidente Aoun e il capo della Casa Bianca e continua a lodare quella che è l'unica strada possibile per tornare a vivere in un paese in

0: pace e con la sicurezza necessaria.
1: La commissione palestinese per la resistenza al muro e agli insediamenti documenta un'escalation di morti palestinesi per mano di coloni israeliani da inizio anno. Gli ebrei sono i padroni di casa, ha detto il ministro di ultradestra Ben-Gvir, che ha guidato una nuova marcia sulla spianata delle moschee, sollevando la protesta palestinese dei paesi arabi. L'inviata a Gerusalemme, Lucia Goracci.
2: Di ogni evento religioso fa personale passerella Ben-Gvir. Il ministro che ha scioccato mezzo mondo coi video dei prigionieri della flottiglia intimiditi, umiliati, si concede a selfie, a interviste, ma non a noi che avremmo voluto chiedergli di quei video. In corteo i coloni rivendicano la costruzione del terzo tempio, protetti da agenti antisommossa, tra i ragazzini palestinesi. Lo vorrebbero qui, dove anche la spianata delle moschee. A centinaia vi entrano a pregare, scortati. Provocazioni che furono scintilla di intifade. I musulmani costretti fuori dai loro luoghi santi. Neanche il mio passaporto statunitense è servito. A Gerusalemme spuntano manifesti con il Parlamento che brucia. Sono scioccata. È una campagna senza esclusione di colpi, né di assist, come la legge sulla segregazione di genere nelle università, concessa agli ultraortodossi. Obbligare anche noi laici a separare uomini e donne per motivi religiosi trasforma Israele in una teocrazia, commenta il professor Meir Margalit. Spero di sbagliarmi, ma persino le elezioni potrebbero non esserci. Netanyahu non può concedersi il lusso di perderle. Anche il presidente Herzog ha messo in guardia contro una pericolosa violenza che minaccia, dice, l'integrità del voto.
1: Andiamo a Cuba, 3 navi umanitarie che trasportano latte in polvere per neonati, ventilatori polmonari e materiale medico sono state bloccate, rendendo impossibile la consegna degli aiuti vitali per la sopravvivenza degli 11 milioni di abitanti che stanno attraversando una delle più gravi crisi energetiche, sanitarie ed economiche della loro storia. A denunciarlo la ONG Let Cuba Breathe, a paralizzare l'isola sono le sanzioni americane, principalmente, che hanno fatto crollare le importazioni di petrolio dal Venezuela, e le sanzioni secondarie che colpiscono la filiera di ingresso dei beni. Il carico delle navi, una delle quali è stata dirottata in Messico, era il frutto di donazioni provenienti dall'Europa, dove la Commissione europea per lenire la crisi ha appena deciso di stanziare 10 milioni di euro di aiuti umanitari. Una notizia che è arrivata poco fa, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano alla scuola della Guardia di Finanza a Coppito, siamo all'Aquila. Secondo le prime informazioni sarebbe in condizioni molto gravi e la dinamica è da chiarire, in fase di verifica. In corso in Sicilia la 70ª edizione del Festival di Tindari, ospitato come di consueto nel Teatro Greco affacciato sulle Isole Eolie, e durante la rassegna tra concerti e spettacoli ha assegnato il premio Tindari. Avete visto le immagini, eccolo qua, il giornalista Ferruccio Del Bortoli che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento insieme ad altri nomi del panorama culturale italiano. Tra gli appuntamenti più attesi del cartellone Processo per corruzione di Paolo Gazzara, le orazioni di Cicerone, il più grande avvocato della storia contro i soprusi di Verre dopo oltre 2000 anni, va in scena un processo per corruzione che parla di attualità. Loretta Cavaricci.
3: C'è un solo modo per raccontare l'antico, farlo da moderni. L'operazione di portare in scena Tindari in Sicilia, dopo oltre 2000 anni le verrine di Cicerone, nasce dal bisogno di dare corpo con l'arte all'attualità. Così nel Teatro Antico, ad aprire la stagione del festival, Paolo Gazzara spiega l'anima del suo lavoro. Il regista guida il processo per corruzione, come da un gomitolo di parole estrae verso per verso l'analisi lucida e la denuncia in prosa dell'oratore per eccellenza, le orazioni di Cicerone sulla legalità e la pienezza del suo linguaggio.
4: Tra i testimoni presenti in questo spettacolo e ricordati da Cicerone c'è appunto un cittadino tindaritano di questo luogo dove sorge questo bellissimo teatro che si chiama Sopatro e il quale ha subito molte angherie.
3: Dunque la cavea si fa aula del processo, multimediale diremmo oggi, il riadattamento teatrale del corpus, dei discorsi giudiziari di Cicerone, le sette cosiddette verrine contro Gaio Licinio Verre, vuole uscire da una visione scolastica e restituire alla storia il valore del tempo senza tempo, cuore di ogni classico.
4: Il tema che informa questo lavoro di Cicerone è la crisi della giustizia, l'abuso di potere da parte dei potenti. E anche questo fa sì che Cicerone appaia in alcuni tratti, in molti tratti di questo spettacolo, un cronista della nostra realtà.
1: 5 film italiani in concorso, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti, è stato presentato il programma del Festival del Cinema di Venezia 2026 e il cinema è uno straordinario mezzo di conoscenza della realtà, dice il direttore Alberto Barbera. L'inviata Laura Squillaci.
5: Sogni d'oro.
6: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'oro con una giuria presieduta da Italo Calvino. 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrel.
7: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
6: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, The Eco Chamber di Andrea Pallauro, che porta sullo schermo un progetto incompiuto di Bernardo Bertolucci e L'estranea di Paolo Strippoli. I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz. Ricchissimo quest'anno il fuori concorso e tanti anche qui gli italiani, da Mario Martone con Scherzetto a Luca Guadagnino che firma un documentario di 7 ore su Bertolucci. Well, I'm just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
8: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
7: Hanno promesso di venire, sì.
1: 21:31, ora facciamo una breve pausa, poi il nostro faccia a faccia con Edoardo Bennato che oggi compie 80 anni.

0: Alla Coop gustati lo sconto del 40% su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di freschezza. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
1: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, da venerdì in edicola.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più e l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con
3: Waterstick L'Angelica, il buono che fa bere. Eletto prodotto dell'anno 2026.
4: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
5: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
6: Licia è con te da sempre. Quando ti sentivi imperfetta, quando hai sentito le emozioni sulla pelle e quando ti sei sentita al tuo posto. E oggi, che senti il cambiamento ormonale, ti accompagna con Licia Balance. La sua tecnologia VivaSense ti dona un nuovo benessere emotivo, con l'efficacia di sempre. Licia, amica del tuo benessere.
7: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile,
8: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: una mostra di quadri, un tour bello e pronto, musica, poesia, arte, pittura che si parlano fra di loro, con una parola chiave che è, siccome tu mi sei abituato a mettere gli aggettivi lunghi, complementarizzazione. E questa è la parola chiave che fa capire come tutto si tiene.
1: Sì, è cominciato dalla prima ora, in occasione della pubblicazione dell'album La Torre di Babele, ti ricordi? Allora la copertina mi serviva per esplicare il simbolo biblico. In effetti l'album La Torre di Babele è un concept album. I concept album avevano questa caratteristica, che tutti i brani parlavano di un dato argomento, in quel caso la guerra. La Torre di Babele rappresenta proprio l'immagine della famiglia umana che perversamente continua a fare la guerra. E in quell'occasione mi è costata più fatica fare la copertina che i 12 brani dell'album, perché comunque la facevo, poi a un certo punto volevo che fosse una sorta di scatto fotografico della umanità che continua a fare la guerra nel corso dei millenni. Infatti in basso a sinistra c'è uno con la clava in mano, cioè un uomo della preistoria, e poi man mano che si va verso destra e che si va verso l'alto, le armi diventano sempre più sofisticate. Insomma, è un'immagine della famiglia umana che continua a fare la guerra. La regalai a Papa Francesco, fortissimo. Lui mi disse: è bello, ma cosa vuoi rappresentare? E gli disse: Antidai, è una sorta di scatto fotografico dell'umanità che fa la guerra. Ah, dopo me la vado a studiare.

0: insieme a ogni altro animale.
1: E comunque sì, questa complementarizzazione tra le arti grafiche, la pittura e la musica è iniziata dalla prima ora. In occasione della pubblicazione dell'album Fronti a Salpare, ho fatto questa mostra in cammino, perché è il cammino della famiglia umana nel corso dei millenni. E perché è importante? Perché comunque serve a farci capire, ammesso che ce ne fosse bisogno, che su questo pianeta non ci sono diverse razze, ma un'unica razza, la razza umana, che si è apparentemente diversificata nel corso del lentissimo cammino migratorio degli ultimi 30.000-40.000 anni. E serve a affermare con cognizione di causa che su questo pianeta non ci sono diverse razze e tutti gli esseri umani, a dispetto del colore della pelle, hanno le stesse potenzialità fisiche e morali.

0: Ritorniamo un momento ai razzi, perché secondo me è molto bella quella storia di tua mamma al razzo che sta in cima alla Torre di Babele. Sì. Perché quella è molto bella la storia, perché tua mamma non voleva che tu la chiudessi in maniera troppo
1: pessimista.
0: Troppo pessimista, no?
1: Sì, sì, ma è fondamentale. Qualunque tipo di espressione artistica, letteratura, cinema, musica, ha l'obiettivo di essere, di dare propositività. Non puoi permettere di essere pessimista. Devi dare buone vibrazioni e cariche energetiche e propositività agli altri, anche a te stesso implicitamente. E mia madre a un certo punto mi ha detto: senti, sì, è bello sto disegno, esplica il simbolo biblico, gli umani che nella loro presunzione, arroganza, supponenza avevano sfidare la natura e arrivare in cielo, Dio li punì, confuse le loro lingue, non si capivano più null'altro, quello che succede adesso. Ed era bella come idea, però a un certo punto mia madre disse: sì, però tu un pizzico di speranza e di proposità devi metterlo nel quadro. E quindi alla fine del quadro c'era questo ragazzo che si presuppone arrivi in una galassia in cui hanno scoperto che la guerra non serve a niente.
2: Serve la guerra.

0: Nel breve giro di una risposta tu mi hai dato già due insegnamenti che ti ha dato tua mamma. Nel senso, il primo è quella torre di Babele, così facciamo un rapidissimo ritorno indietro, c'ha un unico elemento di speranza, che sono dei razzetti che stanno sopra, che te li ha fatti mettere mamma.
1: Ma io devo tutto a mia madre. Cioè anche il fatto che eravamo bambini e nel periodo estivo le scuole erano chiuse e quindi lei, in nome della sacrosanta teoria per cui l'ozio è padre di tutti i vizi, cercò di tenerci impegnati e cercava un maestro di lingue, trovò un maestro di musica. Quindi io mi ritrovai la chitarra tra le mani, mio fratello diceva una fisarmonica, mio fratello Giorgio le congas, fondammo il trio Bennato e andavamo a suonare in giro, suonavamo anche in televisione. Ed una sera ero al circolo della Marina Mercantile a Napoli, si avvicinò un signore distinto, un signore molto così, mi disse: bravi, siete bravi, tu sei il più grande, se venite promossi vi offro un viaggio in America. Era l'armatore Grimaldi, per cui noi fummo promossi e partimmo, noi tre fratelli, mio padre, mia madre, maestro di musica, per l'America. Ed è stato fondamentale perché arrivare in un altro continente a 12 anni ti dà una serie di indicazioni che magari in quel momento non capisci, però per esempio noi quando arrivavamo al porto di La Guaira in Venezuela, poi c'era, per arrivare a Caracas c'era un'autostrada e io le autostrade allora non le avevo mai viste. Voglio dire che il fatto di essere stato nel 1971 in Cile e anche nel 72, nel 73, mi ha dato la possibilità di capire quello che succedeva in Cile e perché succedeva. Abbiamo conosciuto Allende, così come nell'84 abbiamo conosciuto Fidel, grazie a Gianni Minà. Poi da allora ci sono tornato tante volte a Cuba. Addirittura il video di una canzone in spagnolo, Se tratta dell'amor. E poi ultimamente ho fatto una canzone per Cuba. È chiaro che nelle canzoni tu devi fare soprattutto poesia. Quindi è una mia... sono parole di affetto per Cuba, per i cubani. Perché comunque negli anni passati a Cuba ho accumulato energia e carica. Una volta mi trovavo in un posto enorme, una discoteca enorme. A un certo punto si avvicinò un signore, uno tossudato, anziano. E Edoardo, come sta? E io non l'avevo riconosciuto. A un certo punto c'era un ragazzo napoletano che mette: Edoardo, io papà e il padre di Maradona. Cioè, era un periodo in cui Diego stava da Fidel, c'era anche il padre. Tanti episodi divertenti di Cuba. Un'isola bellissima, ma tutti i Caraibi sono belli. Io da ragazzino appunto arrivai a Guadalupe, Martinique, Barbados, Trinidad e scoprì tutto quello che c'era al di là dell'oceano. E grazie alla musica sono stato per esempio in Cina. Girare è fondamentale. Ho accumulato più dati, informazioni e parametri girando per il mondo che nelle aule dell'università.
2: Per cui attenti ai dotti, ai medici, ai sapienti.

0: adesso il dibattito sia aperto, parleranno tutti quanti, tutti medici e sorgenti, tutti intorno al capezzale di un malato molto grave, anzi già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto.
1: Le copertine dei tuoi dischi sono sempre state finestre sul mondo, sia per guardarlo il mondo, sia per farlo entrare dentro, no? Perché sono sempre state concepite, disegnate, volute per raccontare, per far uscire fuori questo disco. Penso Io che non sono l'imperatore, dove c'hai fai il disegno e lo schema della metropolitana di Napoli. Penso ai buoni e ai cattivi, che comunque ci parla. Penso a un sacco di copertine. Ecco. Hai continuato a fare questo, perché adesso pittura e musica continuano a parlarsi qui.
2: Sì, ma tutto questo non è uno sfoggio di arte pittorica, è proprio l'esigenza di esplicare quello che dicono i testi e le canzoni. C'è questa complementarietà costante tra l'urbanista, il sociologo, l'architetto e il pazzaglione, il saltimbanco, il cantante. Il cantante, il pazzaglione utilizza il sociologo per dare un senso ai suoi testi e il sociologo, l'urbanista, utilizza il pazzaglione per promuovere le proprie idee, perché si presuppone che i dischi vadano in vetrina, una volta andavano in vetrina. Insomma, è nata questa complementarità.
0: Tu sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei come i mortali, a te non è concesso parlare, tu sei un cantautore. Tu sei una eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un
1: E a proposito della complementarietà, c'è questa idea della latitudine che in qualche modo ti serve da modo per leggerlo questo mondo.
2: Sì.
1: No? E che mondo leggi? Che cosa significa leggerlo dal punto di vista della latitudine e della longitudine e non del sud, nord, est, sud, ovest?
2: Guarda, io parlo sempre da un esempio, e cioè dall'attrazione terrestre, che è una forza fondamentale. Per cui noi umani abbiamo redatto un codice che si chiama scienza delle costruzioni, che io purtroppo ho dovuto studiare con scarsi risultati. Comunque la scienza delle costruzioni parte da un presupposto, da un parametro, l'attrazione terrestre. È stato elaborato questo codice, per cui in questo momento, mentre io e te stiamo parlando, architetti, ingegneri, geometri del Nord Corea costruiscono in base allo stesso codice dei loro colleghi del Sud Corea. Ingegneri, architetti statunitensi costruiscono in base allo stesso codice dei loro colleghi cinesi. Urbanisti, architetti, ingegneri israeliani costruiscono in base allo stesso codice dei loro colleghi palestinesi. Insomma, per quanto riguarda costruire qualunque struttura sul pianeta, un grattacielo, un ponte, qualunque struttura, non ci sono più dubbi, non ci sono più equivoci, non ci sono più contrasti, non ci sono più guerre. Quindi noi dovremmo cercare, disperatamente, anche perché il tempo stringe, di individuare dei parametri che ci confortino a creare un presupposto per risolvere gli altri problemi etici, morali, religiosi, razziali.

0: a proposito di linguaggi universali e di codici, la musica è un altro di questi codici che si scrive ovunque nello stesso modo. Anche la musica può essere un veicolo per fare quello che tu dici, per parlarsi tutti quanti, per evitare che nascano controversie che ci portano e fanno rotolare il mondo verso un qualcosa di indefinito e di brutto, no?
1: Sì, ma infatti io alla Sapienza a Roma sono stato nel mese di ottobre del 2023 a fare, in base a questo libro, una sorta di lectio magistralis sulle latitudini, sul codice latitudinale. Però poi ci sono tornato nel maggio del 2024 nell'Aula Magna per un concerto. È chiaro che il concerto è stato più incisivo e coinvolgente, perché, come dici tu, la musica ha questa carica, la musica è questa, la musica serve, ma anche qualunque tipo di espressione artistica, a dare carica energetica e propositività agli altri.
2: Fantasia, macchina eccezionale che ci porta dove non si può andare, anche 20.000 leghe sotto il mare. Fantasia, fantastica avventura per mangiare più in alto della sera.

0: Hai deciso di iniziare questo tuo nuovo tour sempre con Abbi Dubbi come canzone. Perché? Qual è l'importanza di questa canzone nel mettere insieme tutte le cose che ci siamo detti, secondo te?
1: Ma perché comunque c'è mia figlia Gaia, che già da quando aveva, adesso c'ha 20 anni, ma già da quando aveva 12 anni, dice: papà, tu devi cominciare il concerto sempre con Abbi Dubbi, perché i dubbi sono fondamentali. Al di là delle nostre convinzioni, è fondamentale confrontarsi con gli altri costantemente, perché è soltanto attraverso il confronto costante con gli altri che si riesce a essere propositivi. Per cui Abbi Dubbi è una canzone manifesto, nel senso di coltivate i vostri dubbi.

0: E poi così sicura. Sono tranquillo.
1: Quando sarò grande, quando sarai grande, che combini, Edoardo?
2: Non lo so, adesso vediamo. Cerco di darmi da fare. Cerco di darmi da fare. Ho detto un sacco di scemenze comunque.
1: Grazie.

0: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
1: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi!
2: Ma ora c'è un modo migliore, con Bref!
3: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un sciacquo e l'altro, per il 100% di potere pulente in più.
2: Ora è pulito e fresco!
1: No stop!
3: Prova il nuovo Bref Active No Stop!
4: Bontà o salute?
5: Bontà e salute!
6: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
7: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'amarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova filetto, entrecotte e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.
8: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni, un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
9: Pace interiore, pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali.
10: Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
11: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio.
12: Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
13: Alla Coop gustati lo sconto del 40% su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di freschezza. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
14: In serata tempo stabile al nord con poche nubi rilegate sul settore orientale, ma che risulteranno per lo più innocue. Qualche debole piovasco potrà cadere ancora sulle vette più alte. Al centro giornata stabile sulle coste tirreniche, anche in area appenninica, qualche temporale invece lungo le coste adriatiche tra Marche e Abruzzo, temporali che localmente risulteranno anche di forte intensità. Come ci saranno ancora dei temporali sempre in area adriatica che interesseranno il Molise, l'area garganica in particolar modo, ma anche i monti della Campania e della Basilicata, meglio sulla Calabria. Sulle due isole maggiori invece continua la stabilità, con venti che risulteranno per lo più di brezza, un po' più tesi sulle coste meridionali della Sardegna e con cieli generalmente sereni o al più poco nuvolosi. La giornata di domani si aprirà ancora con stabilità che interesserà il settentrione ma anche le regioni centrali e le isole maggiori, un po' di variabilità solo al sud tra Calabria, Sicilia e Puglia meridionale. Tutto accompagnato da temperature che risulteranno per lo più in diminuzione, infatti i valori massimi al sud perderanno ancora qualche grado.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Meloni, chi sbaglia paga per le proprie azioni. Nordio, il nuovo provvedimento inverte l'onere della prova sulla presunzione di imputabilità dei minori. Opposizione all'attacco. Trump torna a minacciare l'Iran, pronto a un attacco massiccio. Teheran, se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture non passerà più una goccia di petrolio. La morte di Fakir, al vaglio degli inquirenti, video dell'intervento della polizia e le manovre di soccorso. Gli agenti avevano richiesto un'auto medica ma è arrivata dopo oltre un'ora. A Tropea un bambino di 18 mesi è morto, altri sono stati ricoverati in ospedale, sospetti su un batterio preso all'asilo, tre piccoli già dimessi ma sono almeno 12 casi di contagio. A Bari Sardo, Nuoro, un minorenne fermato per l'omicidio di un ventenne che aveva investito sua sorella. A Cagliari un uomo ha ucciso il fratello e sparato alla propria moglie ferendola. Alla Mostra del Cinema di Venezia torna Nanni Moretti con Succederà questa notte. A Lido arriveranno anche i fratelli Gallagher con un doc sugli Oasis. Buttafuoco torna sulle polemiche con l'Unione Europea. Le 22 minuti di nuovo in diretta, ben ritrovati sulla News 24. In primo piano il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minorenni. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche i minori, dice la Premier Meloni. Ma seguiamo Gabriele Martelloni.
1: La tolleranza zero promessa da Giorgia Meloni riguarda anche la delinquenza giovanile e dal CDM arriva una nuova stretta che la Premier, in un video diffuso sui social, illustra e rivendica spiegando come il governo, con il nuovo disegno di legge sull'imputabilità dei minori, voglia invertire l'onere della prova in merito alla capacità di intendere e di volere dei ragazzi che commettono reati.
2: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo e oggi un passo ulteriore.
1: La Presidente del Consiglio lancia così un nuovo segnale sull'attenzione dell'esecutivo all'ordine pubblico, tema al centro di una costante sfida a destra e su cui si stanno concentrando le sue ultime uscite pubbliche. Meloni, prima del CDM, riceve a Palazzo Chigi il governatore della Banca d'Italia Panetta per un confronto sull'andamento dell'economia e sente telefonicamente Al-Sisi. Al centro del colloquio con il leader egiziano, rimarca la Presidente del Consiglio in una nota, anche la situazione in Medio Oriente, con l'impegno di Roma e del Cairo per la stabilità dell'area e per riaffermare il principio della libertà di navigazione Hormuz.
0: E allora andiamo a vedere in cosa consiste nel dettaglio la nuova norma, subito ribattezzata anti-maranza, con Angela Caponnetto.
3: Non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è proprio una inversione invece della concezione nell'incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore.
4: Minorenni ma capaci di commettere un reato come gli adulti. Questa è la sostanza della nuova norma approvata in Consiglio dei Ministri per tentare di frenare l'aumento di casi di violenza giovanile. Non si abbassa l'età dell'imputabilità al di sotto dei 14 anni, ma ora tra i 14 e i 18 anni la non imputabilità non è più scontata, a meno che non venga verificato che al momento del reato il minore non fosse privo della capacità di intendere e di volere. Più semplicemente, se prima gli inquirenti per imputare un minore dovevano constatarne la piena coscienza, ora si parte dal presupposto contrario, ovvero il minore che ha commesso un reato è imputabile, poi si potrà stabilire se qualcuno o qualcosa lo ha spinto a commettere quel delitto. Nessuna modifica alle sanzioni differenziate per i minori imputabili, che avranno comunque diritto alla diminuzione della pena come stabilito dall'articolo 98 del codice penale. Il provvedimento, pensato per adeguare appunto il nostro codice ai cambiamenti della società, secondo il governo dovrebbe servire anche a facilitare le indagini e a rendere più responsabile chi sotto i 18 anni ha commesso un reato.
0: E su sicurezza e giustizia resta acceso lo scontro tra maggioranza e opposizione. Seguiamo Francesco Palese.
5: Punta tutto sulla sicurezza e la legalità alla maggioranza e dopo i fatti di Bologna rimarca compatta. Stiamo con le forze dell'ordine. Nessuno porti le divise nel fango per fare campagna politica, dice Salvini. Con la piazza serve prudenza, anche secondo Tajani, che punta l'indice contro il sindaco Lepore insieme a tutto il centrodestra. Fratelli d'Italia da Castellammare di Stabia denuncia le infiltrazioni della Camorra nelle amministrazioni locali e attacca la sinistra.
6: La sinistra ha dato vita a una manifestazione contro le forze dell'ordine durante la quale sono stati feriti 60 agenti. In Campania 4 grandi comuni sono stati sciolti per infiltrazione della Camorra. La sinistra ha davvero un problema con la legalità.
5: Sul caso del Mastro i meloniani parlano di sciacallaggio.

0: L'appoggio delle opposizioni ribadiscono, non c'è nulla da nascondere, non è indagato. Difendono il sindaco di Bologna, le opposizioni, ha fatto gli interessi della città, afferma il Partito Democratico, e la destra che ha fallito sulla sicurezza. Basta propaganda, il governo affronti i temi veri a partire dal caro carburanti.
1: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina che è tornata a costare più di 2 euro. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
0: Meloni, non ti nascondere, fuori le chat, ripete Conte, che aggiunge per scudare Del Mastro, stanno ostacolando le indagini su un clan mafioso. Attaccano il governo anche Verdi e Sinistra. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, ammette che la criminalità minorile è aumentata, un fallimento della destra.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato anche il disegno di legge concorrenza con nuove regole per i distributori di benzina. Una riforma storica, esulta il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso, e intanto si lavora anche a recepire la direttiva europea che tutela i rider. Riccardo Cavaliere.
3: Il numero eccessivo di distributori di benzina è uno degli obiettivi del disegno di legge sulla concorrenza approvato dal Consiglio dei Ministri per riformare il settore. Una svolta storica, dice Adolfo Urso, a capo del Dicastero competente Imprese Made in Italy. Dunque norme più rigide per far chiudere gli impianti in eccesso. In Italia ce ne sono molti di più rispetto alla media europea. Dal 2028, per ottenere una nuova autorizzazione, i distributori dovranno offrire anche alternative sostenibili ai carburanti fossili, dunque elettricità o biocarburanti. Per la riconversione e per indennizzare i gestori che non proseguiranno l'attività, nasce un fondo da 120 milioni di euro per il triennio 2028-2030. Si introducono regole chiare, garanzie e condizioni più equilibrate, aggiunge il ministro Urso. Principi che dovrebbero guidare anche un'altra riforma prevista dal DDL approvato, quella dell'RC Auto. Si rivede il sistema bonus-malus per collegare più direttamente il costo della polizza al rischio effettivo e valorizzare i comportamenti virtuosi. Su questo il DDL dà delega al governo. Avviato inoltre l'esame del decreto che recepisce le nuove regole europee per i rider, di fatto si cerca di arginare il potere degli algoritmi delle grandi piattaforme.
4: Nessuna decisione rilevante sulla vita lavorativa, dal compenso all'eventuale chiusura dell'account, potrà essere assunta da un algoritmo senza spiegazione, supervisione, riesame umano.
3: Le piattaforme inoltre dovranno chiarire che dati raccolgono, che decisioni affidano agli algoritmi e secondo quali parametri.
2: Il conflitto in Medio Oriente adesso con il presidente americano Trump che è tornato a minacciare un nuovo massiccio attacco sull'Iran che riterrà responsabile degli attacchi dei ribelli yemeniti sui paesi del Golfo. Così ha detto il presidente degli Stati Uniti che ha anche precisato che l'accordo sul nucleare civile con l'Arabia Saudita è subordinato al rispetto degli accordi di Abramo che riguardano la normalizzazione dei rapporti con Israele. Da New York seguiamo il corrispondente Marco Valerio Loprete.
5: Sì, sto valutando un attacco su larga scala contro l'Iran, il più grande finora. Queste le parole di Trump, che si definisce vicino a prendere una decisione. Dice che gli Stati Uniti sono pronti a questo attacco. Quanto alle azioni degli Houthi, di cui abbiamo sentito in Yemen, il presidente avverte: se spareranno di nuovo contro una nave che transita nell'area, riterremo l'Iran responsabile e ci sarà una punizione. Casa Bianca attiva anche sulla diplomazia, siglata un'intesa con l'Arabia Saudita per sviluppare il nucleare civile a Riyadh. Trump oggi aggiunge: l'intesa è condizionata all'adesione dei sauditi agli accordi di Abramo, cioè al riconoscimento anche dello Stato di Israele. Una fonte saudita poco fa commenta: accordo già firmato, nulla da rinegoziare. Per Netanyahu, il premier israeliano, sarebbe un passo storico verso la pace.
2: Se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture, replica Teheran, non passerà più una goccia di petrolio. I Pasdaran continuano ad attaccare navi e obiettivi nei paesi vicini. Ma seguiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
6: L'Iran continuerà i suoi attacchi fino a quando non cesseranno i raid americani, e questo l'avvertimento lanciato dall'esercito di Teheran. Il presidente del Parlamento Ghalibaf, in un post su X, scrive che gli Stati Uniti volevano punire l'Iran e si sono ritrovati con il costo del petrolio a 3 cifre. La guerra si estende, come dicevi, anche sul fronte di Bab el-Mandeb, il corridoio che congiunge il Mar Rosso con l'Oceano Indiano. Gli Houthi, alleati dell'Iran, hanno attaccato 2 petroliere saudite nel Mar Rosso e minacciano di creare un punto di strozzatura nel corridoio di Bab el-Mandeb, che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione dell'intera economia mondiale. Nelle acque di Hormuz continuano gli scontri, secondo i media iraniani sono state udite esplosioni sull'isola di Kashmir, nello stretto di Hormuz. Per Teheran l'isola è una base

0: che ospita droni, motoscafi e lanciamissili. Intanto i Pasdaran colpiscono installazioni militari statunitensi in Giordania e suonano le sirene anche in Bahrein e in Kuwait. Lina Roma.
1: Domani l'autopsia sul corpo di Fakir, morto a Bologna durante un intervento di polizia. E guerra tra gli avvocati su chi avrebbe dovuto slegargli le braccia durante il tentativo di rianimazione. Il legale della sua famiglia dice con lo scudo penale il rischio è di non arrivare a giustizia. Da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
2: Le cicale cantano forte, Fakir non si riprende, ha piedi e braccia legati durante la manovra di rianimazione, il volto marrone per lo spray urticante, è già in condizioni disperate. Guerra tra avvocati, chi doveva slegargli i polsi?
3: La responsabilità è degli agenti, sono gli agenti che applicano i mezzi di contenzione e spetta agli agenti rimuoverli per consentire l'intervento dei sanitari.
4: Nel momento in cui in sicurezza è compito dei sanitari intervenire, saranno eventualmente i sanitari a richiedere di togliere i mezzi di contenzione.
2: I poliziotti al 118 avrebbero chiesto un medico, non è disponibile, sarebbe stata la risposta.
4: Hanno puntualizzato per due volte che si doveva far intervenire un'auto medica.
2: Arriva dopo un'ora, chiesta dai volontari. Il medico constata il decesso. Al vaglio le bodycam, l'intervento dei poliziotti. Dopo 30 minuti, dopo che Fakir, ferito, sbattendo la testa sul portellone del garage, scagliatosi su un'auto, sta per entrare in contatto con due persone. Lo spray viene usato da un poliziotto quando Fakir lo morde, ferendolo. Gli tiene la mano un residente, dirà di avergliela lasciata e essersi allontanato per le forti esalazioni. L'avvocato di famiglia teme l'utilizzo dello scudo penale. Su Aldrovandi e Cucchi non saremo arrivati a verità, dice.
3: I termini ristretti ostacolano in questi casi l'accertamento della verità.
2: Al quartiere Pilastro non si parla d'altro.
5: Ma si vedeva che stava male, gli facevano un TSO e abbiamo risolto già il problema.
2: Fakir aveva effettuato due accessi al pronto soccorso per ansia e chiesto senza successo di parlare con uno psichiatra. Permesso di soggiorno revocato, lavorava poco, aveva il terrore di dover lasciare l'Italia. A breve l'autopsia.
1: Il 16 settembre ci sarà l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena per il gioielliere Mario Roggero in attesa della decisione sull'istanza di grazia. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il 72enne è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori e il tentato omicidio di un terzo che si erano introdotti nel suo negozio nell'aprile del 2021. Un bambino di 15 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro. Altri bambini che frequentano lo stesso asilo a Tropea sono stati ricoverati con sintomi simili, indaga la procura di Vibo Valentia. Ilaria Raffaele.
6: Lei si è fatta un'idea di cosa è successo, ha subito puntato il dito su un batterio portato da fuori?
7: Non ho puntato il dito su niente perché non ho le competenze per farlo. Io so soltanto che sono a piena disposizione degli organi giudiziari per poter capire quello che è successo. Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini. In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio. Stop.
8: Quindi no, quanti bambini sono?
9: Cinque bambini.
7: Cinque bambini sono quelli che noi siamo a conoscenza e che abbiano avuto dei disturbi gastrointestinali.
6: Ma hanno mangiato nella vostra struttura? Non dice altro la direttrice della Family Baby Grazie. School Serena Miceli. La sua scuola dell'infanzia da oggi è sotto sequestro. Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio, di appena 18 mesi, partono da qui, dal luogo sicuro a cui i genitori del bimbo originario di Zungri lo avevano affidato. Così è descritta la scuola dell'infanzia di Tropea sul sito, progettata per promuovere sviluppo cognitivo, sociale, emotivo e motorio attraverso il gioco. Il parco ludico ora però è deserto. Vuole vederci chiaro la procura di Vibo, che ha aperto un'inchiesta. Per ore carabinieri e poliziotti hanno acquisito documenti e testimonianze. Sul posto anche l'ASP di Vibo, che ha fatto dei prelievi.
1: Si è presentato ai carabinieri il minorenne che ieri sera avrebbe ucciso un 19enne a coltellate a Barisardo nel Nuorese. Poco prima la vittima aveva tentato di investire la sorella dell'aggressore, per la quale sembra avesse una forma di ossessione. Sara Perria.
10: Assassinato dal fratellino della ragazza che aveva appena investito, schiacciandole le gambe. È morto così il 19enne Simone Conca, a Barisardo, località turistica a pochi chilometri dal mare. Concas si era invaghito di una ragazza poco più che ventenne, universitaria. Ne sarebbe stato ossessionato, la seguiva. E quando l'ha vista al campo sportivo del paese insieme al fidanzato, la prima coperta di pesanti insulti scatenando un litigio. Poi è salito in auto mirando al gruppo e colpendo lei, ora ricoverata con gravi ferite alle gambe. Di fronte a questa scena, fidanzato e fratello sedicenne della ragazza hanno cercato di prendere il 19enne trasformandolo nel giro di pochi metri da carnefice a vittima caduta sotto i fendenti di un coltello. Poco più di un anno fa era morto a 22 anni, pugnalato proprio a Barisardo la notte di Carnevale, Marco Mameli.
9: Era un bravo ragazzo, erano bravi ragazzi.
11: Sta succedendo che gira troppa gente armata, cioè o coltelli o pistole.
12: E oggi dobbiamo riflettere con attenzione, cercare di capire come dobbiamo cambiare il modo di far crescere i nostri ragazzi. Ecco, questo è secondo me la cosa più importante che questo fatto ci dice.
1: Nel Cagliaritano un uomo di 39 anni ha prima tentato di uccidere la moglie e poi ha freddato il fratello. L'uomo si è poi consegnato ai carabinieri. Rossella Romano.
13: Tutto si è svolto all'alba nell'arco di un'ora tra Solanas e Quarto, nel Cagliaritano. Una tragedia che si è conclusa quando Alessandro Pintus, un 39enne del posto, si è presentato dai carabinieri dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 5, Alessandro Pintus, operaio edile, ha esploso un colpo di pistola contro Michela Rubio, 47 anni, madre del loro bambino di 18 mesi, ferendola in maniera gravissima alla testa mentre apriva il bar a Solanas. L'uomo è poi salito in macchina e ha raggiunto l'abitazione del proprio fratello Andrea, a Margine Rosso, nel comune di Quartu. Qui i vicini di via Sfodelo hanno sentito due spari intorno alle 6, pensando si trattasse di petardi.
14: Non avrei mai pensato che si sono sparati tra di loro, mai. Perché pensavo che erano i bambini che sparavano.
15: Non mi sono accorta di niente, ho sentito un po' di baldoria.
13: Gli spari invece erano i colpi di pistola che hanno raggiunto il fratello di 42 anni al torace, uccidendolo. A quel punto Alessandro Pintus si è rimesso in auto, stavolta in direzione della caserma dei carabinieri di Quartu per costituirsi. L'uomo, davanti al magistrato di turno, si è avvalso della facoltà di non rispondere. All'origine dell'omicidio e del tentato femminicidio ci sarebbero stati recenti contrasti familiari. Ora le indagini si concentrano per risalire al movente.
16: Ogni tanto li vedevamo passare anche in macchina, anche le signore, però sempre buongiorno, buonasera. Tutti tranquillissimi.
13: Intanto la donna ricoverata al Brozzo versa in condizioni disperate. A seguito della ferita alla testa è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata.
1: La Procura di Cosenza ha aperto un fascicolo sulla morte di un giovane di 25 anni di nazionalità italiana e di origine tunisina. Il giovane si sarebbe gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva al terzo piano di uno stabile a Cosenza. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri. Il giovane si trovava agli arresti domiciliari. E torniamo sui temi esteri. L'ovest dell'Ucraina e l'area di Odessa sono sotto intensi bombardamenti. Torna a muoversi però anche la diplomazia, ma intanto tutta la zona sul Mar Nero è colpita quotidianamente da droni, con il traffico navale in enorme difficoltà. La nostra inviata Emma Farnè è stata a Okakiv, va un posto sulla costa sud, di fronte la terra occupata dai russi. Vediamo il racconto.
17: Il sindaco di Okakiv dice: venite a vedere, proprio dietro alla piazza principale, il cratere di uno Shahed. Neanche 12 ore fa l'edificio era in fiamme. Il secondo attacco in una settimana. Nel cortile tutto è bruciato. Sulla piazza restano solo i cani, qualche anziano e le famiglie dei militari. Okakiv, avamposto ucraino sulla foce del fiume Dnipro, proprio sul Mar Nero.
18: E proprio lì, a 3 chilometri, su quella lingua di terra, ci sono i russi. Dobbiamo coprire con le nostre giacche, il giubbetto, antiproiettile, perché potrebbero riconoscerci.
17: Si può stare pochissimo, troppo pericoloso. Per chi vive qui non c'è posto per pregare. La chiesa è chiusa. Erbacce, dove prima c'era un parco giochi. Qui prima c'erano 16.000 persone, ora la metà, dice il sindaco, e un migliaio di minorenni. Di giorno sindaco, di sera ara i campi col trattore. Non ci sono abbastanza persone per farlo. Racconta, guarda, qui è caduto un missile. Nel silos c'erano 300 tonnellate di grano. Poche strade più in là, negozi aperti per turisti che qui non vengono da anni. Per chi vive qui è l'unica strada per uscire qualche ora. Per Arina non c'è altro posto dove andare. Il marito lavora qua. Dice, ho paura anche solo a uscire, corri a comprare qualcosa, poi torni subito a casa. Aggiunge, vorrei solo che le mie figlie potessero crescere in tempo di pace, uscire, giocare. In un negozio più in là, i giocattoli per i bambini rimasti nel paese. Dice Anna, i droni colpiscono anche i passanti, minibus, qualsiasi cosa possano raggiungere. È un incubo. Col sorriso, ci tengono a salutarci.
19: Arrivederci.
1: E proprio il conflitto in Ucraina è stato uno dei temi sul tavolo dell'incontro nelle Filippine tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Il Cremlino parla di una possibile nuova visita di Kushner-Witkov. Da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
20: Nuove idee per mettere fine al conflitto in Ucraina è la proposta del segretario di Stato statunitense nell'incontro col ministro degli esteri russo Lavrov a margine del vertice ASEAN a Manila. Un incontro durato 37 minuti centrato proprio sulla crisi ucraina. Washington è pronta a contribuire alla pace. Vogliamo un accordo, ha detto Rubio nei colloqui che ha giudicato onesti e aperti. Anche Mosca si dice pronta a una soluzione diplomatica, ha detto Lavrov, ma che tenga conto di quanto stabilito ad Anchorage l'anno scorso da Trump e Putin. Per Lavrov è comunque inaccettabile, ha detto, che l'Occidente continui a fornire armi a Kiev. I due responsabili della diplomazia russa e statunitense hanno concordato che i contatti tra loro proseguiranno. Su questo è arrivata la conferma del Cremlino, che però ha frenato gli entusiasmi. Presto torneranno a Mosca gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, ma questo, ha detto il portavoce Peskov, non vuol dire che ci sia un'accelerazione nella soluzione del conflitto, un conflitto che, secondo Mosca, l'Unione Europea incita a portare avanti.
1: 12.000 tonnellate di materiali smaltiti illegalmente, oltre 500 tonnellate di terre con idrocarburi nascoste nei terreni industriali. 8 persone sono state raggiunte da misure cautelari dopo un blitz condotto dai carabinieri tra le province di Verbania e Novara. Massimo Lanari.
21: Dietro le placide rive del Lago Maggiore si nascondeva un giro di estorsioni, il metodo, quello dell'andrangheta. È questa l'ipotesi dei carabinieri di Verbania e della DDA di Torino, che con l'operazione Terre Pulite hanno arrestato 8 persone. La mente è un 50enne residente a Meina, in provincia di Novara, secondo gli inquirenti, vicino alla cosca Morabito Palamara Bruzzaniti di Africo. Assieme a lui soggetti vicini all'andrina Iamonte di Merito di Porto Salvo, sempre nel regime. La tecnica ben collaudata, un credito vantato, l'assunzione forzata di un uomo di fiducia con un ruolo tecnico all'interno dell'azienda dietro la minaccia delle pistole. Quindi bonifici forzati da centinaia di migliaia di euro e veri e propri espropri come la villa da 1,5 milioni di euro ceduta da un imprenditore novarese. In qualche caso il credito era vero e all'origine aveva l'usura, come il ristoratore in difficoltà nei pressi di Arona a cui sarebbero stati prestati stati 25.000 euro, diventati 30.000 dopo 6 mesi, tasso usuraio del 34%. Vero obiettivo, rilevare l'attività. Il core business del gruppo malavitoso per i carabinieri erano però i rifiuti. A Parruzzaro 10 ettari in un'area industriale diventati discarica abusiva di materiali edili, 12.000 tonnellate di inerti e 500 di terre da scavo contaminate da idrocarburi provenienti dai cantieri delle province di Novara e del Verbano Cusio-Ossola, attirati da prezzi inferiori del 40-50% rispetto allo smaltimento legale. Non solo, il materiale veniva poi rivenduto come inerte e reimpiegato nei cantieri, falsificando documenti, violando norme ambientali ed evadendo il fisco.
1: Le sigarette di contrabbando cambiano rotta, vanno dal nord al sud. La Guardia di Finanza ha smantellato una maxi fabbrica di bionde nel Pavese destinata al mercato di Lazio e Campania. Valore dei prodotti sequestrati 5 milioni di euro. Simone Gorla.
22: La fabbrica clandestina in provincia di Pavia era in grado di produrre milioni di sigarette al giorno, poi stoccate in un magazzino nel Cremonese e trasportate verso sud, direzione Lazio e Campania, per essere vendute sotto banco. Il traffico del tabacco di contrabbando cambia rotta, dal nord si muove verso il mezzogiorno. Lo hanno scoperto i finanzieri dei comandi provinciali di Caserta e Frosinone.
23: Sono stati sequestrati circa 300.000 pacchetti di sigarette contraffatte riconducibili a marchi di largo consumo, quali Marlboro e Winston, 13.000 chili di tabacco, milioni di filtri e fustelle per il confezionamento. Il valore complessivo dei prodotti sottratti al mercato illegale dell'intera linea di produzione è stato stimato infatti intorno ai 5 milioni di euro.
22: L'operazione è partita da un furgone sospetto intercettato sulla A1 con a bordo 50.000 pacchetti di contrabbando. L'autista è stato arrestato e i finanzieri sono risaliti al deposito a Cremona e poi alla fabbrica clandestina di Pavia, dove lavoravano 12 cittadini ucraini e moldavi che abitavano nel capannone dotato di cucina e bagni di fortuna. 14 persone sono state denunciate.
1: Niente smartphone.

0: Telefono e tablet sotto i 3 anni, lo prevede una proposta di legge presentata al Senato per evitare l'esposizione agli schermi nella primissima fase della vita, così delicata per lo sviluppo. Danilo Sinibaldi.
1: C'è grande dibattito sull'uso dei social da parte degli adolescenti. La Francia ha da poco vietato l'accesso ai minori di 15 anni e restrizioni analoghe sono già in vigore in altri paesi. Ma non ci sono solo i social. Purtroppo è sempre più comune vedere bimbi piccoli giocare con telefonini e tablet. Così stanno buoni. Il problema è che questa abitudine può limitare lo sviluppo armonioso dei nostri figli. Tema delicato affrontato in una proposta di legge bipartisan presentata al Senato, promossa insieme alla Società Italiana di Pediatria e a Fondazione Terdesom Italia ETS, che prevede niente smartphone e altri device digitali sotto i 3 anni.
2: Una proposta di legge che crea un'impalcatura che non lascerà mai soli i genitori in tutto il loro percorso di assistenza ai propri bambini. Prevediamo linee guida finalmente del Ministero della Salute che codificheranno che cosa è pericoloso e dannoso per i bambini. Prevediamo luoghi sicuri, quindi dedigitalizzazione dei nidi, formazione e accompagnamento delle famiglie sempre, preparazione anche universitaria di tutti i professionisti che devono accompagnare mamma e bambino.
1: Sotto i 3 anni l'esposizione a dispositivi elettronici può avere effetti molto negativi sull'attenzione, sull'emotività, sul sonno, ma non solo.
3: Ci sono lavori che ci indicano che un incremento del tempo trascorso davanti ai device di 30 minuti ogni giorno raddoppia il rischio di avere un ritardo del linguaggio a 2 anni.
0: Presentato il programma della prossima mostra del cinema di Venezia, 5 film italiani in concorso, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti. Seguiamo il servizio dell'inviata Laura Squillaci.
4: Sogni d'oro.
5: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'oro con una giuria presieduta da Italo Calvino. 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrel.
6: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
5: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, The Eco Chamber di Andrea Pallauro, che porta sullo schermo un progetto incompiuto di Bernardo Bertolucci e L'estranea di Paolo Strippoli. I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz. Ricchissimo quest'anno il fuori concorso e tanti anche qui gli italiani, da Mario Martone con Scherzetto a Luca Guadagnino che firma un documentario di 7 ore su Bertolucci. Well, I'm just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i 2 fratelli Gallagher, ci saranno.
7: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
6: Hanno promesso di venire, sì.
0: Chiudiamo questa prima parte del telegiornale con lo sport. Giornata importante in Lega di Serie A, in generale per tutto il calcio italiano, quella di oggi, perché all'assemblea dei club a Milano hanno partecipato anche il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo. Al centro la questione del commissario tecnico della Nazionale. E allora vediamo il servizio di Pascal Alia e poi, se vorrete, ci ritroviamo subito dopo una breve pausa.
8: C'è l'urgenza di decidere, ma senza farsi prendere dalla fretta, anche se il nome del nuovo commissario tecnico rimane avvolto dal mistero, l'Italia punta dritta ai vertici del calcio mondiale, lo ha confermato Paolo Maldini al termine dell'incontro con i club di Serie A. Il neo direttore tecnico azzurro ha lasciato aperto uno spiraglio per Pep Guardiola, smentendo categoricamente che l'ex allenatore del Manchester City abbia avanzato richieste da 20 milioni di euro a stagione per l'ingaggio.
9: La cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo, di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta. Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep, e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo migliori al mondo, quindi bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale. Diciamo.
8: Dunque profili di spessore assoluto, cercati e valutati in totale sintonia con l'advisor Leonardo. Questa è la base della rivoluzione azzurra fortemente voluta dal nuovo numero uno della FIGC, Giovanni Malagò.
10: Presidente, quanto ci vorrà per il nome del nuovo commissario tecnico?
11: Io penso che interesse nostro di tutti farlo il prima possibile, però cerchiamo magari di avere tutte le valutazioni migliori per decidere.
10: Possibile martedì?
11: Possibile.
12: Alla Coop gustati lo sconto del 40% su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di freschezza. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
13: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, da venerdì in edicola.
14: Pace interiore, pace gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
15: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
16: Aggiungi un tanto di gusto in più. E l'acqua va giù, l'acqua va.
17: Waterstick L'Angelica, il buono che fa bere. Eletto prodotto dell'anno 2026.
18: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
19: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
20: Abbandoni ora l'immobile,
19: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Le 22:32 minuti, di nuovo in diretta, ben ritrovati. Partiamo dal contesto internazionale, da uno dei fronti della guerra in Medio Oriente, dal Libano, dove è terminato il dispiegamento dell'esercito regolare nelle aree pilota, da cui è previsto il ritiro israeliano e c'è attesa per il nuovo round di negoziati il 4 agosto a Roma. Da Beirut l'inviato è Nello Rega.
1: Sempre di più un paese a due velocità, da una parte il sud, dove proseguono senza sosta i raid di Israele contro quello che ancora rimane di Hezbollah, e dall'altra Beirut, che sta portando avanti quanto stabilito nei diversi incontri bilaterali con Israele a Washington e Roma: dispiegamento dei militari nel sud, a cominciare dalle due zone pilota, e pressing sui filo iraniani affinché depongano le armi. In questo scenario vi è il lavoro incessante dei caschi blu, al momento fondamentali per garantire la sicurezza di decine e decine di villaggi a ridosso della Blue Line e soprattutto aiuti alle popolazioni. Tel Aviv ribadisce di non voler lasciare il sud fino a quando Hezbollah non avrà disarmato i suoi miliziani. Il Partito di Dio chiede insistentemente il ritiro dei militari di Tel Aviv e ribadisce di non voler consegnare le armi. In questo gioco di posizioni si è inserito anche quello delle bandiere. Il premier Salam ha issato una bandiera a Zawtar al-Gharbi e il giorno seguente sono comparse sul castello di Dubie i vessilli israeliani, suscitando le proteste del governo. Esecutivo che sta lavorando per garantire il ritorno in sicurezza di centinaia di migliaia di persone che dallo scorso marzo hanno trovato rifugio, soprattutto a Beirut. Il capo di Stato Maggiore della Difesa, Haykal, che ha fatto visita ai soldati schierati nelle zone pilota, ha ribadito la professionalità dei militari e il lavoro in atto per garantire sicurezza in tutta l'area. La maggioranza dei libanesi ha apprezzato i risultati del faccia a faccia tra il presidente Aoun e il capo della Casa Bianca e continua a lodare quella che è l'unica strada possibile per tornare a vivere in un paese in pace e con la sicurezza necessaria.
0: La Commissione palestinese per la resistenza al muro e agli insediamenti documenta un'escalation di morti palestinesi per mano di coloni israeliani dall'inizio dell'anno. Gli ebrei sono i padroni di casa, ha detto il ministro di ultradestra israeliano Ben-Gvir, che ha guidato una nuova marcia sulla spianata delle moschee, sollevando la protesta palestinese e dei paesi arabi. Ci racconta tutto l'inviata a Gerusalemme, Lucia Goracci.
2: Di ogni evento religioso fa personale passerella Ben-Gvir. Il ministro che ha scioccato mezzo mondo coi video dei prigionieri della flottiglia intimiditi, umiliati, si concede a selfie, a interviste, ma non a noi, che avremmo voluto chiedergli di quei video. In corteo i coloni rivendicano la costruzione del terzo tempio, protetti da agenti antisommossa, tra i ragazzini palestinesi. Lo vorrebbero qui, dove anche la spianata delle moschee. A centinaia vi entrano a pregare, scortati. Provocazioni che furono scintilla di intifade. I musulmani costretti fuori dai loro luoghi santi. Neanche il mio passaporto statunitense è servito. A Gerusalemme spuntano manifesti con il Parlamento che brucia. Sono scioccata. È una campagna senza esclusione di colpi, né di assist, come la legge sulla segregazione di genere nelle università, concessa agli ultraortodossi. Obbligare anche noi laici a separare uomini e donne per motivi religiosi trasforma Israele in una teocrazia, commenta il professor Meir Margalit. Spero di sbagliarmi, ma persino le elezioni potrebbero non esserci. Netanyahu non può concedersi il lusso di perderle. Anche il presidente Herzog ha messo in guardia contro una pericolosa violenza che minaccia, dice, l'integrità del voto.
0: A Bruxelles il via libera dopo giorni di trattative al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Facciamo il punto con l'inviato Antonio Di Bartolomeo.
3: L'accordo è stato sudato, ma dopo vari rinvii è arrivato. Ci sono volute diverse settimane di negoziati. Alla fine, 27 Stati membri dell'Unione Europea hanno dato il via libera a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 21esimo, da quando è iniziata l'invasione su larga scala dell'Ucraina. L'obiettivo è aumentare la pressione economica su Mosca. Va in questo senso il congelamento del tetto al prezzo del petrolio russo, che viene bloccato per un anno a 44 dollari al barile, ben al di sotto degli attuali livelli di mercato. Sempre sul fronte delle materie prime, la Grecia ha ottenuto ciò che chiedeva e per il quale aveva posto il veto fino all'ultimo, un'esenzione per le esportazioni via nave di gas russo liquefatto verso paesi terzi. Atene, facendo proprie le istanze degli armatori greci, sosteneva che il divieto avrebbe semplicemente agevolato i concorrenti extraeuropei. L'esenzione si applica solo ai contratti firmati prima della guerra. Il pacchetto agisce anche sul fronte finanziario. Sono colpite da sanzioni 218 tra entità e persone. Aumenta il numero di banche disconnesse dal sistema di pagamento internazionale SWIFT e si interviene anche sulle reti di criptovalute. Si allunga la lista di navi della flotta russa ombra sanzionate e si inseriscono anche alcune raffinerie di Russia e Bielorussia. L'annuncio dell'accordo è stato dato per prima dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Le nostre sanzioni continuano a indebolire le basi economiche dello sforzo bellico russo, ha affermato. Rinviata a ottobre la discussione sul divieto di concessione di visti per i russi che hanno combattuto in Ucraina, misura per la quale saranno portati avanti approfondimenti tecnici come suggerito dall'Italia.
0: Torniamo a parlare della morte di Daniela Florea, la 35enne di origini romene, trovata senza vita in un appartamento di Torino. Indagato l'ex compagno, per il momento le accuse sono di omicidio volontario e di occultamento di cadavere. Alessia Mari.
4: Mi dispiace perché era giovane, aveva un bimbo, mi dispiace, non dovrebbe succedere queste cose, però ci sono uomini ancora con la mentalità proprio sbagliata.
5: Che potesse essere un femminicidio nel quartiere si mormorava già. L'ex compagno di Daniela Florea, Daniel Trandafir, 45 anni, sarebbe indagato per la morte della 35enne rumena, ritrovata dalla polizia nel suo appartamento di via Paesiello a Torino lunedì notte. Il corpo in decomposizione, avvolto in un lenzuolo, nascosto nel cassone del letto. Si era trasferita lì pochi mesi fa col figlio di 6 anni, dopo la separazione. L'uomo sarebbe accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere e avrebbe negato ogni responsabilità. Non ci sarebbero a suo carico denunce per maltrattamenti in famiglia. Non sarebbe stato fermato, ma la sua posizione potrebbe cambiare anche alla luce dell'autopsia iniziata dal medico legale Roberto Testi. Il bambino, in questi giorni col padre, sarebbe affidato a una comunità su disposizione della Procura dei Minori. Daniela, che lavorava per una ditta di pulizia all'ospedale Regina Margherita, sui social parlava di ferite da dimenticare, di forza da ritrovare. Tranquilla, gentile, sorridente, molto riservata, la descrivono i pochi vicini che la conoscevano di vista. Con l'ex marito sembrava andare d'accordo. Ora un'amica parla della gelosia dell'uomo che la controllava anche dopo la separazione, con messaggi e telefonate. Anche per chi non la conosceva, una storia triste.
6: Ci fa star male perché può succedere a tutti e quando ti ritrovi in una situazione così è veramente da piangere.
0: Ci sono 4 indagati per il suicidio nell'ottobre del 2024 di un 15enne di Senigallia in provincia di Ancona. Il sospetto della procura è che il ragazzo fosse vittima di bullismo e che sia stato istigato a compiere il gesto. Patrizia Ginobili.
7: Ci sono 4 indagati per la morte del 15enne Leonardo Calcina, che il 13 ottobre 2024 si tolse la vita a Montignano, frazione di Senigallia. Lo fa sapere l'avvocato della famiglia, Pia Perricci. Nell'aprile scorso erano state riaperte le indagini su quel suicidio, a un anno dall'archiviazione, con l'ipotesi che il ragazzo possa essere stato vittima di bullismo a scuola, l'istituto alberghiero Panzini. I 4 indagati sono le stesse persone, si legge nella nota, che fin dall'inizio della vicenda la famiglia e il suo difensore avevano indicato come centrali ai fini dell'accertamento dei fatti. Le ipotesi di reato contestate dalla procura comprendono gli atti persecutori e l'istigazione al suicidio. L'avvocato Perricci parla di un passaggio processuale di grande rilievo che conferma la necessità di verificare fino in fondo ogni elemento emerso. Continueremo a batterci affinché venga ricostruita integralmente la verità. Una verità che, secondo quanto riferisce il legale della famiglia Calcina, passa soprattutto attraverso le testimonianze di chi, fino a oggi, ha avuto paura di parlare.
0: Siamo ai nostri approfondimenti. Partiamo dai temi economici. Lo stop alle cartelle esattoriali durante il mese di agosto e le ultime novità sulla Tari. Di questo Roberta Amendola ha parlato nel nostro filo diretto con il fiscalista Gianluca Timpone. Vediamo.

0: imminente raffica di cartelle prima dell'estate. Beh, una notizia che ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo. L'Agenzia delle Entrate smentisce l'aumento delle notifiche, conferma lo stop agli invii per tutto agosto, salvo gli atti urgenti. Quali sono gli atti urgenti? Quali sono le cose che possibilmente si possono rinviare? Quali le cartelle esattoriali e non che ci spaventano sempre? Lo chiediamo a Gianluca Timpone, il nostro esperto fiscalista.
1: Buongiorno.
0: Bentrovato. Beh,
1: grazie sempre. Hai fatto, come dire, un'introduzione fedelissima a quello che effettivamente succede, nel senso che dal primo di agosto fino a fine mese non ci dovrebbe essere nessun tipo di notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda delle cartelle, ad eccezione chiaramente di una serie di atti che teoricamente potrebbero essere, come dire, a scadenza. Soltanto per quegli atti cosiddetti a scadenza ci potrebbe essere una notifica, ma comunque possono essere viste e nello stesso tempo sistemate da parte del contribuente anche a partire dal mese di settembre. Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossioni invia anche e soprattutto tramite PEC comunicazioni formali per verificare se quello che abbiamo inserito all'interno della dichiarazione dei redditi corrisponde o meno ai documenti giustificativi, quindi se abbiamo inserito delle ritenute, se abbiamo inserito delle spese mediche, ci chiederà a seguito di controllo formale di esibire quella documentazione. Se invece abbiamo delle imposte dichiarate e non versate, ci possono essere recapitate i cosiddetti avvisi bonari, oppure la famigerata cartella esattoriale nel momento in cui non abbiamo pagato determinate imposte e a fronte di quel mancato pagamento effettivamente non c'è stato nessun tipo di versamento, allora dobbiamo, gioco forza, nei 60 giorni effettuare il pagamento. Però, ripeto, c'è il tempo per poter eventualmente discutere e sistemare qualsiasi atto che proviene dall'Agenzia delle Entrate o dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, proprio perché nel periodo di agosto c'è una sorta di calma apparenza, cioè apparente, nel senso che effettivamente tutta una serie di notifiche che teoricamente durante il corso dell'anno avvengono in maniera costante si interrompono.
0: Immagino che bloccare per un mese la macchina della riscossione non è un procedimento, è un processo, proprio un'operazione automatica, ecco, anche perché, come giustamente sottolineavi Gianluca, le notifiche seguono anche canali differenti. Se volessimo riassumere anche a chi riguarda questa sospensione, chi riguarda tutto questo, che cosa tecnicamente cambia? Riusciamo a riassumere?
1: Beh, intanto effettivamente per quelle notifiche che viaggiano con la telematica, ossia che viaggiano via PEC, effettivamente è molto più semplice, nel senso che basta interrompere il flusso, quindi basta in un certo senso bloccare l'invio telematico e non accade assolutamente nulla. Il problema riguarda in linea di massima coloro i quali non dispongono del cosiddetto indirizzo digitale e quindi devono ricevere attraverso la raccomandata quello che è un atto da parte dell'Agenzia delle Entrate o da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni. Quindi effettivamente, perché dico questo? Perché molto spesso quando si riceve un atto che viene regolarmente notificato, anche se materialmente non è stato verificato da parte del contribuente, decorsi ad esempio 60 giorni, quell'atto diviene definitivo. Anche, e questo significa che anche se effettivamente il contribuente ha ragione, decorsi 60 giorni non può avvalersi dell'ausilio del giudice tributario, il quale deve poi in un certo senso stabilire se ha ragione il contribuente o ha ragione sostanzialmente l'Agenzia delle Entrate. Quindi il processo di notifica è un processo importantissimo, perché sta alla base di qualsiasi tipo di contestazioni. Il semplice fatto che magari un atto ci perviene nel periodo feriale, quindi nel mese di agosto, e magari non ci facciamo neanche caso, atto che viene notificato non attraverso una PEC, magari attraverso una semplice raccomandata, potrebbe in un certo senso arrecare gravi rischi a tutela e a difesa dello stesso contribuente. Perché attenzione, non sempre la stessa Agenzia delle Entrate Riscossione ha diramato una serie di percentuali, e su tutti quelli che sono stati gli atti inviati nel 2021 circa il 20-22% sono stati atti, come dire, oggetto di annullamento rettificati. Quindi significa che effettivamente non bisogna tenere, come dire, considerare orocolato quello che ci viene o ci arriva da parte dell'Agenzia delle Entrate, bisogna sempre verificarlo.
0: Verificare, a proposito di verifiche, ho veramente pochissimi secondi. Regioni ed enti locali hanno tempo fino al 31 luglio per decidere se aderire alla definizione agevolata dei propri crediti affidati alla riscossione, IMU, TARI, bollauto e multe stradali. Un percorso che procede come pochi secondi per chiarire anche questo ai nostri telespettatori.
1: Allora, entro il 31 di luglio gli enti locali devono stabilire se aderire o meno alla rottamazione quinquies, quindi sanare senza sanzioni e interessi tutte quelle che sono state le imposte non pagate da parte dei cittadini, comprese le multe. Quindi che bisogna fare? Bisogna verificare, andando sul sito istituzionale dei singoli comuni, Roma ha già aderito, e verificare se il proprio comune di residenza ha aderito a questa forma di rottamazione. Tant'è vero che poi a partire dal mese di ottobre è possibile presentare l'istanza direttamente all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni e i primi pagamenti avverranno dal 2027. Ricordiamo che con la rottamazione vengono cancellate sanzioni e interessi per le cartelle notificate entro il 31 dicembre del 2023.

Edizione, ormai è diventato un punto di riferimento per moda e glamour, ma non solo, e quest'anno racconta per la prima volta l'India. Francesca Biagiotti.

0: Esotico, glamour, concreto, in tre parole il nuovo calendario Pirelli. In anteprima le prime immagini del backstage, protagonista l'India. Un paese enorme, multiculturale, attraversato da grandi contraddizioni, un paese difficile da rappresentare in uno scatto che vada oltre i cliché. Per questo The Call 2027 sarà realizzato da due fotografi con due linee di racconto diverse che si intrecciano. La prima è del norvegese Solve Sandsbo, che torna a scattare dopo l'anno scorso.
1: This shoot, it's a lot more natural.
2: Questo servizio fotografico è molto più naturale rispetto a quello del 2026. È una macchina fotografica, è la luce del giorno, è l'ombra. Non cerco di interpretare l'India, faccio ritratti di queste splendide donne che sono l'India in quanto persone.
0: Sono 9 le modelle scelte.

0: The Millionaire, Freida Pinto, Anuska Shankar, musicista, figlia di Ravi Shankar. Tra loro anche Bhavita Mandava, diventata il volto di Chanel.
1: Loves to like just focus on one side.
2: In Occidente spesso si racconta l'India in un solo modo, come per l'estrema povertà, ma siamo altro. Oggi indosso un abito haute couture con orecchini indiani, è un mix. Questa è diventata l'India.
3: Il fotografo norvegese dialogherà idealmente con uno dei più grandi fotografi indiani, Raghu Rai, che è deceduto durante la lavorazione del calendario. Per questo, a seguire le sue orme, ci sarà la figlia, fotografa anche lei, Avani Rai.
4: See, he sits center stage in my existence.
2: Lui è al centro della mia esistenza e ora lo sto rendendo tangibile. Spero di potergli rendere giustizia, sai, ma gli parlerò nella mia testa.
0: Il grande documentarista indiano Raghu Rai sarà presente con le sue foto come background volutamente invadente delle foto della figlia, nelle strade, nelle case, nelle scuole, in diverse parti del paese. Da Rajasthan a Delhi, scene di vita rubate a persone comuni. Tenere insieme il glamour e la realtà, questa è la sfida del nuovo calendario Pirelli.
4: So much happening, but
2: sto cercando di tirare ogni filo e trovare un modo per unire tutto e far sì che tutto si incastri alla perfezione.
5: Si può pianificare solo fino a un certo punto, ma la bellezza delle cose sta nel fatto che quando accadono, accadono.
0: Per vedere il risultato, però, bisognerà aspettare. Decal 2027 sarà presentato a ottobre a Delhi.
6: Chiudiamo questa edizione parlando di calcio. Non si conosce ancora il nome del prossimo CT della Nazionale Maschile di Calcio, ma intanto durante il nostro filo diretto Francesco Musi ha fatto il punto della situazione con il giornalista Xavier Iacobelli. Allora vediamo anche questo approfondimento, poi alle 23 vi aspetta Emanuela Bonchino con la rassegna stampa.

0: Diciamo che in questo momento è una posizione di attesa, quella della Federazione Italiana Gioco Calcio. Che cosa aspetta? Aspetta che Guardiola dia una risposta definitiva. Non è una questione di ingaggio, quantomeno, non è soltanto una questione relativa all'ingaggio, così come non è vero che l'ex tecnico del City abbia chiesto 20 milioni di euro. La realtà è un'altra. La realtà è che il progetto che è stato sottoposto all'attenzione di Guardiola è talmente impegnativo perché non riguarda soltanto la gestione della massima rappresentativa, ma la gestione dell'intero movimento azzurro, che Guardiola ha chiesto tempo per valutarlo, anche perché non più tardi di venerdì scorso, prima delle blitz di Maldini e Leonardo a Barcellona per incontrarlo, in una intervista ad un quotidiano spagnolo, lo stesso Guardiola aveva confidato quanto desiderasse staccare la spina dopo il decennio trionfale alla guida del City. Rimane in questo momento il primo obiettivo della federazione. Lo ha ribadito lo stesso Maldini, lo ha confermato lo stesso Malagò. Preferiamo aspettare, evidentemente è ancora una questione di giorni.
1: Per quanto riguarda le alternative, i nomi restano quelli. Mancini, che ieri ha giocato col suo amico Malagò, no? Si sono incontrati, resta un rapporto di forte amicizia tra i due. Sappiamo come si è lasciato Mancini con l'Italia dopo aver però portato una grande vittoria all'Europeo. C'è Conte che ha fatto bene. È chiaro, non sarebbero soluzioni di ripiego, però di fatto lo saranno perché il nome, lo hai detto tu, il nome su cui si sta puntando in questo momento è quello di Pep Guardiola.
0: Sì, fermo restando il fatto che per il poco che vale la mia opinione personale, continuo a pensare che qualora non andasse in porto l'operazione Guardiola, il candidato ideale sia Silvio Baldini. Perché? Perché c'è bisogno di una sterzata, perché c'è bisogno di un tecnico che nell'arco della sua esperienza alla guida dell'Under 21, 7 vittorie nelle prime 8 partite della sua gestione, ha dimostrato quanto sappia valorizzare i giovani talenti italiani
1: Guarda,
0: che ci
1: sai
0: sono.
1: perché stiamo vedendo subito
0: Prego.
1: le immagini di Baldini? Perché
0: Prego.
1: è anche il mio pensiero per quello che conta. Infatti questa sarebbe stata la prossima domanda. Si fanno i nomi di allenatori affermati come Conte e Mancini. Abbiamo visto un mondiale, tutto un altro sistema, tutto un altro paese, tutta un'altra cultura, che ha portato un allenatore che ha cresciuto i suoi giovani, come De La Fuente, a trionfare. E allora perché in questo momento storico non puntare, o almeno non riflettere sulla possibilità di puntare su uno come Baldini?
0: Sono lieto che tu condivida questa opinione personale perché, proprio per le ragioni che tu hai addotto, perché c'è bisogno in questo momento, ripeto, qualora non

0: andasse in porto l'opzione Guardiola, che sarebbe l'ideale. Non c'è bisogno di rimarcare il curriculum vitae di questo formidabile allenatore, ma Baldini ha dimostrato, ha lanciato peraltro 18 debuttanti nell'arco di due partite, quelle contro il Lussemburgo e contro la Grecia, ma ha dimostrato che cosa significhi valorizzare il patrimonio dei giovani talenti italiani. In un campionato che vorrei ricordare, nell'ultima stagione ha registrato una media di presenza straniera oscillante fra il 65 e il 70%. Quindi chiunque sieda sulla panchina della nazionale sa che incontrerà le stesse difficoltà di selezione incontrate dai suoi predecessori. Ma Baldini è andato controcorrente e soprattutto ha ridestato l'orgoglio di indossare la maglia della nazionale. Ma ti ricordi e ricorderanno i telespettatori ciò che disse Spalletti al tramonto della sua esperienza come commissario tecnico, quando affermò: ho convocato 25 giocatori, 21 dei quali hanno registrato dolorini e problemini vari. Non esiste, non esiste.
1: E del resto lo stesso Baldini, no, prima delle amichevoli, ha detto: ho convocato Donnarumma perché è l'unico che mi ha chiamato, e allora ho convocato Donnarumma dopo la disfatta di Zenica.
0: Mi pare che sia molto significativo questo inciso.
1: Esatto, quindi dunque vedremo come andrà a finire questa vicenda. Ovviamente lo ricordavi tu, ricordiamo gli appuntamenti della nazionale imminenti, quindi una decisione che ti aspetti in che tempi a questo punto?
0: Ma in tempi rapidi. Ricordo soltanto il nome delle prossime avversarie: Belgio, Francia, due volte la Turchia, prima a Istanbul e poi in casa. Tutto questo nell'arco di 10 giorni, fra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Tanto prima viene nominato il CT, quanto prima il CT può cominciare a lavorare.

0: Wow, super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho copvoce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 400. Meno pensieri, più copvoce.
5: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
6: Ora basta. L'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
7: Vai su Segugio!
8: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
9: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
10: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, da venerdì in edicola.
11: Pace interiore, pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
12: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.

chi sbaglia paga per le proprie azioni. Nordio, il nuovo provvedimento inverte l'onere della prova sulla presunzione di imputabilità dei minori. Opposizione all'attacco. Trump torna a minacciare l'Iran, pronto ad un attacco massiccio. Teheran, se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture non passerà più una goccia di petrolio. La morte di Fakir al vaglio degli inquirenti, i video dell'intervento della polizia con le immagini della bodycam e le manovre di soccorso, la moglie della vittima chiede giustizia. A Tropea un bimbo di 18 mesi è morto, altri 4 sono stati ricoverati in ospedale, sospetti su un batterio preso all'asilo, 3 piccoli già dimessi ma sono almeno

0: 12 casi di contagio. A Bari Sardo, Nuoro, un minorenne è fermato per l'omicidio di un ventenne che aveva investito sua sorella. A Cagliari, un uomo ha ucciso il fratello e sparato alla propria moglie, ferendola. A 25 anni dal lancio dell'euro, le banconote si rifanno il look. La BCE svela i primi disegni da Leonardo Maria Callas, da Beethoven a Leonardo da Vinci. I bozzetti saranno sottoposti al giudizio dei cittadini europei. La rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani, benvenuti e vi presento i nostri ospiti. Maurizio Caprarica, Corriere della Sera, buonasera. Bentornato. Benvenuto in collegamento con noi a Riccardo Redaelli, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, anche editorialista di Avvenire.
1: Buonasera.
0: Benvenuto professore. Allora andiamo subito a vedere come decidono di aprire alcuni dei principali quotidiani e li apro insieme a voi. Corriere della Sera, raid nel Mar Rosso, giù le borse. Dunque continua a essere la crisi, la guerra nel Golfo in primissimo piano, anche perché ci sono stati interventi da parte del Presidente degli Stati Uniti, che ha minacciato di nuovo Teheran, e Teheran ha risposto, ma soprattutto sono, diciamo così, entrati in scena, tornati in scena anche gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, che hanno attaccato due petroliere saudite. E allora la conseguenza la vedremo, è schizzato oltre i $100 al barile, sono andate giù, poi ci torneremo su questo. Vediamo anche la stampa. Hormuz, infiamma il petrolio, spari Houthi contro due navi saudite nel Mar Rosso, il greggio sale a $100, giù le borse, slittano le misure sul caro benzina, attenzione in Consiglio dei Ministri, Schlein, Meloni ha tradito le promesse. All'inferno nel Mar Rosso, terremota i mercati, anche perché c'è quell'altro stretto, quello di Bab el Mandeb, che comincia a diventare davvero un altro protagonista a rischio di tutta questa situazione. Doveva essere, Maurizio, in qualche modo doveva essere l'alternativa a Hormuz, anzi già cominciavano ad attrezzarsi in questo senso, anche se lì passano soprattutto merci, e però di nuovo tornano in scena gli Houthi.
2: Sì, di nuovo tornano in scena gli Houthi perché sono sempre guidati da Teheran. Quindi qui abbiamo un allargamento di una crisi, però con un soggetto che rimane lo stesso dall'altra parte. Io dubito che ci possa essere una soluzione politica prima di una militare in condizioni di questo genere. Il rischio è una guerra di lungo periodo, di intensità bassa ma non necessariamente bassissima, però quello che non si vede è come gli Stati Uniti possano andare via da questa guerra lasciando lo stretto di Hormuz e il Mar Rosso in mano all'Iran, che attraverso quelle tiene per, diciamo, la carotide dell'economia mondiale. E questo è un problema grande.
0: Allora, sempre sulla stampa, gli Stati Uniti, l'ira di Trump su Teheran, ora siamo pronti all'attacco più duro. Fabiana Magri, il presidente Trump si dice vicino a prendere la decisione di lanciare un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di sempre, ma potrebbe essere Teheran che sta cercando di ampliare la guerra, a sferrare l'attacco per prima, con l'intenzione di provocare Israele. Professore Delle, ci faccia capire.
1: È difficile capire le mosse dell'amministrazione Trump, che sono sempre erratiche, molto contraddittorie. C'è da dire che l'Iran è sullo stretto di Hormuz, c'è sempre stata e non è mai stato un problema.
0: La interrompo perché parla Ghalibaf, ministro appunto, sì? Iraniano, e dice: volevano punirci, si sono puniti col petrolio a tre cifre. E sta parlando dunque direttamente a Trump. Prego, professore.
1: Sì, questo è quanto. Questa è stata una guerra mal pianificata, folle, in cui l'America è entrata, soprattutto perché spinta da Israele, ed è entrata in malo modo senza programmarla bene, e queste sono le conseguenze. È stata una guerra mal organizzata, le trattative sono state confusissime, e adesso Hormuz è oggettivamente

0: nelle mani dell'Iran, perché non è necessario che l'Iran abbia la capacità militare di chiudere effettivamente Hormuz, basta fare le minacce. Però bisogna evitare certe confusioni. Negli accordi preliminari, gli stessi americani avevano accettato in qualche modo una forma di controllo e riparazione sullo stretto di Hormuz. Il problema di questa amministrazione è che non sembra sapere che cosa vuole. Attorno al presidente non ci sono degli specialisti di Medio Oriente e di negoziati, sono spesso, lasciatemelo dire, sembrano un po' dei dilettanti allo sbaraglio. E l'altro problema sono gli Houthi. Sarebbe un errore pensare che gli Houthi siano solo dei proxy, cioè delle pedine nelle mani di Teheran. Gli Houthi sono vicini all'Iran, ma hanno una loro agenda e si sono mossi anche perché c'erano tensioni crescenti con l'Arabia Saudita. Quindi il quadro è molto complicato. Io non credo che quella militare sia la soluzione, perché l'Iran ha dimostrato di saper tenere e tenere a lungo e resistere ai colpi, ma soprattutto chi non resiste ai colpi è l'economia internazionale e le monarchie arabe dall'altra parte, soprattutto se verranno colpite le infrastrutture. Quindi la risposta deve essere necessariamente un ritorno ai negoziati e non una sola soluzione militare.
1: Come si torna ai negoziati? Ci avevano provato in un certo senso poco più di un mese fa, e però poi è ripartita l'escalation. Quello che impressiona però è che l'escalation è ripartita innanzitutto verbalmente, poi hanno ricominciato, no? E invece con i raid da una parte e dall'altra. Insomma, quant'è la componente anche, diciamo così, emotiva? Umana in tutto questo, se c'è.
0: Umana c'è moltissimo. Negoziare con gli iraniani, e io l'ho fatto molti anni fa, non è assolutamente facile. C'è una sorta di mistrust, cioè di nessuna delle parti in gioco si fida degli altri e pensa di potersi fidare degli altri. E questo è un fattore molto forte, perché se tu vuoi raggiungere un compromesso, devi in qualche modo credere nelle promesse che l'altro ti fa. Invece qui c'è un grande difficoltà a credere a quello che dicono gli altri. Dall'altro lato, gli iraniani sono molto tecnici nelle loro richieste e molto ambiziosi. Gli americani hanno mandato dei negoziatori che conoscevano poco i file, erano partiti per negoziare sul nucleare, ormai si sta negoziando soltanto su Hormuz, sull'apertura di Hormuz. L'idea di avere un condominio omanita e iraniano, in qualche modo sembrava all'inizio non dispiacere neppure agli stessi americani, se l'Oman fosse stato veramente incluso. Ora non si capisce più nulla, ma è evidente che l'Iran manda segnali all'iraniana per ritornare a un tavolo negoziale. Quello che vuole però è il riconoscimento del fatto che questa guerra non l'hanno perduta loro, nel senso che l'obiettivo degli americani e degli israeliani era abbattere il regime iraniano. Il regime ora è più forte, ora è più un regime sempre più militare, sempre meno legato al clero sciita, e hanno dimostrato che riescono a tenere in scacco l'economia internazionale. E queste cose, da queste cose
1: Allora,
0: loro vogliono partire.
1: Maurizio, tu qualche giorno fa hai intervistato l'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in
0: Sì.
1: Italia e ti ha detto delle cose interessanti, insomma tu gli hai chiesto proprio di questo.
2: Sì. Beh,
1: Raccontaci.
2: l'ambasciatore teneva a sottolineare che il suo paese ha, diciamo, tenuto botta, come si direbbe a Roma, rispetto agli attacchi, e che il 97% dei colpi che erano arrivati dagli iraniani erano stati intercettati dal sistema di scudo antiaereo degli Emirati e, diciamo.
1: Perché loro sono stati particolarmente bravi o perché i colpi non sono stati così letali come invece in altri paesi
2: No, di
1: del
2: sicuro
1: mondo?
2: ci si è accaniti da parte degli iraniani di più su altri paesi, però no, c'è stata un'efficacia del sistema sul quale avevano investito da anni, e lui sottolineava il fatto di avere un sistema integrato anche con altri paesi, e chiaramente si riferiva agli Stati Uniti. E rimane il fatto che le

0: condizioni di questi paesi sono diventate difficili e gli Emirati hanno una condotta diversa da quella che possono avere i Sauditi o quella che possono avere il Bahrain o il Kuwait, e infatti sono stati esclusi dall'ultima tornata di attacchi iraniani, quindi una posizione più negoziale, più politica, diciamo. Ma a scanso di equivoci, io non è che voglio dire, quando dico che è difficile prevedere una soluzione politica prima di una militare, che sia giusto che sia così. Vedo che c'è un problema che si è creato, al di là di quali siano state le origini, sulle quali è vero, è l'improvvisazione, l'incapacità di essere all'altezza dei tempi dell'amministrazione degli Stati Uniti. Ma c'è un problema grosso che si configura. Uno, che gli iraniani, che erano fino a qualche mese fa sulla via di una ritirata, stanno riacquistando influenza politica ed economica che va anche al di là della loro regione in questo momento. Questo è una cosa che non può far piacere neanche a noi, che dentro questa guerra non siamo entrati. Vedo che anche in Italia si cominciano a pensare a soluzioni che comportino uno schieramento di forze europee nel Mar Rosso o da quelle parti. Ecco, non credo che noi riusciremo a dare per normale nel corso degli anni una situazione nella quale il greggio non passa più di lì o deve passarci per Dazio. Quindi siamo entrati in una fase in cui la politica è sempre bene che faccia la sua parte, ma non può farla da sola.
1: Professore, volevo farle un'altra domanda. Perché è successa una cosa interessante e non è la prima volta. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità del suo presidente in Iran. Quattro repubblicani questa volta hanno votato con i democratici. La volta scorsa c'erano stati anche dei repubblicani. Insomma, è una guerra questa che agli Stati Uniti non piace agli americani, perché non serve, perché gli fa pagare molto di più il carburante e per una serie di problemi, non ultimo quello che sono stati chiesti, mi pare 67 miliardi il Pentagono ha chiesto, sì, per continuare questa guerra, quando già ne ha spesi sì, parecchio. Insomma, per ricostruire Gaza ce ne vogliono 7, ce ne vorrebbero, quindi insomma stiamo capendo un po' le differenze. Ma allora, che ci guadagna Trump? E poi le chiedo anche quanto l'Iran, come dire, conosce e sfrutta anche questa situazione, opinione pubblica da una parte, presidente degli Stati Uniti dall'altra, americana. Insomma, perché sembrano anche molto molto aggiornati e attenti. Anche loro hanno cominciato a giocare un po' una guerra psicologica per certi versi.
2: Allora, le domande sono complesse, cerchiamo di essere
1: sono anche
2: veloci.
1: Due, non una.
2: Noi sappiamo che, allora, il Congresso americano è una bolla dentro l'America e guarda soprattutto se stesso. Questo è un anno elettorale, si avvicinano le elezioni di midterm, si sa che andranno malissimo, anche se il presidente sta già cercando di manipolarle. Molti repubblicani sono terrorizzati di perdere il seggio, di perdere il consenso. Questa è una guerra profondamente non sentita dagli Stati Uniti. La popolazione americana non capisce. C'è anche una crescente irritazione verso Israele, che è sempre stato visto come l'alleato di ferro degli americani, che li ha trascinati in questa guerra inconcludente. E mi sembra che i segnali da parte del Partito Repubblicano, soprattutto quello non ancora lobotomizzato dai MAGA e dall'amministrazione Trump, siano di cercare di un disengagement, di allontanarsi da un presidente che è davvero troppo erratico, minaccia la distruzione dell'Iran e poi ci fa gli accordi in 24 ore. Questo per il lato americano. Per il lato iraniano, due cose diverse. La prima, non dimentichiamoci che in Iran molti dei politici del regime della Repubblica Islamica hanno un dottorato di ricerca in America o in Europa. E quando c'era il vecchio governo di Rouhani, veniva chiamato governo americano perché era, sì, il governo al mondo col più alto numero di dottorati di ricerca presi in Occidente. E c'è una parte di Iran che conosce molto bene l'Occidente e anche una parte del Nizam, cioè il regime, il complesso di potere. Purtroppo quello che ha preso la

0: presa maggiore in questo momento è una parte di regime che è molto più chiuso, che è sempre stato dentro l'Iran, che non si fida dell'Occidente e che tende a sottostimarlo. Il problema dell'Iran è che può aver avuto dei vantaggi da questo conflitto, ma gli ultraradicali iraniani finiscono sempre poi per perdere tutto perché si avvitano, sovrastimano le loro capacità e sottostimano quelle occidentali. E questo mi sembra, lo si vede anche in Khalid Baf, che è uno che in realtà capisce abbastanza l'Occidente, che è molto più un negoziatore di quanto appaia, ma che ha dovuto spostarsi su posizioni radicali proprio per le pressioni
1: Chiaro.
0: interne della parte dura dei Pasdaran.
1: Allora, qui c'è l'identità ingolfati, la guerra dei due golfi fa schizzare la benzina alle stelle, come se ne esce? E poi, sole 24 ore, petrolio oltre quota $100, diesel rincari senza freni in Italia, le nuove tensioni su Hormuz e il Mar Rosso, rischio escalation, Trump sono pronto ad attacco massiccio contro l'Iran, le imprese Orsini, costo ETS fuori controllo, serve un mercato unico europeo, lo studio italiani pronti a tutto per risparmiare energia, ma anche perché, torniamo un po', come dire, alle questioni di casa nostra, Maurizio, è un'estate calda come non mai in Italia e in Europa, condizionatori accesi H24 praticamente. Sono tantissimi gli italiani che pensano, oddio, tra un mese, quando arriverà la bolletta, chissà quanto dovremo pagare, cioè è qualcosa veramente di reale, di tangibile, e quindi si va a collegare queste tensioni, poi dopo vanno a finire direttamente nelle tasche dei singoli italiani e europei. Ma allora, se è una guerra che non ha voluto nessuno, no? E dalla quale è così difficile da uscire. Probabilmente i repubblicani che hanno votato contro lo fanno anche con un occhio alle elezioni di midterm, ovviamente, perché è
2: Assolutamente.
1: impopolarissima
2: Oppure
1: questa.
2: sono quelli che non avranno la candidatura, perché questo anche in Parlamento i dissensi spesso sono anche di quelli che sanno che non saranno più sostenuti dal partito. Oltretutto ci sono delle primarie nelle quali stanno vincendo nelle primarie repubblicane, soprattutto i sostenitori di Trump. Questo io credo che noi dobbiamo tenere presente anche rispetto alle cose di casa nostra che pur non avendo voluto questa guerra, pur essendo questa guerra stata fatta molto male, a noi non conviene una pace al ribasso nella quale l'Iran abbia più potere di prima. Non ci conviene perché le nostre esportazioni passano per il Mar Rosso, non ci conviene che nel Mar Rosso abbiamo qualcuno che riduce le possibilità di guadagno del nostro paese con le esportazioni. Quindi, malgrado la guerra sia andata male, speriamo che non si concluda con un accordo che potenzi l'Iran più di quanto sia tollerabile.
1: A proposito di accordi, c'è il foglio che apre con questo. La trappola del nucleare saudita, intollerabile per Israele, è la spia dello stato fallimentare della campagna militare e politica di Trump.
2: Sicuro.
1: Che è successo? Che Trump, il presidente americano, ha dato il via libera a un'intesa con i sauditi sul nucleare. Poi lui ha precisato, sì, ma il nucleare è il nucleare civile, niente a che vedere con l'arricchimento dell'uranio per fini appunto
2: Sì, però si parla
1: bellici,
2: anche di arricchimento dell'uranio.
1: ma l'allarme però soprattutto da quelle parti è
2: Certo,
1: altissimo,
2: ma noi
1: no?
2: siamo di fronte a un momento che può essere di notevole gravità, perché si possono togliere i freni in Medio Oriente alla corsa al riarmo nucleare, all'armamento nucleare, non perché è una novità. Fino a quando la bomba atomica ce l'ha soltanto Israele, il Medio Oriente ha avuto un livello di conflittualità che è tradizionale, abituale, e dalla seconda metà del secolo in avanti è stato, diciamo, costante e ripetuto. Ma se l'Arabia Saudita ha un'ambizione nucleare, di arma nucleare, e la realizza, se ce l'ha la Turchia e la realizza, se ce l'ha l'Egitto e la realizza, noi non abbiamo necessariamente lì un equilibrio tra potenze nucleari come quello che c'è stato a distanza tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Abbiamo un concentrato di armamenti nucleari in una regione che è già abbastanza nervosa di per sé.
1: Accesa.
2: Quindi, diciamo, scoraggiare il prossimo armamento nucleare è fondamentale e può richiedere non solo dei mezzi politici.
1: Professore Dalli, chiedo anche a lei un commento in questo senso, su questo scenario.
0: Sì, allora, Un conto è avere tecnologia nucleare per produrre energia. Un altro conto è andare sul nucleare militare, che è una
1: Chiaramente.
0: cosa molto più complessa e ci vogliono anni, ci vuole un'infrastruttura, devi avere non solo l'arricchimento dell'uranio, ma devi uscire unilateralmente dal trattato di non proliferazione, cosa che immediatamente scatenerebbe le reazioni non solo internazionali, ma di Israele che procede per i fatti suoi. Quindi noi sappiamo che insomma un conto è parlare di energia nucleare, ma passare da quello a immaginare un'Arabia Saudita che si fa una bomba senza avere una vera competenza di tecnici è difficile immaginare.
1: Il
0: La
1: fatto è che
0: cosa
1: l'America
0: quello.
1: non lo
2: E se
1: immagina,
2: poi arriva un Trump anche lì?
1: però.
0: Ma sì, guardi, però il problema è che costruire da zero impianti di arricchimento, riprocessamento, arricchire al 90% senza che la IEA se ne accorga è praticamente impossibile. Devi proprio uscire dal nucleare e gli israeliani bombarderebbero prima, non ci sono dubbi. Il problema di questo accordo, mi sembra, io direi due cose. Il primo è un tentativo che hanno fatto gli americani, che si sono accorti che col bombardamento del Qatar dell'anno scorso, fatto da Israele, una follia. L'Arabia Saudita ha subito firmato un accordo strategico
2: Con il
0: militare con il
2: Pakistan.
0: Pakistan. Oggi si cerca di allargare questo accordo. Per gli Stati Uniti è una perdita di influenza molto forte. Allora mi sembra più che sia un contentino per i sauditi. Sulla crisi del trattato di non proliferazione, che è vera, ma dobbiamo essere onesti con noi stessi. Noi sappiamo che se c'è il rischio che il trattato di non proliferazione vada in frantumi non è per colpa degli stati cattivi, virgolette, ma il primo paese che può andare nucleare è il Giappone, perché il governo di destra giapponese non fa più mistero di non sentirsi protetto dall'ombrello nucleare statunitense, che è sempre stata la tradizione della guerra fredda. E il Giappone ha sia l'attività di processamento. Tecnicamente, lo sanno tutti gli esperti, il Giappone può farsi una bomba nel giro di un anno. Non
1: Perché
0: lo fa
1: dovrebbe farla? Perché
0: perché
1: ne ha
0: non
1: già
0: si
2: subite
0: sente più
2: due.
0: garantito, perché c'ha la Corea del Nord e la Cina che sta aumentando moltissimo la propria dotazione nucleare. Il Giappone è sempre stato protetto nuclearmente dagli Stati Uniti. Era un accordo. Il Giappone vota sempre in politica estera con gli Stati Uniti, in cambio c'era il cosiddetto ombrello nucleare, esteso anche alla Corea del Sud. Ora con Trump non si fidano più. Il rischio è che ci sia un collasso di tutto il sistema del trattato, che sarebbe catastrofico soprattutto per noi europei.
1: Allora, intanto arriva la notizia, questa riguarda i dazi dalla Casa Bianca, che da domani tariffe dal 10 al 12,5% per molti partner e quindi si complica ulteriormente la situazione. Maurizio, questo rientra un po' però anche nel discorso che Trump è imprevedibile per gli stessi americani perché gli sta intorno, è imprevedibile per le borse che ogni tanto reagiscono bene e ogni tanto reagiscono male. Anche lì hanno cercato un po' di decrittare questo codice enigma. Arrivo da te però perché c'è una cosa interessante, tanto per aggiungere carne al fuoco, che volevo, anche qui riguarda sempre il presidente americano, forse l'ho trovata. Adesso la cerchiamo. Praticamente ha promesso, eccola qua, è Mario Del Pero, l'ingordigia del presidente più corrotto sul domani. È una nuova trovata di Trump e di chi per lui ne gestisce gli affari per la modica cifra di $100.000 al mese, ridotti a 60.000 in caso di sottoscrizioni triennali, sarà possibile accedere poche frazioni di secondo prima degli altri ai post del presidente sul suo social Truth. Chi può essere interessato a un simile servizio? Società di investimento, trader che operano in tempo reale sui mercati assai condizionabili dall'incontinenza social del presidente, ora ulteriormente incentivata. Basteranno poche migliaia di sottoscrittori per far guadagnare alla famiglia Trump centinaia di milioni di dollari annui e aiutare le sorti assai traballanti di Truth. Allora, forse, insomma, c'è una logica in questa
2: Certo, no,
1: follia.
2: beh, sì, ma sì, Trump è matto, ma non è stupido e posso dire che è più intelligente di noi, altrimenti noi saremmo un po' più ricchi. Se lui è riuscito a fare tutti quei soldi,
1: Beh, però è
2: completamente
1: partito
2: cretino non
1: avvantaggiato,
2: deve
1: perché insomma
2: essere.
1: è partito avvantaggiato.

0: diciamo, con una famiglia alle spalle che glieli ha dati, ha dato un'impresa avviata.
1: Potrà essere matto, ma non è uno scemo. E questo è un problema. E questa notizia, sì, che c'è da un po' di giorni, è abbastanza inquietante. Ma è inquietante per due ragioni. Uno, per la commistione di interesse privato e pubblico. E due, per il fatto che uno, se fa così, fan tutti, diventa una cosa che può diffondersi.
0: Ma qualcuno gliele fanno delle indagini su queste cose?
1: Beh, mi auguro, però diciamo che lui sta sempre più tentando di colpire il sistema di controlli incrociati, di checks and balances del sistema degli Stati Uniti. E questo è un problema abbastanza serio. E come, diciamo, non vedo facilità di venirne fuori. Qual era l'altra cosa che dicevi rispetto alla domanda?
0: No, sostanzialmente il fatto che c'è un'imprevedibilità nei suoi annunci, che le borse a volte gli vanno dietro, però, altre volte invece lo ignorano e infatti chiudono bene.
1: Sono 50 anni dal terremoto del Friuli. Dopo il terremoto del Friuli, che fu una catastrofe terribile e dolorosa, l'Italia ha proceduto meglio di prima nella costruzione della protezione civile. Noi dovremmo fare la stessa cosa dal punto di vista militare, visto che i giapponesi si preoccupano di non avere la protezione dell'ombrello atomico, visto che qualche preoccupazione potremmo averla anche noi, è bene che costruiamo una difesa il più possibile europea, sapendo che non possiamo farla da un giorno all'altro, quindi che ci vorranno compromessi con più soggetti in causa, però dobbiamo armarci meglio, armarci di più. Se noi vediamo quello che succede, ma non voglio andare fuori dai tempi, ma se diamo un'occhiata a quello che succede da qui, abbiamo ragione di preoccuparci.
0: Professore, Caprara ci dà, come dire, l'aggancio per far sì che possa sottoporle un'altra questione a proposito di armarci. Qualche giorno fa sulla Stampa, e qui lo faccio, insomma, come dire, sto parlando anche con l'esperto che c'è in questioni, come dire, di armamenti e disarmamenti, Vito Mancuso, che è un importante teologo nonché editorialista della Stampa, ha fatto questa riflessione: perché serve anche la forza per salvare la pace? E il riferimento che fa Mancuso è a quella pace disarmata e disarmante, no? Di cui ha scritto Papa Leone, il titolo del libro, una tesi poco convincente, e con queste considerazioni vorrei spiegare perché. Dice Mancuso: disarmata e disarmante è una bella espressione, colpisce per l'assonanza, ma è anche un concetto sostenibile. A mio avviso il titolo del libro di Leone veicola appunto una tesi che non convince. Chi sostiene il disarmo sostiene una cosa altamente auspicabile, ma difficilmente attuabile e anche pericolosa se attuata unilateralmente. Scriveva Anna Politkovskaja: il KGB rispetta solo i forti, i deboli li sbrana. Lei venne sbranata. Quando la libertà è minacciata occorre difenderla. E poi fa un altro esempio: la Svezia non combatte una guerra dal 1814, ma oggi si sta riarmando. Lo stesso fanno tutti gli altri stati da quelle parti, tra cui anche la cattolicissima Polonia. Che ne pensa di questa riflessione di Mancuso?
2: Allora, potrei sembrare poco obiettivo, essendo editorialista di Avvenire.
0: Ma io per questo gliel'ho chiesto.
2: Forse Mancuso non ha letto bene. Ecco, allora, questo pontefice parla a volte in modo semplice, ma dice cose molto complesse. Disarmata e disarmante non significa non armata. Tant'è vero che ha ribadito che esiste il diritto alla difesa da parte degli Stati. Il problema è, noi usiamo le parole forza, usiamo soprattutto la parola pace, come se fossero autoesplicative, ma non lo sono. Io mi insegno proprio in un corso su post-conflitti. Allora, cosa intendiamo conflitto e cosa intendiamo la pace? Se la pace è assenza di conflitto, allora è evidente che l'unico modo per tenere la pace sia essere armati fino ai denti. Come storico dico, non è mai un bel sistema, perché storicamente più si è armati più si ha la tentazione di usarla. Se per pace intendiamo una pace positiva che tenti di rimuovere le radici del conflitto,

0: allora fare la pace significa essere disarmanti, nel senso che non essere disarmati, ma andare incontro alle percezioni di insicurezza degli altri. Significa attivare il più possibile i canali diplomatici, ufficiali e track-to. Io rimango, in questi anni, quando l'Europa diceva noi non trattiamo con la Russia, non negoziamo con la Russia perché sono i nostri avversari, e dico: ma con chi vuoi usare la diplomazia? Perché con gli amici ci vai fuori a cena. È ovvio che devi usare tutti i canali diplomatici anche con l'avversario. Non mi piace molto la parola con nemico, ma se vogliamo la usiamo. Pensare che la pace sia l'interruzione, l'assenza di conflitto, e che quindi la cosa normale sia il conflitto, è un modo di vedere per me distorcente. Quello che dobbiamo cercare di fare è cercare di rimuovere le radici del conflitto, che è una cosa molto più complicata, siamo anche molto poco bravi a farlo, siamo molto poco capaci di comprendere le ragioni dell'altro, dell'avversario. Ma non significa non armarsi. Caprarica prima parlava di armarsi, ma a livello europeo. I 27 stati europei si stanno armando soprattutto a livello nazionale. E lo sappiamo, ci sono ragioni politiche, ma è una follia, perché stiamo duplicando e spendendo centinaia di miliardi per un'impostazione vecchia e superata, mentre avremmo bisogno di avere una visione davvero più europea che permetterebbe risparmio.
1: Ti faccio rispondere e poi però andiamo avanti con un'altra suggestione,
2: Ma io non intendo
1: parlando di Ucraina. No,
2: assolutamente, non credo che ci siano una contrapposizione di punti di vista, ci sono delle differenze di
1: assolutamente,
2: angolatura e di
1: anzi si
2: visione, ma
1: estendono.
2: io so, no, no, ma massimo rispetto per il pacifismo cattolico, massimo rispetto per l'enciclica del Papa, massimo rispetto assolutamente, anzi, questo Papa è, direi, più consapevole di Papa Francesco di quali sono i rischi che sta correndo il nostro mondo. Semmai ha compiuto qualche leggerezza credendo di poter intervenire nel conflitto russo-ucraino subito dopo l'elezione,
1: Allora,
2: ma
1: però
2: no,
1: arrivo proprio su questo perché c'è una possibilità molto concreta che Papa Leone faccia un viaggio a Kiev dopo che le autorità ucraine gli hanno rivolto inviti diverse volte e anche la popolazione. Lo assicura l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, che è segretario per i rapporti con gli stati numero due della diplomazia vaticana. È in missione in quel paese e
2: quel viaggio che Papa Francesco non ha mai fatto. Quindi questo conferma quello che dicevo, nel senso c'è un Papa molto più avveduto dal punto di vista della consapevolezza e del trarne le conclusioni dei rischi che si corrono. Io quindi non sono assolutamente per il riarmo, però constato una cosa. Gli iraniani, prima di essere colpiti da Israele e Stati Uniti e far crollare per esempio il regime, di conseguenza c'è stato il crollo del regime degli Hafez al-Assad in Siria e vari smottamenti in Libano. Prima di allora avevano aumentato la loro potenza perché c'è una competizione tecnologica molto forte a livello internazionale, per cui la qualità delle armi che si producono contribuisce a determinare lo status di uno Stato. Loro producevano i droni Shahed e hanno di fronte a questo guadagnato peso politico nei confronti della Russia e di altri soggetti. Adesso cosa sta succedendo? Che in Medio Oriente il paese più potente del mondo, gli Stati Uniti, subisce delle perdite nelle basi che ha in Giordania o in altri paesi arabi, che dovrebbero incutere terrore e favorire stabilità nella regione, e invece vengono con dei droni prodotti sempre dagli iraniani, vengono diciamo, messi in pericolo. Loro che dovrebbero proteggere quegli stati non riescono a proteggere se stessi. Che cosa sta succedendo? Anche nella guerra russo-ucraina, l'Ucraina è diventato, ha battuto l'Iran da questo punto di vista ed è diventato il primo e miglior produttore per livello tecnologico di droni al mondo. Ecco, c'è una competizione. Noi, mentre diciamo, permettiamo ai bar di avere i tavoli sul suolo pubblico, forse dovremmo investire qualcosa di più per far studiare i nostri giovani, per poter qualificare meglio il nostro paese dal punto di vista tecnologico. Questa competizione tecnologica ci pone di fronte a nuovi problemi e a nuovi rischi. Da questo punto di vista io credo che indubbiamente l'armamento deve essere europeo, ma che innanzitutto dobbiamo superare delle concezioni utopistiche per cui la guerra è impossibile. La guerra noi dobbiamo evitarla, ma evitarla è un'azione. Non è che di per sé è impossibile o noi... È come quando si dice in Italia l'Italia ripudia la guerra perché lo dice la Costituzione, ma non è vero per niente, la Costituzione non c'è il punto dopo l'Italia ripudia la guerra, si specifica quali guerre non vengono accettate e la guerra è citata nella Costituzione 6 volte. Ora, se dobbiamo fare un'analisi delle differenze tra le classi dirigenti, c'è anche questo, quella dell'Iran, per sua sfortuna, ma oggi ne viene a vantaggio, è formata da persone che a 20 anni hanno fatto la guerra Iran-Iraq, che è durata 8 anni dal 1980 al 1988. Quindi hanno una mentalità anche di guerra. Noi dobbiamo riuscire a farci una mentalità capace a resistere in tempo di guerra senza fare la guerra. Quindi, almeno dal punto di vista dell'operazione intellettuale, culturale, di sensibilizzazione, dobbiamo fare uno sforzo, io credo, se vogliamo davvero difendere la pace.
1: E qui torneremo a Tacito, ai latini, vabbè, insomma, è comunque la storia che si ripete, professore. Qui torniamo anche, io citavo ieri l'Odissea, non vi chiedo se l'avete vista o se andrete a vederla, però alla fine quello che viene da riflettere è anche lì, c'è, no? C'è la guerra, una guerra che cambia tutto. L'Odissea è il racconto del ritorno, no? Ma è il racconto del ritorno, in questo caso di Ulisse, con enormi sensi di colpa, soprattutto con la comprensione di aver fatto adirare gli dèi. E poi c'è, beh, non spoilerò niente, però insomma la battuta finale è pronunciata da Ulisse, e i nostri errori saranno dimenticati. E infatti la guerra si ripete di secolo in secolo, di millennio. Allora, senza far riflessioni filosofiche, professore, su tutto questo, però poi alla fine viene da pensare che l'essere umano non può farne a meno. Perché non può farne a meno? Per una questione di interessi, come dire, di sopraffazione, per una questione di... mi rendo conto, insomma, che magari non sono riflessioni semplici e andrebbero approfondite, però insomma la guerra serve sempre, è sempre utile a qualcuno, è sempre la risoluzione il conflitto.
0: Bisogna dire che no, purtroppo nella storia è quasi sempre stata non la risoluzione, ma il modo in cui si pensava di avere la soluzione. E la prima guerra e la seconda guerra mondiale non sono state la soluzione per l'Europa, perché l'Europa è uscita distrutta, ha perso completamente il peso che aveva da queste guerre. Quindi pensare che la guerra e il conflitto sia la soluzione è un errore. Questo significa, non significa dire che non ci si debba difendere, non ci si debba avere anche la volontà. Però, certo, esistono delle classi politiche, delle elite politiche che impongono nei propri popoli una cultura del martirio, del sacrificio, della guerra, ma che non deve essere la nostra. Cioè, noi non dobbiamo guardare alla Repubblica Islamica dell'Iran come modello. Voglio dire, in Italia imponevano alle scuole di leggere il libro Cuore, dove si diceva il più grande onore per un giovane uomo italiano è versare il proprio sangue per la difesa della patria. Beh, noi abbiamo fatto altre cose, abbiamo creato la generazione Erasmus, abbiamo superato le guerre dentro l'Europa. Voglio dire, ci sono... abbiamo fatto dei progressi anche nel pensare, certo, che le relazioni fra gli stati, le tensioni fra gli stati possano essere saldi. Magari tornare, e chiudo, al diritto internazionale, di cui nessuno oggi parla più, alle istituzioni internazionali.
2: Scherzo di equivoci, vorrei dire, sono pienamente d'accordo, non è che sto contrastando,
1: certo,
2: su questo.
1: Ma certo,
2: non ho, a proposito, non ho dubbi su questo.
1: Signori, a proposito di Europa, facciamo, come dire, una piccola prova, un piccolo gioco, perché sapete che c'è la BCE che ha chiesto a tutti quanti gli europei di scegliere le nuove banconote, i nuovi euro. abbiamo dato uno sguardo, sono bellissimi, e ci sono dei personaggi della cultura, della musica, insomma, e non solo, particolarmente belle, poi ci sono anche quegli euro riguardanti la natura, eccetera. Ecco, qui ci sono, c'è la presentazione. Allora, ne abbiamo prese qualcuno, vi faccio vedere. Per esempio, Beethoven, allora, chiede la BCE di decidere se ci piace più questo o, attenzione, cerco di aprirli insieme, questo o questo. Vediamo un po', inquadriamoli. Caprara. Questi sono 10 euro.
2: Non è facile. Vorrei tempo per pensare.
1: Assolutamente, stessa cosa, professore. Quale sceglierebbe lei?
0: Quello più classico, forse perché io sono un vecchio signore, un po' passatista, mi piace quello più a destra, quello rosso, e lo trovo particolarmente inquietante, però non mi piace nessuno dei due, devo dire. Ma
1: ce n'è anche qualcun altro, ce n'è anche un altro più virato al grigio, a me piace moltissimo il rosso invece.
2: Posso proporre una cosa di metodo?
1: Prego.
2: Ecco, questa cosa qui sarebbe bene non farla per i processi penali quando vengono agli onori delle cronache. Lo stesso gioco, mentre purtroppo in questo periodo stiamo assistendo a questo tipo di sondaggio.
1: È proprio così. Questo secondo me mi scandalizza. Callas, guardate questi altri due. Beh, la seconda, quella a destra, quella viola, è parecchio moderna,
2: Beh, parecchio moderna, però non è indecente.
1: No, è bellissima. A me sembra il tratto dei fumetti di Diabolik, quello. È bellissimo. Quale, Maurizio?
2: Quella moderna mi sembra attraente. Quell'altra, per dire, non è male, ma è già vista.
1: Professore?
0: Ma sì. Bene, come dire, una è un po' più dadaista, mi sembra.
1: È vero.
0: Così va bene tutto.
2: Più mossa, più...
1: Ma sì, dai. Era per capire, per vedere. C'è un'altra e poi chiudiamo con quelle quelle degli uccelli. Sono magnifiche, signori. Questa hanno dei colori veramente belli. Poi mi chiedo, insomma, a forza di passare di mano in mano, come diventeranno. Però sono belli.
2: Facci
1: va
2: vedere.
1: Bene. Esattamente. E... ne ho veramente una manciata di minuti a disposizione, allora io vado avanti nella lettura dei giornali. Volevo far vedere Avvenire: presunti responsabili, giro di vite sui minori che commettono reati, l'incapacità di intendere andrà dimostrata, bacchettata della Consulta sul caso Almasri, gli atti vanno subito inviati alla Corte dell'Aia. E questo è il DDL del governo, Meloni: colpiamo chi sfrutta o si sente intoccabile, le opposizioni, deriva autoritaria. L'altra notizia che è altissima sui quotidiani, tanto che guardate qui c'è Repubblica che ci apre, più galera per i minori, e poi ancora in apertura e in primo piano su molti quotidiani. Allora ve ne vado ad aprire qualcun altro. Questo è Il Resto del Carlino: minori sempre imputabili, Meloni: chi sbaglia paga. Poi c'è la telenovela CT Azzurro, Maldini e la Corte al CT Azzurro, Guardiola: non c'è fretta, qui andremo avanti per parecchio. Il Resto del Carlino che però porta anche in primo piano il caso Fakir, un altro video dalla bodycam: Fakir colpì un uomo, poi il fermo, morto ammanettato a Bologna. E poi caso Roggero: si usi la testa, non la pancia, arresti domiciliari. Vi faccio vedere anche Il Messaggero: minacce all'Iran, vola il petrolio. Questo è il titolo di apertura. Manifesto: mal rosso, e poi in taglio alto, la guerra del governo ai ragazzini, l'ultima trovata di Meloni, minori dai 14 anni sempre più imputabili. Qui c'è Il Giornale: Fakir, il video che cambia tutto, la bodycam del poliziotto getta una nuova luce sul caso, le forze dell'ordine lo hanno immobilizzato mentre stava per far scoppiare una rissa con due passanti, la gente morso alla gamba, ma i sindaci rossi difendono l'epore, la questione è assolutamente ormai da giorni politica. Cavilli e zero contratti, la sinistra scarica Salis, Maranza arriva alla stretta. Ancora andiamo a vedere Libero: Salis sbrocca e non paga, e poi giro di vite sui minorenni che delinquono. Ancora andiamo a vedere L'Opinione: predica male e razzola peggio, sempre Salis. Per la verità c'è anche sul Fatto Quotidiano in taglio alto: Ilaria Salis, fra condanne passate, processi evitati, assistenti fuggiti e licenziati con nuova condanna, fa solo guai, ma AWS la difende e lei punta a Montecitorio. Taglio alto, Kiev, armi nucleari e Draghi, Schlein, si alliscia la destra Dem. L'apertura è questa del Fatto, 41 bis col

0: Dunque, il boss scrive minacce alla GIP, il carcere molle, il capomafia con ben 7 ergastoli augura la morte alla toga del caso Mattarella, al marito PM, niente filtri per la missiva, Madonia lettera minatoria dalla cella all'ufficio della giudice. E poi ancora andiamo a vedere, perché oggi c'è molta cronaca, moltissima cronaca, l'Unione Sarda. Spara la moglie, uccide il fratello, dramma tra Solanas, Margine Rossi in carcere, Alessandro Pintus di 39 anni, si indaga per capire cosa abbia scatenato la furia omicida. E poi sempre a Bari Sardo, pensavo che mia sorella fosse morta, confessa il delitto dell'aggressore 19enne, intanto hanno sequestrato il telefono a tutti gli amici. Qui c'è la Nuova Sardegna, spara la moglie e uccide il fratello, e poi l'altro delitto, la ragazza si sentiva minacciata, l'avvocato del 16enne omicida, la giovane pedinata e stalkerizzata. Andiamo a vedere come apre il secolo XIX, petroliere colpite nel Mar Rosso, Trump minaccia ancora l'Iran, c'è Sinner che è in Liguria, il mare, tanta bellezza mi rilassa, e poi Mattino di Puglia e Basilicata, imputabili anche se si è minori, la stretta del governo sui reati commessi, sotto malnutrizione acuta per 74.000 bambini a Gaza, la denuncia di Save the Children entro aprile 2027. Andiamo a vedere anche il Gazzettino, via alla legge anti-baby gang approvata dal governo. Abbiamo veramente finito il tempo a nostra disposizione. Grazie. Maurizio Caprara, grazie professor Riccardo Redaelli, grazie a voi che ci seguite oggi, insomma abbiamo volato alto, grazie a voi nella rassegna stampa, però magari spunti di riflessione, grazie.
1: Arrivederci.
0: Linea alla regia.
2: In serata tempo stabile al nord con poche nubi rilegate sul settore orientale, ma che risulteranno per lo più innocue. Qualche debole piovasco potrà cadere ancora sulle vette più alte. Al centro giornata stabile sulle coste tirreniche, anche in area appenninica, qualche temporale invece lungo le coste adriatiche tra Marche e Abruzzo, temporali che localmente risulteranno anche di forte intensità. Come ci saranno ancora dei temporali sempre in area adriatica che interesseranno il Molise, l'area garganica in particolar modo, ma anche i monti della Campania e della Basilicata, meglio sulla Calabria. Sulle due isole maggiori invece continua la stabilità, con venti che risulteranno per lo più di brezza, un po' più tesi sulle coste meridionali della Sardegna e con cieli generalmente sereni o al più poco nuvolosi. La giornata di domani si aprirà ancora con stabilità che interesserà il settentrione ma anche le regioni centrali e le due isole maggiori, un po' di variabilità solo al sud tra Calabria, Sicilia e Puglia meridionale. Tutto accompagnato da temperature che risulteranno per lo più in diminuzione, infatti i valori massimi al sud perderanno ancora qualche grado.

Rassegna stampa in poco più di 5 minuti, le prime pagine dei giornali, cominciamo con il Corriere della Sera. Raid nel Mar Rosso, giù le borse, questo è il titolo di apertura. Diversa invece l'apertura di Repubblica, più galera per i minori, dunque il DDL che è arrivato discusso appunto nella tarda serata e che però diventa l'altro argomento in primo piano sui quotidiani italiani. Qui c'è la stampa: Hormuz, infiamma il petrolio, l'inferno nel Mar Rosso, terremota i mercati, spari Houthi contro due navi saudite nel Mar Rosso, il greggio sale a 100 dollari, giù le borse, slittano le misure sul caro benzina, tensione in Consiglio dei Ministri, Schlein e Meloni ha tradito le promesse. L'ira di Trump su Teheran, ora siamo pronti all'attacco più duro. In taglio alto, curiosità bella, interessante, perché poi fa capire pure i tempi, no? Come cambiano. In Gran Bretagna, l'appello al neo premier Barnum, i paperoni d'Inghilterra chiedono, cioè i ricchissimi, tassateci di più. Ancora sulla prima pagina della stampa, il sondaggio shock in Germania, gli estremisti vorranno il 29%, se le elezioni federali si tenessero oggi il 29% degli intervistati voterebbe AfD, partito di estrema destra, mentre il 21% sosterrebbe i cristiano-democratici della CDU-CSU. Un record? No, una scalata, una sorpresa? No, un avanzamento.

0: Vediamo come apre il Sole 24 Ore. Scontrini, 9,1 miliardi in più con i dati allineati ai POS. E poi petrolio oltre quota 100 dollari. Diesel, rincari senza freni in Italia. Trump, sono pronto ad attacco massiccio contro l'Iran. Poi ricostruire Gaza costerà 71 miliardi, 7 volte più che in passato. Sanità, da settembre al via le nuove tariffe per visite ed esami. E poi borse gelate dalle spese record per l'intelligenza artificiale. Andiamo ancora a vedere un altro economico che è Italia Oggi. Assicurazioni auto, si cambia, il bonus malus verrà rivisitato per valorizzare comportamenti di guida virtuosi e ridurre le disparità territoriali nei costi delle polizze, risarcimenti più trasparenti. Ancora, il Foglio. Kherson non è fatta per i fantasmi e quindi l'apertura è sull'Ucraina. Taglio alto, la trappola del nucleare saudita è intollerabile per Israele, è la spia dello stato fallimentare della campagna militare e politica di Trump. Apertura del Manifesto, Mal Rosso, petroliere saudita in fiamme al largo di Bab el-Mandeb, dopo Hormuz si chiude l'altro stretto del Medio Oriente, ma i due stretti sbarrati non si addizionano, si moltiplicano, sarà peggio di prima, il Brent vola sopra i 100 dollari e Trump minaccia attacchi mai visti prima. E in taglio alto invece la guerra del governo ai ragazzini, ultima trovata di Meloni, minori dai 14 anni sempre più imputabili. Il governo inverte l'onere della prova. Il minore sarà sempre considerato capace di intendere e di volere, salvo che provi il contrario durante il processo. E poi Fakir da vittima a colpevole. Le indagini di Bologna. Avvenire. Presunti responsabili, giro di vite sui minori che commettono reati, l'incapacità di intendere andrà dimostrata, bacchettata della consulta sul caso Almasri, gli atti vanno subito inviati alla Corte dell'Aia. E poi qui c'è Israele, governo con gli arabi, la ricetta di Olmert per l'ex premier Netanyahu è alla fine. Fine vita, l'Emilia Romagna ha dettato le sue regole e poi in Texas l'ICE, la polizia antimigranti, ha arrestato anche una suora nigeriana. Poi c'è il giornale Fakir, il video che cambia tutto, le bodycam del poliziotto getta nuova luce sul caso. Caviglie zero contratti, la sinistra scarica Salis, Maranza arriva la stretta. Il Domani, del Mastro salvo, minori in galera, la giustizia al contrario di Meloni. E poi Iran, la minaccia di Trump affonda le borse mondiali. Del Pero, l'ingordigio del presidente più corrotto, i nuovi affari di Trump. Andiamo a vedere anche il Fatto Quotidiano. 41 bis col buco, il boss scrive minaccia alla GIP, Madonia lettera minatoria dalla cella all'ufficio della giudice, il carcere molle. Il capomafia con ben 7 ergastoli augura la morte alla toga del caso Mattarella, al merito PM, niente filtri per la missiva. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa, allora vi ringrazio per averci seguito. Ne arriviamo al TG della mezzanotte, tornando a parlare di questa, della presentazione da parte della Banca Centrale Europea delle grafiche dei nuovi euro, di quelli che saranno i nuovi euro, saranno sottoposte al giudizio dei cittadini europei. Francesca Piatanesi ne ha parlato con Stefania Scarpinella, specialista in banconote proprio della BCE. Lo vediamo insieme. Poi il TG con Emilio Fucillo.
1: E la decisione in realtà fa parte di un processo che viene effettuato regolarmente dalle banche centrali, quindi vengono aggiornate le banconote per renderle più sicure, più difficili da contraffare, vengono inserite delle caratteristiche di sicurezza innovative in modo che rimangano sicure. Inoltre ci dà l'opportunità di guardare anche gli aspetti ambientali, di sostenibilità, e in questo caso, visto che l'euro è entrato in circolazione nel 2002, quindi quasi 25 anni fa, ci dà l'opportunità anche di rivedere completamente l'aspetto, quindi si è deciso di avere dei design completamente nuovi e sono quelli che sono stati presentati oggi.
2: Ecco, sono state presentate oggi, ma adesso quali sono i passi successivi, i tempi per arrivare alle nuove banconote?
1: Allora, dovete immaginarvi il processo come la costruzione di una casa. Questo è il momento in cui gli architetti hanno presentato degli schizzi, quindi quello che vedete sono gli schizzi, le proposte. Da questo momento in poi inizieremo a guardare quali sono i processi tecnici per farli diventare delle vere e proprie banconote. La decisione finale su quale di

0: Questo design che vedete qui sarà quello vincitore o quello eletto. Questa decisione verrà presa a fine di quest'anno e da quel momento in poi inizierà il lavoro tecnico di costruzione della vera banconota, quindi l'inserimento delle caratteristiche di sicurezza e tutti gli altri aspetti tecnici che rendono un disegno, uno schizzo, una banconota che può andare in circolazione.
1: Le nuove banconote saranno sottoposte al giudizio dei cittadini, ma in che modo? In che modo sono stati coinvolti i cittadini europei?
0: Sono stati coinvolti varie volte durante il processo e ancora questa volta li invitiamo di nuovo a partecipare ad un sondaggio che è aperto a chiunque e si può accedere tramite il sito della Banca Centrale Europea e tramite questo sondaggio possono esprimere le loro preferenze riguardo a questi design e le risposte, il risultato di questi sondaggi verranno presi in considerazione quando poi verrà scelto il design finale, poiché sono 350 milioni di persone in Europa ad usare le banconote, vogliamo che anche le loro opinioni vengano prese in considerazione durante il processo.
1: Ci spiega anche cosa ne sarà delle vecchie banconote una volta che le nuove entreranno in vigore?
0: Anche lì nessun problema, non spariranno, rimarranno in circolazione, verranno inserite le nuove banconote in maniera graduale, saranno per un certo periodo, circoleranno insieme in concomitanza e piano piano le banconote vecchie, quando raggiungeranno la fine del loro circolo di vita, verranno semplicemente tirate fuori dalla circolazione e piano piano sostituite da quelle nuove.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Meloni, chi sbaglia paga per le proprie azioni. Nordio, il nuovo provvedimento inverte l'onere della prova sulla presunzione di imputabilità dei minori. Opposizioni all'attacco. Trump torna a minacciare l'Iran, pronto ad un attacco massiccio. Teheran, se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture non passerà più una goccia di petrolio. La morte di Fakir, al vaglio degli inquirenti, i video dell'intervento della polizia con le immagini della body cam e le manovre di soccorso. La moglie della vittima chiede giustizia. A Tropea un bimbo di 18 mesi è morto e altri 4 sono stati ricoverati in ospedale, sospetti su un batterio preso all'asilo. 3 piccoli già dimessi, ma sono almeno 12 casi di contagio. A Barisardo, Nuoro.

0: minorenne fermato per l'omicidio di un ventenne che aveva investito la sorella. A Cagliari un uomo ha ucciso il fratello e sparato alla propria moglie, ferendola. A 25 anni dal lancio dell'euro le banconote si rifanno il look, la BCE svela i primi disegni da Leonardo a Maria Callas, da Beethoven a Leonardo da Vinci, i bozzetti saranno sottoposti al giudizio dei cittadini europei. Bentornati in diretta su Rai News, edizione della mezzanotte. In primo piano il via libera che arriva dal Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minorenni. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche i minori, dice la Premier Meloni. Ma sentiamo Gabriele Martelloni.
1: La tolleranza zero promessa da Giorgia Meloni riguarda anche la delinquenza giovanile e dal CDM arriva una nuova stretta che la Premier, in un video diffuso sui social, illustra e rivendica, spiegando come il governo, con il nuovo disegno di legge sull'imputabilità dei minori, voglia invertire l'onere della prova in merito alla capacità di intendere e di volere dei ragazzi che commettono reati.
2: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo e oggi un passo ulteriore.
1: La Presidente del Consiglio lancia così un nuovo segnale sull'attenzione dell'esecutivo all'ordine pubblico, tema al centro di una costante sfida a destra e su cui si stanno concentrando le sue ultime uscite pubbliche. Meloni, prima del CDM, riceve a Palazzo Chigi il governatore della Banca d'Italia Panetta per un confronto sull'andamento dell'economia e sente telefonicamente Al-Sisi. Al centro del colloquio con il leader egiziano, rimarca la Presidente del Consiglio in una nota, anche la situazione in Medio Oriente, con l'impegno di Roma e del Cairo per la stabilità dell'area e per riaffermare il principio della libertà di navigazione Hormuz.
0: E resta acceso lo scontro tra maggioranza e opposizione su sicurezza e giustizia, ma ci racconta tutto Francesco Palese.
3: Punta tutto sulla sicurezza e la legalità alla maggioranza e dopo i fatti di Bologna rimarca compatta, stiamo con le forze dell'ordine, nessuno porti le divise nel fango per fare campagna politica, dice Salvini, con la piazza serve prudenza, anche secondo Tajani che punta l'indice contro il sindaco Lepore insieme a tutto il centrodestra. Fratelli d'Italia da Castellammare di Stabia denuncia le infiltrazioni della Camorra nelle amministrazioni locali e attacca la sinistra.
4: La sinistra ha dato vita a una manifestazione contro le forze dell'ordine durante la quale sono stati feriti 60 agenti. In Campania 4 grandi comuni sono stati sciolti per infiltrazione della Camorra. La sinistra ha davvero un problema con la legalità.
3: Sul caso del Mastro i meloniani parlano di sciacallaggio delle opposizioni e ribadiscono non c'è nulla da nascondere e non è indagato. Difendono il sindaco di Bologna, le opposizioni, ha fatto gli interessi della città, afferma il Partito Democratico, e la destra che ha fallito sulla sicurezza. Basta propaganda, il governo affronti i temi veri a partire dal caro carburanti.
5: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina che è tornata a costare più di 2 euro. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
3: Meloni non ti nascondere, fuori le chat, ripete Conte, che aggiunge per scudare del Mastro stanno ostacolando le indagini su un clan mafioso. Attaccano il governo anche Verdi e Sinistra. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, ammette che la criminalità minorile è aumentata, un fallimento della destra.
0: CDM che ha approvato anche il DDL concorrenza con nuove regole per i distributori di benzina, mentre si lavora anche per recepire la direttiva europea che tutela i rider. Sentiamo Riccardo Cavaliere.
6: Ridurre il numero eccessivo di distributori di benzina è uno degli obiettivi del disegno di legge sulla concorrenza approvato dal Consiglio dei Ministri per riformare il settore. Una svolta storica, dice Adolfo Urso, a capo del Dicastero competente Imprese Made in Italy, dunque norme più rigide per far chiudere gli impianti in eccesso. In Italia ce ne sono molti di più rispetto alla media europea. Dal 2028, per ottenere una nuova autorizzazione, i distributori dovranno offrire anche alternative sostenibili ai carburanti fossili, dunque elettricità o biocarburanti. Per la riconversione e per indennizzare i gestori che non proseguiranno l'attività nasce un fondo da 120 milioni di euro per il triennio 2028-2030. Si introducono regole chiare, garanzie e condizioni più equilibrate, aggiunge il ministro Urso. Principi che dovrebbero guidare anche un'altra riforma prevista dal DDL approvato, quella dell'RC Auto. Si rivede il sistema bonus-malus per collegare più direttamente il costo della polizza al rischio effettivo e valorizzare i comportamenti virtuosi. Su questo il DDL dà delega al governo. Avviato inoltre l'esame del decreto che recepisce le nuove regole europee per i rider, di fatto si cerca di arginare il potere degli algoritmi delle grandi piattaforme.
7: Nessuna decisione rilevante sulla vita lavorativa, dal compenso all'eventuale chiusura dell'account, potrà essere assunta da un algoritmo senza spiegazione, supervisione, riesame umano.
6: Le piattaforme inoltre dovranno chiarire che dati raccolgono, che decisioni affidano agli algoritmi e secondo quali parametri.
0: Andiamo ora negli Stati Uniti, perché il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi dazi su molti partner commerciali dall'Europa alla Cina sino all'India, dazi dal 10 al 12% che scatteranno dalle 6 di venerdì alla scadenza dei dazi temporanei che erano stati imposti a febbraio, e poi Trump sull'Iran torna a minacciare un attacco senza precedenti se gli Houthi filo-iraniani attaccheranno ancora i paesi del Golfo. Andiamo a New York dall'inviato Nico Piro. Nico.
8: Sì, dazi per 60 paesi, dazi a doppia cifra, li ha stabiliti la Casa Bianca, e la risposta di Trump alle bocciature giudiziarie della prima ondata di dazi, quella dell'anno scorso, annunciata nel famoso Liberation Day. Questa volta la base giuridica, si spera, la Casa Bianca spera che regga ai possibili ricorsi giudiziari, è una legge degli anni 70 contro il lavoro forzato. I dazi vanno dal 10 al 12,5% e colpiranno 60 paesi che coprono circa il 99% dell'import degli Stati Uniti. Trump ha cominciato la giornata con delle affermazioni che stanno facendo molto discutere all'agenzia Axios, che è un po' l'agenzia di riferimento della Casa Bianca, scelta spesso per indiscrezioni o dichiarazioni particolarmente importanti. Ha detto: sto valutando un massiccio attacco all'Iran, più grande di tutti quelli avvenuti sinora, ma non ho ancora preso una decisione. Intanto Trump lo vedete qui incontrando la squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers alla Casa Bianca. Mentre Trump annunciava questo possibile massiccio attacco all'Iran, alla Camera i suoi stessi repubblicani, con quattro repubblicani dissidenti, passava una mozione che chiede la fine della guerra. La stessa mozione non è passata per soli due voti al Senato. Sono mozioni ampiamente simboliche, perché il presidente poi le può fermare, ma chiaramente segnalano il malcontento, l'insofferenza dei parlamentari che andranno a novembre al voto, e anche dell'opinione pubblica, che non gradisce, ha bocciato già più volte questa guerra, lo dicono i sondaggi. Trump oggi è anche passato, si è impegnato a tentare di placare le polemiche seguite all'annuncio dell'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita, aggiungendo una postilla che però pare non ci sia nel testo scritto nell'accordo firmato, cioè dice: l'accordo vale solo se l'Arabia Saudita accetta gli accordi di Abramo, cioè riconosce formalmente Israele, un'opzione che però pare al momento non praticabile. Gli Stati Uniti comunque si ritrovano in questa sorta di contraddizione, per cui hanno mosso una guerra all'Iran per negare il suo programma nucleare, allo stesso tempo ne concedono uno al principale avversario dell'Iran, cioè all'Arabia Saudita. Da qui le polemiche e tutta una serie di ripercussioni geopolitiche. A voi studio.
0: Se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture e riapplicateranno, non passerà più una goccia di petrolio. I Pasdaran intanto continuano a colpire navi e obiettivi nei paesi vicini. Da Istanbul, la corrispondente Anna Mazzone.
9: L'Iran continuerà i suoi attacchi fino a quando non cesseranno i raid americani, e questo l'avvertimento lanciato dall'esercito di Teheran. Il presidente del Parlamento Ghalibaf, in un post su X, scrive che gli Stati Uniti volevano punire l'Iran e si sono ritrovati con il costo del petrolio a tre cifre. La guerra si estende, come dicevi, anche sul fronte di Bab el-Mandeb, il corridoio che congiunge il Mar Rosso con l'Oceano Indiano. Gli Houthi, alleati dell'Iran, hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso e minacciano di creare un punto di strozzatura nel corridoio di Bab el-Mandeb, che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione dell'intera economia mondiale. Nelle acque di Hormuz continuano gli scontri. Secondo i media iraniani sono state udite esplosioni sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Per Teheran l'isola è una base che ospita droni, motoscafi e lanciamissili. Intanto i Pasdaran colpiscono installazioni militari statunitensi in Giordania e suonano le sirene anche in Bahrein e in Kuwait. Lina Roma.
0: È il momento di andare a scoprire le prime pagine dei quotidiani con Emanuela Bonchino.
10: Rassegna stampa in poco più di 5 minuti, le prime pagine dei giornali. Cominciamo con il Corriere della Sera. Raid nel Mar Rosso, giù le borse, questo è il titolo di apertura. Diversa invece l'apertura di Repubblica, più galera per i minori, dunque il DDL che è arrivato discusso appunto nella tarda serata e che però diventa l'altro argomento in primo piano sui quotidiani italiani. Qui c'è la stampa: Hormuz infiamma il petrolio, l'inferno nel Mar Rosso, terremota i mercati, spari Houthi contro due navi saudite nel Mar Rosso, il greggio sale a $100, giù le borse, slittano le misure sul caro benzina, tensione in Consiglio dei Ministri, Schlein e Meloni ha tradito le promesse. L'ira di Trump su Teheran, ora siamo pronti all'attacco più duro. In taglio alto, curiosità bella, interessante, perché poi fa capire pure i tempi, no? Come cambiano. In Gran Bretagna, l'appello al neo premier Barnum, i paperoni d'Inghilterra chiedono, cioè i ricchissimi, tassateci di più. Ancora sulla prima pagina della stampa, il sondaggio shock in Germania, gli estremisti vorranno il 29%, se le elezioni federali si tenessero oggi il 29% degli intervistati voterebbe AfD, partito di estrema destra, mentre il 21% sosterrebbe i cristiano-democratici della CDU-CSU. Un record, no una scalata, una sorpresa, no un'avanzata. E poi l'ultimo urlo di Fakir, così mi uccidete, nel video degli agenti la lite tra l'uomo e un residente, in uno dei filmati si sente una supplica di Fakir, aria, aria, aria, mi uccidete, un nuovo indizio sulla possibilità che il 42enne abbia cercato disperatamente il proprio inalatore per l'asma mentre i due agenti di polizia lo schiacciavano a terra. Altri video mostrano gli antefatti della tragedia e in particolare Fakir che litiga con una persona del posto. Festival del cinema di Venezia, il cinema non muore, Barbera butta fuoco i tagli di Bruxelles, l'UE mi sconcerta. Andiamo come apre il Sole 24 Ore, scontrini 9,1 miliardi in più con i dati allineati ai POS e poi petrolio oltre quota $100, diesel rincari senza freni in Italia. Trump, sono pronto ad attacco massiccio contro l'Iran, poi ricostruire Gaza costerà 71 miliardi, 7 volte più che in passato. Sanità, da settembre avvia le nuove tariffe per visite ed esami e poi borse gelate dalle spese record per l'intelligenza artificiale. Andiamo ancora a vedere un altro economico che è Italia Oggi. Assicurazioni auto, si cambia, il bonus malus verrà rivisitato per valorizzare comportamenti di guida virtuosi e ridurre le disparità territoriali nei costi delle polizze, risarcimenti più trasparenti. Ancora il Foglio. Kherson non è fatta per i fantasmi e quindi l'apertura è sull'Ucraina. Taglio alto, la trappola del nucleare saudita è intollerabile per Israele. È la spia dello stato fallimentare della campagna militare e politica di Trump. Apertura del Manifesto, Mal Rosso, petroliere saudite in fiamme al largo di Bab el Mandeb, dopo Hormuz si chiude l'altro stretto del Medio Oriente, ma i due stretti sbarrati non si addizionano, si moltiplicano, sarà peggio di prima, il Brent vola sopra i $100 e Trump minaccia attacchi mai visti prima. E in taglio alto invece la guerra del governo ai ragazzini, ultima trovata di Meloni, minori dai 14 anni sempre più imputabili. Il governo inverte l'onere della prova. Il minore sarà sempre considerato capace di intendere e di volere, salvo che provi il contrario durante il processo. E poi Fakir da vittima a colpevole. Le indagini di Bologna. Avvenire. Presunti responsabili, giro di vite sui minori che commettono reati, l'incapacità di intendere andrà dimostrata, bacchettata della consulta sul caso Almasri, gli atti vanno subito inviati alla Corte dell'Aia. E poi qui c'è Israele, governo con gli arabi, la ricetta di Olmert per l'ex premier Netanyahu è alla fine. Fine vita, l'Emilia Romagna ha dettato le sue regole e poi in Texas l'ICE, la polizia antimigranti, ha arrestato anche una suora nigeriana. Poi c'è il giornale Fakir, il video che cambia tutto, le bodycam del poliziotto getta nuova luce sul caso. Caviglie zero contratti, la sinistra scarica Salis, Maranza arriva la stretta. Il Domani, del Mastro Salvo, minori in galera, la giustizia al contrario di Meloni. E poi Iran, la minaccia di Trump affonda le borse mondiali. Del Pero, l'ingordigio del presidente più corrotto, i nuovi affari di Trump. Andiamo a vedere anche il Fatto Quotidiano. 41 bis col buco, il boss scrive minaccia alla GIP, Madonia lettera minatoria dalla cella all'ufficio della giudice, il carcere molle. Il capomafia con ben 7 ergastoli augura la morte alla toga del caso Mattarella, al merito PM, niente filtri per la missiva. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa, allora vi ringrazio per averci seguito.
0: E noi ripartiamo dalla cronaca. Tra poche ore l'autopsia sul corpo di Fakir morto a Bologna durante un intervento di polizia. Guerra tra avvocati su chi avrebbe dovuto slegargli le braccia durante il tentativo di rianimazione. Intanto il legale della sua famiglia dice con lo scudo penale il rischio di non arrivare a giustizia. Da Bologna sentiamo l'inviata Elisa Dossi.
11: Le cicale cantano forte, Fakir non si riprende, ha piedi e braccia legati durante la manovra di rianimazione, il volto marrone per lo spray urticante, è già in condizioni disperate. Guerra tra avvocati, chi doveva slegargli i polsi?
12: La responsabilità è degli agenti, sono gli agenti che applicano i mezzi di contenzione, spetta agli agenti rimuoverli per consentire l'intervento dei sanitari.
13: Nel momento in cui in sicurezza è compito dei sanitari intervenire, saranno eventualmente i sanitari a richiedere di togliere i mezzi di contenzione.
11: I poliziotti al 118 avrebbero chiesto un medico, non è disponibile, sarebbe stata la risposta.
13: Hanno puntualizzato per due volte che si doveva far intervenire un'auto medica.
11: Arriva dopo un'ora, chiesta dai volontari. Il medico constata il decesso. Al vaglio le bodycam, l'intervento dei poliziotti. Dopo 30 minuti, dopo che Fakir, ferito, sbattendo la testa sul portellone del garage, scagliatosi su un'auto, sta per entrare in contatto con due persone. Lo spray viene usato da un poliziotto quando Fakir lo morde, ferendolo. Gli tiene la mano un residente, dirà di avergliela lasciata e essersi allontanato per le forti esalazioni. L'avvocato di famiglia teme l'utilizzo dello scudo penale. Su Aldrovandi e Cucchi non saremmo arrivati a verità, dice.
12: I termini ristretti ostacolano in questi casi l'accertamento della verità.
11: Al quartiere Pilastro non si parla d'altro.
14: Ma si vedeva che stava male, gli facevano un TSO e abbiamo risolto già il problema.
11: Fakir aveva effettuato due accessi al pronto soccorso per ansia e chiesto senza successo di parlare con uno psichiatra. Permesso di soggiorno revocato, lavorava poco, aveva il terrore di dover lasciare l'Italia. A breve l'autopsia.
0: Un bimbo di pochi mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro piccoli che frequentano lo stesso asilo di Tropea della vittima sono stati ricoverati con sintomi simili. Indaga la procura di Vibo Valentia. Sentiamo Ilaria Raffaele.
15: Lei si è fatta un'idea di cosa è successo? Ha subito puntato il dito su un batterio portato da fuori?
16: Non ho puntato il dito su niente perché non ho le competenze per farlo. Io so soltanto che sono a piena disposizione degli organi giudiziari per poter capire quello che è successo. Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini. In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio. Stop.
17: Quindi non quanti bambini sono?
16: Cinque bambini sono quelli che noi siamo a conoscenza e che abbiano avuto dei disturbi gastrointestinali.
15: Ma hanno mangiato nella vostra struttura? Non dice altro la direttrice della Family Baby Grazie. School Serena Miceli. La sua scuola dell'infanzia da oggi è sotto sequestro. Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio, di appena 18 mesi, partono da qui, dal luogo sicuro a cui i genitori del bimbo originario di Zungri lo avevano affidato. Così è descritta la scuola dell'infanzia di Tropea sul sito, progettata per promuovere sviluppo cognitivo, sociale, emotivo e motorio attraverso il gioco. Il parco ludico ora però è deserto. Vuole vederci chiaro la procura di Vibo, che ha aperto un'inchiesta. Per ore carabinieri e poliziotti hanno acquisito documenti e testimonianze. Sul posto anche l'ASP di Vibo, che ha fatto dei prelievi.
0: Si è presentato ai carabinieri il minorenne che avrebbe ucciso un 19enne a coltellate a Barisardo nel Nuorese. Poco prima la vittima aveva tentato di investire la sorella dell'aggressore, per cui sembra avesse una forma di ossessione. Sara Perria.
18: Assassinato dal fratellino della ragazza che aveva appena investito, schiacciandole le gambe. È morto così il 19enne Simone Concas a Barisardo, località turistica a pochi chilometri dal mare. Concas si era invaghito di una ragazza poco più che ventenne, universitaria. Ne sarebbe stato ossessionato, la seguiva. E quando l'ha vista al campo sportivo del paese insieme al fidanzato, la prima coperta di pesanti insulti scatenando un litigio. Poi è salito in auto mirando al gruppo e colpendo lei, ora ricoverata con gravi ferite alle gambe. Di fronte a questa scena, fidanzato e fratello sedicenne della ragazza hanno cercato di prendere il 19enne trasformandolo nel giro di pochi metri da carnefice a vittima caduta sotto i fendenti di un coltello. Poco più di un anno fa era morto a 22 anni, pugnalato proprio a Barisardo la notte di Carnevale, Marco Mameli.
19: Era un bravo ragazzo, erano bravi ragazzi.
20: Sta succedendo che gira troppa gente armata, cioè o coltelli o pistole.
21: E oggi dobbiamo riflettere con attenzione, cercare di capire

0: Dobbiamo cambiare il modo di far crescere i nostri ragazzi. Ecco, questo è secondo me la cosa più importante che questo fatto ci dice.
1: Restiamo in Sardegna, nel Cagliaritano, un 39enne ha prima tentato di uccidere la moglie e poi ha tolto la vita al fratello. L'uomo si è quindi consegnato ai carabinieri. Il servizio di Rossella Romano.
2: Tutto si è svolto all'alba nell'arco di un'ora tra Solanas e Quarto, nel Cagliaritano. Una tragedia che si è conclusa quando Alessandro Pintus, un 39enne del posto, si è presentato dai carabinieri dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 5, Alessandro Pintus, operaio edile, ha esploso un colpo di pistola contro Michela Rubio, 47 anni, madre del loro bambino di 18 mesi, ferendola in maniera gravissima alla testa mentre apriva il bar a Solanas. L'uomo è poi salito in macchina e ha raggiunto l'abitazione del proprio fratello Andrea, Margine Rosso, nel comune di Quartu. Qui i vicini di via Sfodelo hanno sentito due spari intorno alle 6, pensando si trattasse di petardi.
3: Non avrei mai pensato che si sono sparati tra di loro, mai. Perché pensavo che erano i bambini che sparavano.
4: Non mi sono accorta di niente, ho sentito un po' di baldoria.
2: Gli spari invece erano i colpi di pistola che hanno raggiunto il fratello di 42 anni al torace, uccidendolo. A quel punto Alessandro Pintus si è rimesso in auto, stavolta in direzione della caserma dei carabinieri di Quartu per costituirsi. L'uomo, davanti al magistrato di turno, si è avvalso della facoltà di non rispondere. All'origine dell'omicidio e del tentato femminicidio ci sarebbero stati recenti contrasti familiari. Ora le indagini si concentrano per risalire al movente.
5: Ogni tanto li vedevamo passare anche in macchina, anche le signore, però sempre buongiorno, buonasera. Tutti tranquillissimi.
2: Intanto la donna ricoverata al Brozzo versa in condizioni disperate. A seguito della ferita alla testa è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata.
1: Il conflitto in Ucraina è stato uno dei temi sul tavolo dell'incontro nelle Filippine tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Il Cremlino intanto parla di una possibile nuova visita di Kushner e Witkoff. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
6: Nuove idee per mettere fine al conflitto in Ucraina è la proposta del segretario di Stato statunitense nell'incontro col ministro degli esteri russo Lavrov a margine del vertice ASEAN a Manila. Un incontro durato 37 minuti centrato proprio sulla crisi ucraina. Washington è pronta a contribuire alla pace. Vogliamo un accordo, ha detto Rubio nei colloqui che ha giudicato onesti e aperti. Anche Mosca si dice pronta a una soluzione diplomatica, ha detto Lavrov, ma che tenga conto di quanto stabilito ad Anchorage l'anno scorso da Trump e Putin. Per Lavrov è comunque inaccettabile, ha detto, che l'Occidente continui a fornire armi a Kiev. I due responsabili della diplomazia russa e statunitense hanno concordato che i contatti tra loro proseguiranno. Su questo è arrivata la conferma del Cremlino, che però ha frenato gli entusiasmi. Presto torneranno a Mosca gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, ma questo, ha detto il portavoce Peskov, non vuol dire che ci sia un'accelerazione nella soluzione del conflitto, un conflitto che secondo Mosca l'Unione Europea incita a portare avanti.
1: La Banca Centrale Europea lascia i tassi invariati, ma avverte la crescita è modesta e l'impatto sull'inflazione dello shock energetico deve ancora farsi sentire appieno. Intanto, presentati i progetti grafici delle nuove banconote, saranno sottoposti al giudizio dei cittadini europei. Il servizio di Barbara Gruden.
7: It was a unanimous decision.
8: Quella di lasciare i tassi invariati è stata una decisione unanime. Tuttavia, alcuni governatori si sono chiesti se non fosse il caso di alzarli in considerazione delle ultime fiammate dei prezzi dell'energia. È uno scenario molto incerto, con una crescita modesta nel breve termine e rischi per l'inflazione al rialzo, quella illustrata dalla presidente della BCE, Lagarde. I dati su cui si sono confrontati i governatori si riferiscono a giugno, quando l'inflazione è scesa al 2,8% dal 3,2% di maggio, ma non tengono conto degli effetti della ripresa del conflitto tra Stati Uniti e Iran, dati che saranno pienamente disponibili per la prossima riunione di settembre, con un approfondimento su petrolio e gas e sul rischio di un blocco anche del traffico nel Mar Rosso. Lagarde non si sbilancia quindi sul futuro orientamento del Consiglio direttivo, ma mette le mani avanti. Lo scenario più favorevole appare attualmente piuttosto improbabile, sostiene, facendo pensare a un inevitabile aumento del costo del denaro in autunno. Ma aggiunge anche che la situazione può cambiare rapidamente. Dopo il cessate il fuoco, a metà giugno, tra Stati Uniti e Iran, spiega, i prezzi dell'energia sono scesi molto più velocemente del previsto. C'è anche chi le chiede un commento su un suo eventuale abbandono della BCE per candidarsi in Francia.
9: When there are clouds on the horizon,
7: The captain stays on the ship.
8: Un comandante non abbandona la nave in tempesta, risponde. Non vi libererete di me prima del 2027. E nel futuro della BCE ci sono anche le nuove banconote, presentati bozzetti.

0: dei 25 finalisti scelti tra 1200 candidati. Il tema scelto stavolta è da una parte natura e architettura, dall'altra i protagonisti della cultura come Leonardo da Vinci, Beethoven, Maria Callas. Tutti i cittadini europei sono invitati a partecipare a un sondaggio. Si può votare fino al 21 settembre di quest'anno.
1: 5 film italiani in concorso, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti, presentato il programma di Venezia 2026. Il cinema è uno straordinario mezzo di conoscenza della realtà, dice il direttore Alberto Barbera. Sentiamo l'inviata Laura Squillaci.
2: Sogni d'oro.
3: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'oro con una giuria presieduta da Italo Calvino. 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrella.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
3: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, The Eco Chamber di Andrea Pallauro, che porta sullo schermo un progetto incompiuto di Bernardo Bertolucci e L'estranea di Paolo Strippoli.
5: Non era solo una casa.
3: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz. Ricchissimo quest'anno il fuori concorso e tanti, anche qui, gli italiani, da Mario Martone con Scherzetto a Luca Guadagnino che firma un documentario di 7 ore su Bertolucci.
6: Well, I'm just a man.
3: E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
7: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
4: Hanno promesso di venire, sì.
1: Chiudiamo con lo sport, giornata importante in Lega A e in generale per tutto il calcio italiano. All'assemblea dei club a Milano hanno partecipato anche il presidente della federazione Malagò, il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo. Al centro ovviamente la questione del CT della nazionale. Sentiamo Pascal Alia.
8: C'è l'urgenza di decidere, ma senza farsi prendere dalla fretta, anche se il nome del nuovo commissario tecnico rimane avvolto dal mistero, l'Italia punta dritta ai vertici del calcio mondiale, lo ha confermato Paolo Maldini al termine dell'incontro con i club di Serie A. Il neo direttore tecnico azzurro ha lasciato aperto uno spiraglio per Pep Guardiola, smentendo categoricamente che l'ex allenatore del Manchester City abbia avanzato richieste da 20 milioni di euro a stagione per l'ingaggio.
9: La cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo, di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi c'è fretta ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta. Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo, quindi bisogna verificare la disponibilità generale.
8: Dunque profili di spessore assoluto, cercati e valutati in totale sintonia con l'advisor Leonardo. Questa è la base della rivoluzione azzurra fortemente voluta dal nuovo numero uno della FIGC, Giovanni Malagò.
10: Presidente, quanto ci vorrà per il nome del nuovo commissario tecnico?
11: Io penso che interesse nostro di tutti farlo il prima possibile, però cerchiamo magari di avere tutte le valutazioni migliori per decidere.
10: Possibile martedì?
11: Possibile.

Al nord cieli sereni su tutto il settore, con nubi più consistenti solo a ridosso dei rilievi, ma che risulteranno per lo più innocue e quindi non porteranno precipitazioni. Come non ci saranno piogge anche sulle regioni centrali in una tipica giornata estiva molto soleggiata, con venti che spireranno da nord-est e che saranno tesi lungo le coste adriatiche. Come saranno tesi i venti anche al meridione, dove ci sarà una maggiore variabilità solo sulle coste salentine e quelle ioniche della Calabria, dove ci saranno dei temporali. Piove anche sullo stretto di Sicilia, mentre invece sulla Sardegna sarà una bella giornata di sole, con ventilazione per lo più di brezza. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno ancora in lieve diminuzione, con valori che raggiungeranno al massimo i 38 gradi al sud.

Gli Stati Uniti imporranno nuovi dazi su molti partner commerciali, dall'Europa alla Cina sino all'India, a partire da oggi con una variazione dal 10 al 12,5%. Meloni, chi sbaglia paga per le proprie azioni. Nordio, il nuovo provvedimento inverte l'onere della prova sulla presunzione di imputabilità dei minori. Opposizioni all'attacco. La morte di Fakir, al vaglio degli inquirenti, i video dell'intervento della polizia con le immagini della body cam e le manovre di soccorso. La moglie della vittima chiede giustizia. A Tropea un bimbo di 18 mesi è morto e altri 4 sono stati ricoverati in ospedale, sospetti su un batterio preso all'asilo. 3 piccoli già dimessi, ma sono almeno 12 casi di contagio. A 25 anni dal lancio dell'euro le banconote si rifanno il look, la BCE svela i primi disegni da Leonardo a Maria Callas, da Beethoven a Cervantes, i bozzetti saranno sottoposti al giudizio dei cittadini europei. Alla mostra del cinema di Venezia torna Nanni Moretti con Succederà questa notte. Al Lido arriveranno anche i fratelli Gallagher con un documentario sugli Oasis. Buttafuoco torna sulle polemiche con l'Unione Europea. Mezzanotte 32, in primo piano l'annuncio di nuovi dazi arrivato poco fa dalla Casa Bianca, dazi che gli USA imporranno a molti partner commerciali e che variano dal 10% al 12,5%. L'entrata in vigore delle nuove misure coincide con la scadenza del dazio generalizzato del 10% che Trump aveva imposto all'inizio dell'anno. E poi il conflitto nel Golfo Persico. Trump minaccia di nuovo l'Iran. Sono vicino alla decisione di un attacco massiccio, ha detto il presidente americano, aggiungendo che riterrà Teheran responsabile degli attacchi dei ribelli yemeniti sui paesi del Golfo. Non si è fatta attendere la risposta iraniana. Se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture non passerà più una goccia di petrolio, hanno minacciato i Pasdaran, che continuano ad attaccare navi e obiettivi nei paesi vicini. Intanto il prezzo del greggio continua a salire, superati i $100 al barile. E poi cambiano i criteri di imputabilità per i minori. A spiegarli il ministro Nordio in conferenza stampa al termine del CDM incentrato sul tema della sicurezza, e che ha approvato un DDL in materia di imputabilità del minore. Se fino ad ora il minore, secondo il diritto penale, era considerato incapace di intendere e volere, d'ora in poi si partirà dal presupposto contrario e l'incapacità di intendere e volere del minore andrà dimostrata caso per caso. La Premier Meloni dice che chi sbaglia deve pagare a prescindere dall'età. A Bologna la morte di Fakir, al vaglio degli inquirenti, i video dell'intervento della polizia e le manovre di soccorso. In uno di questi si vedono le mani degli agenti sia sul 42enne marocchino che su un altro uomo con una maglietta bianca con cui era venuto a contatto. I poliziotti avevano richiesto un'auto medica, ma questa è arrivata dopo oltre un'ora. Domani sarà il giorno dell'autopsia e intanto è guerra tra avvocati su chi avrebbe dovuto slegargli le braccia durante il tentativo di rianimazione. Illegale della famiglia di Fakir dice che con lo scudo penale c'è il rischio di non arrivare a fare giustizia. In provincia di Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale appunto di Catanzaro, mentre altri bambini che frequentano lo stesso asilo a Tropea sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. 3 sono stati già dimessi, ma sono almeno 12 casi di contagio. Il sospetto è che la contaminazione sia partita dai fasciatoi. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Intanto è stato disposto il sequestro della salma e nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia. La Banca Centrale Europea lascia i tassi invariati ma avverte che la crescita è modesta e l'impatto sull'inflazione dello shock energetico deve ancora farsi sentire appieno. Intanto presentati i progetti grafici delle nuove banconote, anche i cittadini dell'Unione Europea possono esprimere le loro preferenze votando sul sito della BCE la loro serie preferita. La consultazione pubblica durerà fino al 21 settembre. E ancora il cinema. Nanni Moretti torna in concorso alla mostra del cinema di Venezia con il film Succederà questa notte. Torna 45 anni dopo il Leone d'Argento ottenuto per Sogni d'Oro nel 1981. Sono 20 i film in lizza per il Leone d'Oro e gli altri premi. Ad aprire la rassegna il film Ink di Danny Boyle, 5 in tutto i film italiani in gara, mentre fuori concorso l'atteso documentario sugli Oasis. Il direttore del festival, Barbera, ha annunciato che

fratelli Gallagher saranno al Lido. E adesso è il momento del nostro faccia a faccia. Oggi Edoardo Bennato compie 80 anni e va avanti con il suo tour estivo. Fausto Pellegrini l'ha incontrato in occasione della mostra dei suoi quadri a Palazzo delle Esposizioni a Roma. Allora vediamo questo faccia a faccia e poi noi ci ritroviamo a Luna.

0: una mostra di quadri, un tour bello e pronto, musica, poesia, arte, pittura che si parlano fra di loro, con una parola chiave che è, siccome tu mi sei abituato a mettere gli aggettivi lunghi, complementarizzazione. E questa è la parola chiave che fa capire come tutto si tiene.
1: Sì, è cominciato dalla prima ora, in occasione della pubblicazione dell'album La Torre di Babele, ti ricordi? Allora, la copertina mi serviva per esplicare il simbolo biblico. In effetti l'album La Torre di Babele è un concept album. I concept album avevano questa caratteristica, che tutti i brani parlavano di un dato argomento, in quel caso la guerra. La Torre di Babele rappresenta proprio l'immagine della famiglia umana che perversamente continua a fare la guerra. E in quell'occasione mi è costata più fatica fare la copertina che i 12 brani dell'album, perché comunque la facevo poi a un certo punto volevo che fosse una sorta di scatto fotografico della umanità che continua a fare la guerra nel corso dei millenni. Infatti in basso a sinistra c'è uno con la clava in mano, cioè un uomo della preistoria, e poi man mano che si va verso destra, che si va verso l'alto, le armi diventano sempre più sofisticate. Insomma, è un'immagine della famiglia umana che continua a fare la guerra. La regalai a Papa Francesco, fortissimo. Lui mi disse: è bello, ma cosa vuoi rappresentare? E gli disse: Santità, è uno scatto, una sorta di scatto fotografico dell'umanità che fa la guerra. Ah, dopo me la vado a studiare.

E comunque sì, questa complementarizzazione tra le arti grafiche, la pittura e la musica è iniziata dalla prima ora. In occasione della pubblicazione dell'album Fronti a Salpare, ho fatto questa mostra in cammino, perché è il cammino della famiglia umana nel corso dei millenni. E perché è importante? Perché comunque serve a farci capire, ammesso che ce ne fosse bisogno, che su questo pianeta non ci sono diverse razze, ma un'unica razza, la razza umana, che si è apparentemente diversificata nel corso del lentissimo cammino migratorio degli ultimi 30.000-40.000 anni. E serve affermare con cognizione di causa che su questo pianeta non ci sono diverse razze e tutti gli esseri umani, a dispetto del colore della pelle, hanno le stesse potenzialità fisiche e morali.

0: Ritorniamo un momento ai razzi, perché secondo me è molto bella quella storia di tua mamma, al razzo che sta in cima alla Torre di Babele. Sì. Perché quella è molto bella la storia, perché tua mamma non voleva che tu la chiudessi in maniera troppo
1: pessimista.
0: No?
1: Sì, ma è fondamentale. Qualunque tipo di espressione artistica.

0: artistica, letteratura, cinema, musica, ha l'obiettivo di essere, di dare propositività. Non puoi permettere di essere pessimista, devi dare buone vibrazioni e cariche energetiche e propositività agli altri, anche a te stesso implicitamente. E mia madre a un certo punto mi ha detto: senti, sì, è bello sto disegno, esplica il simbolo biblico, gli umani che nella loro presunzione, arroganza, supponenza avevano sfidare la natura e arrivare in cielo, Dio li punì, confuse le loro lingue, non si capivano più null'altro, quello che succede adesso. Ed era bella come idea, però a un certo punto mia madre disse: sì, però tu un pizzico di speranza e di proposità devi metterlo nel quadro. E quindi alla fine del quadro c'era questo ragazzo che si presuppone arrivi in una galassia in cui hanno scoperto che la guerra non serve a niente.
1: Cosa serve la guerra?

0: nel breve giro di una risposta tu mi hai dato già due insegnamenti che ti ha dato tua mamma. Nel senso, il primo è quella torre di Babele, così facciamo un rapidissimo ritorno indietro, c'ha un unico elemento di speranza, che sono dei razzetti che stanno sopra, che te li ha fatti mettere mamma.
1: Ma io devo tutto a mia madre. Cioè anche il fatto che eravamo bambini e nel periodo estivo le scuole erano chiuse, quindi lei, in nome della sacrosanta teoria per cui l'ozio è padre di tutti i vizi, cercò di tenerci impegnati e cercava un maestro di lingue, trovò un maestro di musica. Quindi io mi ritrovai la chitarra tra le mani, mio fratello diceva la fisarmonica, mio fratello Giorgio le congas, fondammo il trio Bennato e andavamo a suonare in giro, suonavamo anche in televisione. Ed una sera ero al circolo della Marina Mercantile a Napoli, si avvicina un signore distinto, un signore molto così, mi disse: bravi, siete bravi, tu sei il più grande, se venite promossi vi offro un viaggio in America. Era l'armatore Grimaldi, per cui noi fummo promossi e partimmo, noi tre fratelli, mio padre, mia madre, maestro di musica, per l'America. Ed è stato fondamentale, perché arrivare in un altro continente a 12 anni ti dà una serie di indicazioni che magari in quel momento non capisci. Però per esempio noi quando arrivavamo al porto di La Guaira in Venezuela, poi c'era, per arrivare a Caracas c'era un'autostrada, e io le autostrade allora non le avevo mai viste. Voglio dire che il fatto di essere stato nel 1971 in Cile, e anche nel 72, nel 73, mi ha dato la possibilità di capire quello che succedeva in Cile e perché succedeva. Abbiamo conosciuto Allende, così come nell'84 abbiamo conosciuto Fidel, grazie a Gianni Minà. Poi da allora ci sono tornato tante volte a Cuba. Addirittura il video di una canzone in spagnolo, Se tratta dell'amor. E poi ultimamente ho fatto una canzone per Cuba. È chiaro che nelle canzoni tu devi fare soprattutto poesia. Quindi è una mia... sono parole di affetto per Cuba, per i cubani. Perché comunque negli anni passati a Cuba ho accumulato energia, carica. Una volta mi trovavo in un posto enorme, una discoteca enorme. A un certo punto si avvicinò un signore, uno tossudato, anziano. E Edoardo, come sta? E io non l'avevo riconosciuto. A un certo punto c'era un ragazzo napoletano che diceva: Edoardo, io papà e il padre di Maradona. Cioè, era un periodo in cui Diego stava da Fidel, c'era anche il padre. Tanti episodi divertenti di Cuba. Un'isola bellissima, ma tutti i Caraibi sono belli. Io da ragazzino appunto arrivai a Guadalupe, Martinique, Barbados, Trinidad e scoprì tutto quello che c'era al di là dell'oceano. E grazie alla musica sono stato per esempio in Cina. Girare è fondamentale. Ho accumulato più dati, informazioni e parametri girando per il mondo che nelle aule dell'università.
2: Per cui attenti ai dotti, ai medici, ai sapienti.

0: adesso il dibattito sia aperto, parleranno tutti quanti, tutti medici e sapienti, tutti intorno al cabezzale di un malato molto grave, anzi già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto.
1: Le copertine dei tuoi dischi sono sempre state finestre sul mondo, sia per guardarlo il mondo, sia per farlo entrare dentro, no? Perché sono sempre state concepite, disegnate, volute per raccontare, per far uscire fuori questo disco. Penso a Io che non sono l'imperatore, dove c'hai il disegno e lo schema della metropolitana di Napoli. Penso ai Buoni e ai Cattivi, che comunque ci parla. Penso a un sacco di copertine. Ecco, hai continuato a fare questo, perché adesso pittura e musica continuano a parlarsi qui.
2: Sì, ma tutto questo non è uno sfoggio di arte pittorica, è proprio l'esigenza di esplicare quello che dicono i testi delle canzoni. Cioè, c'è questa complementarità costante tra l'urbanista, il sociologo, l'architetto e il pazzaglione, il saltimbanco, il cantante. Il cantante, il pazzaglione, utilizza il sociologo per dare un senso ai suoi testi. E il sociologo, l'urbanista, utilizza il pazzaglione per promuovere le proprie idee, perché si presuppone che i dischi vadano in vetrina, una volta andavano in vetrina. Insomma, è nata questa complementarità.
0: Tu sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei come i mortali, a te non è concesso parlare, tu sei un cantautore. Tu sei una meletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantautore.
1: E a proposito della complementarietà, c'è questa idea della latitudine che in qualche modo ti serve da modo per leggerlo questo mondo.
2: Sì.
1: No? E che mondo leggi? Che cosa significa leggerlo dal punto di vista della latitudine e della longitudine, non del sud, nord, est, sud, ovest?
2: Guarda, io parlo sempre da un esempio, e cioè dall'attrazione terrestre, che è una forza fondamentale. Per cui noi umani abbiamo redatto un codice che si chiama scienza delle costruzioni, che io purtroppo ho dovuto studiare con scarsi risultati. Comunque la scienza delle costruzioni parte da un presupposto, da un parametro, l'attrazione terrestre. È stato elaborato questo codice, per cui in questo momento, mentre io e te stiamo parlando, architetti, ingegneri, geometri del Nord Corea costruiscono in base allo stesso codice dei loro colleghi del Sud Corea. Ingegneri, architetti statunitensi costruiscono in base allo stesso codice dei loro colleghi cinesi. Urbanisti, architetti, ingegneri israeliani costruiscono in base allo stesso codice dei loro colleghi palestinesi. Insomma, per quanto riguarda costruire qualunque struttura sul pianeta, un grattacielo, un ponte, qualunque struttura, non ci sono più dubbi, non ci sono più equivoci, non ci sono più contrasti, non ci sono più guerre. Quindi noi dovremmo cercare, disperatamente, anche perché il tempo stringe, di individuare dei parametri che ci confortino a creare un presupposto per risolvere gli altri problemi etici, morali, religiosi, razziali.

0: E a proposito di linguaggi universali e di codici, la musica è un altro di questi codici che si scrive ovunque nello stesso modo. Anche la musica può essere un veicolo per fare quello che tu dici, per parlarsi tutti quanti, per evitare che nascano controversie che ci portano e fanno rotolare il mondo verso un qualcosa di indefinito e di brutto, no?
1: Sì, ma infatti io alla Sapienza a Roma sono stato nel mese di ottobre del 2023 a fare, in base a questo libro, una sorta di lectio magistralis sulle latitudini, sul codice latitudinale. Però poi ci sono tornato nel maggio del 2024 nell'Aula Magna per un concerto. È chiaro che il concerto è stato più incisivo e coinvolgente, perché, come dici tu, la musica ha questa carica, la musica è questa, la musica serve, ma anche qualunque tipo di espressione artistica, a dare carica energetica e propositività agli altri.
2: Fantasia, macchina eccezionale che ci porta dove non si può andare, anche 20.000 leghe sotto il mare. Fantasia, fantastica avventura per mangiare in alto della sera.

0: Hai deciso di iniziare questo tuo nuovo tour, sempre con Abbi Dubbi come canzone. Perché? Qual è l'importanza di questa canzone nel mettere insieme tutte le cose che ci siamo detti, secondo te?
1: Ma perché comunque c'è mia figlia Gaia, che già da quando aveva, adesso c'ha 20 anni, ma già da quando aveva 12 anni, dice: papà, tu devi cominciare il concerto sempre con Abbi Dubbi, perché i dubbi sono fondamentali. Al di là delle nostre convinzioni, è fondamentale confrontarsi con gli altri costantemente, perché soltanto attraverso il confronto costante con gli altri che si riesce a essere propositivi. Per cui Abbi Dubbi è un canzone manifesto, nel senso di coltivate i vostri dubbi.

0: quando sarò grande, quando sarai grande che combini, Edoardo?
1: Non lo so, adesso vediamo, cerco di darmi da fare. Ho detto un sacco di scemenze comunque.
2: Grazie.

tempo si sposta.

0: della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Al nord cieli sereni su tutto il settore, con nubi più consistenti solo a ridosso dei rilievi, ma che risulteranno per lo più innocue e quindi non porteranno precipitazioni. Come non ci saranno piogge anche sulle regioni centrali in una tipica giornata estiva molto soleggiata, con venti che spireranno da nord-est e che saranno tesi lungo le coste adriatiche. Come saranno tesi i venti anche al meridione, dove ci sarà una maggiore variabilità solo sulle coste salentine e quelle ioniche della Calabria, dove ci saranno dei temporali. Piove anche sullo stretto di Sicilia, mentre invece sulla Sardegna sarà una bella giornata di sole, con ventilazione per lo più di brezza. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno ancora in lieve diminuzione, con valori che raggiungeranno al massimo i 38 gradi al sud.

0: che imporranno nuovi dazi su molti partner commerciali dall'Europa alla Cina sino all'India, a partire da oggi con una variazione dal 10 al 12,5%. Meloni, chi sbaglia paga per le proprie azioni. Nordio, il nuovo provvedimento inverte l'onere della prova sulla presunzione di imputabilità dei minori. Opposizioni all'attacco. La morte di Fakir, al vaglio degli inquirenti, i video degli interventi della polizia con le immagini della bodycam e le manovre di soccorso. La moglie della vittima chiede giustizia. A Tropea un bimbo di 18 mesi è morto e altri 4 sono stati ricoverati in ospedale, sospetti su un batterio preso all'asilo. 3 piccoli già dimessi, ma sono almeno 12 casi di contagio. A 25 anni dal lancio dell'euro le banconote si rifanno il look, la BCE svela i primi disegni da Leonardo a Maria Callas, da Beethoven a Cervantes. I bozzetti saranno sottoposti al giudizio dei cittadini europei. Alla Mostra del Cinema di Venezia torna Nanni Moretti con Succederà questa notte. Al Lido arriveranno anche i fratelli Gallagher con un documentario sugli Oasis. Buttafuoco torna sulle polemiche con l'Unione Europea. L'una in punto, bentornati in diretta su Rai News 24. In primo piano l'annuncio del presidente americano Donald Trump, annuncio di nuovi dazi su molti partner commerciali dall'Europa alla Cina sino all'India, dazi dal 10 al 12% che scatteranno dalle 6 di oggi alla scadenza dei dazi temporanei scattati invece a febbraio. E poi Trump sull'Iran torna a minacciare un attacco senza precedenti se gli Houthi filo-iraniani attaccheranno ancora i paesi del Golfo. Andiamo a New York dall'inviato Nico Piro.
1: Dazi per 60 paesi, dazi a doppia cifra, li ha stabiliti la Casa Bianca e la risposta di Trump alle bocciature giudiziarie della prima ondata di dazi, quella dell'anno scorso, annunciata nel famoso Liberation Day. Questa volta la base giuridica, si spera, la Casa Bianca spera che regga ai possibili ricorsi giudiziari, è una legge degli anni 70 contro il lavoro forzato. I dazi vanno dal 10 al 12,5% e colpiranno 60 paesi che coprono circa il 99% dell'import degli Stati Uniti. Trump ha cominciato la giornata con delle affermazioni che stanno facendo molto discutere all'agenzia Axios, che è un po' l'agenzia di riferimento della Casa Bianca, scelta spesso per indiscrezioni o dichiarazioni particolarmente importanti. Ha detto sto valutando un massiccio attacco all'Iran, più grande di tutti quelli avvenuti sinora, ma non ho ancora preso una decisione. Intanto Trump lo vedete qui incontrando la squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers alla Casa Bianca. Mentre Trump annunciava questo possibile massiccio attacco all'Iran, alla Camera i suoi stessi repubblicani, con 4 repubblicani dissidenti, passava una mozione che chiede la fine della guerra. La stessa mozione non è passata per soli 2 voti al Senato, sono mozioni ampiamente simboliche perché il Presidente poi le può fermare, ma chiaramente segnalano il malcontento, l'insofferenza dei parlamentari che andranno a novembre al voto e anche dell'opinione pubblica che non gradisce, ha bocciato già più volte questa guerra, lo dicono i sondaggi. Trump oggi è anche passato, si è impegnato a tentare di placare le polemiche seguite all'annuncio dell'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita, aggiungendo una postilla che però pare non ci sia nel testo scritto nell'accordo firmato, cioè dice l'accordo vale solo se l'Arabia Saudita accetta gli accordi di Abramo, cioè riconosce formalmente Israele, un'opzione che però pare al momento non praticabile. Gli Stati Uniti comunque si ritrovano in questa sorta di contraddizione per cui hanno mosso una guerra all'Iran per negare il suo programma nucleare e allo stesso tempo ne concedono uno al principale avversario dell'Iran, cioè all'Arabia Saudita. Da qui le polemiche e tutta una serie di ripercussioni geopolitiche. A voi studio.
0: Se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture, replica Teheran, non passerà più una goccia di petrolio. I Pasdaran intanto continuano a colpire navi e obiettivi nei paesi vicini. Da Istanbul sentiamo la corrispondente Anna Mazzone.
2: Sì, l'Iran continuerà i suoi attacchi fino a quando non cesseranno i raid americani e questo l'avvertimento lanciato dall'esercito di Teheran. Il presidente del Parlamento Ghalibaf in un post su X scrive che gli Stati Uniti volevano punire l'Iran e si sono ritrovati con il costo del petrolio a 3 cifre. La guerra si estende, come dicevi, anche sul fronte di Bab el Mandeb, il corridoio che congiunge il Mar Rosso con l'Oceano Indiano. Gli Houthi, alleati dell'Iran, hanno attaccato 2 petroliere saudite nel Mar Rosso e minacciano governo di creare un punto di strozzatura nel corridoio di Bab el Mandeb, che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione dell'intera economia mondiale. Nelle acque di Hormuz continuano gli scontri. Secondo i media iraniani sono state udite esplosioni sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Per Teheran l'isola è una base che ospita droni, motoscafi e lanciamissili. Intanto i pasdaran colpiscono installazioni militari statunitensi in Giordania e suonano le sirene anche in Bahrein e in Kuwait. Lina Rom, Roma.
0: Cambiamo argomento. Dal Consiglio dei Ministri è arrivato il via libera al disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minorenni. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche i minori, dice la Premier Giorgia Meloni. Il servizio di Gabriele Martelloni.
3: La tolleranza zero promessa da Giorgia Meloni riguarda anche la delinquenza giovanile e dal CDM arriva una nuova stretta che la Premier, in un video diffuso sui social, illustra e rivendica, spiegando come il governo, con il nuovo disegno di legge sull'imputabilità dei minori, voglia invertire l'onere della prova in merito alla capacità di intendere e di volere dei ragazzi che commettono reati.
4: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo e oggi un passo ulteriore.
3: La Presidente del Consiglio lancia così un nuovo segnale sull'attenzione dell'esecutivo all'ordine pubblico, tema al centro di una costante sfida a destra e su cui si stanno concentrando le sue ultime uscite pubbliche. Meloni, prima del CDM, riceve a Palazzo Chigi il governatore della Banca d'Italia Panetta per un confronto sull'andamento dell'economia e sente telefonicamente Al-Sisi. Al centro del colloquio con il leader egiziano, rimarca la Presidenza del Consiglio in una nota, anche la situazione in Medio Oriente, con l'impegno di Roma e del Cairo per la stabilità dell'area e per riaffermare il principio della libertà di navigazione a Hormuz.
0: Su sicurezza e giustizia resta acceso lo scontro tra maggioranza e opposizione. Francesco Palese.
1: Punta tutto sulla sicurezza e la legalità alla maggioranza e dopo i fatti di Bologna rimarca compatta, stiamo con le forze dell'ordine, nessuno porti le divise nel fango per fare campagna politica, dice Salvini.

0: Con la piazza serve prudenza, anche secondo Tajani, che punta l'indice contro il sindaco Lepore insieme a tutto il centrodestra. Fratelli d'Italia da Castellammare di Stabia denuncia le infiltrazioni della camorra nelle amministrazioni locali e attacca la sinistra.
1: La sinistra ha dato vita a una manifestazione contro le forze dell'ordine durante la quale sono stati feriti 60 agenti. In Campania 4 grandi comuni sono stati sciolti per infiltrazione della camorra. La sinistra ha davvero un problema con la legalità.
0: Sul caso del Mastro i meloniani parlano di sciacallaggio delle opposizioni e ribadiscono non c'è nulla da nascondere e non è indagato. Difendono il sindaco di Bologna, le opposizioni ha fatto gli interessi della città, afferma il Partito Democratico, e la destra che ha fallito sulla sicurezza. Basta propaganda, il governo affronti i temi veri a partire dal caro carburanti.
2: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina che è tornata a costare più di 2 euro. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
0: Meloni non ti nascondere, fuori le chat, ripete Conte, che aggiunge per scudare del Mastro stanno ostacolando le indagini su un clan mafioso. Attaccano il governo anche Verdi e Sinistra. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, ammette che la criminalità minorile è aumentata, un fallimento della destra.
3: Via libera dal CDM anche al DDL concorrenza con nuove regole per i distributori di benzina. Intanto si lavora anche a recepire la direttiva europea che tutela i rider. Sentiamo Riccardo Cavaliere.
4: Ridurre il numero eccessivo di distributori di benzina è uno degli obiettivi del disegno di legge sulla concorrenza approvato dal Consiglio dei Ministri per riformare il settore. Una svolta storica, dice Adolfo Urso, a capo del Dicastero competente Imprese Made in Italy, dunque norme più rigide per far chiudere gli impianti in eccesso. In Italia ce ne sono molti di più rispetto alla media europea. Dal 2028, per ottenere una nuova autorizzazione, i distributori dovranno offrire anche alternative sostenibili ai carburanti fossili, dunque elettricità o biocarburanti. Per la riconversione e per indennizzare i gestori che non proseguiranno l'attività nasce un fondo da 120 milioni di euro per il triennio 2028-2030. Si introducono regole chiare, garanzie e condizioni più equilibrate, aggiunge il ministro Urso. Principi che dovrebbero guidare anche un'altra riforma prevista dal DDL approvato, quella dell'RC Auto. Si rivede il sistema bonus-malus per collegare più direttamente il costo della polizza al rischio effettivo e valorizzare i comportamenti virtuosi. Su questo il DDL dà delega al governo. Avviato inoltre l'esame del decreto che recepisce le nuove regole europee per i rider, di fatto si cerca di arginare il potere degli algoritmi delle grandi piattaforme.
5: Nessuna decisione rilevante sulla vita lavorativa, dal compenso all'eventuale chiusura dell'account, potrà essere assunta da un algoritmo senza spiegazione, supervisione, riesame umano.
4: Le piattaforme inoltre dovranno chiarire che dati raccolgono, che decisioni affidano agli algoritmi e secondo quali parametri.
3: È il momento della nostra rassegna stampa con Emanuela Bonchino.
6: Prime pagine dei giornali, sono diverse le aperture, ma in particolare c'è l'Iran, la guerra in primo piano, ma non solo, anche il DDL che cambia alcune cose, in particolare per quanto riguarda i minori. Iniziamo dal Corriere della Sera. Raid nel Mar Rosso, giù le borse, Houthi colpite navi saudite, gli USA puniremo loro e l'Iran. Intanto vola il petrolio, ma le borse no. Milano perde il 2,8%, Trump e l'intesa sul nucleare con Riyadh, se non riconosce Israele, salta. Mosca, sanzioni UE. Taglio alto, legge elettorale pronta, l'intesa nel centrodestra, la mediazione con Forza Italia e Lega sulle preferenze. L'imputabilità sempre possibile dai 14 anni è il nuovo disegno di legge. E poi in taglio centrale l'intervista alla figlia del poliziotto eroe, ho la sua pipa e la chitarra. Era Boris Giuliano, mi raccontava le fiabe. Il 21 luglio del 1979 il boss corleonese Luca Bagarelli, cognato di Totò Riina, lo uccise con 7 colpi alle spalle. Da quasi mezzo secolo l'Italia lo ricorda come il commissario Boris Giuliano, il capo della mobile di Palermo. La figlia Selim racconta il padre e l'uomo dolce che per tutti loro era Giorgio. Ancora sulla prima pagina del Corriere il caso del Mastro verso il conflitto di attribuzione, le chat, la mossa dei PM e poi Bologna, Fakir. Ecco perché i due poliziotti infatti lo hanno bloccato. Altri video sulla tragica fine di Fakir, i PM di Bologna lo avevano fatto capire subito, vengono dalle bodycam del poliziotto, ma anche dai telefonini dei residenti del pilastro. Gli agenti scherzano con Fakir, che poi si scaglia contro un giovane, frame di una storia sbagliata. Infine il batterio all'asilo Morum, un bambino di 18 mesi, altri 4 ricoverati, è successo in Calabria, a Tropea. Il caffè di Gramellini, 100 di questi ricchi, è una storia interessante. Desta scalpore l'appello con cui oltre 100 rappresentanti di quella ristrettissima categoria hanno chiesto al governo, i miliardari, di aumentare loro le tasse. Si parla di manager, imprenditori, artisti, sportivi, dicono perché basterebbe il 2% delle loro ricchezze, un prelievo di cui neanche si accorgerebbero, per finanziare scuole, strade, ospedali. Precisiamo, bravi così si fa, a scanso di equivoci, che i miliardari smaniosi di aumentarsi le tasse, forse persino di pagarle, sono inglesi. Quelli italiani per ora non si pronunciano, ci sarà un problema con la traduzione. Andiamo a vedere anche come apre la Repubblica. Più galera per i minori, varato un disegno di legge che prevede l'imputabilità tra i 14 e i 18 anni. Meloni, chi sbaglia paga, Del Mastro, destra pronta al no alle chat anche in aula. La procura pensa di ricorrere alla consulta. Bologna, caso Fakir, i poliziotti e scontro sui video, non c'è stata una colluttazione. Michele Ainis, l'uso della forza e la fine del diritto, la sua riflessione. E intanto benzina a 2 euro, nessun intervento sulle accise, qui di spalla mancano le coperture per gli sconti, l'opposizione attacca, solo propaganda. La fotonotizia, Francia e Spagna a fuoco, l'estate nera degli incendi. Taglio basso, Salis condannata in contumacia, non ne sapevo nulla. E poi gli Houthi che bombardano petroliere nel Mar Rosso, Trump verso l'escalation. La Stampa, andiamo a vedere come apre. Hormuz, in fiamma il petrolio, spari Houthi contro due navi saudite nel Mar Rosso, il greggio sale a 100 dollari, giù le borse, slittano le misure sul caro benzina, attenzione in Consiglio dei Ministri, Schlein, Meloni ha tradito le promesse. Anche qui sulla Stampa l'appello a Burnham, al neo premier britannico, i paperoni d'Inghilterra chiedono tassateci di più. Il commento invece a firma di Francesca Sforza, sondaggio shock, in Germania gli estremisti volano al 29%. Il caso di Bologna, l'ultimo urlo di Fakir, così mi uccidete, nei video degli agenti la lite tra l'uomo e un residente. E poi il cinema non muore, Festival di Venezia, Barbera butta fuoco i tagli di Bruxelles, l'UE mi sconcerta. C'è anche sulla prima la stretta del governo, minori imputabili a 14 anni, il DDL anti-Maranza, così è stato definito, a firma di Antonio Brevetti il pezzo. Sole 24 ore, petrolio oltre quota 100 dollari, diesel rincari senza freni in Italia, Trump sono pronto a un attacco massiccio contro l'Iran, l'apertura è questa, scontrini 9,1 miliardi in più con i dati allineati a POS. Ricostruire Gaza costerà 71 miliardi, 7 volte più che in passato, il rapporto Oxfam ripreso dal Sole 24 Ore, che parla anche di sanità. Da settembre al via le nuove tariffe per visite ed esami. Le borse in taglio basso, gelate dalle spese record per l'intelligenza artificiale. Avvenire apre con il DDL, presunti responsabili, giro di vite sui minori che commettono reati, l'incapacità di intendere andrà dimostrata, bacchettata della consulta sul caso Almasri, gli atti vanno subito inviati alla Corte dell'Aia. Ancora andiamo a vedere come apre il Domani. Del Mastro, salvo minori in galera, la giustizia al contrario di Meloni, taglio basso, Iran, la minaccia di Trump affonda le borse mondiali. E poi Mario Del Pero, l'ingordigio del presidente più corrotto, i nuovi affari di Trump. Piero Ignazzi, la sinistra non può giocare solo di rimessa. Il Giornale, Fakir, il video che cambia tutto, la bodycam del poliziotto getta nuova luce sul caso, le forze dell'ordine lo hanno immobilizzato mentre stava per far scoppiare una rissa con due passanti, la gente morsa alla gamba, ma i sindaci rossi difendono Lepore. Caviglie zero contratti, la sinistra scarica Salis, Maranza arriva la stretta. Faccio vedere l'apertura del Manifesto, Mal rosso, e poi in taglio alto la guerra del governo ai ragazzini. Infine il Fatto Quotidiano, 41 bis col buco. Il boss scrive minacce alla GIP, Madonia lettera minatoria dalla cella all'ufficio della giudice. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa.
3: E noi riprendiamo dalla cronaca. A Bologna tra poche ore l'autopsia sul corpo di Fakir, morto durante un intervento di polizia. Intanto è guerra tra avvocati su chi avrebbe dovuto slegargli le braccia durante il tentativo di rianimazione. Il legale della sua famiglia avverte con lo scudo penale il rischio di non arrivare a giustizia. Da Bologna sentiamo l'inviata Elisa Dossi.
7: 30. Le cicale cantano forte, Fakir non si riprende, ha piedi e braccia legati durante la manovra di rianimazione, il volto marrone per lo spray urticante, è già in condizioni disperate. Guerra tra avvocati, chi doveva slegargli i polsi?
8: La responsabilità è degli agenti, sono gli agenti che applicano i mezzi di contenzione, spetta agli agenti di muoverli per consentire l'intervento dei sanitari.
9: Nel momento in cui in sicurezza è compito dei sanitari intervenire, saranno eventualmente i sanitari a richiedere di togliere i mezzi di contenzione.
7: I poliziotti al 118 avrebbero chiesto un medico, non è disponibile, sarebbe stata la risposta.
9: Hanno puntualizzato per due volte che si doveva far intervenire un'auto medica.
7: Arriva dopo un'ora, chiesta dai volontari. Il medico constata il decesso. Al vaglio le bodycam, l'intervento dei poliziotti. Dopo 30 minuti, dopo che Fakir, ferito, sbattendo la testa sul portellone del garage, scagliatosi su un'auto, sta per entrare in contatto con due persone. Lo spray viene usato da un poliziotto quando Fakir lo morde, ferendolo. Gli tiene la mano un residente, dirà di avergliela lasciata e essersi allontanato per le forti esalazioni. L'avvocato di famiglia teme l'utilizzo dello scudo penale su Aldrovandi e Cucchi. Non saremmo arrivati a verità, dice.
8: I termini ristretti ostacolano in questi casi l'accertamento della verità.
7: Al quartiere Pilastro non si parla d'altro.
10: Ma si vedeva che stava male, gli facevano un TSO e abbiamo risolto già il problema.
7: Fakir aveva effettuato due accessi al pronto soccorso per ansia e chiesto senza successo di parlare con uno psichiatra. Permesso di soggiorno revocato, lavorava poco, aveva il terrore di dover lasciare l'Italia. A breve l'autopsia.
3: Un bimbo di pochi mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro bambini che frequentavano lo stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati con sintomi simili. Indaga la procura di Vibo Valentia. Sentiamo Ilaria Raffaele.
11: Lei si è fatta un'idea di cosa è successo? Ha subito puntato il dito su un batterio portato da fuori?
12: Io non ho puntato il dito su niente perché non ho le competenze per farlo. Io so soltanto che sono a piena disposizione degli organi giudiziari per poter capire quello che è successo. Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini. In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio. Stop.
13: Quindi no, quanti bambini sono?
12: Cinque bambini sono quelli che noi siamo a conoscenza e che abbiano avuto dei disturbi gastrointestinali.
11: Ma hanno mangiato nella vostra struttura? Non dice altro la direttrice della Family Baby Grazie. School Serena Miceli. La sua scuola dell'infanzia da oggi è sotto sequestro. Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio, di appena 18 mesi, partono da qui, dal luogo sicuro a cui i genitori del bimbo originario di Zungri lo avevano affidato. Così è descritta la scuola dell'infanzia di Tropea sul sito, progettata per promuovere sviluppo cognitivo, sociale, emotivo e motorio attraverso il gioco. Il parco ludico ora però è deserto. Vuole vederci chiaro la procura di Vibo, che ha aperto un'inchiesta. Per ore carabinieri e poliziotti hanno acquisito documenti e testimonianze. Sul posto anche l'ASP di Vibo, che ha fatto dei prelievi.
3: Il conflitto in Ucraina è stato uno dei temi sul tavolo dell'incontro nelle Filippine tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Il Cremlino intanto parla di una nuova visita di Kushner e Witkoff. Da Mosca sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
14: Nuove idee per mettere fine al conflitto in Ucraina è la proposta del segretario di Stato statunitense nell'incontro col ministro degli esteri russo Lavrov a margine del vertice ASEAN a Manila. Un incontro durato 37 minuti centrato proprio sulla crisi ucraina. Washington è pronta a contribuire alla pace. Vogliamo un accordo, ha detto Rubio nei colloqui che ha giudicato onesti e aperti. Anche Mosca si dice pronta a una soluzione diplomatica, ha detto Lavrov, ma che tenga conto di quanto stabilito ad Anchorage l'anno scorso da Trump e Putin. Per Lavrov è comunque inaccettabile, ha detto, che l'Occidente continui a fornire armi a Kiev. I due responsabili della diplomazia russa e statunitense hanno concordato che i contatti tra loro proseguiranno. Su questo è arrivata la conferma del Cremlino, che però ha frenato gli entusiasmi. Presto torneranno a Mosca gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, ma questo, ha detto il portavoce Peskov, non vuol dire che ci sia un'accelerazione nella soluzione del conflitto, un conflitto che secondo Mosca l'Unione Europea incita a portare avanti.
3: La Banca Centrale Europea lascia i tassi invariati, ma avverte la crescita è modesta e l'impatto sull'inflazione dello shock energetico deve ancora farsi sentire appieno. E poi presentati i progetti grafici delle nuove banconote che saranno sottoposti al giudizio dei cittadini europei. Il servizio di Barbara Gruden.
15: Yes, it was a unanimous decision.
16: Quella di lasciare i tassi invariati è stata una decisione unanime. Tuttavia, alcuni governatori si sono chiesti se non fosse il caso di alzarli in considerazione delle ultime fiammate dei prezzi dell'energia. È uno scenario molto incerto, con una crescita modesta nel breve termine e rischi per l'inflazione al rialzo, quella illustrata dalla presidente della BCE, Lagarde. I dati su cui si sono confrontati i governatori si riferiscono a giugno, quando l'inflazione è scesa al 2,8% dal 3,2 di maggio, ma non tengono conto degli effetti della ripresa del conflitto tra Stati Uniti e Iran, dati che saranno pienamente disponibili per la prossima riunione di settembre, con un approfondimento su petrolio e gas e sul rischio di un blocco anche del traffico nel Mar Rosso. Lagarde non si sbilancia quindi sul futuro orientamento del Consiglio direttivo, ma mette le mani avanti. Lo scenario più favorevole appare attualmente piuttosto improbabile, sostiene, facendo pensare a un inevitabile aumento del costo del denaro in autunno. Ma aggiunge anche che la situazione può cambiare rapidamente. Dopo il cessate il fuoco, a metà giugno, tra Stati Uniti e Iran, spiega, i prezzi dell'energia sono scesi molto più velocemente del previsto. C'è anche chi le chiede un commento su un suo eventuale abbandono della BCE per candidarsi in Francia.
15: When there are clouds on the horizon, the captain stays on the ship.
16: Un comandante non abbandona la nave in tempesta, risponde, non vi libererete di me prima del 2027. E nel futuro della BCE ci sono anche le nuove banconote, presentati bozzetti dei 25 finalisti scelti tra 1200 candidati. Il tema scelto stavolta è da una parte natura e architettura, dall'altra i protagonisti della cultura, come Leonardo da Vinci, Beethoven, Maria Callas. Tutti i cittadini europei sono reinvitati a partecipare a un sondaggio, si può votare fino al 21 settembre di quest'anno.
3: 5 film italiani in concorso, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti, è stato presentato il programma di Venezia 2026. Il cinema è uno straordinario mezzo di conoscenza della realtà, lo dice il direttore Alberto Barbera. Sentiamo l'inviata Laura Squillaci.
17: Sogni d'oro.
18: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'oro con una giuria presieduta da Italo Calvino. 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrel.
19: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
18: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, The Eco Chamber di Andrea Pallauro, che porta sullo schermo un progetto incompiuto di Bernardo Bertolucci e L'estranea di Paolo Strippoli.
20: Non era solo una casa.
18: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz. Ricchissimo quest'anno il fuori concorso e tanti anche qui gli italiani, da Mario Martone con Scherzetto a Luca Guadagnino che firma un documentario di 7 ore su Bertolucci.
21: Well, I'm just a man.
18: E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
22: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
19: Hanno promesso di venire, sì.
3: Ora lo sport, giornata importante in Lega di A e in generale per tutto il calcio italiano, all'assemblea dei club a Milano hanno infatti partecipato anche il presidente della federazione Malagò, il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo. Al centro la questione del CT della Nazionale, il servizio di Pascal Alia.
23: C'è l'urgenza di decidere, ma senza farsi prendere dalla fretta, anche se il nome del nuovo commissario tecnico rimane avvolto dal mistero, l'Italia punta dritta ai vertici del calcio mondiale, lo ha confermato Paolo Maldini al termine dell'incontro con i club di Serie A. Il neo direttore tecnico azzurro ha lasciato aperto uno spiraglio per Pep Guardiola, smentendo categoricamente che l'ex allenatore del Manchester City abbia avanzato richieste da 20 milioni di euro a stagione per l'ingaggio.
24: La cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo, di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi c'è fretta ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta. Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con con Pep e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo, quindi bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo.
23: Dunque profili di spessore assoluto cercati e valutati in totale sintonia con l'advisor Leonardo. Questa è la base della rivoluzione azzurra fortemente voluta dal nuovo numero uno della FIGC, Giovanni Malagò.
0: Presidente, quanto ci vorrà per il nome del nuovo commissario tecnico?
1: Io penso che interesse nostro di tutti farlo il prima possibile, però cerchiamo magari di avere tutte le valutazioni migliori per decidere.
0: Possibile martedì?
1: Possibile.
3: Andiamo adesso a dare uno sguardo ai quotidiani in edicola insieme ad Emanuela Bonchino.
6: La rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani, benvenuti e vi presento i nostri ospiti, Maurizio Caprarica, Corriere della Sera. Buonasera. Bentornato. Benvenuto in collegamento con noi a Riccardo Redaelli, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, anche editorialista di Avvenire.
2: Buonasera.
6: Benvenuto professore. Allora andiamo subito a vedere come decidono di aprire alcuni dei principali quotidiani e li apro insieme a voi. Corriere della Sera, raid nel Mar Rosso, giù le borse. Dunque continua a essere la crisi, la guerra nel Golfo in primissimo piano, anche perché ci sono stati interventi da parte del Presidente degli Stati Uniti che ha minacciato di nuovo Teheran e Teheran ha risposto, ma soprattutto sono, diciamo così, entrati in scena, tornati in scena anche gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, che hanno attaccato due petroliere saudite. E allora la conseguenza la vedremo qual è stata, che il greggio è schizzato oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio e le borse sono andate giù. Poi ci torneremo su questo. Vediamo anche la stampa. Hormuz, infiamma il petrolio, spari Houthi contro due navi saudite nel Mar Rosso, il greggio sale a $100, giù le borse, slittano le misure sul caro benzina, tensione in Consiglio dei Ministri, Schlein e Meloni ha tradito le promesse. All'inferno nel Mar Rosso, terremota i mercati, anche perché c'è quell'altro stretto, quello di Bab el Mandeb, che comincia a diventare davvero un altro protagonista a rischio di tutta questa situazione. Doveva essere, Maurizio, in qualche modo doveva essere l'alternativa a Hormuz, anzi già cominciavano ad attrezzarsi in questo senso, anche se lì passano soprattutto merci, e però di nuovo tornano in scena gli Houthi.
5: Sì, di nuovo tornano in scena gli Houthi perché sono sempre guidati da Teheran. Quindi qui abbiamo un allargamento di una crisi, però con un soggetto che rimane lo stesso dall'altra parte. Io dubito che ci possa essere una soluzione politica prima di una militare in condizioni di questo genere. Il rischio è una guerra di lungo periodo, di intensità bassa ma non necessariamente bassissima, però quello che non si vede è come gli Stati Uniti possano andare via da questa guerra lasciando lo stretto di Hormuz e il Mar Rosso in mano all'Iran, che attraverso quelle tiene per, diciamo, la carotide dell'economia mondiale. E questo è un problema grande.
6: Allora, sempre sulla stampa, gli Stati Uniti, l'ira di Trump su Teheran, ora siamo pronti all'attacco più duro. Fabiana Magri, il presidente Trump si dice vicino a prendere la decisione di lanciare un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di sempre, ma potrebbe essere Teheran che sta cercando di ampliare la guerra, a sferrare l'attacco per prima, con l'intenzione di provocare Israele. Professore Adele, ci faccia capire.
2: È difficile capire le mosse dell'amministrazione Trump, che sono sempre erratiche, molto contraddittorie. E c'è da dire che l'Iran è sullo stretto di Hormuz, c'è sempre stata e non è mai stato un problema.
6: La interrompo perché parla Ghalibaf, ministro appunto,
2: sì?
6: Iraniano, e dice: volevano punirci, si sono puniti col petrolio a tre cifre, e sta parlando dunque direttamente a Trump. Prego, professore.
2: Sì, questo è quanto. Questa è stata una guerra mal pianificata, folle, in cui l'America è entrata, soprattutto perché spinta da Israele, ed è entrata in malo modo senza programmarla bene, e queste sono le conseguenze. È stata una guerra mal organizzata, le trattative sono state confusissime, e adesso Hormuz è oggettivamente nelle mani dell'Iran, perché non è necessario che l'Iran abbia la capacità militare di chiudere effettivamente Hormuz, basta fare le minacce. Però bisogna evitare certe confusioni. Negli accordi preliminari gli stessi americani avevano accettato in qualche modo una forma di controllo e riparazione sullo stretto di Hormuz. Il problema di questa amministrazione è che non sembra sapere che cosa vuole. Attorno al presidente non ci sono degli specialisti di Medio Oriente e di negoziati, sono spesso, lasciatemelo dire, sembrano un po' dei dilettanti allo sbaraglio. E l'altro problema sono gli Houthi. Sarebbe un errore pensare che gli Houthi siano solo dei proxy, cioè delle pedine nelle mani di Teheran. Gli Houthi sono vicini all'Iran, ma hanno una loro agenda e si sono mossi anche perché c'erano tensioni crescenti con l'Arabia Saudita. Quindi il quadro è molto complicato. Io non credo che quella militare sia la soluzione, perché l'Iran ha dimostrato di saper tenere e tenere a lungo e resistere ai colpi, ma soprattutto chi non resiste ai colpi è l'economia internazionale e le monarchie arabe dall'altra parte, soprattutto se verranno colpite le infrastrutture. Quindi la risposta deve essere necessariamente un ritorno ai negoziati e non una sola soluzione militare.
6: Come si torna ai negoziati? Ci avevano provato in un certo senso poco più di un mese fa e però poi è ripartita l'escalation. Quello che impressiona però è che l'escalation è ripartita innanzitutto verbalmente, poi hanno ricominciato, no? Invece con i raid da una parte e dall'altra. Insomma, quant'è la componente anche, diciamo così, emotiva? Umana in tutto questo, se c'è.
2: Umana c'è moltissimo. Negoziare con gli iraniani, io l'ho fatto molti anni fa, non è assolutamente facile. C'è una sorta di mistrust, cioè di nessuna delle parti in gioco si fida degli altri e pensa di potersi fidare degli altri. E questo è un fattore molto forte, perché se tu vuoi raggiungere un compromesso, devi in qualche modo credere nelle promesse che l'altro ti fa. Invece qui c'è un grande difficoltà a credere a quello che dicono gli altri. Dall'altro lato gli iraniani sono molto tecnici nelle loro richieste e molto ambiziosi. Gli americani hanno mandato dei negoziatori che conoscevano poco i file, erano partiti per negoziare sul nucleare, ormai si sta negoziando soltanto su Hormuz, sull'apertura di Hormuz. L'idea di avere un condominio omanita e iraniano in qualche modo sembrava all'inizio non dispiacere neppure agli stessi americani, se l'Oman fosse stato veramente incluso. Ora non si capisce più nulla, ma è evidente che l'Iran manda segnali all'iraniana per ritornare a un tavolo negoziale. Quello che vuole però è il riconoscimento del fatto che questa guerra non l'hanno perduta loro, nel senso che l'obiettivo degli americani e degli israeliani era abbattere il regime iraniano. Il regime ora è più forte, ora è più un regime sempre più militare, sempre meno legato al clero sciita, e hanno dimostrato che riescono a tenere in scacco l'economia internazionale. E queste cose, da queste cose loro vogliono partire.
6: Maurizio, tu qualche giorno fa hai intervistato l'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia, sì. E ti ha detto delle cose interessanti, insomma tu gli hai chiesto proprio di questo, raccontaci. Sì.
5: Beh, l'ambasciatore teneva a sottolineare che il suo paese ha diciamo tenuto botta, come si direbbe a Roma, rispetto agli attacchi, e che il 97% dei colpi che erano arrivati dagli iraniani erano stati intercettati dal sistema di scudo antiaereo degli Emirati e diciamo
6: perché loro sono stati particolarmente bravi o perché i colpi non sono stati così letali come invece in altri paesi?
5: No, di sicuro ci si è accaniti da parte degli iraniani di più su altri paesi, però no, c'è stata un'efficacia del sistema sul quale avevano investito da anni, e lui sottolineava il fatto di avere un sistema integrato anche con altri paesi, e chiaramente si riferiva agli Stati Uniti. Rimane il fatto che le condizioni di questi paesi sono diventate difficili, e gli Emirati hanno una condotta diversa da quella che possono avere i Sauditi o quella che possono avere il Bahrain o il Kuwait, e infatti sono stati esclusi dall'ultima tornata di attacchi iraniani, quindi una posizione più negoziale, più politica, diciamo. Ma a scanso di equivoci, io non è che voglio dire, quando dico che è difficile prevedere una soluzione politica prima di una militare, che sia giusto, che sia così. Vedo che c'è un problema che si è creato, al di là di quali siano state le origini, sulle quali è vero, è l'improvvisazione, l'incapacità di essere all'altezza dei tempi dell'amministrazione degli Stati Uniti. Ma c'è un problema grosso che si configura. Uno, che gli iraniani, che erano fino a qualche mese fa sulla via di una ritirata, stanno riacquistando influenza politica ed economica che va anche al di là della loro regione in questo momento. Questo è una cosa che non può far piacere neanche a noi, che dentro questa guerra non siamo entrati. Vedo che anche in Italia si cominciano a pensare a soluzioni che comportino uno schieramento di forze europee nel Mar Rosso o da quelle parti. Ecco, non credo che noi riusciremo a dare per normale nel corso degli anni una situazione nella quale il greggio non passa più di lì o deve passarci per Dazio. Quindi siamo entrati in una fase in cui la politica è sempre bene che faccia la sua parte, ma non può farla da sola.
6: Professore, volevo farle un'altra domanda, perché è successa una cosa interessante e non è la prima volta. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità del suo presidente in Iran. Quattro repubblicani questa volta hanno votato con i democratici. La volta scorsa c'erano stati anche dei repubblicani. Insomma, è una guerra questa che agli Stati Uniti non piace agli americani, perché non serve, perché gli fa pagare molto di più il carburante e per una serie di problemi, non ultimo quello che sono stati chiesti, mi pare 67 miliardi il Pentagono ha chiesto, sì, per continuare questa guerra, quando già ne ha spesi sì, parecchio. Insomma, per ricostruire Gaza ce ne vogliono 7, ce ne vorrebbero, quindi insomma stiamo capendo un po' le differenze. Ma allora, che ci guadagna Trump? E poi le chiedo anche quanto l'Iran, come dire, conosce e sfrutta anche questa situazione, opinione pubblica da una parte, presidente degli Stati Uniti dall'altra, americana. Insomma, perché sembrano anche molto, molto aggiornati e attenti. Anche loro hanno cominciato a giocare un po' una guerra psicologica per certi versi.
2: Allora, le domande sono complesse, cerchiamo di essere
6: sono anche
2: veloci.
6: Due, non una.
2: Noi sappiamo che, allora, il Congresso americano è una bolla dentro l'America e guarda soprattutto se stesso. Questo è un anno elettorale, si avvicinano le elezioni di midterm, si sa che andranno malissimo, anche se il presidente sta già cercando di manipolarle. Molti repubblicani sono terrorizzati di perdere il seggio, di perdere il consenso. Questa è una guerra profondamente non sentita dagli Stati Uniti. La popolazione americana non capisce. C'è anche una crescente irritazione verso Israele, che è sempre stato visto come l'alleato di ferro degli americani, che li ha trascinati in questa guerra inconcludente. E mi sembra che i segnali da parte del Partito Repubblicano, soprattutto quello non ancora lobotomizzato dai MAGA e dall'amministrazione Trump, siano di cercare di un disengagement, di allontanarsi da un presidente che è davvero troppo erratico, minaccia la distruzione dell'Iran e poi ci fa gli accordi in 24 ore. Questo per il lato americano. Per il lato iraniano, due cose diverse. La prima, non dimentichiamoci che in Iran molti dei politici del regime della Repubblica Islamica hanno un dottorato di ricerca in America o o in Europa. E quando c'era il vecchio governo di Rouhani, veniva chiamato governo americano perché era il governo al mondo col più alto numero di dottorati di ricerca presi in Occidente. E c'è una parte di Iran che conosce molto bene l'Occidente e anche una parte del Nizam, cioè il regime, il complesso di potere. Purtroppo quello che ha preso la presa maggiore in questo momento è una parte di regime che è molto più chiuso, che è sempre stato dentro l'Iran, che non si fida dell'Occidente e che tende a sottostimarlo. Il problema dell'Iran è che può aver avuto dei vantaggi da questo conflitto, ma gli ultraradicali iraniani finiscono sempre poi per perdere tutto perché si avvitano, sovrastimano le loro capacità e sottostimano quelle occidentali. E questo mi sembra, lo si vede anche in Khalid Baf, che è uno che in realtà capisce abbastanza l'Occidente, che è molto più un negoziatore di quanto appaia, ma che ha dovuto spostarsi su posizioni radicali proprio per le pressioni interne della parte dura dei Pasdaran.
6: Allora, qui c'è l'identità ingolfati, la guerra dei due golfi fa schizzare la benzina alle stelle, come se ne esce? E poi, sole 24 ore, petrolio oltre quota $100, diesel rincari senza freni in Italia, le nuove tensioni su Hormuz e il Mar Rosso, rischio escalation, Trump sono pronto ad attacco massiccio contro l'Iran, le imprese Orsini, costo ETS fuori controllo, serve un mercato unico europeo, lo studio italiani pronti a tutto per risparmiare energia, ma anche perché, torniamo un po' come dire alle questioni di casa nostra Maurizio, è un'estate calda come non mai in Italia e in Europa, condizionatori accesi H24 praticamente, sono tantissimi gli italiani che pensano oddio tra un mese quando arriverà la bolletta chissà quanto dovremo pagare, cioè è qualcosa veramente di reale, di tangibile, e quindi si va a collegare queste tensioni, poi dopo vanno a finire direttamente nelle tasche dei singoli italiani e europei. Ma allora è una guerra che non ha voluto nessuno, no? E dalla quale è così difficile da uscire. Probabilmente i repubblicani che hanno votato contro lo fanno anche con un occhio alle elezioni di midterm, ovviamente, perché è impopolarissimo.
5: Oppure sono quelli che non avranno la candidatura, perché questo anche, nel Parlamento i dissensi spesso sono anche di quelli che sanno che non saranno più sostenuti dal partito. Oltretutto ci sono delle primarie nelle quali stanno vincendo, nelle primarie repubblicane, soprattutto i sostenitori di Trump. Questo, io credo che noi dobbiamo tenere presente anche rispetto alle cose di casa nostra che, pur non avendo voluto questa guerra, pur essendo questa guerra stata fatta molto male, a noi non conviene una pace al ribasso nella quale l'Iran abbia più potere di prima. Non ci conviene perché le nostre esportazioni passano per il Mar Rosso, non ci conviene che nel Mar Rosso abbiamo qualcuno che riduce le possibilità di guadagno del nostro paese con le esportazioni. Quindi, malgrado la guerra sia nata male, speriamo che non si concluda con un accordo che potenzi l'Iran più di quanto sia tollerabile.
6: A proposito di accordi, c'è il foglio che apre con questo. La trappola del nucleare saudita è intollerabile per Israele, è la spia dello stato fallimentare della campagna militare e politica di Trump. Sicuro. Che è successo? Che Trump, il presidente americano, ha dato il via libera a un'intesa con i sauditi sul nucleare, poi lui ha precisato, sì, ma il nucleare è il nucleare civile, niente a che vedere con l'arricchimento dell'uranio per fini, appunto.
5: Sì, però bellici, si parla anche di arricchimento dell'uranio.
6: Ma l'allarme, però, soprattutto da quelle parti è altissimo.
5: Certo, ma
6: no?
5: Noi siamo di fronte a un momento che può essere di notevole gravità, perché si possono togliere i freni in Medio Oriente alla corsa al riarmo nucleare, all'armamento nucleare, non perché è una novità. Fino a quando la bomba atomica ce l'ha soltanto Israele, il Medio Oriente ha avuto un livello di conflittualità che è tradizionale, abituale, e dalla seconda metà del secolo in avanti è stato, diciamo, costante e ripetuto. Ma se l'Arabia Saudita ha un'ambizione nucleare, di arma nucleare, e la realizza, se ce l'ha la Turchia e la realizza, se ce l'ha l'Egitto e la realizza, noi non abbiamo necessariamente lì un equilibrio tra potenze nucleari come quello che c'è stato a distanza tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Abbiamo un concentrato di armamenti nucleari in una regione che è già abbastanza nervosa di per sé.
6: Accesa.
5: Quindi, diciamo, scoraggiare il prossimo armamento nucleare è fondamentale e può richiedere non solo dei mezzi politici.
6: Professore Dalli, chiedo anche a lei un commento in questo senso, su questo scenario.
2: Sì, allora, un conto è avere tecnologia nucleare per produrre energia. Un altro conto è andare sul nucleare militare, che è una cosa molto più complessa e ci vogliono anni, ci vogliono infrastrutture diverse.

0: avere non solo l'arricchimento dell'uranio, ma devi uscire unilateralmente dal trattato di non proliferazione, cosa che immediatamente scatenerebbe le reazioni non solo internazionali, ma di Israele che procede per i fatti suoi. Quindi noi sappiamo che insomma un conto è parlare di energia nucleare, ma passare da quello a immaginare un'Arabia Saudita che si fa una bomba senza avere una vera competenza di tecnici è difficile immaginare.
1: Il
0: La
1: fatto è che
0: cosa preoccupante.
1: l'America non lo
0: E se
1: immagina,
0: poi arriva un Trump anche lì?
1: però.
0: Ma sì, guardi, però il problema è che costruire da zero impianti di arricchimento, riprocessamento, arricchire al 90% senza che la IEA se ne accorga è praticamente impossibile. Devi proprio uscire dal nucleare e gli israeliani bombarderebbero prima, non ci sono dubbi. Il problema di questo accordo, mi sembra, io direi due cose. Il primo è un tentativo che hanno fatto gli americani, che si sono accorti che col bombardamento del Qatar dell'anno scorso, fatto da Israele, una follia. L'Arabia Saudita ha subito firmato un accordo strategico
2: Con il
0: militare con il
2: Pakistan.
0: Pakistan. Oggi si cerca di allargare questo accordo anche a Turchia ed Egitto. Per gli Stati Uniti è una perdita di influenza molto forte. Allora mi sembra più che sia un contentino per i sauditi. Sulla crisi del trattato di non proliferazione, che è vera, ma dobbiamo essere onesti con noi stessi. Noi sappiamo che se c'è il rischio che il trattato di non proliferazione vada in frantumi, non è per colpa degli stati cattivi, virgolette, ma il primo paese che può andare nucleare è il Giappone, perché il governo di destra giapponese non fa più mistero di non sentirsi protetto dall'ombrello nucleare statunitense, che è sempre stata la tradizione della guerra fredda. E il Giappone ha sia l'attività di arricchimento, sia quella di riprocessamento. Tecnicamente, lo sanno tutti gli esperti, il Giappone può farsi una bomba nel giro di un anno. Non
1: Perché
0: lo fa
1: dovrebbe
0: perché
1: farla?
0: ha
1: Perché
0: Perché
2: già
0: non si
2: subite
0: sente più
2: due.
0: garantito, perché c'è la Corea del Nord e la Cina che sta aumentando moltissimo la propria dotazione nucleare. Il Giappone è sempre stato protetto nuclearmente dagli Stati Uniti. Era un accordo. Il Giappone vota sempre in politica estera con gli Stati Uniti, in cambio c'era il cosiddetto ombrello nucleare, esteso anche alla Corea del Sud. Ora con Trump non si fidano più. Il rischio è che ci sia un collasso di tutto il sistema del trattato, che sarebbe catastrofico soprattutto per noi europei.
1: Allora, intanto arriva la notizia, questa riguarda i dazi dalla Casa Bianca, che da domani tariffe dal 10 al 12,5% per molti partner e quindi si complica ulteriormente la situazione. Maurizio, questo rientra un po' però anche nel discorso che Trump è imprevedibile per gli stessi americani perché gli sta intorno, è imprevedibile per le borse che ogni tanto reagiscono bene e ogni tanto reagiscono male, anche lì hanno cercato un po' di decrittare questo codice enigma. Arrivo da te però perché c'è una cosa interessante, tanto per aggiungere carne al fuoco, che volevo, anche qui riguarda sempre il presidente americano, forse l'ho trovata. Adesso la cerchiamo. Praticamente ha promesso, eccola qua, è Mario Del Pero, l'ingordigia del presidente più corrotto sul domani. È una nuova trovata di Trump e di chi per lui ne gestisce gli affari per la modica cifra di $100.000 al mese, ridotti a 60.000 in caso di sottoscrizioni triennali, sarà possibile accedere poche frazioni di secondo prima degli altri ai post del presidente sul suo social Truth. Chi può essere interessato a un simile servizio? Società di investimento, trader che operano in tempo reale sui mercati assai condizionabili dall'incontinenza social del presidente, ora ulteriormente incentivata. Basteranno poche migliaia di sottoscrittori per far guadagnare alla famiglia Trump centinaia di milioni di dollari annui e aiutare le sorti assai traballanti di Truth. Allora, forse, insomma, c'è una logica in questa
2: Certo, no,
1: follia.
2: beh, sì, ma sì, Trump è matto, ma non è stupido e posso dire che è più intelligente di noi, altrimenti noi saremmo un po' più ricchi. Se lui è riuscito a fare tutti quei soldi,
1: Beh, però è
2: completamente
1: partito
2: cretino non
1: avvantaggiato,
2: deve
1: perché insomma è partito avvantaggiato,
2: essere. È
1: diciamo,
2: partito
1: con una
2: avvantaggiato,
1: famiglia
2: ma
1: alle
2: insomma,
1: spalle che glieli ha
2: no, ma
1: dati, insomma, gli ha
2: purtroppo
1: dato un'impresa avviata
2: potrà essere matto,
1: immobiliare.
2: ma non è uno scemo. E questo è un problema. E questa notizia, sì, che c'è da un po' di giorni, è

0: vedo facilità di venirne fuori. Qual era l'altra cosa che dicevi rispetto alla domanda?
1: No, sostanzialmente il fatto che c'è un'imprevedibilità nei suoi annunci, che le borse a volte gli vanno dietro, però, altre volte invece lo ignorano e infatti chiudono bene.
0: Sono 50 anni dal terremoto del Friuli. Dopo il terremoto del Friuli, che fu una catastrofe terribile e dolorosa, l'Italia ha proceduto meglio di prima nella costruzione della protezione civile. Noi dovremmo fare la stessa cosa dal punto di vista militare, visto che i giapponesi si preoccupano di non avere la protezione dell'ombrello atomico, visto che qualche preoccupazione potremmo averla anche noi, è bene che costruiamo una difesa il più possibile europea, sapendo che non possiamo farla da un giorno all'altro, quindi che ci vorranno compromessi con più soggetti in causa, però dobbiamo armarci meglio, armarci di più. Se noi vediamo quello che succede, ma non voglio andare fuori dai tempi, ma se diamo un'occhiata a quello che succede dal punto di vista tecnologico lì, e se voi ne parliamo, abbiamo ragione di preoccuparci.
1: Professore, Caprara ci dà, come dire, l'aggancio per far sì che possa sottoporle un'altra questione a proposito di armarci. Qualche giorno fa sulla stampa, e qui lo faccio, insomma, come dire, sto parlando anche con l'esperto che c'è in questioni, come dire, di armamenti e disarmamenti, Vito Mancuso, che è un importante teologo nonché editorialista della stampa, ha fatto questa riflessione: perché serve anche la forza per salvare la pace? E il riferimento che fa Mancuso è a quella pace disarmata e disarmante, no? di cui ha scritto Papa Leone, il titolo del libro, una tesi poco convincente, e con queste considerazioni vorrei spiegare perché. Dice Mancuso: disarmata e disarmante è una bella espressione, colpisce per l'assonanza, ma è anche un concetto sostenibile. A mio avviso il titolo del libro di Leone veicola appunto una tesi che non convince. Chi sostiene il disarmo sostiene una cosa altamente auspicabile, ma difficilmente attuabile e anche pericolosa se attuata unilateralmente. Scriveva Anna Politkovskaja: il KGB rispetta solo i forti, i deboli li sbrana. Lei venne sbranata. Quando la libertà è minacciata occorre difenderla. E poi fa un altro esempio: la Svezia non combatte una guerra dal 1814, ma oggi si sta riarmando. Lo stesso fanno tutti gli altri stati da quelle parti, tra cui anche la cattolicissima Polonia. Che ne pensa di questa riflessione di Mancuso?
2: Allora, parlo, potrei sembrare poco obiettivo essendo editorialista di Avvenire.
1: Ma io per questo glielo ho chiesto.
2: Forse Mancuso non ha letto bene. Ecco, allora, questo pontefice parla a volte in modo semplice, ma dice cose molto complesse. Disarmata e disarmante non significa non armata. Tant'è vero che ha ribadito che esiste il diritto alla difesa da parte degli Stati. Il problema è, noi usiamo le parole forza, usiamo soprattutto la parola pace, come se fossero autoesplicative, ma non lo sono. Io mi insegno proprio in un corso su post-conflict. Allora, cosa intendiamo conflitto e cosa intendiamo la pace? Se la pace è assenza di conflitto, allora è evidente che l'unico modo per tenere la pace sia essere armati fino ai denti. Come storico dico, non è mai un bel sistema, perché storicamente più si è armati più si ha la tentazione di usarla. Se per pace intendiamo una pace positiva che tenti di rimuovere le radici del conflitto, allora fare la pace significa essere disarmanti, nel senso che non essere disarmati, ma andare incontro alle percezioni di insicurezza degli altri. Significa attivare il più possibile i canali diplomatici, ufficiali e tra-tu. Io rimango, in questi anni, quando l'Europa diceva noi non trattiamo con la Russia, non negoziamo con la Russia perché sono i nostri avversari, e dico, ma con chi vuoi usare la diplomazia? Perché con gli amici ci vai fuori a cena. È ovvio che devi usare tutti i canali diplomatici anche con l'avversario. Non mi piace molto la parola con nemico, ma se vogliamo la usiamo. Pensare che la pace sia l'interno

0: interruzione, l'assenza di conflitto, e che quindi la cosa normale sia il conflitto, è un modo di vedere per me distorcente. Quello che dobbiamo cercare di fare è cercare di rimuovere le radici del conflitto, che è una cosa molto più complicata, siamo anche molto poco bravi a farlo, siamo molto poco capaci di comprendere le ragioni dell'altro, dell'avversario. Ma non significa non armarsi. Caprari che prima parlava di armarsi, ma a livello europeo, i 27 stati europei si stanno armando soprattutto a livello nazionale, e lo sappiamo, ci sono ragioni politiche, ma è una follia, perché stiamo duplicando e spendendo centinaia di miliardi per un'impostazione vecchia e superata, mentre avremmo bisogno di avere una visione davvero più europea che permetterebbe risparmi.
1: Al nord cieli sereni su tutto il settore, con nubi più consistenti solo a ridosso dei rilievi, ma che risulteranno per lo più innocue e quindi non porteranno precipitazioni. Come non ci saranno piogge anche sulle regioni centrali in una tipica giornata estiva molto soleggiata, con venti che spireranno da nord-est e che saranno tesi lungo le coste adriatiche. Come saranno tesi i venti anche al meridione, dove ci sarà una maggiore variabilità solo sulle coste salentine e quelle ioniche della Calabria, dove ci saranno dei temporali. Piove anche sullo stretto di Sicilia, mentre invece sulla Sardegna sarà una bella giornata di sole, con ventilazione per lo più di brezza. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno ancora in lieve diminuzione, con valori che raggiungeranno al massimo i 38 gradi al sud.

0: Gli Stati Uniti imporranno nuovi dazi su molti partner commerciali, dall'Europa alla Cina sino all'India, a partire da oggi con una variazione dal 10 al 12,5%. Meloni, chi sbaglia paga per le proprie azioni. In Nordio, il nuovo provvedimento inverte l'onere della prova sulla presunzione di imputabilità dei minori, opposizioni all'attacco. La morte di Fakir, al vaglio degli inquirenti, i video dell'intervento della polizia con le immagini della bodycam e le manovre di soccorso. La moglie della vittima chiede giustizia. A Tropea un bimbo di 18 mesi è morto e altri 4 sono stati ricoverati in ospedale, sospetti su un batterio preso all'asilo, 3 piccoli già dimessi ma sono almeno 12 casi di contagio. A 25 anni dal lancio dell'euro le banconote si rifanno il look, la BCE svela i primi disegni da Leonardo a Maria Callas, da Beethoven a Cervantes, i bozzetti saranno sottoposti al giudizio dei cittadini europei. Alla mostra del cinema di Venezia torna Nanni Moretti con Succederà questa notte. Al Lido arriveranno anche i fratelli Gallagher con un documentario sugli Oasis. Buttafuoco torna sulle polemiche con l'Unione Europea. Edizione delle due, di nuovo in diretta su Rai News 24. In apertura le parole che arrivano da oltreoceano dal presidente americano Donald Trump, che ha annunciato nuovi dazi su molti partner commerciali dall'Europa alla Cina sino all'India, con tariffe tra il 10 e il 12,5%. Scatteranno dalle 6 di oggi alla scadenza dei dazi temporanei imposti a febbraio. E poi sempre Donald Trump sull'Iran torna a minacciare un attacco senza precedenti se gli Houthi filo-iraniani attaccheranno ancora i paesi del Golfo. Andiamo a New York dall'inviato Nico Piro.
1: Dazi per 60 paesi, dazi a doppia cifra, li ha stabiliti la Casa Bianca, è la risposta di Trump alle bocciature giudiziarie della prima ondata di dazi, quella dell'anno scorso, annunciata nel famoso Liberation Day. Questa volta la base giuridica, si spera, la Casa Bianca spera che regga ai possibili ricorsi giudiziari, è una legge degli anni 70 contro il lavoro forzato. I dazi vanno dal 10 al 12,5% e colpiranno 60 paesi che coprono circa il 99% dell'import degli Stati Uniti. Trump ha cominciato la giornata con delle affermazioni che stanno facendo molto discutere all'agenzia Axios, che è un po' l'agenzia di riferimento della Casa Bianca, scelta spesso per indiscrezioni o dichiarazioni particolarmente importanti. Ha detto: sto valutando un massiccio attacco all'Iran, più grande di tutti quelli avvenuti sinora, ma non ho ancora preso una decisione. Intanto Trump, lo vedete,